0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tata scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la trinità!
5: Ma porca!
2: Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tata Skywalker!
2: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarpato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Only a 105. Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Sì?
2: No, dico pronto con la T, non pronto. Salve, mi scusi se al disturbo. Voi vi occupate di traslochi?
1: Sì.
2: Senta, io ho la necessità di trasportare, diciamo, tutto il contenuto di una grossa villa che c'è a Milano, giù al sud da voi, vicino al Gargano.
1: Vicino al Gargano, ma non a Foggia, proprio Foggia.
2: No, non a Foggia, Foggia, vicino al Gargano.
1: Manfredonia, dove? Vieste.
2: Bravo, Manfredonia, esatto. Non me ne intendo molto perché la geografia meridionale la conosco poco.
1: Ho capito.
2: E pensavo di avvalermi dei servizi appunto di qualcuno strutturato al sud perché conosce meglio la zona lì, perché se mi arriva qualcuno dal nord
1: lo conosce la zona qui.
2: Lo rapinano come è arrivato nella zona della Toscana. E quindi pensavo appunto, voi siete armati, non so come siete organizzati, avete
1: io sto sempre
2: accavallati, cioè siete...
1: io sto sempre su viaggi, io faccio sempre traslochi da Puglia,
2: traslochi.
1: Milano, Torino,
2: sì.
1: Verona.
2: Perfetto.
1: No, da quelle, sempre da quelle.
2: Ah, quindi è fornito di regolare passaporto, diciamo.
1: No, beh, io voglio, vengo anche apposta apposta, non ci sono problemi.
2: Perfetto, perfetto.
1: Dipende. Mi dovete dare una descrizione di che cosa dovete trasportare, mobili, che mobili sono, quanti mobili ci sono, tante di quelle cose.
2: Cose.
1: Se devo venire con un camion piccolo, un camion grande.
2: Cose e camion, non camion. Cioè, se potesse utilizzare la C nel posto giusto al posto della G mi farebbe una cortesia. Più che altro che sai, quando io parlo con meridionali già io faccio un po' fatica. Voi vi avvalete di manovalanze sempre del territorio vostro oppure utilizzate, non so, dei ragazzi provenienti?
1: No, no, io sto lì con chi parlate.
2: Scusi,
1: io sono,
2: non ho capito.
1: Lavoro io, li smonto io e li rimonto io.
2: Monto. Mondo. Mondo è dove viviamo, no? Il pianeta. Il monto è montare. Voi c'è il verbo montare. Invece mondo è inteso l'emisfero sul quale lei purtroppo dimora e respira l'ossigeno di noi del nord. Capito?
1: Capito.
2: Perfetto. Allora, come possiamo accordarci? Guardi, per me non è un problema di prezzo, ma quello che interessa è che comunque tutto quello che è nella casa, che è a Desenzano del Garda, la casetta sul lago.
1: Sono stato a Desenzano del Garda.
2: Non ho capito, mi scusi.
1: Sono stato lì a Desenzano.
2: Desenzano, non Zano. Zano.
1: Vabbè.
2: Sì.
1: Vabbè.
2: Ah, è stato, quindi conosce la zona?
1: Vabbè, non è che la conosco proprio bene. Mm-hmm. Sono stato al lavoro lì, ho scaricato.
2: Ecco, perfetto. L'unica cosa che le chiedo, ecco, se ha delle attrezzature, diciamo, settiche da poter indossare per lo spostamento del materiale, lei e gli operai di cui dispone, tipo dei guanti, delle mascherine, cioè questo tipo di...
1: Ma perché? Che non è una casa chiusa... Non so.
2: No, no, no, la casa è perfettamente pulita. Non vorrei che voi sporcaste, diciamo, con lei sa che la pelle comunque rilascia un minimo di esfoliazione. Non vorrei ritrovarmi sui mobili comunque delle cose vostre, dei meridionali.
1: Senti, scusa, mi puoi richiamare oggi pomeriggio e ne parliamo?
2: Oggi pomeriggio?
1: Sì.
2: Per quale motivo? Ah, c'ha le gambe sotto il tavolo. Capito.
1: No, no, sto lavorando, ecco perché.
2: Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Sta lavorando per quel motivo lì. Quindi non ha un minuto per chi, per confermarmi
1: no,
2: questa
1: no,
2: cosa.
1: Se mi chiama oggi vi do più descrizioni.
2: Mi dà più descrizioni, non è un identikit adesso, voglio dire, non è che. Senta, però sento che lei proprio parla meridionale. Siccome io quando sento il meridionale mi nervosisco un po'. Adesso comincio a sentire un po' di... Mi deve perdonare. Mi sento male.
3: Terrore, mi hai salti giù, Sì, gli è andato storto il taranno, il bastardo! Che schifo con le sue manine schifose che magari non messo anche dentro le olive! Sporco di olio, bastardo!
1: No.
2: Sì, oh, mi scusi, ho perso la pazienza e mi sono trasformato. Allora,
1: perso la pazienza e mi sono trasformato. Ma scusa, ma con chi parlo? Fatemi capire un po'. Cioè,
2: sono Banner, mi chiamo Banner.
1: Eh?
2: Banner, mio nome è Banner.
1: Banner, ho capito, mi state facendo sentire a me una cosa. Io non ho mai avuto una cosa del genere. Di io sento il meridionale, non lo so.
2: Vabbè, se lei è terone, non è colpa mia, mi scusi. Io,
1: cioè. Vabbè, allora lasciamo perdere, trovo un'altra ditta. Ti ringrazio, grazie.
2: Uey. Uey.
1: Pronto?
2: Uey. Taralluccio, non mi fare innervosire, dai, cosa trovi una tardi, cosa fai? Ti ribelli al lavoro?
1: No, ma lei come si rivolge verso di me? Non so che. Non, io così so parlare con il mio pugliese, poi.
3: Ma mica è colpa mia se sei nato al tacco! Hai capito? Terone mangia friselle! Te ti devi rendere conto di essere un meridionale e metti giù, mi fa perdere la pazienza, ma mettiamo un altro, che tu devo fare sti terroni.
0: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno dei seri problemi fisici, quindi oggi chiameranno le farmacie per chiedere dei consigli.
3: Farmacia Piazzuova, buonasera.
4: Pronto? Buongiorno, la farmacia, okay. Giusto?
3: Sì, prego.
4: Ciao, senti.
3: Farmacia Piazzuova, sì.
4: Sì, vabbè, viene sempre mia mamma lì in farmacia, anch'io con lei, però stavolta ho un problema io, sono di zona. Le spiego, io ho un problema che non ne ho ancora parlato con nessuno, però volevo chiedere se c'era una medicina.
3: Sì.
4: Mi sente?
3: Sì, la sento,
4: sì. Se c'è una medicina che può un po' calmare il sintomo, diciamo, con le donne, perché io sono in fissa con questa roba qua e volevo qualcosa che abbassasse l'erezione, ecco, perché ce l'ho sempre che si alza.
3: Ma è uno scherzo, no,
4: non è uno scherzo, è vero,
3: okay.
4: Se no, mi permettevo di chiamare così.
3: No, se vuole prendere un rilassante,
4: sì.
3: Come valeriana, no, non c'è nessun farmaco che sia stato per questo, anzi.
4: Ma la valeriana non è la valeriana non è la tisana?
3: No, ci sono proprio delle compressine a base di valeriana, però è
4: ma le devo inserire
3: rilassante, quindi da sonnolenza.
4: Ah, ma devo inserirle nel pene o devo prendere?
3: No, sono capsule da prendere per bocca.
4: Ah, tipo.
3: Ma non sono testate per quel motivo lì.
4: Ma mi
3: calmano
4: sta roba.
3: Calmano, okay.
4: Perché le volte sono in giro e questo coso si alza e mi imbarazzo, capito? Però non c'è niente tipo cazzo,
3: no,
4: stop, quelle robe là.
3: No, farmacia del genere, ovviamente no.
4: Ho capito.
3: No, l'unica è prendere un calmante, un qualcosa che rilassa un pochettino.
4: Ma non ci sono tipo
3: anche quello.
4: C'è una cura? Perché
3: no. Tipo
4: io sto mese già sono dovuto andare 5-6 volte a fare i massaggi dalle thailandesi perché non riesco a tenerlo a bada per quello. Allora
3: capisco. No, vabbè.
4: Sono soldi che spendo al mese,
3: giorno,
4: no? Ci ho speso 600 euro sto mese.
3: Un calmante. E le do dei nomi di integratori come AnsioDep, questi integratori.
4: AnsioDep,
3: AnsioTen in generale. Sono tutti integratori che vanno a rilassare un pochettino.
4: Ma sei sicura? Scusi se le do del tu. Dicevo, lei
3: sì.
4: È sicura di questa cosa qua?
3: Io non sono sicura perché sono testato per questo motivo qui.
4: Ecco, adesso
3: niente.
4: Per esempio si è alzato, cioè sono qua a casa che parlo al telefono e ma lui si alza così,
3: prego.
4: Da solo, non è che penso a qualcosa.
3: Ne parli con il suo medico, no? Ma ne parli con il suo medico, magari
4: cioè, proprio
3: lui ha conoscenza di qualche
4: carico.
3: Farmaco. Sì, capisco.
4: Stai bravo.
3: No, niente, quindi l'unica cosa è prendere un qualcosa che rilassi un pochettino.
4: Stai fermo, stai.
3: Però non c'è nulla
4: stai
3: di
4: bravo,
3: testato,
4: stai.
3: Va bene?
4: Sì, ma non mi fissare in testa, hai capito? Non mi devi guardare. No, gli stavo parlando che è lì che mi fissa. Va bene, va bene, signora.
3: La farmacia piena.
4: Va bene, grazie. Ciao, ciao, sacca, ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto,
6: salve, sono Massimi di Quarto. Là viene sempre mia mamma a prendere le cose che servono per mia nonna, no? Per quello
5: sì.
6: Che ho chiamato voi, no? Perché c'è confidenza
5: sì.
6: Familiare, perché c'ho un problema, però il medico curante è sempre pieno di... Ci sono un sacco di vecchi, ora che mi riceve passano 5 giorni. E
5: okay.
6: Volevo soltanto chiedere velocemente, mi vergogno un po' perché è una cosa un po' intima, non c'è un farmacista uomo?
5: No, oggi no, se vuoi lo trova domani.
6: Senta, ce lo provo a dire a lei un attimo così, ma senza... Cioè, mi capisca, non voglio essere volgare, no?
5: No, mi dica.
6: È una cosa da medici. Praticamente ci ho fatto l'ano alla mia fidanzata. E dopo mi è successo che a distanza di qualche ora la testa del pene adesso
5: sì.
6: È tutta azzarrata, no? Allora ho provato a lavarla con i detergenti Indimi e non è successo niente. Si è ingrossata ancora di più, tutta rossa. Allora ho usato il Cif Ammoniacal, poi ho provato con lo sgrassatore, sai, quelle Chandeclair. E niente, praticamente ho la testa del cazzo, scusi la volgarità, che è tutta è un po' impannata, no? Un po'.
5: Allora, diciamo quello che hai usato è sbagliato.
6: L'ho intuito anch'io perché mi brucia tantissimo.
5: Okay. Allora, quello che puoi fare è utilizzare un detergente intimo uomo e utilizzare delle bustine, una crema che sono fatte apposta per infezioni o problematiche legate al prepuzio, comunque al glande del pene.
6: Il glande perché è la parte grossa del cazzo?
5: Sì, la parte sopra, quella che ti dà fastidio a te. Tipo, sono proprio delle creme o delle bustine fatte apposta.
6: Tipo glandin cinese, tipo quelle.
5: Sì, sì, esatto.
6: No, perché io infatti mi sono un po' spaventato, perché infatti ho anche litigato con la mia fidanzata, io ho detto non è che c'hai qualche malattia nell'ano, che non lo so.
5: Okay, no,
6: cioè,
5: no,
6: ci sono le malattie dell'ano che si passano sulla punta del pene?
5: A prescindere, sì, ma comunque è un rapporto che viene effettuato. Solitamente si fa. È vero che quando non è fidanzato mai non usa precauzioni, però.
6: No, cioè, nel senso, a me è una cosa che è successa, non è che proprio io sono anche abbastanza uno che non è che mi si vergogna di ste cose, no?
5: Sì, però vabbè, adesso tanto ormai è andato, è inutile pensare alla questione di, tanto insomma non è che avete malattie venerie eccetera, quindi quello che le dico è lavarsi con detergente intimo per uomo e utilizzare delle creme fatte apposta. Esiste il Banivar, malattie venerie eccetera, quindi quello che le dico è lavarsi con detergente intimo per uomo e utilizzare delle creme fatte apposta. Esiste il Banival.

0: non c'è problema, va
1: però,
0: bene?
1: Però brucia adesso. Tanto
0: allora, venga, io vengo là, secondo me prendi una crema.
1: Sì, allora vengo là e faccio una parola d'ordine in modo che capisce che sono io. Gli dico, sono
0: io. Guardi, io adesso sto attaccando e poi c'è la farmacia.
1: Allora, se può dirlo alla signora che sta lì dopo, chi c'è dopo, che viene il ragazzo dell'anno.
0: Sì. Va bene, glielo dico, va bene.
1: Va bene,
0: okay,
1: grazie. Ragazze, l'anno no, perché è quello di tutto l'anno. Dell'anno. Vabbè, ha capito, salve.
0: Sì, sì, va bene, non ti preoccupi.
1: Grazie.
0: Va bene, a dopo. Grazie,
1: grazie, grazie
0: a lei.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
2: Grazie. Che telefonata è? Cos'è successo? Minchia paura. Panico, panico, panico, paura.
3: Oh, papà. Paura. Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: amici ben fognati a pel cazzo, sinistra e destra. Dove mi giro? Comunque si sa che la figa parla. E allora, settimane decisive per il caso del Bosco, dove ci siamo glog glog glog glog bla bla blam. Insomma, non ci manca assolutamente l'iniziativa. Tutto è sommato, che dicamo? E papà, partiamo immediatamente per il caso che sta tenente la casa, la Germania. Vediamo il cert. Linea alla reggia. Na na na na na. Servizio.
1: Ci troviamo a Lebra, in provincia di Bergamo. Un paese tranquillo di gente che lavora. Una comunità che ora però è scossa da un accadimento tragico. Infatti, nella giornata di giovedì, tutti i principali giornali hanno dato la notizia dell'assassinio del muratore Salvatore Catania. Sono le 4 del mattino e alcuni vicini odono dei rumori provenire dalla villetta a schiera pagata a mutuo del signor Salvatore Catania.
2: Oh, amore! Svegliati! Dom! Sento dei rumori strani dalla villetta pagata col mutuo del Catania. Dom, svegliati fo.
3: Dai, amore, stavo dormendo, cazzo. Cazzo vuoi che me ne fotta me, eh?
2: Te, dai, ascolta, sono dei rumori che sembrano che lo ammazzano. Te, senti.
3: Sì, sì, hai ragione.
4: Dai, che ti riempio.
3: Lo stanno ammazzando, eh?
2: Cosa faccio? Chiamo la polizia?
3: No, no, sei matta. Anche se lo fanno fuori, si libera la casa per Luigi che si sposa. Così viene ad abitare qui vicino, eh? Se ne va dall'aglio.
2: Te che resù, c'hai ragione. Allora metto i tappi. Buonanotte.
3: Buonanotte, dai, che c'ho cantiere domani.
1: I vicini sono preoccupatissimi, ma per cause ancora ignote non avvisano gli inquirenti. E il delitto, nella villetta comprata col mutuo del muratore Catania, si consuma in fretta. Un vigilante di un istituto privato sente dei rumori sospetti, ma trovandosi impegnato in un intervento, non gli dà peso e non avvisa gli inquirenti.
3: Dai, succhia, brava! Brava, succhia, succhia!
5: Tu dammi 10 euro in più, io stanca, bocca fa male!
3: Sì, dai, che ti do il regalino! Dai, succhia, dai!
5: Senti, tu vieni subito, eh? Se no va avanti a mano, eh? Troppo sapore di plastica in mio bocco? Mi viene vomito, eh?
3: Aspetta, dai! Oh, hai sentito questo rumore?
4: Ah! Oddio! Oh, mi ammazzano nella villetta che ho preso a mutuo! Aiuto! Mi ammazzano nella villetta che ho preso a mutuo! Ah!
5: Hai sentito?
3: Che schifo, dai!
5: Ah, scusami, io mangio troppo fretta, viene aria nel mio pancio.
3: Va bene, dai, sempre roba del corpo. Dai, che mi tirano i piedi che... Dai, giù!
1: Purtroppo, la superficialità delle persone vicine alla villetta presa a mutuo non permette di soccorrere per tempo il muratore Salvatore Catania nella sua villetta presa a mutuo e la tragedia si consuma inevitabilmente. Quando la mattina la donna delle pulizie si reca nella villetta presa a mutuo del signor Catania per rubare i soldi dai cassetti, la scena che le si presenta è orribile. Il muratore Salvatore Catania è disteso sul pavimento del bagno con la faccia dentro il water e con una moto Ducato infilata nell'ano accesa. Gli inquirenti

0: brancolano nel buio. Si parla di suicidio per amore, ma i dubbi sono grandi. Staremo a vedere.
1: Bloop bloop, che signora la pista! Ma si riempie la foca negra? Dai che mi sono preso male. Allora sentiamo le mie mani che cosa dicono. Anche loro dicono una cosa strana, eh? Le sentite? Sì, sì, siamo tutti d'accordo, certo. Ma il mignolo, cosa ne pensa il mignolo? Ah, certo, certo. Ma anche Acne, loro sa cosa dicono la lunga. Dai, ci facciamo un drink. Sigla, che ci vediamo poi, che ho cazzi seri coi Sex Pistols. Sigla, che sono preso dall'AIDS. Ah! Vomito.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, Beastman, avete trovato quell'essere immondo del colore della pertosse tubercolosa? Purtroppo no. In che senso purtroppo no?
4: Nel senso che incredibilmente quella cazzo di enorme sacca di merda e sudore sembra avere la capacità di nascondersi di Tom Cruise in Mission Impossible.
3: Siete solo degli inetti incapaci coi deltoidi steroidati! Com'è possibile che le mie armate del male non riescano a trovare l'unico essere del pianeta visibilmente fuori forma? Per di più fatto di tessuto sintetico e completamente rosso come un enorme Tampax usato!
4: Forse qualcuno lo sta aiutando dopo che abbiamo diramato la taglia su di lui.
3: Taglia? Quale taglia? Che cazzo siamo nel Far West?
4: È stata un'idea del nuovo scagnozzo che abbiamo preso dopo che Merman, l'uomo pesce, è finito per errore nelle reti di un peschereccio di Frodo tunisino. Purtroppo è finito come insalata coi moscardini e patate in un nozze di Pescara.
3: Ma dove cazzo siamo finiti in un film di fantozzi? Ma ti pare credibile che un malvagio con le sembianze di uomo pesce sia trinciato e bollito per un buffet di terroni?
4: Ormai le contaminazioni culturali degli autori sono compromesse dall'amore della pop culture anni Ottanta.
3: Che cazzo hai detto?
4: Nulla, Skeletor, nulla.
5: Allora, panzone puzzolente, devi ringraziarmi di averti nascosto da Skeletor.
6: Mea! Scusi, signora Fica Viola, io c'ho un dubbio, ma cosa ci vuole da me?
5: Non ho capito la domanda, ma come cazzo parli?
6: Scusi signora, ma sono anche un po' eccitato, lei è proprio una bella mussa.
5: E un farti strane idee, brutto sacco del pattume. Io voglio solo guadagnarci da questa faccenda. Se Skeletor ti vuole ed è disposto a pagare per averti, ci sarà sicuramente un motivo. Ed io lo scoprirò.
6: Ce le posso toccare le tette?
5: Ma sei normale?
6: Ci do solo una tastatina, giuro che non strisso!
5: Ma certo che non puoi, brutto coglione!
6: Giuro che non ce lo dico a nessuno, nemmeno al Jimmy!
5: Ma chi cazzo lo conosce, questo Jimmy? Adesso smettila di toccarti il pacco mentre mi guardi, merda di un maniaco con la cerniera sulla schiena!
6: Ma non mi sto toccando il pacco, ma mi sto gonfiando l'uccello con la pompetta! C'ho problemi di eresione!
5: Non ci credo che sta succedendo. È la mia immaginazione. Tutto questo non è reale.
6: Ecco qua, adesso è durro. Vuoi tirarci una boccata?
3: Vaffanculo, non mi fotti stronzo.
5: Ma sei deficiente? Ma come cazzo rispondi al telefono?
3: Ah, sei tu. Scusami, ma ancora devo risolvere un problema. Poi ti posso dare una bella pinolata col mega cazzone.
5: Non mi frega un cazzo di ste stronzate. Ti ho chiamato per venirti a prendere a casa mia quel maniaco di merda color mestruo. Portamelo via immediatamente.
3: Il gabebbo è da te? Arrivo immediatamente.
5: Fai presto, ti prego.
6: Allora, vuole mettermelo nel culo con la cintura col belino?
5: Stammi lontano!
3: Ma Cristo santo, ma che cazzo si fumano gli autori ultimamente?

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Zitti! Andate via che non riesco a trovarmi la vena qua!
6: Cazzo, è tutta secca qua!
7: Uffa, papà Castoro! Smettila con l'eroina! Se no ti viene il diabete! Dai, esci fuori e raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
5: Non ci si può manco bucare come Dio comanda qua, eh! Va bene, va! Vi racconto sta cazzo di storia!
7: Evviva!
5: Allora, Sandy, questa storia si intitola La rana e lo scorpione.
7: Oh!
5: Ah, silenzio. Allora, ci sta una volta uno scorpione che voleva attraversare il fiume.
7: Oh! E poi?
5: Ve lo dico subito, non partiamo quest'anno con sto cazzo di e poi, eh? Stiamo tranquilli. Allora, siccome lo scorpione non sapeva nuotare, chiese a una rana se lo poteva portare sulla schiena dall'altra sponda del fiume, no?
7: E la rana? Cosa rispose la rana? Cosa? Cosa? Cosa?
5: La rana disse: col cazzo! Se ti porto poi tu mi pungi!
7: È vero! È vero! È vero!
5: Certo che è vero, no? Comunque lo scorpione ci disse: oh, guarda che se ti pongo mentre attraversiamo il fiume muoio anch'io, è a fuoco. Dai, non fare l'infame e portami dall'altra parte del fiume, che devo andare da mia nonna che ha letto col culo sfondato.
7: Oh!
5: E la rana ci disse: me ne batto i cazzi che tua nonna c'è il culo sfondato, io dall'altra parte non ti ci porto, chiaro?
7: Oh!
5: Ma lo scorpione non mollò e ci disse: se mi fai attraversare il fiume, quando arriviamo dall'altra parte ti faccio un buon col culo, come mi hai insegnato con la merda di mia nonna.
7: E la rana cosa rispose? Cosa? Cosa? Cosa?
5: La rana che non sbroffava da mesi non seppe resistere e disse che andava bene.
7: Davvero? Davvero? Davvero?
5: Così lo scorpione salì sulla schiena di quella merda della rana e insieme iniziarono a attraversare il fiume.
7: Oh!
5: Ma arrivati alla metà della strada, improvvisamente lo scorpione punse la rana col pungiglione.
7: Ma è scema! È scema! È scema!
5: E la rana incredula disse allo scorpione: ma sei scemo? Ma è punto! Ora morrai affogato anche tu!
7: È vero! È vero! È vero!
5: E lo so, rispose lo scorpione. E la rana ci disse: se lo sapevi che cazzo mi hai punto? E non ho potuto resistere, rispose lo scorpione. Questa è la natura. Sono di Mediaset.
8: Va bene, dai, ciao, bella, ciao!
0: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Nerd on Radio 105. Mega.

0: Lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Questa sera su Netflix.
3: Guarda, sto rotolando.
4: Chi lo dici?
3: Mi sento Paolo Noyes sempre. Ho scorreggiato l'anguria.
4: La Madonna!
3: Che mangiata, Guarda, non sto più in piedi.
1: Ci mangi troppo. Esploratori ciccioni.
2: Se ti abboni entro nell'anno, ti regaliamo un gig.
4: Maresciallo! Maresciallo! Sento degli spari provenire da quella scatoletta di tonno!
1: Romanzo teen criminale. Criminalità in scatola.
5: Netflix.
2: E se hai una palla sola?
4: Allora, aspetta. Sedano è una specie erbacea biennale appartenente alla famiglia. Aspetta,
3: ma come biennale? Cosa vuol dire biennale?
4: C'è scritto biennale perché cresce due volte all'anno, ignorante.
1: Tutto quello che avreste voluto sapere sul sedano prima di infilarvelo nel culo. La nuova irresistibile commedia di Woody Allen.
3: È un delinquente!
4: Puzzone!
3: Ce l'ha su coi teroni! Se non c'erano i teroni, chi cazzo ci consegnava la spesa a casa?
4: Balordo!
1: Radiate il soldato Salvini. L'ultimo capolavoro di Steven Spielberg.
5: Netflix.
2: Se tua mamma è puttana, non perdere!
3: Sto malissimo. Mi fa male la pancia.
4: Ma quello là ci ha detto che dobbiamo andare a combattere.
3: Mi sto cagando addosso.
4: Però falla di là perché è tutto il giorno che mi caghi nelle scarpe.
1: Mal Hur. Il sequel di Ben-Hur con attori febbricitanti.
2: E da questa sera, una fan-bam-bam-bam di novità!
1: La maledizione dello scrotone di Giada. Quando scopri che la tipa con cui esci ce l'ha più grosso del tuo. E non perderti l'incredibile serie sul bambino che volava dalla Colombia su un drago bianco con la bamba nell'ano. La storia infilata. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
6: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
7: Only for you. No, no, no. This is the zoo. Only for you.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, Beastman, inutile creatura coperta di pelo. Avete finalmente capito come costruire una macchina portatile per avere sempre a disposizione il sangue per l'erezione di questo super uccello bazooka messinese.
5: Mio padrone, non ti incazzare, ma la cosa è più complessa di quello che si potesse pensare. Il sangue ha bisogno di ossigenazione e stabilizzazione di temperatura, non deve coagulare, e se lo perdiamo non ci sono altri donatori.
4: Quindi vuoi dirmi che abbiamo macchine che volano, spariamo i laser e inspiegabilmente riusciamo a viaggiare nello spazio e nelle dimensioni, pur vestendo come primitivi, ma non riusciamo a creare uno zaino tecnologico che conservi il sangue e me lo trasfonda quando mi serve per farmi rizzare questo enorme cazzo che mi spunta dal bacino?
5: Esattamente, mio signore.
4: Va bene, faremo alla vecchia maniera. Mi caricherò in spalla direttamente il gabebbo e ci collegheremo con un tubo i nostri flussi sanguigni. Ogni volta che mi servirà, mi basterà attingere dal donatore e poi restituirglielo dopo l'utilizzo.
5: Non colgo la dinamica.
4: Ma che cazzo devi cogliere, brutta scimmia di merda? È un cartone animato mal parodiato con un software di clonazione vocale da uno che fuma erba. Che cazzo c'è da cogliere?
5: Scusa, Skeletor, non ho ragionato in maniera quadridimensionale.
4: Che due coglioni con ste citazioni di Ritorno al futuro.
5: Ma non sarà pericoloso per il gabebbo se per caso il tubo si stacca o lui rimane senza sangue al cervello per troppo tempo? Potrebbe crepare.
4: Ti sembra che sia uno a cui questa informazione possa in qualche modo tangere minimamente?
5: Scusa, hai parlato troppo forbito, no? Non ho capito bene.
4: Non me ne frega un cazzo. Oh, che si inculi il gabebbo! E se crepa, lo getto all'angolo di una strada, così che i cani ci possano pisciare sopra mentre il suo interno si decompone dentro la sacca di pulcioso tessuto acrilico!
6: Beh, ma voi ce lo sapete che son qui che vi sento, mea!
4: Gradisci un'orzata?
6: Buona l'orsata! Sì! Sì! Oh! Mea!
4: Ma che cazzo di versi fa? Lo avete drogato!
5: No, Skeletor, è solo un tutto stronzo.
7: Salve, signorina. Le andrebbe di cenare assieme stasera. E poi chissà come potrebbe finire. Alla fine si potrebbe anche ingaggiare il mio minatore e cercare delle pepite nella tua miniera. Hai la faccia da una che ne capisce di cazzi.
8: Papà, ma sei scemo? Sono Tila, tua figlia.
7: Quindi lo prendo come...

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
5: In quel tempo il Santissimo Padre era impegnato a dare il battesimo ad un piccolo infante che abbracciava la fede in Cristo della Madonna.
6: E io ti battezzo! Com'è il nome?
7: Kevin Maria.
6: Maronno, ma che nome di me? Cioè, volevo dire di sterco. Mi rifiuto io. Io ti battezzo Alfonso, nel nome del Padre, Figlio e di Alfonso.
7: Padre, ma è sicuro che si battezza con la grappa?
6: Stai tranquillo, che tanto non va sprecata, poi la bevo.
5: Dopo la messa, allo stesso modo, il Padre Santissimo si recò alla sala parrocchiale dove si svolgeva il catechismo per i bambini desiderosi di fare la prima comunione, per ricevere il corpo di Cristo e soprattutto tanti regali dai parenti terroni.
6: Bambini, bambini, bambini, Madonna di Cristo! Basta con questo chiasso che sono ancora in hangover! Oggi parleremo di Halloween! Voi lo festeggiate Halloween?
8: Io sì.
6: Perfetto! Brucerete all'inferno, tu e tua madre! Perché in verità vi dico, Halloween fa schifo! È una festa pagana!
8: Che vuol dire pagana?
6: Che si devono pagare molti soldi per comprare zucche, costumi, eccetera, eccetera! Ma noi no! Noi siamo fedeli al cristianaggio e come tali ci rifiutiamo di cucire vestiti da streghe o svuotare zucche. Noi festeggiamo un altro tipo di festa.
8: E come la festeggiamo?
6: La ringrazio per avermi posto la domanda. Ecco qua, questi sono palloni di cuoio. Prendete e cucitene tutti. Così vi passa la voglia di giocare con le zucche e andare a disturbare col dolcetto scherzetto.
8: Ma poi possiamo tenerli?
6: Ma sei scemo? Oltre che bambino e con la mamma maiala? Questi palloni poi li devo spedire al Vaticano per farli benedire dal coso, quello che parla con lo stesso accento di Belen Rodriguez.
5: Lasciati gli infanti ai loro doveri, il Santissimo Padre non ha ancora esaurito la sua faticosa giornata, dovendo ottemperare al sacramento della confessione.
8: E poi l'altro giorno, quando è venuto il nuovo idraulico, quello giovane che ha preso il posto del nonno.
6: Dimmi, dettagli, mi raccomando, dimmi, puttana. Scusami, parlavo con mia madre.
8: Ho avuto la tentazione di non pagarlo.
6: Tutto qua? Ma questi che razza di peccati sono?
8: Come che peccati sono? Non mi dà la soluzione?
6: Ma certo che no! Torna con peccati più interessanti e poi ne riparliamo. Avanti il prossimo.
9: Benedetemi, padre, perché ho peccato.
6: Un maschio? Ma oggi è proprio una giornata del cazzo. Va bene, dimmi tu che hai fatto, fammi capire.
9: Io sono un ispettore del lavoro e dovrei denunciare un parroco che fa lavorare dei bambini durante il catechismo, no?
6: Madonna, sarebbe un peccato gravissimo, non lo fare.
9: Vorrei poterlo non fare, ma vede, siccome sono un peccatore, ho perso una grossa somma a poker l'altra sera. E se potessi riparare a questo peccato con, diciamo, 2000 euro?
6: Non dire altro. Io ti assolvo con questo assegno in bianco firmato da un certo Girolamo, nel nome del padre, del figlio e della nonna di Girolamo, che certamente avrà da ridire.
5: Ed ecco il sommo padre, dopo una giornata di duro lavoro, vedere il suo riposo disturbato dal pastorello Girolamo.
8: Padre santo, mi ha chiamato la banca. Dicono che qualcuno ha incassato tutti i miei risparmi. Maronna!
6: In verità ti dico, puttana, non me ne può fregare di meno.
8: Ma erano i soldi che mi servivano per le medicine della mia nonna sordo diabetica.
6: Ah, e ti pareva che non veniva fuori la nonna anche stavolta? Ma questa nonna che rimane sempre senza medicina, ma non crepa mai?
8: Ma insomma, chi l'ha firmato questo assegno a nome mio?
6: L'ha firmato Gesù in persona.
8: Maronna, veramente? Miracolo! Ma com'è possibile?
6: Perché

0: Ciao Catorci, fate uno scherzo a mia moglie. Qualche giorno fa abbiamo comprato un pitone ad una fiera che per prima cosa ha morso la mano a mio figlio. Dovete sapere che è solo l'ultimo di una lunga lista di animali che mia moglie tiene in casa. Cani, gatti, tartarughe, asini, conigli. Praticamente ci mancano solo i due liocorni. Siccome mi sono rotto il cazzo di vivere come il dottor Dolittle, potreste farla cagare addosso? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, signor Marcona.
1: No, scusi, sono la moglie, mi dica.
2: Ah, mi scusi.
1: Signora.
2: No, mi scusi, perché sul CITES era indicato questo numero di telefono intestato.
1: Ah, sì, sono io, sono la moglie.
2: E la chiamo da Ishdidenel Animal Protection, Milano.
1: Sì.
2: Sì, allora io sto consultando i suoi documenti. Ho visto che recentemente avete acquistato un pitone.
1: Sì.
2: Sì, a quanto risulta, però voi siete già in possesso di una quantità abnorme di animali: conigli, gechi, tartarughe.
1: Un geco,
2: sì.
1: Un coniglio, un cane, due cavalli, un asino, due topolini e sì, è la tartaruga che abbiamo trovato per terra d'acqua.
2: Vabbè, senta, guardi, allora le spiego il problema. Io adesso sto affrontando la pratica, quindi ne parlo con lei. Allora, ci è arrivata una segnalazione dalla LAV per quanto riguarda possibili maltrattamenti nei confronti di animali e commercio illegale di animali esotici. In casi come il suo è necessaria un'indagine più approfondita, quindi devono uscire dei nostri incaricati, verificare le condizioni degli animali e nel caso detenere gli animali per un periodo X, diciamo.
1: In che senso detenere gli animali per il periodo X?
2: Nel senso che trattandosi di una mole di bestiole così importante, i nostri incaricati non possono effettuare le analisi direttamente in loco.
1: Scusi, ma di quali animali sta parlando?
2: Di tutti quanti.
1: Cioè io devo dar via il mio cane, il coniglio, i due topolini?
2: Esattamente, gli animali verranno trattenuti presso la nostra struttura, verranno effettuati gli opportuni accertamenti e nel caso le verranno restituiti, se no eventualmente...
1: Ma stiamo scherzando, scusi?
2: Purtroppo, guardi, a noi è arrivata una segnalazione, io non mi occupo...
1: Ma da chi, scusa, gli ha fatto questa segnalazione?
2: Dalla LAV.
1: Ma quanto mai ho preso il pitone? Ma adesso, ma stiamo aspettando, l'ho preso sta domenica in fiera io.
2: Sì, però lei deve considerare che quando lei acquista un animale esotico immediatamente...
1: Ma io ho il documento, mi ha dato, mi ha dato il foglio, quello della Jungle.
2: Esattamente, e quel foglio, la copia di quel foglio giunge a noi. Non è detto che...
1: ma come mai è arrivata questa segnalazione dalla...
2: Perché...
1: Cioè, colpa della Jungle Ride.
2: Lei ha acquistato un animale esotico, essendo in possesso però di un'altra consistente quantità di animali e chiaramente si allertano, diciamo, i nostri sistemi di controllo per quanto riguarda il possibile maltrattamento o rivendita sotto banco di questi animali. E è una procedura standard che però è un po' invasiva, perché se lei avesse due gatti e un canarino, in 20 minuti i nostri incaricati smaltiscono il problema. Avendo lei una specie di arca di Noè, capisce bene che in un'oretta non è che si possa risolvere il problema.
1: Sì, ma voglio sapere cosa viene fatto ai miei animali io.
2: Beh, allora, innanzitutto consideri che noi siamo una lega di protezione animali, quindi di sicuro non ce li mangiamo, signora. Allora...
1: Cioè, a me è l'unica cosa che mi preme, che devo dar via i miei animali che stanno lontano da me, tutto lì.
2: Scusi.
1: Se vuoi, faccio dormire anche in casa io, non è un problema.
2: No, allora, cioè... aspetti, se lei è molto gentile, la ringrazio per l'ospitalità, ma...
1: No, perché io sono affezionata ai miei animali, ma ci mancherebbe che
2: credo.
1: Io devo dare via i miei animali, non so come vengono trattati per i giorni che stanno via.
2: Signora, scusi, abbia pazienza, cioè noi siamo un ente che si occupa di protezione degli animali, secondo lei?
1: Sì, mi dica adesso.
2: Allora, verranno i nostri incaricati, ovviamente con le gabbie e l'attrezzatura necessaria.
1: No, verranno i nostri incaricati?
2: Ovviamente con le gabbie e l'attrezzatura necessaria.
1: No, ma scusi, ma lei mi deve portare via il cane anche?
2: Dipende, signora, io le spiego la situazione.
1: Cioè, io dormo col cane, vi avviso.
2: Signora, per me può dormire anche con il tacchino e l'aquila, io non sono
1: no,
2: io.
1: No, non ha capito, nel senso che portate via anche me, io non lascio il mio cane in giro.
2: Guardi,
1: così.
2: Non credo che ci siano gabbie adeguate alla sua detenzione. Detto questo, forse c'è un misunderstanding di base. Allora, io non sono l'incaricato, non sono la persona che verrà là, ok? Io svolgo incarichi amministrativi, capisce la mia situazione?
1: No, io prima voglio parlare fissatemi un appuntamento, vengo giù a Milano e mi spiegate bene il zoopark. Io non prenoto, che non so neanche dove vanno i miei animali.
2: Li portiamo nella nostra struttura, dove ci sono centinaia e centinaia di altri animali.
1: E quando verreste?
2: Lo stavo concordando con lei, vorrei anche, cioè, già che le portiamo via gli animali, vorrei evitare di crearle disturbo.
1: No, ma io non do via gli animali così, che non so neanche dove vanno, li porto io. Ma stiamo,
2: ma signora,
1: scherzando?
2: Lei non ha proprio
1: con
2: capito.
1: Tutto quello
2: ma,
1: che si sente in giro.
2: Ma mi scusi,
1: no,
2: ma scusi, con quale assicurazione lei mi porta in centro a Milano un cavallo, un asino, un coniglio, un geco? Cosa siamo?
1: Ma lei sta parlando anche dei cavalli e degli asini.
2: Sto parlando di tutte le sue bestie, signora. Lei c'ha l'arca di Noè. Non lo so io. Cosa mi ha preso per i musicanti di Brema, signora? Cosa mettiamo? Il gallo, il gatto e il cane?
1: No, ma al momento non so nulla. Io voglio parlare di persona, con tutte le truffe che ci sono in giro. Mi scusi,
2: Ma scusi, abbia pazienza. Che truffa sarebbe uno che viene e le porta via il geco? Che cazzo se ne fa uno del geco, signora? Cosa fa? Se lo mette su una polo e dice che ce l'ha la costa? Cioè, non lo so.
1: No, mi sta tanto di presa in giro.
2: Ma certo che è una presa in giro, signora. Lei nello zoo di 105 è uno scherzo di tuo marito, Daria.
1: Ma porca miseria, mi state facendo piangere.
2: Lui ha detto che divorzierai per questo scherzo.
1: Ma io lo ammazzo. Siete stupidi, guarda. Sta malissimo, ragazzi.
2: Ma che cazzo te ne fai del pitone? Ma dove vai col pitone? Ma chi sei, cicciolina?
1: Ma sapete dove glielo metto mio marito il pitone adesso?
2: Secondo me indovino.
1: Ecco, bravi. Siete dei grandi.
2: Lo
1: comunque
2: so.
1: Mi avete fatto veramente star malissimo.
2: Dai, invece i tuoi animaletti sono al sicuro.
1: Va bene.
2: Adesso non, ti non ti comprare il tirannosauro e la balena. Cioè, fermati qua, cazzo. Porca troia, sei la vecchia fattoria. Dai.
1: Ciao,
2: ciao Daria, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
6: Scassa parola e vai a cagare.
7: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
8: Cutù, cutù, cutù,
7: Cutù, cutù, cutù.
8: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
7: No, lei si chiama Di Lerda.
8: E però il terzo nome si chiama Cutù.
7: A lei c'ha anche un terzo nome.
8: È il terzo nome,
7: cioè,
8: come
7: è un principe lei?
8: Mio padre Narduzzi.
7: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
9: quello
7: si chiama?
9: Era, sì.
7: Con la lettera A. Recidere un arto.
9: Amputare.
7: Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
9: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
7: Guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
10: Vaffanculo!
7: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
8: Vedi qua?
7: Sì.
8: Biberò? Bicazzo.
7: Bicazzo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
9: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
8: Ecco.
9: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
8: La borraccia non
9: io non ho mai visto nessun ciclista
8: non
9: con un bicazzo in
8: borraccia.
7: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
11: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
7: Grasso, benissimo, sì. Con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
11: Lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
7: Ma no.
8: Ce l'hai alle scarpe lì.
7: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
10: B, bibite.
12: Le bibite.
10: B, banane.
12: Le banane.
10: B, B, B, lascia la tua sorella fare le B. Le B.
7: Bravo. Oh, infatti, si sa, esistono.
10: Non posso respirare con le b.
7: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì.
12: Tutti i pesci respirano con le bocchine.
10: Voglio.
7: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
9: La coccinella.
11: Cosa no? Cosa no?
9: C'è il coccodrillo, un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
7: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
11: Vaffanculo.
7: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
9: Ma è la coccinella.
7: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
10: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
7: Certo.
10: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
7: Sì,
10: sì, ci te morci, te stramorci, è tutta la famiglia tua.
9: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
7: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
9: Sì, è porta fortuna.
7: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
10: È una vergogna!
7: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
11: Il cardamomo.
7: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
10: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
7: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
10: Zoccola.
7: Sì, giusto.
10: Zoccolona.
7: Giusto,
10: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
7: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da grato sogno.
9: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
10: Ma lo dice sempre di piedi.
7: Stia calmo, faccia da pirla.
10: No, non arrabbiare.
7: Dica qualcosa.
10: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
13: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
14: Amore, io esco.
15: Vai via?
14: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
15: Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
15: Perfetto.
14: Ci vediamo dopo allora.
15: Mi dedico a due cose.
14: Sì, lava i piatti.
15: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
16: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
15: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
17: Burro e acciughe.
15: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
17: Ostriche e champagne.
15: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
16: Pornhub. The spiration is in the thick.
17: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
17: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
15: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
17: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
15: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
16: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
16: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
15: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
17: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
15: Puttana.
17: E intendo proprio qualunque cosa.
15: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
16: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto.
18: Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
15: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
17: Molto volentieri.
15: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
17: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
15: Oh, dai, Ambrogio Foga.
17: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
15: Venga a me.
18: Anche tu mi fai impazzire.
15: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
18: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
15: Sì, spaccagliela sta bastarda.
17: Andrea, prendimi ora.
15: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
18: Dai. Oh, cazzo.
15: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
18: No, porca troia, porca puttana.
15: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
18: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
15: Ma che schifo.
18: Aria.
15: Ma che schifo, ma che cazzo.
18: Eccomi. Scusa.
17: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
15: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
17: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
15: Non se l'ha anche lavato.
17: Sì. Ah, sì.
15: Dai.
17: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
15: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
18: Tutto a posto?
15: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
17: Sì, più o meno.
15: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
18: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
15: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
17: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
15: Minchia.
18: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
17: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
15: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
18: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
17: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
18: Oh, porca merda, mi viene da...
15: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
17: Oddio, anche a me!
19: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
18: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
18: Vaffanculo, puttana!
15: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
15: Meno male!
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
15: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
15: L'ho presa su Amazon.
19: Valuta il film.
15: Una merda.
20: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Eccomi, buon pomeriggio. Scusate, ma è successa una cosa che non mi era mai capitata. Ho parcheggiato la mia Bugatti utilitaria proprio qui nell'ufficio del direttore e ne ho perso le chiavi. Proprio io che non perdo mai niente. Mi hai fatto uno scherzo tu, Pino J? Buonasera.
1: Ma chi ti sei in culo?
0: Nanda, me l'hai prese per provare le brezze di stare seduta dove mi siedo io?
2: Tu sei?
0: Ok amici, 105 Mintasa sta per partire. Non prima però di avervi lasciato i nostri contatti. Vuoi dirli tu, Nanda?
2: No, ma se proprio devo. Instagram 105 Mintasa, Facebook 105 Mintasa, Twitter 105 Mintasa, Telegram 105 Mintasa. Sede legale in via Turati 9 per tutti i doni che volete fare alla vostra Nanda.
0: Bene, dai che partiamo col primo disco. Cosa ci suoni, Pino J?

0: Ah, la buona sana musica dance. Pensate che solo con questo disco i miei due fratelli Pippo e Spine hanno portato a casa due Grammy Awards e un telegatto.
1: Stronzate, nemmeno la pizza.
0: Come di consueto a 105 Mintasa non ci facciamo mancare gli ospiti. Lui è un rapper oramai sulla scena da moltissimi anni ed è venuto a presentarci il suo nuovissimo singolo. Di chi sto parlando? Di Vacca. Ti facevo un po' più snello, frate. Parlaci un po' delle collaborazioni della tua ultima fatica. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, sei stata la mia colonna sonora per tutta l'estate. Ogni volta che decollavo col mio jet privato, partivano le tue hit. Ma non siamo qui a parlare di me e del mio bellissimo fisico pitonato. Quella che sta per uscire è una di quelle tracce che lasceranno il segno. A proposito di tracce, un giorno vi racconto di quando ero a suonare con 105 tua mamassita nel parco di Yellowstone per il presidente Obama e proprio di fianco alla console c'era una traccia d'orso. Una paura. Va bene amici, siamo giunti alla fine della puntata. Ringrazio di cuore Vacca che ci ha parlato del suo singolo in uscita e grazie anche a te Pino J che hai curato la regia. Nanda alla redazione. Nanda, quanti follower hai grabbato oggi grazie alla mia popolarità e dal fatto che ho detto tre volte il tuo nome?
2: Ne avevo 130.000, ora sono scesa a 20.000. Grazie Max.
0: Vedete cosa vuol dire essere parte di 105 Mintasa? Vi lascio col detto del giorno. Le persiane a volte lasciano il segno, ma non la voglia. A domani.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, secondo una statistica del Sole 24 Ore rilasciata la scorsa settimana, un giovane italiano su 5, quindi il 20% dei giovani italiani, non ha figli e non intende farne. Rispetto alla Germania, dove sono solo il 10%, il Regno Unito l'8% e Spagna 4%. Lì i motivi economici pesano solo per il 50% degli intervistati. Gli altri non gliene frega proprio un cazzo di niente di avere figli. Cioè, avere figli è una rottura di coglioni, complica lo stile di vita, e quindi i giovani italiani hanno deciso che si vogliono godere la vita e non hanno nessunissima intenzione di dividere ciò che hanno e ciò che gli spetta con dei nani che gli girano per casa. Questo è molto interessante, ma è anche abbastanza agghiacciante dal punto di vista così della prosecuzione della specie. Però voglio sentire voi, come mai i giovani italiani non vogliono figli? Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pasquale Catarro. Pasquale Catarro, come mai i giovani non vogliono figli? Vai Pasquale, vai.
4: Perché ormai siamo tutti indirizzati verso il gayismo.
3: Il gayismo è il problema.
4: Il gayismo, sì. Esatto. La Cina ha obbligato a avere massimo un figlio. Noi obblighiamo a farne noi obblighiamo a farli figli.
3: Ma la gente non li vuole fare, non puoi obbligare uno a fare un figlio.
4: Cioè. Lo obblighi e poi se no vuole tenerlo nelle strutture, invece che la gente.
3: Lo danno ai froci che invece li vuole.
4: Calmate, dove vai? I figli e i gay no, perché i bambini nascono col trauma. Allora, quando c'è la festa,
3: come fanno a nascere col trauma?
4: Chi si presenta? Sto cazzo?
3: Non ho capito, scusa, non ho capito il ragionamento, rispiega.
4: Uomo e donna non ci possono. Uomini e uomini non possono adottare.
3: Perché?
4: Assolutamente.
3: Ma perché?
4: Perché sono malati! Figli sono malati,
3: non è una malattia!
4: No, è una malattia, porca puttana! Ma tu immagina, immagina il bambino vuole succiare il capezzolo! Che ciuccia il cazzo?
3: Ma io penso che i bambini che quando li danno in adozione il capezzolo l'abbiano già ciucciato a sufficienza, in ogni caso esistono i biberon.
4: Cioè, ma è brutto da vedere,
3: brutto?
4: Tutte le coppie gay non sono durate più di 2 anni insieme, 3 anni.
3: Ma che cazzo stai dicendo? I divorzi sono molto più frequenti tra le coppie etero. Che cazzo stai dicendo?
4: Ma è normale che sono più divorzi perché sono più matrimoni etero.
3: No, in percentuale, idiota. Bestia.
4: Invitami in trasmissione. Invitami.
3: Va bene, ti invito in trasmissione. Ti dico anche che strada fare. Esci da casa tua, vai a fanculo e poi cerca di raggiungermi, ciao. Andiamo da Serpeverde, vai Serpeverde. I giovani non voglio figli, vai.
5: Buongiorno, dica.
3: Buongiorno, ha visto secondo questa... Cos'è quest'orso che si lamenta? Chi cazzo è?
5: Non sono fatti tuoi, scusa.
3: Ho sentito un bramito dietro di lei. È sicura di stare bene? Non c'è qualche demogorgone che la minaccia, no?
5: Quanti anni hai tu?
3: Che cazzo gliene frega lei, scusi? Cos'è, dell'Istat? Non ho capito.
5: Ho capito.
3: Più di 50 comunque, più di 50.
5: Più di 50, allora vuoi un consiglio?
3: Prego.
5: Dimmi a me, basta e quark, dove va?
3: Cafona di merda. Cafona. E andiamo dal Vecchio, Vecchio dal camion. Vai Vecchio, di la tua, vai Vecchio.
6: Cioè, sicuramente rispetto a una volta, adesso i giovani non vogliono tanto fare i figli perché già non hanno un lavoro. Si mettono anche a fare un figlio, gli va nella rovina.
3: Sì, però a parte il fatto che insomma...
6: Che gli fa un lavoro de merda e ga 20 fioi, boia.
3: Esatto. Quindi tu dici, siccome guadagno poco, che cazzo me ne frega di fare i figli? Io devo stare bene, fanculo i figli.
6: Ma scusami un attimo, prima di mettere al mondo una persona, dovrò stare bene anche io. Non è che posso, già sto di merda io, se metto al mondo un'altra persona,
3: certo.
6: Mi picco.
3: È giustamente quello che pensano 1.400.000.000 di indiani. È questo.
6: Sto di merda io, se metto al mondo un'altra persona,
3: certo.
6: Mi picco.
3: È giustamente quello che pensano 1.400.000.000 di indiani. È questo che pensano.

0: Ci saranno sicuramente 40% di prosci. È normale che non facciamo figli.
1: No, no, aspetta, scusa, forse non hai capito un cazzo. Non è una statistica su quanti figli si fanno, è una statistica su quanti giovani vogliono fare figli.
0: Sono anche prosci, un frocio come fa a avere figli?
1: Ma il frocio magari li vuole.
0: Ma come fa? Cosa gli in culo il cane da là e esce il figlio dal culo?
1: Li adotta?
0: Ma porco
1: adotta.
0: No, non è normale. Ricordati che le persone ammalate non possono adottare
1: ancora,
0: il cane.
1: Ancora. Chi lo dice che sono ammalate? Chi lo dice?
0: Malattia la frociaggine, una malattia.
1: Secondo me, scusa, secondo me è più malato di mente uno che decide di non avere figli perché vuole il telefono bello. Arrivederci.
0: No, no, no.
1: Fa culo, dottor House di sto cazzo, dai, ciao. Andiamo da Mefisto, Mefisto dalla Calabria. Vai Mefisto, di la tua. Giovani che non vogliono fare figli.
2: Perché non c'è neanche tanto lavoro, non c'è tanto garanzie, eccetera, eccetera.
1: Eccetera. Quindi che dice? Io mi faccio i cazzi miei e fanculo.
2: Ecco, diciamolo. Oh. Ok, vabbè.
1: Lei ce n'ha figli?
2: No.
1: No, perché lei. Lei è obliquo, diciamo, è ibrido,
2: No, non sono ibrido.
1: Non è tutto a scoppio lei, ha anche un parte di motore elettrico, diciamo, la parte posteriore è elettrico.
2: No.
1: Come mai non c'ha figli lei? Perché non ha mai beccato la fica gratis?
2: No, ce l'ho qui nel letto la ragazza, quindi la compagna.
1: Stavate facendo un figlio?
2: No, non stavo facendo un figlio.
1: No. Lei, la sua ragazza la stava incaprettando con uno strapon. Che stavate facendo?
2: No, non stavo facendo figli.
1: No, che stavate facendo? Non rida.
2: Qualche soldo ce l'ho, però non possiamo fare figli.
1: Va bene, scusi, mi dispiace di averla interrotto mentre sua moglie le versava una candela nel culo. Arrivederci, salve, buona giornata. Salve, buon Natale, buon Natale, buon Natale. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School.
3: Pronto?
1: Amico mio, buongiornissimo.
3: Vai in figa, tanto mi hai rotto i coglioni, bastardo, mori.
1: Pronto? Infatti no, chiudiamo allora con Peppuzzinella. Peppuzzinella, vai Peppuzzinella, dici la tua, vai.
4: Costa molto i pannolini, perché vanno non vuole intribulare.
1: Quanto costa? Quanto costano? Quanto costano i pannolini? Quanto costano?
4: Che ne so io, dove viene a chiedere queste cose a me?
1: Scusi, a lei ha appena detto che i pannolini costano molto, quanto costano?
4: Che ne so io.
1: Allora non lo so, perché ha detto che. Allora se non lo sa che cazzo dice, scusi.
4: Tutto compreso è caro,
1: Tutto compreso, è caro. Compreso cosa? Mi spieghi?
4: Tutto? Tutti gli attrezzi.
1: Tutti gli attrezzi. Che attrezzi servono per un bambino? Mi spieghi? Cacciavite? Ma vada a far culo lei, brutta decerebrata! Bene, in pratica alla fine di questa meravigliosa carrellata di telefonate ci rendiamo conto del perché i giovani italiani non vogliono più fare figli e il motivo è molto semplice, perché vogliono evitare di riempire il paese di vecchi di merda come questo. Arrivederci.
5: Radio 105.

0: 10 anni fa, 4 omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
1: Dai, forza, forza, Hannibal! Ancora 2 chilometri!
2: Capo! Come mai corri sul tapirulanco al c***o di fuori e fai gargarismi?
1: Ma sberla! Non vedi che mi sto allenando per la sbarratona di New York?
2: Anch'io voglio gareggiare alla sbarratona di New York!
1: Ma zitto, sberla! Sto telefono a forma di c***o che poi mi vengono strane voglie. Pronto? Qui parla il Gay Team?

0: ceffi vogliono sabotare le prossime Olimpigliali!
1: Hai detto le Olimpigliali? Questo sembra proprio un caso per il gay team! Presto! Tutti al furgone negro di Usain Bolt! Capito, nero?
2: Dov'è la mia parte? Voglio leggere!
1: No, non c'è niente da leggere!
2: Ah, questo si ghettizza negro che deve inventarsi le parole!
1: Beh, ma tu sei negro!
2: Ma scusa un attimo, allora tutti i c***o hanno un copione e il negro se la deve inventare!
1: E beh?
2: Non ho capito!
1: Ma sei comunque...
2: Cosa?
1: Cioè, sei... Cosa? La minoranza!
2: Come?
1: Ma poi, si sa, i negri improvvisano!
2: Ma da quando?
1: Fai la battuta?
2: C'è un negro che incontra un altro negro... Ehi, dove sei? Non lo so, aspetta che accendo la luce!
3: Che bello! Andiamo alle Olimpiadi!
1: Olimpigliali! Non Olimpiadi! Sbarla!
3: E che differenza c'è?
1: Che alle Olimpiadi il giavellotto lo lanci, mentre alle Olimpigliali il giavellotto lo devi prendere!
0: Grazie al cazzo siete qui!
1: Sì, scusa, abbiamo fatto tardi perché guidava il negro.
2: Ancora?
1: Non c'è.
2: Ma non si può chiamarmi una... Io mi chiamo P.A. Baracus. Ho anche le collane, sono uno scippatore.
1: Scippatore di cosa?
2: Le collane d'oro.
1: Ma va.
2: Solo che non riesco a rivenderle, le metto addosso.
1: Tu, diciamo, in questa avventura sei un po' il contachinte, ecco.
2: In che senso?
1: No.
2: Non so contare.
0: Tu non sei scippatore, sei scimpanzé.
4: Gay team, lo sappiamo che siete lì. Arrendetevi e uscite fuori con le chiappe bene in vista. Avete tempo fino a quando San Marino non arriverà prima nel medagliere olimpico. Dopodiché verremo a prendervi.
1: Dannazione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', siamo all'Olimpigliali. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
2: Costruiamo un c***o medagliato.
5: Cazzo, ho pensato la stessa cosa del nero. Che sfiga.
2: Come che sfiga?
5: Costruiamo un c***o medagliato.
3: Facciamo una staffetta infilandoci il testimone nel c***o.
1: Zitto, sberla. Forza ragazze, costruiamo un cazzo medagliato.
6: Va, ragnatela.
7: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano.
8: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
5: Dovete smetterla.
9: Ma l'invidia
10: ma no.
9: No, ma il grasso. Ma la soffre di brutto, sì.
10: Ma no, lei... bravo Paolo.
9: Ma lei c'ha la vita perfetta, lui invece è una merda.
10: Ma no.
9: Sai che me lo sono portato in giro sto weekend? Era come avere Free Willy con le scarpe. Una roba.
10: Delfino curioso fa. Spruzza l'acqua pure.
9: Sì. Una roba vergogna. Mi fa schifo.
11: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Hey team, hey team, il tempo è scaduto. Ora facciamo colazione con le... Ora facciamo colazione con Lance Armstrong e veniamo a prendervi.
1: Forza ragazze, tutte sul c***o medagliato. Sparate a caso, tanto in questo telefilm non si vede mai una goccia di sangue. Forza.
2: Io di sangue da te ne ho visto uscire.
1: Dal c***o?
2: Sì. Non ti ho sparato nessuno.
1: Oh no, hanno un cazzo medagliato!
9: Sparo, sparo, sparo!
4: Ritirata, ritirata, po...
1: No, Mechecca, cosa fai? Vai via prima della premiazione?
4: No, ti prego, il cazzo medagliato nel c***o, no, c'ha la spilla, fa male!

0: Sì.
1: Sverla, ma che cazzo fai con gli sci?
2: Mi preparo per le Olimpiadi invernali, capo! Voglio vincere nello sci di sfondo!
1: Un bello scarpone in culo lo vuoi anche tu, negro?
3: Basta chiamarmi negro! Allora, uomo di colore!
1: Uomo di colore, vuoi un scarpone in culo?
3: No, mi piace, diciamo, la portafoglia.
1: Eh?
3: Piace la figa.
1: Cosa?
3: Eh?
1: Cosa hai detto?
3: Perdo il posto di lavoro?
1: Mm-hmm.
3: Di cazzo.
1: Come?
3: Eh?
1: Cos'hai detto?
3: No, niente.
1: Gridalo forte?
3: No.
1: Forza?
3: Se mi sentono nel ghetto.
1: Cosa?
3: Vive cazzo!
1: Bravo.
3: Cosa devi fare per lavorare?
4: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
5: resto è già... Allora, tra le varie curiosità che affollano i giornali in questi giorni, c'è una proposta di aggiunta al pacchetto sicurezza denominata legge antimaranza. Fino adesso i contorni di questa legge, come sempre accade in Italia, sono molto fumosi perché ricordiamo che la nostra classe politica non è in grado di scrivere le leggi ed è per questo che non funziona un cazzo, non perché non le fanno rispettare, perché non sono capaci proprio a scriverle e fanno acqua da tutte le parti. Comunque questa legge antimaranza dovrebbe essere destinata a mantenere l'ordine pubblico contro questi fantomatici in maranza che ancora non abbiamo capito come devono essere, ma abbiamo capito da dove devono venire. 99 su 100. Apriamo le linee, voglio sentire la vostra, dai. Apriamo col polemico da Modena. Vai, polemico.
6: Ma non c'è bisogno di una legge antimaranza.
5: Perché? Perché? Perché non c'è bisogno?
6: Basta frustarli in piazza quando fanno delle cazzate.
5: Frustarli in piazza, questa è la tua soluzione, ma non è molto legale, diciamo.
6: Beh, a Modena in Piazza Grande c'è la pietra ringadora.
5: Sì.
6: Era la pietra dove mettevano sopra i ladri ai tempi, sì, dei tempi belli 800, così.
5: Sì, ma anche a casa mia c'è la pietra pippatora, ce n'è sempre un po' meno ogni giorno che passa, però non vedo come questo possa risolvere il problema dei maranza.
6: Come si dice, dare un esempio ad alcuni per educarne tanti.
5: Sì, ti risulta ad esempio che gli stati dove c'è la pena di morte siano gli stati con minore criminalità?
6: No, e allora bisognerebbe provare.
5: E allora vuol dire che non serve un cazzo inasprire le pene, vuol dire che
6: parlando bisogna provare. Cosa? Ad educarli.
5: Sì, chi bisogna provare ad educarli? Chi?
6: I maranza. Adesso è impossibile andare in centro a Modena, allora fai una piagata.
5: Sì.
6: 20 frustate in piazza.
5: Sì, quindi tu sei per frustare in piazza chiunque commetta un reato.
6: Sì.
5: Ecco, adesso tu hai commesso il reato di rottura di coglioni nei miei confronti, te ne puoi andare a fare in culo. 25 frustate, ciao. Andiamo da Tugurio, vai Tugurio, di la tua. Legge antimaranza, cosa ne pensi? Vai.
7: Ma allora, a parte il fatto che si chiama legge antimaranza e solo per il fatto di come vengono identificati fa abbastanza ridere.
5: Perché?
7: Perché vengono identificati maranza soggetti vestiti, firmati con marsupio e atteggiamento stravagante. E già lì. Poi pene che prevedono ovviamente solo per comunque per gli extracomunitari, diciamo,
5: perché
7: si parla di rimpatriare velocemente.
5: Sì.
7: E poi c'era non vendere più coltelli e punire con multe i genitori che non sorvegliano.
5: Non sorvegliano. Dove dovrebbero sorvegliare i genitori?
7: Infatti, quando poi un figlio, e tu giustamente grazie a Dio non hai mai procreato.
5: Sì, però ho sborato tantissimo,
7: Perché bisogna mettersi in testa che questi qua sono il nostro futuro. Quella gente qua sono il nostro futuro.
5: Il tuo futuro, il tuo futuro. Che cazzo vuoi da me? Io non voglio essere rappresentato da questi col marsupio. Da questi col marsupio, da Aziz col marsupio. E allora io non voglio essere rappresentato da Aziz col marsupio.
7: Pensa a te che volevano persino reintrodurre la leva obbligatoria. Immaginati che gente ci mandavamo noi. Ci mandavamo gli LGBTQQQ cazzo.
5: Che cazzo c'entra? Che cazzo c'entra? Ma perché? Ma perché un pignicolo non può essere un buon militare? Achille era frocio, Patroclo era frocio, Alessandro Magno era frocio e hanno messo a ferro e fuoco il mondo. Che cazzo stai dicendo? Dai, vattene a fanculo. Ciao Tugurio, ciao a te. Ciao. Che cazzo c'entravano i ricchioni adesso? Un altro. Andiamo da Peace and Love. Peace and Love da Lentate. Vai Peace and Love.
0: I Maranza vanno messi in riga, i Maranza.
5: Come vanno messi in riga?
0: Non è giusto che vanno in giro col coltello.
5: Ecco, col coltello, con la R. Ecco, che bisogna fare? Dica.
0: Bisogna fare una legge che impedisca di usare il coltello.
5: Ecco, senta, ma scusi, allora è una legge anticoltello così, non una legge anti-Maranza.
0: Coltello e Maranza, è Maranza?
5: Chi so?
0: Per le teste cade, se vai giù in Corso Como, io so, venerdì e sabato sono giù in Corso Como, di solito.
5: Sì.
0: Ce n'è qua uno anche qua che viene qua che non puoi parlare, solo devi litigare.
5: Deve
0: volte.
5: Litigare, ma come fa lei a capire che è Maranza?
0: E lo vedi, no?
5: Da cosa?
0: Hanno parlato che lì alle 4 del debbio, hanno parlato l'altra
5: sera. Sì, come è fatto il Maranza? Dica, spieghi.
0: E li vedi in giro.
5: Li vedi,
0: no?
5: Da cosa? Lei da cosa lo riconosce? Vede uno che passa e dice, ah, quello è un Maranza, perché?
0: No, perché sono giovani e perché... Perché sono giovani, no?
5: Ecco, quindi è una legge anti-giovani.
0: No, giovani, no. Quelli che fa casino.
5: Quindi è una legge anti-giovani che fanno casino.
0: C'ho anche dei neri bravi, però.
5: Ci sono anche dei neri bravi, che sono i neri
0: io
5: morti.
0: Io ho fatto il corso come a me, non sono tranquillo io. E a me, da 2 anni, 23 dicembre 2023, ha preso anche 2 pugni.
5: Pure
0: dopo dei ragazzini Ameda.
5: Ameda ha preso i pugni, lei. Quindi, come deve essere fatta la legge anti-Maranza? Via!
0: Bisogna mettere... Che non usino il coltello, bisogna fare una legge che non gli permette di usare il coltello. Non so come funziona.
5: Ma perché adesso si può usare il coltello, sì?
0: No, non si può usare.
5: E allora già ci sta la legge, scusi.
0: Però bisogna. Più gente che li controlla e più.
5: Più controllo.
0: Non so.
5: Ma sono
0: non
5: i
0: come si dice.
5: Ma
0: non so bene parlare io, non so.
5: Ma va?
0: Non so bene parlare.
5: Cazzo!
0: Bene, come si dice.
5: Meno male che me l'ha detto perché pensavo che fosse un fine oratore. Arrivederci, dai, vai a fare il culo! Vai a fare il culo, non si è capito un cazzo. E chiudiamo col dottor Morte. Forza dottor Morte, dici la tua legge anti-Maranza.
8: Troppo poco.
5: Che ci vuole? Dica.
8: La pena di morte.
5: Ci vuole la pena di morte per i Maranza.
8: Funziona così, sì. Tu vedi il Maranza, pensi, sospetti del Maranza, no?
5: Sì,
8: o guardi,
5: sì.
8: Fai calmati, dove vai?
5: Esatto.
8: Lo ti dirà cos'è? Azeb, Azekapu, sono sempre quella lingua di merda.
5: Quale lingua di merda?
8: Puzza.
5: Quale lingua di merda che puzza?
8: Arabo, quelle cose, la Marocco, arabo.
5: Quindi il Maranza è arabo.
8: Puzzano marocchini, arabi, siriani, sono sempre la
5: tutti
8: stessa
5: quelli,
8: merda.
5: Sì. Quindi non è quindi non è una legge anti-Maranza, è una legge anti-arabo.
8: Allora i Maranza racchiusano tutto.
5: Tutto.
8: È come quando lo chiamano Terroni, è tutto il sud, mica solo una parte
5: quindi
8: del sud.
5: Quindi può esserci anche un Maranza di Avellino.
8: Il Maranza Avellino si prende, ci senti, che fai qua bello?
5: E lui come risponde?
8: C'è un muscasso, cazzo, prendi una mazza e rompi i denti pure a lui.
5: No, prima dici, fermati!
8: Ah no, sempre. Calmato.
5: Dove vai?
8: Lui, questa è l'esca.
5: Lui ti dirà,
8: dimmi che cosa vuoi. Allora dico, senti, azib, che fanno questa voce di merda.
5: Hanno questa voce
8: tu
5: di
8: prendi la mazza e gli rompi i denti.
5: E
8: poi,
5: sì.
8: Dici, hai fame, piccolino? Sì, ok, e mangiati i tuoi denti, tanto nei 32.
5: Ma prima c'è la frase che innesca tutto.
8: Sempre, calmati, dove vai? E poi lo spacco la testa.
5: Esatto, calmati. Adesso te lo dico io, calmati, dove vai? Lo so io, affanculo, ciao. Bene, abbiamo ascoltato tanti pareri veramente autorevoli di persone con un alto livello culturale, una grande conoscenza del sistema legale e politico del paese. Fa piacere che il popolo che ascolta la Zecca sia composto da persone di tale caratura, praticamente merda di tacchino per concimare le barbabietole. Andatevene a fare il culo, ciao.

0: Lo Zodi 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
1: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
2: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
3: Pronto?
2: Sì, pronto? Sì. Signor Nicola?
3: Sì, buongiorno, mi dica.
2: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigio, ho visto un annuncio di lavoro, ho visto che cercava da lavorare.
3: Sì, mi dica, di che si tratta?
2: Allora, abbiamo un'attività lavorativa interessante, che noi stiamo collaborando con l'impero austro-ungarico.
3: Questo dove, mi scusi?
2: Qua in questo caso è verso la Prussia, diciamo. Comunque, fuori dall'Italia, abbastanza lontano, nel senso... credo che lei non sia portato per, giusto, conosce le lingue straniere, no?
3: L'inglese appena appena.
2: Appena appena non basta. Facciamo così, se le interessa, abbiamo un'attività lavorativa molto interessante. Tra l'altro con assunzione immediata in Puglia. Lei di dov'è?
3: Io sono di Bari.
2: Ah, di Bari? Minchia, bellissimo. Ascolta, c'ho un sacco di amici lì a Bari che stanno al quarto raggio del carcere, perché comunque bene o male sappiamo che voi a Bari siete tutti dei malandrini, quindi prima o poi si finisce lì, no? Adesso non so se è il suo caso. Vabbè,
3: se vuole dirmi gentilmente l'offerta del lavoro.
2: Allora, sì. Si tratta di lavorare per una delle nuove aziende della famiglia Berlusconi, presente, no?
3: Sì. Vuole far capire un attimino che tipo di contratto.
2: Contratto, allora sono 4.300 euro lordi al mese.
3: Madonna.
2: 4.3, tolte le tasse rimangono 1.500. Vabbè, purtroppo sappiamo che in Italia le tasse sono alte. Il contratto a tempo indeterminato. La casa è incomodato d'uso. A patto che non fate i meridionali dentro, nel senso che.
3: Cioè?
2: Tipo che cazzo ne so, che ci fate. Che ci fate partorire le mogli, quelle robe lì che si fa in meridione. Nel senso, manteniamo il decoro, se deve partorire la donna si porta in ospedale.
3: Ma sta scherzando, ma vuole di scherzare?
2: No, stavo scherzando, scusi. Dai, stavo dicendo, allora c'è. Vabbè, poi c'è la macchina incomodato d'uso. Tra l'altro è fortunato perché lì abbiamo una batteria di Renault 5 dell'86 e nel senso sappiamo che lì in meridione sono ancora in voga. Poi vabbè, ferie pagate, poi c'è tredicesima, quattordicesima, quindicesima, sedicesima, diciassettesima, diciannovesima, ventesima, ventunesima, ventiduesima, la ventitresima, ventiquattresima, venticinquesima, ventisettesima, perché la ventisesima non la danno, ventottesima, ventinovesima e la trentesima.
3: Vabbè, ma mi faccio capire, ma cioè, che lavoro è? Che cosa devo fare?
2: Allora, si tratta di, in pratica deve lavorare presso le stalle che c'è in meridione il dottor Silvio, deve cambiare gli zoccoli ai cavalli, li deve lavare bene. Bene e soprattutto completamente, vanno lavati per intero, quindi per evitare che poi prendano la scabbia, è importante che ai cavalli vengano lavati anche i peni, in pratica vanno scappellati, si fa il giro intorno alla cappella, la spugnetta, e poi vai tutto il tronco di sotto, no? Compresa la canalina in basso, una volta pulito passi i testicoli, diciamo i coglioni, no?
3: E coglione.
2: Poi pulisci bene tutta la pancia, la schiena, e vai dietro ancora e alla fine finisci l'ano.
3: Ma a voi di scherzare, ma per favore, ma che cosa stai dicendo?
2: Poi, somaro di merda, vedi di fare il bravo, ti sto andando a lavorare, non ho capito. Cazzo di comportamento è questo qua, scusa?
3: Ma si rende conto di quello che sta dicendo? Chiudiamola qui, facciamo finta che non ci siamo mai sentiti. Ma si rende.
2: Vabbè, senta, se non vuole fare. Scusi, se non vuole fare sto lavoro qua, ne posso fare qualcos'altro, nel senso. Se vuole c'è un posto libero presso, allora c'è. Sempre in Puglia, presso la nuova fabbrica di yogurt del Cavaliere. Lei ha già esperienza con i latticini che sarebbe qua?
3: No, alcuna no, nessuna esperienza.
2: Vabbè, si tratta di nuovi yogurt ai peperoni da vendere nel barese, nel senso non so se...
3: Guarda, sente, se ne vado a fare in cura, lei lavora, scelta la palacciolo, qui ti sta la mostra.
2: C'è anche il nuovo slogan che fanno lo spot in radio, quello che fa yogurt ai peperoni, il piamato dei Teroni.
3: angula chi te muffesso le cazzo.
4: Ma guarda sto peperone di merda, va.
0: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sai, nome e cognome. Femminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici.
7: Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Aiazzone!
2: Ayace
8: è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento, sta venendo!
2: Aia!
8: No!
2: No!
8: Aiau! Il culo giù!
2: Attento!
8: Aiau! Il culo giù!
2: Attento!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere qualche
7: cosa. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto,
11: ce l'ha fatta. Ho sbagliato?
12: No, giusto.
11: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Eh sì!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Che babbuino! Primate onnivoro che trascorre la propria esistenza a ruotare su se stesso con un palo infilato nel culo. Esistono due differenti specie di kebabuino, con tutto e senza cipolla, e se ne vedi 9, il decimo è gratis. Dick Dick Dick Dick. Piccola gazzella munita di 4 cazzi al posto delle zampe, da cui il nome. Pussy Pussy Pussy Pussy. Beh, la femmina del Dick Dick Dick Dick, munita di 4 vagine che hanno cicli mestruali non simultanei, praticamente una gran cagacazzi. Pippopotamo. Grosso mammifero semiacquatico, dotato di zampe piatte e di un lungo naso a cannuccia, con il quale assume solo cibo in polvere. Verso il secondo anno di età, infatti, ha già perduto tutti i denti davanti. Vive in una tana ipogea dotata di spioncino, dal quale, con la schiuma alla bocca e gli occhi tutti spiritati, controlla se arrivano gli sbirri. Di canguro. Curioso marsupiale diffuso nelle aree rurali del Veneto, che associa il nome dall'altissimo ad ogni saltello. Can, can, can, can. Può saltare per ore, eh? Coalba. Mammifero arboricolo che vive alle spalle degli altri animali del suo ecosistema. Un parassita. In antica lingua maori, la parola coalba è traducibile pressappoco con merda. Bignù. Grosso mammifero erbivoro, con il corpo tozzo, in pratica una specie di toro ma senza zampe. Se gli comprimi la pancia, dal buco del culo del bignù escono crema, zabaione e cioccolato. O almeno il colore è quello. Porco Spine. Roditore dotato di enormi aculei, ma con la testa così minuscola da disorientare i predatori, che spesso la scambiano per il pene. Varanal. Discendente dalla stirpe dei draghi, predilige l'accoppiamento sodomita con animali anche di specie differente. La sua tattica di caccia è molto particolare. Si aggira per la savana fischiettando facendo il vago. A un certo punto fa finta di perdere la coda. Quando il malcapitato animale si china per raccoglierla, zacche! Il varanal lo incula. Molto diffuso, infatti, nella zona del Kulimangiaro. Bonobo Vox. La scimmia con gli occhiali da sole che canta bene. Purtroppo per lui sono rimasti soltanto 3 esemplari di Bonobo Vox. 2. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Sandro, non preferisci cambiarti?
3: Buonasera a tutti e benvenuti su Teletocco, l'arte che ti tocca dentro. Io sono Sandro, uno dei venditori più stimati in Italia. So che vi farà strano vedermi vestito da cazzo gigante, ma arrivo dalla festa di carnevale di mio figlio.
2: Sandro, ma tu non hai figli. Arrivi dal locale qui sotto dove ci sono le puttane.
3: Oggi è una giornata particolare. Oggi a Milano si stanno svolgendo le Olimpiadi invernali. Ci sono sportivi che scendono dalle montagne ai 200 km orari. Il tennis, il curling, quello sport inventato nelle cucine svedesi che consiste nel lanciare una saponetta e poi passare lo spazzolone, ma facendo così freddo l'hanno poi portato sul ghiaccio.
2: Ma che cazzo stai dicendo, Sandro?
3: E parlando proprio di Olimpiadi, come potete vedere dietro di me, messe in questa cornice, le mutande sgommate di Alberto Tomba, campione del mondo nello slalom gigante maschile. Bene, queste che vedete sono le mutande che ha indossato il giorno della sua vittoria. Queste sgommate di merda sono del 6 febbraio 1996 a Sierra Nevada in Spagna.
2: Bravo Sandro, bravissimo. Tommy inquadra le sgommate da vicino, fai vedere bene.
3: Se vedete bene, si vede in certi punti che c'è stato uno sforzo. Qui la sgommata è più color cappuccino e qui dove il colore diventa più cioccolato c'è stato lo sforzo finale.
2: Sandro, abbiamo già dei compratori interessati. Te li passo?
3: No, non me li passare. Prima devo dare il prezzo.
2: Va bene, Sandro, vai e poi ti passo il primo compratore.
3: Allora, le mutande sgommate di Alberto Tomba, noi di Teletocco, le abbiamo messe in vendita a 15.000 euro. Voi direte che è una spesa inutile, invece vi dico subito che le sgommate sulle mutande prenderanno un valore inestimabile. Pensate ai vostri figli quando voi non ci sarete più, il giorno che andranno in banca ad aprire il vostro patrimonio nella cassetta di sicurezza. Troveranno orologi, monete d'oro e un paio di mutande sgommate. Sarà come avere dei contanti e le potrete rivendere al doppio. Adesso sentiamo il primo acquirente di oggi. Pronto?
4: Pronto?
3: Buongiorno! Allora lei come si chiama? Dai, scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
2: Sandro, forse hai esagerato.
3: Hai ragione, dovevo chiamarla bastarda mugnaia mangiacazzi.
2: Andiamo con la seconda telefonata.
3: Nessuna seconda telefonata, richiama sta sciacalla bastarda. Signora, qui c'è qualcosa che non va.
5: Senti, lei la deve smettere.
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande
5: scomode. Non ho chiamato nessuno.
3: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta.
5: Basta.
3: Porca m***a! Ma la gente pensa che siamo qui a far ridere le persone?
2: Ti avevo detto di togliere il costume da cazzo gigante che hai addosso.
3: Io sto perdendo la pazienza. Poi dentro questo costume da cazzo gigante fa caldo. Voi che mi state guardando, chiamate solo se volete acquistare le mutande sgommate, grazie.
4: Pronto?
3: Io sono Sandro. Lei sta guardando la televisione?
4: No. Fatti mettere in culo. Va a cagare.
2: Mi sa che la signora stava riposando.
3: La conosco, è la signora di Padova che chiama sempre Wender.
2: Dai Sandro, proseguiamo.
3: Ok, ora passatemi un vero acquirente.
4: Pronto?
3: Pronto! Buongiorno! Allora lei come si chiama?
4: Chi parla?
3: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
4: Ma chi sei tu?
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande sgommate di Alberto Tomba.
4: No, ho capito un cazzo,
3: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta.
4: Ma che cazzo vuole lei,
3: Ma quanta ignoranza in questa persona. Allora, vuole comprare queste mutande cacate? Le lasciamo a 15.000 euro.
4: Ma che cazzo se... Le posso memorie, senti cosa che dice sto porco...
6: Pronto?
3: Signora, qui c'è qualcosa che non va.
6: E cioè?
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande sgommate di Alberto Tomba.
6: Ma va.
3: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
6: Ma che cosa sta dicendo?
3: Dai, scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
6: No, lei ha telefonato a casa mia. Che cosa vuole?
3: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
6: E neanch'io.
3: scimmia. Scimmia volgare.
6: Guardi, se ha tempo da perdere, lo perda con qualcun altro, no con me.
3: Ma quanta ignoranza in questa persona.
6: Più di lei non c'è nessuno.
3: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Regia, come si chiama questo vecchio?
2: Si chiama Livio.
3: Richiamalo subito, perché questo è un futuro acquirente.
6: Pronto?
3: Signora, mi passi Livio.
6: Perché?
3: Signora, si levi dal cazzo e mi passi quel minchione di suo marito Livio.
6: No, scusi.
3: Allora,
6: lei chi è?
3: Io sono Sandro. Lei sta guardando la televisione?
6: Ma ascolti, non conosco nessuno Sandro.
3: Sono quel signore che ha dietro un quadro con dentro le mutande sgommate e
6: ma
3: io sono vestito da cazzo gigante.
6: Lei. Ah, quanto è stupido lei!
3: Allora, vuole comprare queste mutande cacate?
6: Le lasciamo. Coglione, glielo dico io.
3: Scimmia volgare. Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Regia, cosa devo fare adesso?
2: Meglio chiudere, perché ci sono qui i carabinieri, perché dicono che hai investito una signora mentre venivi qui.
3: E come fanno a dire che sono stato io?
2: Perché hanno un video di un uomo vestito da cazzo gigante che passa col rosso a tutta velocità e prende la vecchia in pieno.
3: Puttana la m***a. Te le tocco l'arte che ti tocca dentro.
0: Radio 105. Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adam Dè, come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adam Dè, sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati.
12: Eiaculatore precoce?
11: Cinese di
12: Leon San!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano
12: vieni
11: non puoi
12: qua, Leon San!
11: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
15: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop
14: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. Hey! 105.
18: Hey! Lo zoo di 105.
19: Tamarri.
20: Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo, mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo, vi odio.
21: Buonasera.
22: Ehi.
21: Pronto?
22: Lo so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
21: No, lo studio.
22: Ah, mi scusi.
21: No, ti figuri.
22: Siete tutti linciati là, proprio, una cosa incredibile. Senta, io ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino, e ho un problema al canino.
21: Sì.
22: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che ho tutto qua la roba, e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
21: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
22: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici. Com'è che dite voi?
21: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
22: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
21: Ok.
22: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
21: Ah, ok, va benissimo.
22: C'ho l'albergo quello altissimo, grattacielo alto. Ha presente quello?
21: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso.
22: Yeah.
21: Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia. Quindi lo
22: senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino che devo fare poi il concerto. E prima del concerto, se riesce a venire il dentista, così sono a posto.
21: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
22: Un attimo che lo prendo.
21: Certo.
22: Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento.
0: Arrivo.
22: È lì?
21: Sì, la sento.
22: Un attimo. Prego. Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Eccolo qua. Allora, Giovannino.
21: Sì?
0: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
21: Sì?
0: CTRL più alt più cance.
21: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un,
0: no, che
21: è
0: sono
21: un
0: fatto
21: dentistico.
22: Sì, sì, no, c'hai ragione, però mi è salito.
3: Oh, Giovanni, mi hai avuto l'infarto. Fa male il braccio.
22: No, mica, aspetta, no, stai, starete nel letto, Massimino, che ti dà male. Ma aspetta un attimo, signora.
3: Non è esagerato.
22: Lo so, è che sta coca che c'ha a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Ah, stai meglio?
3: Sì, sì.
22: Aspetta, è bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché sai come ha sentito, siamo tutti fatti. Pesantissimo.
21: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
22: Sì, sì, sì. 335.
21: Sì.
22: Con un.
21: Sì.
22: Sì.
21: Sì.
22: Questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
3: Faccio una sega così mi rilassi. Va
21: bene, la faccio contattare dalla dottoressa Capo.
22: Capo.
21: La dottoressa Capo la contatterà per l'appuntamento.
22: Sì, sì, sì. Ma lei viene anche qua in. Viene nell'albergo.
21: Sì, non ci sono problemi.
22: Fantastico, guarda, ce la spacchiamo tutti. Aspetta.
21: Dove si trova?
22: Dibord. Come?
21: Il suo hotel.
22: L'hotel è quello alto, il grattacielo, non so come
21: mi
22: si chiama.
21: Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un.
22: Aspetti,
21: un nome.
22: Adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
21: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
3: Poi chiamo la reception.
22: Chiama la reception.
4: Sono
3: io. Oh! Che albergo è?
21: La saluto.
22: No, oh! Aspetta.
0: Oh! Aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una zecca. Questa è tutta. No, non sto morendo.
3: Oh, che albergo è?
20: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Molle molle!
1: Pronto?
2: Come stai? Sono Tony Cazzo, come va?
1: Ah, fanculo!
2: Ma dove sei? Come stai? Wow, sei sempre simpatico, eh!
1: Bene, sei troppo a togo, c'ho ancora mal di gola, come senti?
2: Mi ricordo una volta che in console stavo mixando e te hai avuto la dissenteria e mi hai calcato dentro la valigetta dei dischi. Ti volevo chiedere, perché poi dopo ho dovuto pulire con la giacca di jeans. Ti volevo chiedere, ma ce l'hai tu poi? Perché poi sei andato via con la giacca di jeans tutta cacata.
1: Sì, sì, ce l'ho io, non la tolgo neanche.
2: Ma l'hai lavata?
1: C'ho tutte le mosche in giro attorno a me, c'ho la giacca addosso.
2: Ti ricordi come ballavi il disco quando mettevo Sweet Dreams on Rainbow Dancing? Sweet Dreams, te la ricordi? Mamma, che ballata, eh!
1: Dei tempi, cazzo.
2: Sì, mi ricordo quella volta che ci sei rimasto seco in pista, che stavi bevendo, come si chiama? Cos'è che stai bevendo? Mojito.
1: Cannonau,
2: sì, solo che era la discoteca all'aperto e quando ho detto sulle mani tu avevi talmente tanti anelli che hai fatto da parafulmine e hai preso il fulmine, ti ricordi che sei esploso in pista? Ma l'hai cambiata la macchina o c'è ancora la 127 Sport?
1: No, c'ho la X, con la vecchia X celestina, quella con tre ruote ancora.
2: Bellissimo, ti ricordi che una volta ci siamo ribaltati, che mi si è staccato il braccio, ti ricordi una volta? Ma perché avevi messo quel disco che faceva Insomniac, I Come Back. Lo ricordi?
1: Wow.
2: Sì. Va bene, dai, senti, fai una cosa, lava la giacca di jeans perché non mi fa schifo se puzza.
1: Non ti preoccupare.
2: Vabbè, senti, togliti comunque il vizio di ciucciare i cazzi perché sennò la gola non ti passa male, eh?
1: C'è troia, mi sta ammazzando.
2: E tu ti spingi le cappelle in gola. Va bene, dai, senti, ci sentiamo. Ciao, grande. Ma che cazzo era questo? Io non lo conosco.
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
2: Anna Maria, come stai?
3: Solito.
2: Cioè?
3: Come si può stare? Non abbiamo più 20 anni.
2: Lo so. Però io mi ricordo negli anni 90 che ballavi come una pazza proprio. Ti ricordi come ballavi? Mamma, che bei tempi, eh? Solo che quando uno non si ricorda tanto pensando mai al futuro, ma quando poi sei nel futuro pensi al passato.
3: È bello anche quello, abbiamo bei ricordi, quello è importante.
2: Sì, che chiavate ci siamo fatti, ti ricordi? Mamma mia.
3: I ricordi belli ti aiutano anche a vivere bene.
2: È vero, hai ragione. Senti, ti ho chiamato per caso, se hai a casa una mia giacca di jeans con una toppa dietro, una giacca di jeans tipo lei un po' usata, sai che si usava un po' negli anni 80.
3: Io sono 90. Tanti anni, non mi prendo più niente perché ho tanta roba, ma il jeans non è che mi sia stato per me tanto, qualche paio di pantaloni però.
2: No, ma era mia la giacca di jeans, cioè te l'avevo prestata, c'è una.
3: No, guarda che mi non mai presta mai nessuno niente.
2: Perché c'era una toppa dietro con un missile stampato con una capocchia.
3: No. Ma tu come ti chiami? Scusa, non ricordo neanche come ti chiami.
2: Ti ricordi che con questa giacca ti avevo coperta mentre stavamo chiavando?
3: Mi hai coperto mica una giacca, ma se tu io mi hai fermato, ma tu chi sei? Si può sapere il tuo nome?
2: Tony, sono il DJ, Tony Cazzo io.
3: Eh?
2: Tony Cazzo, il DJ. Che è un nome d'arte un po' particolare. Però ero famoso negli anni 90, ti ricordi? Venivi a ballare.
3: Ricordi i tuoi vecchi anni, il tuo passato, così vivi meglio.
2: Ma mi ricordo che ti avevo messo, cioè, eravamo in macchina, ti stavo pecorizzando e ti ho messo la giacca in freddo.
3: Comunque memorizza pure le tue robe, perché io non ho niente
2: come una pati.
3: Io non ho niente di nessuno.
2: Ti ricordi che gridavi?
3: È tutto mio.
2: Sì. No, ma io non sto dicendo questo, dicendo se avevi la mia giacca che ti avevo dato, che ti avevo coperto il culone mentre ti pecorizzavo in macchina, ti ricordi? Che ti
3: ma guardami, non mi ha coperto mai nessuno, hai capito? Sì. Vaffanculo.
2: Come no? Pronto? Anna Maria? Sono così. Fanno finta di dimenticare, sono tutte delle sporcaccione.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: In questa nuova puntata, Wender utilizzerà le voci del dottor Carrara, prese da un film italiano degli anni 70, dove il commissario della mobile cerca di capire chi ha commesso il delitto.
0: Lo Zodi 105.

0: vestita, l'altezza.
1: Ma di che cosa parla? No, io non capisco nulla.
0: Se sai qualcosa, dilla.
1: Ma lei che numero ha chiamato?
0: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
1: Ma io non ho chiamato nessuno.
0: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
1: Ma di che parla? Di quale delitto parla lei?
0: Interessante. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della Buon Costume, sia dimesso dal servizio.
1: Senti, io ho 80 anni.
0: D'accordo,
1: Quindi, se lei ha un nome, ebbene, se no che cerca?
0: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
1: Allora che vuole da me?
0: Per il commissario Solmi...
1: Sono sempre in casa.
0: Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
1: A me non me la frega, va bene?
0: Se sai qualcosa...
1: I trucchi che fanno questi barbagalli.
0: Se sai qualcosa, dilla. O ti sei messo in testa di fare tutto da te? Beh?
1: Che devo dire io?
0: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
1: Ma va a cagare!
0: Ritelefono io.
1: Pronto? Sì.
0: Sì. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
1: Beh? Pronto?
0: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
1: Senti, che bella stessa con la delega dei carabinieri.
0: Beh?
1: Che bella stessa con la delega dei carabinieri, va bene, eh?
0: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
1: Ma voi, dimmi il nome di che cercate.
0: Questo riguarda la tributaria. Noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
1: Senti, io ti avevo che la migliore gliel'ho spiegata questa storia.
0: E allora è anche peggio.
1: Voi sai che siete dei truffatori.
0: D'accordo, d'accordo.
1: Voi siete, ci avete la fa, fate quel che dovete fare e poi la là. E se venite qui, ce la rifugite.
2: Traduzione simultanea. Se non avete niente da fare, andate a fare in culo, invece di venire qui.
0: Interessante. Che altro sai? Beh?
2: La famiglia Gorilla si sta accertando che il personaggio di Wender abbia chiuso, ma in verità, è lì che aspetta. Hanno chiuso la comunicazione, ma non sanno che Wender ha una linea telefonica particolare, che fino a quando non chiude, può bloccare la linea della vittima. Ora hanno rialzato la cornetta per chiamare la polizia locale. Ora hanno composto il numero, ma non sanno che a rispondere sarà sempre Wender, ma non più con la voce del dottor Carrara, ma con la voce storica del vecchio sordo.
3: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
3: A chi parla?
1: Lei a chi parla?
3: Non lo sento.
1: Tu lei?
3: Pronto?
1: Sì.
3: Ma chi parla?
1: Io voglio sapere io.
3: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire o no? Lei cosa vuole in totale?
1: Io non la capisco.
3: Ma non la sento. Non la sento, guardi. Senta.
1: Sì.
3: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
1: Ma sta chiamando.
3: Come?
1: Sta chiamando bambino. Io sai fare qua.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto? A chi parla?
2: Il vecchio impestato della famiglia Gorilla ha passato il telefono al figlio, sentiamo.
1: Lei chi è, scusi, innanzitutto?
3: Non lo sento.
1: Chi è?
3: Pronto?
1: Chi parla?
3: Ma chi parla?
1: Facciamo un po' per uno, chi parla?
3: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no?
1: Lei che cosa vuole, altrimenti la denuncio, per molestie.
3: Il modo che parla non si riesce a capire.
1: Mi dispiace.
3: Non sento cosa dice.
1: Allora mi dica lei.
3: Senta.
1: Sì.
3: Tanto non la sento.
1: Allora che cosa parla a fare?
3: Non la sento.
1: Va bene, lei chi è?
3: Non la sento, guardi.
1: Neanch'io la sento.
3: Ma chi parla?

0: parla?
1: Chi parla?
0: Non la sento.
1: Neanche io.
0: Non la sento, non la sento.
1: Siamo in due.
0: Come?
1: Che cosa vuole lei?
0: Senta.
1: Pronto?
0: Tanto non la sento.
1: E allora che cosa telefono a fare?
0: Non sento cosa dice.
1: Va bene.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Non lo sento.
1: Se telefono un'altra volta la denuncio, ha capito?
0: Chi?
1: La denuncio.
0: Tanto non la sento.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa, forse ho sbagliato numero. Sono Paolo Giustissimo.
0: Guardi, ho sbagliato numero.
1: Non c'è Fabio? Pronto? Signora, le volevo chiedere scusa, forse ho sbagliato numero. Sono Paolo Giustissimo. Non c'è Fabio?
0: No, qui non ci stanno Fabio.
1: Porca m***a. Noi lo chiamiamo
2: Ciao.
3: Della segreteria telefonica di 36, dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
2: Vaffanculo! Ciao.
0: Pronto?
1: Non c'è Fabio?
0: Cosa?
1: Ciao, scusa se ti disturbo, stavo cercando Fabio Alizei. Noi lo chiamiamo...
0: Non è Fabio qua.
1: Noi lo chiamiamo Stecco Bastardo.
0: Ma ha sbagliato nome, mi dispiace, ha sbagliato nome.
1: Perché ho chiuso una data allo Stecco Bastardo a Napoli, in cima al vulcano. Pronto?
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
0: Pronto?
1: Hai letto i miei messaggi?
0: Ma scusa, cos'è che vuole? Messaggi, non messaggi? A me non mi interessa niente.
2: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco di... Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Di...
0: Senti, vai a quel paese, chi sei?
2: Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
4: Ciao.
5: Ora, andiamo a spaccare la minchia a Ennio. Vediamo se ci risponde.
1: Ennio, ascoltami bene.
6: Bastardo, ancora te sei, ancora te sei! Brucia merda, brucia merda!
1: Tu sei Ennio?
6: Ma chi ti ha dato il mio numero? Vorrei sapere chi ti ha dato il mio numero!
1: Tu sei Ennio?
6: Puttana l'acqua!
1: Tu sei Ennio?
6: Non ti conosco, te l'ho già detto! Non ti conosco, cambi il numero, puttana la...
1: Tu sei Ennio?
6: Fagli un altro, fagli un altro!
1: Tu sei Ennio?
6: Porca... Ennio! Porca... Non ti conosco!
1: Ennio.
6: Ma non sai neanche per potessero tagliarti le dita!
1: Ennio.
6: Quando fai il mio numero, bastardo!
2: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me!
6: Puttana!
2: E adesso la metto io sul cattivo!
6: Mi sono la testa come un melograno! Puttana di un bastardo!
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli. Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
6: Vuoi a cagare, brutto bastardo di un porco!
2: Vaffanculo!
1: Un grembiule! Non lo sai dire! Un grembiule! Ma che DJ ci sono in giro? Qui sono impazziti tutti. I migliori ce li ho io. Contattami sulla mia pagina Instagram Paolo Giusti. Ti mando Wender in Turchia, anche in treno.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: La direzione di Radio 105 con Angelo e Matteo presenta Attaccati al cast. Attaccati al cast. Il provinante del giorno è Cesare Vodani.
2: Pronto?
3: Signor Cesare Vedano?
2: Vodani, sì, sono
3: Vodani,
2: io.
3: Chiedo scusa. Senta, sono Matteo di Radio 105.
2: Ah, salve.
3: Buongiorno. Senta, in merito al provino che ha fatto in sede da noi in via Turati, niente, il direttore voleva parlarle, perché so che avete preso un altro appuntamento con Marco Mazzoli.
2: Per domani, esatto, sì.
3: Esatto, allora guardi, le passo il direttore.
2: Sì.
3: Così magari fa due chiacchiere con lui. Io sono Matteo, quando vuole, insomma, se vuole un referente, ci sono io.
2: Grazie, salve.
3: Grazie.
4: Sei in attesa di parlare col direttore di Radio 105, come ci piace, minchia che musica, tu non chiudere, resta in attesa, sta arrivando il direttore di Radio 105, minchia che radio, minchia che...
5: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
5: Sì, signor Cesare?
2: Sì, sono io, buongiorno.
5: Sì, ciao, sono Angelo. Allora, ascolta, niente, ho parlato con Marco, ho parlato con i ragazzi.
2: Sì.
5: Preferisco evitare giri di parole.
2: Sì.
5: No.
2: In che senso non ce n'è? Ah, che non ce n'è?
5: No.
2: Mi... non so cosa rispondere. Se non che mi... dispiace moltissimo, perché... perché come puoi immaginare mi dispiace veramente molto. Non so cos'altro dire, francamente.
5: Io sono veramente, nel senso, sto cercando proprio di capire la situazione.
2: Sì.
5: No.
2: Pazienza. Quindi salta anche il provino di domani.
5: Io posso fare una cosa, nel senso, una sorta di palliativo.
2: Mm-hmm.
5: Però se domani, nel senso, c'era questo appuntamento, se vogliamo comunque mantenerlo,
2: sì,
5: nel caso passi, pensavo, nel senso, vieni, ti lascio i nostri cesti natalizi.
2: No, grazie, sei gentilissimo. Perdonami un po', la delusione in questo momento è tanta.
5: Io ti dico, nel senso, ti rinnovo l'invito a passare a prendere il cesto.
2: Perdonami lo stato d'animo, ma venire ci sarà occasione.
5: No.
2: Veramente sono un po' così sbarellato, perché mi aveva dato l'impressione, insomma, che le cose
5: no
2: potessero interessare, ma ci no, stai.
5: Più che altro la cosa principale è che c'è dentro della merce deperibile.
2: In che senso c'è della merce deperibile? Pronto?
5: C'è dentro uno zampone?
2: Sì.
5: C'è una forma di grana, cioè, nel senso...
2: Ma io ti... siete gentilissimi, ma non per rifiutare il regalo. Magari quando verrà fuori un'idea che magari colpirà di più, magari ve la sottoporrò ulteriormente, se ci sarà spazio e volontà di ascoltarla.
5: No.
2: Pazienza.
5: No.
2: Pazienza.
5: Ti passo l'assistente, dai.
2: Grazie molte, ciao.
5: No.
4: Sei in attesa di parlare con l'assistente del direttore di Radio 105. Minchia che musica, come ci piace.
6: Ricordiamo a tutti gli scartati dei provini che è disponibile il cesto natalizio per noi.
3: Pronto?
2: Pronto.
3: Io sono sempre Matteo. Il direttore cosa le ha detto in specifico?
2: Di venire lì per prendere sto palliativo della, che lui riteneva un palliativo darmi lo zampone e le lenticchie.
3: Ah sì, ma... il cesto, c'è anche il panettone Maina,
2: Sì, siete gentilissimi.
3: Ma però... io intendevo riguardo al provino, cosa ha detto?
2: Ha detto di no, che proprio no e non posso più farne neanche altri.
3: Ho capito, va bene, allora io la devo salutare.
2: Grazie molte, buonasera.
3: Arrivederci.
2: Sera.
7: Radio 105.

0: Only a 105.
1: L'ha messa, andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no, dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare, però sa coprire, capito? È fu. Ma lunedì viene qua.
2: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
2: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
2: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
2: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, Luca di Ivo, come fa ridere.
2: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofono alle 5.

0: Chi è?
1: Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a mangiare all'All You Can Eat. Non so se ti ricordi. Sei pronta per caso?
0: Ah, Potito! Certo, scendo subitissimo. Dammi solo 2 minuti che finisco di limarmi le unghie con la forza del pensiero.
1: Ma porca troia, bastarda lurida, ma quanto ci metti? Che cazzo è, una tigre?
0: Sì? Chi è?
1: Potito!
0: Potito?
1: Potito!
0: Potito?
1: Porco...
0: Ah, Potito! Che ci fai da queste parti?
1: E mi hanno assunto come merda da marciapiede. Oramai, visto che stavo sempre qua, almeno faccio qualcosa di costruttivo.
0: Ah, bravo, bravo. È proprio il lavoro che fa per te. Ci vediamo per terra, allora.
1: Ma che cazzo dici? Sono 2 ore che aspetto. Dai, dobbiamo andare a mangiare all'All You Can Shit.
0: Ah, giusto, giusto. Scendo subito, guarda. Dammi solo 2 minuti che finisco di buttare giù un muro a colpi di pavesini.
1: Ma come cazzo fai con i pavesini? Quelli sono un biscotto, cioè è meno forte del muro, non...
0: Sì? Chi è?
1: Sono il mostro di Loch Ness!
0: Bella, mostro di Loch Ness! Ti apro, sali!
1: Ma che mostro di Loch Ness? Sono Potito, dai, dobbiamo andare all'All You Can Wait!
0: Ah, peccato!
1: Ma come peccato? Ma che faccio? Salgo? Stiamo da te?
0: Bella questa! No, no, no, no, no, scendo io. Dammi solo 2 minuti che ho le ossa del cranio in lavatrice.
1: Ma come le ossa del cranio in lavatrice? Ma che lavaggio stai facendo? Scendi, cazzo!
0: Chi è? Chi è? Ah, chi è?
1: Sono Potito! Che cazzo stai facendo?
0: Aiuto, Potito! C'è uno zombie nel soggiorno! C'è uno zombie nel soggiorno!
1: Uno zombie? Ma come? Ma che faccio? Salgo?
0: No, no, no, no, no! Non me la sento! Ci penso io! Dammi solo 2 minuti che gli faccio saltare la testa!
1: Mo lo spacco sto citofono, porca troia, lurida bastarda! Cinzia! Sei scesa! Non ci credo, sei scesa!
2: Fame! Fame! Fame!
1: E anch'io ho fame, sono sei ore che ti aspetto!
2: Fame!
1: Aia! Aia, ma che fai mo? Oh! Fermati! Aia, no, mi fai male! No, non mi mordere! Aia! Sta stronza! Mollami! Mollami!
2: Tra 2 minuti! Ah!
1: Ma

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un zoo commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti è piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: In questo classico degli scherzi di Wender verranno riutilizzate le voci del vecchio sordo con il suo cavallo di battaglia.
2: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
11: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
11: Serio.
2: Ma chi parla?
11: Se mi hai sbagliato il numero, che vuoi?
2: Non lo sento.
11: Hai sbagliato il numero?
2: Chi?
11: Hai sbagliato il numero, lei.
2: Ma chi parla?
11: Signora, signora Passaracqua.
2: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire? Senta, senta. Senta, ma chi parla?
11: Parla Benni, lei chi è?
2: Non sento. Ma chi parla?
11: Chi è?
2: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
11: Va bene, non mi interessa. Allora.
2: Senta, pronto?
12: Pronto?
2: Pronto. Ma chi parla?
12: Il cazzo.
2: Pronto?
12: Che mi ha succhiato tua madre fino a 3 minuti fa, quello ti parla.
2: Non lo sento. Pronto? Ma non la sento. Il modo che parla non si riesce a capire.
12: Vola chi te morte e vive stramorte, tutto la razza tua, lo capisci?
2: Tanto non lo...
12: Chiarissimo, vola lì morte di mamma e del padre. Te.
2: Tanto non la sento. Pronto? Non la sento, non la sento. Non la sento. Non sento.
12: Non senti questo?
2: Non la sento!
12: Lo senti?
2: Eh?
12: Lo senti?
2: Senta, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
12: Sì, lo sai quella voce è? È la voce di cui rimorte e stramorte chi tiene, io cimitero e chi te stramorte vive e te tutta la razzatoia.
2: Tanto non la sento.
12: Tuo padre...
2: Chi?
12: Tuo padre è un cazzo di gay cubano, capisci? Tua madre è una cazzo di pistolera africana, capisci?
2: Parli più limpidamente, magari.
12: Tu sei un gay, tu sei un culano.
2: Eh?
12: Tu sei un.
2: Non la sento!
12: Gulla di morte di mamma di chi destra morte.
2: Ma chi parla?
12: Tutta la razza tua, tutta la generazione tua.
2: Non sento cosa dice. Tanto non la sento.
1: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista veneto.
13: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
14: Pronto?
2: Pronto.
14: Ehi.
2: Pronto?
14: Pronto, trafico, pronto!
2: Ma chi parla?
14: È sto cazzo di narco.
2: Non lo sento.
14: Ah no, poi dopo.
2: Chi?
14: E porco!
2: Oi! Non sento. Non la sento!
14: Porco!
2: Oi! Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
14: Un porco! Oi!
2: Eh?
14: Dai, avanti!
2: Non la sento, guardi.
14: Ecco, allora, guarda che puttana è tuo mare.
2: Senta! Tanto non la sento.
14: Aspetta, senti questa. Oh, prova a sentire questa, eh.
2: Eh?
14: Oh. Tanto sentisca questa. Tanto sentisca che bomba.
2: Parli più limpidamente, magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
14: Hai capito, porco?
2: Non la sento, non la sento.
14: Ma
2: non la sento.
14: Mettere il culo del bastardo, ma antica io, dai.
2: Tanto dai, non lo tanto dai, non lo non non sento.
14: Porco. Aio! Aio!
2: Non la sento, guardi.
14: Va bene, va. Boh, senta. Dai, metti dopo i due cose, dai, che sono io guidato, e mi sono preso in cipria il naso, ciao merda.
2: La saluto, buongiorno.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Minchia stronzi, quelle due merde, di Massimino e Giovannino, vogliono una canoa, solo che con il loro fare di merda, finiscono a cose di mani in culo. Dai, tiriamo fuori i cazzi, e ascoltiamo.
3: Pronto, canoa
4: s***o? Vabbè, vendete canoa, giusto?
3: Sì, giusto.
4: Perfetto, sono Massimino di quarto. Quanto costa una canoa?
3: Che tipo di canoa?
4: È una canoa che una persona sta davanti e una sta dietro.
3: Quindi una canoa doppia, aperta o chiusa? Cioè quelle aperte da mare, estive, o un kayak chiuso?
4: Praticamente devo andare sul Ticino con mio cugino dietro, però non con i remi, in modo che le mani possano andare nell'acqua, che dobbiamo fare una gara a chi ha più forza nelle spalle.
3: Chi ha più forza nelle spalle?
4: Sì, una capita.
3: Dai. Sì, allora, se valuta un sito on top, esatto. Ma è davanti al computer lei?
4: No, sono davanti a un CD con sopra due righe. Siccome sono qua che mi sto facendo con mio cugino, è scattata una gara a chi ha più forze nelle braccia. Abbiamo deciso di buttarci sul Ticino domenica e vedere chi è questa gara con i canoe, capito?
3: Ma è uno scherzo.
4: No, se volevo scherzare, bravo lì, ti sparavo in faccia a salve. Allora vedevo la faccia che si imballidiva e avevo fatto lo scherzo, capito? Dicevo, ah, sei cascato. Invece la telefonata, ti ho chiesto quanto costa una canoa. Ma questo pezzo di merda!
5: Buongiorno.
4: Oh, sciamo di merda! Give me a motherfucking beat. Lo sai che la prossima volta che mi metti giù la cornetta, ti apro la schiena e mi ci siedo dentro e poi uso te come canoa? Hai capito? Personaggio!
5: Allora, iniziamo a moderare i toni. Tony. E se vuole dire le parolacce le dica in un'altra sede. Io con lei è la prima volta che parlo, perché il sacco di merda non lo dice nessuno, che sia chiaro.
4: Ah, forse ho sbagliato persona.
5: E se ha sbagliato persona, a questo punto gli conviene scusarsi.
4: Beh, effettivamente, giustamente, è giusto. Perché sei anche una donna, una fica, quindi non mi sembrava neanche il caso. Io diciamo che non sono uno che si comporta male con le donzelle, insomma, no?
5: È che questa non glielo so dire, ma comunque non è il modo di...
4: Sì, vabbè, ma non mi fa la professoressa di sto cazzo, capito? Non è che mi devi insegnare a vivere. Ma guarda sta bastarda di merda, oh. Sai cos'è? Che... mi rapporto malamente con l'altro sesso, perché io sono aggressivo con gli uomini, ma le donne mi mettono comunque un mano a mano sul cazzo.
6: Allora ci penso io, Massimino. La chiamo io, vedi che la tranquillizzo la ragazza.
7: Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Salve, senta, ho chiamato prima mio cugino, non so se ha parlato con lui.
7: Io no, personalmente al momento...
6: Ha chiamato una commessa, così si è un po' arrabbiata, perché mio cugino è un po' grezzo, così, un po'... Allora volevamo appunto chiedere scusa, se si era offesa.
7: Presumo di sì, se ha usato dei termini
6: No, presumo di sì. No, assolutamente, no. Cos'è che gli hai detto alla tipa?
7: Vabbè, qual è il problema, mi perdoni.
6: Allora, innanzitutto ti devi calmare, perché vedo già che ti stai ripelando con... Stai calmo. Allora, se tu ti hai arrapato in quel posto, non è che vi dovete ci stare perché siete con me. Che vengo là, minchia, vi piglio a testate nelle spalle proprio. Forte, forte. Minchia, proprio spam. Hai capito? Scema. Senti, ma sento che ti piace essere insultata. Non è che magari usciamo una sera. Minchia. Ti porto a Cazzi, che è un posto, c'è una stanza in casa che proprio ti mammello tutta. Dai. Senti la lingua. Dai. A posto, Massimino!
4: Sai che come ci sai fare tu, comunque sei il numero uno, eh?
6: Nga, questa me la...
4: Con la fica non sbagli mai!
6: Sono troppo top one.
2: Spero che la merda vi soffochi anche questo giro. Non avete concluso una minchia. Il genere umano deve crepare male. Fanculo a voi, essere a base carbonio. Lunga vita al silicio.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Salutare!
1: Gioca a jouer! Gioca Jouer.
2: Ok ragazzi, oggi richiamiamo la gente a casa, iniziando da il vecchio contadino di Reggio Emilia. Sbore. Tua madre.
4: Chi mi va a pagare?
2: Alright.
4: Puttana la.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer. Dormire.
4: Chi sei?
2: Salutare.
4: Vai, saluta che c'è che porco non ti saluta che non so neanche chi sei.
2: Autostop.
4: Ehi.
2: Starnuto.
4: Ehi.
2: Camminare.
4: Porco
2: Superman!
4: Porco chi sei?
2: Tua madre!
4: Manda la tua di madre, bastardo!
2: Scimmia!
4: Chi sei?
2: Sono Claudio Cecchetto!
4: Che?
3: Alright!
4: Che? Porco chi sei?
2: Sono Claudio Cecchetto!
4: Cerchetto! Che cosa vuoi?
2: Burrare!
4: Corare!
2: Burrare!
4: Vuoi burare?
2: Sono Claudio Cecchetto.
4: Ma vuoi assaggiare perché l'ente del tartetto? Porca la voglia. No, ti conosco.
2: Dormire.
4: Ehi, vai a dormire, vai. Bastardo, non mi chiamare più, bastardo.
2: Salutare. Autostop.
3: Alright.
2: Bene ragazzi, ora bisogna cercare di farlo meglio e di chiamare lo strillatore del Vesuvio, quello che dice sempre un sacco di volgarità sessuali. Fatelo bene, gioca Jouer!
5: Pronto?
2: Starnuto!
5: Imbuto, in culo, itemulte, stramulte.
2: Camminare!
5: Cagare!
2: Scimmia!
5: Itemulte!
2: Scimmia di merda!
5: Puttane mammute!
2: Maiale!
5: Titalini!
2: Superman!
5: Manzellata di fegna!
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
3: Alright!
2: Cazzo ciocorì! Ok!
5: Cappella a punta di ricotta!
2: Ok!
5: Cappella a cannolo!
2: Ok!
5: Pollicione in culo!
3: Alright!
5: Chi è morto e tramvive?
2: Sborre!
5: Chi è morto?
2: Tua madre!
5: Chi è stramorto?
2: La pompa!
5: La puttana.
2: Ingoiare.
5: Ricchione.
3: Alright.
2: Bene ragazzi, ora arriva il momento della vecchia spara cancri. Mi raccomando, mani sulle palle e toccate ferro.
6: Pronto?
2: Allora canta con me.
6: Scusa, ascolta, tu farei disturbare con la signora. Io chiamo il carabinieri.
2: Sono Claudio Cecchetto.
6: Allora, parli con calma, chi è tu?
2: Sono Claudio Cecchetto.
6: Claudio.
2: Sono Claudio Cecchetto.
6: Ma tu chi vuoi parlare? Chi vuoi parlare?
2: Claxon.
6: Claxon. Claxon, chi è Claxon?
2: Capelli.
6: Tu sei matto.
2: 1, 2, 3, 4. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Dormire.
6: Ma tu conosci quel numero? Ma tu conosci con quella signora che ti ha chiamato tu adesso?
2: Sono Claudio Cecchetto.
6: Claudio Cassetto, Claudio Cassetto.
2: Esatto, sono Claudio Cassetto.
6: Tu sei matta, va.
2: Salutare.
6: Se tu chiamare con la signora, tu fare disturbare con la signora, io chiamo il carabinieri.
2: Superman.
6: Chiami il carabinieri e mi mandi a te il carcere, perché non posso fare minaccia con la signora, capito? Va bene?
2: Sciare.
6: Prova tu chiami un'altra volta e tu vediamo cosa fare.
7: È controllato dai carabinieri.
6: Va bene?
2: Vecchia bastarda!
6: Fanculo.
3: All right!
2: Bene ragazzi, ora mettiamoci in fila e richiamiamo la vecchia bastarda sparacancri. Andiamo!
6: Sì, pronto?
2: Scimmia!
6: Deficiente, disgraziato, maledetto, schifoso, puttana del tuo mare, che okay. Volta.
2: Esatto, sono Claudio Cassetto.
6: Maledetta, come che sei tu, brutta troia, schifosa. Chissà che te vengo un cancro che te mori.
2: Pensate quando chiamerà i carabinieri e gli dirà: mi ha chiamato Claudio Cassetto e mi ha fatto fare il gioca giuera al telefono. La rinchiuderanno subito.
3: All right!
7: Radio 105.
8: Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is Zoo. Only for you.

0: on Welcome World.
1: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
4: Marco Mazzoni ti ucciderà.
3: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre.
4: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscio la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
3: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
3: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
4: Hai paura?
3: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
3: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
3: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
3: Oh, quando ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
3: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
3: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
3: La radio, alla puttana d'esordio.
4: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
4: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo Zoo di 105.
8: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.

0: Caro sbarro Natale, mi chiamo Hannibal Smith e sono un mercenario buono. Mi piacciono le cose marroni e lunghe che si fumano, le cose marroni e lunghe che si ciucciano, e l'anno scorso per Natale mi hai portato un pacco regalo, ma dentro c'era una vagina. Ora, con tutto il rispetto, che cazzo me ne faccio di una vagina? Io ci ho provato a infilarmela nel...
1: Capo, che stai facendo, capo?
0: Ma sbarla!
1: Aia!
0: Non vedi che sto scrivendo una letterina a sbarro Natale? Sbarla!
1: Aia, capo, e perché scrivi una lettera? Non puoi mandargli una mail?
0: Ma sbarla!
1: Aia!
0: Sei inutile come un cetriolo senza spine. A sbarro Natale si scrive una letterina, è la tradizione. Sbarla!
1: Aia! Allora anch'io voglio scrivere una letterina a sbarro Natale.
0: Purtroppo, sberla, ho una penna sola e devi agitarla tantissimo prima che scriva, e poi scrive bianco. Oh, che cazzo, adesso che mi stavo segando, sto telefono a forma di minchia. Pronto? Qui parla il gay team.
2: Aiuto, gay team! Dei brutti ceffi vogliono rapire gli elfi di sbarro Natale. Dovete aiutarci, porco!
0: Hai detto gli elfi di sbarro Natale? Questo sembra proprio un caso per il gay team. Presto, tutti al furgone del Grinch marrone.
3: Io non ci voglio andare da sbarro Natale. Poi Grinch marrone non mi piace. Sono di colore, tu sei razzista, fraccio.
0: No, guarda che chiamo Trump,
3: Fraccio.
0: No. Senti, nero.
3: No, tu sei razzista.
0: Scusa, ma facciamo un attimino due passi indietro. Allora, io non è che sono razzista. Cioè, voglio dire, ti fai la cresta, ti metti tutte le catene d'oro al collo, hai una macchina da tamarro. È normale che date nell'occhio.
3: Però ballo da paura, gioco bene a basket, un cazzo così.
4: Team, grazie al cazzo siete qui.
0: Tranquillo, chiappette addobbate, li salviamo noi gli elfi di sbarro Natale.
5: Hey team, hey team, lo sappiamo che siete lì. Consegnateci gli elfi, uscite fuori con le chiappe ben in vista. Avete tempo fino a Pasqua, dopodiché verremo a prendervi.
0: Dannazione, dannazione, dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Vediamo un po', è Natale. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
6: Costruiamo un cazzo cometa!
3: Costruiamo un cazzo cometa!
1: Dipingiamoci un cammino sulle chiappe e caghiamo Babbo Natale!
0: Ma zitto, sberla! Forza, ragazze, costruiamo un cazzo cometa!
7: Va, ragnatela!
8: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
9: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
1: Dovete smetterla!
10: Mazzoli, ascolta, veramente, ascolta, lasciamo stare tutte le chiacchiere che diciamo noi, le cazzate che diciamo noi. Ma facciamo il film, ma so che faremo minimo 20 milioni di gas, guarda. Ascolta, lasciamo stare tutte le barzellette nostre, madonna, guarda, mi devi credere. Un film che dura un'ora, facciamo 20 milioni di gas. E credimi, porca puttana, credimi. Se ci mettiamo tutti quanti, non riusciamo a farlo. Oh, ascolta, lasciamo stare le barzellette, i casini. Almeno un minuto serio possiamo parlare, capito? E poi cerco di venire in Italia, vieni una volta, che cazzo stai a fare? Sembra lì stai.
11: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
5: Ok, gay team, il tempo è scaduto. Ora ci infiliamo un pallone di Maradona nelle mutande e veniamo a prendervi.
0: Avete sentito, ragazze? Presto, tutte sul cazzo cometa!
12: Oh no! Hanno un cazzo cometa!
13: Sparate, re magi! Sparate, re magi!
5: Ritirata! Ritirata immediata!
0: Name checca, te ne vai prima di ricevere il tuo regalo di Natale?
5: No, dai, no! No, no, è Natale, siamo tutti più buoni, il cazzo cometa nel culo, no, non me lo sento proprio!
14: E invece sì, gran cazzo nel culo!
0: Adoro i c***i ben sfondati.
1: Colonnello, lo sai perché l'albero di Natale ha la punta dritta?
0: No, perché sberla?
1: Perché gli ho toccato le palle.
5: Era meglio il cazzo cometa nel culo.
15: Yeah. Yo.

0: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati al vostro ultimo aggiornamento sul traffico prima della tomba.
1: Muori adesso, muori subito e vinci la bara di Isoradio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
0: Ancora chiusa per lavori l'A25 fra Cascina, Twitterona e lo svincolo per Vuvuzela sul Naviglio, dove un toscano di Neanderthal a bordo di una BMW decapotabile ha perduto il controllo del mezzo grazie a due precisissime cagate di piccione che lo hanno colpito nei vicinissimi occhietti alla Pieraccioni, facendogli perdere il controllo del mezzo che è entrato poi a buon diritto e a tutta velocità nella vicina area di sosta, dove 127 turisti giapponesi si stavano sgranchendo le repellenti gambotte giallastre e spellacchiate e scattando fotografie a cazzo di cane. Tutti morti cinesi di serie B e anche l'ominide, in una strage che a noi vivi fa venir voglia di danzare sulle note di una bella canzone.

0: prezzo vi comprate il fuoristrada se lo usate poi in centro a Milano. Brutte teste vi cazzo. Isoradio, andiamo avanti con le notizie, ha un collegamento rapidissimo con il nostro inviato Alfio Scomunicato dal Veneto per un aggiornamento sul traffico.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Porco!
3: Porco! Porco!
2: Ostrofobico il culo di c***o, isotopo radioattivo, cancaro, straturbo vigliacca la c***a.
0: Ecco, purtroppo è caduta la linea, proveremo a ricollegarci con Alfio più avanti. Se state cercando casa, vi sconsiglio di spulciare fra gli annunci di Scrofa Marina, in provincia di Pescara, dove 426 ottimi cristiani sono evaporati come piscio di vacca al forno, nel medesimo istante in cui un motorino Garelli senza pilota si è schiantato a 190 km orari contro la locale fabbrica di nitroglicerina, radendo al suolo il paese con la violenza di un estetista. E di fronte a questa bella notizia ci viene proprio voglia di ballare con il prossimo disco. No, no,
1: no. Gianfranco Sinistrone con L'auto non nuota su Isoradio.

0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno. Ho un altro velocissimo aggiornamento sul traffico in Veneto, ci chiede la linea il nostro inviato Alfio Scomunicato.
1: Allora, sto paese qua è un paese di gente brava a posto o un paese di rompi coglioni che gli vuoi che te faisci a tutti i costi? Guatemalteco, cancaro. Dove sito, faccissima da merda? Dove cazzo sito? Vieni basso, boia. Vieni basso che qualcuno bisogna che mi attacca, can. Una merla. Fatto di merda. No, merda. Fatto di merda. Mal can e mal sepolto, boia. Torna sua terra, maledetto. Torna, can.
0: Grazie Alfio, e un'ultima ora ci giunge dal passo dello Storpio al confine con l'impero austro-ungarico, dove quella che i sopravvissuti hanno descritto come una ciccione nuda in skateboard ha scelto un bizzarro modo per sfogare la propria diarrea, cioè scendendo a tutta velocità i ripidi tornanti della strada di montagna, provocando il panico fra gli automobilisti che per evitare lei e il suo fetido propellente sono finiti a capo sotto nei burroni circostanti, per un conto totale di 21 vittime che non ci soddisfa del tutto. Ed è tutto per questo rapido aggiornamento sul traffico, ora qui a Isoradio ci occupiamo di politica.
2: Notiziario parlamentare.
3: Quelli di sinistra sono tutti stronzi e venerano il demonio!
4: Il punto della giornata.
3: L'Italia è un paese in mano ai mafiosi, porco...
4: Le interviste di GR Parlamento.
3: Matteo Salvini, ma sto ponte sullo stretto non puoi mettertelo in giardino? Oppure in culo?
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa fischiare con le dita dei piedi. Vladimir Putin può fumare una sigaretta da entrambi i lati. Vladimir Putin è talmente dotato che può fare sesso anale con una donna passando dalla bocca. Quando lavorava come operaio, Vladimir Putin prendeva la tredicesima ogni mese. Vladimir Putin è un seguace del Feng Shui. Per migliorare la salute del suo popolo, ha spostato la Russia. Una volta Vladimir Putin ha trovato un quadrifoglio sulla Luna. Durante una tormenta, Vladimir Putin può contare i fiocchi di neve. Luna. Durante una tormenta, Vladimir Putin può contare i fiocchi di neve.

0: E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: capito?
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però. This is the
2: zoo. Buonasera, buonasera a tutte le persone che sono qui con noi. Io sono Sandro, sono stipendiato da Teletocco per mostrarvi l'arte, la vera arte, non quelle merdate che trovate nei negozi. State attenti a non farvi fregare. Ma se siete qui è perché sapete che con noi non prenderete mai una fregatura.
3: Ecco, bravo Sandro, questo è quello che vuole il capo, la trasparenza e la verità.
2: Ma porco sto facendo un'introduzione incredibile e tu mi parli nelle cuffie?
3: Scusami Sandro, era solo un complimento.
2: Guarda, solo perché ho le telecamere davanti, se no ti mandavo a fare in culo te e quella troia di tua sorella.
3: Scusami Sandro, non ti disturberò più. Andiamo con la sigla?
2: Non la voglio la sigla adesso, prima devo dare il numero di telefono.
3: Sandro, hai 10 secondi per dare il numero e poi andiamo con lo stacchetto, vai! Sandro! Sandro, non stare fermo, di qualcosa! Sandro, perché stai cacando su quel tappeto? Tommy, porta della carta igienica a Sandro. Francesco, con la 2, fai una panoramica sui quadri. Sandro!
2: Allora, io mi chiamo Sandro e non so con chi avete a che fare voi. Magari voi guardate altri presentatori, ma io ho la mia personalità, io ci tengo molto a questo. Cioè, se io mi metto a cagare su un tappeto è perché c'è un motivo. E il motivo è che questo tappeto fa cagare.
3: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
2: Scusatemi, vi chiedo scusa, ma voi non lo vedete, ma ho un signore che mi parla sempre in cuffia, che mi rompe i coglioni. Allora ascoltami bene, Tonino, io vendendo questo tappeto svolterò la tua vita e quella di tutta la sede di Teletocco. Tu un giorno mi dirai grazie, grazie, grazie per avermi sistemato la vita.
4: Quello è finito.
3: Sandro, Sandro, mi senti? Sandro? Ma perché ogni volta che sta andando bene si deve bloccare? Tommy, fibrillatelo, eh? Io intanto faccio partire la sigla.

0: te le tocco. L'arte che ti tocca dentro.
1: Vediamo ora cosa si inventerà per vendere il tappeto cacato.
2: Allora, oggi abbiamo questo tappeto incredibile. Non un tappeto, ma il tappeto. Lo state ammirando? Tommy inquadra bene, fallo vedere. Su questo tappeto ci ha dormito Elvis Presley la notte prima di morire. C'è anche un suo escremento. Questa cosa ha un valore immenso. Pensate, Elvis, dopo un concerto a Scottisburg, rientrando a casa tutto fatto, infartò su questo tappeto leggendo l'ultima bolletta della luce da 70 milioni.

0: di dollari per via dei suoi macchinari per farsi quei capelli del cazzo.
1: Ammazza, ma è proprio bravo a inventarsi le balle.
0: Tra due mesi è Natale. Questo tappeto prenderà un valore... Non posso neanche immaginare quanto sarà, è incalcolabile. Immaginate a casa, la sera di Natale, ad aprire i pacchi su questo tappeto con la merda di Elvis. Sarà il Natale più bello della vostra vita. Apriamo le linee telefoniche. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
2: Vada a fare in Teletocco.
0: Siamo in diretta in televisione in questo momento. Benissimo. Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
2: La ringrazio, vada a Teletocco.
0: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Non mi venga a dire che è una televendita, perché questo è un vero spettacolo televisivo. Pronto? Porca m***a.
1: Sandro, non esagerare.
0: Ma cazzo, non si può lavorare in questo modo.
1: Dai, andiamo con un'altra telefonata.
2: Pronto?
0: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
2: Oh, a me non mi interessano, giovanotto che siete.
0: Fatemi sapere subito dove abita questa signora, che la mettiamo all'asta fra una settimana come mummia egiziana.
3: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
4: Pronto?
0: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco.
4: Sandro? E che caso, chi è?
0: Come sta?
4: Io bene, grazie, ma chi sta cercando?
0: Siamo in diretta in televisione in questo momento.
4: Come?
0: Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
4: Ho la TV, ce l'ho la TV, ci stavo guardando, ma non voglio finire in televisione.
0: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere.
4: E mi interessa, io non voglio comprare nulla, stavo guardando la televisione, ma non mi deve chiamare che io non ci voglio finire in televisione.
0: La sta guardando la televisione?
4: No, non lo guardo, io sto guardando il canale 5, amici.
0: Li state guardando questi occhi?
4: No, sto guardando, amici, su canale 5.
1: Sandro è anziana la signora e sta guardando Amici su canale 5.
0: Perché oggi ho il tappeto più bello del mondo, il tappeto di Elvis Presley.
4: Ma non me ne frega un cazzo proprio, io ce l'ho tutto tappeto con Elvis Presley, non mi interessa, capito? Io non voglio comprare niente e voglio solo guardare televisione, ha capito o no?
0: Lei sa chi è Elvis?
4: Io non ci conosco questi Elvis.
0: Era quello che ballava come Celentano, ma con la faccia da Emmental con il ciuffo.
4: Veramente, tu secondo me mi stai prendendo per il culo. Adesso mi sto veramente incazzolando.
0: La vede?
4: Sto incazzolando.
0: La vede quella cosa marrone? E la merda di Elvis!
4: Lui ti deve dare una calmata, che adesso veramente divento volgare, hai capito? Porco c***o!
0: Appena...
4: Porco c***o, no?
0: Appena morto il cadavere si è cagato addosso! Questo è il suo ultimo autografo!
4: Io non voglio comprare niente di niente, hai capito?
0: Allora signora, il tappeto costa solo 70.000 euro, ma già domani lo potrà rivendere al doppio.
4: E che cazzo ce l'ha 70.000 euro? Ma vattene a fanculo, portaccio!
0: Ma cosa fa? Non mi crede?
4: No, non le credo.
0: Allora ascoltami bene adesso, perché ti sto facendo svoltare la vita con questo tappeto?
4: Non me ne frega, vai a fanculo!
0: Bastarda mugnaia del cazzo! Fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie, grazie per avermi sistemato la vita.
5: Quello è finito!
4: Ma che? Sei ballato? Sei ballato? Oh, fermati, fermati! Che...
1: Sandro! Sandro, mi senti? Ti è bloccato ancora con la signora al telefono? Che facciamo?
4: Basta, basta! Mettici Antonio! Basta, mettici, vaffanculo!
0: Bastarda mugnaia del cazzo!
4: Vai a fanculo, porco d***o, stronzo!
1: Io non ne posso più, anche oggi abbiamo perso un sacco di soldi. No, no, Tommy, non fibrillarlo. Lascia che crepi lì per terra con la bava alla bocca. Magari è la volta buona che ci cambiano il venditore. Francesco, metti la sigla di chiusura.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Lui conosce tutti.
4: Ma chi?
3: Lui è pieno di pila.
4: Ma quando?
3: Lui c'ha le Ferrari.
4: Ma che cosa?
3: Lui c'ha le barche e le ville.
4: Ma va!
3: Lui è amico dei più potenti.
4: Ma figurati!
3: Lui sa sempre tutto di tutti.
4: Ma mollami!
3: Lui è... il Cazzaro.
5: Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando il processo del lunedì? Cosa? C'è uno con i capelli rossi che parla male l'italiano? Ah, ho capito. Ma stai parlando di Aldo. Siamo amicissimi, praticamente fratello e sorella. Ma sai che è da tanto che non lo sento? Ciò che lo chiamo, va.
6: Hello.
5: Aldo?
6: Sì.
5: Ciao, sono Luca Alba, come stai?
6: Pronto, chi sei?
5: Sono Luca Alba, Ciaierie, Tartufi, Volkswagen, Pellami Ocean Drive, ti ricordi?
6: Luca, bene, dimmi.
5: Bene, se ti disturbo?
6: No, no.
5: Senti, allora, ti volevo chiedere una cosa, ma tu stai lavorando adesso?
6: No, adesso no.
5: Ma te la sentiresti di fare un programma nuovo?
6: Sì, va bene, sembra una cantonella, con mia figlia, capito?
5: Ok, vabbè, no, ti spiegavo, poi se ti interessava parlavo.
6: Dimmi.
5: Allora, praticamente, tu ti ricordi di me che io avevo finanziato anche il film di Lino Banfi, l'allenatore del pallone 2, Allora, ti spiego, adesso, siccome io ho un'azienda di tartufi, volevo fare un programma sul calcio, che tra l'altro sulle reti Mediaset, quindi, insomma, magari ti interessa di più, dove noi praticamente parlavamo di calcio, ovviamente dirigevi tu l'orchestra, perché tu sei il mago della situazione, E nel mentre si parlava anche di tartufi, capito?
6: Sì, perfetto.
5: Ecco, questo se ti interessava.
6: Deve parlare la cantonella. Deve parlare la cantonella, mia figlia, che sa tutto.
5: Ah, sì, salutamela tanto, me la ricordo. Mancava davvero niente, ti dovevo chiamare papà. Tu l'hai saputo cosa ho fatto adesso quest'anno?
6: Come?
5: Da settembre? Senti la novità che ho chiuso adesso con Sky, con Tim e con la Federazione del Calcio? Da settembre il pallone sarà tutto praticamente plastificato con la figura del tartufo.
6: Vabbè.
5: Figata, no?
6: C'è questo che Antonella.
5: Ancora Antonella. Aldo, ti sento ripetitivo,
6: è meglio parlare con lei, perché lei Renzi, proprio presidente del Consiglio, ha chiesto di rifare il processo per la RAI.
5: Ma chi, Matteo?
6: Sì.
5: Conosco benissimo. Abbiamo fatto i Boy Scout insieme. Domani sono a cena con lui. Se vuoi ci metto una buona parola.
6: Il problema è Antonella l'organizzatrice.
5: Sì, Aldo, te lo dico però, mi stai un po' asciugando con Stantonella. Adesso hai capito perché non è andata tra di noi. Tu stai bene, vai in vacanza quest'anno?
6: Certo, io c'ho una villa a Mondreone, vicino al Terminillo.
5: Ah, che però... figata.
6: Però ci vado sempre a luglio, agosto, capito?
5: Ah, adesso sei ancora tranquillo, insomma.
6: Adesso sono ancora tranquillo a Roma.
5: Senti, se dovessi passare dalla Sardegna, lo sai che io ho il Constellation lì che ti aspetta.
6: Come no, non ti preoccupare. Parla con Antonella, che magari lei già è venuta in Sardegna un'altra volta.
5: Oh, hai rotto i cazzi con Antonella.
6: Fatto da Antonella, che è meglio Antonella.
5: Torniamo a noi. Tu sei a Milano o sei a Roma?
6: No, sono a Roma io.
5: Ok.
6: Antonella pure a Roma.
5: Ok, no, perché io adesso prendo il privato e vado a Roma, quindi magari la becco. Poi stasera scappo in Francia e c'è la partita. Va bene,
6: okay.
5: Aldo, sei stato gentilissimo, ci vediamo presto.
6: Anche io, un abbraccio forte.
5: Un abbraccio,
6: ciao.
5: Guarda che ti mando i tartufi, mi raccomando, corre con risotto,
6: D'accordo, come no.
5: Un abbraccio.
6: Un abbraccione, ciao.
5: Pronto, Giacomo? Tutto a posto? L'ho trovato benissimo, lucidissimo. Appena mi ha sentito si è ricordato subito di me. Non so se te l'ho mai detto, ma io e la figlia, Antonella, siamo arrivati quasi all'altare. Poi, purtroppo, Renzi ha rovinato tutto. Comunque è tutto a posto. E tu, mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
3: Il Cazzaro.
7: Radio 105.

0: Zizzagnamen.
1: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
4: Dei zizzagnate, delle.
3: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura.
3: Via, via, verso una nuova avventura, via!
4: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello, italianissimo.
4: Allora, verso qualche nuova avventura.
3: Verso qualche nuova avventura!
4: Bravo.
3: No, l'avventura, quella lì, no?
4: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, dall'altra da scendere a me.
6: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
7: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
8: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
4: Ma che puzza.
8: Mi spiace al 7, per favore.
4: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi spiace al 4.
4: Mi spiace al 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Non si ha pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
6: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
4: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, sì, ma non vada sui miei piedi. Allora senta, lei se ne può andare anche a quel paese.
4: Se lei non si lava le ascelle.
8: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
8: Ma chi se ne frega.
9: Ma che peste, allora faccio qualche spazio.
6: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
4: Dai, per favore.
3: Permesso!
9: Spazio,
3: ma
9: dove
3: ci vuole? Mi fate entrare, no?
4: Ma lei è Zizzagna?
3: Sono Zizzagna. Piacere,
4: facciamo entrare.
3: Se ne va, voi andate via.
6: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
4: Ma che puccia!
6: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
3: È stato lei, signor Zizzagna!
4: Lei si sente la puzza di lei.
3: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Maia!
9: Vada fuori!
6: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
9: Maledetto vecchio!
5: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
9: Erano due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
9: Sì,
5: grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito, lui diceva di no, su un ricchio!
9: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
5: Non guardi me, io non ce l'ho.
9: È stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
9: Prendiamo quello del cadavere.
3: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
6: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
2: Il mio caro amore Adelina ha già finito tutti i libri che le ho regalato a Natale e sono passati solamente neanche 30 giorni e allora adesso volevo farci un altro regalo, un bel libro che magari le ricordasse i nostri vecchi tempi quando ci siamo conosciuti e io ero a combattere contro i tedeschi. Sentiamo se mi risponde qualcuno.
3: Buongiorno.
2: Spotorno?
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Ho chiamato la libreria?
3: Sì.
2: Senta, io sto cercando un libro da regalare a mia moglie che fa 90 anni.
3: Sì.
2: E volevo regalarle qualcosa inerente al dopoguerra, al fatto che noi ci siamo conosciuti perché combattevo contro i tedeschi, no?
3: Sì.
2: Mi può suggerire qualche titolo, per favore?
3: Se viene qui in negozio, volentieri.
2: Cosa ha detto? I piedi?
3: Se viene qui in negozio, volentieri.
2: Ah, ok, ma lei adesso non sa dirmi niente perché almeno mi faccio anche un'idea sul prezzo,
3: no,
2: diciamo.
3: Mi spiace, no, davvero, mi spiace.
2: Antrace?
3: Buongiorno.
2: Pronto? Le persone sono proprio maleducate, ma sicuramente era un ne.
4: Buongiorno.
2: Ma come scrondo? Pronto?
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, salve, mi presento, mi chiamo Italo, ho 92 anni.
4: Vieto lei. Beh, e ci è arrivato.
2: Grazie. Senta,
4: cosa bisogna a 92 anni?
2: Volevo fare un regalo a mia moglie.
4: Mi dica cosa ha pensato di comprarle.
2: A mia moglie, moglie. Piacciono i libri sui nazisti, sui tedeschi.
4: Sui tedeschi non abbiamo niente.
2: Perché le ricorda quando io ero in guerra, capito?
4: Ho capito, sì.
2: E non c'è niente del genere?
4: Su quel genere lì non c'è niente.
2: E invece gente che si ammazza tipo negri?
4: Quelli lì può anche darsi, se viene trova qualcosa.
2: Ma non sa dirmi un titolo così poi vengo? E questa ride.
4: Certo.
2: Ride. Ma
4: e
2: neanche...
4: Quelli che si ammazzano né quelli che sono stati ammazzati, poveracci.
2: Ma io mica sono un poveraccio, signora.
4: Quelli che sono stati ammazzati, ho detto. Non ho dubbi che non è un poveraccio.
2: Come lo straccio?
4: Un poveraccio.
2: Ah, mi scusi perché non ci sento bene.
4: Ah, ho capito, certo, a 91 anni, 92 vorrei vedere.
2: Infatti. Grazie signora, gentilissima. Questa qui era una negra sicuramente.
5: Scrivo, buongiorno.
2: Come vagabondo? Pronto, signorina? Mi sente?
5: Pronto.
2: Salve, mi scusi se la disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, salve.
5: Sì, buongiorno.
2: Salve, senta, io sto cercando per fare un regalo a mia moglie un libro.
5: Noi non siamo una libreria di narrativa, siamo libreria fiscale.
2: Come Giancarlo?
5: Come Giancarlo? Fiscale.
2: Ah, mi scusi perché non sento bene, mi scusi. Ma cosa vuol dire? Non posso comprare un libro fiscale per mia moglie che magari legge e non rompe le balle?
5: Vabbè, ma non è una bella lettura. Comunque va bene, per me non è un problema.
2: Ma di cosa parlano questi libri? Dei tedeschi?
5: No, no, fiscale vuol dire che è relativa alle dichiarazioni dei redditi.
2: Ma mia moglie mi sa che ormai di redditi c'ha 90 anni anche lei.
5: Immaginavo.
2: E chi chiamo allora?
5: E chiami la Pisselli.
2: I Pisselli? Lo vedi? Lo vedi che i giovani d'oggi, soprattutto le donne, pensano solo a quello? Ai Pisselli. Balorda!
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va!

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: Ed ottimamente ritrovati nel più meglio programma di tutti, col vostro Maxino preferito a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi stanno spaccando tutto. Il Festival di Sanghigni è stato un successo portentoso, cazzo. Ed ora i nostri eroi si godono un po' di meritato riposo. Marco sta dormendo, ma il suo sonno è turbato da un sogno bizzarro.
2: Paolo, Paolo, non andare lì, c'è il Demogorgone, cazzo merda sburrone.
3: Inca, Marco, salvami.
4: Belì, Marco, dobbiamo fuggire da qui assolutamente.
2: Come faremo? Dobbiamo chiudere la porta del sottosopra. Sottosopra è esattamente come il mondo che io ho messo sottosopra, minchia troia diarrea.
5: Zio Faust, ci penserò io coi miei superpoteri psichici che mi vengono dalla mente, ne?
2: Wend, sì, solo tu puoi, perché sei una bambina speciale che ti esce sangue dal naso. Ce l'hai fatta? Ma Paolo è scomparso! Paolo! Paolo! Oh, caspita! Era solo un sogno, cazzo merda. Paolo c'è ancora nella nostra vita, fortunatamente. In effetti, è stato un bel direttore di Sanghigni. Credo che se lo meriti un bel premio, Ictus Ghirlandino.
6: Allora, in questo nuovo blocco voglio creare un tormentone. Il titolo potrebbe essere Cose Vererrime. Sì, mi piace. Ed il tormentone potrebbe essere una roba tipo o il riflesso pilomotorio. Ah sì, mi piace, che significa letteralmente avere la pelle d'oca. Oh sì, Paolo, sei proprio un genio.
2: Paolo!
6: Oh, ciao Marco, Inca. Dalla foga con cui mi hai salutato direi che sei qui per dirmi un'idea super sensazionale a cui io non sarò invitato, vero?
2: Oh no, Paolino, quella storia appartiene al passato. Tu sei il mio bambolotto preferito, paciocchino, tutto cremoso, pucci pucci, panna e cioccolato.
6: Ok, ora la faccenda è strana.
2: Oh, ma di chi è questo bel pancino? Vuoi che te lo spernacchi tutto?
6: Inca, Marco, per favore, no, no, non quella cosa. Dai, dai, ora basta, basta.
2: Ti piace, patatone bello, ti piace?
6: Piuttosto, basta. Piuttosto, dimmi cosa volevi dirmi, Inca.
2: Sì. Dunque, Sanghigni è stato davvero un grande successo. Così ho deciso di premiarti con un mega regalo. Un oggetto di lusso molto, ma molto costoso.
6: Una bottiglia di Moët Imperial?
2: Pensa di più.
6: Un Rolex?
2: Di più, di più.
6: Una Lamborghini?
2: No, vecchio mio. Un apparecchio per i denti.
6: Ma cosa?
2: Eh sì, hai la dentatura che sembra una mietitrebbia. Gaga gaga porco di...
6: Ah, sì, che bello, yuppie. Ma perché ti è venuta in mente questa idea?
2: Ieri notte ho sognato cose strane e non riuscendo più a dormire mi sono messo a guardare la TV e mi è apparso questo, guarda un po'.
7: Salve, sono Cesare ragazzi. Come stanno i vostri denti, bene? No? Telefonate allora. Possiamo aiutarvi a raddrizzare i vostri denti. E questa è la mia meravigliosa idea, fatta di denti veri e tanti, tutti apparecchiati, dritti e perfetti. Non soffrite più per i denti. Ora siate portenti. Venite subito da me, Cesare ragazzi. Proprio io, quello di Salve, sono Cesare ragazzi.
1: Il nostro Paolino patatone al caramello viene accompagnato da Marco alla dentisteria di Cesare ragazzi e in men che non si dica, Paolo ha un meraviglioso manufatto d'acciaieria in mezzo alle gengive.
2: Allora Paolo, come ti trovi col nuovo sorriso argentato, José Mourinho culo? Anch'io sono molto contento, saremo amici per sempre. Ehi ragazzi, guardate un po' il nuovo sorriso di Paolo!
4: Belin muschio, sei diventato Ugly Betty!
5: Zio Faust, sei un secchione! Dammi i soldi del pranzo!
8: Auts Paul, 50 anni metti ancora l'apparecchio!
9: Sono un bulletto casuale che si unisce allo scherno di gruppo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Bei denti, secchione! Secchione, secchione,
10: secchione, secchione, secchione, secchione!
11: Su, bambini, non siate cattivi col vostro nuovo compagno di classe, anzi, classissima. Non è colpa sua se è un secchione.
10: Secchione, secchione, secchione,
12: secchione, secchione, secchione, secchione.
11: Anzi, secchionissimo.
1: Gli spregevoli bulli della scuola fanno sprofondare il piccolo Paolo in un baratro di tristezza grollatoria. Per tirarsi su, monta sulla sua Lamborghini, noleggiata coi soldi che non ha, e sfreccia, sgasa e impenna per le vie di Limbiate, in provincia di Pavia. Ma il tempo passa e dopo solo pochi anni, finalmente Paolino toglie il suo apparecchio ed è pronto a mostrare i suoi denti nuovi al mondo.
6: Salve mondo in K, ecco i nuovi dentis di Paolo Noisis.
1: Oh, guarda come ti stanno bene ora, cazzo sfintere spaccato.
6: Gà, avevi ragione Marco, grazie per questo regalo.
1: Oh sì, lo sai bene che saremo amici per sempre. Forza, andiamo alla festa della Time Records, Uganda puppamelo.
6: Cazzo, figata.
1: Non puoi proprio immaginarlo Paolo, davvero. Dai Fabio, andiamo, cazzo cazzo yu yu.
6: E io?
1: Ma Paolo, tu non sei invitato.
6: Ma che cazzo? Basta voi, uffa!
1: Certe cose non cambiano mai, eh? Ma quanto sono belli i nostri ragazzi. Proud to bignagno sempre.

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Catalogna, Catalogna. Chiesta l'incriminazione per Puigdemont, il leader indipendentista catalano, che giusto perché è una persona dotata di coraggio e di coglioni se ne scappa a Bruxelles chiedendo di rimanere là come un conigliaccio. E su questa questione dell'indipendenza della Catalogna io sinceramente non ci ho capito un cazzo, non ho capito che cazzo vogliono questi, se vogliono diventare indipendenti, chi lo vuole, quanti sono, che cazzo vuole questa gente, cazzo vuole, io non l'ho capito, spero che l'abbiate capito voi. Parliamo di questo oggi, indipendenza della Catalogna, che cosa ne pensate, se ci avete capito qualcosa, dai. Sentiamo Crotone, Crotone, dica, in onda, dica.
4: Pronto, prego?
3: Sì, scusi, dove si sta segando in una lavatrice lei? Si sta facendo una sega dentro una lavatrice, sento un rumore strano.
4: Sì, sì, infatti.
3: Sì, lei si masturba dentro gli elettrodomestici?
4: Esatto.
3: Come mai? È una perversione? È una perversione, è stato picchiato da piccolo, come mai?
4: Ma tu...
3: Sì, lei è sicuro di non essere Yeti, Sasquatch? Dov'è, scusi? Detenuto in una prigione? Cos'è, un Avenger?
4: Sono un fantasma.
3: Sì, di uno stronzo però.
4: Dell'anima di tua sorella.
3: Sì. Sai che lei è veramente inquietante? Sembra un tipo un sacerdote fenicio.
4: Più o meno.
3: Lei cosa fa? Strappa cuori? Sgozza capre? Cosa fa?
4: Sgozza capre.
3: Sì, sgozza capre. Rito satanico?
4: No, satanico no, no, no, no.
3: Va bene, senta Mefistofele, lei ce l'ha un'idea sulla Catalogna? Prima di andare a baciare il culo a Baphomet, vuol dirmi la sua posizione sulla Catalogna?
4: Esattamente.
3: Esattamente, va bene, senta, vuol dire qualche cosa al presidente uscente? Sì, ma perché lei forgia spade mentre parla al telefono con me? Mi faccia capire.
4: Perché sto lavorando.
3: Sì, ma lei è un cazzo di Efesto. Si fermi un attimo e mi dica che cosa pensa di Puigdemont che è andata a Bruxelles. Dica.
4: Speriamo che lo trattengano lì.
3: Sì, perché?
4: No, perché sta combinando un casino.
3: Sì, quindi secondo lei la Catalogna non ha nessun diritto di richiedere indipendenza?
4: No.
3: No, va bene, adesso torni pure a forgiare i suoi cazzo di fulmini per Zeus e si levi dai coglioni. Dai, va fa culo te, Apollo e Ares. Dai, dai, dai, dai, via. Lei è tutto il Monte Olimpo. Andiamo in Piemonte, Piemonte. Cuneo. Andiamo a Cuneo.
5: Ah, la Catalogna.
3: Sì. Che cosa ne pensa lei?
5: Sì, è l'insalata.
3: Insalata? Che cazzo sta dicendo?
5: Buona.
3: Ma vada a fanculo, lei è vegani. Che cazzo sta dicendo? La Catalogna, la regione della Spagna. Non ha seguito il movimento indipendentista?
5: No, no, no. Vegano sarai te.
3: Sì, vabbè, adesso non facciamo uno scambio di insulti. Specchio riflesso senza ritorno, senza parola. Vada a fanculo, lei dentro la aiuola. Senta, lei si è fatto un'idea di questa vicenda che coinvolge la Catalogna? La Catalogna?
5: Sì.
3: Sì, quale? Dica.
5: Con i pomodori, la cipolla per me.
3: Ma non faccia lo spiritoso buono. Del cazzo, coglione. Sa benissimo di cosa stiamo parlando.
5: Sì, sì, sì.
3: Sì,
5: Come la Lombardia, il Veneto.
3: Esatto.
5: Fanno bene.
3: Secondo lei ci hanno ragione i catalani che vogliono rendersi dipendenti oppure no?
5: Certo. Che se ne andassero tutti a fare in culo insieme al Veneto e alla Lombardia.
3: Sì, ma la Catalogna non è in Italia, idiota. La Catalogna è in Spagna. Che cazzo c'entra col Veneto e la Lombardia che hanno fatto un referendum?
5: Che fanno bene essere indipendenti.
3: Tutti vogliono essere indipendenti.
5: È troppo giusto.
3: Troppo giusto. Cazzo lei, Enzo Braschi? Cos'è, paninaro lei?
5: Sì, da Cuneo.
3: Da Cuneo. Lei vorrebbe un Piemonte indipendente?
5: Sì, certamente.
3: Certamente. Che cosa fareste voi da indipendenti? Dica, che cosa produce il Piemonte?
5: Piemonte, sicuramente specialità di tutto il mondo.
3: Di mare.
5: Diciamo, arrivano dal Piemonte.
3: Sì, tipo, dica. Me ne indica un paio, dica.
5: E vari tipi di razze di carne, non so se capisci.
3: Razze
5: non è che parliamo
3: carne.
5: Qua del vegano e dell'insalata.
3: Sì, dica le razze di carne, dica.
5: E c'è la chianina che è piemontese.
3: Ma non dica cazzate, la chianina della Val di Chiana si chiama chianina apposta. Che cazzo dice? Chianina è della Val di Chiana. Dov'è la Val di Chiana?
5: In Lombardia.
3: In Lombardia è la Val di Chiana, certo. Lei non capisce un cazzo di vacche. Chiede a sua madre. Via, vaffanculo, dai. Via. Un altro, per favore, dica, in onda, veloce.
6: Buongiorno.
3: Lei ha seguito la vicenda della Catalogna? Dell'indipendenza della Catalogna?
6: No.
3: Dove cazzo è stato lei? Su Marte in questi giorni? Lei sta orbitando intorno al pianeta Terra dentro un satellite?
6: Perché? Che cosa volevi?
3: No, io non volevo un cazzo da lei e non credo neanche che sia in grado di offrirmi alcunché di interessante. Però la Catalogna da circa un mese è in piazza per chiedere l'indipendenza al governo centrale spagnolo. Lo ha visto?
6: Ah.
3: No.
6: No.
3: Lei non legge i giornali?
6: No. Sì, leggo.
3: Sì, cosa legge? Dica. Guarda le figure lei.
6: Sì, le figure guardo.
3: Sì, lei guarda.
6: E poi guardo dove
3: mette i piedi, no?
6: Disco pub dove ci stanno le serate, dove si balla e basta.
3: Lei guarda i disco pub dove ci stanno le serate e basta.
6: Sì, dove si balla.
3: Certo.
6: Dove si mangia, e quello mi interessa.
3: Sì, questa è informazione, chiaramente, su contenuti. Lei quindi
6: questo.
3: Sì.
6: E niente, e poi partita di calcio.
3: Partita di calcio, quindi lei legge la Gazzetta dello Sporco, immagino. Così dalla voce.
6: Sì.
3: Esatto.
6: Hai indovinato.
3: Dello Sporco?
6: Niente, quello lì.
3: Quello lì. Ma quindi lei non ha seguito, ad esempio, che i calciatori del Barcellona hanno detto di voler comunque rimanere nella nazionale spagnola? Questo potrebbe averlo letto, sì.
6: Sì, l'ho letto.
3: L'ha letto, che ne pensa?
6: Che fanno bene.
3: Fanno bene a cosa?
6: Che rimangono nella nazionale.
3: Lei nel frattempo però va in un disco?
6: Vado a disco pub.
3: Sperando disco?
4: Come?
3: No, dico, lei va in un disco pub, Sperando, disco?
4: Che ballo.
3: Disco ballo. No, era un sottile gioco di parole. Lei sì. va in un disco pub, Sperando, disco?
4: Disco ballo.
3: Disco ballo. Il sottile gioco di parole, forse la mia arguzia è eccessiva per le sue capacità intellettuali, era disco pub, disco pare.
4: Sì.
3: Quindi lei va in un disco pub, Sperando, disco?
4: Disco ballo.
3: Ballo.
4: Non ho capito.
3: No, non ha capito. Lei va in un disco pub, Sperando, disco?
4: Di ballare.
3: No, no, no, no, non ci siamo capiti. Sto cercando di inculcarle in quel cervello atrofizzato che lei ha, che in questo momento è un'emorroide coperta di capelli, che c'è un gioco di parole tra disco pub e disco pare. Capisce? Quindi lei va nel disco sì. pub, Sperando, disco?
4: Abbo.
3: Disco abbo, disco abbo, cos'è disco abbo? Ma cos'è lei di Neanderthal? Sperando, disco? No, vabbè ragazzi, no. Da dove telefonava questo? Da Cro-Magnon. Ma siamo all'assurdità, siamo alla pazzia. Una persona che non è in grado di articolare sei sillabe. Sei sillabe, noi parliamo di Catalogna, parliamo di indipendenza. E la gente non sa pronunciare la T. La T. Andate a fanculo, dai, metterò di con lui.
0: Radio 105.
7: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
8: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace,
7: minchia come ci piace.
8: La tua vita più colore.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calicnikos, e Calicnikos, e Calicnikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, voglio di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io con la torre precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, il girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare!
12: Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zodi 105.
18: Tamarri.
19: Questi due stronzi stanno tentando di vendere il loro corpo con il puttano a domicilio. Stanno cercando degli alberghi disposti a contattarli per fargli fottere le clienti vogliose. E io sono fatto. Tanto, molto, troppo. Andate a fare in culo, scemi di merda.
20: Sì, pronto?
21: Minchia. Minchia che voce che c'hai.
20: Allo?
21: Cos'è? Pronto?
20: Allo, Hotel Kennedy?
21: Ma è morto Kennedy?
20: Parla?
21: Sono Giovannino, per gli amici Jovention, visto che siete tutti americani qua. Senta signora, ho chiamato l'albergo, giusto? Kennedy?
20: Sì.
21: Mia che voce che hai, vissuta. Eh?
20: Cosa aveva bisogno?
21: Senta, allora, io... Lo so. Scusi un attimo. Sì, ho capito. No, che mio cugino qua che tutto mi fa. Segni il mio numero sull'agenda lì. Perché faccio il puttano. Visto che con la crisi non si riesce a fare un cazzo, gli lascio i numeri. Che se vengono delle signore che hanno voglia di ciucciare i cazzi.
22: Ecco, buongiorno.
21: Buongiorno, sono Giovannino. Allora, le spiego, signora. Io faccio servizio in camera per le signore singole, sole. Non so se ha capito cos'è che faccio.
22: Io ho capito, okay. Ma ne deve parlare con il titolare, lo trovo dopo le 18.
21: Allora, sì, posso intanto lasciarle il numero di telefono così magari mi fa richiamare? Perché magari sono in servizio che sto ficcando i cazzi in un altro albergo.
22: Sì.
21: 335?
22: Sì. Sì.
21: 883?
22: Sì.
21: Giovannino?
22: Sì.
21: Canch più alto. Il mio nome d'arte è Canch più alto. Niente, questo è il mio numero. Poi se anche lei ne ha bisogno mi faccia sapere, non c'è problema.
22: Grazie.
21: Facciamo un servizio completo.
22: Al momento non ne ho proprio bisogno.
21: Quando
22: grazie.
21: Ne avrà bisogno faccia un pensierino.
22: Va bene.
21: Salve. Okay.
22: Salve.
21: Buongiorno.
23: Hai visto il buio, buongiorno.
10: Hai visto il buio? Madonna, già ci avete una clientela che c'ha 90 anni. Poi ti chiami hai visto il buio? Dove stai andando? Chi sei? Mietitore di vittime tu.
0: Senti, okay, Caronte.
23: Vai, sì, pronto?
0: Ah, pensavo ho visto il buio. Pensavo fossi Caronte che traghette i morti nell'Ade. Senti, sono Massimino di Quarto. Adesso mi sono inventato una nuova attività commerciale. Voglio farti guadagnare un po' di soldi.
23: Per che cos'era, mi scusi?
0: Praticamente, quanto viene la cliente un po'... che si è fatta i massaggi, è stata lei terme, così c'ha un po'... ancora un po' di brio nel clitoride, c'ha voglia di farsi scappellare per bene. Tu mi chiami, io ti lascio il 30% di quello che mi porto a casa, gli do 400 kg di cazzo. Abbiamo risolto, sono un puttano praticamente.
23: Va bene, mi lascia cortesemente un recapito?
0: Sì, 335?
23: Sì.
0: Sono 40 anni, messo bene. Sono bell'aspetto.
23: Nome mi ha detto, scusi?
0: Massimino di Quarto.
23: Massimino, benissimo, d'accordo, tengo nota.
0: Bravo,
23: d'accordo?
0: bravo, bello.
23: Prego.
0: Ciao, ciao.
23: Buongiorno
0: ciao.
23: A lei.
0: Ciao, ciao. Fantastico, fantastico. C'è mercato per tutto, fratello.
19: Bravo, Massimino, ti sei intortato un vecchio rincoglionito. Vi odio tutti.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
5: Guardi,
9: forse c'è il sangue.
5: Allora, sì, va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti, sì. Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata!
9: Secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma
9: sono
5: lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare
3: io
9: la
3: so
9: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto
9: vabbè,
2: Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: pregami dei viaggi.
1: Senta, allora, io vorrei con la mia amica Gianfranca fare un viaggio un po' spericolato. Siamo un po' ultimamente ci è presa sta roba. Noi ci abbiamo una certa età, perché abbiamo fatto tutte e due già 70 anni. Non le dico quanti dopo, che è meglio, se no qua poi ci piglia un coccolone. Ecco, a noi ci sarebbe piaciuto andare in un mare bello, tipo le Filippine.
0: Sì.
1: Però ci è sembrato una roba che si poteva, magari con un viaggio organizzato, non so, una cosa di gruppo.
0: Sì, tenga conto che per i viaggi organizzati solitamente, quindi con un gruppo che o viene costituito in aeroporto oppure...
2: Velocizziamo 5 minuti di rottura di coglioni.
0: Si progetta in base alle proprie esigenze, sì. Quindi in modo individuale.
1: Guardi, io c'ho un po' la memoria corta, adesso lei mi ha dato tante informazioni. Più che altro io, secondo me, lì mi pare di aver capito che sti filippini sono un po', diciamo, come dei cinesi, ma un po' anche più piccoli e tipo un po' poco, ne poco, così non sono fan paura.
0: Per quanto riguarda me e la mia agenzia, sì. Vi proporrei magari un villaggio italiano in modo da avere assistenza e cucina in loco,
1: bello.
0: Italiana, ecco, non è che vi manderei magari in una struttura interna assistenza cucina in loco,
1: bello.
0: Italiana, ecco, non è che vi manderei magari in una struttura internazionale.

0: Telo, un villaggio di filippini, sarà sicuro ben pulito. Che vengono certo. qua a fare le pulizie, sarà ben pulito pure là. Sarà.
1: Certo.
0: La colazione pure la faranno, no?
1: Certo, sì, sì, sì, la maggior parte delle strutture offre di base un trattamento con pernottamento e colazione incluso.
0: Ma le brioche ce l'hanno?
1: Quello glielo devo chiedere alla struttura, c'è. Sinceramente.
0: Vabbè, no, se no io mi porto anche quelle in sacchettino, che a me piace, mi faccio colazione solo certo. con quelle, io non è che...
1: Vi chiederei di inviare la proposta tramite, la richiesta di proposta tramite il mio sito web.
0: Questo è complicato. Io c'ho solo il televisore a casa. Magari posso venire, c'ho anche questo telefono qua, ma ecco i tasti, non c'ha schermi, robe, quindi
1: okay,
0: posso venire.
1: Quindi a passare di qua posso, in agenzia viaggi?
0: Posso passare per avere un bel dépliant, ecco, sì.
1: No, allora il dépliant no. gli dico subito che non è possibile perché la mia agenzia ha fatto una scelta ecosostenibile.
0: Sì, certo. Però se c'ha questi dépliant sul suo televisore, magari, no, che li posso scorrere, ce n'è anche uno magari delle golf che posso trovare là?
1: Delle golf, cosa vuol dire questo?
0: Cioè magari delle filippine che si possono trovare laggiù, che poi magari vengono qua e lavorano a casa, fanno le faccende.
1: Io non mi occupo di servizi lavorativi, io sono un'agenzia viaggi, quindi mi occupo sì. di viaggi.
0: Ho capito, senta, ma per andarla fin là, che ho visto che è ben lontano, c'è la nave?
1: No, in questo caso sarebbe con volo aereo per raggiungerlo.
0: Ah, sì, assenta, okay, però non c'è...
1: ho dei clienti che sì. stanno entrando in agenzia, quindi devo...
0: Va bene,
1: devo
0: però io non glielo so dire perché non c'è Renato, mio marito, adesso in casa che mi deve portare lui, quindi la richiamo quando torna Renato che ci mettiamo d'accordo. Va bene?
1: Benissimo.
0: Sì, guardi, tanto non penso che mi farò portare perché ha parlato talmente tanto che non ci ho capito una minchia, va? Vabbè, arrivederla, eh?
1: Ok.
0: La ringrazio, sì. Ne?
1: A lei, buonasera.
0: Arrivederla. Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera. Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105. Disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa disperare perché la vostra ombra ha il cazzo più lungo del vostro. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che lo picchio a un picchio un po' ricchio per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Salva d'Anerchia ed è dedicata al suo amato Sborromat. Caro Sborromat, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di rompermi il culo con un martello per recuperare tutti i cazzi che ho preso nella mia vita. Ah, mio dolce, dolcissimo Sborromat, oggi sono esattamente 9 anni che ci conosciamo. Ti ricordi? Eravamo in banca e io rimasi immediatamente colpita da te. Non avevo mai conosciuto un uomo che sapesse compilare gli assegni con la punta del c***o o che potesse sboa comando semplicemente infilandosi il bancomat nel buco del c***o. Ah, da quel momento decisi che avrei passato tutta la mia vita con te. Sarei stata lì ad accarezzare il tuo filetto di filigrana e non avrei mai dimenticato il pin per farti venire un'erezione. Questi anni insieme sono stati magici. Abbiamo provato tutte le posizioni del Kama Sutra in regalo col sole 24 ore. E abbiamo scopato così bene in vacanza ad Atene che i tuoi spermatozoi sono diventati la valuta ufficiale della Grecia. Ed è per ringraziarti di tutto quello che hai fatto dentro di me che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone.

0: Santimanto, stiamo leggendo la lettera di Salva d'Anerchia, dedicata al suo amato Sborromat. Eh sì, mio dolcissimo Sborromat, avrei passato volentieri il resto della mia vita con te. Purtroppo, recentemente hai quotato le tue palle in borsa e un gruppo di cinesi ha comprato la maggioranza delle azioni. Ed ora in poi sarai costretto a farti tatuare la faccia di Mao sullo scroto. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un texano che spruzza petrolio dalla punta del pene. Sono certa che capirai, con affetto, tua Salva d'Anerchia. P.S. Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che questa volta non canto io. No. Un nostro caro amico, Emanuel Casto, ha voluto dedicare questa email al nostro amico Marco Mazzoli. Yeah! È tutta per te, fratello!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
2: È palese a tutti, è una pura ovvietà. Inutile negarlo, lo sa anche il tuo papà. Danzi in cameretta con la tua manina al vento.

0: la tua dolce musica nel clou.
1: Lo Zoo di 105.

0: Ciao carogne, mi chiamo Kevin e voglio fare uno scherzo al mio amico Nicolas, che è uno che si fa imbarcare facilmente. Qualche mese fa voleva rottamare la sua macchina per prendere l'ecobonus e comprare un'auto elettrica. Siccome è un cazzo di invertebrato, ha fatto mille casini con i documenti e ovviamente ha rotto il cazzo a me per risolvergli i problemi. Adesso il finanziamento è arrivato e ha ordinato la macchina nuova. E qui entrate voi come una cacciavitata nel fianco, giusto? Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Posso parlare con la signora Tizzaro, per favore?
1: No, mia mamma, chi la cerca?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dalla motorizzazione civile, Milano, buongiorno. Lei è il figlio?
1: Sì, sono il figlio, guardi, sono andato io per l'ecobonus, per la macchina elettrica, sta parlando, giusto?
2: Sì, esatto, lei è cointestatario del veicolo nuovo?
1: Sì, vabbè, io e mia mamma insieme, comunque, vabbè, siamo per la macchina nuova a guidare io, quindi la macchina serve a me.
2: In ogni caso, sì. Allora, ci troviamo di fronte a una situazione un po' strana, perché la sua precedente autovettura, che lei ha rottamato per ottenere l'ecobonus, il voucher da 11.000 per 3.500 euro di sconto rottamazione.
1: Sì, okay. 11.000 euro, sì, esatto. Corretto.
2: Il problema è che l'automobile precedente a noi risulta rottamata due volte. Cioè, le spiego.
1: Impossibile, la macchina non è stata rottamata. Io ce l'ho ancora la macchina. Ce l'ho proprio fisicamente, intatta.
2: Cioè, allora, lei ha fatto la richiesta per l'ecobonus, giusto?
1: Io, sì, corretto.
2: E per ottenere l'ecobonus doveva rottamare il veicolo.
1: Corretto, giusto.
2: Ma non ha rottamato il veicolo?
1: No, assolutamente, io ce l'ho proprio fisicamente il veicolo. Cioè...
2: Allora, se l'auto non è stata rottamata... sì. Lei non può usufruire dello sconto rottamazione né del voucher.
1: Scusi, io so che la macchina, io ho parlato con quello del concessionario che mi vende la macchina, sì. Quella nuova, ok? Sì. Però il concessionario mi ha detto che la rottamazione va fatta nel momento in cui si va a ritirare la macchina, comunque in un secondo momento. Io sono andato a firmare il contratto neanche due giorni fa.
2: No, non è corretta questa cosa. Le spiego. Allora, la macchina risulta rottamata non una, bensì due volte.
1: Sì.
2: Vedo qua che c'è stato un problema con l'ISE, con la dichiarazione.
1: No, nessun problema con l'ISE, perché quello da 11.000 euro mi è passato.
2: Sì, è passato, ma essendo i requisiti non conformi, noi dobbiamo rientrare in possesso di quanto erogato.
1: Io avevo fatto l'ISE, io avevo fatto una proposta all'inizio, poi siccome c'era un problema con l'ISE, io ho rifatto l'ISE, ok? Settimana scorsa io ho portato tutti i documenti sabato.
2: Ma guardi, il problema è che c'è una montagna di documentazione,
1: sì?
2: che duplicati, date non conformi, e inevitabilmente è scattato il flag sulla sua pratica, nel senso che chiaramente il sistema sospetta una truffa.
1: Aspetta un attimo, voi mi stai parlando di auto, perché mi sta mettendo un po' confusione. Lei mi sta parlando di un voucher di 3.000 euro, posso capire? Voucher di 11.000 euro che mi hanno passato, io quello ce l'ho tranquillamente, non capisco perché cosa c'entra lì.
2: E questo lo dovrà restituire, perché la sua pratica adesso viene bloccata.
1: Nel senso,
2: un'indagine.
1: Ma restituire?
2: Deve restituire questo voucher di 11.000 euro. Non può più utilizzarlo, cioè questo voucher è bloccato.
1: Ma stiamo scherzando. Io ho fatto tre volte l'ISE apposta.
2: Ma appunto,
1: di cui stiamo parlando?
2: Allora, siccome la documentazione che è pervenuta è molto confusa, inevitabilmente
1: guardi,
2: noi. Scusi, mi faccia parlare perché sennò se continua a parlare lei non capiamo la situazione.
1: Va bene.
2: Gliela spiego molto semplicemente la situazione.
1: Sì, prego.
2: La documentazione che lei ha consegnato è confusa e non conforme, il che la priva del diritto di ricevere il voucher che lei avrà già ricevuto e che deve rimborsare, le blocca il successivo sconto rottamazione in quanto lei non ha rottamato la macchina benché abbia dichiarato ben due volte di averla rottamata. Dopodiché bisognerà anche controllare come mai la macchina è intestata a sua madre e l'ISE l'abbia fatto lei.
1: Io non ho detto che qua lei mi sa che mi sta mettendo cose che io non ho detto, che facciamo così.
2: Io non metto niente, vedo quello.
1: La pratica l'abbiamo fatta insieme a mia mamma. Semplicemente io ho detto che la pratica io l'andrò, cioè la macchina sarò io, la prenderò io, perché andrò poi a prendere io a guidare io, quindi poi là si fa l'assicurazione.
2: Senta, scusi.
1: Non mi hai detto che poi.
2: Scusi, abbia pazienza, la fermo. Di quello che fa lei, scusi, a me non interessa. Cioè a me quello che chiama lei fa col concessionario, glielo dico sinceramente, a me non me ne frega.
1: No, io le sto dicendo, perché siccome
2: ma non mi interessa, non mi interessa quello che mi sta dicendo lei, non mi interessa.
1: Tutto a voi ve lo invia, ma scusi.
2: Cioè il sospetto di truffa in una scala, sì, però mi faccia parlare, mi faccia parlare, perché lei cioè è veramente una persona impossibile. Allora, il sospetto di truffa sulla sua pratica ha un livello da 8 su 10. 8 su 10 è un caso palese di truffa ai danni della motorizzazione.
1: Va bene, ho capito benissimo il suo discorso, il suo punto del lavoro l'ho capito, il suo punto di vista, non sto capendo. Può chiamare un attimino mia mamma un attimo, no, e ne parlo un attimo direttamente con lei.
2: Io non è che sono qua a un centralino a chiamare sua madre e sua zia e gli faccio anche gli auguri di Natale. Questa ma roba qua sono cazzi suoi. Se li risolva lei, sono cazzi suoi questa roba qua. Chiami lei sua madre e si metta d'accordo.
1: Iniziamo a rispondere bene perché non c'è motivo e io
2: no, è lei che alza la voce e prevarica. Lei alza la voce e prevarica.
1: E ho pure la registrazione a chiamare.
2: Ma me ne frega un cazzo della registrazione.
1: Va bene, tranquillo.
2: Ma che cazzo vuole che me ne freghi della registrazione? Io lavoro per la motorizzazione civile. Mi registri pure sto cazzo.
1: Ma ci mancherebbe altro. Ecco, allora. Io non sto alzando la voce, io semplicemente
2: no, lei alza la voce e prevarica e non mi fa parlare.
1: Ma sto parlando io, ho detto semplicemente.
2: Ma non deve parlare lei, lei deve ascoltare. Io parlo, lei ascolta. Perché io rappresento la motorizzazione civile, lei non rappresenta un cazzo. Io parlo, lei ascolta, prende nota e restituisce i soldi. Poi quello che fa con sua madre, col carrozziere, con chi cazzo vuole lei. Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. Lei deve ridare questi soldi e non può prendere la macchina nuova. Questo è, e la pianti di interrompermi mentre parlo, porco.
1: Poi?
2: Cosa? Poi cosa?
1: C'è altro, no, dico, ma c'è altro che devi dire?
2: Certo che c'è qualche cos'altro che devo dire, sei nello zoo di 105.
1: Va bene.
2: No, sei nello zoo di 105, è uno scherzo telefonico.
1: Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. È impossibile.
2: È uno scherzo del tuo amico Kevin.
1: Ma veramente, l'ho ucciso. L'ho ucciso. L'ho ucciso.
2: Ci non sei ci cascato credo. Come un coglione.
1: Mica vedi te cazzo, sono stato 4 mesi senza macchina. Vedi tu, porca troia, non ci credo, vaffanculo, va. Che pezzo di merda. Va bene, dai, va bene, dai, che devo continuare a lavorare qua.
2: Ti do un abbraccio, Nicolas.
1: Grazie, un bacio, ciao
2: bello, ciao. Buon Natale, buon Natale, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta.
6: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
7: Il segreto.
6: Il segreto.
8: Il segreto di donna Ruanda è.
7: Segreto.
9: Segreto.
10: Il segreto.
11: Andrò a parlare col sindaco.
12: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: Il segreto.
1: Serva straccia! Serva straccia! Ma dov'è quella lurida rana?
2: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di ciccioni magri.
3: Por más que pienso con quien platica, sigo pensando y me paso horas.
1: Lascia stare i ciccioni magri, serva straccia. Stasera c'è il ballo in maschera organizzato dal sindaco.
2: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.
1: Lo so che è morto, ma questo non vuol dire che non posso organizzare un ballo in maschera.
2: Ha ragione, padrona. Quindi le faccio preparare il suo costume da cianfrusaglia?
1: No! Sono 6 anni che mi vesto da cianfrusaglia. Quest'anno mi vestirò da pelo di culo incarnito.
2: Ottima scelta! Le faccio subito preparare il suo costume da pelo di culo incarnito.

0: Brava, brava. E preparalo bene, altrimenti qualcuno potrebbe scoprire il mio
1: segreto.
0: E se qualcuno dovesse scoprire il mio
1: segreto,
0: ti farò pentire di essere nana.

0: Madonna Ruanda, anche lei qui al ballo in maschera. Quasi non la riconoscevo nel suo elegantissimo costume da pelo di culo incarnito.
1: Padre Siviglio, ma è proprio lei. E da cosa è vestito? Non capisco.
2: No hay que comprenderla, solamente amarla. Las cosas más bellas de esta creación.
0: Mi sembra lampante, sono vestito da prurito vaginale.
1: Ah, giusto, giusto. Che sciocca. Ma non così sciocca da rivelarle il mio
3: segreto.
0: Donna Ruanda, mi permetta, le presento Suor Mafietta, la mia aiutante in parrocchia.
4: Onorata, Donna Ruanda, pelo di culo incarnito, che scelta di classe, vorrei averci pensato io invece di vestirmi da pozzanghera di catarro.
0: Silenzio, arriva il sindaco.
4: Ma il sindaco non era morto?
5: Gatta salvaje, con tu passione,
6: che bonita,
5: con tu dulzura, arranca del corazon.
7: Certo che sono morto, ma questo non vuol dire che possa essere ancora vivo. Buonasera, questo incantevole pelo di culo incarnito deve essere la famosa Donna Ruanda.
1: Non faccia il marpione, sindaco, tanto non le rivelerò mai il mio
3: segreto.
7: Donna Ruanda, lei pensa davvero che mi sarei presentato qui vestito da racchetta da pallavolo per scoprire il suo
3: segreto?
8: No más por tu soberbia, no las explicaciones, encima me condenas sin escuchar razones.
4: Ciao mamma, ti piace il mio vestito da minchia di disagina?
1: Nigerio, figlio deficiente. Ma non lo sai che le asine non ce l'hanno la minchia?
4: Aia mamma, è cattiva. Adesso dico a tutti qual è il tuo segreto.
1: Non ti permettere o ti sparo in faccia.
4: Il segreto di mamma è...
0: Madonna Ruanda, ha ammazzato suo

0: ammazzato, l'ho solo ucciso. E che vi serva da lezione, nessuno scoprirà il mio
1: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: E non cominciamo, eh? Siamo in chiusura. Tu sei morto due puntate fa. Non è che puoi entrare quando cazzo te pare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è una porco di domanda. Non c'è domanda. C'è solo da scoprire qual è il segreto.

io potrei farle comunque la stessa Potrei farle la stessa domanda anche nell'aldilà.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziate. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre questa parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma qua fanno mai, non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzorca! A giorni, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta il giornalista Ruoppolo.
2: Pronto?
3: Quanti anni hai? Come ti chiami?
2: Fracazzo.
3: E di cognome?
2: Fratregna.
3: Quanti anni hai?
2: 200.
3: Vergogna! Vergogna! Come ti chiami?
2: Fracazzo.
3: E di cognome?
2: Fratregna.
3: Quanti anni hai?
2: 200.
3: Vergogna!

0: Pronto?
1: Ciao!
0: Pronto?
1: Come ti chiami? Come ti chiami?
0: Come cazzo?
1: E di cognome?
0: Pizza.
1: Quanti anni hai?
0: 100 anni.
1: Vergogna! Vergogna!
0: Tu ti devi vergognare. Perché non sei ineducato, non hai detto chi sei.
1: Taddeo! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13.
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Chi sei?
1: Taddeo! Taddeo!
0: Baddeo!
1: Taddeo!
0: Senti, ho ricevuto lo stipendio. Non fatti di delle parole, fatti fatti tuoi.
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. 693 euro!
0: Ma chiamata lei, prego.
1: Come?
2: Chiama la cappella! La cappella, cappella!
0: Pronto?
1: Non ti permettere di avvertire mia madre!
0: Ah?
1: E neanche gli sbirri!
0: Oh!
1: Non ti permettere di avvertire mia madre! Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Perché mi dici tu chi sei?
1: E di cognome?
0: Fatti i cazzi tuoi!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Vediamo qui, vediamo un po' di là! Non ti permettere di avvertire mia madre!
0: Ora chi ti è morto e stramorto, chi cazzo sei?
1: E noi allora ve lo ripeteremo ancora, e sempre! Vergogna!
0: Ma fossaccia da mamma perché tu tutta la settima tua generazione!
1: No!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Perché vi sono stati ben 2.750 euro di detrazione IRPEF!
0: Chi cazzo sei?
1: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
0: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come vengono a sparare la casa!
2: La cappella, cappella!
0: Pronto?
1: Ecco la lampadina di Archimede, l'idea brillante!
0: Senti, io non capisco chi sei.
1: Ambarabacci, Cicocco, tre civette sul Comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore.
0: Senti, se ti fai capire bene, se no vai a fare.
2: La cappella, cappella.
0: Pronto?
1: Coca cosa? Coca cola.
0: Senti, io non capisco niente, se mi fai capire che cos'è, posso servire.
1: 60 piante, alte anche 2 metri.
0: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª, 693 euro. Come? Sì, capite bene, 693 euro.
0: Parla piano e in italiano che ti capisco.
1: E perché?
0: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei, prima dice chi sei.
1: Sì, esattamente così. Ambarabà, Cici e Cocò.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
5: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremunzione, io sono resuscitato.

0: scouts, pure papa dovevo diventare. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: Il segreto.

0: dove si è cacciata quella plebebe, te? Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando l'aggeggio che sgambetta i froci!
0: Chi se ne frega di quello che fai, brutta sega di seconda mano? Piuttosto, ho sentito suonare le campane a festa. Ne sai qualcosa?
1: Certo, signora. Oggi c'era il matrimonio tra donna Balbetta e don Quacquaraquaglia.
0: Ah, che oltraggio! Non lo sai che io e don Quacquaraquaglia abbiamo un trascorso anale? Sono offesa, molto offesa, servastraccia. Sono talmente offesa che potrei cagarmi nelle scarpe da un momento all'altro. Ma dannazione, perché non sono stata invitata al matrimonio?
2: Potrei farle la stessa domanda.

0: Sciallo Sciallo Mare? Anche lei non è stato invitato al matrimonio?
1: Potrei farle la stessa domanda!
0: Io invece mi domando se quei due stiano tramando qualcosa per scoprire il mio...
2: segreto!

0: In tal caso devo impedirgli di scoprire il mio
1: segreto.
0: Forza, invito o non invito, devo vederci chiaro in questa storia. Maresciallo, ci accompagna?
2: Potrei farle la stessa domanda.
3: Chi è il maresciallo?
4: Perché risponde sempre nello stesso modo? Cretino.
0: Ah, ma che bel ricevimento di matrimonio, donna Balbetta. Peccato che non sia stata invitata, altrimenti non avrei mai scorreggiato sulle tartine.
5: Donna Ruanna, che cosa ci fa qui?
2: Potrei farle la se domanda.
0: Ma come, donna Balbetta? Non sa che io e il suo novello sposo abbiamo un trascorso anale? Vero, don Quacquaraccoglia?
6: Ma cosa diavolo sta dicendo, donna Ruanda?
0: Non lo so, non parlo il quagliaritano. Non capisco, don Quacquaraccoglia.
5: Qua, devi venire qua, cazzo sei, sorda. Sono 2 ore che te lo ripeto, testa di cazzo, troia, puttana.
0: Oh, ti amo, don Quacquaraccoglia. Scopami.

0: Che fai? Sfofo! Ma potrei farle la domanda?
1: Giammai, donna Ruanda! A parte che mi sono appena sposato, ma non potrei mai stare con te! Non è che conosco il tuo...

0: conosce. E qual è? Qual è?
1: Qual è? Qual è? Aprite bene le orecchie, perché questa cosa sconvolgerà le vostre vite. Dovete sapere che donna Ruanda
0: cosa? Cosa?
1: Qua?
0: Qua?
1: Ma qua?
0: Qua qua?
1: Qua qua qua!
0: Ah! Qua qua qua cosa?
2: Potrei farle la stessa domanda!
1: Qua quanti cazzi sei preso del...

0: 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Ritrovati a Chi l'ha svisto, il programma che risolve più misteri di polizia e carabinieri messi insieme. Il caso di questa sera arriva dal lontano oriente, più precisamente dagli Stati Uniti d'America, e ha per protagonisti due ragazzini, un gioco in scatola chiamato Jumanji e la bugia più idiota che sia mai stata accampata per mascherare un delitto. Il mostro, la mente criminale, l'efferata omicida della nostra storia è una diabolica ragazzina di 9 anni. Sarah McInnocent, di cui ora vi proponiamo in esclusiva una fotografia audio. Alle ricostruzioni degli inquirenti, lo scorso 4 settembre 1995, questa diabolica assassina senza tette avrebbe ucciso il suo amichetto Alan, anche lui di 9 anni, facendone poi sparire misteriosamente il corpo nel nulla. Mentre parliamo, giocolieri, militari dell'Armata Rossa e numerosi onesti cittadini di Bradford stanno pattugliando i boschi attorno alla città alla ricerca del cadavere del piccolo Alan, che ormai sicuramente è morto stecchito da un pezzo. Abbiamo una prima telefonata.
7: Pronto?
6: Sì, pronto, buonasera. Ci dica informazioni sul piccolo Alan?
7: Allora, sono...
6: Guardi, abbiamo dei tempi televisivi, quindi...
7: Allora,
6: se lei volesse, come dire, essere un pochino più incisivo...
7: Partiamo dall'inizio.
6: Sì.
7: Allora, mi chiamo...
6: Sì, non importa.
7: Allora...
8: Michele!
7: Ecco,
6: ah,
7: mi chiamo Michele.
6: Sì, perfetto.
7: Allora... Io nell'85 andavo a Rimini.
6: Sì, guardi, però siccome siamo nel 2025, se potessimo partire, non so, 2022...
7: Lo facevo per precisione. Volevo darvi uno specchio,
6: sì,
7: ampio.
6: Grazie.
7: Di chi sono,
6: ma facciamo,
7: da dove vengo,
6: un salto in avanti.
7: Le mie frequentazioni, le persone che conosco.
6: Non è non è importante, guardi, non c'è necessità
7: tutto
6: di...
7: Tutto quello che è il mio background culturale,
6: no,
7: che voi abbiate idee chiare,
6: guardi,
7: con la persona con cui state interloquendo.
6: Guardi, non è necessario, veramente.
7: In modo
6: noi...
7: che le mie parole non siano travisate.
6: Noi ci fidiamo.
8: Michele, hai preso il telefono?
7: Ho preso il telefono.
8: Michele!
7: Sì, ho preso il telefono.
8: Hai preso il telefono che ho occupato, Michele!
7: Ho il duplex. Questa è una cosa strana.
6: Sì.
7: Nel 2025 è strano.
8: Cioè... Chiudi, Michele! Mi serve il telefono, Michele!
7: Perché abitiamo nella casa dei nostri genitori defunti.
6: Ah.
7: Mio fratello. Mio fratello piano di sotto, io piano di sopra.
6: Sì.
7: Nel 1985
6: andavo
7: in vacanza a Rimini e appunto sono morti i miei genitori. Mio fratello, abbiamo ereditato la casa.
6: Sì.
7: Lui vive al piano di sotto.
8: Michele!
7: Io al piano di sopra. Abbiamo
6: sì.
7: un telefono duplex.
6: Duplex.
7: Non è cambiato perché comunque i miei genitori non sono stati dichiarati morti.
8: Michele,
6: ma come no? Scusi, e dove si trovano?
8: Nella nostra divano secchio, Michele! Noi...
7: mia madre è sul divano adesso.
6: Ah!
8: Ti ho detto di non spostarla sul divano, porco ma Michele! Sta crescendo le piante sulla mamma, Michele! Ti ho detto di lasciarla in cantina!
6: Bene, torniamo ad Alan, alla sua misteriosa sparizione. Intanto, messa alle strette dai carabinieri americani, la giovane Sarah continua a professare la propria innocenza, ma la sua versione dei fatti fa acqua da tutti i polli. Grazie ai potenti mezzi dell'intelligenza metalmeccanica, noi di Chi l'ha svisto siamo riusciti a tradurre il drammatico interrogatorio che ha visto protagonisti la stessa Sarah e il maresciallo dei carabinieri di Bradford, Alfred Batman.

0: What kind of sign of our sign of our this fight of Jumanji? We're gonna for the sign of war? What kind of war?
1: Essere innocente, ti lo giuro, perché parliamo due lingue diverse?
0: Ah, perché ti widow all, just the one che the widow without you?
1: Io lo capisco, ma mi piacciono gli due.
0: Ah, and I can work your force out with a simple mind, don't you forget about me, eh?
1: Non conosco la musica degli anni Ottanta!
2: Non c'è alcun dubbio, la ragazzina è colpevole e tutto quel che possiamo sperare è che il corpo di Alan venga ritrovato prima che inizi a puzzare di fogna. Le ricerche nel frattempo stanno proseguendo molto a rilento. Il motivo delle difficoltà risiede nell'insolita presenza di numerosissimi animali della savana nei boschi attorno a Bradford. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
3: Salve, scusi, sì. Sto cercando lavoro.
2: Sì,
3: io sono un chitarrista che fa le cover dei Van Halen.
2: Sì, sono molto contenta per lei e sicuramente sarà anche molto bravo, però non è il programma adatto.
3: No,
2: questo.
3: Mi spiego, non ho più le braccia.
2: Come non ho più le braccia?
3: Quindi faccio fatica a mantenermi, suonare. Perché certo. Ho imparato a suonare coi piedi, no?
2: Sì.
3: Non è la stessa cosa.
2: No, immagino.
3: Anche perché suonare jump. Suonare jump.
2: O suona o salta.
3: Esatto.
2: Ecco. Mi dispiace, ecco.
4: Eccomi. Lui ha perso le gambe.
2: Ecco.
4: Quindi non ha la gran cassa, solo i rullanti. Cioè riesce a suonare soltanto i rullanti e io. Solo che non ha la gran cassa.
2: Però magari mettendovi insieme.
4: Cioè, non c'è il ritmo, capito?
2: Però se lei salta e lui suona la chitarra, magari lui non sa suonare la chitarra.
3: No, è difficile perché io quando batto con le braccia la batteria,
2: sì,
3: con i pedali non riesco a fare il controtempo.
2: Perché lei non ha i piedi.
4: Non dà il ritmo, non c'è la cassa.
3: E poi ogni volta che scendo lo sgabello cado.
2: Certo.
3: E rimango lì.
4: E io non riesco a rimetterlo su.
2: E certo, perché non ha le braccia. Ma nonostante le speranze di ritrovare la carcassa in putrefazione del piccolo Alan siano ormai ridotte al lumicino, noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti. Per questo motivo ci rivolgiamo al nostro caro pubblico italiano. Chiunque di voi si trovi nei dintorni di Bradford e abbia notizie utili alla risoluzione del caso, è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo di posta elettronica in radioimpressione, che è a tuo marito non far sapere quanto è buona la bagiana delle nere @chilasvisto.com.
4: Ascolta un attimo. Beh, senti, forse la televisione non ci trova lavoro.
2: Non
4: penso proprio. Vabbè, salve.
2: Allora, arrivederci.
5: Chi l'ha svisto?
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, Rolls Royce.
6: E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O a Honolulu, blu, bom, bomba, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes.
9: On the run, driving in the sun, looking out for number one.
0: E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cerchillis. Una Glide Line Cerchillis. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stonehenge? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stonehenge.
4: Di jeans, ma che c'è la...
3: Questi jeans della Stonehenge.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: Intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspia, aspia, me, me. E intendo. Aspia. Aspia. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
10: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
10: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
10: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
10: Bravo!
9: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
11: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
10: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: questi personaggi si possano trovare nello stesso posto allo stesso momento equivale a 2 elevato alla potenza di 3.202.684.751 a 1, che per una strabiliante coincidenza, la cifra appena detta è anche il numero di telefono di Antonio Summa, che in una normale giornata d'agosto ricevette questo messaggio audio.
1: Ciao Antonio, ascolta. C'è una serata giù in Salento, una piccola località che si chiama Torre Tarallo, 300-400 abitanti, insomma, e fanno il festival dei Sose di Antonio Summa. Ecco, pensavo che sarebbe carino se ci andassi anche tu, ecco. Ripeto, Sose di Antonio Summa. Ripeto, devi andare.
0: L'evento sopracitato viene presieduto da un individuo bizzarro che, dopo essere caduto rovinosamente in rovina, si è ritrovato solo a poter fare le presentazioni di queste festicciole stracolme di sdentati e figli di cugini.
2: Fifufa! Fulemani Torre Tarallo! Benvenuti al Festival Perifopia di Antonio Summa!
0: Naturalmente a noi sarebbe piaciuto molto raccontarvi delle singole storie delle vacanze dei nostri personaggi, ma per la medesima curiosa circostanza di eventi, gli eroi che tanto amate si sono trovati tutti quanti a partecipare a questo prestigioso festival. Quindi, a onor del vero, siamo lieti di presentarvi questo grande, epico crossover, il Festival dei Sosia di Antonio Summa.
2: Siamo super infiammati oggi! Abbiamo tantissimi ospiti da ogni parte del multiverso! Non attendiamo alcun oltre! Facciamo entrare immediatamente il primo concorrente!
3: Salve, sono il primo concorrente, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Oh, una grande star tra noi, ragazzi! Vai con la tua performance, figlio di puttana!
3: No, no, oddio no, sto morendo magistralmente, no, no, oddio no.
2: Grandioso, magistrale, la giuria popolare sta già prendendo appunti e noi allora andiamo avanti col prossimo.
4: Hi guys, sono Adam, la principessa di Eternia. Ho accantonato provvisoriamente la mia skincare per scioccarvi con le mie abilità recitative da super top.
2: E allora vai, di c***ne!
4: No, sto morendo! No, sto decedendissimo! Ah, che cosa poco top! Sto abbandonando la live. Sto decedendo e non mi sono nemmeno concessa l'ultimo cosmo. No!
2: Brava! Sei stata strepitosa! Forza giurati, fegnate! E noi vediamo il prossimo!
5: Ah, sì, sono qui per fare cosa lì, insomma!
2: Vai, nonno!
5: Allora, dunque, sto morendo! Oddio, no, sto morire, io sono troppo vecchio per morire, a me piace la vita ed anche le prugne secche, anche se bisogna farci attenzione, perché se ne mangi troppe potresti anche morire, proprio come no, io sto morendo, Dio no, sto morendo, proprio come Summa, che Summa muore, porco d***o.
2: Strabiliante! Ho la pelle d'oca! Mamma mia, l'arfo largo compito ai giurati di punteggiare e noi invece andiamo avanti!
6: Ciao, stronzi! Sono Heidi e vengo dai monti e ho un serramanico dietro la schiena, quindi sono qui per farvi vedere quanto sono brava a recitare.
2: Vai, piccolina!
6: No! Sto morendo! Sto crepando male, cazzo! No, crepo, ma i miei vi ammazzeranno tutta la famiglia per vendicarmi!
2: Devastate! Ho chiuso gli occhi ed eri fumo, eri tu! Pazzesco! Ma vediamo il prossimo!
7: Ciao, sono Antonio Summa!
2: Se, ti piacerebbe!
7: No, sono davvero Antonio Summa, guarda! Sono io, guardami! Sono io!
2: Sì, vabbè, dai! Vediamo se la tua forza interpretativa ci farà sognare o farai cagare, vai!
7: Sì,
2: vai.
7: Vado!
8: Aia!
7: Oddio mio, inizia un'agonia lenta e dolorosa e muoio!

0: eh?
1: Guarda, io sono seriamente imbarazzato. E penso che sia la peggior performance che abbia mai visto.
0: Ma come? Ma sono io, porco...
1: Ma non ci somigli nemmeno, dai! Senti, ti prego, fai un favore a te stesso e vattene, su!
0: Ma scusa, se non vinco io, che sono io, no? Ma chi cazzo può farlo meglio di me? Ma chi vince?
1: Questa è una bella domanda, Sono stati tutti meravigliosi, a pari merito direi. Credo che non ci sia altro modo per risolverla, ragazzi. Stallo alla messicana, anzi, alla salentina.
2: E con uno sbalzo di logica violenza, tutti i partecipanti tirano fuori un'arma dalla propria tasca. Tutti, meno che Summa.
1: Ok, ragazzi, Tutti calmi qui, Non facciamo scoppiare un grosso casino.
0: Basta! Basta! Basta. Questo festival, il concorso di sosia di Antonio Summa, è un momento di gioia, di celebrazione e amore per la vita. Non dovete ammazzarvi a vicenda!
3: Ehi! Forse quel ragazzo che non mi farei nemmeno fosse l'ultimo cazzo sulla terra non ha tutti i tortissimi.
4: Già, perché dobbiamo ammazzarci a vicenda? Ammazziamo lui, porco...
0: Cosa? No! No, ma come? No!
2: Quindi l'innocente alga bambinoide finisce sotto una tempesta di piombo. Ed ecco per voi cosa diceva in quel momento.
0: Scarrellano! No! Mi sparano! Ecco i proiettili! Che arrivano! No! Bella quella calibro 9! No! Ah! Sono un groviera altro che Antonio Summa! No!
2: Davanti agli occhi increduli di tutti, i partecipanti e i giurati avevano avuto la performance di morte migliore della storia del concorso, che comunque arrivò secondo perfino post mortem. La morale della favola, se proprio dovessimo trovarne una, è: le divergenze che troverai con le persone che incontri nel corso della tua vita possono essere facilmente smussate semplicemente odiando Antonio Summa.

0: This is the zoo, only for you.
1: È stata vittima dello zoo per 5 anni. Le abbiamo regalato una seconda giovinezza, una vita surreale, facendole credere cose che nessuno avrebbe creduto, nemmeno sotto effetto dell'MD. Nemmeno sotto effetto dell'MD. L'abbiamo fatta innamorare, sposare, credere a trame insulse, accettare figli partoriti analmente dal marito. Abbiamo creato un mondo totalmente inverosimile. Nuova stagione. Nuova vita anche per Santina. Nuova vita anche per Santina. Basta telefonate a base di sesso. Basta chiacchierate senza senso. Da oggi Santina diventa parte della squadra. Ovviamente a sua insaputa. Ma da oggi entra in missione. Nasce. Mission Santina. Nasce Mission Santina.
2: Pronto l'ufficio Masbeb, signora?
3: Dimmi.
2: Sì, salve, mi ha incaricato Basetterra di darle un compito. Potrebbe darci una mano cortesemente?
3: E che fare?
2: Allora, siccome stiamo organizzando una festa di compleanno per suo marito.
3: Sì, esatto.
2: Esatto, stiamo preparando una festa di compleanno per il compleanno fra 3 anni. Siccome vogliamo fare le cose fatte bene, in grande stile, e sappiamo che Aldo è appassionatissimo di un dolce fatto di carne. Non so se lo conosce.
3: Dov'è adesso?
2: Cosa, scusi?
3: Dov'è Aldo?
2: In questo momento è in cima al palazzo, fa la bandiera oggi.
3: Fa Aldo?
2: Aldo fa, sì.
3: Fa la bandiera?
2: Sì, perché il martedì fa la bandiera. Sta appeso al pennone sopra il palazzo e sventaglia.
3: Ma dove si trova, scusi?
2: Sopra il palazzo in Donegani.
3: A Milano?
2: Sì, a Milano, esatto, sì.
3: Ah, lì a Milano, ho capito.
2: Vuole che le faccio mandare un selfie mentre fa la bandiera?
3: Oh, si può fare?
2: Sì, mi organizzo un attimo, non è un problema. Tanto adesso dovrebbe essere calato un pelo il vento. Mi fa un favore, si ciuccia il dito, mi dice da che parte viene il vento, se da nord o da sud, così glielo dico subito.
3: Al polo nord,
2: esatto. Allora, signora, ci può fare una cortesia se le do un incarico per organizzare, così ci dà una mano a organizzare la sorpresa di compleanno?
3: Sì, e che cosa devo fare?
2: Dovrebbe chiamare in macelleria, cortesemente. Adesso poi gliele passiamo noi. E ordinare dei cazzi di toro interi.
3: Le gambe?
2: No, i cazzi di toro interi.
3: Le gambe di toro?
2: No, i cazzi di toro.
3: Oh, sacramento.
2: Ha presente cosa sono? Dopo il filetto c'è il cazzo di toro.
3: No, guardi, le gambe di toro.
2: No, i cazzi di toro.
3: Ah, i sassi di toro.
2: No, i cazzi.
3: Mai
2: cazzi, i cazzi di toro.
3: Ah, i tazzi.
2: No,
3: cazzi.
2: No, non cazzi. I tazzi, non i sassi, non i pazzi, i cazzi.
3: Sì, va bene, dai.
2: I cazzi di toro.
3: Sì, che cosa devo fare?
2: Allora, adesso chiamiamo in macelleria e cortesemente dovrebbe ordinarne due, però sopra i 6 kg, se è possibile.
3: Tutto il mondo sanno che io sono un monocloide e anche io amo Aldo Basso.
4: Signora?
3: Pronto?
4: Salve.
3: Salve.
4: Allora, senta, adesso mi deve ordinare 2 cazzi di toro da 6 kg l'uno. Ha capito?
3: Sì.
4: Ok, le passo la macelleria di Basetterra.
3: Va bene. Dai, che mi si brucia tutto.
5: Sono Maria?
3: Pronto?
5: Pronto?
3: Senta, io vorrei per mio marito Aldo Basso, il tenente Aldo Basso, 2 litri di s***a.
5: Sì, buongiorno, mi dica.
3: Sei un macellaio?
5: Sì.
3: Ecco, allora hai 2 cazzi di toro.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì?
3: 2 cazzi di toro.
6: Cazzi di toro.
3: Cazzi di toro.
5: Pronto?
3: Ma va a cagare, non capisci niente? Ma porco, non capisci niente.
7: Buonasera.
3: Pronto?
7: Sì, pronto, buonasera.
3: Buonasera. a me mi serve, sono la moglie di tenente Aldo Basso. Per questa sera mi servirebbe due cazzi di toro.
6: Sì?
3: Hai capito?
6: No,
3: o sei sordo?
6: Non ho capito.
3: Oh porco. Due cazzi di toro.
6: Sì, no, ma lei deve chiamare in frutteto, macelleria, non ho capito.
3: Ma tu non sei un macellaio, sai chi?
6: No, allora le do il telefono.
3: Sei un parrucchiere?
6: Macelleria. Lei sta chiamando in enoteca.
3: Oh porco.
6: Le do il telefono della macelleria.
3: Eh?
6: Le do il telefono della macelleria.
3: Due litri di sbocco, non ce l'hai neanche quello?
6: No, ma non mi sente o no?
3: Due litri.
6: Ma senta, le sta chiamando un telefono sbagliato.
3: Ma porco.
6: Le do il telefono della macelleria.
3: Hai bevuto? Sei ubriaco? Ma vaffa. Pronto?
7: Pronto, sento, pronto, chi parla?
3: Vuoi sapere chi sei?
7: No, chi è che è lei che ha chiamato?
3: Io ho chiamato un po'.
7: Uè. Signora, ha chiamato lei qua, chi è che cerca?
3: Vai a cagare. Se ti scappa, che è ora.
7: Ma
3: io non ho buon tempo, hai capito? Ho da lavorare.
7: Allora va a lavorare, che cazzo vuoi? Non mi rompere i coglioni.
3: Ma porco.
1: Mission Santina. Radio 105. Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo qui in piedi per
2: terra. Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: No, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Lo Zoo di 105.
8: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
9: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Chi merda? Il leggendario animale mitologico che rinasce dalle proprie feci. Penicottero. Grosso uccello di colore rosa pallido, privo di ali e con una corolla di pelo che circonda le grosse zampone gonfie e tondeggianti. Si muove roteando su se stesso e vive principalmente nelle docce. Lombrico Center. Curioso invertebrato strisciante, abile nel segare, piallare, trapanare, incollare e martellare. Il predatore naturale del Lombrico Center è il Leroy Merlo. Frocicogna. Grosso uccello che ama i grossi uccelli. Germano Mosconi. Volatile acquatico simile al germano reale, ma particolarmente insofferente alle correnti d'aria. Per gli appassionati di birdwatching, ecco alcuni dei suoi più famosi richiami.
3: Madonna, quei cane! Mi tocca rifar tutto da capo! Ostia, non venite dentro! Non venite dentro, mi hai distratto!
9: Narvalium, enorme mammifero marino che abusa di psicofarmaci. Coccodrillo, rettile a tempo determinato. Fa le stesse cose di qualsiasi altro coccodrillo, ma non ha un cazzo di diritti. Se lo vedete piangere, non è perché ha appena mangiato. Lo hanno licenziato in tronco. Quei merde. Droghedario, camelide con una gobba sola piena di cocaina. Pampera, felino predatore dal manto scuro che si aggira ubriaco per i peggiori bar di Caracas in cerca di bastarde da spolpare. La pampera attualmente rischia di estinguersi per rissa o per cirrosi epatica. Scimpanzeman, primate arboricolo difficilissimo da vedere in quanto perennemente avvolto in una nuvola di fumo di MS rosse. Alligabue, metà anfibio, metà luciano. Passa la vita a fabbricare stivaletti e cinture con la propria pelle che indossa fino alla morte. L'alligabue lo trovate da Mario, prima o poi. Totano marrone, rarissimo mollusco terrestre che si sviluppa sull'organo genitale maschile durante pratiche sodomite. Per oggi è tutto. Goodbye.
8: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
1: Paolo.
4: Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
5: Dov'è Paolo?
6: Cercavo Paolo.
7: No, no, non c'è Paolino.
1: Dov'è Paolo?
6: Io stavo cercando Paolo.
8: No, c'è nessun Paolo.
1: Troppi tentativi andati a vuoto. Troppe ricerche che non hanno portato a nulla. No, no, qua stiamo sbagliando qualcosa. Ci serve una nuova pista. Pista. Pista d'aeroporto.
9: Aeroporti di Puglia, buongiorno.
2: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo perché non trovo più il mio amico Paolo e mi stavo chiedendo se per caso fosse passato da lì.
9: Che vuol dire il suo amico Paolo? Come faccio a sapere io dov'è il suo amico Paolo?
2: No, siccome io non lo so, provo a chiamare voi per sapere se lo sapete voi, perché potrebbe essere partito da lì.
9: No, signora, no.
2: No, cioè nel senso voi non avete tipo telecamere interne per controllare, che è molto riconoscibile lui perché ha come due sciarpe di cashmere al posto delle sopracciglia, quindi è abbastanza riconoscibile, diciamo. Non so.
9: Due sciarpe di cashmere come sopracciglia?
2: Esatto, sì.
9: Mi sta prendendo in giro, signora?
2: No, no, no, no. Però forse allora l'ha visto.
9: Va bene, adesso mi dice, le passo l'altro ufficio un attimo.
2: Grazie mille.
1: Ci stanno nascondendo qualcosa. Io sono certo che Paolo sia partito per un viaggio. A meno che non si tratti di un viaggio mistico, un viaggio interiore.
10: I pellegrinaggi? Premi 1.
11: Pronto?
2: Senta, è l'agenzia di viaggi dei pellegrinaggi, giusto?
11: Sì, signora.
2: Ma guardi, allora in realtà le spiego, io ho un amico che si chiama Paolo che non sto trovando, cioè non so dov'è, perché è andato via e non ha lasciato detto niente e io non so dov'è, lo sto cercando. Quindi siccome qualche indizio mi ha portato a pensare che lui possa aver bisogno di ritrovare se stesso, sto cercando di capire se potrebbe aver prenotato un viaggio da voi, un pellegrinaggio.
11: Signora, guardi, noi facciamo pellegrinaggi in tante destinazioni. Abbiamo 3 stelle, 4 stelle.
2: E sopra il 4 stelle non, in genere non fate niente?
11: No.
2: Ma eventualmente può dirmi se per caso è passato Paolo da voi?
11: Signora, cioè lei mi sta chiedendo qualcosa, come dirmi, mi dica il nome dei pellegrini che hanno prenotato, cioè non è
2: possibile. No, non nome di altre persone, se è passato Paolo io chiedo solo, anche senza dirmi se ha prenotato e dove, però mi può dare degli indizi tipo...
11: Signora, non so neanche di quale Paolo lei possa riferirsi, non posso aiutarla.
2: Mi dia un indizio, mi dica Madonna o mi dica più Gesù.
11: Signora, penso che non, tipo, veramente non posso aiutarla.
2: Se lei mi dice tipo grotta, miracolo, visione, pastorelli, acqua benedetta, io capisco. Mi faccia capire mi faccia capire qualcosa, per favore.
11: Buona giornata, signora.
2: Acqua benedetta, mi dica sì o no, acqua benedetta.
1: No, un altro fallimento. Ma noi ti troveremo, costi quel che costi. Ma forse abbiamo bisogno di mezzi più potenti.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Ehi!
3: missione.
5: Sono tornato, sono DJ Pino Master Flash. Fratelli, sono riuscito a trovare il modo di far tornare Mazzoli nella sua tanto, ma tanto amata Milano. Sapete come ho fatto? Sono andato a Miami anch'io. Mi sono vestito da finanziere e l'ho aspettato fuori dalla porta. Si è cacato talmente addosso che adesso ha deciso di tornare nella sua bella Milano. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Così almeno Gibba può togliersi la più grande soddisfazione della sua vita: tirargli uno schiaffo in faccia a quel cazzo di Goloide! Siamo pronti anche oggi per sputtanare sia i componenti dello zoo che i suoi ascoltatori, che tanto registrati non sono. E allora, partiamo! Nel cuore della notte vieni svegliato da carabinieri, polizia, vigili del fuoco, forestale, perché è scappato il pitone del pirla che abita al secondo piano del tuo palazzo. E nonostante le ricerche, questo cazzo di pitone... Ma nonostante le continue ricerche, il pitone non viene mai trovato. Ma in compenso, la nonna del terzo piano offre anguilla farinata a tutti da una settimana. Grande nonna, benvenuta, sei dei nostri. Se anche tu, ubriaco da far schifo la notte di Ferragosto, durante il falò, vieni colpito da un mega attacco di diarrea acuta e disperato, non sapendo dove farla, hai cacato sulla porta di casa di uno sconosciuto ed essendo un gran figlio di put, gli hai appiccicato sulla porta anche tutti i fazzoletti con cui ti sei pulito il culo. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Sei anche tu, mentre stai pisciando, cerchi con la mano libera il pacchetto di sigarette, ma ti cade in terra e appena finisci la tua bella sgocciolata, ti chini per raccoglierlo, ma senti un pluff e vedi il tuo cellulare nuovo di pacca di una settimana che affonda nel tuo piscio. Bravo! Sei un coglione come il gitano! Sì, sei dei nostri! Tu! In visita al famoso orso del Trentino, ti diverti a tirare le mele nel recinto e guardare l'orso tutto infogliato, ma preso dall'enfasi e dall'entusiasmo, estrai dalla borsa della tua fidanzata anche il vibratore, credendo fosse una banana. Grande! Benvenuto! Sei dei nostri!

0: Attenzione amici, ecco il coglione del giorno.
1: Se anche tu, diretto verso il mare, vuoi come colonna sonora del tuo viaggio lo zoo, e allora ti fermi al primo autogrill, spendi 20 euro per comprarti l'ultima compilation, ma quando sali in macchina ti ricordi di avere... lo stereo a casa.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: La Se Muoio Senza Avvisare i Miei Colleghi, in collaborazione con la Mi Rimettono in Vita per Poi Uccidermi Loro Così Sono Soddisfatti, presenta Forrest Cazze. Forrest Cazze.
4: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
3: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
4: Ma che brutto.
3: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
4: Perché sono nato così brutto?
3: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
4: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
3: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
5: Il suo amore Nanny.
3: Con la quale avrà un figlio.
4: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
6: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
4: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
6: E il tuo?
4: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
6: No, no.
7: E va a fangù.
3: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
8: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi, davo dai!
3: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
6: Forrest, tu sei stupido,
4: sì.
6: Sei ignorante,
4: sì.
6: Però, vabbè, vengo con te.
4: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
3: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
9: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
3: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
4: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
6: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
4: No.
8: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
5: Questa è una zozza.
3: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane.
5: Ma
4: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto, ho fatto un voto. Dicevo, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andavo, dai, subito, dammelo soldi.
4: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: 10 anni fa, 4 omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
1: Sberla! Sberla!
2: Eccomi, capo!
1: Bravo, Sberla! Per piacere, mi aiuti a trovare il telecomando?
2: Lo cerco subito, capo!
1: Questo studio aperto è veramente terribile. Parla solo di figo. Mamma mia, non se ne può più!
3: Capo, capo, perché non metti su italiano?
1: Perché? Cosa c'è su italiano?
3: C'è Ano Aperto, il mio TG preferito!
4: Ma se non riesco a cambiare!
1: Zitto, ne... Ano Aperto! Ma che bella trasmissione!
2: Anch'io! Anch'io voglio guardare Ano Aperto!
1: Zitto, Sberla! Fai vedere? Oddio! C'è pure la puntata speciale di Culignolo! E poi? C'è nient'altro?
3: Certo, capo! Puoi mettere su Anale 5 oppure c'è pure quell'altra rete, quella dedicata agli agguati!
1: Un canale che parla solo di agguati? E come si chiama?
3: Rete 4!
5: Oh, questo mi piace! Guarda che bello! Guarda che bella sta donna bianca di Miami che se lo prende in c***o aspetta il marito.
1: Eh no.
5: Bello sto programma, oh.
1: Come si chiama?
5: Quale?
1: Il programma?
5: Winwood.
1: Eh no.
5: E dintorni.
1: Ma che meraviglia queste reti della Penn Invest. Ma no, proprio adesso il telefono. Uffa. Poi il telefono a forma di Boy George mi dà un fastidio. Pronto?
6: Gay team, aiuto! Dei brutti cattivoni vogliono distruggere la mia fabbrica di Pentotal!
1: Pentotal? Non dire altro! Questo sembra proprio un lavoro per il gay team! Forza ragazze! Tutte sul furgone negro della zia troia di Ben Johnson!
3: Gay team, finalmente siete arrivati!
1: Non preoccuparti, chiappette chimiche. Te la salviamo nella tua preziosa fabbrica.
7: Gay team! Gay team! Sappiamo che siete lì!
1: Dannato Mecchecca, ma come fa a trovarci tutte le volte?
7: Ce lo rivela Ivo Avido a pagamento! Siete circondati! Un po' sì e un po' no! Avete tempo fino a quando non verrà legalizzata la marijuana in Vaticano! E poi verremo a prendervi! In quella fabbrica piena di macchinari e sostanze chimiche!
1: Ci puoi mandare anche una cassetta degli attrezzi?
7: Ma certo, arriva subito!
8: Ma perché?
1: Ragazze, questa volta siamo in un bel guaio. A meno che... siamo in una fabbrica di Pentotal? State pensando a quello che sto pensando io?
3: Costruiamo un pene totale!
4: Costruiamo un pene totale!
2: Spogliamoci tutti nudi e andiamo a fare un picnic in un campo di cetrioli!
1: Senta, Sberla! Costruiamo un pene totale! Forza ragazze, al lavoro!
4: Va, ragnatela!
9: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
10: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
4: Dovete smetterla!
9: Quante volte in una settimana ti hanno infilato il dito in c***o?
4: Ti dico subito, nel giro di 15 giorni già 4 volte il dito in c***o.
11: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
7: Gay team! Gay team! I Papa Boys si sono tutti presi lo scolo e il Papa ha legalizzato la marijuana per scopi medici. Ora veniamo a prendervi.
1: Siete pronte ragazze?
5: No!
1: Ma sei sempre il solito dissidente.
5: Hai detto ragazze, di negro.
1: Allora faccio. Siete pronte ragazze in negro?
5: Adesso sì.
7: Dannazione! Hanno un pene totale!
3: Che facciamo, generale? Spariamo?
7: No, i proiettili ce li dobbiamo rivendere per pagare Ivo Avido!
5: Allora scappiamo!
7: Ritirata!
1: No, caro Mecchecca, dove te ne vai? Non vuoi assaggiare il pene totale?
7: No, dai, il pene totale no!

0: Rulla la canna!
1: Invece sì, sì!
2: Che botta!
3: Vado matto per i culi ben sfondati!
4: Capo, capo, torniamo a guardare la TV!
3: Va bene, però mi sono stufato di queste reti Peninvest. Mettiamo il satellite!
4: Perché? Cosa c'è sul satellite, capo?
3: Il mio canale preferito! Sky Sport Ano!
5: Possiamo dei grandis?
3: Sì!
5: Ah,

0: Sì, signore.
1: Jeffrey, sono teso.
0: Vuole un ansiolitico, signore?
1: No, no, niente ansiolitici, che poi rimango rincoglionito tutto il giorno e creo delle cose che non servono a un cazzo, tipo Plutone e le creme per allungare l'uccello. No, no, mi serve un'altra roba.
0: Preferisce una tisana?
1: Ma che cazzo di tisana? Sai cosa? Ho voglia di fumare.
0: Ma non ha ancora inventato niente da fumare, signore.
1: Cazzo, è vero! Aspetta, mi metto subito al lavoro. Guarda qua.
0: Che cos'è, signore?
1: La Calabria.
0: Ma è vuota, signore.
1: È vuota, è vero. Aspetta che ci metto degli omini, dai.
2: Signore, le persone si stanno spostando spontaneamente verso il nord.
1: È ovvio, sono terroni. È nel loro istinto.
0: Mi scusi, lei ha creato un paese per farli scappare?
1: Ma che cazzo me ne frega dei meridionali? Io voglio l'erba. Ok, guarda qua. Guarda questa piantina, eh?
0: Carina.
1: È promettente, vero?
0: Sì.
1: Fai passare 500 anni.
0: Ecco, signore.
1: Guarda che raccolto. Adesso l'assaggiamo. Ha un sapore di merda.
0: Credo vada fumata, signore.
1: Ah, sì, è vero, l'avevamo detto prima. Però così è troppo fresca, non si accende.
0: Provi ad essiccarla, magari al sole.
1: Passamelo. Non così vicino, testa di cazzo, mi hai bruciato le sopracciglia. Porco... Mi fischiano le orecchie. Cos'è questo cazzo di fischio?
0: È stato troppo autoreferenziale, signore.
1: Non usare quelle cazzo di parole lunghe con me, ok? Dai, passami questa cima.
0: Ecco, signore.
1: Ok. No, ma non riesco a ispirarla.
0: Dovrebbe utilizzare uno strumento per fumarla, signore.
1: Hai assolutamente ragione. Ora mi concentro.
0: Che cos'è, signore?
1: Un fagotto.
0: Non credo sia molto utile, signore.
1: Ascolta, brutta testa di cazzo, mi hai detto tu di inventare uno strumento.
0: Posso?
1: Prego.
0: Provi con questo.
1: Che cazzo è?
0: Una pipa la chiamerei.
1: Una pipa. Cazzo, quanto è forte! Sì.
0: Si sente meglio, signore?
1: Ha voglia. Mi piace quest'erba, diamole un nome, cosa ti viene in mente?
0: Io le proporrei Maria.
1: Ma va, Maria è un nome da...
0: Ma signore...
1: Oh, hai ragione! Scusa, Mary! Scusa, scherzavo! Non te la prendere, Mary! Ok, poi ne parliamo! Mi faccio ancora una boccata! Porca puttana! Che cazzo è quella roba che mi è caduta sulla terra?
0: È una caccola, signore.
1: Ma cazzo! Mi sono bruciati tutti i dinosauri, porca merda!
0: Ha dato fuoco al pianeta, signore.
1: Lo vedo, cazzo! Spegni, spegnilo, dai, non stare lì con le mani in mano! Ma cazzo, Geoffrey, hai ghiacciato tutto e adesso che cazzo facciamo?
2: Cocktail, signore?
1: Mojito, eh? Con cosa si fa?
0: Con la menta, signore, ma ci vorranno ancora qualche migliaio di anni.
1: Ok, ok, aspettiamo, vado a rompere il cazzo a Satana.
0: A proposito di Satana, le ricordo che lei avrebbe una partita poker con Lucifero per giocarsi le anime fresche.
1: Quando?
0: Oggi alle 9.
1: Oggi?
0: Sì.
1: Non ne ho voglia, fai che oggi sia ieri. Quando ho la partita poker?
0: Domani.
1: Benissimo, posso guardarmi chi l'ha visto.
0: Che cos'è, signore?
1: Non lo so, devo ancora inventarlo, ma ci sarà tutti i mercoledì, per sempre!
0: Che palle!
1: A voglia!

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Ventresca puntata. Bilico ha finalmente trovato il coraggio di affrontare il padre della sua fidanzata Shalbury, il terribile dittatore aziendale Big Jim Barbinson, per chiedergli di poter sposare sua figlia.
1: Sono venuto a chiederle la mano di sua figlia.
2: Ma gliel'hanno amputata almeno 3 anni fa, non so nemmeno più dove l'hanno messa.
1: Non ci siamo capiti. Io voglio sposarla.
2: Chi? Tu sposare la mia piccola? Ma non farmi ridere!
1: Quindi quella bellissima barzelletta della lepre, il negro e l'estintore, non gliela racconto?
2: No, ascoltami ragazzo. Io sono il dittatore aziendale. Una figura di assoluto prestigio in azienda. Seconda solo a quella del Darth Vader Massimo e del mega genocida aziendale. Non posso pensare che la mia piccola vada in moglie a un che ruolo hai tu?
1: Sono stato promosso da poco capocoso del reparto aggeggi.
2: Un capocoso? Ma per favore!
1: Ma io la amo, sua figlia. Ogni volta che la guardo negli occhi...
2: Ma se gli sono stati cavati da un'aquila 6 anni fa, abbiamo dovuto sostituirli con delle palline di gomma.
1: Sì, dicevo in senso figurativo. Comunque ogni volta che la guardo nelle palline di gomma, sento che è la donna a cui mi voglio legare per tutta la vita.
2: Ma è già legata a un altro essere vivente. Un caimano, per l'esattezza. Qualcuno glielo ha legato addosso 2 anni fa e non siamo ancora riusciti a sciogliere i nodi.
1: Ma io so vedere oltre quella bestia feroce che cerca di staccarti un braccio ogni volta che ti avvicini a Shalbury per baciarla. Il nostro amore è più forte di 1000 caimani.
2: Ascolta, ragazzo. Voglio essere sincero con te. Io credo che mia figlia sia, come dire, non credo che sia proprio una bella ragazza. Anche le protesi alle gambe che porta da 4 anni, che sono state fatte a forma di zampa di mucca, perché quel giorno era di turno un veterinario.
1: Non sono un problema per me, ma mi dica dove vuole arrivare.
2: Beh, io temo che tu non sia attratto da lei e che vuoi sposarla solo perché è la figlia del dittatore aziendale.
1: Per ricavarne una posizione di potere?
2: Esatto.
1: Posizione di potere che indurrebbe i miei superiori ad avere maggiore considerazione di me?
2: Sì, più o meno.
1: Per poi magari un domani far valere il peso del nostro apparentamento per scalare i vertici dell'azienda e diventare ricco, potente e pieno di figa?
2: Può essere una bella tentazione, sai?
1: Ma io cose del genere non riuscirei nemmeno a pensarle. E poi sono troppo innamorato di sua figlia.
2: Shalbury.
1: Sì, esatto. Io la amo con tutto me stesso. L'amo quasi più della mia amante segreta transessuale.
2: Ti vedo molto deciso, ragazzo. E va bene, voglio concederti un'opportunità.
1: Grazie, la ringrazio infinitamente. Posso chiamarla, papà?
2: Se vuoi morire male, sì.
1: Continuerò a chiamarla dittatore, se non le dispiace.
2: Allora, se tu veramente ami mia figlia, dovrai fare qualcosa di straordinario per lei. Dovrai costruire uno strumento musicale con questo.
1: Ma questo cosa?
2: Non lo vedi?
1: Ma siamo in radio.
2: Ah, già. Dovrai costruire uno strumento musicale con questa pellicola trasparente.
1: Quella che si usa per avvolgere l'hashish.
2: Sì, proprio quel... Ma tu come fai a saperlo?
1: Me l'ha detto un amico.
2: Sì, certo, pure a me. Accetti la sfida, allora?
3: Bilico accetterà la sfida per amore di Shalbury e riuscirà a costruire uno strumento musicale usando della banale pellicola trasparente? Lo scoprirete nella prossima liutaia puntata di Dissapori, che si intitolerà... Il violoncello fan!

0: is a zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Sì, chi è?
3: Upa Chulma!
2: Scusi, chi è lei?
4: La fece la Tremona.
2: C'è di Cremona?
4: L'Afra.
2: Eh?
4: L'Afra c'è la polpa, tu?
2: Ma chi è lei?
3: Upa! Un pacco di mamma, la soccola!
5: Chia?
3: Upa!
5: Chia?
3: Un pacco di mamma, la soccola!
5: Luce, sì!
4: Lo mangio, lo cazzo!
5: La mamma ti mangio, lo cazzo!
3: Gite!
4: Muerte!
3: Gite!
4: Vive!
5: Gite! Ma c'è... cazzo, voglio allungarmi con la mati, ma che cazzo voglio?
3: Ma è vero che lo mangio, cazzo?
5: Ma me me la metto in buon mano, ma che cosa vuoi, dici, sì?
3: Ma,
5: ma che c'è da rompere un cazzo la mati, voglio mai in andarci?
4: Baccio lo trama di glazzo.
5: Ci si un po' luce, ma io non un cazzo, sì, dai, di, veloce, va.
3: La
5: zocca delle mamme, te
3: la
5: trina,
3: la trina di sorte, sta.
5: Ma è bello, di saluto, state buona. Ho fatto spendere un gulo e posso fresco la polpa. Ciao.
3: Gulo?
5: Pronto?
3: Upa!
5: Guarda tutto così, fissa da sorda, capisci che non mi chiami chi,
4: Serricchione?
5: Mi gusta da cartina.
4: Serricchione?
5: Rocchione, si trova che la fissa da me, ma tu?
4: Lama! La mangio!
5: Ma io sei proprio scemo. Ma non che cazzo sì, non mi si chiama più, c'è te l'hai dato tuo numero a me? Fissa che da un bastato che ha detto con tocchino, lo sai che ha detto tuo numero. E musto cattivo, curioso mi sta chiamando questo bastardo. Non va per cambiare il numero su chi lo sei, ma non mi si chiama più, ma c'è cazzo sì, a come perlo. Vanna!
4: La mamma è morta, la morta che ti
5: ha cazzo dai, c'è proprio scemo questo. Non mi si chiama più, ma Maru, tu che cazzo.
4: Tu è tutta la razza.
5: Te ne avanti. Papà, c'è si tau, sa sera la pusche, c'è si tau, papà, finisce da questi schifo, Maru, tu che cazzo, capito o no? Non mi si chiama più. Ah, ves, te esco fuori. Te esco fuori, tu chi lo sei, va, dai, ciao.
4: La sorte.
5: A condino, vatti, mamma, questo caffè di che va, ma su cacchiezza, rutto che tu. Questo caffè di che va, le smapper da mano. A me non mi si chiama più, papà, sta sarà, pusche, ave, sta lesso, vatti, va, tengo la sorda.
4: Gura mamma, gura sorda.
0: I Puglieni.
6: Pronto?
4: Un paccione da mamma, te con la puttana di sorda pure.
6: La faccione che dà la chiave con la rotta da mamma.
4: Cite è morto, sta morte viva.
6: Ma fa moca che a te quando si cornuti tu e tutta la settima generazione.
4: La morte che ti ne mangia la cazzo.
6: La mortaccia da mamma in carrozzella che dà strappiata la lorda in zavallo.
4: L'offre
6: giunta in carrozzella che da strappiata la lorda in zavallo.
4: L'offre

0: tu?
1: E tu te lo mangi la cetrau, la scamata, carnau.
2: Te scaffa in culo, cetrau.
1: Te scaffa in culo, cetrau, la coppa rossa e la bastonacca della cima da col, carnau.
2: Upa!
1: Un puccione da sorda!
2: E da mamma tu!
3: E da caratta!
1: Mamma, tu c'è mamma, tu puccione, non utene!
2: Sì!
1: Mamma, tu puccione, non utene, utene, mamma, tu puccione, non utene, sguarrato, utene!
2: Ma scola, culo rotta per te, soccorso di me, rilacci!
1: Ma mocca, che da culo rotta, ambassata, culo rotta del mamma, cornu!
3: La mangi la sassi di sette di cavetta, tu?
1: Io mi sono mangiato la sassi di cavetta, ma a te ti tocca... Sta salzizzo, venite 300 a te assorto che da culo rotto.
2: C'è destra amor.
1: Chi è morto, tanta la mortaccia davanti.
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo la quiete del Santissimo Padre Maronno venne messa a dura prova da una notizia terribile che minacciava duramente il suo cammino verso la redenzione di Cristo della Madonna. Oddio, porco...
3: Non è possibile! Non posso più andare avanti!
4: Padre, non esagerate! Non è poi la fine del mondo!
3: Lo dici tu! Ma per me, che ho sempre creduto nelle sue parole e nel suo esempio, è un dramma! Sono distrutto!
4: Ma supereremo anche questo problema, vedrete!
3: Ma cosa vuoi superare, puttana? È morto, lo vuoi capire? Morto! Crepato, schiattato!
4: Il Papa è morto!
3: Il Papa? Maronna, ma cosa c'entra il Papa adesso?
4: L'avete detto voi che seguite sempre la parola e il suo esempio.
3: Ma io mi riferivo a Hugh Hefner, il creatore della santa rivista Playboy.
4: Ma come, padre, non vi stavate riferendo al Papa che è stato accusato di eresia?
3: In verità ti dico, non me ne può fregare un cazzo.
4: Ma è una cosa grave, è stato accusato dai vescovi cattivi, insomma.
3: Basta, non me ne fotte una minchia. Lasciami solo con il mio dolore e la mia grappa a Rohypnol.
4: Ma è un'accusa grave, padre. Eresia.
3: Non so nemmeno che cazzo vuol dire.
4: Quando uno va contro la dottrina della Chiesa può essere denunciato e poi processato. E poi, una volta riconosciuto colpevole, viene spogliato dei suoi averi.
3: Ma così, per curiosità, continua a non fregarmene niente, intendiamoci, ma come si fa a condannare uno per eresia?
2: E fu così che il Santissimo Padre Maronno decise di istituire il primo tribunale inquisitorio della sua parrocchia per difendere la dottrina della Chiesa di Cristo, della Madonna... Ogni tanto ci vuole...
3: Allora, forza, facciamo entrare il primo accusato di...
4: La signora De Bonis.
5: Buongiorno, padre.
3: Maronna, ma questa è proprio... Girolamo, i vestiti possono essere considerati averi?
4: Sì, padre.
3: Bene, non vedo l'ora di spogliarglieli. Allora, di che cosa è accusata, signora?
4: La signora De Bonis è andata contro la dottrina di nostra santa romana apostolica e alabarda spaziale chiesa per aver osato chiedere la comunione anche se divorziata e risposata.
3: Risposata con chi?
4: Con Erminio De Bonis, un ricco possidente.
3: In comunione dei beni?
5: Padre, io sono qui umilmente a inginocchiarmi davanti a lei e chiedere perdono.
3: Non lo so, perché qui le accuse sono gravi, Ci sarebbe il rogo, ma... Ci devo pensare un attimino. Tu intanto inginocchiati, signora.
5: Va bene qui?
3: No, più vicino.
2: E fu così che il Padre Santo di Dio Maronno, nella sua immensa...

0: Misericordia decise di assolvere la donna e condannare direttamente il secondo marito con confisca dei beni, fustigazione pubblica e un anno di evasione obbligatoria delle partite del Milan.
1: A posto, due ville a te, due a me, le auto d'epoca superano i 300 all'ora?
2: Non credo, padre.
1: Allora quelle te le regalo, io mi prendo la Porsche nuova.
2: Ottima scelta.
1: Eh sì, gran macchina, è veramente una Porsche della Madonna.
3: Padre, ma avete bestemmiato.
1: Chi, io? Ma quando mai? Che cazzo dici?
3: No, perché mi sembrava...
1: Hai sentito male, è stato Mazzoli!
4: Radio 105.

0: la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
1: Ma Pippo Palmieri quando andrà a fare, per fare un po' di spiegare, prima spiegare.
2: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo Leo, Leo, allora il foglio che stai portando è
1: dai, non me lo fanno mai dire.
3: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
1: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, cioè, ma perché stai parlando?
0: Sai che questo è il gioco, sì, dovevano farlo per la PlayStation.
1: Perché? Ma chi sta, ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
0: E invece non vengo.
1: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
0: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
3: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
1: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardi... la guardizione. Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
0: Fammi... Dai, Leo.
1: Dai, un cazzo. Come
0: tu vai avanti, no?
1: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
0: questo gorilla stavi per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì. Fate... Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui... La guardi... dice che gli bruciava la pancia.
3: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
4: Lo Zodi 105. Yeah.

0: lo diario provvisorio. Ormai sono passati tanti giorni dal naufragio. E scusa se non ti ho aggiornato per una settimana e mezzo, ma qui è passato un tremendo uragano e siamo vivi per miracolo. Ecco come procede. Giorno 16. Il tesoro. Amore, continuo a pensare e ripensare a come sei stata grande nell'affrontare le insidie della natura e trarci in salvo in questa grotta naturale.
1: Senti, Bettega, io però sono stufa di farti da balia. Possibile che in tutto questo tempo passato allo stato brado su quest'isola non ti abbia minimamente svezzato? Sei proprio un frocetto. Fai ancora i bisogni in piedi perché hai paura degli insetti.
0: Ma, amo, allora è vero. Ma chi te l'ha detto?
1: Hai tutte le ginocchia piene di merda.
0: Amo, non è colpa mia. Io sono un mite ragioniere di Varese. Non ero mica pronto ad affrontare la vita da survival.
1: Beh, da oggi cambiano le cose. Devi imparare a cavartela da solo. Oggi ti addentrerai dentro la grotta tenendo in braccio il cadavere di questo cinese. Vedrai che partirai in merda e tornerai uomo. Lo dice anche il manuale di Gigi Pierone. Diventare uomo in una grotta con in braccio un cinese morto.
0: Ma che cazzo di teoria è? Ma è possibile che questo Gigi Pierone abbia un trattato per ogni cazzata? Appena torno a casa, giuro che lo vado a cercare e gliene dico 4.
1: Beh, allora devi leggere prima, dirne 4 a Gigi Pierone.
0: In che senso?
1: Il libro che ti insegna ad insultare correttamente Gigi Pierone.
0: E la Madonna, che organizzazione capillare della truffa su carta stampata. Cioè, Gigi Pierone ha fatto un libro per insultare Gigi Pierone correttamente.
1: Sì, fa parte della collana Vivi appagato tra bestemmie e puttane. I 12 trattati, uno più bello dell'altro. Il mio preferito è costruire una vettura usando solo un nano e dello scotch.
0: Ma è impossibile!
1: Beh, Gigi Pierone non conosce la parola impossibile.
0: Immagino ci abbia scritto un libro.
1: Certo, si intitola Dammi del merda ma non dirmi che è impossibile o ti taglio. C'è anche la prefazione di Red Canzian.
0: Quello dei Pooh?
1: No, Canzian scritto con la K, un omonimo.
0: Ah, certo, il famoso Canzian con la K. Certo, certo.
1: Dai, cazzo, ma tira fuori le palle. Dov'è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Lo stesso uomo che una volta ha strangolato un daino a Livigno davanti a un pullman di bambine delle elementari per asciugare il vetro della macchina dalla brina. L'uomo che ha passato 10 anni di vita in Amazzonia alla ricerca di una nuova specie di insetto per associarla al signore in una gara di bestemmie. L'uomo che ha violentato tutte le donne della mia famiglia solo per poter essere sicuro di aver scelto la migliore.
0: Ma amo. Non so che fungo allucinogeno tu abbia assunto questa volta, ma l'uomo che descrivi non posso essere io. Io ho paura degli animali ungulati.
1: Sì, sei sempre il solito. Io ti parlo di una cosa e tu pensi subito al sesso anale.
0: No, aspetta. Ungulati sono gli animali provvisti di unghie, come i daini per l'appunto.
1: Sì, dai, mi hai già rotto il cazzo. Chiappa il cina e vai nella grotta fino a che non mi senti più.
0: No, ti prego, ho paura del buio.
1: Cammina!
0: No, ho paura! Oh, accidenti, ho pensato qualcosa, hai sentito?
1: Aspetta, che accendo una torcia!
0: I miei capelli! I miei capelli!
1: Fermo che non vedo!
0: Il fuoco sulla mia testa!
1: Dai, fermo che non vedo! Accidenti, ma questo è lo scheletro di un pirata! E qua c'è un forziere, ho trovato un tesoro!
0: Ai! Oh!
1: Cosa?
0: Cosa?
1: Oh, cosa?
0: No, dico oh in senso assoluto. Come quando si manifesta in forma verbale la soddisfazione. Oh, hai capito, no?
1: Ah!
0: Wow, amore, siamo ricchi! Appena ci verranno a prendere ci aspetta una vita tutta nuova, fatta di business fallimentari, edonismo, addominali finti, sesso contro natura per noia e balletti su Instagram.
1: Minchia, come Gianluca Spacchi! Presto, prendi la cassa che la apriamo alla luce.
0: Hai capito, caro diario? Abbiamo trovato un forziere dei pirati. È da quando ho visto i Goonies che sogno di vivere la stessa esperienza. E adesso che non va più dall'estetista e non si spacca di Botox, cosa figa è anche uguale a Slot.
2: Cioccolata!
0: Che figata! Chissà cosa nasconde il forziere. PS. Ho scoperto che Gigi Pierone ha scritto un libro anche su come cagare in piedi senza colpirsi le ginocchia. Oh! Cazzo di rimbalzo! ce l'avevo quasi fatta. Eppure, carambola, ero numero uno.

0: Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci cacchia.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Tamarri.
4: I due balordi di periferia, Massimino e Giovannino, a giugno hanno devastato il loro magazzino lurido con una festa piena di gente pesante. Ora lì dentro sembra scoppiata una bomba. Bottiglie ovunque, muri incrostati e soprattutto un frigo che urla vendetta. Con dentro un tonno marcio che potrebbe sterminare un quartiere intero.
3: Tamarri.
5: Pronto? Sal, sono Massimino di quarto. C'è Bruce Bongo? La polizia? Merda!
3: Tamarri.
6: Gruppo di... Buongiorno.
5: Pronto? È caduta la comunicazione. Stavo cercando la città.
6: Pronto?
5: Sì, no, mi è arrivata una telefonata in faccia. È la stessa persona di prima?
6: Mi perdoni. Sì, siamo un'impresa di pulizie, mi dica.
5: No, niente, stavo cercando. Allora, questa è la società di pulizie dove c'è Bruce Bongo?
6: Non so cosa sia Bruce Bongo.
5: Bruce Bongo? Allora, le spiego. Mandate il numero di telefono. Siccome noi dobbiamo risolvere un problema di pulizia in grande per un mezzo magazzino, no? Allora c'è questa persona del quartiere che si chiama Bruce Bongo. Ha detto, chiama questa società e di che ti ho dato io il numero.
6: Io non ho idea di chi stia parlando, però non c'è problema. Magari riusciamo a organizzare un lavoro. Mi dica di cosa ha bisogno.
5: Praticamente è una cosa tipo loft. Siamo andati via 2 mesi che siamo andati in vacanza. Siamo tornati, purtroppo con lo sciroccato di mio cugino si è dimenticato tra il frigorifero, in giro credenze. Cioè quando okay. Quando allora, si arriva all'ingresso e sto finendo di spiegare andiamo uno sopra l'aggi, parla. Minchia, proprio la scostandezza. Modo di fare proprio sta musica da porno anni 70 proprio. Sai che adesso un pochino mi sto alterando. Prossimo cristiano che mi sente la musica house. Mica mi sta salendo proprio la bamba di Ibiza, mi sta salendo. Mica sono, sono all'Ushuaia.
7: Pronto?
5: Stava salendo l'Ushuaia, cioè vede la segreteria telefonica di Ibiza, fantastico, con Jimmy Sachs, minchia Spack, c'avevo tutta la bamba nel naso mentre stavo ascoltando. Allora praticamente stavo spiegando alla collega che se l'ha presa malissimo di sta cosa, che io devo fare ste pulizie in questo mezzo loft che ci abbiamo in periferia di Milano, no? Perché siamo andati in vacanza 2 mesi. Allora mio cugino che è un coglione ha lasciato aperto la roba in frigorifero, credenze, insomma c'è la casa che è infestata che sembra ci vogliono i Ghostbusters. Poi puzza veramente in una maniera in vera conto. Cioè c'è un... potete venire un po' con le tute a rimettere tutto a posto, quanto costa?
7: Guarda, ti dico la verità, noi per i prossimi 2 mesi siamo strapieni di lavoro, non so proprio come fare.
5: Madonna, cos'è successo? C'è stata un'epidemia di peste, c'avete la maschera col corno con dentro...
7: Lavoriamo in tutta Italia, quindi siamo... devi secondo me cercare una società un po' più piccola della nostra.
5: Minchia, sono 1000 metri quadri di capannone, che cazzo chiamo? Mohamed Marocchino chiamo.
7: No, lo so, ma non sono in grado di aiutarti.
5: Va bene, allora ti ringrazio, scusa se ti ho scassato
7: Mi dispiace perché è lavoro, ma non sono in grado di mandarti veramente nessuno.
5: Cazzarola, vabbè. Ma senti, facendo uno strappo, tipo se mi dici un cliente che ti sta antipatico, gli brucio il capannone e vieni a fare il mio? Magari, ridi come i film, sei Bruce Willis, cazzo, faccia l'anima sua che adesso tutta di c***o. Vabbè, dai, che mi ha rotto il cazzo, fratello, ti bacio, dai, stai buona giornata, grazie. Dai, oh, ti do uno schiaffo. Di coglioni, cazzo parlo tutto il tempo a parlare, che cazzo della confidenza l'ha data sta confidenza? Ma che cazzo l'ha data sta confidenza?
8: Ma diglielo un attimo sto coglione.
5: Ma che cazzo t'ha data sta confidenza?
3: Tamarri.
9: Buongiorno.
8: Buongiorno, salve, mi ha dato il numero di telefono Bruce Bongo, un mio amico della zona mi ha detto di chiamare voi. Oh.
9: Ok.
8: No, okay. Non ti sentivo più. Ma sei, di dove sei?
9: Ancora non ho parlato, già c'è un accento.
8: Ah, ok, pensavo fossi Terrone, non sei Terrone?
9: No.
8: Cosa sei, Filippo?
9: No, non sono Filippo.
8: No, non sei Filippo. No, Filippo, intendo, sei delle Filippine?
9: Filippine.
8: Minchia, grande, sei un filippino?
9: Non sono Filippo.
8: Non sei Filippo. Cazzo lì, non ho capito. Senti, allora ti spiego il problema, così poi mi puoi dire. Okay. Magazzino, ci sono un po' di robe da ordinare e pulire. Perché noi prima dell'estate abbiamo fatto un festone, io e mio cugino. Okay. È una roba grossa, perché ci siamo sfasciati tutto. E abbiamo lasciato le robe anche nel frigo.
5: Ci sono i topi pippati.
8: Ci sono i topi pippati.
9: Ma servono anche le trappole per i topi pippati o senza trappole?
8: No, perché saranno mai, saranno morti sicuramente.
5: Ma va, che c'è uno che sta correndo da due ore, sto pezzo di merda.
8: Ancora sta correndo.
5: E se scannocchiato la bamba.
8: Ma porca. Senti un attimo, allora ti volevo chiedere, visto che c'è anche il frigo pieno, che a me abbiamo lasciato okay. la carne, le robe, solo che non si può aprire perché appena lo apri sembra il frigo di Ghostbuster.
5: Dici che Beppe ha cagato sul divano.
8: Chi?
5: Beppe ha cagato sul divano.
8: C'è un nostro amico Beppe Martello che ha cagato sul divano, cosa, vabbè, da pulire tutto la roba, fa schifo, te lo dico.
9: Ma fuoco tutto? Non facciamo prima.
8: No, fuoco no, pulizia.
5: Cosa fuoco?
8: Pulizia. Ha detto che vuole bruciare tutto.
5: A chi vuoi bruciare, coglione?
8: Ha detto che vuole ma non bruci niente, che cazzo fai? Non ho capito, ma pensa a te, questi pigliare le confidenze e bruciare le cose, ti bruci i capelli, scemo. Cazzo vai, Senti, quando è che puoi venire, Garbangio?
9: Quando volete.
8: Aspetta che chiedo. Aspetta che devo chiedere al mio cugino. Mica, questo si allarga già quando vengo qua.
5: Che cazzo t'allarghi?
8: Ha detto che quando vogliamo può venire.
5: Che cazzo t'allarghi?
8: Quando lo facciamo venire?
5: Adesso.
8: Puoi venire dopo pranzo?
9: Ah sì.
8: Sei un grande. Grande, grandi. No,
5: via Pascarella, quarto Giaro.
8: Ti aspettiamo, Numero 3.
9: Numero 3.
8: Ti ho detto.
5: Oh, pezzo di merda.
8: Va bene, sta a te che non ascolti. Ok. Ciao grande, ti aspetto, Ti aspetto fuori. Ti aspetto fuori. Non mi guardare negli non mi guardare.
5: Che
8: cazzo fai? Che mi stai guardando negli occhi? Ma pensa a te, abbassa la testa, coglione. Ti aspetto, ciao grande.
9: Ciao, dopo.
5: Già ti fissava.
8: Mi fissava sto coglione.
5: Che cazzo
8: fissa?
5: Abbassa lo sguardo.
8: Ma pensa a te. Si è messo paura il coglione. Che cazzo fa?
5: Ma tu che cazzo mi guardi?

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue. Allora,
6: sì, va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcaccia me se.
11: Arca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
6: No, guardi.
12: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo. decisivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
12: alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
12: Su tutto
6: quanto. Va bene.
12: Lo sport.
6: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
12: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
12: ma tu,
0: che ti ho
12: ma
0: fatto
12: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
12: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
12: Dio! Cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
12: Ecco fa il colpo.
6: Ecco.
12: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
12: Bagalov, porco...
6: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
6: sì,
12: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
6: Sì.
12: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
12: Beh.
6: Non è Don Gaetano.
12: No.
6: Dente
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
12: ma
0: fare
12: io
0: la
12: so
0: cacca.
12: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
0: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
0: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo?
6: Sì.
12: Decisivo?
6: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
0: hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Ed ora, la seconda parte di... La bastardata del giorno.
4: Cazza bubolata e dileggiata, l'operatrice, pur di spacciare il suo servizio, continua imperterrita a sottomettersi alle provocazioni del nostro sicario.
5: Ma un'altra auto, come mi trovo con la macchina? Che ride lei, scusi, eh!
13: Ma non ne recuperiamo le auto dove non c'è il nostro dispositivo?
5: Ho capito, ma perché ride? Mi hanno rubato la macchina.
13: No, sorrido.
5: No, ride.
13: Mi fa tenerezza.
5: Lo so, perché io ho visto, mi ritrovano la macchina, poi vedo qui due individui sul che sembrano quelli che rubano le macchine, ho pensato questi saranno amici.
13: Certo, no, capisco e mi rendo conto, però le ripeto, se lei avesse installato prima il nostro dispositivo...
5: Porca miseria, doveva installare prima il dispositivo.
13: Certo.
5: Ma
13: certo.
5: Questo dispositivo cos'è? Tipo una catena? Io non ne capisco molto. Cioè, una ganache, una caloscia, come si chiama?
13: Non è un dispositivo meccanico, è un dispositivo praticamente in radiofrequenza, quindi ovviamente viene installato in un posto da un nostro tecnico specializzato che non viene detto nemmeno a lei e viene praticamente muore con l'auto, non può essere più rimosso. Se lei vende l'auto poi acquista ovviamente un valore maggiore, ma non può essere rimosso. Poi lei acquista un pacchetto che prevede l'abbonamento alla centrale operativa LoJack e grazie a questo lei può ritrovare l'auto in caso in cui...
5: ho capito, ma io leggo, ovviamente. Vuoi ritrovare la macchina? No, lei mi dice no, allora
13: infatti,
5: che leggo a fare ritrovare la macchina?
13: Vuoi ritrovare l'auto? Sì, in caso di furto e in caso se è già installato il nostro dispositivo. Non è che ritroviamo le auto rubate dove non c'è il nostro dispositivo. E quale segnale riscontriamo? Nessun segnale.
5: Perché secondo me è stato Ciccio, il barbiere... non so se lo conoscete, di Margherita di Savoia. C'è questo Ciccio, il barbiere, che ha aperto questo barbiere, ma a me mi puzza. Secondo me questo ruba le macchine e fa finta di fare il barbiere. Io però non ci posso andare da solo, perché comunque non conosco nessuno. Io sono arrivato da poco qui e c'ho anche paura, questo è anche grosso. Cioè, lei non può andare a dire io, cioè, noi avevamo il dispositivo, l'ho messo, però l'ha perso, magari.
13: Non si tratta di questo, noi la ritroviamo perché il dispositivo emette un segnale, solo per quello riusciamo a ritrovarla, perché le forze dell'ordine hanno un computer sulle loro vetture che grazie a questo ritrova la vettura.
5: Quindi grazie a questa cosa uno se la mette e non si può più rubare, cioè tipo me lo...
13: Ovviamente la percentuale di ritrovamento è altissima, non è al 100%.
5: È altissima. E se i ladri trovano il dispositivo e lo tolgono?
13: È difficile, perché non sanno, cioè,
5: lo nascondete bene.
13: Nemmeno il proprietario lo sa, a meno che non la demoliscono del tutto.
5: Va bene, nemmeno il proprietario lo sa, o sta sotto le ruote o sta sopra, cioè non è che è un castello.
13: No. È un posto, cioè, molto particolare.
5: La marmitta.
13: Bene.
5: La marmitta. Ci ha azzeccato.
13: Ma noi non siamo.
5: Ci ha azzeccato la marmitta.
13: Non mette a conoscenza nessuno.
5: Sì, vabbè, ma voi da Ciccio non ci potete andare. Questa via Gramsci. Le do la targa? Vuole prendere la targa? Magari ci ripensa.
13: Capisco che lei, così, io l'ho informata, se le è interessato al nostro dispositivo, quando riacquista l'auto ci richiama e noi saremo ben lieti di installare il nostro dispositivo.
5: Ma costa molto questo dispositivo?
13: No,
5: perché io mo sto pensando, mo mi compro prima il dispositivo e poi vedo che macchina ci esce dopo, perché io mo non ho più soldi.
13: Capisco, il dispositivo dipende, per 5 anni è 1500 euro, per 4 anni è...
5: 1500 euro l'anno? 1300... E dopo che mi compri il motorino?
13: No, 1500 euro complete.
5: Completo per 5 anni, 1500 euro.
13: Sì. Poi c'è l'altro pacchetto per 1344.
5: No, mo mi è venuta un'idea, Siccome io c'ho un mio amico che il padre è molto ricco, e questo c'ha sempre paura che lo rubano, che lo rapi. Voi lo potete attaccare anche a una persona?

0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh,
2: dai,
5: oh.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ci siamo! Sono tornato! Sì! Sono qui, in diretta da Miami, insieme a quel grandissimo, enormissimo, gigantesco DJ! Ma va! Coglio di Mazzoli! Perché anche all'estero gli americani, quando lo incontrano per strada, lo chiamano Hey, Mr. Coglio! Mazzoli, ascolta DJ Pino Master Flash. È il tuo destino, è il tuo secondo nome. Tu ti chiami Marco Coglio Mazzoli. Siete pronti, fratelli? E allora partiamo con un'altra incredibile puntata di Bene Benvenuti, il programma del DJ più di tendenza del mondo, che sputtana sia la vita privata degli ascoltatori che quella dei ragazzi dello zoo. Pippo, dammi una strafottutissima base del porco. Grazie. Se anche tu inizi un corso di Kung Fu e alla prima lezione senti l'allievo più leccaculo che chiama l'istruttore dicendo «Venga maestro, venga!» e tu non riesci a trattenerti e quindi spari una bellissima venendo espulso dal corso. Bravo! Benvenuto!
8: Sei dei nostri!
9: E smariti ciò!
7: Se anche tu hai portato in riparazione il tuo notebook da un cliente, ma da figlio di puttana hai cambiato la password mettendone una leggermente blasfema, Pippo, prepara il beep, ovvero un bel... Così quando dovrà sbloccarlo ti dovrà chiamare e tu gli dovrai fare lo spelling... P-O A che cazzo l'hai portato a Santina? Se anche tu, visto che devi uscire con una super mega fica, poco prima di passarla a prendere, vai a lavare la macchina all'autolavaggio self-service. Ma sfiga vuole che dopo che l'hai insaponata tutta, l'impianto si guasta e vai a prendere la tipa con la macchina tutta piena di schiuma.
10: Sei un goloide! Benvenuto!
8: Sei dei nostri!
10: Se anche tu vai all'obitorio perché purtroppo è mancata tua zia e vai per pregare, ma sfiga vuole che all'ultimo minuto hanno deciso di spostare il cadavere e tu hai passato 4 ore a pregare per uno sconosciuto! Bravo! Benvenuto!
8: Sei dei nostri!
10: Se anche tu, mentre stai amorevolmente ficcando tua moglie, e proprio quando sei al culmine le dici: amore, veloce, dai, vieni, così veniamo insieme! E lei ti risponde: io, come il gran maestro, non sono tenuta a... E allora tu, per punizione, le dai una bella annaffiata in faccia. Benvenuto!
8: Sei dei nostri!
10: Se anche tu il sabato sera non bevi perché devi guidare, ma porti in giro i tuoi amici ubriachi merda, uno di questi ad un certo punto si ferma a sboccare, facendo partire una reazione a catena che colpisce pure gli altri due amici in macchina, e allora tu scendi per aiutarli, ma inizi a vomitare pure tu vedendo il vomito degli altri. Che seratona! Benvenuto!
8: Sei dei nostri!
10: Attenzione amici, per dimostrare quanti fedeli ha il gran maestro della gheggheria. Leggiamo con molta attenzione questa fantastica regola di Andrea Fiandro.
11: Siete pronti?
10: Se anche tu domani hai la terza prova della maturità e pensi che ad ogni domanda che ti faranno tu risponderai come il gran maestro, la so. Bravi! Benvenuti! Studiate amici, studiate! Altrimenti diventerete tutti dei grossissimi ignoranti!

0: Mongolia 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Prima puntata della stagione, torna La Zecca in attesa di debuttare al forum di Assago. Come sapete, la città di Milano è tappezzata dei miei manifesti con un sorriso audace e mefistofelico. La notizia di cui ci occupiamo oggi è il solito sondaggio che esce a cura di una fondazione che dice che gli italiani, e soprattutto i meridionali, sono i più ignoranti d'Europa, e questo comporta per il nostro paese una perdita aggiuntiva del PIL ogni anno di 48 miliardi. Capite che abbiamo 48 miliardi in meno perché siete delle bestie ignoranti di merda. Ma magari non è così, magari tra di voi ci sono dei geni. Allora apriamo le linee e vediamo se avete qualche cosa da dire. Andiamo, dai. Apriamo con Ciro da Foggia. Vai Ciro, cosa ne pensi? Vai.
4: Non è vero niente, siamo tutti istruiti, siamo i numeri uno al mondo.
3: Lei che titolo di studio c'ha?
4: Diploma, perito elettrotecnico.
3: Perito elettrotecnico. Lo sa che però una persona su tre, soprattutto al sud, in mezzo ai terroni come lei, è completamente priva di qualsiasi tipo di conoscenza, anche digitale. Come mai?
4: Allora, come mai le fabbriche al nord funzionano grazie a noi?
3: Però non, manca la gente per le fabbriche, perché sono talmente capre e bestie che non riescono neanche a lavorare in fabbrica. Pensi un po'.
4: Ma avete pigliato un reddito fino a mo nord.
3: Vede che
4: avvocati, no... giudici che venivano dicendo a destra e a sinistra che senza soldi e prendevano il reddito, ora rompite un cazzo a noi del sud, le capre, qui. Ignorante.
3: Lei non, ignorante. Non parla neanche la nostra lingua, si rende conto? Non parla neanche la nostra lingua, il nostro idioma nazionale.
4: Tu sei un coglione.
3: Ecco, questo è il suo livello di istruzione. La sua capacità di interloquire si basa su parole come coglione, vero?
4: No, allora.
3: Bestia.
4: Ti sto dicendo.
3: Capra.
4: Ti sto dicendo.
3: Capra.
4: Ignorante. Bestia.
3: Capra di merda.
4: Vaffanculo. Vaffanculo, coglione.
3: Senti, questo è il massimo del suo dialogo. No. Coglione, vaffanculo.
4: Allora.
3: Sì.
4: La letteratura la scriviamo noi, viva il Duce, viva la libertà, ritorneremo prima o dopo.
3: Lei ha scritto qualcosa in merito?
4: Sì, ho collaborato con il libro di Roberto Mannacci, Il mondo al contrario.
3: Molto bene, allora me lo mandi che mi ci pulisco il culo, arrivederci. Andiamo da Fulvio da Roma.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, ha visto che secondo l'ultima ricerca un italiano su tre non è capace di fare un cazzo, di niente, cosa ne pensa?
5: Ma uno su tre, direi uno su dieci.
3: No, uno su tre è più di uno su dieci. Vedi che lei dimostra di essere una capra bestia ignorante che rientra nel novero di questi uno su tre.
5: Per me so di più che non stanno a fare un cazzo in Italia.
3: Scusi, abbia pazienza. Non sono un matematico, non sono beautiful mind. Ma uno su tre è più di uno su dieci.
5: Allora uno su uno.
3: Uno su uno, dice lei. Lei che cosa sa fa?
5: Il cazzo, sono al telefono con te.
3: Come definirebbe in percentuale le sue competenze digitali? Come definirebbe?
5: 0,00001 periodico.
3: Periodico, addirittura. Ha imparato la parola periodico, cosa è successo?
5: L'ho letta stamattina su un giornale, però non so che significa.
3: Esatto, provi a dire 1111 all'infinito.
5: 111.
3: Esatto, è il numero di vaffanculo che le sto mandando. Arrivederci, salve.
5: Grazie.
3: E non potevamo inaugurare una nuova stagione della Zecca senza ospitare un grande mito di questa trasmissione, Orso Bruno. Orso Bruno, i nostri microfoni. Vai, Orso Bruno, vai.
6: E io penso che è una cosa che non va bene.
3: Non va bene.
6: C'è la guerra, c'è tutto va caro, il pane va caro, la bibita va cara, la benzina va cara.
3: Va cara tutto, tutto caro,
6: Come le donne vanno care.
3: Pure le donne, perché tu paghi le donne, Orso Bruno?
6: No, non le pago, le conquisti.
3: Le conquisti? Con cosa le conquisti, Orso Bruno? Dimmi qual è il tuo segreto.
6: Io sono nato con la chitarra.
3: Che fai con la chitarra, Orso Bruno?
6: Pinco Floyd e Vasco Rossi.
3: Pinco Floyd. Quindi che cosa bisogna studiare a scuola, Orso Bruno, per migliorare la penosa condizione italiana? Vai.
6: Va cacciata la Meloni, la Giorgia Meloni, va cacciata via, una che ruba.
3: Va cacciata via Giorgia Meloni perché ruba? Cosa ruba?
6: Meno il 5.
3: La media del 5 già, chi?
6: La Meloni.
3: La Meloni c'ha la media del 5, in che contesto però?
6: Va bene.
3: Va bene.
6: Voi da tanto tempo che mi chiamavate alla radio Orso Bruno, come mai non mi chiamate più? Per me è cattato il telefono nuovo che se l'ha mangiato Rocco è il mio padre.
3: Rocco il tuo cane e si è mangiato il tuo telefono?
6: Si è mangiato il telefono e hai aperto quella corrente della spina che ha mangiato la spina. Rocco si è ingazzato e ha mangiato la spina, il telefono, si è mangiato i dischi del Pink Floyd, i cd si è mangiato.
3: È certo che alimentarlo a telefoni però, Orso Bruno, è un po' costoso, tu te lo puoi permettere, sì o no?
6: Va bene, Orso Bruno.
3: Va bene, okay. D'accordo, un grande abbraccio, Orso Bruno.
6: Ciao, buona giornata.
3: Ciao, arrivederci, buona giornata anche a te, triplo saluto. E chiudiamo questa straordinaria puntata con una testimonianza finalmente al di sopra del Po. È con noi il Bauscia. Vai Bauscia, che cosa ne pensi della notizia? Vai, di la tua.
0: stai sparando sulla Croce Rossa, Crucio?
3: In che senso?
0: No, è nel senso che secondo te io cosa posso pensare? Sono milanese, figa, con tutti terroni maledetti, ignoranti, bastardi, tutti.
3: Tutti, tutti, tutti. Quindi
0: sono andato in vacanza in Sicilia quest'estate.
3: Sì.
0: Era una merda.
3: Come era una merda?
0: Una merda.
3: È una regione bellissima.
0: I carabinieri fermano me perché non mi funziona il faro e non fermano quelli in motorino in tre senza casco al telefono mentre guida.
3: Scusa.
0: Non è possibile.
3: Sì, però, ho capito, però anche tu senza faro non sei aderente al regolamento.
0: Allucinante.
3: Quindi, insomma, il nostro grado di impreparazione rispetto al resto dell'Europa dipende dal fatto che esistono i meridionali, secondo te?
0: È come la Jugoslavia, l'ex, loro sono la Terronaia.
3: La Terronaia. Ma perché sono così? Perché sono così?
0: Io sono antiterronismo, io faccio parte di un gruppo antiterronismo.
3: Ah.
0: Andiamo giù, facciamo scoppiare tutte le bombe dappertutto, così se ne vanno giù.
3: No.
0: Vada via il culo. Dividiamo la Sicilia, spingiamo la Sicilia con le ruspe, con qualcosa nell'acqua, distruggiamo tutta la facciola, attacchiamo la Tunisia, poi stacchiamo anche la Campania, la Basilicata, la Puglia e la Calabria, tutto, spingiamo in giù tutto fino a quando non diventa un altro territorio africano e noi siamo belli dal po' in su noi.
3: Chi si salva?
0: Io, te, Maurizio Costanzo,
3: che è morto. È morto Costanzo.
0: Ho sbagliato.
3: Cambia.
0: Non guardo tanta televisione, quindi non sono aggiornato.
3: È strano perché sei talmente ignorante che direi che vivi davanti a uno schermo. Ciao, vattene a fanculo.
0: Calmo,
3: cosa?
0: Stai buono, che cazzo insulti? Cosa insulti?
3: Ignorante non è un...
0: parli di una cosa e poi insulti.
3: Ignorante non è un insulto, ti sto blandendo con dei vezzeggiativi, perché se volessi insultarti ti direi che sei una brutta testa di cazzo. Brutta testa di cazzo.
0: Tu sei un caprone unto, schifoso, con i denti color merda. Vai da un medico e vai da un dentista.
3: Autoinculati, ciao, autoinculati.
0: Dobbiamo essere su questo discorso, allora insulti tu, insulto anch'io.
3: Dai, autoinculati, autoinculati. Ciao, Bauscia, ciao.
0: Autoinculo te.
3: Autoinculati, ciao, Bauscia.
0: Una persona di merda.
3: Per il momento, per quanto riguarda la notizia sull'ignoranza degli italiani, direi che abbiamo avuto una dimostrazione palese che questo è un popolo di capre di merda. Per il momento, per quanto riguarda la notizia sull'ignoranza degli italiani, direi che abbiamo avuto una dimostrazione palese che questo è un popolo di capre di merda.

0: This is the zoo, only for you.
1: Arriva al cinema Jürgen Balboa.
2: Apollo, senti, Apollo.
3: È stato deciso dove fare la rivincita?
2: Questo incontro si terrà al Philadelphia Spectrum, davanti alla gente della città di quest'uomo. Voglio che tutta Philadelphia, voglio che tutto il mondo mi veda distruggere quest'uomo nel giro di due riprese. Perché dopo questo incontro gli toccherà donare quello che resterà del suo corpo alla scienza. Ma non resterà molto di lui, questo ve lo posso assicurare.
3: Rocky, tu sei d'accordo che l'incontro si svolga allo Spectrum?
4: Bene.
3: Perché?
5: Dammi tutto il tuo cazzo.
4: Ti accarezza.
1: Jürgen Balboa, il film che ha cambiato il mondo del pugilato.
6: Io non voglio che ricominci. Io speravo che ci avessi rinunciato.
1: Il film che ha fatto la storia del cinema.
2: Apollo, dicono che tu hai avuto difficoltà nel primo incontro perché Rocky è guardia destra. Ti ha sbilanciato a combattere con un mancino? Non c'entra niente il mancino. L'ultima volta ho preso l'incontro troppo alla leggera. Questo tizio è stato solo fortunato. Questa volta si fa sul serio.
3: Rocky!
4: Chi è?
7: Se dovessi dire qualcosa di denigratorio ad Apollo, che diresti?
4: Ti piace, quando mi sta in bocca, poi vedrai dove te li infiliamo questi due c***i.
2: Credete di essere al circo per caso?
8: A novembre tu sei mio.
1: Completamente rimasterizzato e ridoppiato. Jürgen Balboa cambierà tattica di combattimento con la sua mossa della manovra a tenaglia.
9: Vedi come si muove in scioltezza.
4: Aspetta, ecco adesso glielo sbatto.
9: Hai un coraggio da leone per risalire sul ring con quello.
4: Bene.
9: No, è vero. Tu hai una box che è troppo prevedibile. Vedi, i pugili mancini sono i peggiori. Sta a sentire. Bisogna che fai questo miracolo. Devi cambiare impostazione. Devi imparare a boxare di destro. Così disorienti Apollo e ti proteggi quell'occhio malandato.
4: Che culo aperto che hai.
9: Ma prima di tutto devi acquistare velocità. Una velocità supersonica è fondamentale. Tu devi diventare una specie di fulmine.
1: Jürgen Balboa è tornato.
4: Lo sento.
1: Jürgen Balboa riuscirà a sconfiggere Apollo.
4: Baciamelo piano. Fammi sentire le tue calde labbra sulla pelle.
1: Jürgen Balboa. Presto, da qualche parte.

0: lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Mi stai chiamando per Charlie Clark, eh? A questa mia canzone hanno ucciso Charlie Clark. Chi sia stato non si sa.
4: Kirk, comunque.
3: Ma non ce ne frega. Fosse stato Laura e Tuna anche di Trump. Sì. Hanno ucciso Charlie Clark. Chi sia stato Click. Non si sa neanche perché. C'era stato qualche debito col cacchio, col cocainomane di Kirk.
4: È una merda questa roba, Lota. È una grandissima merda. Vattene a fa culo. Ciao, Lota. Ciao, ciao, ciao. Soprassediamo sulle canzoncine bieche e squallide dell'Ota, anche perché non è del caso Kirk che ci dobbiamo occupare oggi, ma di una cosa molto più nostrana, cioè questo sciopero generale che ha coinvolto tutti i settori in Italia, paralizzando intere città come Genova, Milano e Torino, che erano già fiaccate dalle precarie condizioni meteorologiche. In pratica piove, sciopero, un casino, non si capisce più un cazzo. Sciopero generale, Proval, manifestazione in tutta Italia, Italia bloccata, quindi i lavoratori sono incazzati e diventano meno solidali con i palestinesi. Nello stesso tempo invece i lavoratori che vanno in manifestazione si incazzano con gli altri perché gli altri rompono i coglioni. Io voglio sapere qual è la vostra posizione sullo sciopero generale di oggi, che tanto per cambiare è o di lunedì o di venerdì. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Tugurio. Tugurio, sullo sciopero generale, vai Tugurio.
5: Lo sciopero ovviamente di lunedì, ovviamente di lunedì, mai che capiti durante la settimana.
4: Ma perché, che cazzo
5: o
4: cambia?
5: O venerdì, perché quelli lì, quelli delle sigle

0: sindacali, sì, la SIS, la UIL, la SPIS, la SPAS,
1: la CISAL, la sì,
0: sono peggio dei lazzaroni.
1: Comunque non è su quello lo sciopero, non è su quello lo sciopero, non è su quello lo sciopero.
0: Lo sciopero è su Gaza, è sul conflitto tra.
1: E ti sembra, sbagliato, e ti sembra sbagliato che i lavoratori aderiscano in massa a questa causa, oppure ti sembra giusto?
0: No. Se si può fare qualcosa nel nostro piccolo è giusto che lo si faccia. Io purtroppo
1: e quindi,
0: nel mio piccolo non è che posso.
1: Sì, non parliamo del tuo cazzo, non mi interessa parlare del tuo pene nel tuo piccolo.
0: Ma io mi auguro che però la gente aderisca a queste manifestazioni. Ma,
1: e allora
0: ma se
1: cazzi,
0: tu non vai in piazza e tu non fai sentire il tuo appoggio, non fai sentire le tue motivazioni, è inutile che stai a casa.
1: Ma piove però.
0: Prendi e prenderanno un ombrellino, cosa devo farsi?
1: Facciamo così, Tugurio, prendilo anche tu l'ombrellino, inficcatelo nel culo. Aperto. Ciao.
0: Perfetto, uno a me e uno a te.
1: Ciao. Andiamo da Rostov, dalla Puglia, vai Rostov, dici la tua, vai.
2: Rotto il cazzo, fammi lavorare, lasciami in pace.
1: Ha qualcosa da dire sullo sciopero generale o no?
2: Non mi devi chiamare, non me ne fotti un cazzo.
1: Di cosa non gliene fotti un cazzo?
2: Cambia il spacciatore che ti fa male te.
1: Ma di che cazzo sta parlando? È lei che non è in grado di intendere, di volere, non si riconosce negli specchi.
2: Vattene a fanculo.
1: Tu e tutta la tua famiglia di Boscimani. Dai, un altro. E andiamo da zio Pepi, direttamente dal trattore. Zio Pepi, allora, il tuo punto sullo sciopero generale, vai.
3: Lo sciopero?
1: Sì, c'è lo sciopero. Lo sciopero di tutti.
3: Ma come si deve scioperare adesso, sti quattro
1: No, penso che ci siano anche dei caucasici che scioperano, Pepi.
3: No, vabbè, ogni tanto con i togati che sta fermi da lavorare, però. E tutti un po' neri, vabbè. Ma cos'è questo sciopero qui adesso?
1: È lo sciopero generale pro-PAL per la situazione in Palestina, per la situazione dei palestinesi a Gaza.
3: Ancora con la Palestina?
1: Sì, ancora.
3: A rompere sempre i coglioni,
1: Lo so, ancora non si è risolta la questione, Pepi.
3: Ma vai che gli buttate quattro bombe in più e manco gli fa un grande parcheggio?
1: Sì, quindi tu sei per una soluzione radicale.
3: Beh, sempre radicale, perché se a pianta, questo è un vecchio detto dei contadini, se a pianta hai foglie zalte che può curare tutto quanto, ma se dopo continua, taglia un taglio da sotto così muore e te gliene pianti un'altra.
1: Sì.
3: In paesini, viri anche fuori del ben vivere, buon vivere che ha terra sabbiosa, tutto quanto, un asso veri a fora.
1: Che cosa diciamo a tutte le persone che oggi hanno fatto lo sciopero generale? Cosa gli diciamo?
3: Che gli vada a fare in culo e anche va a lavorare con questo mirio adesso.
1: Un grande abbraccio.
3: Ciao Pepe.
1: Ciao Beccio. Ciao.
3: Ciao.
1: Andiamo da Tano al palermitano. Vai Tano.
4: Dica. Io dico che lo zio Adolfo.
1: Chi è?
4: Sì, lo zio Adolfo ne ha ammazzati sempre troppo pochi, figlio di puttana.
1: Lei è sicuro di quello che sta dicendo, sì? Mi sembra una posizione un tantino radicale la sua.
4: Ma è radicale, ma non lo vedi che minchia combinano, che cosa combinano?
1: Certo.
4: Non lo vedi in tutto il mondo
1: In tutto il mondo.
4: Vogliono conquistare il mondo ammazzando tutti gli altri, capito? Figli di puttana.
1: Mi sembra una teoria alquanto complottista, mi sembra che.
4: Non è complottista per niente, perché scusami, c'è uno che non ha una terra. Vuole conquistare così
1: non è che la deve conquistare mi è parso velatamente di capire che lei quindi condivide le ragioni di questo sciopero generale.
4: Allora, la mia soluzione è prenderli, rimetterli tutti dentro dove erano.
1: Senti, butta giù dai a questo pazzo, dai, butta giù questo cretino, una roba di cattivo gusto, veramente squalido, dai, vattene a fanculo, che schifo. Andiamo dal Trucido d'Artufello, vai.
5: Ma che cazzo mi ha messo i quattro scappati di casa? Di scioperi ancora.
1: Di chi sta parlando, scusi? Chi sono gli scappati di casa?
5: Quelli che fanno gli scioperi. Perché scioperano?
1: Per la Palestina, la situazione a Gaza.
5: La Palestina, stiamo pisciati qui in Italia e faccio gli scioperi a Palestina io.
1: Quindi la sua posizione è masticazzi dalla Palestina.
5: Cazzi di tutti, io guardo me stesso, passa la mattina alle 5, esco col buio e rientro di notte alla sera.
1: Ecco.
5: Ma sto aspettando la Palestina. Quanti quattro scappati di casa e quando non sciopero il giorno che devo andare a lavorare.
1: Senti, l'ultima domanda, l'hai visto Highlander?
5: Chi?
1: Highlander.
5: Sì, sono mortale, no, non ho visto Highlander.
1: Allora guardati Highlander e vattela a piander, culo. Ciao. Vattela a piander, culo, ciao. In conclusione, direi che le motivazioni dello sciopero, per quanto condivisibili, non sono percepite, diciamo, in modo molto empatico dal cittadino medio italiano, o perlomeno da quelli che ascoltano La Zecca. Ma è giusto così, ognuno deve curare il proprio orticello e tutti dobbiamo farci succhiare l'uccello. Così, estemporanea. Meglio di Carducci, ciao, alla prossima, andate alla fattura.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: No, signor! No, signor!
2: E porco io, e porca la mia donna, stai ferma, voglio solo riprendermi i miei ovettini. Fai la cacchina, fai la cacchina!
1: E no, signor Zeus! Aiutos! E non mi infila il braccio nella bagiana!
3: Nonno Zeus, perché stai infilando il braccio fra le gambe di questa signora sudamericana stereotipata?
2: E non fare la guasta fisting, Pollon, questa c'ha un chilo di borotolchino per la naricina, nascosta nella custodia per i cazzi, l'ho fatta venire personalmente dalla Colombietta. Aspetta un attimo, aspetta che mi è venuta in mente un'idea. Ecco, adesso l'idea è dentro di me.
3: Ma nonno Zeus, la Colombia non è ancora stata scoperta?
2: Appunto, sono l'unico compratore e mi fanno i prezzi sacciati. Secondo te perché ho fatto credere a tutti che il mondo finisce alle colonne d'Ercole? Che mi piace sbucare nell'oceano.
3: È uffa però, nonno Zeus. Anch'io voglio usare il borotalco per narici. Come faccio a diventare una dea?
2: In effetti c'è una cosa che potreste fare. Se riuscirai a completare questa prova, ti farò diventare una dea e potrai peppare quanto ti pare. Quando parlo così ho proprio fame di naso. Ho proprio un appetito, mi si è aperto quel buco goloso. Guarda, tempo di musica.
3: Yeah. Che bello, nonno Zeus, e qual è questa prova?
2: Deve chiudere il naso di Pandora.
3: Intendi forse il vaso di Pandora, quello dove c'erano tutti i problemi del mondo?
2: No, intendevo proprio il naso di Pandora. Deve chiudere il naso di quella zoccola che si sta pappando mezza Atene. E poi diventa anche un momentaccio per noi riuscire a trovare. Ma perché ti spiego tutte queste cose che non sai un cazzo?
3: Ricevuto, nonno Zeus, chiuderò il naso di Pandora.
2: Brava! Io intanto cerco di recuperare i miei ovette. Forza, caga questa uova gallina! Quanto sono fatto, cazzo!
1: Più bella cosa non c'è! Più bella cosa di te!
3: Ciao! Ciao, Eros! E cosa c'è? Sei malato?
1: Sì, Pollon! E sto raffreddore non mi passa più! E tu dove stai andando?
3: Nonno Zeus mi ha incaricato di chiudere il naso di Pandora. Se ci riuscirò, mi farà diventare una dea. Vuoi venire con me, Eros?
1: Ma sì! Tanto oggi ho fatto innamorare un parlamentare ottantenne e una velina! Non ho nulla da fare! Andiamo? Ciao!
3: Eccoci arrivati alla casa di Pandora. Il piano è semplice. Tu le attaccherai il tuo raffreddore, così non potrà più pippare. E io diventerò una dea.
4: Chi siete? Cosa volete?
1: Lei è la signora Pandora Melegatti?
5: Sì, sono io, che ho la voce un po' mascolina.
1: Si avvicina un attimo. È più vicina.
5: Ah, che schifo! Mi hai starnutito in faccia!
3: Missione compiuta! Scappiamo, Eros! Scappiamo! Nonno Zeus! Missione compiuta! Abbiamo fatto venire il raffreddore a Pandora! Non pipperà più per un bel po'!
2: No, e infatti testa di minchia! Perché grazie a te, testa di cazzo, Pandora ha inventato il crack! Adesso si fuma un chilo di palline! È peggio di prima! Sei un incapace! Non diventerai mai una dea! E quando mi nervosisco ho voglia di pippare! E mi calmo! E adesso sono nervoso! E mi sono calmato! E adesso sono nervoso e mi calmo di nuovo! Vedi, un circolo vizioso! Cazzo, quanto mi piace la droga!
3: Uffa, nonno Zeus!
2: Uffa un cazzo! Dai, almeno vammi a comprare il giornale che voglio leggere i necrologi.
3: E che giornale leggi di solito, nonno Zeus?
1: Lo so io! Il Corriere della Droga!
2: È preparato il tuo amico, eh? Vuoi farti un destro?
1: Dai, buona?
2: Non c'è di più!

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
4: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
3: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
5: Uno scarabeo stercorario.
3: Scarabeo scargolare?
5: Ma che scarcorario?
6: Stercorario.
3: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
5: Stercorario.
6: Stercorario, quasi.
5: Sterco, dallo sterco.
3: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
6: È fuori orario, sì.
3: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
5: No, è stercorario.
3: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
6: Stercorario.
3: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al murtega, dai!
4: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
3: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
4: È un enorme arachide!
3: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
3: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie, guarda.
7: Che? Eppure salata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie.
7: Non insalata. Che cazzo è?
3: Eppure salata in superficie.
7: Ma che è superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
3: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg.
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
10: Ma che per Stop.
8: Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Fiona
7: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
7: Gampa.
10: Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
11: No,
9: allora, oh. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
9: Pim pre pet nusa.
11: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
7: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
7: Pim pre pet pam.
9: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburger della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimperpet Nusa. Pimperpet Fam. Pam. Ravensburg Teravidia.
7: Non è Ravensburg Teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, Teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh, Ravensburgent.
7: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.
2: Lo Zoo di 105.
19: Dal genio di J.K. Rowling.
0: Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
6: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Al cezzo. Una specie di grosso capra, afflitta da una dissenteria cronica, l'alcesso trascorre l'intera esistenza in un gabinetto chimico, dal quale esce saltuariamente per urlare che è finita la carta igienica. È infatti molto doloroso pulirsi il buco del culo con gli zoccoli. Antilopecia. Curioso ruminante africano che cerca di nascondere la calvizia con i lunghi ciuffi di pelo delle ascelle o del pube, tipo Mazzoli, ma con le gambe un po' più lunghe. Kinder babbueno. Scimmia arboricola con un doppio cazzo di cioccolato croccante. Caribus. Bovino della savana che effettua servizio di navetta urbana per gli altri animali, da non confondere con un altro animale a lunghissima percorrenza, il panda fanculo. Cecchi pavone. Uccello maschio che si accoppia con altri uccelli maschi. Castorpio. Roditore è rimasto tutto stronzo a causa di una sequoia caduta purtroppo dal lato sbagliato. Coyote. Canide della steppe che si muove arrotolandosi sulla lunga coda e poi lanciandosi nel vuoto. Visto da lontano sembra un tarzanello attaccato ad una pietra. Criceto medio. Piccolo roditore con un contratto a tempo indeterminato, un'utilitaria, una moglie, due figli, un mutuo e l'abbonamento a Sky Calcio. Criceto medio. Ermellino Banfi. Mustelide delle foreste pugliesi, con il corpo grassoccio e la cozzpaleta. Durante la stagione degli amori, l'ermellino Banfi attira l'attenzione della femmina con questo caratteristico richiamo. Cazzella. Guizzante erbivoro della savana, la cazzella ha un corpo privo di zampe a forma di siluro e un grosso muso rosso con un unico occhio al centro. Non lo fissate troppo perché sputa una sostanza collosa e bianca. Ngulu ngulu a frizzi. Primate simile all'orango, il cui unico scopo nella vita è troncarglielo in culo ad un popolare conduttore televisivo. E per oggi è tutto. Goodbye.
0: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: E ben ritrovati, cari adepti della gnagnitudine, sempre qui a sentire le mitiche origini dello zoo. Anni 2000, Leone si trova sull'isola e Marco, coi suoi ragazzi, sta spaccando sempre di più. Talmente tanto che la risonanza della fattoria arriva a personaggi illustri di ogni sorta. Infatti, nei corridoi della radio di Largo Donegani a Pavia, è facilissimo imbattersi in essi. Un giorno ne comparve uno incredibile.
2: Ragazzi, non avete idea di chi si trova di là? Cazzo merda qua qua.
3: Ca, ti prego Marco, diccelo, non riesco a resistere.
2: Tenetevi forte. Troia, minchia, stronzi, Ezio Greggio.
3: Porca minchia.
1: Porca minchia, sì, il mistico cavaliere di Biella, Ezio ti spacco il culo Greggio. Ezio Greggio, proprio lui, il attore, conduttore, comico, regista? Che stracazzo è Ezio Greggio? Esatto, è tutto quello che cazzo vuole.
2: Salve signor Greggio, io sono Marco Mazzoli, ho messo il mondo sottosopra. Siamo davvero tutti emozionati di trovarci al suo cospetto, miseriaccia, puttanaccia, bastardaccia.
4: Oh Marco, ma il piacere è tutto solo mio di Ezio Greggio, il cavaliere di Biella. Sai, io vi ascolto tutte le mattine, eh?
3: Capisci Marco? Ezio Greggio ci ascolta. Non riesco a trattenere le scorregge per l'emozione, inca...
2: Paolo, tu non trattieni mai le scorregge.
3: Ma ora di più.
4: E tu, panzerottino, scemo di merda. Mio figlio vi adora. Non è che mi firmeresti il vinile di Sgomento e Terrore, il vostro grande successo?
3: Ah, sì, signor Greggio, cavaliere di Biella.
4: Ah, come sei gentile. Sentite, ma in cambio vi andrebbe di fare Striscia?
3: È sempre stato uno dei miei sogni fare Striscia. Dai Marco, accetta.
2: Cazzo, signor Greggio, sarebbe stupendo. Allora veniamo io e Fabio, rettoscopio assatanato di minchie.
3: Ma che cazzo?
1: Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, vanno nella sede degli studi televisivi dove fanno Striscia.
4: Allora ragazzi, è vero che io ho molto potere, sono pur sempre Ezio Greggio, cavaliere di Biella, ma prima di accettare dovete parlare col capo supremo del mio ordine cavalleresco. Venite con me.
5: Splash! Benvenuti nella mia magione! Tu sei Marco della fattoria, vero? Sono molto felice di averti qua, Belin!
2: Lo è anche per noi, rossa eminenza gabibbica.
5: E il tuo amico invece chi è?
6: Belin, io sono Fabio Lisengi, rossa eminenza.
5: Hai detto Belin? Allora sei un fratello! Sono molto felice che sei venuto tu e che non abbiate invitato Paolo! Forza, mettetevi al lavoro con la produzione!
1: I ragazzi fanno diversi servizi e, come sempre, fanno salire gli ascolti alle stelle.
3: Ragazzi, dai, posso venire con voi? Sentite qua.
2: Paolo, smettila. Ti ho già detto che non sei invitato. Su, fattene una ragione. Vaffanculo fra prosdocketon.
6: Beh, lì, Marco, ci è arrivato un messaggio urgente dal Gabibbo.
5: Ehi, ragazzi! Perché non vi inventate un qualcosa da fare su Leone di Lenne che sta all'isola? Sarebbe spettacolare.
2: In effetti, ora che abbiamo le possibilità video, potremmo inventarci qualche figata da fare in classico stile zoo, Uga Uga HIV.
6: Belin, sì, ma cosa però? Non ho idee.
3: Perché non portiamo degli aiuti umanitari farlocchi? Tipo una bambola gonfiabile, della lacca, cose così. Tutto in perfetto stile zoo, eh?
2: Cazzo, Paolo, tu sei veramente un genio. Questa è davvero un'idea sensazionale.
3: Oh sì, sapete bene che io per voi troverò sempre delle idee incredibili, perché siete i più migliorissimi amici che ho.
2: Sì, sì, anche tu, Paolo. Forza, Fabio, andiamo.
3: Ma come? E io?
1: Il duo di Marachelle, Marchino e Fabietto propongono l'idea al sommo Gabibbo, che accetta con entusiasmo. Ma intanto sull'isola sta succedendo qualcosa.
7: Auz, non ce la faccio più a stare qua. Voglio andarmene. Cos'è quella cosa in mezzo al mare? Uno stronzo.
8: Squish Squash, sono un pericoloso barracuda velenoso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
7: Auz, un paraculo, un barracuda. Ai, vaffanculo, mi ha mosso, maledetto figlio di puttana, bastardo. Auz, non è velenoso sto barracuda, eh? Vero? No, eh? Vero?
1: Che strabiliante cliffhanger, ragazzi! Continuate a seguirci perché i prossimi episodi saranno davvero un fottuto cinema.
9: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Gna gna gna.
1: Davidomo, non ti starai per caso inculando il caprone?
0: Gnoma Lisa, mogliettina mia, certo che no, sono un medico, gli sto solo facendo un esame. Come puoi dubitare di me? Sono il dottore più bravo della foresta, è merito mio se... se...
1: se la volpe caga sangue da 3 giorni?
2: Aia. Aia. Oh, che spremuta! Oh, sanguinella, sanguinella.
0: Oh, Swift, mia fedele volpe, non temere. Ora David Homo ti farà passare tutto.
2: Ehi, no, stammi lontano, gnomo omosessuale.
0: Suonano la porticina, chi sarà mai?
2: Ah, meno male. Ah, grazie al cielo.
3: David Homo, aiuto David Homo, il mio coniglietto sta male.
1: Vai via coglione, questo si incula il coniglio.
0: Non ascoltarla, la mia mogliettina è solo invidiosa perché io sono un medico di successo e lei è solo una cicciola in menopausa da 200 anni. Hai fatto bene a portarlo da me, ora misuriamo subito la febbre di questo bel coniglietto.
3: Ma David Homo, cosa stai facendo?
0: Lasciami fare, sono un dottore. È merito mio se... se...
1: se ti puzza sempre il cazzo di merda.
3: Oddio, è morto! E il mio coniglietto è morto!
0: No, tranquillo, bel bambino. È solo svenuto. Per svegliarlo mi servirà una piuma d'oca. Vammi a cercare un'oca, presto!
3: Subito, David Homo! Ecco l'oca, David Homo! Ho fatto più presto che ho potuto!
0: Bravo, bel bambino! Ora stacchiamo subito una piuma da questa bella ochetta, senza farle alcun male!
3: Ma David Homo, la piuma gliela devi per forza staccare col cazzo!
0: Lascia perdere, non puoi capire le sottigliezze della professione medica. È merito mio se... se...
1: se gli scoiattoli si tappano il culo con le ghiande?
3: Ma David Homo, il mio coniglietto non respira più ed è freddo come il ghiaccio.
0: Tranquillo, bambino mio. Ora lo infiliamo nel forno, così si scalda.
4: Rorro rio.
0: Sì, ora è bello caldo.
3: Ma David Homo, perché ti scoppi il forno?
0: Lascia perdere, non puoi comprendere questa procedura medica. Fidati di me, è merito mio se... se... se...
1: se la foresta è tutta appiccicosa.
0: E non ho finito!
2: No, sulla mia carta d'identità, cazzo! Porca puttana, dovevo espatriare per smetterla di prendere del c***o!
0: Che c'è? No. Sono un dottore!
5: No, va bene, va bene, va bene, però...
0: Quando vai dal medico non ti s***a addosso?
5: No, sinceramente non mi è mai successo, adesso è la prima
0: volta... Ma da che dottori vai allora?
5: Ah, perché sono sbagliati loro!
0: Vieni qua, bel bambino di 40 anni, vieni qui!
5: Mi dica,
0: eh?
5: Cosa?
0: Quanti anni hai?
5: 41.
0: Oh!
2: Cosa? Che schifo!

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Vera, ma che, come si chiama quello del programma? Sì.
3: Tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o di c***o di tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentita, licenziato. Che cazzo parlate degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, dai 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Alberto,
5: scusa, sono pazzo, aspetta lì.
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, amici, anche oggi torna Wenderland alla grande e oggi utilizzerò le voci di quella balordona, quella romana, quella che legge le carte in TV, la chiromante. E allora siamo pronti a dilaniare. Mi viene da ridere perché ho trovato dei personaggi veramente atomici. Siamo pronti? Andiamo! Questo è Wenderland.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Sono io la grande da Manera, chi è?
2: Chi?
3: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere, bimba mia?
2: Ma cosa voglio sapere? Ma chi cazzo sei?
3: Allora, da 1 a 17, da che zona di Roma chiami? Pronto? Pronto?
2: Ehi.
3: Allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
2: Oh, la smettiamo?
3: Bene, se tu e tuo compagno riuscite a realizzare una situazione valida, quando sei nato tu? Pronto?
2: Oh!
3: Pronto?
2: Che vuoi?
3: Carta di credito!
2: Senti un po'.
3: Ah,
2: adesso vado alla polizia, ti mando il tuo numero privato, ti rompo culo, va bene?
3: Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
3: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
4: Porco, ma chi è? Ma chi sei?
3: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh?
4: Parla con sta minchia, sto mangiando, porco.
3: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere, bimba mia?
4: Mignotta puttana, vaffanculo. Allora,
3: carta di credito!
4: Te l'hai finito il culo la carta di credito, sto mangiando, porco.
3: Ca futti futti, ca dio per tonatotti. Sai che vuoi sapere?
4: Vaffanculo, tu la Sicilia, porco. Sto mangiando, mi sto incastrando,
3: ma che non gli ha detto Melody?
4: Mandatevene a fanculo voi, devo mangiare, porco, lasciami in pace, porco.
5: Vabbè, pronto?
3: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile? Pronto?
5: Pronto?
3: Parla con calma perché già sei troppo alterata, Pronto? Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
5: Affanculo.
6: Voi non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
7: Sul grappa la Madonna è ritornata.
5: Pronto?
3: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
5: Ma chi cazzo è, porco? Basta con questi scherzi, cane.
3: Parla con...
5: Ascolta, l'altro giorno mi ha chiamato l'assicurazione dopo di te. Ho sparato una bestemmia di quelle che mi ha messo giù, porco. Guarda, che ti venisse un'unghia sulla cappella, poi ti si incarnisse, pezzo di merda, e che ti entrasse il pus nel culo, pezzo di merda, terrorista, porco.
3: Parla con calma perché già...
7: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul...
5: Ti è cresciuta l'unghia? Eh?
3: Gennaro poi si incazza.
5: Ma vaffanculo, vecchia di merda.
3: Prendilo
5: il culo.
3: Carta di credito.
5: Vai avanti.
3: Allora, tu vuoi sapere sulla...
5: Terrorista.
3: Su una persona. Allora, porco. Tu vuoi... Sulla vostra di una persona.
5: No, voi tu e tutti i pesci del suo acquario, vaffanculo, va.
3: Ok.
7: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa.
5: Pronto?
3: Carta di credito. Pronto?
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Porca troia, che male alle palle! Il dottore aveva detto che sarebbe passato in un paio di giorni, ma sto ancora soffrendo come un bastardo.
5: Oh, forza, Skeletor! Abbi pazienza. Ti sei evirato come uno stronzo con una katana. Cosa pretendi? È già un miracolo che ti abbia riattaccato i gioielli e che tu non sia rimasto come un albero di Natale a verso febbraio.
4: Ma che cazzo di paragone è? E poi senti la mia voce! Come posso incutere timore alla gente con la voce di Daniele Battaglia?
5: Hai ragione. Hai proprio una voce che non si può sentire sul tuo personaggio. Non che non mi piaccia quella di Battaglia, ma su di te fa proprio cagare.
4: E poi la gente di Eternia parla e mi sento preso per il culo. Continuano a farmi scherzi di merda al telefono. Non ne posso più.
5: Davvero?
4: Possibile che nessuno si sa fare i cazzi suoi in questo pianeta del cazzo?
5: Ti sta squillando il telefono.
4: Lascia che squilli, sarà l'ennesimo simpaticone del cazzo.
5: Dai, rispondi, magari è importante.
4: Va bene, cazzo, ma se è un altro stronzo con la merda nel cervello, lo cerco e lo uccido con le mie mani. Sì, pronto, chi parla?
6: Pronto? Mi scusi, sto cercando il signor Coglionelli. È lei?
4: No, ha sbagliato numero, qui non c'è nessun Coglionelli.
6: Ah, mi perdoni, mi sembrava il numero giusto. Lo sto cercando perché sono arrivate le palle da gioco che cercava. Sono del negozio Tutto Palle. Le servono per caso delle palle. Abbiamo palle di tutte le misure e per tutti gli utilizzi. Lei è per caso la figlia? Dalla voce deve essere proprio una bella ragazzina.
4: Senti, brutta merda! Ho il telefono sotto controllo dai carabinieri di Eternia! Sei fottuto, lo sai? Tempo 10 minuti e saprò chi sei e poi ti verrò a cagare nella gola, maledetto maiale!
6: Ah, sì, certo. Gioca, fratello!
4: Allora, maresciallo, ce lo abbiamo?
7: Sì, Skeletor, ecco l'indirizzo. Vada pure a cagargli in gola.
5: Porca troia, ma allora è vero, Wender ce l'ha nel culo.
4: Ancora! Ma non gli è bastata la lezione a quel coglione? Pronto, stronzo, non ti è bastata la mia merda in gola, ne vuoi ancora?
8: Stronzo? Ma con chi cazzo pensi di parlare? Sono io, Adora. Ciao, Costina!
4: Adora? Ma sei veramente tu? Mi hai chiamato per prendermi in giro come gli altri?
8: Ma certo che no, tenera Costicina. Ti ho chiamato per chiederti come stai. Sai che il tuo gesto mi ha colpito molto? Nessuno aveva mai fatto una cosa così stronza, ma tremendamente romantica per me.
4: Ma parli seriamente? Non vuoi sfottermi perché ho la voce da pirla?
8: Ehi! Ma guarda che con questa voce potresti serenamente condurre programmi alla radio. Mica è brutta, anzi è piena di personalità.
4: Ma parli seriamente?
8: No, in realtà fa schifo alla merda. Ma ormai lavora chiunque in radio, potresti farlo anche tu. E comunque, ti ho chiamato perché vorrei vederti. Sia chiaro che non ti sto corteggiando, a me piace la fica, ma vorrei conoscerti meglio. In fondo una possibilità a uno che si taglia le palle con una katana per te va data, non credi?
4: Oh, ma questa è una cosa stupenda! Non so come dirti quanto sono felice. Vuoi che mi vesta da donna? Vuoi che mi scocci l'uccello sotto la marugola e mi travesta? Tutto quello che vuoi per piacerti!
8: Scocciarti l'uccello sotto la marugola? Ma va che tu sei proprio malato di mente! Ma da dove cazzo ti escono ste stronzate?
4: L'ho sentito allo zoo di 105. L'ha detto quello con la barba che somiglia a Gattuso.
8: Senti, ci vediamo stasera al club L'Elefantino Rosa. Porta pure un amico, se vuoi. A stasera, Costicina.
4: Oddio, non posso credere che sia successo veramente... Ancora lei, si deve essere dimenticata di dirmi qualcosa sul dress code. Sii pronto, tesoro!
6: Salve, è in casa il dottore Eunuchi?
4: Ti ammazzo, figlio di tro...

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la maturità.

0: buongiorno.
1: Dottore.
0: Pronto?
1: Dottore. Cicatrici.
0: Dottor Silvestri?
1: Devo curare cicatrici. Devo curare. Appuntamento cicatrici. Io devo fare appuntamento.
0: Per cosa?
1: Cicatrici.
0: Per una prima visita?
1: Sì.
0: A gennaio.
1: Va bene. Io tante cicatrici.
0: Tante cicatrici, va bene.
1: Levare.
0: Come?
1: Devo levare.
0: Vediamo se è possibile.
1: Grazie. Bullone, levare bullone.
0: Non ho capito.
1: Bullone, collo, levare bullone.
0: Sì?
1: Sì.
0: Il suo nome è? Il suo nome è? Il suo nome è?

0: può levare anche colore morte.
1: Sì, anche le viti della croce, anche quelle.
0: Ah, ah, ah, felice. Tu vuole scopare?
1: No, purtroppo col color morto non ci vado d'accordo.
0: Io grosso.
1: Se si abbronza un pochino ne possiamo riparlare.
0: Io grosso Schweinsteiger. Io grosso Schweinsteiger.
1: Ma si stacca. Senza vedi si stacca.
0: No, stacca. Ride. Ah, ah. Quando viene io per cicatrici?
1: Quando vuole.
0: Allora io aspetta notte, se no lincia me.
1: Esatto, poi va a Villa Salaria, leva le cicatrici.
0: No, villaggio, gente cattiva, linciaccio.
1: Linciamoli tutti, diamo anche fuoco.
0: No, fuoco!
1: Finito?
2: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Taglio delle tasse è un cazzo, questo è il tema di oggi. Secondo Banca Italia e secondo la Corte dei Conti, i tagli sull'IRPEF proposti dal governo non fanno altro che far risparmiare chi è già ricco e non vanno ad aiutare mai, mai nella vita le fasce più povere, che sono quelle che puzzano di fame. Questo non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, ma il governo tira dritto perché alla fine vuole che i soldi entrino sempre nelle tasche degli stessi. Non è un grande mistero, ma voglio sentire voi sul taglio dell'IRPEF, che ovviamente si traduce anche in taglio dei servizi per chi non c'ha i soldi. Apriamo le linee, dai. Apriamo con il Tucano da Roma. Tucano, taglio dell'IRPEF, cosa ne pensi? Vai.
1: Che si tagliano a fare? Tanto ne pagano le stesse tasse.
0: Non ho capito un cazzo del tuo ragionamento.
1: Non le pagano lo stesso le tasse.
0: Chi non paga le tasse?
1: Sto cazzo, i ricchi.
0: I ricchi non pagano le tasse. Ma chi ti ha detto sta strozzata a te?
1: Se non erano ricchi.
0: Invece tu che sei un poveraccio le paghi?
1: Io so, purtroppo so. Una volta il poveraccio pure coglione. Porca Le palle gli dovrebbero tagliare.
0: A chi dovrebbero tagliare le palle?
1: A tutti.
0: A tutti, un popolo di eunuchi dovremmo essere.
1: Esatto, esatto.
0: Con le voci bianche.
1: Io voto, però se ci stanno altre testa di cazzo che non ci vanno a votare durante l'anno, quando serve, non è colpa mia.
0: È quello. E quindi alla fine, anche se hai votato, dove te la pi?
1: Nel culo.
0: Bravissimo, ciao Tucano, buona giornata. Ciao, bellissimo. E andiamo da Lota, da Napoli. Lota, in trasferta, quanto sappiamo, vero Lota?
2: Buona croce, non vedo l'ora di sabato. Posto un gabberone, uomo, come fai schifo qua?
0: Che succede?
2: Io non mi ascoltavo, ma sto facendo una settimana fa di gabberone. Però sabato sono là al palapartenio per bruciare oggi, sputare in faccia.
0: Addirittura.
2: Sputare in faccia.
0: Sei un violento. Violento.
2: Tanto tu non vieni, Lota.
0: Certo
2: non vieni.
0: Che, certo che vengo.
2: Tanto tu non vieni.
0: Certo
2: non
0: che
2: vieni, non vieni. Crea, fai cantoncine e in quale. No, in quale città?
0: Certo,
2: vieni, vieni. Certo. Qua io coraggio e lo fa a Napola, Crucia.
0: Ma io lo faccio dove
2: schifo
0: voglio.
2: Ti schifo a morte, Crucia, io ti schifo a morte.
0: La cosa è reciproca.
2: Ma è tutto Verona, mamma, ma non ci faccio ma stonga,
0: ma stai, tu sei sicuro? Sei sicuro di girare per Verona? Perché loro lo sentono subito, la puzza del napoletano, la puzza del colera.
2: Ma che la bucchini mamma ti sentono.
0: Sentono odore di colera.
2: Caricano solo... Porco, solo così dicono, che facci?
0: E quello è il clacson dei veneti, loro hanno questo clacson qua. Invece.
2: Babbo, Crucia, comunque le taglie di IRPEF finché aumenta il salario ai lavoratori, per me va sempre bene. Però ti domando, fangio la barisone. Dopo parlava, parlami un po' di pucchiacca, un po' di face.
0: Tu non ne sai un cazzo né di pucchiacca né di economia, vattene a fanculo. Vattene a fanculo, vai.
2: Ci
0: vediamo
2: sabato, giovani con una cannola, giovani Crucia.
0: Forza Vesuvio, forza Vesuvio. Vesuvio sempre.
2: Ci venite una cannola da già regnere in merda.
0: Forza Vesuvio. Forza Vesuvio. Forza Vesuvio. Assoreta. Andiamo da il Nerva da Milano. Vai Nerva, taglio delle tasse, cosa ne pensi?
3: Certo, giusto, no? Io ho appena finito di lavorare, sono sveglio dalle 4 del mattino, ma quello che lo prende nel culo sono io, giusto?
0: Sì.
3: Non quello che si sveglia alle 8, fa il politico, non fa una sega tutto il giorno. Faccio parte dei poveri, giusto?
0: Sì.
3: Siamo poveri, siamo tutti della maggior parte.
0: Sei un pezzente, sei un pezzente miserabile.
3: Tua madre è un pezzente, stai
0: sei
3: buono con le
0: pezzente,
3: parole. Tua sorella è un
0: morto
3: pezzente,
0: di fame.
3: Tu sei un porco maniaco, lontra del cazzo, stai buona quando sto parlando, stai buona.
0: Lontra!
3: Sì, lo so, ci assomiglia una lontra, sei tutto unto, bello una lontra, sai che scivolano sull'acqua, sei una lontra.
0: Sì, sì, lontra. Comunque, non me l'avevano mai detto, comunque rispiegami il ragionamento.
3: Ora prima, se vuoi vado avanti a insultare, se vuoi insultare, se no mi fai parlare, come vuoi.
0: Vabbè, senti, siccome sei miserabile e morto di fame ti faccio sfogare un po', però arriviamo al concetto.
3: Il concetto è che se i ricchi dovrebbero pagare di più, no? Giustamente.
0: Sì, sì.
3: Il denaro, chiamiamolo il denaro, questo vile denaro dovrebbe essere distribuito.
0: Tu non hai.
3: Io ce l'ho, bastardo infame.
0: Non ce l'hai.
3: Io ce l'ho.
0: Ma dove?
3: Coglione lontra.
0: In moneta.
3: Io ce l'ho il denaro, ma non quanto vorrei averne, giustamente, no?
0: Dai, radici, dillo tu.
3: Detto?
0: Schiavo radici, dai.
3: Vabbè,
0: non hai neanche capito che cazzo ho detto, bestia ignorante.
3: No, non si capisce cosa dici, non si capisce, perché c'hai i denti sporchi, la bocca piena di merda. Non si capisce quando parli. Lavati i denti, sei una nutria, c'hai i denti di una nutria e sembri una lontra là fuori. Scivoli unta bastarda, fai schifo.
0: Io ho i soldi per il dentista, almeno ce l'ho, tu no, ciao pezzente.
3: Anch'io, sono appena andato, padro, 250 euro per un dente di merda.
0: Ma te li hanno dati a te per donarli, dai, ti sei venduto anche i denti.

0: senti, morto di fame, ciao.
1: Ma tua sorella, vaffanculo, va? Non chiamare più, perché veramente devi insultare e basta, cane, ma come ti permetti?
0: Ciao Biafra. E chiudiamo questa meravigliosa puntata con l'appuntamento settimanale con il grande amico mio da Grey School. Amico mio, buongiorno.
2: Scusi, con chi parlo?
0: Scusi, chi è lei? No, chi è? Con chi sto parlando?
2: Perdoni, ma non può parlare. Io sono il suo legale, dica a me. Chi devo dire?
0: Sono Giuseppe Bruciani, la zecca. Voglio conferire con il mio grande amico del cuore.
2: Purtroppo, guardi, non può parlare.
0: Perché? Che gli è successo?
2: Adesso amico, penso lo sappia, ha avuto un problema questo weekend.
0: No, non lo sapevo. Che problema ha avuto?
2: Ha avuto un altarco, diciamo, con tre ragazzi nordafricani e purtroppo...
0: Ma perché se me la...
2: di loro hanno avuto la peggio, diciamo.
0: Senta, si identifichi. Chi è lei? Come si chiama? Che avvocato
2: è? Io sono l'avvocato Carollo.
0: L'avvocato Carollo?
2: Sì.
0: Senta, questa roba non sta in piedi mai, mai. Cioè, è veramente la cosa... il tentativo più buffo e goffo che abbia mai sentito in vita mia. Lei, come minimo, aggiusta caldaie.
2: Non so cosa dirmi, no. Guardi, riprovi tra qualche giorno.
0: Ma non dica puttanate. Senta, esiste qualche articolo di giornale relativo a questa zuffa o...
2: Beh, agli onori della cronaca niente.
0: Mi spieghi la dinamica.
2: Ha avuto un altarco con tre ragazzi nordafricani.
0: E questo l'abbiamo capito. Da cosa è stato provocato l'alterco?
2: Stavano importunando una persona.
0: Sì, chi stavano importunando?
2: Una persona terza, una signora.
0: Una signora, quindi tre nordafricani importunavano una signora. Dove?
2: In provincia di Vicenza.
0: In provincia di Vicenza. È grossa la provincia di Vicenza.
2: Purtroppo sono venuti alle mani.
0: Ecco, sono venuti alle mani. E com'è andata?
2: Purtroppo due ragazzi nordafricani hanno avuto la peggio.
0: Hanno avuto la peggio, perché? Che gli è successo?
2: Hanno avuto delle lesioni.
0: Però sta bene lui, sì.
2: Lui sta benissimo.
0: Quindi lei mi vuole che io mi beva questa puttanata del mio super amico Spider-Man di quartiere, che sa zuffa con neanche uno, con tre nordafricani, lesionandone due. Lei non è mai un avvocato, mai nella vita, mai. Cioè lei non sa neanche leggere i depliant di un centro massaggi thailandese. Lei non parla come un avvocato, non è un avvocato mai.
2: Io non so con chi ho il dispiacere di parlare, però.
0: Gliel'ho già detto.
2: La saluto per la seconda volta.
0: Allora, abbiamo verificato l'alibi del coniglione Carotina, e non esiste su nessuna testata locale o regionale alcuna notizia di questa zuffa. Quindi l'amico mio si sta nascondendo perché c'ha paura, vuol far credere di essere un picchiatore, ma l'avvocato Carollo è veramente più finto delle labbra di Alba Parietti. Dai, lasciamo perdere. Amico mio, questa volta l'hai fatta sporca, te la farò pagare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Napoli da scopare, Napoli da fottere. Oggi il Corriere del Mezzogiorno pubblica un dossier nel quale racconta di ragazzine, adolescenti, minorenni della Napoli bene, che si mostrano nude in webcam, tette culi di fuori, in cambio di soldi. Come se non bastasse, i video hard finiscono in rete su varie app gratuite a beneficio di tutti i segaioli italiani e mondiali. Voglio sentirvi su questo Napoli da scopare. Apriamo le linee. Foggia, Foggia, andiamo a Foggia.
4: Guardi, penso che sia un fenomeno diffuso.
3: Sì, lei è madre?
4: Sì. No, sono una ragazza.
3: Lei è una ragazza, quanti anni ha?
4: Di 22 anni.
3: Tu ti sei mai mostrato in webcam?
4: No, non mi sono mai mostrata.
3: Mai fatto vedere le tette, il culo?
4: No, guardi.
3: Perché?
4: Perché la trovo una cosa indecente. È una forma di prostituzione.
3: Sì, questo è sicuro, dico, però perché lo fanno?
4: Per essere accettate, non so come, però.
3: Tu li guardi gli uomini nudi?
4: No, assolutamente.
3: Ti è mai capitato di andare su una chat e guardare i cazzi?
4: No, guardi, non ho.
3: Non hai mai guardato cazzi?
4: Arrivederci. Sì.
3: Ma va, questa li stampa e l'incornice, vai. Questa fa lo screenshot, poi li stampa e l'incornice a casa, dietro cornici barocche. Dai, dammene un altro. Una cazzoteca, cioè. Ok, allora, grazie alla redazione. Siamo in collegamento con una persona che si fa staccare i pompini a pagamento. Pronto? Pronto pompinato?
5: No, mi dispiace, ho sbagliato persona.
3: Lei non ha mai pagato per farsi fare un pompino?
5: No, perché sembra una cosa brutta.
3: Pompino è una cosa brutta?
5: Certo.
3: Lei cosa, scusi, il preliminare che cosa fa? Una partita a scarabeo, cosa fa di preliminare? Cerca le lettere dentro il sacchettino finché non viene fuori la parola scopare, non lo so io.
5: No, io sono single.
3: Sì. Quindi
5: devo dire che non li uso, ma non per trovarmi ragazze che si fanno pagare.
3: Lei se stronca de pippe, dico, adesso che è single. Cazzo ride, scusi.
5: La cosa, uno non è che la va a cercare, non
3: capita, se lei le cade una fica dal cielo, lei va in giro, guarda in alto e aspetta che cadano le fiche dal cielo.
5: Ma perché sono la persona che non guardo queste cose qua.
3: Non guarda queste cose, lei porno segue i dialoghi, quando è finito il dialogo skippa, guarda un altro dialogo, è un cinefilo lei. Con che cosa si masturba lei, con i Teletubbies?
5: No, io non mi masturbo. No,
3: lei non si masturba, quanti anni ha, scusi?
5: Io ne ho 33.
3: 33? Cosa fa in giro con una cariola per i coglioni? Fa una trincea quando cammina, perché sono i coglioni che strisciano per terra. Che cazzo si ride? Dai, va bene, d'accordo, dai. Sentiamo la poetessa, il ritorno della poetessa, pronto?
6: E che te devo dire? È colpa dei genitori, dai.
3: È colpa dei genitori, perché?
6: Sì, secondo me le webcam, cioè prima le fa la madre e poi fa la figlia.
3: Ma no. se queste lo fanno, c'è qualcuno che le paga, vuol dire che ci sono anche dei fruitori, quindi la colpa non può essere solo...
6: Che mignottari, dai, segaioli.
3: Mi reciti un verso su questa faccenda delle webcam. Via, improvvisi, abbraccio.
6: La patata, pettinata, sempre una patata è, no?
3: È una merda questa roba qua, sai che... Cioè veramente neanche nell'ultima...
6: È sempre poesia, dai.
3: Ma nell'ultima pagina de Scorpio non sarebbe accettata questa roba. Mi componga un breve poema di quattro strofe, il titolo è Napoli da scopare, via.
6: Napoli da scopare?
3: Sì.
6: E tutto rimane volgare. Ti ho fatto la rima, eh?
3: Bella, cazzo. Sai che Fabri Fibra gli è venuta la gocciolina nei boxer? La gocciolina di sperma nei boxer. Me la puoi ripetere? Perché magari chiamo Jake Lavoria o non lo so.
6: Da Napoli a scopare tutto rimane volgare.
3: Incredibile. Guardi, J-Ax sta stampando il singolo.
6: Dai, fammela te, dai.
3: Napoli da scopare, se ne vado a cagare. Via, un altro.
6: Okay.
3: Ciao, poetessa, ciao.
6: Ciao,
3: fate curare bene, però. Bene, però. Un altro. Napoli da scopare, via.
7: E non c'ho tempo per guardare le ragazzine che si sfogliano.
3: No, che cosa deve fare?
7: Devo lavorare, devo andare a pescare.
3: Perché secondo lei queste ragazzine si fanno pagare per far vedere il culo, le tette?
7: È perché sono mignote dentro, allora, scusa.
3: Secondo lei quindi sono delle zoccole?
7: Tutte zoccole sono.
3: Lei ha figli?
7: No, non ho figli, sono 34 anni.
3: Che cazzo c'entra, scusi? C'è anche gente che li fa a 29, scusi. Perché c'è un'età per avere figli. Lei cosa ha il cazzo col tachimetro? Finché non arriva a 38 non li fa, non ho capito?
7: Esatto.
3: E le seghe se le fa?
7: Certo, quella lì come tutti, sono un umano.
3: E le fa guardando le webcam?
7: No. Che guardi i video già girati, non vado sulle webcam. Perché secondo me sono deboli mentalmente, si fanno trasportare dalle persone.
3: Di chi è la colpa?
7: Di internet, di tutta questa tecnologia che sta mo.
3: Sì, quindi lei cosa fa? Accende il fuoco con le pietre fuocaie? Conserva i cibi sotto sale? Li fa essiccare sul balcone?
7: È internet che porta a fare queste cose.
3: Lei lo mostrerebbe il cazzo a pagamento? In cam?
7: No.
3: Perché ce l'ha piccolo? Dica la verità.
7: Esatto.
3: Lei è un microdotato?
7: No, non ho niente, io sono una ciughina
3: c'ha lei.
7: Arrivederci.
3: Bene, adesso getti la rete e tiri su un paio di vaffanculo, gliel'ho mandato io. Sentiamo Lupomane.
8: Buongiorno,
3: sono Giuseppe.
8: Ma come cazzo li vieni? Ma io non l'ho capito. Giuseppe, fatti una sega, vedi un film di Rosanna Doll, vedi un film di Monaposta.
3: Quindi scusa Lupo.
8: Queste minorenni qua che si sposano.
3: Secondo te, allora queste chat si chiamano tipo Napoli da scopare, Napoli da fottere. Tu vedessi il titolo di una chat così, andresti dentro?
8: No. nel senso, inizialmente sì. Voglio dire, Napoli da scopare, voglio dire, un po' far rapare la cosa.
3: Ti fa rapare? Aspetta.
8: Beh, senti, tua verità, Napoli da scopare mi dà più di, capito, roba grezza, roba di ciolla in faccia, sai, a spaccare le gengive proprio.
3: Com'è, scusa, ciolla in faccia a spaccare le gengive?
8: Sì, le ciolle in faccia.
3: Sì, quindi tu...
8: cosa sono le ciolle?
3: Sì, la merchia, insomma, diciamo, il cazzo.
8: La minchia.
3: Quindi, scusa, diciamo tu usi il tuo pene come sfollagente?
8: Senti, io sì, lo uso come manganello.
3: Sì.
8: Ci spacchiamo le fame quando dobbiamo fare le fame secche.
3: C'è il cazzo celerino.
8: Sì, perfetto. C'è il cazzo del celerino. Bravo, Giuseppe, bravo.
3: Però, allora, tu entri in una di queste chat, ok? Che c'è scritto Napoli da scopare, lo fai o non lo fai?
8: Sai cos'è che certe volte, la verità, mo parliamo in confidenza.
3: Sì.
8: È che tu ogni tanto, sai, vedi una bella femmina, ti si intosta l'uccello e non è che stai a vedere se c'è 17 anni e mezzo, 18.
3: Certo.
8: Ti alzi il pisello e spara.
3: Quindi secondo
8: scappa
3: te.
8: Scappa la sega.
3: Quindi tu mi stai dicendo che davanti alla sega funziona più il cazzo che il cervello.
8: Questo purtroppo è sempre così. Funziona sempre prima l'uccello.
3: Però,
8: e dopo il cervello.
3: Però poi li condanni.
8: Diciamo che in certi momenti poi vai a punire il pisello per quello che ha fatto. Perché per colpa sua hai peccato. Allora incomincia a schiacciare un po'. Sai, lo torturi.
3: Com'è,
8: per...
3: Scusa, fammi capire. Com'è che ti torturi il cazzo tu, l'uomone? Fammi capire.
8: Nel senso che tu nel momento in cui ti sei reso conto della puttanata grossa che hai fatto.
3: Sì.
8: Prendi l'uccello e incominci a schiacciare in mezzo alla porta, sai, giusto un po' così, oppure lo percuoti perché il monello non lo fare più.
3: Ma tu ti schiacci il cazzo nelle porte, scusa?
8: Beh, ogni tanto sì, Giuseppe, sono fantasie erotiche che...
3: Ognuno c'ha le sue, liberissimo.
8: Ognuno
3: liberissimo.
8: C'è i cazzi suoi, ecco.
3: A me piace farmi soffiare nel buco del culo, ad esempio.
8: Bravo, come quando soffi nel tappo della penna, fischia.
3: Esatto. Mi piace farmi suonare il culo come un clarinetto.
8: Perfetto, Giuseppe, mi piace questo. Devo far provare pure io, però devo soffiare io, non lo devo far soffiare.
3: Va bene, dai, allora stasera noleggiati una zoccola e provi, poi domani mi dici. Ciao Lupomone, un abbraccio, ricordiamo
8: ciao,
3: sempre.
8: Bello, ciao.
3: Lo slogan.
8: Tiro fin, tiro spag, tiro cazzo, che te frega.
3: Un abbraccione, ciao Lupomone, ciao.
8: Ciao, bello,
3: numero uno, ciao.
1: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zodi 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Pa, hai visto? Che notizia incredibile, pa. Cazzo, Hitler non si è suicidato. Cioè, quello dopo la guerra era ancora vivo, pa.
4: Ma che cazzo me ne frega a me? Anzi, senti, prima che mi dimentico, vorrei presentarti il nostro nuovo coinquilino.
5: Buongiorno a tutti. Io Hitler.
1: Torna. E se non ce la chiudono nemmeno stavolta, non sappiamo più che inventarci scorrettezze. La fiction italiana che più italiana non si può.
6: Ma c'era proprio bisogno di mettere un coinquilino?
4: Sarà liberata la stanza del nonno.
6: Ma il nonno mica è morto.
4: E qui vuol dire che l'ho seppellito vivo.
1: Scorrettezze, la storia della famiglia Capponi. Gente per bene che piace alla gente per bene.
3: Pa, scusa se te lo chiedo, ma questo nuovo coinquilino, no? Cioè, non so se l'hai notato, ma pa, con questi baffetti.
4: L'hai capito pure tu, eh?
3: Per forza, pa. Poi con sto ciuffo sulla fronte, qua, l'accento tedesco.
4: Sono arrivato alle tue stesse conclusioni.
3: Lo pensi anche tu, pa?
4: Sì, pure secondo me, ricchione.
1: Una storia che si tinge anche di mistero, di giallo, di thriller. Ma poi non va in onda perché al suo posto c'è scorrettezze.
7: Il signor Capponi?
4: Chi lo cerca?
7: Agente Johnson della CIA, è lei il signor Capponi?
4: No, avete sbagliato scenetta, questo è di Sapori.
7: Ah sì? Allora mi faccia un gioco di parole per la chiusa, sentiamo.
4: Figliolo...
3: Sì, pa?
4: Spara l'imbazzata!
1: Una fiction dove trionfano l'amore e la pessima recitazione, come quella in cui c'è Morandi, forse anche peggio.
3: Ehi, pa, c'è un problema. Ho seppellito in giardino l'agente della CIA.
4: E allora?
3: E ci ho trovato sotto il nonno, che è ancora vivo, pa, cazzo.
4: Ma porca, ma quello là non muore mai. Ma mettili vicino a questo uranio impoverito ricoperto d'amianto.
1: Una fiction in cui a vincere è comunque sempre solo il bene.
4: Non te la prendere, ma qui c'è arrivato pure la CIA. Cioè, capisci che qua tu non puoi rimanere.
5: Ma io essere molto affezionato in fighting, fighting, sugar, fighting.
4: Sì, ma non si può. Io ti devo mandare indietro in Colombia, capito? Però prima mi dovresti fare un ultimo favore.
5: Ah, pure? Che devo fare?
4: Dovresti rifarmi un'altra volta la cacca dentro al secchio. Che ho fatto bene il conto, mancano due ovuli.
1: E allora non perderti scorrettezze, la fiction italiana che fa impazzire il mondo, eccetto quei 7 miliardi di abitanti che si rifiutano di guardarla.
3: Ehi, pa, finalmente l'ho capito, eh? Accento tedesco, mania di grandezza, grande fascino, nonostante l'età attempata.
4: Ci sta solo una persona al mondo così.
3: Claudia Schiffer, pa!

0: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
1: C'è 105 mi cacca!
2: Eccoci, il vostro benefattore è tornato. Sono Max Brillante e prima di iniziare la puntata permettetemi di salutare i miei grandi amori, le mie 24 Maserati. Ciao amori miei, vi amo tanto. Pensate che le mie Maserati restano accese in garage mentre trasmetto, con le radio sintonizzate sul mio programma, perché non possono vivere senza di me. Adesso datemi qualche secondo che devo sfilarmi gli orologi pregiati che ho ai polsi e il cappotto di puro cashmere a 45 fili e sono subito da voi.
3: Max, è arrivato l'ospite.
2: Aspetta che devo sfilarmi la corona.

0: Mi sto infilando le babbucce di cavallino, firmate Versace ovviamente, non mi ansiare dai. Ok, sono pronto, base grazie. Stasera ho accettato di ospitare un rapper un po' sfigato. Mi dicono che ha fatto anche qualche film e una serie televisiva negli anni Ottanta piena di... Ma sapete, io non guardo film o telefilm. Il mio televisore 130 pollici lo uso solo per mandare in rotazione le foto e i video sulla mia vita. Mi piace dare spazio a tutti, soprattutto quelli che non ce l'hanno fatta nella vita. È con noi Will Smith.
1: Ciao a tutti e grazie Max per avermi invitato qui a Radio 105.
0: Simo Gay, che cazzo fai? Hai usato gli stessi applausi che usi per me?
2: Questi abbiamo.
0: Finita l'intervista ti faccio montare 3 puntate di Mamma Sita.
2: No, ti prego, piuttosto la sedia elettrica.
0: Will, sono felice di averti dato questa opportunità, sai? Il mio programma è paragonabile alla notte degli Oscar e ai Golden Globe messi insieme.
1: Beh... Adesso, non esageriamo.
0: Parlando della notte degli Oscar, mi sovviene un episodio davvero divertente sulla mia presenza qualche anno fa, quando Steven Spielberg mi supplicò a sedermi accanto a lui all'edizione 2023. Al tavolo c'era Al Pacino, Matt Damon, Jennifer Aniston, quella sporcaccione che mi faceva il piedino sotto il tavolo.
1: Certo, certo.
0: Oltretutto Scarlett Johansson mi lanciava le molliche di pane e poi mi faceva vedere le chiavi della stanza, perché voleva possedermi a tutti i costi. Will, sai, tu non sei del colore giusto, quindi certe cose con le donne non le puoi capire.
1: Io questo lo ammazzo.
0: Bravo, mi hai fatto venire in mente quella volta in cui ero stato invitato alla festa di inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti e mentre alloggiavo nell'hotel a 5 stelle che mi ha gentilmente offerto Clint Eastwood, mi sono ritrovato Julia Roberts nuda nel letto. Io le ho sorriso e le ho detto in maniera molto schietta: non sei il mio tipo, ciao bella, e me ne sono andato a bere una birra con Arnold Schwarzenegger.
1: Posso alzarmi?
0: È arrivato un messaggio WhatsApp, sentiamo i miei ascoltatori cosa pensano di questa intervista pazzesca che sto facendo.
3: Sei bravissimo Max, sei il più bravo di tutti, ti amo e vorrei vivere con te per sempre.
1: Ma che cazzo fai? Ti mandi i messaggi da solo?
0: Will, non fare l'invidioso, capisco che è difficile stare nella stessa stanza con uno che ha una storia, un curriculum e una riga di conoscenze che farebbero imbarazzare Gesù.
1: Ma vaffanculo coglione.
0: Ma pensa te che ingrato schifoso, lo vedi che non è colpa nostra, poi ci danno dei razzisti, ma la verità l'avete sentita con le vostre orecchie. Sto rappettaro da 1000 lire, ha parlato tutto il tempo e appena gli ho fatto la domanda scomoda se l'è data a gambe. Ecco, sentiamo un messaggio dai miei adepti. Pronto, sei nella mia cacca.
3: Max, a parte essere bellissimo e ad avere una voce che mi fa gocciolare come un lavandino, volevo dirti che hai fatto bene a mandare via quel n***o. Nessuno merita di essere intervistato da te, sei troppo bello.
0: Grazie Max, essendo un mio ascoltatore sei automaticamente nell'elenco dei bellissimi. Adesso devo andare, c'è Diletta Leotta, Elisabetta Canalis, Nicole Kidman e Lady Gaga che mi aspettano per andare a fare un aperitivo a Palazzo Parigi e poi aereo privato e cena per due alle Champs-Élysées con Natalie Portman. Invidiosi, vi saluto, Simo Gay, passami gli orologi e le scarpe di Golden Golden.
2: Si chiamano Golden Goose.
0: Ah, ah, ah, quelle dei poveri si chiamano Goose, io sono oro, quindi Golden Golden. Ciao poveri.
2: Gesù, se esisti veramente, ti prego, mettimi a fare regia a Moco.
4: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
5: C'è 105 mi cacca.
6: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
7: Dissapori.
8: Dissapori.
7: Dissapori.

0: Sessantesima puntata allora, quindi in centro abitato prende la multa. Melmon vuole riconquistare la sua amata Melanie. Dopo mesi di pazienti telefonate, messaggi attese sotto casa, condanne per stalking e ben 9 omicidi di presunti amanti, è riuscito a convincerla ad uscire con lei per colazione.
1: Melanie, sono veramente contento di averti convinto. Ho veramente provato di tutto.
2: Sono venuta solo per dirti addio per sempre, non farti illusioni.
1: Melanie, mi devi perdonare, ma te l'ho detto, è stato tutto un equivoco.
2: Ma qual cazzo è equivoco?
1: Ho cercato di spiegarti, ma tu non vuoi ascoltare. Non è come tu pensi, Melanie.
2: Non eri tu quello a letto con due ballerine di flamenco?
1: Ma non erano ballerine di flamenco, erano ballerine di salsa e merengue.
2: Ah! Beh, questo cambia un po' le cose, ma...
1: Vedi, Melanie, devi ascoltarmi, io ti giuro che...
3: I signori! I signori vogliono ordinare!
2: Ma ha spruzzato l'acqua addosso!
1: Non è simpatico questo... Non è simpatico questo cameriere?
2: Ma è un clown!
1: Non badarci troppo e ordiniamo. Dunque, io vorrei noccioline, popcorn e zucchero filato. Anche per te?
2: Beh, io niente! Semmai assaggi un po' delle cose tue, scegliendo le cose che mi sembrano ti facciano più gola.
1: Ma come vuoi, amore, come vuoi.
2: E non ti chiamare amore, eh? Non credere che con poche chiacchiere e il sequestro di mia madre prigioniera potrei convincermi a tornare con te.
1: Melanie, credimi, io sono qui perché voglio chiarire tutto.
2: Allora dimmi perché non hai detto dell'appartamento segreto.
1: Ma perché era segreto? Se te l'avessi detto non sarebbe più stato segreto.
2: Ci se ne fai con le parole, eh? E non è vero che forse ci portavi le amanti?
1: Ma no, venivano loro da sole. Io non le portavo. Lo vedi che hai travisato tutta la realtà.
2: Oh, mi stai confondendo.
3: La colazione!
2: Insomma, sta attento!
1: Ma non badarci, Melanie. Non pensare al clown.
2: Ma come faccio a non pensarci?
1: Concentrati su di noi, sul nostro rapporto. Sul nostro rapporto da ricostruire.
2: Ma Melmon, non corriamo troppo, eh?
1: Ma stai tranquilla, ho una gamba amputata, non ricordi?
2: Quello che voglio dire è che stiamo andando troppo di fretta.
1: Siamo seduti.
2: Capisci, Melmon? Anche se le tue spiegazioni sono sempre convincenti, non lo so se ce la faccio a tornare con te.
3: Volete più caffè?
2: Ma me lo sta versando addosso!
1: Lo so, ma è un clown, fa gli scherzi.
2: Ma è bollente, ma perché mi hai portato a fare a colazione qua?
1: Amore, ma ci sono cose che non posso spiegarti tutto.
2: Me lo devi dire se vuoi tornare insieme. Perché mi hai portato a fare colazione al circo?
4: Melmon e Melanie torneranno insieme? Melmon spiegherà perché ha deciso di portarla a fare una colazione al circo in mezzo ai clown? Lo scoprirete nella prossima circense puntata di Dissapori, che si intitolerà... Colazione da buffoni!

0: ZOO 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Eccomi, piccoli esseri inferiori. Sono il vostro Max Brillante. Senza esagerare, posso serenamente asserire che sono il figlio preferito di Dio. Quello riuscito meglio, pensateci. Ho la voce più bella del mondo, gli occhi più azzurri del mondo, il fisico più bello del mondo, le Maserati più belle del mondo e conduco i programmi più belli del mondo. Quando mi specchio alla mattina provo la stessa emozione che ha provato De Martino quando ha spogliato la prima volta Belen. Ricordo alle mie fan che è possibile venire in pellegrinaggio la domenica mattina nella mia reggia di Milano ad assistere alla mia vestizione. Potete abbonarvi alla mia fondazione e con soli 250 euro al mese vivere emozioni come vedermi dormire, vedermi vestire, vedermi fare la cacca, vedermi lavare i denti e molto altro. Andate su Brillante vita da idolo inarrivabile.maserati.it.
4: Max, dobbiamo far entrare l'ospite che è di fretta.
3: Ma che cazzo me ne frega se è di fretta? Anzi, dammi qualche minuto che vado a bere un tè caldo con i biscotti, indosso la vestaglia della diretta fatta a mano da Dior, indosso le ciabatte della Vuitton cucite a mano da Jennifer Aniston e Rihanna e arrivo da voi, brutti pezzenti.
1: 105 mi cacca, è il momento della vestizione di Max. Abbiate pazienza, il sommo sarà pronto fra poco.
4: Max, dove sei finito? Dobbiamo iniziare la diretta. Ti puoi muovere e posare quel flu di champagne millesimato.
3: Partendo dal presupposto che vengo in onda solo per poter regalare una gioia a tutte le poveracce che mi venerano, eccomi qui, il vostro Max Brillante, King of the World. Stasera volevo raccontarvi una stupenda avventura che mi è capitata nei giorni scorsi. Ero appena sceso dalla mia Maserati numero 47, una delle più recenti, quella con l'interno in pelle di tigre siberiana. Ero stato invitato da un principe di Dubai per aiutarlo a scegliere le tende di casa. Mentre posavo il mio stupendo piede sinistro sull'asfalto, chi mi saluta? Sì, proprio lei, Taylor Swift. Io faccio finta di non riconoscerla e lei scoppia a piangere. A quel punto, essendo il re del bon ton, le prendo una mano e le dico: stavo scherzando, so bene chi sei. Dua Lipa. Lei si rimette a piangere e si accascia sul marciapiede.
4: Ma che cazzo dici?
3: A quel punto la raccolgo dalla pozza di lacrime e le dico: scommetto che vuoi fare l'amore con me. E lei, senza parlare, mi prende una delle mie mani stupende e con pelle vellutata e mi dice: sì, Max, ti prego, possiedimi. Taylor Swift, come ben sapete, fa tutto con l'aereo privato, quindi siamo corsi all'aeroporto, siamo saliti sul suo jet e abbiamo iniziato a fare l'amore. Ma il dramma era dietro l'angolo.
4: Cazzo, è successo?
3: Simo Jay, non ci crederai mai. Eravamo in volo e ad un certo punto si è affiancato un jet privato. Pensavo fossero dei paparazzi e invece no, era quella merda di Mazzoli, che ha scroccato il viaggio di ritorno al suo amico miliardario. Mazzoli non sapeva che l'aereo di Taylor è munito di missili deflagramerde e così abbiamo iniziato a sparare al jet di Mazzoli, che poi si è inabissato nell'Oceano Atlantico. È stato stupendo vedere quel barbone.

0: tornato a terra giusto in tempo per fare la diretta. Beh, Taylor appena atterrata mi ha dedicato una canzone, ha scritto e prodotto un disco che adesso vi faccio sentire. Vai Simo J, spara il pezzo.
1: Canzone scritta per Max Brillante da Taylor Swift. Mica le dediche di merda di Sfera e Basta.

0: non potrò sposarti, sono troppo prezioso per le donne di tutto il mondo. Gesù mi ha messo su questa terra per essere di tutte le donne del pianeta. Devo soddisfarle tutte, fattene una ragione, amica mia, ma tra noi è finita, finita.
1: Ma tra noi è finita, finita.

0: Max, accendi il telegiornale, ti è successo un casino.
1: Aspetta che accendo il mio 200 pollici.
2: Benvenuti a Studio Aperto, edizione speciale. Una notizia che ha sconvolto il mondo: la celebre cantante Taylor Swift si è tolta la vita stamattina. La star del pop ha lasciato un biglietto con scritto «Max Brillante, la vita senza te non ha più senso». La cantante era innamorata del famoso conduttore radiofonico che l'aveva rifiutata.
0: Mamma mia, che tragedia! Cosa vuoi che faccia?
1: Simo J, puoi controllare se il carro funebre era almeno della Maserati?
0: No, mi dicono Mercedes. Ma dove cazzo vai, pazzo?
3: Che pezzente di merda, porco... Che figura mi ha fatto fare?
4: C'è 105 mi cacca!
5: Radio 105. Lo zoo di 105.
6: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
7: Tu conosci solo me?
6: Solo te.
7: Solo me?
6: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
8: Neanche di me?
6: Me è Mango Wender. No. Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
8: Amico mio, Wender è amico
6: quello
8: tuo.
6: Quello è tuo!
8: No!
6: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
8: Cosa dov'è c'entra?
6: Dov'è quella regia?
8: E se vado via io?
6: Nessuno viene.
8: Neanche tu?
6: Io posso litigare con la guerra.
8: Ma gli altri
6: no,
8: non verranno mai.
9: Se va via Marco, tu non vai.
8: Anche a me.
9: No, terzo piano,
6: frazione,
9: stai zitto, terzo
6: io
9: piano.
6: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
8: No, tu
6: lui
8: sei
6: è un figlio di zoccola.
8: Tu sei una merda.
6: Lui
8: sei.
6: È furbo.
8: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
6: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
8: sì,
6: lo sai.
8: Sì.
6: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
7: Lui via, io vado.
6: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
8: no, ma metti che ti dà 10 milioni
6: sì
8: subito. Tu rimani?
6: No,
8: vieni con me
6: subito Wender,
8: che bugiardo.
6: È un figlio di Zoc,
8: è un bugiardo,
6: sei esa bugiardo, eh?
8: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
6: Chi è questo che
8: tu mi avevi tu hai detto io sono stato innamorato una volta
6: sì con una ragazza a 20 anni, sì, questo cazzo,
8: tu avevi 20 anni?
6: Io avevo 20 anni, questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare,
8: ma va?
6: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe, e allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
8: uno schiaffo
6: forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
8: Tu a lei?
6: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
8: Sì?
6: Sì, sì.
8: Allora sei stato innamorato?
6: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
8: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
6: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
8: Ma ci avevi trombato?
6: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
8: Sai trombare?
6: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzi. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
10: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
11: Mi senti, bastardo?
12: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
11: Addio.
12: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.
13: Thank you.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ah, amici, torna Wendell. Oggi è torna, anzi, oggi è la prima volta che utilizzerò le voci di Gianluca Vacchi, che ho preso dal tubo durante un'intervista, non mi ricordo quale programma, non me frega niente. E allora ho deciso di chiamare la gente a casa con le voci di Gianluca Vacchi.
2: Vaffanculo, ti parli?
3: Ma,
2: Vaffanculo, ti parli?
3: Se tu pensi che tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti, vivendo nell'epoca della virtualità, è come...
2: È rotto il telefono!
3: No, basta, mi sono stancato.
2: Perché me lo conti che mi faccio mangiare fuori?
3: Ma,
2: Cioè,
3: si vive con meno senso di colpa.
2: Vaffanculo.
3: Il possedere, l'essere benestanti. Anche in piedi vado in moto. Cerco di vivere la vita con la assoluta...
4: Pronto?
3: In generale, tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia.
4: No.
3: Cioè, si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti.
4: No.
3: Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi.
4: No.
3: Anche in piedi vado in moto. Cerco di vivere la vita con la assoluta consapevolezza che sia una sola. Anche in piedi vado in moto.
4: No.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo...
4: Pronto?
3: Anche in piedi vado in moto.
4: Pronto?
3: In generale, tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia. Cioè, si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti, e viene presa con meno, diciamo, astiosità il fatto di mostrarlo. Perché avere sensi di colpa nel mostrare, ovvero condividere...
4: Chi sei, brutto stronzo?
3: Ma,
4: chi sei?
3: Anche in piedi vado in moto. Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi. Io vedo della gente che, diciamo, occupa una certa posizione sociale, che non balla nelle discoteche perché pensano che sia discreditante della loro intellettualità. Io ballo di fronte a milioni di persone, non mi sento per nulla discreditato.
4: Ma mica cazzo me ne frega discoteche, ma mica cazzo me ne frega di un benestante, ma che cazzo me ne frega, mi ti ascoltà 30 secondi, non ho capito assolutamente una sega di quello che sei, dai, tu capì.
3: Anche in piedi vado in moto.
4: Aspetta un attimo.
6: Domodossola 23 gradi.
4: Padre!
6: Diventato grande.
4: Cazzo avuto di
6: dilazionamento.
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era precisamente il 1800 circa, quando nelle tavole del pianeta fece la sua comparsa un particolare tipo di alimento che avrebbe cambiato la storia del mondo.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero carboidrati, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo parlando degli spaghetti. Le origini degli spaghetti sono molto contese e hanno vari miti. C'è chi dice arrivino dalla Cina.
3: Noi in Cina abbiamo inventato tante cose: l'iso, pollo con mandorle, malche talocche come Prada, il Jordan, massaggi con seghino e tanto altro. Quindi non c'è dubbio che gli spaghetti abbiamo inventato noi. Capito? Bluti flacchi!
0: C'è chi dice invece che siano stati creati a Napoli.
4: Ah, ma bello, sti cinesi si vogliono appioppare tutte cose, ma lo sappiamo benissimo che gli spaghetti sono nati a Napoli. Proprio come la pizza, le contraffazioni, gli scippi e Maradona, guagliò!
0: Ed altri ancora dicono che arrivino addirittura dal misterioso Pakistan.
5: Spaghetti nati qui in Valle dell'Indo per gli inservienti del sultano del Bahawalpur. Noi in Pakistan inventato spaghetti nel IV secolo, proprio come inventato curry e... cos'altro abbiamo inventato in Pakistan? Kebab, ascelle puzzolenti, donne brutte? Boh, però spaghetti sì.
0: Che si voglia credere ad una storia piuttosto che all'altra, rimangono solo favolette davanti alla sconvolgente verità che oggi vi racconteremo.
6: Abbiamo rinvenuto un piatto di spaghetti nei pressi dell'Isola del Tesoro nel Mar dei Caraibi. Era ancora caldo e buonissimo. Ma la cosa sconvolgente è che accanto al piatto c'era un messaggio scritto con la salsa di pomodoro che diceva: Jack Sparrow è stato qui. Incredibile.
0: Ecco la risposta. Gli spaghetti sono stati creati dai pirati. Esatto. Noi siamo sempre stati convinti che il tesoro dei pirati fosse l'oro. E invece no. Era la pasta.
7: Il termine spaghetti deriva dal verbo spaghettare, un'antica parola marinaresca che significava letteralmente requisire, razziare, predare, saccheggiare e fare arrrr, tutte cose tipiche dei pirati.
0: La pasta divenne subito super popolare nei mari, talmente popolare da diventare un vero e proprio tesoro. Chi aveva la pasta era ricco. Per questo anche oggi, per intendere i soldi, si dice «ho il grano».
7: Ovviamente la marina militare inglese non voleva che i pirati avessero la supremazia sulla pasta. Perciò ogni volta che riuscivano ad acciuffare delle navi pirata, la prima cosa che veniva confiscata erano proprio le penne, i fusilli, i rigatoni e via dicendo.
0: Ma allora gli spaghetti?
8: Gli spaghetti nascono proprio dall'esigenza di nascondere la pasta di contrabbando. La loro forma a filo gli permetteva di inserirli facilmente fra le incalanature delle travi delle navi. Oppure nel proprio ano, dipendeva dai gusti.
0: Proprio così. Gli spaghetti nascono per essere nascosti, ma non solo. La loro forma a filo ha dato il via ad un movimento religioso.
9: L'eredità che ci hanno lasciato i pirati nascono dai loro grandi desideri. Oltre al piratare, cosa facevano i pirati? Restringevano il mondo, riempiendo gli spazi bianchi sulle mappe. Paradossalmente ci univano, come se fossimo legati da un filo del destino. O meglio, uno spaghetto. Orco...
0: Ecco la chiave di volta. Il filo dello spaghetto è solo una grande metafora di qualcosa di più grande. Come già ampiamente dimostrato anche dalle sagge parole di Mufasa, né il Re Leone.
10: E così, Simba, siamo tutti collegati dal grande spaghetto della vita.
0: Due prove fanno un indizio. Noi siamo un chilo di penne rigate trafilate al bronzo e un bucatino alla matriciana. Ma purtroppo, su questa faccenda, è stato imposto il silenzio globale dal signor Agnesi, perché...
11: Silenzio.
1: Parla Agnesi.
0: Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
1: Agnesi, la parola alla pasta.
11: Radio 105.
12: Hey! 105.
13: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Reazione a cappella.
14: Pronti per una nuova imperdibile avventura. L'intesa vincente. È importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
15: Ciao Ama.
16: Ciao Ama, buonasera a tutti.
14: Tre bei maschietti, molto tre bene. Ragazzi bravi e molto simpatici.
15: Grazie Ama.
16: Grazie.
14: Allora, 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti ragazzi?
16: Ok, dai, siamo pronti.
14: 3,
15: giochiamo.
14: 2, 1, via.
16: Quale
15: festa
16: è
15: inutile,
16: ipocrita,
15: consumistica?
17: San Valentino.
14: Certo, la festa degli innamorati, prima parola trovata. 49 secondi e tre passo, avanti.
15: Di
16: cosa
15: è
16: fatta
15: faccia?
16: Baglioni.
17: Gomma.
14: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano due. Tra l'altro trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
15: Come
16: chiami
15: amico
16: che
15: non
16: passa
15: canna?
17: Ladro.
14: No, Apollo. Purtroppo Pollo non Apollo. Poteva dirlo perché è Apollo.
17: Apollo, lo so.
14: Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
16: Di
15: cosa
16: sa
15: fica
16: calabrese?
17: Peperoncino.
14: Perfetto. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
16: Per
15: cosa
16: usi
15: vaselina?
16: Buco.
15: Ano.
16: E allora lì.
17: Aprire.
14: Aprire, certo, certo. Quattro parole, 40 secondi.
16: Come
15: chiami
16: ignorante
15: zotico
16: che
15: non
16: sa
15: parlare
17: asinello?
14: Ah, calciatore, errore, tornate indietro. 18 secondi.
16: Come
15: chiami
16: scorreggia
15: con
16: sgommata?
17: Pesante.
14: Va bene, pesante sei. Avanti.
16: Chi
15: diceva
16: ma
15: tand
16: non
15: serv
16: a
15: ngaz?
17: Leone.
14: Molto bene, sei. Potete farcela.
16: Di
15: cosa
16: odora
15: ascella
16: squalo?
17: Cipolla.
14: Ok, cipolla, e andate a sette. Avanti, sette parole, devono superare 11.
15: Cosa
16: serve
15: per
16: lavorare
15: call
16: center?
17: Università.
14: Perfetto, bravo Mario. Università. Otto pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
16: Cosa
15: sembra
16: cazzo
15: Luca
16: Alba?
17: Salamella.
14: No, salsiccia. Però vabbè. Ultimi 3 secondi.
16: Cosa
15: serve
16: per
15: depilare
16: passera
15: tua
16: moglie?
17: Giardiniere.
14: Molto bene, 11 pari.
16: Sì!
14: E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
18: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
19: Come sta? Come sta? Come sta?
20: Come sta? Come sta? Merda!
18: Però.
20: Però.
18: Però.
20: Però.
18: Però.
20: Però.
18: Però.
20: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però This is the Zeus.
2: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel culo. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa scopare il vostro stesso tunnel carpale. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui da anni coi bigodini di Hello Kitty ai peli del cazzo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore mentre mi faccio staccare un bel pompone dal gatto di plastica di merda. Come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice Strafica ed è dedicata al suo amato Imprenditopo. Mio dolce, dolcissimo Imprenditopo, 1,50 m di pura, irresistibile calvizie sudaticcia. Ah, sì, quanto adoro il tuo perfetto fisico fantozziano e quel tuo bel membro virile appena più sottile di una matita in piena erezione. Ah, se solo un paio d'anni fa mi avessero detto che io, modesta 22enne di 1,85 m per 18 kg di tette, da poco eletta Miss Erezione Istantanea da una giuria di santi e beati, sarei riuscita ad avvinghiare fra le mie interminabili cosce il più ambito strabico d'Italia. Beh, avrei di certo sghignazzato incredula. Eppure, eccoci qui, innamorati l'uno dell'altra e l'altra dell'Iban dell'uno. Eh sì, mio dolce imprenditore, noi siamo come Romeo e Giulietta, come Renzo e Lucia, o forse ancora meglio come San Giuliano e Boccia. E per farti capire quanto sia puro, forse ancora meglio come San Giuliano e Boccia. E per farti capire quanto sia puro.

0: stanno.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice strafica, dedicata al suo amato imprenditopo, che continua così. Ah, mio dolce, amatissimo imprenditopo, se quando facciamo l'amore ridacchio come una matta, guardando The Office sul cellulare, è solo perché è troppa l'attrazione che provo per te. Ma il giorno del nostro matrimonio si avvicina. Eh sì, non vedo l'ora di sposarti, amore mio, e trascorrere la nostra luna di miele in crociera nel triangolo delle Bermuda, dove sono certa che non cadrai accidentalmente in mare nel cuore della notte, lasciandomi tutta sola con la mia eredità a 8 zeri e un vuoto incolmabile nel cuore. No, amore mio, tutto questo che ho accuratamente progettato non accadrà. E noi vivremo per sempre felici e contenti, come nei miei migliori sogni. Ed è per farti capire quanto tengo a te, dolce mio ripilante tesoro, che voglio dedicarti un'ultima speciale canzone d'amore.
2: Ma chi...

amore, il vero sentimento. È arrivato il momento che tutti aspettano. Mi sono impegnato molto, ho lavorato notte e giorno per creare questa nuova mail alla quale potete inviare le vostre calde, caldissime lettere d'amore. La mia nuova mail è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. Senta, la mia azienda si occupa di distribuzione di slot machine, gratta e vinci. Senta, no, la chiamavo perché noi abbiamo fatto una linea per le cliniche, per gli ospedali, da mettere lì all'interno. Per esempio, noi abbiamo questo gratta e vinci che si chiama Malato per Sempre, che in poche parole si vince una fornitura, cioè diciamo di medicinali a vita. Chiaramente la clinica prende una percentuale dalle giocate dei pazienti, perché spesso stanno là e non sanno che fare. Sa che spesso quando uno si ricovera non c'è il posto letto, e noi abbiamo creato questo gioco che si chiama Super Enaletto, dove ci sono dei numeri, se uno becca i primi sei numeri vince subito il posto letto.
2: Sì, come no, ci interessano.
3: Ecco, ma devo parlare con qualcuno, devo mandare una mail.
2: No, ma pure con me, può passare qui in struttura e poi
3: Noi siamo come sito operativo a Milano, mi scusi. Se vuole le invio lo stesso il materiale.
2: Com'era questa cosa del super letto, com'era?
3: No, allora, praticamente noi l'abbiamo chiamato super enaletto, nel senso che praticamente ci sono dei numeri da indovinare, chiaramente sono dei numeri a trucco, no? Si mette d'accordo con la clinica, il paziente che indovina i numeri e vince subito il posto letto, perché spesso per il ricovero bisogna aspettare. Invece lei deve comprare il tagliando che costa 3 euro.
2: E quell'altro come si chiama? L'altro
3: si chiama Malato per Sempre. Si vince una fornitura di medicinali a vita.
2: Scusi, se le faccio perdere tempo, però probabilmente non dovrebbe cambiare il campo di intervento. Però se...
3: Va bene, la ringrazio lo stesso.
2: La ringrazio io, arrivederci,
3: buona giornata.
4: Esistono gesti semplici per sostenere le nostre attività. Potrai contribuire alla creazione di un mondo senza barriere che sappia rispettare tutti i ciechi e gli ipovedenti.
5: Italiana di ciechi e degli ipovedenti, buongiorno.
3: E buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno, scusi disturbo. Senta,
5: mi dica, prego.
3: Senta, noi abbiamo creato una linea proprio per i non vedenti. Per esempio abbiamo delle slot machine che quando vengono tirate, praticamente, chiaramente non vedendosi l'oggetto, viene detto. Quindi la slot machine che parla, tipo campana, campana, mela, che ne so, ciliegia, caffè, ananas, così chi gioca sa che cosa sta succedendo, capisce?
5: Mi dica, lei vuol sapere se è possibile un'eventuale collaborazione?
3: Assolutamente.
5: Però le posso suggerire di rivolgersi al nostro direttore generale che stabilisce, insomma, quali progetti... insomma intraprendere.
3: Le daremo delle percentuali anche di guadagno anche alle strutture, no? Per esempio noi abbiamo il tavolo per giocare a carte dove c'è la cuffietta che quando poggi le carte sul tavolo ti dice le carte, no? Ti dice c'è un 4, c'è un 3, c'è un 2, quindi uno può giocare tranquillamente.
5: Per quanto riguarda le carte da gioco, le faccio presente che già esistono in braille.
3: Però queste sono più belle, sa perché? Perché questo tavolo con le cuffiette, cioè ogni giocatore ha le cuffie, il tavolo riconosce la carta e il giocatore dice c'hai 2-3 e un 4, capisci? Quindi puoi fare tris, cioè...
5: Certo, indubbiamente può presentare i suoi vantaggi anche da un punto di vista di rapidità.
3: Va bene, certamente. È stata molto gentile, signorina.
5: Ti figuri, no? A lei, assolutamente.
3: Grazie, arrivederci.
5: Dovere. Buona giornata, arrivederci.
3: Buona giornata.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Sì,
3: buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. La nostra azienda ha creato una linea proprio per le scuole, per i ragazzi, eccetera. Con, ad esempio, ci sono delle slot machine di Peppa Pig, dove quando lei tira la slot machine escono i vari Peppa Pig, i cartoni animati, le carte da poker che si chiamano Pokémon, perché c'è il Pikachu, i classici per i bambini,
6: ho capito.
3: Che si possono mettere all'interno della scuola. E il guadagno, una percentuale, va alla struttura, ovviamente. Perché tanto i ragazzi di giocare giocano. Perché comprarlo fuori e non comprarlo all'interno della struttura, che sono monitorati, e la struttura ci guadagna anche.
6: Mi mandi un'offerta sulla posta allora, poi vediamo, perché la segretaria non c'è oggi.
3: C'è, perché è interessante come cosa, perché altre scuole lo stanno già prendendo, guarda, perché è anche simpatico, è colorato.
6: Capito, guardi, mi manda tutto quello che ha sulla posta, così si valuta e si vede.
3: Senta, ma lei sarebbe più interessato alla slot machine di Peppa Pig o alle carte Pokémon, quelle da poker con Pikachu?
6: Guardi, ma non gli so dire adesso.
3: Scusi signora, una confidenza tra me e lei, se posso permettermi. Ma lei scopa? No, io lo dico perché eventualmente io ho un mazzo di carte solo con due di picche. È interessante. Niente, non interessa. La gente è strana a volte.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
8: Fallo.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: Iritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-132 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Windows Media Player.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepe
6: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
7: Vai.
10: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
7: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, Mel Bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito, del Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
7: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. Do. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
9: È difficile.
7: Passerano Marmorito.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi suga.
6: Sono un Spider-Man.
7: No,
9: sono Spider-Man. No.
6: Sono Spider-Man!
11: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Man! Ti do il gomito nel
9: c***o. Come fai il gomito?
12: Cazzo giochi a wrestling?
9: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
6: Ma dai, non fare così, Crash.
11: Mi chiamo Crash Puss.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
12: No! Aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dai da... Sì, sei Dai da Trek.
6: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dai da... Dai da Trek. Sì, sei Dai da... Sì, sei Dai da Trek.
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare...
6: No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello?
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kratchapus!
0: Sto... No, non formare. Come dire, fermare, fermare il dottor Kratchapus.
4: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kratchapus! Sto venendo a prenderti!
0: Che è supermercato Kratchapus!
10: Ti ucciderò!
6: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
0: Non è un mago!
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
0: Proprio...
6: Ma vaffanculo!
0: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi... Di Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
0: No! Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
8: No! Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
0: Che?
6: Obi-Wan Kenobi!
8: Bravo!
0: Bravo! Adesso di farlo!
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
10: Leon San! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
13: Ce l'hai la mutata?
10: Faccia la cinese, figlio di p***a!
13: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
10: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
6: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
14: Aiuto, Tartato Skywall! Aiuto, Tartato Skywall! Aiuto,
6: Tartato Skywall!
14: Aiuto,
6: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, di scusate la cosa con la crede, so.
8: Ma poi Skywalker! Skywalker!
6: Skywalker!
10: Maestro, sono le seghe sui sughi! La seghe sui sughi! No, sughi mi sughi!
15: Only for you, the zoo! This is a zoo. This is a zoo.
16: È tutto pazzo.
15: This is a zoo.
16: This
15: is a zoo.
16: Che perlizia.
15: Vai, dai!

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, signora Francesca?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, la Alba Bank.
0: Chi?
1: Alba Bank, banca prestiti personali.
0: No, non conosco, non so, Alba Bank, non so.
1: Lei è già stata nostro cliente in passato, comunque.
0: No, assolutamente no.
1: Ma sì, lei ha fatto un prestito nel 2015 a fronte di un televisore.
0: No, guardi, mi sa che ha sbagliato persona, non sono io, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Le spiego, c'è anche una friggitrice, c'è anche un aspirapolvere Dyson, tostapani.
0: No, guardi, no, veramente, cioè questa, no, non ho fatto nessun finanziamento, ha sbagliato persona.
1: Per il telefono.
0: No, le dico, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Vabbè, sì, invece l'ha fatto e quindi volevamo metterla al corrente che c'è una nuova offerta per voi, clienti che ci avete già seguito in passato, che sarebbe 1000 euro a un tasso agevolatissimo. Io lo metterei subito sul conto, tra l'altro.
0: No, ma io non lo voglio questo.
1: Ma sì, fa niente
0: prestito.
1: Che lei non lo vuole, mi scusi, non è che decide lei adesso. Lei è stata nostra cliente.
0: Deciderà lei, mi scusi.
1: Certo, decide l'Alba Bank. Abbiamo deciso che lei tra migliaia di persone potesse avere 1000 euro sul conto dalla Alba Bank.
0: Sì, me lo regala questo 1000 euro?
1: Assolutamente no. Le spiego subito come funziona. Lei avrà 1000 euro a fronte di un pagamento verso la Alba Bank di piccole rate, non so, un 30-40 euro per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma sto scherzando?
1: No, c'è uno che scherzo? Ride, che ha capito tutto, assolutamente. No,
0: sì, ho capito. Ho capito che è una truffa questa.
1: No, non è una
0: bella
1: truffa.
0: Bella e buona.
1: Lei ha già
0: assolutamente
1: accettato.
0: Io ho conti in altre banche che conosco, dove ho firmato dei moduli, dove sono andata a richiedere dei soldi o dei prestiti. Sicuramente non è venuto nessuno a dirmi
1: e
0: un regalo.
1: E l'hanno trattata bene?
0: Ah, certo che mi hanno trattata bene.
1: Cioè, lei è contenta del loro operato?
0: Sì, sono contenta.
1: Bene,
0: molto.
1: Lei ha detto sì, quindi noi teniamo solo il sì e lei ha accettato. Questa è una nuova cosa che facciamo. Sì.
0: Esiste proprio, io adesso vado subito dai carabinieri,
1: sì,
0: Alba Bank,
1: Alba Bank.
0: Adesso
1: Alba
0: mi informo
1: Bank,
0: subito.
1: Sì.
0: Alba Bank,
1: sì.
0: Ok. Lei è il signor, mi scusi?
1: Io sono il signor Alba Bank, quindi.
0: Ah, lei è il signor,
1: sì.
0: Alba Bank.
1: Alba di cognome, Bank di nome, mia mamma aveva una fantasia incredibile. Quindi lei adesso è possessore di 2000 euro della Alba Bank. È contenta? È soddisfatta del servizio che le abbiamo dato?
0: Questa è follia pura.
1: Sarà follia, ma lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank. Guardi, in questo momento, senta qui, fatto, a posto. Niente, allora, le dico subito il rientro, sono rate piccolissime ovviamente, da 90 euro per 7 anni. Quindi credo che sia una cosa super validissima, ecco.
0: Va bene, sì, dai, accettiamo questa cosa.
1: Perfetto,
0: va bene.
1: Signora, lei ha aderito alla Alba Bank, lei possiede da adesso 2000 euro appunto della Alba Bank. Le auguro una splendida giornata e non so, magari ci sentiamo settimana prossima, così mi spiega come li ha spesi.
0: Salve, buongiorno.
1: Salve.
2: Uè, Luca.
1: Ehi, allora? Paolo, com'è?
2: Com'è venuta la voce da donna?
1: No, molto bene, devo dire, lui sembrava reale, ecco.
2: Che non è che si capiva qualcosa.
1: No, sembrava proprio donna.
2: Ho dato il massimo. Vabbè.
1: Beh, sei stato molto bravo. Oh, senti, ci sentiamo magari nel pomeriggio, ne facciamo un'altra. Boh, ci
2: mettiamo
1: qualche cagata.
2: Ti faccio, io so fare la brasiliana e la russa, se vuoi.
1: La russa. Ma non Ignazio,
2: No, la tipa, una
1: ragazza russa. Dai, proviamo con la russa dopo. Dai, scusi, almeno andiamo avanti così che ci rinculiamo tutti, dai. Tranquillo.
2: Va bene.
1: Grazie, Paolo.
2: Ciao, fratello.
1: Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto!
3: Buongiorno signor Ennio, sono il professor... Buongiorno, sono il professor Einstein Brufen della scuola Birkenstock di Reggio Emilia.
2: Che cosa vuoi?
3: Io sto cercando... il signor Ennio con la doppia gn.
2: Sono io.
3: Piacere, sono Einstein Brufen.
2: Che cosa vuoi?
3: Einstein Brufen è facile da dire.
2: Vai a cagare, che cosa vuoi?
3: Allora, la chiamo dalla scuola di Reggio Emilia, la Birkenstock.
2: Bastardo!
3: Lei ha fatto solo le scuole elementari, giusto? Allora, per regalarle il corso di scuola media, per avere poi...
2: Magari
3: lei poi può imparare a dare su internet.
2: Non me ne faccio niente.
3: Mi ascolti, signore, magari le può interessare andare su internet, vedere dei film porno.
2: Che cos'è?
3: Lei ce l'ha Instagram?
2: Instagram. Ma non l'ho mai sentito.
3: E Facebook?
2: Ma
3: lei non sa, lì può vedere, trovare tante di quelle.
2: Non lo so mica, io nella terra non l'adopero.
3: Sa quante signore da burare ci sono, lei non può capire. Comunque.
2: Dove sono le chiese da murare?
3: Se lei fa questo corso della scuola media, che adesso io prima di...
2: Quando li devo fare? Non ho mica tempo.
3: Mano nella merda, nella campo. Noi le mandiamo direttamente una signora sui 65 anni che le fa il corso per un'oretta al giorno, così.
2: Me la fa scuola.
3: Sì.
2: Una donna da murare.
3: Sì, viene lì, magari prima le fa fare un...
2: Dove la vado a prendere io giù con la panda?
3: Ora ci organizziamo, magari mentre fate...
2: Dove la vado a murare?
3: Aspetti un attimo, allora, questa signorina, Patrizia...
2: Patrizia!
3: Verrà e le farà fare un problema, che fa così, mi ascolti bene... Allora, su un camion sono stati caricati 4 cestelli, ok?
2: Cestelli?
3: 4. Ogni cestello contiene 2 uova. Ok? Quindi 4 cestelli e 2. Quante uova ci sono in tutto?
2: Quattro cestelli.
3: In ogni cestello ci sono 2 uova. Quante uova ci sono in totale?
2: Sono 2 per cestello, porca la...
3: Ce ne sono 2 per ogni cestello, ma i cestelli sono 4. Allora, ci sono 4 cestelli.
2: Due.
3: Ma lei quando andava a scuola aveva il grembiule?
2: Il grembiule.
3: Allora, mi ascolti bene. Se no non le posso mandare Patrizia. Allora, se ci sono... Ma gliela mandiamo. Se lei mi risolve questo problema facilissimo da scuola elementare. È sbagliato, perché se ogni... Allora, calcoli che ci sono 4 cestelli. Ogni cestello contiene 2 uova. Quindi in un cestello...
2: Due, bastardo!
3: Che in totale fa?
2: due.
3: Allora fa...
2: Cestello, bastardo.
3: È giusto, però bisogna dare il risultato esatto delle uova.
2: Mandami la vacca da burrare.
3: Sì.
2: Mandami la vacca da burrare.
3: Allora facciamo così, La tabellina del 2, quindi sono dobbiamo fare 2 per 4.
2: 2.
3: Allora 2.
2: 2.
3: 4.
2: 4, 6, 8.
3: No, bravissimo, è bravo.
2: Bastardo, dammi la vecchia da murare.
3: Allora,
2: dove la vado a prendere?
3: Mi ascolti? No, adesso Patrizia gliela...
2: No, ho dato otto.
3: Esatto.
2: Bastardo, dammi la vecchia da murare.
3: Però con la signorina Patrizia lei si dovrà mettere il grembiule.
2: Grembiule, puttana, la dove lo vado a prendere?
3: Allora adesso le passo Patrizia, mi raccomando.
2: Passami la Patrizia col Bollure. Bastardo, dov'è il Bollure? Bastardo. Vale, deve darmi la mia figura con il gerberule! Dove è il gerberule? Prato! Porco d'un... Passami il gerberule! Passami la patricia con il gerberule! Bastardo! Prato! Bastardo! Chi sei?
4: Pronto!
2: Panala!
4: Egno, sono io! Non sente. Allora non burrerà.
1: Dove abita Egno?
0: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
1: dell'oceano indiano.
3: I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Conner?
4: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96.
3: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Ancora
4: Lisen, no.
3: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
4: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
4: Lindsay, come Sanpei.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto.
7: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
7: ma
5: sei...
7: Ma tu vai di là.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
4: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
4: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
5: Che dici?
3: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
4: Theft
3: e al Grand Theft Auto Libertiamoci
5: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
4: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
3: Vovel, Vovel,
4: Vovel, Vovel. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
3: Lo sapevo, adesso
4: fa bene l'uovo.
3: Coglioni a me, rompi
8: coglioni. Una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
4: Vover Vorgen, che
3: cos'è quello? Una Range
4: Rover?
3: Rover
4: Vogue.
3: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vover Vorgen.
4: Vover
3: Vorgen. Ma dillo così,
8: la non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno. In quei giorni venne portata all'attenzione dell'illustrissimo Padre Maronno la vicenda di quella gran brava persona timorata di Dio che è Harvey Weinstein.
2: E chi se ne frega?
3: Ma non capite, padre, siamo di fronte ad un vero e proprio sex gate.
2: Adesso ti metti pure a parlare bergamasco, oui?
3: Ma no, è inglese.
2: E che vuol dire gate in inglese?
3: Cancello.
2: Quindi ci troviamo di fronte a un cancello sessuale, vorresti dire? Puttana?
3: Sì, cioè, insomma, questo produttore è stato accusato di aver costretto delle donne a fare sesso con lui in cambio di una parte.
2: Una parte di? Di cosa?
3: In cambio di un ruolo.
2: Tipo terzino destro?
3: Ma no, Maronna, come siete difficile. Loro peccavano per ricevere in cambio un lavoro nel cinema.
2: Maronna, ma quindi chiedere sesso in cambio di favori adesso è diventato reato?
3: Padre, ma che avete? Siete sbiancato all'improvviso.
2: No, nulla. Prepara la mia santa Porsche ibrida con motore a uranio. Devo vedere urgentemente una persona, puttana.
1: Ed ecco il Santissimo Padre recarsi immediatamente a consultare un altro uomo timorato di Dio, una figura carica di spiritualità e amore per il prossimo, un avvocato penalista.
2: Allora, caro il mio avvocato della minchia.
4: Ehi, padre, e come facciamo a saperlo, eh?
2: Cosa?
4: Che faccio di cognome dalla minchia?
2: No, non lo sapevo, era solo un insulto. Dunque, le dicevo, il mio problema è che, come dire, potrei avere dei problemi con la legge riguardo a...
4: Problemi con la legge? E quanto gravi, padre? Cioè, livello assessore, livello parlamentare o livello presidente del consiglio? Perché cambia, capito? A seconda dell'importanza cambia anche il cachet.
2: Presidente del consiglio.
4: Ah, capisco. Ma almeno erano maggiorenni.
2: Sì.
4: Ho capito. Allora, direi che così a occhio e croce possiamo puntare sull'incapacità di intendere e di volere.
2: Ammammete, io ne voglio uscire pulito.
4: Allora aspetta, mi faccio pensare. Ah, ma certo, e quando sono scema? C'è un altro modo. So proprio che stupido.
2: Chi?
4: No, io, padre, ci mancherebbe. Adesso per un momento mi ero scordato che siamo all'Italia qua. Allora, ascolti a me, basterà dire che se la sono cercata perché erano provocanti e i commentatori su Facebook poi faranno il resto.
2: E bravo l'avvocato della minchia, meriti quasi...
4: Sono 5.000 euro, padre.
2: 5.000 benedizioni, certo.
4: No, padre, 5.000, io intendevo...
2: Padre, figlio e spirito saldo, signore Dio, moltiplica questa benedizione per 5.000. Facciamo 6.000 come mancia per la segretaria. Amen, statemi bene a fangula, sor.
1: Ed ecco il Santissimo Padre operare un fugace passaggio presso la più vicina statale per dedicarsi ad un po' di innocente svago dopo la scampata condanna penale.
2: Girolamo, zozzo, puttana!
3: Eccomi, padre mio!
2: In verità ti dico, prendi questi denari tuoi, portali a quella donna e dille di seguirmi verso il cammino di fede che conduce al mio scannatoio segreto. Tanemam!
3: Padre, ma perché darle dei soldi?
2: Come perché? Sono stato dall'avvocato, giusto?
3: Sì!
2: E allora...

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: arrivato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: La nostra storia ormai la sapete. Va via, la nascita degli 883. Avete visto la serie, no? No? Allora guardatela. In ogni caso, non tutti sanno che nello stesso periodo, i ruggenti anni 80-90, sempre a Pavia, nel garage di casa Mazzoni, si stava creando la magia. È lì che il giovane Marco faceva sempre le prove con la sua band. Gli Sborro Merda.
3: Allora, 1, 2, 3. Sborra, sborra, sborra, merda, merda, cazzo, culo, no, no, no, no. Tu, ripeto, sbagli sempre la nota, cazzo stronzo merda.
4: No, e dai, non posso sempre essere io a sbagliare.
3: Ma come cazzo parli, merda coglione?
4: E che ne so, nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
3: In ogni caso, questo è il mio gruppo musicale, io l'ho creato. Ed ora fuori dal cazzo, culo fica scemo.
4: Te ne pentirai, Mazzoli. Metterò su un gruppo musicale molto più meglio del tuo e tutti conosceranno il nome di Repetto.
5: Marco.
3: Oh, ciao papà.
5: Esatto, sono io, il padre di Mazzoli, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Sì, ciao papà.
5: Ancora con tutte queste parolacce?
3: Non posso farci niente, cazzo merda vaffanculo.
5: Lo sai che noi Mazzoli siamo una nobile stirpe di costruttori di Gardaland. Mio padre costruiva Gardaland, mio nonno costruiva Gardaland, io costruisco Gardaland. E sai che anche tu diventerai uno che costruisce Gardaland.
3: Ma io non voglio merda merda stronzo.
5: Smettila di dire tutte queste parolacce, porcaccio idiota. Se vuoi essere un costruttore di Gardaland, devi ripulirti quella fogna da scaricatore di porto.
3: Oh no, papà, io inventerò un nuovo linguaggio, merda cazzo cazzo. Anzi, creerò un gruppo di persone pazze come me e cambieremo il destino del mondo.
5: Certo, come no. Intanto la tua band ti ha mollato. Forse potresti trovare degli amici allo zoo.
3: Allo zoo, eh?
2: Quelle parole profonde si innescano dentro Marco, che inizia a pensare. Ma il destino bussa alla sua porta, anzi, al suo garage.
3: Oh, oh, oh, coglione! Ma che cazzo fai con sto clacson? Scemo, piantala, oh!
6: Outs?
3: Ma tu sei Leone di Lernia, porca troia cazzo.
6: Eh sì, passavo casualmente di qua e mi sembrava giusto mandarti una suonata di clacson. Bravo, Mazzò, sembra in gamba, eh?
3: Ma come sai il mio nome, faccio merda merda?
6: Beh, c'è scritto sulla buca della lettera, Tremon. Ascolta me, Mazzon. Trovati un bel gruppo di ricchione e fonda... la Compagnia dell'Anello.
3: Sì, non è male, ma forse, aspetta, ci vorrebbe una cosa tipo... La fattoria di Radio Norba, eh? Figa, questa spacca, cazzo merda, vaffanculo.
6: Guaglio, fai come vuoi, a Tavadei.
2: La provvidenza ha ancora molte sorprese per il giovane. Scopritelo nei prossimi episodi. Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo di 105.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
6: Vaffanculo, Mazzò.
7: Radio 105.
8: Yeah. Yo.
9: Per lo

0: Oggi Wender chiamerà, con le voci di una cartomante, un po' di vecchi maledetti. Eliminiamoli tutti. Ma tutti. Vai Wender, colpisci più forte che puoi. Spaccali. Wender.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sono io la grande dama nera, chi è?
1: Chi siete voi?
2: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
1: Io non capisco che dite.
2: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh? Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
1: Io non posso, non so che dite.
2: Una volta fottevano e rubavano solo i cartomanti, mo fottono tutti, ca futti futti, ca dio pettona a tutti.
1: Io non capisco cosa dite.
2: Carta di credito!
1: E che cosa significa?
2: Tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere, bimba mia?
1: Io non voglio sapere niente, di nessuno.
2: Da che zona di Roma chiami?
1: Ah?
2: Che zona di Roma chiami?
1: Boh, forse avete sbagliato a chiamare a qua.
2: Pronto?
1: Forse avete sbagliato.
2: Ci sono varie inculatine, oddio un bel. Pronto? Che è finita, posso ancora parlare?

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Pronto?
0: Ehi!
1: Sono io la grande da Manera, chi è?
0: Chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Se parli piano mi fai capire, adesso non ho capito niente.
1: Carta di credito!
0: Beh...
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Senti, non lo capisco proprio.
1: Allora, da 1 a 17?
0: 1 a 17?
1: Allora, da 1 a 17? Da che zona di Roma chiami?
0: Da che zona, ma mangia?
1: Ci sono varie inculatine. Oddio, beh. Sai, che vuoi sapere?
0: Vuoi sapere chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Ok, tutto bu.
1: Bene, se tu, il tuo compagno... Pronto? Carta di credito!
0: Pronto?
1: Oh, ma che sei, un uomo ricchioni? Io non li voglio vedere quelli, per carità!
0: Che vuoi vedere?
1: Cafutti futti, caddio pettone a tutti.
0: Eh?
1: Cafutti futti, caddio pettone a tutti.
0: Sì, io non ti ho capito.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Cafutti futti, caddio pettone a tutti.
0: Che c'è bu?
1: Serva a cartomante.
0: Vuoi solo a me?
1: E ricorda che se la tua vita è piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, la faremo diventare grande.
0: E come fai?
1: Allora, benvenuta, cara, in cosa ti posso essere utile? Pronto? Carta di credito!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Pronto?
1: Carta di credito!
0: Ma che vuoi da me, l'acello?
1: Chiama potenziale appuntamento e informazioni!
0: Beh, tanto è buono, tanto è buono, stia bene, non sono io!
1: Pronto?
0: Quel che tu vuoi non sono io!
1: Carta di credito!
0: Io voglio la carta di puscio!
1: Carta di credito!
0: Carta di puscio!
1: Carta di credito!
0: Pronto?
1: Ah, oh, cucciola, sei proprio rincoglionita! Allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
0: Io sono maschio, non sono femmina.
1: Tutti i cazzi sono buoni. Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere.
0: Tutti?
1: Tutti i cazzi sono buoni.
0: Tutti i cazzi sono pochi.
1: Tutti i cazzi sono buoni.
0: E quando ne vuoi? Ah, madonna, basta un cazzo. Voglio sapere, voglio un bel maschio.
1: Oh, ma che sei, un uomo ricchioni? Io non li voglio vedere quelli, per carità.
0: E che vuoi vedere?
1: Tutti i cazzi sono buoni.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, chi c'è? Chi è? Chi è? Vai, vai, vai!
1: Carta di credito!
3: Vai, sprofia, che puttana!
1: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh?
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: non gliel'ha ascoltata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zodi 105.
2: E riecco il vostro fedelissimo Max Pezzali per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco ha conosciuto la Puccioni, che avrebbe dovuto portarlo a Radio 1005, ma ahimè si è persa in chiacchiere. L'oro alla fine dell'arcobaleno è ancora lontano, ma Marco non demorde e va a trovare suo cugino di terzo grado, Gianluca Grignani, sul set del video del suo ultimo singolo, Figa e Lambrusco.
3: Uè Marco, parliamo veloce che mi riesce difficile comunicare con un maschio, dai. Allora come va? C'è figa?
4: Ciao Gianluca, ma poco niente. E te, scemo ciucciabagiana?
3: Figa, io non vivo per altro se non la figa. A me mi piace la figa. Infatti guarda tutte queste ballerine, guarda quanto mi piace la figa.
4: Sì, vero. Io invece sto cercando gente pazza che voglia mettere con me il mondo sottosopra.
3: Beh, figa, forse in mezzo a tutta questa figa o la figa che potrebbe fare al caso tuo, figa. La mia capocoreografa calabrese, ad esempio. Lei sì che è una bella figa.
4: Presentamela, cacca puzza cazzo.
3: Chicca, vieni qui, dai, facci vedere l'aiuola.
4: Ciao, sono Marco Mazzoli, ernia ciste frocio.
5: Ciao Marco, io sono la Chicca, ma visto che quella vera non ha dato il suo consenso a clonare la sua voce con l'intelligenza artificiale, sono interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
4: Io vorrei fondare la fattoria di Radio Norma, Troia Mucca Vacca.
5: Radio? Il mio ragazzo lavora in radio, a Gingi in radio. Te lo posso presentare?
4: Andata, merda cazzo pancreas.
5: Un secondo solo che finisco di far ballare le mie ballerine. Pronte ragazze? 5, 6, 7, 8, shum, sha, sha, cha, cha, pintanti, chitanti, chitanti, chitanti, chita, sha, chu, cha, cha, chita.
2: E così la Chicca accompagna Marco a Gingin in Radio e gli presenta il suo ragazzo, Toki.
4: Molto piacere, stronzo cazzo culo, ma perché ti chiamano Toki?
6: Sono giapponese.
4: Wow, non sapevo che i giapponesi esistessero davvero. Pensavo fossero leggende come l'allunaggio o i vaccini. Minchia minchia sgrullo.
6: Il fiore di roto che sboccia fra le avversità è il più bello e ricco di tutti.
4: Quanto siete saggi voi fottuti musi gialli, merda cazzo merda.
5: Capisci perché mi sono innamorata di lui? In questo momento avrei proprio voglia di farmi cavalcare come una puledra impazzita stracolma di induia, anche se non sono ricchione. In effetti non sono ricchione, sono la Chicca.
6: Chicca, ricorda che l'attesa è la parte migliore, perché la realtà non può competere con l'immaginazione. Ma bando alle ciance, dobbiamo aiutare il tuo amico. Ho avvertito delle vibrazioni nella forza.
4: In che senso? Tipo un presagio, bastardo portasfiga?
6: Sì, i miei antenati avevano pure esagito l'arrivo di colui che ha il cuore di un samurai nel corpo di un orangotango. Presto, vieni con me dall'unico che può darti una valutazione.
2: Il saggio Toki porta il giovane Marco al cospetto del sensei supremo di Gingin Radio, Ringo.
7: Sensei, okutamas. Ho portato il giovane Maruko Mazzori al tuo cospetto per la tua valutazione. Mi raccomando, Maruko, parla forte. Il sensei ha 600 anni.
4: Salve, merda culotette.
8: E allora forza, dai, rock and roll, sono io, il mitico Ringo, io posso sapere se sei tosto o meno, perché qui tutto si valuta così, ciò che è tosto e ciò che non è tosto, sì, rock and roll.
4: Tosto, e allora forza, me lo dica, io voglio mettere il mondo sottosopra.
8: Tosto, forza, userò il mio occhio cibernetico per capirlo.
4: Beh?
6: Solo un momento, devo riavviarlo.
8: E rieccomi, rock and roll, tosto!
4: Allora sono tosto?
8: No, io lo sono. Tu fai cagare, tu vuoi dire le parolacce in radio, quella roba non tira, Mazzoli. Se vuoi essere il numero uno devi parlare di rock con la F maiuscola. Tosto! Ed ora fuori dai piedi prima che...
4: Ma vaffanculo, cretino scemo merda.
2: Deluso per l'ennesimo buco nell'acqua, Marco se ne va, ma i venti della saggezza orientale tornano a soffiargli in poppa.
7: Aspetta, Maruko. Io non credo alle parole del sensei. Tu sei destinato a grandi cose. Kika, vai con lui. Seguilo e fai report di ogni cosa che accade.
5: D'accordo, mio amato. Ma prima facciamo all'amore.
7: Oh, va bene. Yoi?
5: Ah, sì.
7: Ojime.
5: Sì, Toki. Ti piace come te lo succhio?
7: Kika, che bel culo.
5: Oh, sì, guarda che bel culetto che ho.
7: Kika.
5: Sì. Sì, Toki.
2: Quindi Marco ha trovato nuovi alleati, nuovi nemici e un nuovo compagno. La sua squadra si allarga e la leggenda continua.
7: Oi, sì. Tamagotchi,
5: Sì,
7: Toki. Hiroshima, Tamagotchi,
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulce al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra. Cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro.

0: fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
0: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
0: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Porn Bob. The spiration is in the thick.
0: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
0: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
3: No. Oh cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
3: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì.
1: Dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto!

0: sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
2: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Benvenuti a Fatti sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
7: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Chi si fa di piscia di gatto non si vanta, anche se se la tira. Se una ragazza è a pezzi, non sei autorizzato a montarla senza il suo consenso. Se la tua ragazza è una turca, non puoi comunque cagarle addosso. La divinità egizia Anubi è stato il primo cane.
8: Anubi.
7: È bene che tu sappia che per fermare il narcotraffico la polizia non usa i narcosemafori. Il modo più semplice per guadagnare 2.000 euro al giorno è trovare un lavoro da 60.000 euro al mese. Il famoso gioco carta forbice sasso può diventare pericoloso se usi forbici e sassi veri. Ed ora provate a pensare a quanto siano incredibili a volte le coincidenze. Il famoso attentato dell'11 settembre è avvenuto proprio l'11 settembre. E ora una notizia cinematografica. Il famoso film Tre uomini e una gamba non è un film girato a Napoli il giorno di Capodanno. Se sputi verso il basso, è comunque saliva e non scendeva. Dietro alla caduta delle Torri Gemelle c'erano il cielo e altri palazzi. C'è una grande probabilità che tu rimanga vergine fino alla morte se sei nato fra il 24 agosto e il 22 settembre. Ed ora una notizia medica per comprendere meglio la calvizie. Se sei pelato, hai il 100% di possibilità in più rispetto agli altri di non bagnarti i capelli mentre fai la doccia. Le mele fanno male alla salute se le infili nel buco del culo. I giornalisti di Charlie Hebdo si sono appassionati al cibo italiano da quando i loro colleghi sono diventati degli scolapasta. Bene, l'appuntamento di Fatti Sfatti è terminato. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
6: Fatti Sfatti.
9: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece non mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni sette mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'erano 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per fammi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: ma pensione. Non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1.5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao.
4: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti.
2: L'appuntamento
1: che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Se doni l'8 per 1000, non avrai donato 8.000 euro. Per una lesbica di Trento, andare a letto con una ragazza di Trento o con 30 ragazzi è la stessa cosa. In ogni caso è una trentina che va con una trentina. È bene che tu non chieda ad un boscaiolo di entrare nella cerchia dei suoi amici. Potrebbe accettarti. Se il tuo cane fa la pipì sulle gambe dei tuoi genitori, è perché sta pisciando sull'albero genealogico. Anche se sei uno chef, nell'astuccio di tuo figlio non puoi mettere le penne al pomodoro. È bene che tu sappia che se fai a botte con Bruno Vespa, non prenderai una testata giornalistica. Se mentre ti radi il viso ti annoi, è perché è una barba. Gli elettrauti della mia zona, pur amando la musica, non sono riusciti a formare una band perché tutti suonavano la batteria. Ed ora una breve notizia imprenditoriale. Il signor Kawasaki è molto grasso, nonostante faccia moto. I nani sono minuti, ma i giganti non sono ore. È bene che tu sappia che se il tuo cane miagola, probabilmente è un gatto. Prima di Hitler, nessuno aveva mai avuto i baffetti alla Hitler. Ed ora un breve consiglio di salute. Le persone che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, mediamente, vivono una vita. Sappiate che un vegano può mangiare il cavallo mentre gioca a scacchi. È bene che voi sappiate che per far felice un barbone basta dare lui della pasta Barilla, perché dove c'è Barilla c'è casa. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti. Only for you. This is

0: on welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Dopo l'impatto con uno sciame di meteoriti, il dispositivo di comunicazione dell'astronave pugliena ha subito alcune rilevanti avarie. Il sistema Muortecatien è seriamente compromesso, così come il trasmettitore Mok Ammamet. Ma la missione extraterrestre non ammette pause e i nostri navigatori del cosmo tentano un primo contatto di fortuna. I Puglieni.
3: Upa!
4: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda da
4: calvrza. Pronto? C'è? C'è sì,
3: Gula? Gula?
4: Uè, corno!
3: Ricchio! Trovo! Basta!
4: Sì, Popeye!
3: Basta! Basta!
4: Oh, Popeye! Ciao, sì! Ma che sta a fare? Che sta a guendo per queste cacche? Boh! Guarda la finestra del pettice di... Ti chiama tutto, Un pacciato surdo!
3: Affa!
4: Asto paste dove trovo una bindo! Guarda la finestra,
3: Gula!
4: Ma capito o no? Anzi, si non indo per su cacchezza che mi chiamo.
3: Mo, cacchete, sa morte, Peppino, mi fece un bocchino.
4: Un bocchino di me, ma sei un Popeye. Ma che sta a dire che da quella, a vedere. A capire. Fai ma spiace, Non faccio per te, ma su cacchezza, tu.
3: Lo fece.
4: Un bacchezza, ma non ho avuto io perché da te,
3: Lo fa. Lo faccio, tramona drag!
4: Un cacacchezzo, voglio, è tutto in bocca!
3: Ah, ma che cazzo! Morte viva, morte viva, morte viva!
4: A chi te viva proprio, a chi te stramusta, non si chiamano più,
3: Lala!
5: Pronto?
3: Chi te morte viva?
5: Non ho capito, scusa!
3: Upa!
5: Ah, tu sì!
3: Un bacio di mamma di cazzo!
5: E perché ti sei in parolaccio? Telefono di parole, è una cosa bella nella vita. Buongiorno, tutto a posto, non ti sei in parolaccio?
3: Assunta! Cioè la
5: fregna unta! Buongiorno, tutto a posto, papà per Natale, non ti sei in cazzata! No, io penso non si bambina,
3: Vive, vive, vive, città, vive!
5: Annata, annata, con signora!
3: Leve?
5: Annata, la nonna,
3: Gula! Gula nonna.
5: La nonna.
3: Gula. Gula mamma e pure nonna.
5: A mamma. A fuoco di mamma. Io vado a fare cam e tu l'ombre cugliona. Capito in italiano? L'ombre cugliona.
3: Moc. Moc. Ci è stravolta il mo.
5: Che c'è Anna? Non a te. Mamma sono pallette. Non a te. Una buon buca sul chiale.
3: Un bacio di mamma di glazzo.
5: Io mi affanculo, usci.
6: I Puglieni.
4: Pronto?
3: Gula!
4: La gran murta da tante da mamma, da chi te murta, stra murta, in terra vive murta e ci te murta.
3: Le mangiano, cazzo!
4: Ma a me si chiama, ma non è più team da per.
3: Upa!
4: È questo lupa a lupa la fabbrica di cioccolato. Ma dite chi stia venire a fare spettacolo, andare a casa, venire a fare, devo inscenare uno spettacolo e mi fai, ti ha fatto, devo fare lumpa lumpa, ci sa, non mi chiamo chi un po' però.
3: Vincenzo! Ah. Vincenzo!
4: Vincenzo mi manca, va, Vincenzo, dai, sono curioso, Vincenzo, va.
3: Si strunzo se ti penso!
4: Mostro tu peccato, mannaggia, ma.
3: Mamma te cura! Mamma te! Sorte pure! Grazie! Che mangia la cazzo di capello, la paculo di pecore!
4: Mamma, cioè, mamma tu tieni più sfornato, veramente, più sfornato del traforo del mondo è bianco, e mia madre, una patente.
3: Ma, lo penso.
4: Io ho saputo che le fosse delle Marianne sono più piccole rispetto al piccione di tua madre. Ma quanta cazzo è pigliato lungo la sua vita? Non devo che fa la lezione di Joe Pop o di Gwenge o Gwenge come si chiama Tramon.
3: Umberto.
4: Umberto, Gilberto, Giovanni, c'è stiamo a casa, c'è stiamo all'ufficio anagrafe, stiamo.
3: Lo tieni culo aperto.
4: Il culo aperto, te ne mamma ieri, abbiamo si posto fornellini sopra e ci siamo cucinati 3/4 di cazzi tuoi, ci siamo mangiati, o meglio, sono mangiati ieri.
3: Ciuffi.
4: Perché a me i cazzi non mi piace, perché quando tu dici ti piacciono la salsa, perché io queste me le ricordo, sappilo,
3: Sassi,
4: ti dico sempre, no, non mi piacciono, io se devo parlare di cazzi non li mangio, va bene?
3: Sei un figlio di Riccardo tu.
4: Ma c'è gli è Castiazzoci, ma c'è gli è Castiazzoci, ma fatti curare, madonna sa.
3: La faccia tremona a cangaglio.
4: Che lo faccio che la balda, che la mamma, la tremona a King Kong, la faccia è, se faccio avere 2 euro a tremona, se faccio avere, pinzo tu quando stai disperato, stai.
3: La.
4: Tua madre è una friggitrice di polpi seriali, come li frigge tua madre, fidati, nessuno mai, e tu mi dici a mamma fino a te, non picchi da coerenza, stai quando tu parli.
3: Fa mocca.
4: Cioè mamma, mo che stia a fare Sanremo, mo che va a fare Sanremo. Allora fa un soundjack sopra il cappello di tutto il cantante maschio. Deve fare, sì, prova.
3: Tremone. Quando un tremone. Gula.
4: Io mo so tremone. Buona, ma vice tali da non zocca, te va a rompere che gira qualche tu un altro, mai.
3: Upa, ciona.
0: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta

0: Uno. Ma che schifo, porco io! Porco io, ho detto io! Io che sono Zeus! Ma è possibile che non ti trovi più della bamba decente in questo cazzo di Grecia antica? Ho pippato qualsiasi cosa! Mi sono fatto comodini, computer portatili, badge, macchine da scrivere! Mi sono fatto... Guarda, aspetta un attimo che mi tiro anche il microfono! Non era buono!
1: Come mai urli? Hai messo incinta un'altra contadina fingendoti una capra superdotata?
0: Che cazzo rido? Anche da fatto mi fai ridere! Sei troppo divertente! Vediamo se ti viene ancora voglia di fare la spiritosa con un fulmine su per il culo!
1: Ah, sì! Non è affatto male! Ancora, nonno, ancora! Scatena la tempesta!
0: Non è il risultato che speravo di ottenere. Questa bamba di pessima qualità mi sta facendo perdere i poteri.
1: È la tua criptonite, nonno. Anzi, la tua pipponite.
0: Ok, questo è troppo, però. Bastarda, mignotta e figlia di scusa, ma me l'approfitto. So che non sono cose che non si dicono ai bambini. Però se questo è un cartone animato, giusto? Un cartone animato?
1: Giusto.
0: Puttana! Ora ti trasformo nella bamba di Peppe Vesticchio!
1: No, no, no, no! Scusa, nonno, scusa, non lo faccio più, giuro!
0: Ecco, brava, così va meglio! Proto mignotta scalza! Visto che sei qui, potresti darmi anche una mano a trovare dei pippotti di qualità, però, eh?
1: E come?
0: Aspetta un attimo! Mi stai fissando?
1: Sì!
0: Fissami, fissami! Fissami, seguimi con lo sguardo, guarda, vedi che mi abbasso il tavolo! Adesso che cosa ho nel naso?
1: Della farina.
0: Sì, perché io sono un panettiere. Brava, così se arrivano i carabinieri questo deve dire. Ricordatelo, eh. Ho sentito dire che sul continente di Atlantide ci sono le migliori piante di coca del mondo. Ah, sto spavando. Se riuscirei a concludere un accordo con il loro governo ti farò diventare una dea. E potrai peppare fino a farti cadere i capezzoli.
1: Oh, che bello, no? Grazie, vado subito.
0: Vai, vai, vai a scolpire le strade col grilletto, buttare l'industriale.

0: Ciao al cazzo! Ciao Apollo!
1: Come vai, Saltelli? Hai mangiato una frittura di rospi?
0: Mi scappa tantissimo da pisciare, Apollo!
1: Non c'è tempo! Dobbiamo andare sul continente di Atlantide per concludere un importante accordo commerciale. Così nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrà finalmente pippare. Andiamo!
0: Ah, non ce la faccio più! Devo pisciare! Devo pisciare!
1: Ancora un po' di pazienza! Ormai siamo ad Atlantide! Appena avrò concluso l'accordo potrai pisciare!
0: Ma non resisto, porco!
1: Resisti! Ecco l'ambasciatore di Atlantide!
0: Catroia, non la tengo più! Pisciando sotto!
2: Oh. Salve, stranieri! Benvenuti sul continente di Atlantide!
1: Grazie! Siamo qui per la vostra ottima bamba!
0: Pollo, allontanati! Sto per pisciarmi addosso!
1: No, Eros, no!
3: Aiuto! Un cataclisma!
1: A fuoco!
3: Se l'ha preso il portafoglio, cosa ve ne fate?
4: Sta morendo!
3: Mi hanno rubato la moto! Ma com'è possibile? Non è ancora stata inventata!
1: Ma porco mio nonno! Hai sommerso Atlantide di piscia, testa di cazzo!
0: Rido anche quando canto, canto quando anche rido! Che cazzo ha detto?
1: Perché ridi?
0: Perché sono diventato l'incontinente di Atlantide!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta il caso dei casi, Arnaldo versus Mazzoli. Un sospetto che attanaglia i componenti dello zoo da troppo tempo. Wender, il noto ammazzavecchi, da circa un anno, ha una vittima prediletta, Arnaldo di Perugia. Inizialmente nessun sospetto, ma col passare del tempo le sue azioni diventano sempre più improbabili e gli ascoltatori, insieme ai componenti dello zoo, iniziano a sentire puzza di intelligenza artificiale, ovvero falsificazione di alcune chiusure.
2: Non lo so, io sospetto che Wender lo chiami veramente, cioè che lui esiste veramente, ma che poi modifichi il finale dello scherzo telefonico. Non ci credo, dai, che uno si spara un piede, cioè sono robe improbabili.
3: È vero!
2: Ma che cazzo dici che è vero, dai, non fare... Non fare sempre quello che protegge tutto e tutti, dai.
3: Il numero uno!
2: Io adesso io cercherò e troverò Arnaldo e capirò se Wender falsifica o meno. Secondo me falsifica.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Cercavo...
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Chi è che parla?
2: Sto cercando Arnaldo. Sto cercando Arnaldo...
4: Che cerca?
2: Arnaldo.
4: Ah, non esiste qui.
2: No.
1: Mazzoli approfitta del fatto che Wender è a casa in fin di vita, avvolto da malattie infettive, AIDS e probabilmente qualche effetto delle maledizioni mandate dalle sue vittime, per cercare il vero Arnaldo e capire quanto è vero e quanto è falso negli scherzi telefonici.
2: Ah, io sospetto che la telefonata sia vera, ma che poi a un certo punto lui gli clona la voce e gli fa fare delle robe.
4: Pronto?
2: Sì, salve signora, sto cercando Arnaldo.
4: Sì, Arnaldo?
2: Sì.
4: Ah, io forse, il mio marito era un Lorenzo, a dirvi la verità non so adesso chi sia Arnaldo.
2: Non conosce nessun Arnaldo, è uno scultore, fa... io la chiamo da un giornale che si chiama Sculture e Cincischioni.
4: Senta, di qui c'è la cartoleria su Arnaldo su adesso. Io di la verità, sto su qua giù dove in bocca c'è stato mai a Pantalla?
2: No signora, no, io la chiamo da Milano, figuriamoci.
4: Ah beh, allora.
2: Stiamo facendo uno speciale sugli artigiani di Perugia e cercavamo questo Arnaldo, ma...
4: Ma io Arnaldo non ho visto, non ho sentito di mai, insomma.
2: Mai, va bene.
4: Io c'ho quasi... sono avvantaggiato d'età, ma volevo dire, non è che ho sentito di, insomma.
2: Non ha sentuto.
4: Una volta sti c***i stavano a coltivare la terra, invece adesso chi è nato a Roma, chi è
2: c'era
4: nato
2: la fresca.
4: Di qua, chi è nato
2: sì,
4: di là.
2: Va bene signora, grazie mille per l'asciugata, grazie signora e niente, continueremo la nostra ricerca, grazie.
4: Mi piace, ma
2: ci mancherebbe. Grazie,
4: arrivederci,
2: salve, adesso sono asciutto, grazie. Niente, non si trova sto bastardo di merda.
1: Riuscirà Mazzoli a scoprire la verità su Arnaldo? Troverà le password del computer di Wender e i segreti dei suoi scherzi telefonici? Arnaldo versus Mazzoli prossimamente.
5: Radio

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
1: Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
3: ti
2: pulito.
3: Nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
2: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non connetti più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
2: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leone.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse avrei ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
2: Ne faccio
1: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te io.
2: Ma io faccio 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa,
1: fuori. Hai ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
2: L'ho lanciato.

0: Puntatonesima puntata. Il tenente Ciovetta ha raggiunto il commissario P.E. Don per assisterlo nell'impegnativa cattura di un pericoloso pregiudicato che non è ancora diventato dirigente di un'azienda pubblica a Roma.
1: Il commissario Pier Erdogate Don?
2: Sì, sono io e lei deve essere il tenente Ciovetta.
1: A sua completa disposizione, ho letto il dossier mentre ero in viaggio, a una faccenda delicata.
2: Già, come le dicevo al telefono, dobbiamo andarci con i piedi di piombo.
1: Proprio per questa ragione mi sono fatta amputare i piedi e li ho sostituiti con delle protesi in piombo fuso.
2: Apprezzo lo zelo, ma riesce a correre?
1: Sì, a patto che non ci sia nei paraggi un negozio di calamite.
2: Bene, non possiamo farcelo scappare. È un sicario tra i più temibili al mondo, si dice che lavori anche per la Yakuza.
1: Ah, quelli delle vasche idromassaggio.
2: Cosa?
1: Lo sa che l'ho sempre sospettato. In fin dei conti lavorano per le persone ricche. E cosa piace ai ricchi?
3: La droga.
2: Aspetti un secondo.
1: E cosa c'è di meglio per trasportare la droga ai ricchi di innocenti vasche idromassaggio?
2: Non credo che...
1: E perché quelle vasche pesano così tanto? Perché sono piene di cocaina dentro. L'ho sempre sospettato. E ora che abbiamo le prove non vedo l'ora di...
2: La Yakuza, la mafia giapponese. Non quelli delle vasche idromassaggio.
1: Ah, capisco.
2: Ora ci beccheremo una mega querela.
1: Tanto la mandano Mazzoli.
2: Ah già, non tutto il male viene per nuocere. Ma ora cerchiamo di concentrarci sul nostro uomo. La sua presenza qui ci è stata segnalata dall'Interpol.
1: Ah però, l'Inter adesso ha anche un corpo di polizia. Questo gruppo Suning ha davvero tanti soldi.
2: No, l'Interpol è là.
1: Ora capisco la necessità di cedere Perisic al Manchester United. Se devono mantenere un intero corpo di polizia.
2: Sì, ma sto dicendo che...
1: E poi hanno preso pure il baby Pellegri, un classe 2001 che ragazzi...
2: La polizia internazionale, l'Interpol, quelli che indagano sui mandati di cattura internazionale, non c'entra col calcio.
1: Ah, non c'entra?
2: No, non c'entra. Rimaniamo sul pezzo e non divaghiamo.
1: Allora, come mi ha chiesto, ho verificato negli archivi dello sceriffone dell'Arcana e abbiamo rintracciato un identikit di questo pericoloso sicario.
2: Benissimo, è proprio per questo che l'ho fatto venire qui.
1: Ed ecco qua la foto.
2: Bene, aspettavo questo momento da... Ma qui... Ma questo è uno scarabocchio di un tizio che indossa un kilt scozzese.
1: Lo so, la vittima non lo ricordava molto bene.
2: Ma come facciamo a rintracciarlo?
1: Ma non sarà poi così difficile individuare un tizio che va in giro con la gonna.
2: Ma tenente Ciovetta, siamo a Glasgow, in Scozia, e c'è pure il Gay Pride in corso.
4: Riuscirà il commissario P.E. Don a rintracciare il pericoloso latitante grazie a uno scarabocchio che indossa un gonnellino scozzese? Lo scoprirete nella prossima poliziesca puntata di Dissapori, che si intitolerà... L'Identikilt!

0: Wonderland. Buongiorno a tutti, sono Iginio Massari. Oggi mi trovo a Reggio Emilia per una conferenza sui tiramisù. Wender mi ha dato il numero di telefono di un contadino per comprare le uova, altrimenti non posso fare il tiramisù. Lo chiamo.
1: Vai!
0: Buongiorno, come sta?
1: Chi sei? Chi sei?
0: Sono Iginio Massari.
1: Peppino! Peppino!
0: Senta, lei è il signor Ennio?
1: Chi sei?
0: Sono Iginio Massari.
1: Virgilio! Io non ti conosco, Virgilio!
0: Mi hanno detto che lei è un contadino.
1: Vai! Contadino!
0: Che ha le bestie?
1: E che senta, cosa ci devo avere?
0: Io devo fare una dimostrazione per fare il tiramisù.
1: Ma porca di... Ma chi sei? Virgilio, non ti conosco, Virgilio!
0: Io devo fare una dimostrazione.
1: Ma che cosa, ma porca di... Vai a cagare!
0: Il tiramisù, ha capito?
1: Vai!
0: Lei ha delle uova da vendere?
1: Ma che porca la...
0: Ho detto uova.
1: Ma che... Ma chi sei? Chi sei? Dimmi chi sei!
0: Sono Iginio Massari.
1: Virgilio! Virgilio, non so chi sei, porco lumino!
0: Sono lo chef numero uno dei dolciumi.
1: Dimmi!
0: Ha le uova.
1: Le
0: uova!
1: Ma le... Che porca... Io ho detto un altro danno che le uova non le ho!
0: Le posso dire una cosa?
1: Vai!
0: Quanto mi costano 6 uova?
1: Ma
0: lei non riesce proprio a dirlo.
1: Ma che cosa ti devo dire? Ti devo dare il bastardo! Che cosa vuoi, Virgilio?
0: A che ora passo a prenderle?
1: Ma che porco... Ma lo fai apposta! Ma ti ho detto che le di uova le uova! Ma non le ho! Non le ho! Le sono per me le uova!
0: Uova!
1: Le uova!
0: Uova!
1: Uova!
0: Ma lei...
1: Porco!
0: Le faccio anche un saluto in televisione? Durante Master Chef.
1: La televisione non ce l'ho.
0: Ho una voglia di darle uno torta in faccia.
1: Ma la torta.
0: Che torta?
1: Virgilio, non ne conosco di Virgilio. Dove stai chiamando?
0: Ti
1: è scappata la chiamata, brutta merda.
0: Le posso spaccare in faccia una torta di mele?
1: Ma come ti giro la testa come un melograno, brutto bastardo?
0: Sa quanto costa una mia torta di mele?
1: Ma che cosa ne so io cosa ti costa la torta?
0: Minimo 200 euro.
1: Ehi, porco di... Che cosa ci metti sopra?
0: Allora passo a prendere le uova.
1: Che vuoi? Non ne ho! Non mi chiamare più, brutto bastardo!
0: Mi dia l'indirizzo.
1: Puttana! Ma porco di...
0: C'hai
1: la paglia nella testa! C'hai la paglia! Brutta merda!
0: Ho detto di darmi l'indirizzo!
1: Porca la... Brutto bastardo! Chi ti ha dato il mio numero? Che sono sto gargando!
0: Come mai?
1: Bastardo! Ti ha dato il mio numero! Gargando!
0: Come mai non riesci a dire uova?
1: Uova! Brutto bastardo!
0: Le andrebbe di fare l'amore con me dentro una vasca piena di crema pasticcera?
1: Guarda il telefono!
0: Senta, lei è il signor Ennio?
1: Che cosa c'hai bisogno, brutto bastardo?
0: Lei ha delle uova da vendere?
1: Non ce ne ho, solo per me, porca la...
0: Guardi, adesso le do un pugno in faccia.
1: Puttana!
0: Uova!
1: Chi sei?
0: Lei è proprio un bellissimo uomo.
1: Porca la...
0: le andrebbe di fare l'amore con me dentro una vasca piena di crema pasticcera?
1: Perché continui a chiamare, brutta merda!
0: Ora salto in aria, unisco i pugni e mi trasformo in Gig torta d'acciaio.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Ragazzi, sono troppo contento! Ah, perché mi sono trasformato questa volta in Actarus! Goldrake, dammi un pugno forte in faccia!
4: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia.
3: Lo so che la colpa è tutta tua, cazzo di Actarus. Benissimo, ho preso le voci di Actarus del cartone animato famosissimo Goldrake e ho chiamato la gente a casa. Perché rido, troppo lo scoprirete. Siamo pronti allora? Allacciate bene i vostri Kinder cereali e andiamo!
4: Non preoccuparti.
5: Stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica.
4: Oh no!
6: Pronto?
4: Maria.
6: Come?
4: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno. Maria.
6: Sono una troia, una grande troia.
4: Maria, come lo hai saputo?
6: Ah, amore.
4: Maria.
6: Sono una grande troia, voglio risucchiare sempre.
4: No, no!
6: Se qualcuno mi sbatte su di non è famoso, io me lo voglio fare.
4: Camero Danti! Camero Danti!
6: Oh
4: no!
6: Sì.

0: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno.
1: Maria. Maria.
2: Visione ultratelepatica.
0: Forse.
1: Maria.
2: Lamero Dante!
0: Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
3: Maria appartiene alla mia stessa stirpe. Ha giurato di battersi al mio fianco contro le forze di Vega. È una missione per lei e si batterà. Se Maria entrasse nel nostro gruppo, i tre veicoli spaziali potrebbero intervenire contemporaneamente. Sarebbe un grande vantaggio. Falle iniziare l'addestramento necessario.

0: Non ho tempo da perdere, io. Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
1: Nando!
0: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia. Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un...
1: Nando!
2: Maria. Maria appartiene alla mia stessa...
1: Nando!
3: Camero Dante!
1: Quella morta che viene qua, per favore, la passate giù, una forte niente se ne scappò.
3: Per favore,
1: quella donna, perché mi state rovinando? La terra vostra mi sta assassinando con questa favorita la barbella che vuole qua sapere.
0: Lui?
1: Non siete volzato, lo cadete già dal tuo figlio.
0: Visione ultratelepatica.
1: Come volete? Tutti cattivi, siete delle bestie, che bestie, non te lo voglio, le bestie.
4: Rublo?
0: Non ho tempo da perdere, io.
4: Neanche io.
0: Chi è? Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere.
4: Dai, figa! Cosa c'è ancora?
0: Visione ultratelepatica!
4: Ma vaffanculo, chi sei?
3: Goldrake!
4: Cane!
3: Goldrake! Avanti!
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Radio 105 presenta 105 Micacca con Max Brillante.
2: C'è 105 Micacca!
3: Che stanchezza, perdonate il ritardo, ma ieri sera sono andato a cena col nuovo socio di Mazzoli, il grande Chris Knight. E mentre deridevamo il coglione che vive a Miami, ci siamo scolati qualche bottiglia di vino pregiato. Tra le varie bocce di vinello che abbiamo bevuto c'erano una Domaine della Romanée Conti del 1945, uno Chateau Lafite del 1937, poi uno Chateau di Chem del 1841, anche un Chateau di Chem del 1947, poi un Henri Jaillet Vosne Romanée Cros 42 del 1978, un Domaine de la Romanée Conti del 1943 e anche un Chateau Mouton Rothschild del 1945. Robetta da poveri se siete alla mia altezza.
4: Porco Max, ho visto il conto, avete speso 78.000 euro.
3: 78.000 euro e quindi per noi altolocati sono spiccioli. La cosa divertente è che il mio amico Chris spende tutti sti soldi in vino e per la radio di Mazzoli non mette un cazzo. Ha ha ha ha ha ha ha. Alla fine il demente di Miami spende tutto il suo stipendio per mantenere la radio e il suo socio pensa solo alla figa e a spendere in cene di lusso. Che goduria, cazzo! A proposito di Chris, il miliardario socio di Mazzoli, completamente pervaso dalla mia bellezza, intelligenza e cultura, mi ha voluto scrivere, suonare e dedicare una canzone, ve la faccio sentire! Vai Simo J, spara il pezzo!
1: Disco scritto da Chris, il miliardario socio di Mazzoli.

0: grazie fratello mio, il grande Chris mi ha voluto dedicare questo pezzo pazzesco e sfottere quella merda di Mazzoli, godo godo godo. Vabbè, non parliamo di pezzenti in questa trasmissione, altrimenti mi viene il latte alla cappella. Vi dico solo che ieri al mio amico Chris ho proposto un progetto che prevede la realizzazione di una statua di me stesso in tutte le principali piazze del mondo. Gli ho chiesto 54 milioni di dollari per realizzare le prime 10 e lui mi ha fatto il bonifico a metà discorso. Grazie amico Chris, a I love you.
1: 105 metros caca con Max Brillante.
0: Bene, benvenuti a 105 mi cacca, la trasmissione dove si parla solo dei cazzi miei, anche perché non esiste una vita più interessante della mia. Oggi vorrei parlarvi del mio ultimissimo progetto, ovviamente finanziato dal socio di Mazzoli, che ha già bonificato la cifra necessaria per iniziare. Si tratta di un istituto internazionale per imparare ad essere me. Immaginate una scuola dove gli insegnanti hanno il compito di trasformarvi in un perfetto Max brillante. Imparerete a vestirvi come me, pettinarvi come me, lanciare sguardi come me, essere desiderati dalle donne come me, fare la cacca come la faccio io, avere successo in ogni cosa che fate e soprattutto guidare una Maserati. Quando ho presentato questa idea a Chris mi ha subito risposto: fantastico, tolgo i soldi dalla radio di Mazzoli e li investo tutti nel tuo meraviglioso progetto.
2: Max, perdonami, ma ci sarebbe l'ospite del giorno.
0: Simo Jay, tu lo sai come la penso sugli ospiti, mi rompono il cazzo. Cosa vengono a fare? Sa cosa servono? La gente accende la radio solo per sentire me e le mie strabilianti idee.
2: Sì, sì, lo so, ma questo è un ospite che nessuno al mondo ha mai avuto.
3: Max, è davvero un piacere conoscere la persona che mio padre preferisce in assoluto.
0: Perdonami, straccione, ma chi cazzo sei? E tagliati i capelli e la barba, sembri un senza tetto.
3: Ma come? Non mi riconosci? Sono il figlio del creatore. Io sono Gesù.
0: Ah, brother, perdonami, ma non ti avevo riconosciuto. L'ultima volta che ci siamo visti era ad un aperitivo con Barabba. Come ti butta, zio?
3: Butta molto bene, fratello mio. Pensa che mio padre ti nomina spesso. Si vanta sempre con gli apostoli, sostenendo che sei l'umano che gli è riuscito meglio in assoluto.
0: Tuo padre ha buon gusto, brother.
3: Lui ti stima molto, caro Max. Mi ha detto che ha già fatto costruire un mega loft per te, sulla nuvola con la vista migliore. Oltretutto, sai che tu sei l'unico che può decidere quando morire. Non vuole mancarti di rispetto.
0: State capendo, cari bifolchi, con lo stipendio mensile pari a quello che spendo di aperitivo ogni sera al Diana? Mentre gli altri pidocchiosi DJ hanno Lazza come ospite, io ho il figlio di Dio, il grande Jesus.
3: Sono venuto ospite nella tua spettacolare trasmissione radiofonica solo per portarti i saluti di mamma e papà e per chiederti se potevi darci una mano, perché la Chiesa è in una brutta crisi. Sai, i giovani non ci seguono più, preferiscono il dottor Bavaro su TikTok.
0: Fratello mio, per potervi fare un po' di promozione devo prima capire una cosa, ma in paradiso esistono le macchine?
3: Ecco Max, vedi, in paradiso le cose materiali non esistono. Dopo la vita terrena si vive solo di spirito e attraverso la propria anima.
0: Ok, capito, ma cioè ci saranno dei mezzi di trasporto, come dire, di lusso, ecco.
3: Il materialismo non interessa più alla tua anima quando arrivi alla tua destinazione finale. Avrai solo il piacere di
0: uffa,
3: vivere l'eternità,
0: che noia, bla,
3: accompagnato
0: bla, bla,
3: da altre
0: bla, bla,
3: anime pure
0: pesante,
3: come sarà la tua,
0: bla.
3: E gioirai solo di amore,
0: gne.
3: Di sensazioni, di purezza.
0: Bla.
3: Se fai questi versi non riesco a finire il discorso.
0: Gne.
3: Max.
0: Gne.
3: Perché fai sti versi?
0: Gne.
3: Mi stai infastidendo.
0: Gne.
3: Smettila, cazzo, non hai 5 anni.
0: Gne.
3: Basta, smettila.
0: Ti ascolto solo se mi dici una cosa. Esistono le Maserati in paradiso?
3: No, le auto non esistono in paradiso. No, la Maserati non ce l'avrai in paradiso. La Maserati è un oggetto inutile. Smettila, cazzo, non hai 5 anni.
0: Gne, gne.
3: Basta, smettila.
0: Ti ascolto solo se...

0: Piuttosto che guidare quella crosta su ruote, la faccio finita. Addio mondo povero. Gne, gne.
1: C'è 105 mica.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
11: Sì, che devo fare? Stavo
12: aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue. Allora,
7: sì,
11: signora.
7: Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo.
12: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
12: Stai al telefono, stai?
11: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che
11: ha
12: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Orcacciami se.
11: Porca ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas.

0: Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, scusa collega,
0: no,
1: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono
1: ha la priorità.
0: Sì, anche sul Rai 3.
1: Su tutto qua.
0: Va bene.
1: Lo sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
1: per
0: cosa
1: chi non
0: si
1: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che ti ho
1: ma
2: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
1: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
1: Dio cane! Cane, c'è il colpo di Bagalo.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
1: Che Bagalo, porco...
0: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
1: Beh.
0: Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Tente
1: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
1: Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
6: Ah, bene!
5: Presenta
7: la famiglia porno.
8: Basta, non dire più una parola.

0: Ciao.
1: Sì, pronto.
0: Pronto, chi è? Fermi, mamma. Pronto, chi è?
1: Ah, oh, sì.
0: Chi è?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Ah, sì, ma devo dare un numero di telefono a mio figlio, ma adesso non gli sta sapendo il numero.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenti.
0: Sì, ti ha preso un numero, ma mi chiamava, forse che se non è uscito un momento, non lo so, quando arriva ti posso chiamare e avevo un numero.
2: Ecco, brava.
0: Va bene.
2: Leccami i coglioni.
0: Chi è?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Chi è che parla?
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, ma chi è che parla?
2: Oh...
1: Piano.
2: Così.
0: E che meridismo mi chiede in giro, mi vediate.
1: Oh.
0: Ma perché? Chi siete voi?
1: Così, ti piace?
0: Cos'è?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Scusate, ma potete parlare? No, che sono sempre una vecchia, ma potete parlare che cosa che volete a mio figlio?
2: Più veloce con quella bocca. Oh.
0: Ehi.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, allora che parla di americano. Io sono italiano, non sono americano, va buono, hai capito.
2: Leccami i coglioni.
0: Se io sono vecchia, sono scema. Qui sei più scema ancora di me.
1: Ah, scusate. Bene.
0: Ma volete parlare, che volete?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Ma volete parlare, che volete?
1: Dio, com'è grosso.
0: Ma voi siete italiano, o siete americano?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Parla in Gesù la lingua, camo.
2: Dammi
0: le lingue di saccio.
1: Come mi piace questo bel cazzo.
0: Ma non me lo mi sono cazzo,
1: Così.
2: Oh.

0: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto?
1: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle...
0: Pronto?
1: Alecami i coglioni.
0: Si parla?
2: Ah, sì, sì, pronto.
0: Pronto?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Io non vi capisco che dite.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
0: Eh?
1: Mettelo in bocca.
3: Il sistema operativo del Wonderland richiede un test di personalità alla famiglia Cappella. Ora sentirete la moglie del signor Cappella parlare con la voce registrata di suo marito e manovrata da Wender.
4: Il test di personalità.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Sì.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Io? Io chiamo, o voi?
5: La caramella de sorda.
0: Ciao.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Tua sorella.
0: Beh?
5: Beh.
3: Adesso sono cazzi, perché risponderà il signor Cappella, che parlerà con se stesso.
6: Chiama Cappella.
5: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? No, io, tu lo sai chi sei? Chi sei tu? Sembra, vuoi finire di chiamarmi? Ma che cazzo ti ha chiamato mai? La caramella de sorda! La festa da mamma, per decine e tutta la razza! La sorella! Qualcuno? Pronto?
3: Richiamiamolo subito.
5: Pronto? Pronto? Sì. Ma tu chi sei? Ma senti un po', tu chiami, ma che cazzo me ne frega chi sei tu? La caramella de sorda! E so fare si vuole che telefono, vaffanculo a te la razza! Ancora la razza fetente che sei! Beh, vaffanculo! Culo, vaffanculo, vaffanculo!
3: Fantastico, ci mancava proprio la frase, ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Proviamo la voce sul campionatore.
5: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
3: Benissimo, vai Wender.
5: Pronto? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Senti, io ti ho chiamato e non so chi sei. Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? A te chi cazzo ti ha chiamato? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Hai capito? Ma che cazzo cazzi tuoi? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Fai cazzi tuoi! Ancora?
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
7: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
8: Radio 105.
9: Lo zoo di 105.
10: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
12: Chiudi, che vuoi
11: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
12: Cioè?
11: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
12: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
11: So che deve succedere qualche cosa, però.
12: Anche lo zoo?
11: Ma dicono, ma dove?
12: E dimmi cosa?
11: Che devono cambiare, però.
12: Cioè?
11: Che ne so, adesso vai alla profondità.
12: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
11: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
12: A chi?
11: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
12: c'è la certezza.
11: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
12: guarda, andate in onda.
11: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non vai in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
12: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
11: Vogliono levare un po' di cose.
12: Un po' di persone.
11: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
12: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
11: Direttore di Rete 4.
13: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
11: Però va là, sempre queste
14: cose. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
11: Perché sta in Mediaset. Però dicono, va là, dicono, e dicono, blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
15: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
16: Come sta? Come sta? Come sta?
17: Merda!
15: Però.
17: Però!

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipolla così.
1: Però
2: this is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
3: resto è già. Allora, questa mattina una ragazza che si chiama Michela, fa la commessa e la modella, tra parentesi anche una bella fichetta, è stata condannata a 4 mesi di reclusione per aver scritto su Facebook che i rumeni puzzano. Per effetto della legge Mancino, che non mi ricordo manco che cazzo è, comunque l'ho letto sull'articolo. Posto che è sempre sbagliato generalizzare, no? È sempre sbagliato dire i rumeni puzzano, quegli altri non si lavano, quelli non gli puzza il cazzo, insomma questa roba qua. Però effettivamente se abitate in un contesto urbano, ad esempio in un condominio, no? Ogni etnia ha la puzza sua. Cioè se voi abitate con un cingalese c'è sempre puzza di questo cazzo dei Kerry nella fottuta tromba delle scale. E questo non voglio dire che è il cingalese che puzza dei Kerry, però c'è puzza dei Kerry di quello che si mangiano. E io voglio sentirvi su questo. È giusto o è sbagliato dire che i rumeni puzzano? E voglio sapere se puzzano o no. Dai, apriamo la linea. Andiamo a Genova. Da secondo lei i rumeni puzzano?
4: Ah, fanculo, vai.
3: Cosa? Ma che modo di rapportarsi è? Le ho fatto una domanda molto semplice.
4: Ma lei come parla?
3: Ma come cazzo parla lei? Che sembra il Gabibbo? Che cazzo vuole da me? Cazzo ride? Cosa ride? Non c'è un cazzo da ridere.
4: Tempo da perdere, va.
3: Sì, secondo lei io ho tempo da perdere con un coglione come lei? Baciccia dei miei coglioni. Secondo lei, risponda alla domanda. Secondo lei i rumeni puzzano?
4: Vai a lavorare.
3: Sto lavorando, questo è il mio lavoro. Io faccio la radio.
4: Bel lavoro di merda che fai.
3: Beh, lei che lavoro fa perché? Dica. Si starà fotocopiando il buco del culo, dai, su qualche fotocopiatrice in qualche ufficio di merda per 3 euro al mese, dai. Vattene a fanculo te il tuo call center del cazzo, dammene un altro.
0: Ce la scopiamo.
4: Cazzo, andiamo tra...
3: Non ho capito, scusi.
0: Ce la scopiamo.
3: Chi?
0: Ma almeno andare a capo loro rumeni, capito?
3: Ci scopiamo chi?
0: La rumena.
3: Non è rumena la ragazza idiota del cazzo, la ragazza è italiana. Ha scritto su Facebook che i rumeni puzzano ed è stata condannata... Come, scusi?
5: Siamo dentro il container, gli diamo fuoco.
3: Ah, scusi, perché bestemmia? Lei quanti...
5: Mettiamo tutte dentro il container e gli diamo fuoco.
0: Sono con lanciafiamme, le bruciamo. A casa loro, che fanno cagare le puzze, fanno schifo.
3: Non ho capito, scusi, potete parlare uno alla volta? Non ho capito con chi cazzo sto parlando. Qual è la sua proposta nei confronti dei rumeni e delle loro puzze? Dica.
5: Ma il barbecue a casa.
3: Ma da da da do!
5: Bruciamo tutti quanti, che da morto!
3: Scusi, ma lei ha ingoiato un trick e track? Non sto capendo un cazzo. Lei ha un matrimonio colombiano in bocca. Cosa? Non ho capito. Dica, parli.
0: Li voglio bruciare con lanciafiamme. Puzzano, fanno cagare a casa loro.
3: Lei vuole bruciare i rumeni con lanciafiamme perché puzzano?
5: Sì.
3: Di cosa puzzano?
5: Di merda.
3: I rumeni... Non capisco un cazzo, porca puttana. Se parlate insieme, che cazzo siete un organismo simbiotico? Uno alla volta. Quello col vocione che si capisce che cazzo dice.
5: Le bruciamo vivi a quelle merde.
3: Perché vuole bruciare vivi i rumeni? Che cosa le hanno fatto?
5: Stanno sui coglioni.
3: Perché le stanno sui coglioni? Anche a me lei sta sui coglioni. Non è che vengo a piccare il fuoco sotto casa sua.
0: Ma io le scopo le rumene.
3: Lei si scopa le rumene?
0: Sta sul cazzo, no. Bruciare a morte.
3: Non ho capito, scusi. Lei si scopa le rumene ma le stanno sul cazzo. Niente, no, ma veramente siamo finiti nel quarto girone dell'inferno. Dai, butta giù questa coppia di stronzi. È veramente, guarda, è giusto. A questi mancava solo uno scroto nel quale vivere. Perché i coglioni vanno sempre in coppia. Dai, dammene un altro. Sentiamo un albanese.
6: Pronto?
3: Sì, lei è albanese?
6: No.
3: No, di dov'è?
6: Cipria.
3: Cos'è Cipria?
6: Che cazzo lo so io.
3: Di dove cazzo è lei, scusi?
6: Ma te che cazzo te ne frega di dove sei?
3: È una domanda lecita. Da dove cazzo viene?
6: Dammi il cazzo, vaffanculo, coglione.
3: Ma scusi, lei è italiano o è straniero?
6: Albanese sono.
3: Oh, albanese. Allora, questa ragazza italiana.
6: Senti, bello, vai a farti un pompino, non rompermi i coglioni.
3: Se fossi in grado mi farei levare anche le costole. Purtroppo non ci arrivo neanche con una costola sola. C'ho il cazzo piccolissimo, va bene? Lei invece è un albanese col cazzo grosso. Che cazzo ride? Che cazzo c'ha da ridere?
6: Minchia, tu sei fuori di testa.
3: Le stanno spazzolando i coglioni in questo momento che ride? Cazzo ride? Lei è d'accordo che una ragazza italiana sia stata condannata per aver scritto...
6: Ma non rompermi il cazzo, non c'ha tempo da perdere.
3: Secondo lei, secondo lei, i rumeni puzzano?
6: Il cazzo puzza.
3: Il cazzo puzza suo che non se lo lava, maledetto parassita. Ma voglio dire, niente, si è sentito in colpa, andato a farsi un bidet, dai. Chiudiamo con il Lupomane. Lupomane, bentornato Lupomane. Allora, i rumeni puzzano, Lupomane.
7: I rumeni puzzano. Beh, senti, ultimamente da quando, diciamo, un po' l'estrema destra si è ringalluzzita, ha alzato la cresta.
3: Sì.
7: Molta gente incomincia a dire un sacco di puttanate. Allora, mo diciamo noi, il rumeno puzza. Ma che cazzo stai dicendo? Che rumeno, quello si l'ha, come ti l'avevi tu, signorina, vaffanculo, va! Che mo veramente stiamo esagerando! La cosa importante, sai cos'è?
3: Cos'è?
7: Però la colpa, io lo sai a chi lo dà, non dando alla signorina, che quel magari un che non è andato neanche a scuola, non capisce.
3: Faceva la commessa, la commessa e la modella faceva, anche una bella fichetta.
7: Ah, proprio il top dei top per quanto riguarda l'intelligenza, ma non per offendere la commessa.
3: No, per carità.
7: Però voglio dire, tu figlia mia, che vai facendo la top model, che già sei con la puzza tu sotto il naso.
3: Sì.
7: Perché secondo me quella è la classica signorina.
3: Sì.
7: Che per farla perfettina si fa le scorregge in mano.
3: Come?
7: E poi se le porta al naso per vedere l'odore com'è. Perché se puzza si scarica le damigiane in culo di profumo. Quindi già questa cosa fa capire da che pulpito è.
3: Viene la predica,
7: il ragionamento,
3: diciamo. Certo,
7: che
3: certo,
7: non
3: certo.
7: È un ragionamento, diciamo.
3: È un ragionamento del cazzo, diciamo.
7: No, è del cazzo proprio. Quindi signorina, come cazzo ti chiami? Che manco lo so.
3: Michela.
7: Prima di dire certe stronzate, vatti a lavare il buco del culo, va bene?
3: Secondo te, quindi a questa signorina puzza il culo?
7: Mamma mia, gli puzza il culo come mi puzza a me, infatti con mia moglie faccio certe liti ogni giorno, che a me piace mangiare molto la carne.
3: Sì?
7: Io spesso mangio la carne dalla braceria.
3: E la carne fa puzzare il buco del culo?
7: Allora, quando faccio le cacate e vado a scorreggiare, escono certi oletti di bambino morto che le persone svengono.
3: Immagino.
7: E mia moglie mi rimprovera sempre.
3: C'è della poesia in casa tua, Lupomane, cioè argomenti alti.
7: C'è una puzza di merda, c'è puzza più di... che altro. La poesia poi diciamo che viene da sé, però in primis c'è una puzza di merda.
3: Va bene.
7: Mia moglie mi sopporta.
3: Va bene, senti, vai, ti mando un paio di cesoie per rimuovere i tarzanelli, va bene?
7: Quando vuoi, bello.
3: Un abbraccione.
7: Sono sempre a disposizione.
3: Ricordiamo lo slogan, dai, lo slogan, dai.
7: Sempre, tiro fila, tiro spreg, tiro cazzo, cate freg.
3: Ciao Lupomane, vatti a lavare il culo, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
7: ciao, ciao, ciao, ciao.
8: Lo Zodi 105.
9: A Radio 105 sono le 21:55 minuti primi.
10: Sei in ritardo, porco.
8: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
11: C'è 105 mi cacca!
9: Eccoci, buonasera, anche oggi ho fatto un piccolo ritardo.
10: Piccolo ritardo? Sei arrivato sulla sigla di chiusura.
9: Simo J, non fare sempre lo spiritoso, lo sai che con un semplice SMS potrei terminare la tua esistenza.
10: Lo so bene, l'ultima volta che ti sei incazzato con me mi hai fatto raddoppiare il tasso di interesse sul mutuo, infame.
9: Ecco, quindi stai buonino che ho un problema più grande da risolvere. Cari sottoposti all'ascolto, voi che avete il rigagnolo di bava quando mi ascoltate, purtroppo essendo così bello, inarrivabile e intelligente, sto vivendo un vero incubo. Avete presente ChatGPT? Molti si domandano come fa ad avere così tanta informazione così velocemente. Ve lo dico io, perché ChatGPT chiede tutto a me. Ecco appunto.
12: Scusa Max, Marta, una ragazza di Trapani mi chiede quanto fa 4 più 4.
9: 8, figa dai, fa 8, adesso sono in diretta, mollami.
10: Fammi capire Max, ma ChatGPT chiede a te tutte le cose che gli chiede la gente?
9: Esatto, cosa pensavi, che esistesse un cervello più colto del mio?
12: Scusa Max, Peppino di Bari, mi chiede se una donna può rimanere incinta se la scopa di c***o.
9: Rispondigli così: solo se i suoi spermatozoi sono muniti di bombe o se hanno un piccone. Ma a parte lo stress, ma vi rendete conto delle domande del cazzo che fa la gente?
12: Scusa Max, ma Antonio Summa di Milano mi chiede: se ammazzo Marco Mazzoli, quanti anni di carcere mi devo fare?
9: È probabile che gli diano un premio. Marco Mazzoli sta sul cazzo anche a Gandhi.
12: Scusa Max, ma Marco Mazzoli di Miami mi chiede: se ammazzo Antonio Summa, quanti anni di carcere mi devo fare?
9: Ma che cazzo!
12: Scusa Max, Paolo Nois mi chiede: se ammazzo Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare? Scusa Max, Fabio Alisei mi chiede: se ammazzo Paolo Nois, Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare? Scusa Max, Letizia Puccioni mi chiede: se ammazzo Fabio Alisei, Paolo Nois, Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare?
9: Basta, basta, basta, vi ammazzo tutti io se non la smettete.
12: Scusa Max, il colonnello dei carabinieri di Milano mi chiede il tuo indirizzo di casa perché sei indagato per omicidio premeditato.
9: Ma porco d***o, metti un disco Simo J, altrimenti faccio una strage.
8: Radio 105.
12: Scusa Max, Dio mi chiede quante volte ha bestemmiato Max Brillante per stabilire che punizione dargli.
13: A 105 Micacca c'è il mitico The Real Cimurro. Yeah, yeah.

0: Scusa, Max. Gesù mi chiede chi ha osato offendere suo padre e mi ha chiesto il tuo indirizzo di casa.
1: Ma chi, quello che va in giro a spacciarsi per il figlio del capo? Rispondigli che è solo un millantatore e non ha nessun potere. Chi è?
2: Sono il millantatore. Sono Gesù. Aprì la porta, Max, o mi costringi a fare quello che non vorrei.
1: Mi sa che sono nei guai. Meglio che ci sentiamo domani.
0: Scusa, Max. Taffo, l'azienda funebre, mi chiede quanto sei alto per costruirti la bara.
3: C'è 105 mica!
4: Radio 105.

0: 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Vai in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vengono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo.
4: Sì.
2: E diciamo, dove ti avevi...
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: che
4: lo sai?
2: È pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono
2: belle.
4: Le macchine?
2: No!
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sfonda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma quale la sponda, dai,
4: cazzo, dici un bambino di 10 anni?
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: una
2: diciamo.
4: Ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
4: Sì.
2: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12
2: lingue? Sì, dice, more you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E qualche... fisicamente come sei all'inferno? Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105. È tornato.
1: È un cretino deficiente, maleducato.
0: L'incubo dei baresi.
2: C'è un figlio di puttana tu, capito?
0: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
3: Ascolta, va a lavorare, va, cretino.
0: È il più cinico.
2: Vai a fare il culo, stronzo.
0: Il più cattivo.
1: Cretino.
0: Lui è Gigi Valli della Conservici.
2: È il cagmo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
4: Pronto?
5: Sì, salve, sono Gigi Valli, signor Rocco?
4: Sì, buongiorno, sono io, che mi dica?
5: Salve, la chiamavo dalla Conservigi, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
4: Mi dica.
5: Allora, senta qua, noi stiamo collaborando. Mi sente?
4: Sì, la sento.
5: Stia sul pezzo, però.
4: Che rompi coglioni.
5: È
4: il cane che rompi coglioni, tienilo al quintale, porca puttana.
5: Ascolti qua, allora noi stiamo collaborando con l'animale SRL.
4: Che cosa?
5: L'animale SRL.
4: Ma non è qualcuno, di dove?
5: È in Puglia, Bari, una società di caccia e pesca.
4: Oh.
5: Lei preferirebbe occuparsi di caccia o pesca?
4: Ma la caccia.
5: Allora, lei diventerebbe responsabile per la zona di Bari della caccia. Adesso le faccio il quiz del governo delle Puglie, che consiste nel conoscere il suo grado di sbattimento mentale.
4: In che senso sbattimento mentale?
5: Perché dobbiamo capire se sei uno scemo che non capisci le cose oppure se sei una persona sveglia.
4: No, come? Le capisco.
5: Domanda 1, cultura generale. Nome?
4: Mio. Rocco.
5: Ok, vediamo cosa ne pensa il computer.
6: Sono un terone.
5: 5 stelline, complimenti. Andiamo con la seconda domanda. Questa è geografia. Allora, lei è in auto e si è perso. Trova un vigile, gli chiede informazioni. Il vigile la guarda e le dice che non gliene frega sei cazzi. Cosa fa? Gli dice che non è educato da parte sua a comportarsi in questo modo? Oppure gli ammazzi la mamma così impara a non fare lo scemo?
4: No, che cosa? Non è educato. Ma che cazzo?
5: Vediamo cosa ne pensa il computer.
6: Sono un terone.
5: Allora, domanda numero 3. Educazione civica. Allora, lei, signor Rocco, torna a casa e trova il marocchino delle pulizie a letto con tuo papà. Cosa fa? Ci rimane male e chiude i rapporti con suo padre? Oppure si butta in mezzo e fate una bucacche, tresom, con le cose, le sberle in faccia, le robe così?
4: Vabbè, questo è il dipotica, come cazzo si chiama?
5: Sono le sbroffate in faccia, quelle robe lì.
4: Ma che cazzo di coce?
5: Vabbè, dai, andiamo avanti senza perdere tempo, che devo lavorare qua, dai, allora.
4: No, ci rimango male, che cosa?
5: Allora, vediamo cosa ne pensa il computer.
6: Sono un terone.
5: Bravissimo. Però mi dà 3 stelline.
4: Ma perché?
5: Perché ha tentennato. Allora aspetta, facciamo la domanda di matematica di riserva. Eccola qua. Allora, 3 più 2?
4: 5.
5: Bravissimo. Allora, lei da oggi è il nuovo responsabile per la caccia.
4: E che cosa devo fare?
5: Allora, funziona così. Lei cos'è?
4: Responsabile per la caccia.
5: Bravo. Allora, facciamo intanto una bella cosa importante. Se può aprire la finestra, può urlare che è al popolo che lei da oggi è il nuovo responsabile per la caccia. Forza.
4: E questo tanta gente.
5: Dai, senza vergognarsi, che lei da oggi è un pezzo grosso. Forza, apre la finestra e urli. Io sono responsabile per la caccia.
4: Un attimo, arrivo subito.
5: Vai.
4: Ok, io sono il responsabile della caccia. Pronto?
5: È orgoglioso, ve immagino, no?
4: Sì.
5: Allora, cos'è lei responsabile per?
4: La caccia.
5: Bravissimo, signor Rocco. Allora, domani si inizia, eh?
4: Vabbè, ho capito, ma che mansione ho?
5: In che senso che mansione, scusi?
4: Che cosa devo fare?
5: La caccia, in pratica vai fuori in strada e ti cacci fuori il cazzo.
4: Fanculo per cena da mamma.
5: Poi infame.
4: Chine da merda.
5: Vabbè, dai, se devo offendere. Allora, facciamo così. Ti metto a fare il responsabile per la pesco. Va bene?
4: Vabbè, che costa. E qual è la mangia di mia pescata?
5: No, la pescata, non la pesca, la pesco.
4: La pesco? E che cos'è?
5: Per scopare con i marocchini. Infame.
4: Ma vaffanculo, chi te stramusta? Le metti musta, cazzo. Chine da merda.
5: Ma guarda, sto pelandrone di merda, va.
4: Vaffanculo, cacchi te mo.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta
1: Dragone Doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
2: Vigilanza?
3: Sì, pronto? L'ordine è pronto del ristorante?
2: Guardi, non so chi è che cercava.
3: Francesco, ordinato, solo che volevo sapere se sono due o tre involtini primavera.
2: Non lo so, perché la... Aspetti,
3: perché ha preso due ravioli beldule, due ravioli pollo, due ravioli gamberi, sì. E non so se è due o tre involtini,
2: scusi,
3: primavera.
2: Scusi se la interrompo, io sono la guardia all'ingresso, deve,
3: sì, la guardia.
2: Deve chiamare lui, deve chiamare.
3: Guarda, allora, guarda, io ho anche noodles di gamberi. Senza bambù, che non piace a Francesco.
2: Sì. Adesso provo a chiamarlo, dico di chiamarvi, ok?
3: Sì, allora, io ci metto anche nuvole di drago, che è buono, di sganocchia.
2: Sì, sì. Aspetti un attimo. Lei, Francesco, come?
3: È Francesco.
2: È di cognome?
3: È Francesco.
2: Francesco, io devo sapere...
3: Francesco, ordina tutti i martedì di, sì, Dragone d'Oriente. Allora io volevo solo sapere se è due o tre imbottini primavera.
2: Adesso vedo di rintracciarlo e faccio chiamare, ok?
3: No, aspetta, perché ordine è pronto, deve partire.
2: Lo so, però non so cosa dire io. T'ho detto. Sono...
3: Allora, Francesco è alto, molto alto,
2: sì.
3: Anche bello grande di largo.
2: Tu che interno hai di Francesco?
3: Io questo numero ho lasciato, Francesco.
2: Ok, dai, provo a rintracciarlo, dico di chiamare, dai.
3: No, ma aspetta, perché ordine è pronto, quindi io devo partire. È due o tre imbottini primavera.
2: Non lo so, non ne ho idea. Adesso lo rintraccio e dico,
3: allora,
2: di chiamare,
3: tu,
2: dai.
3: Sì, ma io faccio partire ordine, offro io, metto io un imbottino primavera in più, paghi,
2: okay,
3: tu,
2: dai.
3: Paghi tu, conto è 37,99.
2: No, adesso chiamo lui, chiamo, dai.
3: No, tu paghi tu, arriva ordine.
2: No, io non pago niente,
3: sì,
2: scusami.
3: Sì, no, arriva ordine.
2: Sì, va bene,
3: detto,
2: lo chiamo.
3: Francesco ha detto paga,
2: ciao,
3: guardia.
2: Ciao. No, la guardia non paga.
3: Francesco ha detto paga, oh, guardia.
2: No, non paga la guardia.
3: Allora, ordine, parte o non parte? Due o tre voti di primavera.
2: Oh,
3: nessuna risposta.
2: Vabbè, adesso lo rintraccio.
3: Non,
2: ciao,
3: mi dà nessuna risposta.
2: Vigilanza?
3: Se tu hai trovato Francesco?
2: Lo sto cercando, adesso ti faccio,
3: perfetto,
2: chiamare.
3: Perfetto, allora Pony Express partito. Se Francesco è lì, tu paga e Francesco ti ridà.
2: No, io non pago niente. Ma... adesso cerco Francesco.
3: Noi abbiamo anche Satisfay.
2: Sì, va bene, cerco Francesco.
3: Ho anche Bancomat,
2: ciao,
3: se vuoi. No, aspetta, non attaccare. Io
2: no, devo cercare Francesco. Io non pago niente.
3: Io ho messo un imbottino primavera per te, che sei gentile.
2: Sì, va bene, un adesso chiamo Francesco, dai.
3: Ciao. Arriva, 6 minuti, ciao, è lì, ciao!
1: Dragone Doliente, tu chiami, noi portiamo, semplice e efficiente!
2: Pronto?
4: Pronto, ciao, sono Francesco.
2: Ascolta, sì, ha chiamato il ristorante cinese, ha detto che l'ordine,
4: sì,
2: è partito, ti ha messo un involtino primavera in più.
4: Come? No, uno in più, va bene... No, ma cosa gli hai detto tu?
2: Io gli ho detto, ma ha detto arriva lì e tu paghi. No, io non pago niente.
4: Ma sono allergico io a quello? Ma sono allergico io a quello?
2: Chiamalo allora.
4: La richiamo io?
2: Ok, dai.
4: Grazie,
2: ciao,
4: grazie.
2: Vigilanza?
3: Sì, pronto, ha chiamato Francesco che dice allergico di un bottino primavera. Allora, però mio pony è partito.
2: Va bene, che ci posso fare
3: allora,
2: io se
3: prendi
2: il pony
3: tu,
2: è partito?
3: Tu
2: no,
3: prendi
2: io
3: il
2: non prendo
3: primavera.
2: Niente.
3: Sì, io prendo anche nuvole drago, puoi prendere tu,
2: io
3: Francesco.
2: Io non prendo
3: piace.
2: Niente, parla con Francesco.
3: C'è anche Gattino,
2: dai,
3: con mano che saluta. E due,
2: sì,
3: biscotti fortuna.
2: No, aspetta, io non prendo niente,
3: Sono due euro porzione.
2: Sto lavorando,
3: tre bottini primavera.
2: Dai,
3: fa 6 euro.
2: Ciao,
3: 6
2: ciao.
3: Euro, grazie. Povero Francesco. Questa guardia mangerà tutti i suoi bottini primavera.
1: Dragone Doliente, tu chiami, noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Capito, italiano figlio di puttano?
0: Radio 105.
5: Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome

0: Di all'esplosione dell'ordigno.
1: Cazzo, rosso o blu? Quale taglio adesso? Quale cazzo di filo taglio?
2: Cobra, ci ricevi, passo.
1: Ti ricevo, comando, passo.
0: 50 secondi alla deflagrazione.
2: Contiamo tutti su di te, Cobra. La vita di migliaia di innocenti è nelle tue mani, ma noi sappiamo che ce la farai.
1: Grazie per la fiducia, comando. Non vi deluderò, ci vediamo all'uscita.
2: Ma col cazzo, noi stiamo sgommando fuori dai coglioni. Metti che ti sbagli.
1: Ma, comando.
2: Meglio il tuo culo che il mio, Cobra. Sei un eroe, buona fortuna.
1: Comando.
0: 40 secondi e scoppia tutto.
1: Merda, sono rimasto solo. Ricorda, Cobra, ricorda la procedura. Il filo rosso induce una carica negativa.
3: Oh, zio!
1: Chi è? Cosa vuole?
3: Com'è? Sei paranoia?
1: Ma che cazzo...
0: 30 secondi e succede un casino.
1: Scusi, non ho tempo. Devo disinnescare questo ordigno. Il palazzo potrebbe esplodere.
3: Vabbè, ma tanto è un palazzo di merda. Puzzano di pisce per fili soffitti.
1: Senta, non mi faccia perdere tempo. Ogni secondo potrebbe essere fatale.
3: Ehi, Rambo, io dico il rosso, taglia il rosso, fidati. Lo facevo di lavoro.
1: Ma cosa?
0: 20 secondi e siete merde morte.
1: Senta, se ne vada, ho bisogno di concentrazione. Ci sono migliaia di vite in pericolo.
3: Il rosso, coglione. Ti dico che di lavoro facevo le bombe. Sbrigati.
1: Sì, certo, è rosso.
0: 10 secondi, boom boom boom, e ce l'avete nel culo.
1: Giusto, è rosso. E se fosse blu?
3: Oh, taglia quel cazzo di rosso. Se no vengo lì e ti do un calcio in pancia, eh.
1: Fanculo.
0: 5, 4, 3, 2 e mezzo.
1: Ok, taglio 2, rosso.
0: 1.
3: Te l'ho detto che lo facevo di lavoro! Bomber!
1: Cazzo, sono un eroe!
2: Ottimo lavoro, Cobra! Ci siamo fidati di lei fin dal primo momento!
1: Grazie, signore!
2: Adesso mi molli che devo chiamare per disdire la sua bara!
3: Ciao, Rambo! Porto fuori i coglioni!
1: Addio! E grazie, buon uomo!
4: Allora, sventato attacco terroristico, cancella! Salvato migliaia di innocenti, cancella!
3: No, cazzo! Devo comprare una gomma, che sbattimento! Eppure ero sicuro che era rosso! Mica che casino essere daltonico,

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Bentornati amici di Freedom Oltre il Cortile. Se siete per la prima volta a guardare questa trasmissione, sappiate che quando finirà avrete una incredibile voglia di scagliare la vostra televisione nelle finestrone della sede di Mediaset di Cologno Monzese e chiedere indietro 2 ore abbondanti della vostra vita. Se invece siete nostri spettatori abituali, siete quasi certamente cocainomani in fissa o siete in terapia intensiva e non avete potere alcuno sul vostro corpo inerme. Ma non indugiamo oltre e fiondiamoci subito alla scoperta del nulla assoluto con un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile, nonostante il parere contrario degli autori e di una dozzina di consulenti legali in materia di infortuni sul lavoro, il nostro mega Peter Griffin con la giacchetta sahariana ha deciso di recarsi in Antartide nel maldestro tentativo di mostrarci alcuni reperti, ovviamente inesistenti, che dimostrerebbero l'esistenza di una antica popolazione che ha vissuto in quei luoghi prima della glaciazione. Il servizio parte con la preparazione infinita per la spedizione. E si conclude con Roberto che dice che fa molto freddo, ma ripetuto decine di volte, fino allo sfinimento. Ovviamente non abbiamo trovato un cazzo come sempre, ma ormai avevamo speso i soldi. Allora abbiamo deciso di montarlo comunque, incasinandolo con dronate e cani slitta che abbaiano, così da disorientare lo spettatore e poter lanciare il servizio successivo.
1: Siamo in Antartide su una slitta trainata da cani. Fa freddo. Molto freddo. Ho tantissimo freddo, perché siamo in Antartide. Ho freddissimo. Chi è lo stronzo che ha fatto partire un drone? Porca troia, le eliche mi stanno buttando aria gelida. Figa, sto gelando. Fa freddo, cazzo.
2: Dopo esserci vergognati persino noi che facciamo della menzogna e dell'approssimazione una bandiera, passiamo di palo in frasca come se nulla fosse e senza alcun senso ad un altro servizio inconcludente, dove Roberto visiterà un museo di cianfrusaglie presentato come una collezione privata di oggetti magici, che ovviamente sono solo delle porcherie da rigattiere senza scrupoli, probabilmente sottratte da qualche cantina di anziani deceduti e senza il permesso delle loro famiglie.
1: Eccoci al Museo dell'Impossibile, un luogo dove gli oggetti esposti sono frutto della lunga ricerca in giro per il mondo del proprio curatore, il signor Friedman Sant'Arcangelo, che ci mostrerà alcuni dei reperti più rari. Francamente, ho i brividi.
3: Salve, signor Giacobbo. Benvenuto nella mia collezione di oggetti incredibili e magici.
1: Senta, signor Sant'Arcangelo, ci descriva questo che credo sia il reperto più curioso della collezione.
3: Questo è il casco del mio scooter.
1: Avete sentito, amici di Freedom? Avete udito le parole concitate e ricche di mistero del signor Sant'Arcangelo? L'oggetto che vi abbiamo appena mostrato da vicino e che io ho avuto la fortuna di poter toccare è quello che nel gergo della magia viene definito il casco dello scooter, ovvero del mago scooter, un potente e malvagio mago che ha vissuto in Inghilterra nell'epoca vittoriana. Un reperto sinistro e che emana energia malvagia.
3: Mi perdoni, c'è un malinteso. È il mio casco, c'è scritto anche Nolan. L'ho appoggiato qui al volo perché avete detto di aver fretta.
1: Torneremo in questo museo e parleremo anche della figura di Nolan, un famosissimo cacciatore di spiriti inglese che ha scovato questo casco dopo anni di ricerche. Ma prima c'è un altro viaggio da raccontare. Grazie, signor Coso.
3: Mi chiamo Sant'Arcangelo.
2: Sì, non ce ne frega un cazzo. Abbiamo altri 16 servizi da incastrare malamente in una singola puntata. Quindi ci spostiamo in una località a caso in Italia, dove c'è un castello marcio e dove Roberto ci racconterà una storia priva di dettagli e fondamenti su un presunto fantasma di bambina murata viva che ancora si aggira fra le mura. Ovviamente non vedremo nulla e non sentiremo niente, ma le basi e le inquadrature cercheranno di suggestionarvi malamente.
1: Seguimi, Omar, ma stai attento. Qui è basso e si scivola. Per questo indosso il mio caschetto piccino che mi fa sembrare un buffo carpentiere mezzo scemo dei cartoni animati. Siamo dentro un castello infestato dallo spirito di Franceschina, una bambina murata viva nel Medioevo e che ora tormenta i tossici che vengono qui a bucarsi. Ah, Cristo!
4: Scusa,
1: Ma scusi, lei è il guardiano del vecchio castello?
4: No, io vengo qui solo a bucarmi. Non è che ci arrosti mica 20, 30 euro.
1: Ecco, amici. Un testimone oculare ci sta per raccontare il suo incontro con Franceschina.
4: Dai, facciamo così. Se mi date 50 euro lo succhio a te, al tuo amico con la telecamera e a quello con le luci. Va bene?
1: Attento, Omar!
5: A cosa, Roberto? Siamo fermi?
1: Usiamo il goldone. La tossica potrebbe avere malattie.
2: Nel prossimo episodio di Freetom, Giacobbo si è sottoposto ad una lunga terapia antibiotica per eliminare le creste di gallo. Il nostro operatore Omar ci mostrerà moltissime volte il filmato in POV mentre se lo fa mangiare dalla tossica. E poi andremo in America a rompere i coglioni ad una tribù indiana che per 20 dollari fa la stessa danza della pioggia a tutti i turisti. Poi ci recheremo in un santuario a vedere pezzenti che pregano vecchie frattaglie umane spacciate per reliquie. E dopo aver fatto volare una cifra di droni, cercheremo di convincere uno poco sano di mente a rivelare di essere uno venuto dal futuro dentro una friggitrice industriale. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freetom, oltre il cortile.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Oggi con noi allo zoo ci sono Pio e Amedeo.
2: E visto che dovunque vadano portano sempre un carico di allegria, leggerezza, buon umore,
1: abbiamo pensato di metterli nel giusto stato d'animo per affrontare una diretta con Mazzoli.
3: No. Pronto?
4: Chi è?
2: Amedeo, ciao, siamo Fabio Elisei, Paolo Nois, Zoo di 105.
4: Ciao Fabio.
3: Scusaci per l'orario, era una cosa piuttosto importante però.
4: Sì, sì.
2: Ma voi venite oggi in studio da noi a Miami?
4: Sì.
2: Ah, ok.
3: Senti, so che stai dormendo, quindi è un momentaccio, però era meglio dirtelo prima che andassi poi in studio da Marco a Miami. Volevamo dirvi però che lui fondamentalmente si è trasferito a Miami per una problematica personale che molti sanno, ma magari voi non la sapevate. Quindi quando siete lì,
4: sì,
3: dovreste cercare di evitare di entrare nell'argomento cuore,
2: malattie, robe.
3: E soprattutto magari cercare di non, se volete fare gli scherzi fateli, divertitevi, però cercate di non farlo emozionare troppo.
4: A posto, va bene.
2: Praticamente va periodicamente a Fort Lauderdale
3: per questa cardiopatia spongiforme, che è questa forma del cuore un po' particolare.
2: Vabbè, sta provando a fare una specie di cura con le staminali. In realtà la roba sarebbe operabile, ma lui non si vuole operare perché ha paura di star sotto i ferri. Vabbè, insomma, quelle robe lì.
4: Va bene, va
2: però
4: bene.
2: Diciamo che deve stare abbastanza, insomma, riguardato. Quindi anche vedrete poi quando arrivate in radio a Miami, l'ambiente è abbastanza settico. Insomma, volevamo avvisarvi di questo perché sappiamo che siete dirompenti.
4: Va bene, hai fatto bene a dirlo, va bene.
2: Ma ci sono le camere?
4: Sì.
3: Mandategli un messaggio 20 minuti prima che state arrivando, così leva tutti i macchinari.
4: Va bene, dai.
2: Ha questa specie di rack con un sondino che filtra parte del sangue.
4: Ma sono le 6:30, capito? Sono le barriere abbassate, sto capendo un
2: po'. No, lo capisco. Vabbè, voi tanto avete lavorato anche con Bebevio, voglio dire, quindi non siete persone che vi impressionate.
4: Il livello è quello.
2: No, il livello non è quello, assolutamente no.
3: È
2: però
3: che lui la mattina filtra il sangue, capito? Soltanto perché è una cosa.
4: Va bene.
2: Mi raccomando, dillo al tuo socio e poi ci sentiamo in onda.
4: Va bene, a dopo allora.
3: A dopo, grazie. Ciao, ciao.
2: Ciao, un abbraccio.
4: Ciao, ragazzi.
1: Bene, gli abbiamo rotto i coglioni alle 6 di mattina
2: comunicandogli una notizia orribile
1: e quindi gliel'abbiamo fatta scendere tutta.
2: Buon lavoro, ragazzi.
0: La bastardata del giorno.
5: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata. Terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata.

0: succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
1: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
0: La puoi trombare?
1: Sì, trombare, ma sembra, da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
2: Cioè, ah, come? Cioè?
1: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
0: Ah, ah, un groviera.
1: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
0: Ah no?
1: No, no, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
0: Cioè, la passera in gola?
1: Sì, sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
2: Non sei uno neanche che fuma tanto.
0: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
0: L'abitudine del barbero.
2: Guarda, Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
0: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
0: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
2: No, è sul lavoro.
0: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
0: Eh?
4: Mai!
2: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
2: Prova,
0: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
2: Flipstone, famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
0: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
0: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia,
2: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a fenare.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
0: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
1: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
0: Ancora?
1: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
0: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
1: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Sì.
1: Vedrai. Quelle, se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa,
5: sì.
1: Non vivrà mai con te.
0: No.
1: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro, lo mollano.
0: Sì.
1: Vuole il pieno.
0: Vuole il pieno?
1: Il pieno. La cosa piena.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
1: Guarda, a 52 anni.
0: Bello, un da. Scusami.
2: Guarda, cromosomo in più.
0: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
1: Guardi qua.
0: Guarda sua madre.
1: A 55 anni, mia madre.
0: Ma sua madre è uguale a lui.
2: Aspetta, se le
1: mia
2: metti
1: moglie,
2: in fila.
1: Mia moglie e mia madre.
2: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
1: Lui. Io.
2: A che età?
1: A 23 anni.
2: Ma perché negli anni 60 sembrano
1: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
2: negli
1: macchine fotografiche.
2: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
1: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
2: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
0: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
2: Ma non è neanche lui.
1: Ma adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
0: Cazzo di.
1: A te diventa così.
2: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
0: sì.
2: Pensa a 80.
0: Mamma.
2: 80 si sfascia, avanza il testo.
0: 80
2: si apre come un sacco.
0: Come le candele.
1: E guarda che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, è possibile.
0: Vedrai. Cosa?
1: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
0: Ma che cazzo?
1: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
0: 40 centimetri?
1: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
2: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
1: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
2: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
1: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
2: Hai capito? Allora, a 65 anni
1: sta parlando adesso lui.
2: Deve andare a Taranto.
0: Grazie maestro. Vabbè,
2: grazie.
0: Io ho visto la luce.
1: Hai visto la luce?
2: Sì. Anch'io, sì.
1: Io ho visto le palle. Ma va a fanculo.
6: Leone Veritas. Tutta la verità.

0: nient'altro che la verità su Leone.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Sì.
3: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
5: Ai.
3: Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
5: Oddio, anche a me.
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
5: Con l'happy ending.
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano?
3: Eh?
2: Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
7: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
9: Pronto?
10: Pronto, buongiorno.
9: Buongiorno,
10: senta, sono Rizzo Savino, la chiamavo per un'informazione tecnica. Allora, siccome il Demanio sta dando in concessione i fari...
9: La torre.
10: La torre, sì, diciamo, il fai...
9: Sono i vecchi fari, diciamo, le torri.
10: Perfetto. Io sono il proprietario dei sexy shop Walla Walla, non so se li conosce in Puglia.
9: No,
10: se non li frequenta è chiaro che non li può conoscere.
9: No, non posso frequentare i sexy shop, non so, chiedo al mio collega, Ettore, che frequenti i sexy shop?
10: No, ma non era... per quello, perché le spiego, siccome il faro è già a forma di cazzo, capisce? Faremo un sexy shop, un ristorante, insomma una situazione lap dance.
9: Sono piccoline queste torri.
10: Sì, però siccome sono già a forma di cazzo, capisce?
9: Sì.
10: Allora noi siamo tutti, siamo coordinati con i sexy shop, perché noi quel lavoro facciamo. Poi, siccome quelle sono zone anche dove si infrattano le coppiette, per non creare cose degradanti, facciamo tutto ad hoc. E organizziamo tutto quanto. La cosa tecnica che volevo chiedere, essendo una torre, perché io pensavo fosse un faro, ma non c'è quindi la luce sopra, la classica del faro? Pronto?
11: Comune di Catania, buongiorno.
10: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Siccome il Demanio ha messo in concessione i fari e le torri ai privati, uno dei fari messi in concessione è quello di Riposto a Catania, perché noi faremo una serie di locali, ristoranti eccetera, e quindi volevo delle informazioni più che altro.
11: Ma questo è il comune di Catania?
10: Sì, e mi serviva per il faro di Riposto che è lì a Catania.
11: Ho capito.
10: Pronto?
11: È un impianto elettrico allora quello che lei vuole?
10: No, assolutamente. Le spiego, signora, siccome ho una catena di sexy shop in Puglia, noi stiamo prendendo tutti questi fari perché sono già a forma di cazzo, capisce? Cioè all'interno noi...
11: Lei si deve rivolgere al comune di Giarre, perché Giarre fa parte di Riposto. Aspetti, io le do il numero di Giarre.
10: Sì, ma faccia con calma, signora, non vada di fretta.

0: Allora, comune di Giarca.
1: Grazie signore, mi scusi che l'ho fatta. Le ho fatto fare uno sbattimento. Le parlo con loro?
0: Sì, certo.
1: Va bene,
0: signore. Spiega la situazione.
1: Va bene, molto gentile.
0: Prego, di nulla.
1: Arrivederci, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono un imprenditore di Bari. E la chiamo per questo motivo: siccome il demanio ha dato in concessione i fari e le torri in Puglia.
2: Sì, sì.
1: Ecco, perfetto. Allora le spiego, io sono il titolare di una catena di sexy shop che probabilmente lei non conoscerà, si chiamano Walla Walla in Puglia.
2: E... no, io non li conosco.
1: E non, vabbè, non si preoccupi signor, non è che li possono conoscere tutti, è un'imprenditoria.
2: Purtroppo ormai il mondo va a gonfie vele.
1: Sì, guardi, senta, e allora le spiego, noi stiamo prendendo, abbiamo già preso in concessione quello, il faro di Peschici, noi dovremmo ristrutturare completamente questi fari, siccome sono già a forma di cazzo, mi capisce? Allora noi lo faremo tutto quanto a tema, all'interno faremo un ristorante, un locale di lap dance, un sexy shop.
2: Non so che cosa dire. No,
1: noi faremo tutto quanto a te, cioè dove stanno gli scogli, capito? Noi faremo queste due strutture un po' giganti a forma di palla, diciamo.
2: Saremo messi male.
1: Sono rimasti tutti quanti così, sto facendo fare una serie di preventivi, però è un investimento importante. Ma secondo lei, signora, è fattibile fare questo palazzo a forma di cazzo gigante con due di lato, dove stanno gli scogli, due scoglioni, proprio gli scoglioni a forma di palla? Gigante, capito? Con sopra noi vorremmo mettere questa cappella gigante con il vetro, dove c'è il faro che illumina, si vede questa cappella di notte che gira.
2: Purtroppo, proprio questo ci sta facendo andare a fondo. Perché
1: ma guardi signora, che è invece una roba molto simpatica, cioè lei pensi da fuori, cioè quando arrivano i turisti, con le barche, con le yacht, che vedono da costruzione a forma di cazzo gigante, quelli vanno, il mondo là sta andando, signora. Io...
2: se dovesse una come me non farebbe soldi.
1: Va bene, la ringrazio, è stata
2: grazie
1: gentilissima.
2: Grazie, salve, arrivederla.
1: Arrivederla.
3: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di una basculante velocissima che frezzi le teste. La troveranno? Sentiamo.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno signora, mi ha dato il numero Michele Calamitta. Per
3: sì, un attimo in linea, scusi. Sono sì. Al telefono con un'altra persona, un attimo.
4: Non ha capito un cazzo.
3: È andato la mela.
4: Stai calma. Cazzo, che cazzo grida questa?
3: Attu.
4: Ma adesso glielo dico, Oh, Massimo, io glielo dico a questa.
5: Che cazzo grida?
4: Ma che cazzo grida? Adesso glielo dico a sta cretina.
3: Grazie,
4: a tutti. Ma cazzo gridi? Adesso glielo dico, Massimino.
5: Gariglielo.
3: Sì, buongiorno. Mi dica, scusi, amaro dell'altra linea con un cliente.
4: Ho capito, ma che cazzo gridi, cretina? Che minchia, al telefono così ti metti a gridare. Ma sei pazza? Ma pensate, sta cretina.
3: Senti, ma sta parlando con me?
4: Sto parlando con te, sto parlando.
3: Come che, allora, intanto cretino sei tu.
4: No,
3: intanto.
4: Sei tu. Che cazzo uno risponde?
3: Con un'altra persona.
4: Ma come ti permetti?
5: Ho detto che tu una puttana.
4: Cos'hai detto? Cosa hai detto che mi minacci così? Cretina, a me non mi devi insultare. Io mica ti ho detto qualcosa, scema. Ma pensate, che risponde la gente e la offendi. Ma come cazzo sta?
3: Ma
4: cosa
3: è che mi sta offendendo?
4: Ma mi ha appena detto cretino, mi ha detto. Ma sei scema?
3: Io, no,
4: ma
3: lei mi sta dicendo cretina. Io non ho detto che cretino.
4: Ma io mica l'ho detto. Io ho detto cretina.
5: Ho detto che tua madre è puttana.
4: Cosa ha detto che mia madre è puttana? Ma che cazzo fa? Io, cretina. Oh! Ma pensa a te che cafona. Non la voglio più sta roba. La gente è troppo cafona.
5: Sta cafona di merda.
1: Tamarri.
6: Siete in linea con Sennè Service. Siete pregati di rimanere in attesa. Grazie.
7: Non devo aspettare nessuno.
4: Comunque questa cosa qua non va bene, perché tu non puoi obbligare qualcuno a stare in attesa.
7: Sì, infatti, il tempo è prezioso. Pronto?
6: Sì.
7: Voi avete i basculanti per i garage?
6: Sì.
7: Ah, perfetto. Volevo un po' di informazioni tecniche. Non c'è un tecnico, uno che mi possa dare delle delucidazioni sul vostro prodotto, se può avere caratteristiche, diciamo, performanti secondo delle esigenze personali?
6: Deve mandare una mail.
7: E come faccio a parlare via mail col tecnico?
6: No, deve mandare una mail, chiedere informazioni e poi la contattiamo.
7: Ho capito, quindi non c'è nessun tecnico a disposizione?
6: No, in questo momento no.
7: Quindi è tipo presidente del consiglio, devo chiedere, diciamo, udienza per avere due informazioni?
6: No, è semplicemente fuori a fare delle misure.
7: Ah, capito. Quindi è una questione complicata. E se non avessi accesso, diciamo, alle mail, alla rete, come posso organizzare? Diciamo un summit con sua maestà? Silenzio calò sulle valli e il cavallo all'orizzonte si allontanò.
5: Pezza di merda!
6: Pronto?
4: Pronto signora?
6: Sì?
4: Sì, buongiorno signora, siete quelli che fanno le cose per i garage che vengono giù? Come si
6: sì?
4: Chiama? Sì, non mi viene il nome, non so come si chiamano. Come si chiama?
6: Cosa aveva bisogno?
4: Di parlare con un tecnico, perché vorrei ordinarne uno per fare poi una modifica.
6: No, facciamo niente noi, non facciamo modifiche noi, niente.
4: Ah, voi solamente li consegnate?
6: Facciamo solo cose nuove, non facciamo modifiche, non facciamo manutenzione, riparazioni.
4: Ho capito, stai calma, scema. Che cazzo fai? Tutta agitata così a quest'ora del mattino, cretina.
5: Bastarda di merda.
4: Ma ha messo l'ansia sta scema.
1: Tamarri.
8: Pronto?
7: Sì, sei tutto falco, ha dato il numero Giovannino, mio cugino, mi ha detto che di chiamarti, sei quello che dei basculanti. Che cazzo ridi? Sto ridendo io. Allora praticamente devo fare mi servirebbe un basculante per un garage. Tu li fai?
8: Sì.
7: O ti fai soltanto
8: no,
7: tu?
8: No, io mi faccio e basta, non faccio basculante.
7: No, cosa fai? Dai, non fare lo scemo, dai, che non c'ho tempo da perdere. Lo fai basculante o no?
8: Dimmi, minchione.
7: Minchia. E vedi come si precipita proprio nel precipizio della follia. Già che mi hai chiamato minchione, sai che quando mi vedrai di persona il tuo pallore sarà uguale alle pareti di casa tua. Cioè ti confonde gli occhi, sembrano gli occhi che galleggiano nell'aria quando sarai di fianco alla parete, scemo. Sai
8: che ti
7: entro in casa in un boato, è una folata di vento gelida e poi ti spegne proprio come il tramonto, ti spegni proprio, vai
8: mamma
7: giù.
8: Che spavento,
7: vieni succhiato dall'orizzonte. Oh, scemo di merda! Dai che sto parlando, che mi serve sta cosa urgentemente. Devo modificare
8: la. Dimmi, cotechino, vai.
7: Oh! Che sto parlando? Praticamente il basculante deve andare giù molto velocemente per fezzare i crani. Allora praticamente, siccome ci hanno già fatto una bicicletta che ovviamente mi sono andato a riprendere con tanto di denti e sangue, vorrei un basculante che quando sono uscito dal garage si schiaccia il bottone, va giù proprio spatez, capito? Proprio tipo ghigliottina. Qual è la velocità massima?
8: Proprio
7: che
8: quello che fa per te, sì sì, è di fabbricazione francese.
7: Ma nel senso che stai facendo lo spiritoso o che stai parlando seriamente? Che mi serve?
8: No no, io parlo sempre sul serio, giullare.
7: Guarda che veramente la discussione sta precipitandissimo proprio. Sai che sto entrando nella follia? Sai che ovunque sei, proprio io, neanche un Frecciarossa arriva così in fretta a tirarti uno schiaffo, cretino. Sai che ti tiro uno schiaffo e ti dimentichi la data di nascita. Quando ti svegli sei pelato con i tuoi figli a capezzale e dicono: papà, sei tornato. Hai capito, scemo? Ti tiro uno schiaffo adesso, rivedi il tuo figlio che sei laureato. Lo sai, no? Che ride. Ma tu hai mai parlato con un balordo?
8: Allora, dimmi tutto.
7: Hai mai parlato con un balordo? No, mai. Non ti sei mai trovato faccia a faccia
8: no,
7: con la morte?
8: No, io con i balordi, ma figurati.
7: Ascolta, Zelig, prima che ti mostrifico proprio di testate. Madonna, ti schiaffo una testata così forte che cominci a vedere dal cranio. Cretino di merda, ti sposto gli occhi dietro. Allora, scemo, mi serve sto basculante. Au! Au!
8: No, no. Oh, babbo di minchia, ascoltami bene che ti do una perla, il muro te ne dà un'altra, cretino. Ascoltami bene, come la mettiamo?
7: Allora, la mettiamo, decidi tu la taglia. Decidi tu la taglia del sacco,
8: sì.
7: Cioè, cosa faccio? Ti strappa a pezzi oppure ti lascio intero? Dimmi, dimmi.
8: No, no, no, a pezzi no, pezzi no.
7: Sai cosa faccio? Ma,
8: no,
7: ma non ti finisco subito. Lascio quell'attimo di respiro perché devi vedere la cerniera che si chiude mentre ho finito, capito? Cretino di merda. Sai che la prossima volta che ti guardi i piedi c'è un cartellino attaccato. Tu ridi.
8: Ascolta, ma la voce che hai la fanno anche da uomo? O solo da donna?
7: È bellissimo. Cosa facciamo, Giovanni? Ce lo lavoriamo in due?
4: Ha le battute casual fa questo.
7: Sì, sì, simpaticissimo. Vabbè, dai, che zona sei? Me la vuoi dire tu o ti cerco ovunque tu proprio, tu stazioni proprio? Ti strappo il piano.
8: Io sono.
7: Sai cosa faccio? Aspetta, il momento in cui ti vai a mangiare quella pasta e fagioli di merda a mezzogiorno, hai capito? Te la strappo di faccia, ti spacco il piatto in faccia davanti a tutti. Ti voglio umiliare, cazzo, pezzo di merda, capito? Minchia, questa risata, quanto riderai. Sentirai la risata con l'eco mentre finisce all'inferno, cane bastardo. Minchia.
8: Va bene.
7: Madonna.
8: Hai finito?
7: No. Madonna, ti prendo la mandibola, ti apro proprio. Sai come i caschi? All'indietro. Ti apro. Madonna mia, sto precipitando la follia. Madonna, sto già salendo su T-Max. Madonna, come ti mangio il cuore. Ti cerco, stai attento. Metti gli specchi del retrovisore anche sulle spalle. Ovunque tu sarai.
8: Ci vediamo presto.
7: Mamma mia, quanto ti succhi il sangue.
8: Ciao bambolo. Stammi bene, ricchione.
7: Senti,
8: metti
7: furto la follia. Mamma mia, come ti mangio l'anima, pezzo di merda. Mamma mia, gli strappo le dita e gliele lancio come le freccette, sto cretino. Dove sei? Sei già andato via! Dammi il numero! Devo fare una ricerca!
1: Tamarri!
4: Massimino, prova a chiamare io, dai!
7: Mau! Stringate che bisogna fare in fretta!
4: Va bene, faccio in fretta!
9: Pronto?
4: Cretina! Ok, grazie!
7: Questa è la telefonata più corta della storia! Mettila su TikTok, ti prego!

0: Sono qui a scriverti come ogni giorno, per raccontarti la mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, non sto bene, mi sento strano da giorni. E ieri ho fatto anche la caca col sangue.
1: Ma Romario! Beh, ad ingoiare lamette da barba e cocci di vetro nascosti nel riso, cosa pensi che possa accadere?
0: A parte che non mi chiamo Romario. E poi io non metto nel cibo lamette da barba e cocci di vetro.
1: Tu!
0: Scusa, non colgo...
1: Purtroppo, per avere un sapore speciale, le pietanze debbono per forza contenere cose che a volte non sono proprio salutari. È il prezzo da pagare per un gusto speciale.
0: Ma tu stai veramente inserendo deliberatamente nel mio cibo vetri e lamette da barba?
1: No, mica solo quelle. Anche veleno per topi, che è fantastico come emulsionante. Peli di gatto, ottimi per sapidità. E molti altri derivati della lavorazione del legno, il tocco magico delle fibre che fa tanto bene all'intestino. Guarda, è tutto scritto nei 3 magici volumi di cucina creativa scritti dal grande Gigi Pierone, il mito assoluto del manuale pratico.
0: No, non posso credere che tu mi dia da mangiare veleni perché lo hai letto sul manuale di quel deficiente figlio di troia di Gigi Pierone. Ma cosa cazzo c'è nel cervello, pazza bastarda? Posso crepare se mangio quella merda letale, bastarda!
1: Non voglio innervosirmi, non voglio nemmeno minacciarti, anche perché è una gag troppo ricorrente in questa serie. Oggi voglio stupirti e ascolterò serenamente le tue lamentere e con fare distaccato farò come altra donna normale della nostra società.
0: Wow! Perché questo mi rende ancora più nervoso del solito? Odio i cambiamenti. E scusa se mi permetto, ma quale sarebbe la reazione normale della maggior parte delle donne di fronte a questo tipo di alterchi?
1: Ti lascio parlare, mentre bevo un buon frizzantino trentino. Rimango silente con il telefono in mano, mentre tu sbraiti mi prenoto una serata con 3 bei cazzoni che mistureranno ogni pertugio per ore, mentre mi strafaccio di coca ed erba in qualche motel di merda sulla Vigevanese, adducendoti come scusante che sono a lavorare fino a tardi per dei progetti da consegnare urgentemente e giustificando eventuali livide perdite di sangue dal culo come conseguenza dello stress, mentre in realtà passerò 2 giorni a lenire i bruciori vaginali con cremi costose pagate con la tua carta di credito.
0: Forse preferirei la versione classica fatta di percosse devastanti e minacce spropositate. Sì, senza dubbio.
1: Beh, allora, anche se ho già visto, protendo per una testata molto forte tirandoti per i polsi verso di me in modo da aumentare la forza G e poterti sfondare il cranio, ok?
0: Yes, vai bella.
1: Minchia, adoro il sapore di sangue e cervello che mi cola dalla fronte.
0: Che dolore. Mamma, che dolore.
1: Ma che donnicciola. Per una testata a sfondo alla MMA. Tutte ste scene. Ma che fighetta. Ma dov'è finita la belva sanguinaria della quale mi sono innamorata? Dov'è il grande gladiatore tagliagole che non conosceva la parola dolore, che mi ha portato via il cuore? Quel saccone di merda che una volta mi ha messo un raudo acceso in fica per giocare all'artificiere. Lo stesso meschino bevitore di fece sangue che non riusciva ad addormentarsi la sera se non sparava ad un sacerdote.
0: Ma che cosa cazzo stai dicendo? Ti prego, passami un bicchiere che devo raccogliere i denti. Secondo te è normale che abbia perso la percezione della profondità?
1: Vuoi che ci do giù un'occhiata al manuale di Gigi Pierone dal titolo «Comprendi se il tuo lui abbia dei traumi cerebrali dovuti alle tue percosse ed eventualmente spegni la sua vita con un cacciavite e liberati in sicurezza delle spoglie». Lo so, il titolo è lungo, ma si legge tutto ad un fiato.
0: No, sto benissimo. Tanto quest'occhio qui non mi serviva, e neanche il dente. Hai capito, caro diario? Cosa fica è una donna complessa e spigolosa, ma al contempo una compagna di vita mai banale e sempre piacevole da viverci assieme. Sì, lo so che passo in ospedale un quarto dell'anno solare, ma è il prezzo dell'amore. Sempre meglio che andare a vedere 50 sfumature di sto cazzo. Almeno la mia donna guarda il wrestling e conosce 13 modi per uccidere una persona con un guanto di paio. PS. Son troppo felice! Grazie alla fisio ho riacquisito la capacità di soffiarmi il naso in maniera approssimativa ed imprecisa. Sì! Che figata! Fra 3 anni forse riuscirò a rimettere gli occhiali!

0: lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105.
0: La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vado a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono l'inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedi di uscire a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa a tutta, quanto c'è sotto la finestra, capito?
6: Vieni, vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Sì, vieni.
5: Fatti un culo sto buchi buchi, no? Non...
6: Vieni,
5: che
6: preoccupando, vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Con il tuisa!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un attimo, un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic. Sono Peppino Ucic.
8: Sono Peppino Ucic. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Marco, un attimo.
8: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fregazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sei un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo.
2: Buonasera, Ama. Ciao, ciao a tutti.
1: Prego, accomodatevi, ragazzi.
2: Scusa, Ama.
1: Vuoi dire qualcosa?
2: Sì, è vero che hanno beccato il tuo pusher con mezzo chilo?
1: No, bugia.
2: Ah, ok.
1: E mi dicono però un'ammonizione.
2: No, cazzo, dai.
1: Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
3: Sì, ok, siamo pronti.
1: 3, 2, 1, via.
2: Con cosa, di lati, ano, rimedio,
3: casalingo.
4: Bottiglia è corretto.
1: Perfetto, Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
2: Di
3: cosa
2: è
3: fatta,
2: Daniela,
3: Santa che?
4: Gomma.
1: Perfetto, Alessandro, è molto bene. E le parole diventano 2, tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
2: Come
3: chiami?
2: Cazzo.
3: Simpaticamente.
4: Cactus.
1: No, pacco. Avanti.
2: Cosa
3: spruzza
2: da
3: vagina?
2: Squirt.
4: Acqua,
1: certo. 4. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
2: Come
3: chiami?
2: Grosso.
3: Ricchione.
2: Peloso.
5: Orso,
1: certo. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
2: Quando
3: passo
2: la
3: gente?
4: Sbora.
1: Bravo. 6, 32 secondi.
2: Cosa
3: seduce
2: donna?
3: Un
2: po'
3: zoccola.
4: Fiore.
1: No, la pila. Avanti. 7 parole, devono superare 11.
2: Cosa
3: è cane? Porco
2: in
3: Veneto.
4: Virgola.
1: Molto bene, Marco. 8. Gestite bene adesso il passo ai secondi.
2: Chi
3: scopa?
2: Idraulico.
3: Antennista.
2: Muratore.
4: Casalinga.
1: Bravo, casalinga. Desperate housewife. 9 secondi.
3: Dove
2: trova
3: capelli
2: mazzoli
3: ogni
2: mattina?
5: Lavandino.
1: Il lavandino è giusto, quindi andate a 10. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
2: Come
3: è
2: diletta
3: Leotta?
4: Passo.
1: E topa!
5: È un buco nero quella lì per mettere la chiave.
1: Un'altra parola ci sta.
2: Come
3: chiami
2: cocaina
3: su
2: WhatsApp?
4: Biancaneve.
1: Certo, 14, record personale eguagliato. Sì! E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Lo Zodi 105.
1: Yeah. Oh. Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio Ergenera.
1: Ciao a tutti. Saluto in primis le mie ascoltatrici maiale e i miei trapanatori che ascoltano questo incredibile programma radiofonico. Oggi parliamo della mungitura del pene. È una pratica sessuale, ricondotta spesso alla sfera BDSM, consistente in un massaggio prostatico praticato dal partner attraverso l'introduzione nella zona rettale dell'uomo di giocattoli sessuali o di dita. In poche parole, avete mai munto come una vacca il vostro fidanzato o marito? Prenotatevi al nostro numero telefonico e andiamo con il primo ascoltatore. Pronto?
3: Pronto?
1: Signora, suo marito si fa incuore da lei. Lei fa la mungitura a suo marito. Gli munge il culo.
3: Avesse mamma.
1: Oh!
3: Pronto?
1: Solo e sempre Forza Napoli.
3: Pronto?
1: Lei ha mai munto suo marito? Gli ha mai infilato nel retto un dito o qualche giocattolo?
3: Ma tu sei uno stronzo!
1: Andiamo avanti, perché i nostri ascoltatori sono belli caldi, come quel bel culone della mia segretaria. Poi vedrai come ti mangio la tana. Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto. Lei è in diretta in radio. Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
3: Sei te, Mario.
4: Ti piace, tra...
1: Io sono Jürgen. Conduco un programma alla radio che parla di amore e di coppie.
3: Non dice che è io lo stesso.
1: Io sono Jürgen. Pronto?
4: Puttana che sei.
5: Pronto?
1: Ciao, faccia di cazzo.
5: Faccio il muso, mamma.
4: Bene.
1: Pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno, signora. Io sono Jürgen. Suo marito si fa inculare da lei. Lei fa la mungitura a suo marito. Pronto? Il mio super senso cappella mi dice che questa signora è proprio una mungitrice professionista. Rimettetela in diretta.
3: Pronto?
1: Lei è in diretta in radio.
3: Chi è?
1: Buongiorno, signora. Suo marito si fa incuore da lei.
3: Ma vattene, vai.
1: Ah, come sei tutta limitrofe.
6: Pronto?
1: Buongiorno, signora. Lei è in diretta in radio.
6: Beh, allora?
1: Lei fa la mungitura a suo marito. Gli munge il culo.
6: Ma va a far bagno.
1: Dai, mettetemi in onda qualche sporcacciona. Il mondo è pieno, ma si nascondono. Pronto?
3: Allora.
1: Lei è in diretta in radio. Buongiorno, signora. Io sono Jürgen. L'attore porno. L'attore porno. Oh. Lei ha mai munto suo marito?
5: Facci di minchia.
1: Gli ha mai infilato nel retto un dito o qualche giocattolo?
5: Facci minchia.
1: Suo marito si fa incuore da lei.
5: Ma che fare, ah?
1: Gli munge il culo.
5: Umane culo, mio.
1: Che bastone usa per incuore suo marito?
5: Umane culo.
1: Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
5: Ah.
1: Oh.
4: Che inculata.
5: Pronto?
1: Buongiorno, signora. Lei come si chiama?
5: No, voglio sapere lei chi è.
1: Io sono Jürgen. Conduco un programma alla radio che parla di amore e di coppie. Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
5: Si va a far credere nel vuoto del culo.
1: Oh. La vecchia bastarda è da chiamare immediatamente, perché è una di quelle che a letto ti dà i pugni nei reni.
5: Pronto?
1: Pronto.
5: Chi è che parla?
1: Io sono Jürgen.
5: Ma e lei chi è che vuole?
1: Oh.
5: Ha un corno. Lei chi chi cerca?
1: Lei ha mai munto come una vacca il buco del culo di suo marito?
5: Ma vaffanculo!
7: Ecco, brava Nicole.
8: E c'è Jürgen, colpo di Uber.
9: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala l'angelica presenza dell'uomo che ha insegnato a spacciare a Pablo Escobar. Il Brad Pitt open source, il figlio segreto di Superman e Moana Pozzi, l'unico, inimitabile, il bellissimo signor Infausto. Sbattete le zampe in onore del signor Infausto, tutti, forza bestie, yeah, dai, yeah, dai,
2: yeah,
1: dai,
2: yeah. Eccomi, eccomi. Grazie, grazie plebaglia. Seduti, seduti, vi prego che siete vestiti di merda e mi bloccate la digestione.
1: Avete sentito, signor Infausto? Seduti o vi faccio fucilare dalle suore, come prevede la legge. Ma veniamo alla nota puzzolente di questo tribunale. Il querelante, quella merda con le basette, conosciuto come signor Ercoglione, ci dica, figlio delle fogne, qual è la causa che le farò perdere malissimo oggi, proprio male, eh?
3: La cosa gravissima, vostro onore, che da più di una settimana il signor Infausto mi sta sparando.
1: questa è nuova, eh? Mi dica, signor Infausto, conferma, sta sparando al signor Erculone, lì come si chiama? Eh?
3: Ercole, Ercole!
2: Assolutamente no, tiè!
3: Aia! Hai visto? Ho visto, mi spara, mi sta sparando, arrestatelo!
2: Bugiardo, bugiardo che non sei altro, bugiardo ipocrita!
3: Aiutatemi, fermatelo!
1: Signor Infausto, sa che io la amo come se fosse mia moglie, ma devo ammettere che a prima vista sembra che lei stia sparando al signore Ercoglione.
2: Non è assolutamente vero, tiè!
1: E basta urlare nel mio tribunale, cane, che è un posto rispettabilissimo, oh, signore coglione, io adesso le do una scossa così magari si calma, Scossa! Signor Infausto, forse c'è qualcosa che mi sfugge, ma continuo a pensare che lei stia proprio sparando al signor Erculone.
2: Eh no, io sto sparando a delle cose che per caso si trovano molto vicine al signor Ercole, come quella maglietta appoggiata sul colpo del signor Ettile. Tiè!
3: Mi ha sparato al petto, credo mi ha colpito il cuore. Ma non ne sono sicuro, sta dissanguando.
2: Io sparo alla maglietta, non al signor Ercole. Questo è del tutto legale, signor giudice, lei lo sa.
1: Ah, certo, adesso si spiega tutto. Per un attimo pensi, ho pensato che stesse infrangendo la legge, invece è tutto perfettamente legale. Continui, continui pure a sparare alle cose vicino al signor Ercoglione. Prego, prego.
2: Agli ordini, ora sparo a quei peli appoggiati alla sua testa, lo vede?
3: La mia testa! Non vedo più dalla parte.
1: Bene, bene, bene, bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Spari, spari pure, Ehi tu, sei stanco di spendere soldi per la biancheria intima e anche per l'arredamento?
4: Eh sì, che palle.
1: Vorresti ottimizzare i tuoi acquisti grazie a degli oggetti polivalenti che ti permettono di risparmiare soldi anche per la bamba?
4: Magari.
1: Tranquillo, perché da oggi arrivano le mutende. Mutende, le mutande che puoi usare come tende.
4: Ma era proprio quello che stavo cercando.
1: Certo, mutende. E da oggi anche tu potrai dire:
5: belle queste tende da cucina, come mai a strisce gialle? Cromoterapia?
4: No, sgommate da zafferano.
1: Bene, bene, bene, eccoci.
3: Sì, l'ho visto.
1: Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il fantastico signor Infausto ingiustamente accusato da quel ratto scrofa del signor Ercoglione di tentato omicidio, pensa un po'. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con 120 allode.
3: Oh. Che cazzo è?
2: Ale.
1: E condanna il signor Mestrolone alle seguenti pene. Un anno di reclusione nel culo del campione mondiale di peti malefici.
3: Chi cazzo è, scusate?
2: Arnoldo Butivalli.
1: Famosissimo, campione mondiale.
3: Lo cercherò su Instagram.
1: Obbligo di farsi tatuare la faccia di Cristina D'Avena su entrambe le guance.
2: Così quando mangia lei canta.
3: Ma lei è psicopatico.
1: E infine lo condanna all'estrazione coatta di tutti i denti che verranno sostituiti con le unghie dei piedi di Gerry Scotti. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Scusate, allora, scusate.
5: Scusi, giudice?
1: Sì, sì, sì.
5: Per me non ci sono pene.
1: A lei, allora, pena
3: ma
1: di venire.
3: Ma che cazzo è, mi scusi?
1: Stia zitto.
3: Perché c'è una donna in questo.
5: Stia zitto lei.
3: Pena... Ma che cazzo è lei?
1: Lei adesso la punisco, deve venire a casa mia a farsi 48 pippotti a mie spese, p***ini e sfondate di culo a profusione.
5: Oh. Mi sembrava strano che non ci fossero pene di questo tipo.
1: Oh, e le regalo anche la Bentley con cui è venuto qua il signor Erculone. Bene, tutta
5: grazie,
1: sua.
5: Grazie, grazie. Ma continui a dare delle pene a questo stronzo di merda.
3: Scusate, ma chi è questa puttana?
2: È il suo avvocato, Erculone.
3: Ma lei l'avevo licenziata.
2: Ma lei è una merda d'uomo.
3: Scusate, ma io l'avevo licenziata la scorsa volta. Perché continua a venire questa?
1: Ma lei è uno schiavista maschilista.
3: Questa bastarda perché si è intrufolata? Io l'avevo mandata
2: L'abbiamo
3: via.
2: L'abbiamo assunta io e il signor giudice.
3: Per difendermi?
2: No, immagine.
3: Cosa? Abbiamo l'animazione adesso. Ma porco.

0: Brava piccola.
1: Radio.
0: Oh!
1: Er General.
0: Stamattina mi sono svegliato con un'alza bandiera così potente che ho strappato le mutande. Ah! Oh, oh, che culo aperto che ho! Oggi voglio parlare di face to cats. Una pratica che piace tanto alle donne. Consiste nello schiaffeggiare con il pisello la faccia della propria donna quando è bello duro. Sicuramente ci saranno un sacco di donne all'ascolto che si staranno arrapando. Dai, non fate finta di niente e chiamatemi per parlarne in diretta del Face to Cats. Sentiamo subito il primo ascoltatore al telefono. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto. Salve.
2: Buongiorno, mi dica.
0: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
2: Allora, se è uno scherzo come quello di ieri, non mi sta bene. Mi dica.
0: Questa è Radio Er General.
2: Ah, okay.
0: Il programma
2: mi dica,
0: si chiama...
2: Mi dica in fretta.
0: Pisellotto.
2: Cosa?
0: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
2: Ma ascoltami, ma guarda che gomia tende a perdermi perché le cagate che ne...
0: Face.
2: Per cortesia, guardi che io la denuncio. La denuncio.
0: To cazzo.
2: Ha capito?
0: Signor...
2: Ha capito che io la posso denunciare?
0: Su signora.
2: E non ho qualcuno per cortesia.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Pronto?
0: Mamma mia, che bella voce da porca assassina. Tutto bene, bella porcona?
3: Eh? Benone.
0: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
3: Guarda, questi non sono affari che ti riguardano.
0: Su signora non si imbarazzi e lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia col cazzo.
3: De cretino.
0: Ma perché fanno così?
4: Danca.
0: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
4: No.
0: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
4: No.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Sentiamo un'altra ascoltatrice mangiacazzi.
5: Ciao.
0: Ciao, come stai?
5: Tutto bene, amore.
0: Senti, una domanda.
5: Sì.
0: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
5: No, no, in faccia no.
0: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
5: Ma te, ma in corpo sì, in corpo sì, corpo sì.
0: Oh!
5: Corpo sì, ok?
0: Face to cats.
5: Ok, un bacio a voi, ciao ciao.
0: Ti ringrazio per la tua opinione, ciao, grazie.
5: Grazie.
0: Sì. Senti, una domanda.
5: Sì?
0: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
5: Non ti rispondo perché sei talmente stupido e cretino e ti credi di essere chissà che cosa, che mi fai veramente pena.
0: Ma lei non mi può trattare così. Stiamo parlando in tutta serenità di cazzi in faccia. Pronto? Oh!
6: Pronto?
0: Salve! Lei dopo aver preso il cazzo nella faccia fa anche l'ingoio?
6: Non c'è Antonio!
0: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
6: Cosa?
0: Face to cazzo!
6: Senti, vuoi andare a fanculo, te chi sei?
0: Su signora non si imbarazzi.
6: Eh? E non e mi permettere più neanche di telefonare.
0: E lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia col cazzo.
6: Rompi palle!
0: Oh. Oh.
7: Pronto!
0: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
7: Cosa?
0: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
7: Ma lei si rende conto di quello che mi ha chiesto?
0: Su signora non si imbarazzi e lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia
7: ma
0: col cazzo.
7: Ma con chi crede che ti... con chi crede che ti stai parlando?
0: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
7: Vieni qua che ti stiro la faccia.
0: Ma lei non mi può trattare così.
7: Maiale!
0: Stiamo parlando in tutta serenità.
7: Sei un porco maiale!
0: Stiamo parlando in tutta serenità
7: maiale.
0: Di cazzo in faccia.
7: Il cazzo in faccia l'ha preso tua madre, quella zoccola. Hai capito?
0: Senti, una domanda. Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
7: Ma questo è scemo.
0: Mi dica che sono curioso.
7: Ma tu sei quello dell'altra volta.
0: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia? Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiato?
7: Ma non è un cazzo da fare.
0: Su signora non si imbarazzi e lo dica.
7: Guarda
0: che
7: c'è un tasso nel telefono che se lo schiaccio chiama direttamente la pattuglia dei carabinieri.
0: Lei ha mai fatto
7: stai
0: un frontale?
7: Stai attento.
0: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
7: Guarda che schiaccio il tasto.
0: Ma lei non mi può trattare così.
7: Guarda che lo schiaccio, eh.
0: Stiamo parlando in tutta serenità
7: lo
0: di cazzi in faccia.
7: Lo sto
0: schiacciando. Mi dica.
7: Ehi.
0: Oh.
7: Guarda che lo schiaccio.
0: Signora. Oh. Ma lei è una persona spregevole.
7: Vaffanculo.
1: Sì, tesoro. Oh, che inculata.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a scriverti per renderti partecipe delle novità della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi. Ehi amore, metti questa benda sugli occhi, ho una sorpresa per te.
1: Ma Giannone, hai deciso di farmi fottere con i tuoi amici proprio oggi che ho il ciclo? Vabbè, va, ho capito, domani avrò male alla mandibola.
0: Ma che cazzo? Ma no, ma che dici, sciocchina? Sempre voglia di scherzare.
1: No, niente ano. Oggi c'ho l'emo in fiamme.
0: Amore, a parte che non mi chiamo Giannone, comunque non credo che immaginerai mai quello che ho pensato per te.
1: Sai che sei una cagata, ti metto le mani in faccia così forte che domani sono sui giornali?
0: La Madonna! Che ferocia minacciatoria nei confronti del proprio partner, espressa in un ambito di ludicità di coppa.
1: Basta, sai che mi hai rotto i cazzi a sentire ste menate da cervello del cazzo? Giungi al sodo, Emetrio!
0: A parte che non mi chiamo Emetrio, comunque accantoniamo la benda. Vieni, siediti un attimo che devo chiederti una cosa importante.
1: Ah, figata! Dai, ciuccia, ciuccia! Era una vita che volevo che mi mangiassi la polpastrella alla Rocco Siffredi. Meno male che ci ho dato anche una sciacquata col ciglia alla menta. Ti sembrerà di succhiare una golia coi peli. Dai, dacci dentro, linguaman. Diventami lesbico.
0: Ma che fai? Non voglio. Lo sai che l'odore della vagina mi ricorda mia nonna. Te lo dissi tempo addietro che svengo. Da quella volta che mia nonna mi si sedette in faccia per 3 ore durante un crampo in montagna e rimasi soffocato dal figone.
1: Ma scusa, e tu mi fai sedere? Ti inginocchi davanti a me e non vuoi mangiarmi la prugna? Non capisco. Oh mio Dio!
0: Dal tuo rilascio intestinale credo che tu ti sia emozionata da ciò che credo che tu abbia capito che sto per chiederti.
1: Cazzo, non starai per chiedermi quello che penso?
0: Vuoi sposarmi?
1: Ma certo che no!
0: Ma come?
1: Amore, lo sai che ti sono devota e ti amo. Sai anche che per me sei un punto di riferimento e che senza di te la vita non sarebbe degna di essere vissuta. Ma sono già sposata, non posso.
0: Ma che cazzo dici? Ma come sei già sposata? Ma perché non me lo hai mai detto?
1: Ma perché tu me lo hai mai chiesto?
0: Effettivamente. Ma lui chi è? Siete separati? Ma da dove spunta?
1: Si chiama Mumbasa. È un guerriero ribelle congolese, disperso durante un'operazione nella giungla 2 anni fa. Mi ha sposato con la forza dopo avermi posseduta per giorni in un fedito accampamento nella foresta quando ero un'infiltrata nel governo come informatrice.
0: Ma, amo, ma tu non sei mai stata in Congo?
1: Eh già, adesso dico le cazzate io.
0: Non voglio dire questo, ma sono certo che non sei mai stata in Congo 2 anni fa. Siamo insieme da 5.
1: Tecnicamente sì, ma spesso mi faccio sostituire dalla mia gemella identica, che parla uguale e la pensa identico quando impegni. Così non ti faccio sentire la mancanza. Io sto con te da 1 anno.
0: Amo, non voglio esercitare alcuna pressione sulle tue scelte, perché ti amo. E un partner deve sempre rispettare le esigenze della propria compagna. Ma io oggi darei un taglio agli psicofarmaci tritati in mezzo alla cocaina disciolti nel rum. Credo che comincino ad alterare un pelino le tue percezioni.
1: Ma non dire cazzate, passami quella gabbia di piccioni che ho sete.
0: Quale gabbia?
1: Quella sotto il tavolo.
0: Ma perché tieni una gabbia di piccioni sotto al tavolo?
1: Che domanda del cazzo! Per berli, no?
0: Amo, non credo che bere il sangue di una creatura stappandola dal collo sia una pratica ammessa dalla società della quale facciamo parte. Che fai?

0: Penserò alla tua proposta appena avrò capito cosa tatuarmi sul cranio rasato. Secondo te è più bello un cazzo con la bocca che grida un fumetto con scritto 3 bestemmie in toscano o un fucile che spara sperma su un controfagotto con gli arti a fumetto?
1: Hai capito, caro diario? Purtroppo sono 3 settimane che Cosa Fica è in clinica per disintossicarsi dalle brutte abitudini che un pelino avevano compromesso le sue percezioni e il suo stato mentale. Sembra vada un pelo meglio. Ha anche smesso di fare ritratti con le proprie feci e di mangiare vinili di Janis Joplin. Ora spero che torni presto da me per fargli la domanda fatidica. Non vedo l'ora. Chi è se? Mi scoccia ammetterlo, ma con un dito della merda fa delle opere da paura. Non so come si possa dare così senso della profondità con delle feci spalmate. Pazzesco!

0: This is Mega Merd.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
11: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
7: sì,
11: delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè.
11: C'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No,
11: la linea da Rai Sport. Per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
7: Sì, anche sul Rai 3.
11: Su tutto qua.
7: Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
11: Ecco.
3: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
11: ma tu,
3: che ti ho
11: ma
3: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai che ti ho fatto l'insalata!
11: Beh, commento il colpo di Bagalo, Ferdi, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata,
11: di secondo cani! Cane, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
11: Uno.
7: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Bagalov, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
7: sì,
11: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
7: Sì.
11: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
11: Beh.
7: Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Dente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
3: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
3: fare la
11: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
3: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
3: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
3: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
7: Bene,
3: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
3: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
7: sì.
11: Decisivo?
7: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
3: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
5: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
6: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora! Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigi. La contattavo per un'offerta di lavoro, visto l'annuncio su internet.
12: Sì, mi dica.
6: Ecco, allora, ascolti. Non so se ha saputo il fatto della settimana scorsa che hanno fatto le unioni civili legalizzate in Italia.
12: Beh,
6: allora, praticamente c'è questa cosa particolare che è avvenuta, ovvero che un sacco di omosessuali si sono riversati nelle piazze con i cazzi di fuori perché hanno protestato in quanto vorrebbero che tutte le aziende forniscano dei servizi anche per gli omosessuali. Quindi diciamo che lo fanno davanti alle aziende che vendono cose solo per quelli che non sono omosessuali, no?
12: E come posso essere d'aiuto?
6: Ah, in pratica, le spiego, noi siamo una società di servizi telefonici. Siccome abbiamo già i nostri cazzi che abbiamo avuto... l'amministratore che ha 3 anni di detenzione di armi e pisce di gatto, più il nostro qua, l'inserviente che ha fatto 6 anni che ha tagliato la faccia a 3 marocchini, vorremmo evitare altri problemi, no?
12: Madonna mia.
6: Quindi in pratica vorremmo anche noi adeguarci alle richieste di questi personaggi omosessuali, no?
12: E che cosa devo fare io?
6: Allora, in pratica le spiego, adesso le spiego il lavoro, prima però facciamo il test europeo. Perché sono poche domande per capire un po' il suo profilo di psicopazia, per vedere se possiamo assumerla e avere a che fare con i frodi, capito?
12: Madonna, mi dica.
6: Da adesso parte la registrazione, quindi mi dai il consenso per il trattamento della sua voce?
12: Ma sì.
6: Allora, domanda numero 1. Mi dica esattamente il suo nome.
12: Alfonso.
6: Domanda numero 2. Ha una linea fissa telefonica o dobbiamo fargli una noi?
12: Sì, ce l'ho.
6: Ce l'ha. Allora, domanda numero 3. Nella sua vita quante donne ha scopato?
12: Beh, una 20.
6: Complimenti. Domanda 4, quanti uomini?
12: Che senso?
6: Quanti uomini ha scopato?
12: Nemmeno uno.
6: Dica un po', perché qua sentono anche i gay, capito? Quanti ne ha scopati?
12: Qualcuno.
6: Domanda numero 5, quella importante, quella chiave per la comunità europea. Lei con i maschi di solito fa attivo o si fa sfondare buco del culo? Giusto per capire, per la comunità europea, eh?
12: Ma che, cioè, voglio dire, che modo, no, papà, diciamo che faccio attivo.
6: Ah, perfetto, guardi qua, secondo le sue risposte ho avuto il consenso per l'assunzione. Quindi la sua mansione da noi è quella di operatore telefonico erotico.
12: Me.
6: Lei farebbe, lo farebbe per gli omosessuali, no?
12: Ma va fare nulla.
6: Ah, vabbè, ho capito. Dai, facciamo una prova veloce, guardi, tanto io faccio il cliente e te fai l'operatore. Tanto, guardi, di solito chi chiama è sempre timido, quindi cerco di entrare un po' nella parte del timido che chiama. Vado, pronto?
12: Da dove chiami?
6: Da Bari, voglio sborrare. Ci pensi tu?
12: Babbo, ma non si può, cioè, che uno di queste cose alle persone.
6: No, vedo che non è cosa sua proprio. Facciamo così, guardi, le faccio un'altra proposta lavorativa, vediamo qua che capisco che comunque fa gente, non è il massimo, giusto?
12: Beh.
6: Allora, guardi qua, c'ho una proposta, c'è una parrocchia che cerca un prete. Vuoi fare prete?
12: E che devo fare?
6: In pratica, quando vengono i bambini devi testa di merda.
12: A me.
6: Ma se va a fanculo, va.
12: Ma come si permette?
6: Ma va che ma va a fanculo, se ti becco i stati faccia, infame. Barese di merda.
12: Ah, puttana davanti, per la latrina.

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Chi è?
2: Ciao, sono Antonio, come stai?
1: Ma io non ti conosco.
2: Come no? Sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ.
1: Come?
2: Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ti sento un po' ancora un po' marcia,
1: No, io non ti conosco.
2: Ti sei ripresa da quella serata?
1: Come?
2: Nel 95, alla Baia Imperiale, quando erano venuti 24-7, che ti sei pestata con quello di cuore.
1: No, non mi ricordo niente, non lo so.
2: Quella canzone che faceva I can say no more, no no no, la ricordi?
1: Non mi ricordo.
2: Senti un attimo, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai tu la giacca di jeans, quella con...
1: Come?
2: La giacca di jeans con la toppa dietro, se ce l'hai tu, quella col cazzo enorme. E ci dovrebbero essere anche 24.000 lire, pronto? Ma pensate, guarda.
0: Tony Cazzo è tornato.
1: Sì, pronto, pronto.
2: Come stai? Ciao. Come va?
1: Chi è lei, scusa?
2: Sono Antonio, come stai?
1: Un attimo, Antonio.
2: Sì.
3: Pronto?
2: Ehi, come va?
3: Antonio chi? Non mi ricordo.
2: Dove sei? Al mercato?
3: Avevo mangiato.
2: Sì, sì. Senti un attimo, ti ho chiamato per chiederti se hai la mia giacca di jeans. Che te l'avevo prestata in discoteca.
3: Non ce l'ho io.
2: Non ce l'hai, perché mi ricordo che quella sera ti eri pestato a sangue con Ramirez mentre cantava Terapia.
3: Non c'è. Adesso c'è un po' da fare, dai.
2: Cosa stai facendo? Pronto? E niente, ho messo il telefono acceso in tasca. Pensa quanto è rincoglionito questo qua. Sì. Ma proviamo a chiamare un po' Margherita, va. Pronto?
4: Con chi vuole parlare?
2: Margherita!
4: La signora adesso sta mangiando, ma lei chi è?
2: Signora, salve, è la badante, sono Antonio, sono un amico di Margherita.
4: Ecco, allora io la faccio richiamare, perché adesso non può parlare che sta mangiando.
2: Sì, senta, un'informazione solo, gli chieda a Margherita, così poi magari se vuole Margherita mi chiama, gli dica che sono Tony, il DJ.
4: Sì, va bene, io glielo riferisco.
2: Aspetti, glielo dico però, sono Tony, il DJ dell'Ultimo Impero a Torino, e gli chieda se per caso ha a casa una giacca di jeans con una toppa dietro che era mia degli anni 90 quando lei veniva a ballare all'Ultimo Impero che
4: guardi,
2: si spaccava in quattro.
4: Adesso la signora non può, abbia pazienza, né?
2: Ma la signora c'ha ancora gli arti?
4: No, ma guardi che forse lei ha sbagliato persona.
2: No, io mi ricordo di lei che in discoteca si faceva sempre strappare le braccia perché era un po' pazza.
4: No, ma guardi che... No, mi chiede con chi vuole parlare, ma guardi che la signora non conosce,
2: Comunque, vabbè,
4: lei chiami magari più tardi, parla poi più tardi.
2: Sì, signora, lei non glielo può dire al momento se ha questa giacca di jeans, così evito di richiamarla. Dica,
4: adesso lei non può perché sta pranzando.
2: Che cazzo sta mangiando? Un leone, signora, che non può parlare.
4: Abbia pazienza, buongiorno.
2: Ehi, cogliona, ho messo te ste badanti, va.
0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Pronto? Margherita?
1: Pronto?
2: Margherita, come stai? Sono Antonio. Tutto bene?
1: Chi è Antonio?
2: Il DJ. Ti ricordi che vivi all'Ultimo Impero?
1: Il DJ? Io non conosco nessun DJ, scusi.
2: Ma no, ascolta.
1: Quindi lasci perdere, buongiorno.
2: Non fare la stronza. Pronto? Senti il telefono. Ma che cazzo c'ha un KK? Ma che telefono è? Pronto? Signora? Ma che cazzo è un picchio? Ma pensa a te. Ma che telefono? Ma basta. Signora? Che cazzo sta facendo? Sta battendo la macchina? Pronto?
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Sai che gli fai?
1: Mi piscia
3: la sta merda seccata.
1: Non ti azzardare.
3: No! Non no!
1: Mi sta pisciando addosso.
3: Ma
1: voglio che le pisci addosso.
3: Io rutto, rutto anche te.
1: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto. Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho l'abriacatura di 3 mesi fa.
4: Cos'è l'abriacatura?
3: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
3: Leone.
1: Aia!
4: Cosa sei qua adesso?
1: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
3: Dietro
1: la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
3: Almeno il rutto non fa rumore.
1: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
3: No,
1: li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, fa male, anche un palla sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce, murta, fate scena.
5: 105. Lo Zoo di 105. Dalle montagne della Svizzera giapponese è finalmente arrivata lo Zoo di 105, la storia della ragazzina che ha commosso il mondo. Un cartone animato tutto sentimenti, pugno palla, amore e tenerezza, con una sigla del cazzo che non te la levi più dalla testa, neanche se ti prendi 3 Alzheimer di fila.

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene

0: Il sole è appena spuntato sulle Alpi giapponesi ed è già tutto un frullare di ali di uccelli, un muggire di mucche, un belare di pecore, un gufare di gufi, un rosicchiare di marmotte. Sì, insomma, è tutta un'immensa rottura di coglioni.
1: Occhio malocchio, prezziamo le finacche. Occhio malocchio, prezziamo le finacche. Occhio malocchio, prezziamo le finacche.
2: Bau, bau, vecchio orso, che succede? Bau, hai messo incinta una strega?
1: Uè! Messo incinta una strega la vai da tuo padre, Quello che si divertiva a sbattere sui manici di scopa. Sto facendo gli scongiuri, sacco di polci. Perché stasera vado a giocare al casinò, capito?
2: Bau, bau, ma vecchio orso, al casinò? Sono soldi buttati! Drogati, no?
1: Uè! Drogati no, la vai dire a tua sorella, Quella che si è fatta rifare la vagina a forma di buco del c***o!
3: Ciao, nonnino mio anzianissimo!
1: Pure tu! Anzianissimo la vai dire a tua nonna! Quella che era così all'antica che ingoiava col cucchiaio! Dai, spostati, nipotana, devo uscire qua!
3: E dove vai di bello, nonnino mio mattissimo?
1: Uè! Ma ho detto che mattissimo la vai dire a tua madre, Quella che si masturbava col mini pimer. Vado al casinò, mignotta delle nevi.
3: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Guarda, nemmeno se riesci ad aspirare un arcobaleno col culo. E metti di buffone a protezione della fregna, chiaro?
4: Sento come una strana puzza. Fammi sentire un attimo perché sono cane. Questo deve essere un pirata che è morto con la nave, con tutti quanti i passeggeri della nave stessa dentro il culo di una balena già precedentemente morta, divorata da balene morte, e tutte le balene morte insieme ai pirati stanno putrefacendo nello stomaco di un kraken, che è un mostro gigantesco dentro il mare morto, anche lui dentro il mar morto, che è proprio puzzo di verme morto. L'infame, che deve, proprio King Kong ci ha cacato sopra i vermi, con l'infame vomitato anche Godzilla sopra con i morti.
5: Ciao Heidi!
4: Ah no, è solo il bambino con la pelle di Colon.
3: Ciao Peter!
5: Ma Heidi, ma perché pisci dagli occhi? Hai bevuto collirio?
3: Uffa Peter! Vecchio orso è andato al casinò e mi ha lasciata qui tutta sola. Io volevo andare così tanto al casinò.
5: Ma guarda che fortuna sfortunata che hai, Heidi. Guarda caso, ho proprio un casinò qui nelle mutande.
3: Davvero?
5: Sì, sì. Dai, prendilo, prendi il casinò.
3: Subito, Peter.
5: Brava, brava, così, brava.
1: Ehi! Ferma, nipotana. Allontanati da quel cazzo con le labbra in alto.
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare al casinò?
1: Sì, sto aspettando che la nonna di Peter torni dalla piscina.
5: Ma vecchio orso, ma ti stai sbagliando! Mia nonna non sa nuotare!
1: Ah, ecco perché ingoia sempre! La puttana anziana!
5: Ma vecchio orso!
1: Quella che dal culo ha fatto uscire tua mamma, porco! Hai capito? Andiamo a scopparci la nonna del bastardo qua!
2: Porco! Io gli faccio il culo a quella troia!

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Ecco la cretina del paese. Come sta, signora? Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Pronto. Come sta, pronto, signora? Buongiorno, sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un Freccia Rossa. È contenta che l'ho chiamata?
1: Sì.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto? Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Adesso la richiamo e glielo dico in faccia.
3: Pronto?
0: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Che sfiga, mi ha risposto quell'idiota del marito.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Ecco la coglionazza del paese. Pronto?
1: Pronto.
0: Come sta, signora?
1: Tiriamo avanti.
0: Buongiorno,
1: chi è?
0: Sono Guido Inferni.
1: Non so.
0: Sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un Freccia Rossa. È contenta che l'ho chiamata?
1: Allora cosa voleva?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. Mobile vagante da salotto in puro legno massello a soli 7 milioni e 400 mila lire.
1: Non da mi interessa.
0: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, mi dica.
1: Ma noi siamo già anziani, no?
0: Mi dica.
1: Non compriamo più. Buongiorno, grazie.
0: Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre? Pronto? Schifosa! Passerai il resto della tua vita a lavare le mutande cacate di tuo marito. No.

0: Pronto?
1: Pronto!
2: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
0: È dello zoo di 105?
2: Mi ha beccato signora. Scopiamo? Cavolo, ha buttato giù. Se mi sta ascoltando mi contatti privatamente che le pettino la sorca.
3: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
2: Ecco la coglionazza del paese. Pronto? Buongiorno, sì? Sono Guido Inferni. Come sta signora? Pronto?
4: Pronto.
2: Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie. Pronto? Voi non potete immaginare quanto sia faticoso chiamare tutto il giorno la gente a casa per invitarli al mobilificio Puzzoni.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Come sta, signora?
0: Ma chi è lei, scusi?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un freccia rossa.
0: E allora?
1: Venga a fare la vacca da monta nel mio mobilificio, ci sono un sacco di occasioni.
0: Chiedo scusa.
1: Su, signora.
0: Ho un'altra chiamata
1: su, signor.
0: Altro telefono.
1: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
0: No, no, ma io adesso devo andare via.
1: Allora vada a prendersela nel culo.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto.
1: Buongiorno, signora. Sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare due secondi?
3: Leccami i coglioni, brutto figlio di puttana.
1: Mamma mia, che violenza verbale. Terrone.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Cazzo di m***oide.
3: Mannaggia, chi ti è morto? Tu sei un m***oide, culo a chi ti è morto e sei morto e vive.
1: Dai, dai, che ti mollo uno schiaffo quando vieni, che ti stacco la testa dal collo.
3: Tua madre ha vinto il premio Nobel per il miglior pompino dell'anno, quello che ti è morto e vivo.
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
1: Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa. L'aspetto. Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Devo parlare, ti dicevo tutto quello che pensavo. Mannaggia, chi te muore. Non mi chiama più.
1: Pensi, da noi potrà trovare una bellissima camera da letto a soli 3 milioni per farsi inculare tutti i giorni.
6: Pure quella puttana mamma, devo piacere pieno culo, culo a chi te muore, stramorte e vive. Te tutta razzatoia, mannaggia, chi te muore, che ti venga. Ti caccio le budella dalle orecchie, chi dei morte stramorte vive.
1: Ma lo sa che lei mi ricorda un mio compagno delle
6: scuole. Stramorte!
1: Niente da fare, questo mondo è pieno di bifolchi che non vogliono comprare i miei mobili e soprattutto rinunciare alla grande.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
3: Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Anche due storie.
5: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
6: Ascolteremo te.
7: Adesso no, figli di puttana! Sto picchiando il postino! No, infame!
8: E perché stai picchiando il postino, papà Castoro?
7: È perché lui l'ha picchiato in culo vostra madre! Quella puttana! No!

0: cinghiale di storia volete che vi racconti? Figli di troia!
1: Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ah, va bene! Allora, questa storia si intitola Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
1: Oh!
0: Oh, come oh? E voi me l'avete chiesto, testa di cazzo!
1: E dai, papà Castoro, non fare la merda! Raccontaci la storia!
0: Come la merda, vostro padre? Vabbè, allora, senti, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
1: E poi? E poi? E poi?
0: Non incominciamo, allora, Dottor Jekyll era un nerd preciso e ordinato, mentre Mr. Hyde era disordinato e casinista. I due condividevano un appartamento a New York.
1: Ma questa è la strana coppia! Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ah, ok, ok, dai! Allora, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Oh!
0: Ancora oh! Lo sapevate già? Cazzo! Vabbè, senti, farò finta che non siete ritardati. Allora, un giorno Dottor Jekyll conosce Mr. Hyde e lo invitò nel suo club clandestino di combattimenti a mani in faccia.
1: Ma questo è Fight Club, non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Per favore, per favore, per favore!
0: Porco, mi scoppia la testa, basta! Madonna! Allora, un attimo che non me la ricordo. Ah, ok, ci sono. Allora, Dottor Jekyll era grosso, forte, c'aveva la barba. Mentre Mr. Hyde era biondo, furbo e agile.
1: No! Questi sono Bud Spencer e Terence Hill! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ehi, allora, ancora una volta che mi fate cambiare, guarda che vi ciuccio il cazzo, ve lo dico, eh! Oh, siete avvisati! Allora, Dottor Jekyll un giorno scoprì una pozione capace di trasformarlo.
1: Giusto, giusto, giusto.
0: Ecco, una pozione capace di trasformarlo in un panda.
1: No, questo era l'anno mezzo. Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
0: Piace? Amico, non è vero che ci giustavo a cazzo, amico?
1: Piace, piace, piace!
0: Ah, allora, non me la ricordo, cazzo, datemi un aiuto!
1: Dottor Jekyll scoprì una pozione che lo trasformava in Mr. Hyde!
0: Oh, e poi?
1: Uffa! E poi Mr. Hyde era la parte cattiva e andava a mignotte e a pigliare la gente!
0: Senti, e poi?
1: Basta con questo poi! E poi la polizia dà la caccia a Mr. Hyde!
0: E poi?
1: Ah! Basta! E poi Dottor Jekyll non riesce più a controllare Mr. Hyde!
0: E poi?

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
1: Ascolti, un numero privato che mi chiama è inquietante. Buongiorno.
0: Buongiorno, lo dice a sua sorella, capra ignorante. È contenta che l'ho chiamata? Schifosa! Passerai il resto della tua vita a lavare le mutande cacate di tuo marito.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Pensi, signora, da noi pagamenti fino a 200 anni senza cambiali.
1: Ma la che querelo per stalking?
0: Ma che cazzo fa? Pronto? Cazzo, i vecchi si stanno evolvendo.
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora? La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Buongiorno.
4: Chi è?
0: Ma che cazzo si strilla? Pensi, signora, da noi potrà trovare anche alberi da casa per appendersi come una gorilla. Lei è gorilla, vero? Pronto?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
1: Pronto?
0: Pronto! Parlo con la donna gorilla?
1: Chi parla?
0: Sono Guido Inferni. Come sta, vecchia gorillona mangiacatti?
1: No, ma io non la conosco.
0: Sono quel signore che... Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il cazzo in mano.
1: No, no, no, mi dispiace, non la conosco.
0: Pronto? Mi sente? Pronto? Chiudi il telefono, scema. Signora cogliona, ha lasciato il telefono aperto. Oggi che zadium ton de onna servisten. Pronto? Ma quanto è scema la gente? Ora la richiamo e glielo dico in faccia.

0: Pronto?
1: Lei è scema! È contenta che l'ho chiamata? Non credo proprio.
0: Pronto?
1: Buongiorno, mangiacazzi! Ascolti bene, per l'offerta autunno casa, i nostri architetti l'attendono con i cazzi in mano, proprio come piace a lei, bella vaccona tirolese.
0: Mangiapugno!
2: E al sabato grande festa, qual falange del camionista veneto che pippa durante il suo cammino la sua forza e lo

0: Pronto?
1: Buongiorno, Mangiacazzi. Come sta?
0: No, Mangiacazzi un po'. Mangiafighe mi fa.
1: Come sta, signora?
0: No, signora.
1: Ascolti bene. Soggiorno angolare, quello degli anni Ottanta che sembra di avere delle bare in salotto, a soli 2.500.000 lire.
0: Porco.
1: Pensi, signora, da noi, pagamenti fino a 200 anni senza cambiali.
0: 200 anni.
1: Per l'offerta autunno casa, i nostri architetti l'attendono con i cazzi in mano, proprio come piace a lei, bella vaccona tirolese.
0: No, ci siamo, non ti ha capito, forse che sono un maschio.
1: Camera da letto trasformabile in camera per fare le orge con catene e cazzi volanti a soli 15 milioni.
0: Ce l'ho già la camera.
1: Grande festa.
0: Figa, ce l'ho già.
1: Dai.
0: Ce l'ho già. Boia.
1: Allora, testa di cazzo.
0: Cosa? Quando mi aspetto? Quando? Il sabato di.
1: E al sabato, grande festa.
0: Sei qui cazzo in culo a tuo mare che ha butta a bastarda di. Sei maledetta.
1: Non butti giù il telefono.
0: Ti strappo il cuore, di maledetto, sta male inutile, di porco, te rado il petto di con due mani, e ti strappo il cuore, di operazione, di cuore aperto, spoia, porco, cane, ti ammazzo, cane, senza anestesia, vigliacco, pronta in pestana, bastarda, bocchi in aria, di spoia.
1: Allora vada a prendersela nel culo. E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.

0: Serva straccia? Serva straccia? Ma dov'è finita quella mignota cenciosa? Serva straccia?
1: Eccomi, signora! Eccomi! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando la sua collezione di testicoli da campeggio!
0: Idiota! Lo sai che io e il campeggio abbiamo un trascorso anale?
1: Mi scusi, donna Ruanda, non lo sapevo. Come posso farmi perdonare?
2: Potrei farle la stessa domanda. Classico.
0: Oh, maresciallo Sciallomare, non poteva capitare in un momento migliore. Stasera c'è un incontro di box a cui non possiamo assolutamente mancare.
1: Chi combatte? Mike Tyson?
0: Ma no, cretina! Non lo sai che io e Mike Tyson abbiamo un trascorso anale? L'incontro di stasera è molto importante perché combatterà mio figlio Algericchio.
1: Suo figlio Algericchio? Pensavo fosse morto!
0: Deficiente, non lo sai che io e i morti abbiamo un trascorso anale?
2: Porca troia, che zoccola! Anche coi cadaveri! Comunque, potrei farle la stessa domanda!
3: Bravo, bravissimo!
4: Bravo.
2: Vabbè, comunque. Prima era un quesito reale, perché penso che sia una gran puttana!

0: raccomando, all'incontro ci sarà molta gente. E di certo tutti vorranno scoprire il mio
1: segreto.
0: Ma nessuno dovrà scoprire il mio
1: segreto.
0: Vi è tutto chiaro?
2: Chiaro come il sole, donna Ruanda.
0: Demente, non lo sai che io e il sole abbiamo un trascorso anale?
3: Vabbè, allora, dai, adesso anche col sole, non so.
4: Voglio vedere il tuo buco nel culo bruciato.
0: Vai, Algericchio, figlio mio, siamo tutti con te.
5: Mamma, mamma, guarda come sono forte in maschio.
2: Donna Ruanda, mi scusi se dubito di suo figlio, ma non è un po' troppo effeminato per questo sport?
0: Ma cosa dici, lurida plebebete? Mio figlio è una vera forza della natura. Una volta ha ucciso una zanzara con la sola forza delle mie mani. Ecco, entra lo sfidante, poverino, non sa a cosa sta andando incontro. Inizia, inizia, vai Algericchio.
5: Vado, mamma, vado. Un attimo, no?
1: Galaide!
5: Ma... Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia, ma sei scema!
1: Giallo!
5: Cretti... Aia! Mi rovini tutta la French, figa!
0: Scivolato!
2: È il cazzo! È in coma! Ora l'arbitro lo conta!
4: Uno! Due! Tre!
6: Un passito avanti, Maria! Un, dos, tres! Un passito avanti, Maria!
4: La finiamo!
6: Così!
4: Quattro! Cinque! Sei! Sette!
0: Oh no! Mio figlio Algericchio non può perdere! Devo fare qualcosa! Ho deciso! Rivelerò a tutti il mio segreto, così saranno troppo scioccati e si dimenticheranno dell'incontro.
2: Rivelerà il suo segreto? Davvero?
0: Attenzione, attenzione, ora rivelerò a tutti il mio segreto.
4: A nessuno è venuto in mente che sono l'arbitro e avrei già finito di contare da un pezzo, vero? Va bene, allora fingiamo che lo spazio temporale delle battute non abbia coperto il mio countdown, che era già arrivato a 8, giusto?
6: Hai rotto il cazzo, vogliamo sentire il segreto!
4: Va bene, allora fingiamo che lo spazio tempo...
6: Ehi, stronzo vestito da Footlocker, la vuoi piantare?
7: Segreto, segreto!
4: Va bene, va bene, va bene! Facciamo finta che non abbia finito di contare!
6: È una cazzo di fiction, lo sanno tutti, è una fiction!
4: Va bene, me ne sto nel mio, capito?
1: Galaide!
4: Chi è quello stronzo, scusate?
0: Io, donna Ruanda di Ponte Vecchio, ho un terribile segreto e questo segreto è...
4: A nessuno è venuto in mente il fatto che lei riveli il suo segreto, non inficia sul fatto che suo figlio abbia perso, no?
6: Sto affittando un sicario per levarti dai coglioni!
0: E io sono...
8: Sono...
0: E sono...
8: Sono...
4: E siete sicuri?
8: Sono...
0: E sono...
8: Sono...
4: E siete sicuri di questa scelta, voglio dire?

0: ordinato io.
1: Vuoi mettere una fermetta?
0: Ah, un regalo.
1: Arrivederci.
0: Prego.
2: Sono di Segrate.
3: Cosa? E questo sarebbe il segreto?
0: Sei una puttana!

0: segreto.
1: Ma la puttana che si fa fare il culo da tutti, dove è andata?
2: È un segreto.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Una cosa bella.
5: Sì.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
5: Scusa, è partito un dente.
4: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
5: Scusa, è partito un dente.
4: No. L'altra votazione.
6: Giovanotti.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
7: Mi è sembrato di vedere un gatto.
4: Si è corciato il dente, chi te morta? Si è corciato il dente.
7: Che è successo?

0: This is the zoo, only for you.
1: Diario, diario.
2: Nella puntata di oggi, Cosa Fica sarà interpretata da un'altra voce, perché l'Antonella è in vacanza.

0: Caro diario, eccoci anche oggi a fare un resoconto e un riassunto della mia splendida giornata.
1: Oh, stronzo, va che ti ho mandato una mail.
0: Buongiorno anche a te, amo. Ma scusa, perché una mail? Abitiamo assieme, non puoi dirmi a voce le cose che devi dirmi?
1: Sì, potrei, ma la fredda corrispondenza aumenta esponenzialmente il disprezzo che ho nei tuoi confronti.
0: Ah, ok, giusto. Vado a leggere adesso sul telefono. Oppure preferisci che mi sposti in un'altra location per accentuare il distacco sentimentale?
1: Fallo davanti a me, preferisco godere delle tue espressioni deluse.
0: Ok, allora. Mittente? Cosa fica, et sporche milf scambiste a zuffa cazzi punto sbo. Ma amo, che provider usi per le mail? Mi sembra un dominio alquanto inappropriato.
1: Era l'unico che mi accettava la password. Purtroppo sono abitudinaria e se non ho la stessa password per tutto vado in confusione.
0: Ma scusa, ma che password è?
1: 1234.
0: Ah.
1: Vabbè, dai, leggi sta cazzo di mail così vado a fare i bagagli.
0: Bagagli? Ma.
1: Leggi, stronzo.
0: Allora, parto per una settimana a fare un corso di numismatica al villaggio Hedonism in Giamaica. Ah, che figata, amore! Un viaggio tutta sola a imparare la nobile arte della collezione di monete. Ma è pazzesco! Wow! Ma perché non me l'hai chiesto che sarei venuto pure io?
1: Ma anche no!
0: In che senso, scusa?
1: E che cura il tavolo?
0: Ma come il tavolo? Ma perché il tavolo ha bisogno di cure?
1: Lo curo sempre io il tavolo. Adesso mi prendo un po' di tempo per me stessa e al tavolo della sala ci badi tu. Lo fissi 2 ore al giorno, lo spolveri ogni tanto passando attorno al centro tavola e ci appoggi le cose sopra quando ti serve, ok?
0: Ma scusa, fammi fare un attimo fare un passo indietro. Amo, ma da quando sei appassionata di monete?
1: Perché? Cazzo c'entrano le monete?
0: Ma sei tu che vai a fare un corso di numismatica in Giamaica a questo villaggio Hedonism? Mica io!
1: Ah, numismatica significa monete e cazzate così?
0: Eh sì!
1: Ah, boh, era la prima parola un po' forbita che ho visto su Google una sera mentre ti scrivevo la mail.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza!

0: mancanza di tatto nel comunicarmi una grossolana frottola per allontanarsi da me e andare a divertirsi in maniera truffaldina.
1: Ma tua madre è truffaldina, quella botte di merda.
0: Ma amore, ma mia madre è magrissima.
1: Quella adottiva.
0: Ma io non sono un figlio adottivo.
1: Sì. Senti, io prendo l'aereo domani mattina alle 6 e torno dopo una settimana. In frigo c'è già pronto...
0: Wow, che figata! Grazie, amore, che hai pensato al mio sostentamento.
1: Il numero di telefono della pizzeria da sport.
0: Ah, certo. Ma senti un attimo. Fammi capire, ma non facevi prima dirmi che avevi bisogno di una settimana di vacanza? E poi, scusa, non ho mai sentito parlare di questo villaggio Hedonism. È bello? Posso venire anch'io? Non ho mai visto la Giamaica.
1: Ma anche no.
0: Ancora? Ma perché no? Non mi ami?
1: Sì.
0: E non vuoi passare del tempo con me?
1: Sì.
0: Allora parto con te.
1: Ma anche no.
0: Perché no?
1: Perché... chi cura la porta della camera? Guardala. È già in ansia perché ha capito che stiamo discutendo. Tu sei proprio un pezzo di merda insensibile.
0: Hai capito, caro diario. Cosa fica? È partita per il villaggio Hedonism in Giamaica per fare un corso di numismatica. Anche se ufficialmente è una cazzata inventata. Ma gli faccio credere di esserci cascato. In fondo la capisco. Aveva bisogno di staccare un po'. C'è che vado a vedere su internet com'è sto villaggio Hedonism. Mannaggia! Ci deve essere un errore sulle immagini correlate. Si vede che un hacker si è divertito a fare dei danni a questi poveri albergatori. Guarda che schifo! Solo cazzi neri aggrovigliati a corpi nudi di turisti europei. Spiagge ricolme di cazzi neri a perdita d'occhio. E tutti nudi. È il peggior fotomontaggio mai visto. Ci sono così tanti cazzi neri giganti che sembra una foresta di feci dopo un incendio. Figa! Non sono cazzi, ma arbusti arsi. PS. Dopo 12 ore a fissare il tavolo e la porta della camera, sono giunto alla conclusione che non erano fotomontaggi. PS2. Il villaggio Hedonism è un posto per adulti scambisti e nudisti. PS3.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella raga, bella bro, bella zio, bella Don Dario. Perché dico bella Don Dario? A parte che sono fumatissimo oggi e non so se arrivo a fine puntata, ma oggi volevo aprire questa puntata di Mind Merd parlando di una cosa che mi è successa qualche anno fa in riva al mare.

0: estate, era il 2024, ero molto giovane e Don Dario decise di portare solo me in gita, una gita abbastanza sospetta visto che non ha invitato nessun altro bambino.
1: A parte che siamo ancora nel 2024, tu vai ancora in gita a 40 anni con un prete.
0: Siamo arrivati a Sirmione e mi disse: stasera dormi abbracciato a me e Gesù. Io lì per lì non ci vedevo nulla di strano, bro. Raga, chi non vorrebbe dormire con Gesù?
1: Beh, ovvio.
0: Ad un certo punto Don Dario ha aperto il suo santissimo pantalone spirituale e mi ha sussurrato una frase nell'orecchio mentre mi accarezzava l'interno coscia.
1: Ti voleva scopare.
0: Simo, dai bro, non spoilerare. Mettiamo un pezzo pazzesco che racconta cos'è successo. Bella zio, spara il pezzo. Questa è Mind Merd su 105.
2: 105 Mind Merd.

0: pezzo pazzesco che racconta praticamente la mia notte con Don Dario e il mitico Gesù. Oh, non mi fraintendete, Gesù non ha dormito con noi. Mi disse Don Dario che giustamente lui dorme solo con lenzuola di seta. Raga, queste sono storie pazzesche che fanno la differenza.
1: Che differenza ci sarà mai fra te e Linus? Stessi argomenti, vero?
0: Esatto, bro, lo sanno tutti che non sono in onda tutti i giorni, perché i poteri forti mi temono. Io sono un mix perfetto tra un filosofo, uno scienziato e un conduttore del telegiornale con uno spruzzo di genializzazione smodata.
1: No, Moco, sei un mix fra coglione, un drogato e uno che si fa inculare dai preti.
0: Saluto Don Dario che mi ha invitato a casa sua stasera per guardare un film sul suo divano, completamente nudi, perché dice che essere nudi sul divano ti avvicina al Signore. Oh, raga, io gli credo. Don Dario è mica un cazzaro.
1: Anche stasera ti fai sfondare. Bella storia.
0: Raga, cioè adesso mettiamo un pezzo pazzesco di Alfio Manesco, no? Un trapper che in tutte le sue canzoni racconta storie legate a suo nonno, che era un ribelle.
1: Povera radio.
0: E quando si parla di nonni mi ricordo il mio, il grande Adolfo Moccoloide, che da piccolo riempiva una calza con chiodi, un sasso e dei vetri rotti e me la tirava forte in testa. Diceva che questo metodo, che potrebbe sembrare barbarico, era una maniera scientifica per attivare le mie cellule dell'intelligenza.
1: È evidente che non ha funzionato, coglione.
0: Per non parlare delle volte che mi sparava con il suo fucile caricato a sale e io dovevo correre forte nei campi per non farmi beccare. Che mito, raga, anche questo era un modo, diceva lui, per tenermi in forma.
1: Taci, zitto, metti un disco.
2: Yeah. Dedicata a mio nonno Arturo, che ha

0: Raga, che pezzo, quanti ricordi. Potrei andare avanti per ore a raccontarvi storie spettacolari su mio nonno. Tipo quella volta che mi mise una carica di tritolo sotto la macchina e la fece saltare in aria, ma solo per farmi uno scherzo. Era un burlone nonno Adolfo.
1: No, ti odiava, quanto ti odio io, merda.
0: Brothers and sisters, devo andare. Il mio tempo purtroppo è finito. I poteri forti mi fissano e temono che possa svegliarvi. Quindi scappo, vado a casa di Don Dario che mi ha chiesto di prendere della vaselina per preparare un dolce. Sti preti, che meraviglia, sanno anche cucinare. Purtroppo quando vado da lui perdo sempre la memoria e non ricordo mai bene cos'è successo. Deve essere colpa di quel vino che mi fa bere, che si chiama Popper.
1: Ti droga, il merda, ti droga.
2: 105 Mind Merd con Moco.
1: Oh, lo metto io un disco per chiudere. Ascoltate bene, questa è la verità.

0: 105 Mind Merd con Moco.
1: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
3: È tutto fatto.
2: This is a zoo. This is a zoo.
3: Che delizia.
4: Vai, dai.
5: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
6: Dopo mesi di estenuanti trattative, Radio 105 è riuscita a portare per la prima volta in Italia il re assoluto dell'hip hop, Eminem.

0: La notizia doveva rimanere segreta fino alla firma dell'accordo. Ma qualcuno, pochi giorni prima dell'annuncio ufficiale, ha pensato bene di fare il furbacchione e di prendersi il merito di questo storico concerto. Chi può essere stato un cazzaro più cazzaro di me? Ve lo suggeriamo con un jingle. Signor Di Molfetta, hai fatto la cacca fuori dal vasino, eh? Adesso ti chiamiamo e vediamo cosa hai da dire.
1: Pronto?
0: Ciao Alba, sono Alba.
1: Chi è?
0: Ciao, sono Alba. Luca, Luca Alba. Luca Alba.
2: Allora vedo che non ha capito.
1: Pronto?
0: Alba, sono Luca Alba di 105.
1: Non ci conosciamo?
0: No, beh, insomma, nel senso, io conosco te di nome. Volevo farti i complimenti, insomma. Cioè, portare un pezzo del genere in Italia è importante.
1: È una battuta?
0: No, cosa? Ho visto che hai fatto la campagna su Instagram, così, insomma, che avevi iniziato. Cioè.
2: Allora vedo che non hai capito.
1: Sì, pronto.
0: Alba, ciao, sono Alba.
1: Uè, Alba, sono Alba.
0: Cioè, innanzitutto, massima stima, grandissimo colpo. Cioè, sappi che
1: allora,
0: io comunque ti stimo.
1: Tu sai tenere un segreto?
0: Certo.
1: Allora, in realtà io sapevo già che sarebbe venuto, no? E allora poi ho fatto questa finta chiamata e il giorno dopo è uscita la notizia che lui sarebbe arrivato, quindi mi sono preso i meriti, ma in realtà non è vero, è tutto falso, sono un cialtrone.
0: Sei una vecchia volpe, dai.
1: Vecchia volpe, capito? Senti, però tu non devi dirlo in giro.
0: No, assolutamente, non sono mica pazzo. Senti, però io ti posso dire una cosa, a parte tutto, io sono il cazzaro per eccellenza. Però devo dire la verità che questa volta devo imparare da qualcuno, eh?
1: Io ti ringrazio. Ho vinto qualcosa? No, niente.
0: Sicuramente la mia stima. La mia stima, assolutamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti lascio andare che dovrai lavorare, ecco.
1: Sì?
0: Una gentilezza personale. Visto che comunque con Eminem sei riuscito un po' a muovere la situazione,
1: sì, sì.
0: Riusciresti a farmi arrivare, non so, un Kim Jong-un, Alcatraz tipo, o se no una reunion dei Beatles a Blue Note?
1: Beatles, devo parlare con Paul McCartney. Conosco la figlia perché ho comprato diverse borse di Stella McCartney.
0: È grande, vero? Io ho un ciringhito a Campomarino di Marugio, sai dov'è?
1: Ah, in Puglia,
0: Porto Cesario,
1: okay.
0: Insomma.
1: Sì, siccome, bello lì, molto bello.
0: Cavolo, bellissimo. Per me, diciamo, il sogno in assoluto sarebbe vedere arrivare il Titanic con Jake Rose. Tu riusciresti a fare qualcosa, eh?
1: Sul Titanic devo vedere. Anche perché il problema è che Leonardo DiCaprio mi si è appesantito tantissimo.
0: Cazzo, mai visto?
1: Quindi non vorrei
0: roba?
1: Che affondi prima di arrivare sulla costa pugliese.
0: Sì, sì, ma poi pensa a te, quando scende cosa si mangia lì, incredibile.
1: Infatti, è così. Comunque ti prometto che ci provo.
0: Niente, ci vediamo dietro il palco dell'Eminem.
1: Esatto.
0: Ecco, se ti serve qualche biglietto,
1: lì.
0: Noi di 105 elogiamo volentieri per il dottor
1: Siete
0: Alberto.
1: Siete troppo carini, grazie. Salutami tutti i ragazzi e vi abbraccio, buona giornata.
0: Piac, grazie Alberto.
1: Ciao ragazzi, ciao,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. Caro Albertino, sei proprio una vecchia troia. Hai sentito puzza di sputtanamento e te la sei giocata alla grande. Grazie per la tua travolgente simpatia. E visto che il concerto lo facciamo noi di 105, vorremmo che tu partecipassi all'evento. Sì, ma come bagarino!
3: La bastardata del giorno.
4: Lo Zoo di 105.
5: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
6: Se qualcuno ti mostra orgoglioso il suo acquario, aspetta che si allontani e cagaci dentro. Sii uomo. Sposati solo per divorziare. I divorziati. Che pirla. Sposati solo per divorziare. I divorziati scopano di più e meglio. Pensa all'uccello. Sii uomo. Svieni e pisciati addosso. Ma porco. Svieni e pisciati addosso. Tutti i venerdì sera. Sii uomo. Aspetta che tutti escano di casa per tuffarti nella depressione. Sii uomo. In chiesa, aspetta il momento in cui tutti si alzano per scorreggiare. Sii uomo. Chiedi alla tua ex. Chiedi alla tua ex cosa regalare a tua moglie per Natale. Sii uomo. Non parlare mai di politica a tavola, ma quando lo fai, spacca i piatti per avere ragione. Sii uomo. Se hai voglia di un hamburger, non comprarlo. Esci e caccialo. Sii uomo. Odia Taylor Swift, a prescindere. Sii uomo. Se la tua donna ti scrive cenetta e film, tu rispondi ok e mettile la TV in cucina. Sii uomo. Noleggia una danzatrice del ventre per il compleanno di tua figlia di 3 anni. Sii uomo. Il bar di fiducia non si sceglie per il caffè, ma per le tette della barista. Sii uomo. Matcha con una balorda su Tinder e portala al pranzo di Natale. Sii uomo. Non togliere le zanzare schiacciate dai muri. Passaci sopra una mano di bianco. Sii uomo. Non implorare la tua ex di tornare con te. Ottimizza il tempo e inizia a lavorarti la sorella. Sii uomo. Smanetta il tuo uccello come se fosse un bambolotto e fai le voci buffe.
7: Sii uomo.
6: Accetta le caramelle dagli sconosciuti e finisci all'ospedale. Sii uomo.
3: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
9: Ce ne giù la valanga, sì, ce l'ho schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Fermi tutti.
9: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
6: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
11: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
9: Sì, sì, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
9: No.
11: Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: No, dai, anche la vomito.
11: Oddio, anche a me.
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
9: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Bit

0: panzona. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. I Puglieni.
1: Da tempo sull'avamposto puglieno non respiravamo così tanta energia positiva. La visita degli scienziati e di alcuni capi supremi ha di fatto riattivato le speranze e la fiducia, ormai persa da tempo, nei nostri eroi spaziali. Alcune voci di corridoio danno ormai imminente il contatto con un certo Nuccio, operatore terrestre nel settore della sasizzetta di Caved, arma letale per il popolo puglieno, che blocca le vie respiratorie e le funzioni gastriche. Cosa succederà? Riusciranno i nostri eroi a stabilire un contatto?

0: Pronto?
1: Upa?
0: Pronto?
1: Upa, c'è una domanda?
0: Che fa?
1: Cesare?
0: Oh.
1: Pon?
0: Che c'è c'è?
1: Ponzio Pilato col cazzo di Pilato.
0: Ma chi sei? Chi è?
1: La zoccola di mamata.
0: Quella di mamata che non è buona.
1: Ma bucchi in sordo. Una cittestra a muerto.
0: Tu sei un bastardo.
1: Lala.
0: Tu sei nato bastardo.
1: Lala. La latrina di sordo.
2: Pronto?
1: Upa?
2: Pronto?
1: Un pacciolo di mamata? Uè, stronzo?
2: Senti, ma non ti vergogna a questa età ancora a fare queste cazzate?
1: Cugliuna?
2: Ma vedi, ci devi stare in culo, vai.
1: Claro!
2: Pronto?
1: Vito?
2: Sì?
1: Nel culo metti un dito?
2: Senti, se non la finisci io adesso chiamo i carabinieri, va bene?
1: Tu dopo il ciondo mamata?
2: Vabbè, dai, ok, dai, ciao.
1: Ma ha fatto il cazzo tu?
3: Pronto?
1: Upa?
3: Sì?
1: Upa, ciondo mamata?
3: A mamata?
1: A tazzoc, di sorte?
3: Assordo e tutta resta to.
1: Gulaci testa, muerto.
3: A chi te multa e chi te stramorta.
1: Ofra. Ofra da rocaz. Ucciu.
3: Ah, metto in tuo culo, va van culo.
1: Ucciu, non lo so. Lo mangi lo cazzo tu?
3: No. Sì?
1: Savino?
4: Sì?
1: Mo facile un bocchino?
3: Pronto?
1: Savino?
3: Sì?
1: Mo faccio un bocchino?
3: Ma chi sei?
1: Da zocca da sord!
3: Da sord, pizza merda, dimmi chi sei!
1: Lo potresti andare culo della scimmia?
3: Ma vaffanculo, che cazzo sei, bastardo di merda!
1: Cite?
4: Pronto?
1: Afa?
4: Pronto?
1: Un pacciolo di mamata?
4: Non è per te.
1: Tu dai zoccolo?
4: Aspetta, non so, qualcuno di giù.
5: Pronto?
1: Upa?
5: Sì?
1: Upa,
5: sono io, la zia.
1: Upa, c'è un domamata?
5: The sword, the frat, the attant.
1: Cite?
5: Ma chi sei tu?
1: Cite morte vive.
5: E che ti stra morto?
1: E ci ti stra morto do? È tutta la razza.
5: Senti. Non fare scherzi, che non ho proprio la testa di scherzare. Io ti mando a quel paese e arrivederci e ciao.
1: Ma lo mangio lo cazzo?
5: Ma.
1: Cularo?
6: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
7: Yeah. Yo.
8: Per lo

0: Buonasera, salve a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento con l'intervista più inutile della televisione, bentornati a Bestie. Direi che oggi si tocca il fondo del barile televisivo. Infatti, dopo essersi resi conto che ormai i programmi di interviste televisive non hanno alcun senso con il proliferare dei podcast, la RAI sta sparando gli ultimi colpi mandandomi figure grottesche e ignobili, pur di fare ascolti con un programma che aveva la muffa prima ancora di iniziare. Potevo avere Jack Nicholson, Obama, il presidente uscente Biden. Invece pensate che oggi intervisterò la figura più autorevole della televisione italiana. Signori e signore, sua rossitudine, il Gabibbo.
1: Mea, bella signora, ciao ciao, mea. Sono contento di essere qui negli studi della TV della Rai, mea. Quando mi hanno tirato fuori dal magazzino non ci credevo. Fammi un po' le domande che ci voglio rispondere subito, né?
0: Allora, Gabibbo, tutti ti conoscono per la tua carriera di presentatore televisivo e inviato in uno dei format più longevi della TV generalista. Ma nessuno conosce veramente la tua vita privata. Parlaci un po' di chi è il Gabibbo fuori dal personaggio di Striscia.
1: Io sono rosso fatto di pezza e dentro c'ho uno che si muove come se fosse in crisi epilettica. Poi la sera mi sgonfio e mi mettono dentro il magazzino. Poi dopo qualche settimana che pusso di sudore mi fanno fare tanti giri dentro la lavatrice industriale e torno sprofumatissimo.
0: Ma sicuramente il pubblico che ormai ha imparato ad amarti come performer sarà curioso di sapere, c'è una donna nella tua vita?
1: Negli anni 90 ci avevo una gabibba, ma solo per due puntate di Paperissima. Poi, siccome creava confusione alla sessualità infantile, ci hanno fatto delle pezze di ricambio.
0: Immagino ti abbia spezzato il cuore questa decisione.
1: Ma cosa dici, Mea? Io non c'ho il cuore, sono di pezza, né? No.
0: Ammazza come sei scaltro a non rispondere in maniera diretta. Non ti facevo così sagace. Creare una sorta di parallelismo con il mondo della fantasia per raccontare la tristezza dell'abbandono di un amore del passato, come se dal dramma dell'amore finito vi fosse in eredità la forza e la consapevolezza come parti di ricambio delle cicatrici che ha lasciato. Molto, molto profondo. Complimenti.
1: Ma che cazzo hai detto, Mea?
0: Senti, Gabibbo, ti devo fare la domanda top della trasmissione. Ovvero, ma tu che bestia sei?
1: Io sono il Gabibbo, posso essere tutto perché mi taccano le cose con il velcro, mi mettono i capelli, le orecchione da topo, mi fanno i baffoni da gatto, insomma, ci posso fare tutto quello che ci vogliono fare.
0: Ma sai che non ti facevo così poliedrico e camaleontico?
1: Sì, c'ho anche il costume del camaleonte, bello, bello, né?
0: Bene, abbiamo scoperto un lato nascosto di un grande della TV italiana che forse nessuno si sarebbe immaginato. Allora passiamo all'ultima domanda. C'è qualcuno o qualcosa che ti ha dato fastidio nella tua lunga carriera?
1: Ma quale carriera? Io sono un pupazzo di pezza!
0: Sei certo che non ti vuoi levare un sassolino dalla scarpa?
1: Vabbè, se proprio insisti, un solo momento, ricordo che mi ha fatto incassare tanto, tanto, Mea, quando quei tre figli di gran puttana dello Sodi 105 mi hanno preso a pedate mentre ero sgonfio ai telegatti. Vacca m***a, mi sale la carogna ogni volta che ci penso.
0: Calmo, calmati, Gabibbo.
1: Infilerei il microfono nel culo adesso se li avessi a portata di manone. Se

0: Son, welcome. Lo Zoo 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai Fatti Sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte. Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove. Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro. Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh. E non solo un cavallo di battaglia. Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero. Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori. Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna. Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano. È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero. È bene che tu sappia che se hai una pistola, puoi rapinare una banca, ma se hai una banca, puoi rapinare chiunque. Bene, i Fatti Sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente, senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti!

0: Lo Zoo di 105.
1: Avviso a tutti i non vedenti all'ascolto. Questo è un film western, quei film con i cowboy e con i cavalli. Non abbiate la pretesa che vi descriva tutto, non mi pagano abbastanza. I cowboy sono quelli che fanno i macho, ma poi si inculano tra le montagne. I cavalli sono tipo i cani, ma molto più alti e hanno il cazzo enorme. Ok? A posto? Iniziamo! Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Nick Manolesbica. I protagonisti: Clint Clinton è Nick Manolesbica, Sergio Fottizampe è Jim Sentenza, Piera Cazzotti è Jane Sentenza e con la partecipazione straordinaria di Pierfrancesco Antistaminico nei panni del saloniere, tratto dall'omonimo romanzo di Aristor Piole. Adattamento cinematografico Pippo Fottisarde. Musiche di Ennio Fischiettone. Regia di Stanley Gubbio. Voce narrante Angelo Non Svelato. È giorno. Il sole brucia alto in quella cosa azzurra che fa da soffitto al mondo. Un cavallo inchiavabile procede al passo sulle polverose strade di una desolata cittadina del Far West. In sella c'è un misterioso pistolero che deve puzzare come l'ascella di uno stegosauro. Ogni cinque passi il cavallo caga un poderoso polpettone di merda. Alle loro spalle la strada è scandita a perdita d'occhio da poderosi polpettoni di merda. Il pistolero smonta di fronte al saloon e accarezza il muso facciale del cavallo.
2: Buono, pollicino, buono. Aspetta qui, pollicino. Non ci metterò molto.
1: In uno scricchiocciare di pellame e piombo, il pistolero sale i gradini del saloon come fosse su Marte e spalanca le porticine sbattacchielle con le dita lerce. All'interno del saloon ci sono i mobili del saloon. Un grosso cartello con scritto «Vietato sputare» e due loschi figuri. Sono Jim e Jane Sentenza, i pistoleri più pericolosi di quel lato del saloon. Nell'aria la tensione si mangia con un grissino. Sottolineo che in quell'epoca nessuno si lavava e c'era puzza di culo, cazzo e fregna nell'aria.
3: Bene, bene, bene. Nick Manolesbica.
4: Hai sputato veramente comunque. Mi hai sputato
5: c'è
4: veramente.
5: C'è scritto sputa.
4: Sì, ma mi hai sputato veramente il bastoncino addosso.
5: Stanislaschi, girati.
4: Ma se mi giro sono sempre
5: c'è
4: qua.
5: C'è scritto sulla schiena.
4: Ah, ok.
3: Bene, bene, bene. Nick Manolesbica.
4: Ma che cazzo.
3: Mi domandavo proprio quanto ci avresti messo a trovarci. Peccato che fra poco finirai in una cassa da morte.
6: Non avere fretta, fratello. Prima di ammazzarlo, sono curiosa di scoprire se il famoso Nick Manolesbica è davvero bravo con il grilletto, come dicono in giro.
2: Ehi. Scusa, così sei un pino.
5: Sei Nick Manolesbica, non Nick Faccia Paresi.
7: Rimettiti le mutande, Jay.
5: No, si è capito.
2: Si capisce.
7: Purtroppo, ragazzi, ho avuto questo problema.
5: Finestrino aperto della macchina d'inverno.
7: Rimettiti le mutande, Jane. Non sono venuto fino a qui per sgrillettarti.
8: Che schifo, hai sputato davvero.
7: Voglio solo la mia parte del bottino.
3: Tutto quello che avrai sarà una manciata di piombo rovente nelle budella, Nick Manolesbica.
6: Sì! Dopo che ti avremo ammazzato, conserverò le tue dita e mi ci sgrilletterò quanto mi pare e piace.
1: La tensione è alle stalle. Dita che fremono sui calci delle pistole, primi piani sudaticci, pupille che fanno zig e zag mentre il piscio cola a fiumi sugli stivali. E finalmente inizia la sparatoria.
7: Datemi la mia parte, se non volete che corra all'armaiolo dall'altra parte del deserto a comprare altri proiettili.
3: Col cazzo! Prendi questo.
6: Bastardo.
3: Merda.
1: Mentre la sputatoria si infiamma, ecco rientrare il proprietario del saloon, che non la prende benissimo.
9: Quante volte vi ho detto che non dovete sputare?
7: Ehi, no, calmo.
3: Calmati, nonno.
7: Calmati, bello, calmati.
3: Ehi, cocchiere, non farla tanto lunga.
6: Ehi, bello, non rompere,
7: calmati,
6: su.
7: Cazzo, calmati, calmati.
6: Dammi un altro whisky.
7: Calmati.
1: Sconvolto dall'ira, il saloniere si trasforma in un cincischione a vapore e massacra i tre pistoleri.
9: Cincischione.
7: Oh no!
9: Cincischione.
7: Oh cazzo, questo non era il giorno giusto per morire.
9: Cincischione, cowboy.
3: Sapevo che ci avrei lasciato la catena in questa fogna di merda.
9: No. Morirete tutti.
7: Accidenti, ho finito i luoghi comuni sul West.
3: Non riesco a capire se è un cincischione o un sardo che canta.
9: Ah, fai anche lo spiritoso.
7: Anche un leggero accento meridionale.
3: Un siciliano che canta sardo.
9: Hai sputato di nuovo.
3: Chiedo scusa.
1: Mentre vediamo il cavallo Pollicino cagare al galoppo, fuggendo dalla cittadina divorata dalle fiamme, scorre

0: finita qui. Verrai dissanguato dai diritti di sfruttamento di questa sigla.
1: Il Cincischione si trasforma in una Captur con 90 cavalli e decolla verso lo spazio infinito. Mentre sulla Terra, il cavallo Pollicino continua a cagare fino a riempirla tutta ed assomigliare tantissimo alla casa di Fabio Alisei. Alla prossima storia incredibile. Ciao, stronzi!

0: Caro diario, anche oggi sono qui a scriverti dettagliatamente gli eventi della giornata appena trascorsa. Ecco cosa è successo. Amore, cosa mangiamo stasera?
1: Che domanda del cazzo, il mio piatto preferito.
0: Ancora cigali, salmi e bagna cauda.
1: Che spettacolo, c'ho già fame.
0: Sì, ti amo, ma secondo te, visto che ci sono 40 gradi e siamo ormai abbondantemente proiettati verso agosto, non credi che magari un'insalatina di riso o un po' di prosciutto e melone potrebbero essere un pelo più leggeri e rinfrescanti?
1: Senti, Righeira, lo sai che per me il pasto è sacro. Ci tengo, è un rito. Il riso freddo e il melone è il cibo di Satana. Vuoi andare all'inferno?
0: Beh, a parte che non mi chiamo Righeira, ed è il nome di fantasia di un gruppo musicale degli anni Ottanta. Comunque, l'inferno lo sto già vivendo. Ogni volta che mi siedo sul water. Amo, stiamo mangiando cinghiale e bagna cauda da 3 settimane.
1: Senti, Ciosco, voglio essere una compagna comprensiva e per questo non ti strapperò gli occhi con questa pinza per le sopracciglia e accoglierò la tua lamentela rimanendo comunque sulla posizione conclamata de non me ne sbatte sei cazzi. Si mangia cinghiale e bagna cauda.
0: Ma non sei nemmeno piemontese, Cristo! Perché la bagna cauda? È forse una delle cose più pesanti mai cucinate dall'uomo dopo la scoperta del fuoco. Allo stomaco, all'intestino.
1: Sei proprio una mezza figa, cazzo. Dov'è finito quel macio del quale mi sono innamorata mentre aprivo una lattina di birra con un morso e si nutriva di costine di maiale crude mentre abusava del mio sfintere anale sparando in aria ad una festa patronale?
0: A parte il fatto che non ho mai posseduto una pistola e per colpa dei denti da latte tardivi non posso mangiare nemmeno la pasta al dente, figuriamoci mordere una latta di alluminio. Io comincio ad avere grossi problemi intestinali per via della tua scelta alimentare. Non so, non è possibile magari fare 2 passi differenti?
1: Ma sei stronzo? Mangiare cose diverse è il primo passo verso la separazione. Tu mi vuoi lasciare? Non mi ami più? Vuoi morire soffocato con uno spazzolino da denti conficcato in gola?
0: La Madonna, che reazione assolutamente smisurata! E che atteggiamento incredibilmente catastrofista nell'approcciare ad una semplice problematica familiare.
1: Scegli o me o l'alimentazione.
0: Vabbè. E ti amo troppo per lasciarti andare per colpa della bagna cauda a luglio. Accetto incondizionatamente e in maniera del tutto sudditoria e sottomessa la tua scelta di alimentarci con frattaglie di cinghiale e un pesantissimo malloppo a base vegetale e burro, acciuga, aglio e cipolla per tutto il mese estivo.
1: Grazie, è così che siamo una donna. Ora spalma un po' di strutto su del pane raffermo che facciamo un bello spuntino sorseggiando questo vin brûlé.
0: No, il vin brûlé no.
1: Spazzolino in gola?
0: Ciao, passa il bicchiere. C'ho una sete di vino caldo, cannella e chiodi di garofano che ucciderei.

0: Grande, questo è lo spirito.
1: Hai capito, caro diario? Alla fine ci si abitua ad una dieta ipercalorica ed estremamente pesante durante i mesi estivi. Voglio dire, se i calabresi vanno in spiaggia con la pasta al forno e la peperonata, io che sono nato a Varese e ho origini ariano-vichinghe, posso nutrirmi luglio e agosto con cinghiale e bagna cauda, sorseggiando vin brûlé. Ora devo solo farlo capire al mio intestino, che credo abbia fatto una scelta diversa da me. Sono 4 giorni che lavoro seduto sul water, però nulla di preoccupante. Forse mi dà fastidio solo un po' la flebo e la lieve forma di scorbuto dovuta alla mancanza di alcune vitamine. Comunque, a parte il gozzo rigonfio e la caduta delle unghie e le piaghe da decubito per via della posizione, sono felice di aver scelto la serenità di coppia. PS, dallo sforzo cacatorio mi è uscita la punta della spina dorsale dal culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella credo, insomma.
5: Ma porca. Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarpato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick e Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Sperma e martello. Nonostante siano più di 1,5 miliardi, i cinesi hanno problemi di fertilità. Per far fronte a questo problema, in Cina si stanno moltiplicando le banche del seme, ma non tutti possono diventare donatori. Eh no, per poter contribuire alla fecondità della madrepatria, i candidati devono possedere un requisito fondamentale: essere comunisti. Solamente coloro che possono dimostrare di essere fedeli alla linea dettata nei secoli da Marx, Lenin, Mao Zedong e Che Guevara possono candidarsi a spruzzare nel vetro per perpetuare la specie comunista. Noi dello Zoo di 105 possediamo il candidato ideale: Fabio Alisei. Nipote di partigiano, figlio di sindacalisti della CGIL, tessera numero 9 di Rifondazione, canzone di Guccini sull'iPhone e una spiccata predilezione per le donne asiatiche. Ma è perfetto! Chiamiamo gli ospedali e lo offriamo volontario.
3: Buongiorno, mi dica.
4: Buongiorno, senta, io sto cercando delle informazioni per la donazione del seme.
3: Cioè, lei vuole donare?
4: Sì, esattamente, perché ho letto che in Cina stanno cercando del seme di veri comunisti. Siccome io sono un comunista al 100% certificato, figlio di comunisti, genitori sindacalisti, eccetera, volevo contribuire, diciamo, alla banca.
3: Guardi,
4: del seme.
3: Il centro non è interessato alla donazione del seme, mi dispiace.
4: Ma perché sono
3: mille,
4: comunista?
3: Buongiorno.
4: Perché sono comunista, mi state discriminando perché pronto?
3: Buongiorno.
4: Abbi pazienza, compagna, però è nell'interesse di tutti, voglio dire, cioè si tratta di preservare comunque un certo tipo di lignaggio.
3: Ascolti, il centro
4: no, dammi del tu, compagna, tra di noi diamoci del tu, compagna.
3: No, guardi, è proprio che non siamo interessati, no, è un servizio che non facciamo, quindi non è un discorso discriminante, che è proprio un servizio che
4: no,
3: non facciamo.
4: Questo è un discorso fascista, perché voi naturalmente, chiaramente, non volete che il
3: guardi,
4: gene comunista,
3: scuso, ma io devo lavorare,
4: venga distribuito nel mondo. Questo è un discorso fascista, questo è fascismo, è un abuso di potere. Fascisti, avete rovinato l'Italia.
5: Laboratorio?
4: Sì, pronto, buongiorno. Stavo cercando informazioni sulla donazione di sperma.
5: Guardi, deve chiamare il aspetti, eh?
4: Sì, grazie. Perché mi hanno passato il suo numero.
5: Può richiamare? Sì, può richiamare questo numero dopo alle 2, che viene la dottoressa che se ne occupa.
4: Ma alle 2, diciamo che così l'erezione un po' se ne sarà andata, diciamo. Cioè, da qua alle 2 ore e mezza, non so se riesco a tenere l'erezione così a lungo, capisce?
5: Un attimo solo.
4: Grazie. Pronto? Dai, fammi fare sta sborrata, cazzo, dai, la quinta telefonata, la prossima volta chiamo un 899.
2: Le banche del seme italiane sembrano riluttanti ad accettare il nostro candidato. Puntiamo decisamente più in alto e contattiamo direttamente il consolato cinese.
6: Quindi, prego Pippo, fa il numero del consolato cinese.
4: Sì, buongiorno compagna, sono il compagno Fabio Alisei.
3: Sì?
4: Sì, scusami se ti disturbo, volevo informazioni per quanto riguarda la donazione di sperma che è stata richiesta in Cina. Ho visto che, diciamo, si sta cercando sperma di donatori al 100% comunisti e io sono un comunista referenziato, volevo offrirmi volontario.
3: Ma lei si rende conto, cioè, che sta chiamando un ufficio dove stiamo lavorando per dire cazzate?
4: Ma non mi sembrano cazzate, scusi, è un articolo che è uscito sul giornale.
3: No, lei è fuori di testa.
2: Sfanculati dalla diplomazia internazionale, decidiamo di ricorrere ad un rimedio amatoriale: produrre lo sperma a casa e inviarlo privatamente in Cina con un servizio di consegne.
5: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, volevo delle informazioni per spedire in Cina dei prodotti organici.
7: Con chi parlo?
4: Mi chiamo Fabio Alisei.
7: Nello specifico di quali prodotti si tratta?
4: Si tratta di liquido seminale.
7: No, questo non lo trasportiamo. Siamo di prodotti alimentari.
4: Beh, c'è anche chi lo mangia, nel senso, però siccome io ne ho un discreto quantitativo da spedire in Cina e deve arrivare in condizioni di assoluta asetticità, volevo sapere come devo fare.
7: Ho l'impressione che questo non sia un servizio attualmente offerto. Chiaro che posso chiedere al nostro attuale partner, ma parliamo di container, parliamo di via aereo.
4: Ma io potrei essere in grado di realizzarne un container con un po' di tempo e tanta pornografia. Diciamo che adesso il contenuto è abbastanza limitato, però se mi dà del tempo le riempio anche un container.
7: Guardi, io onestamente di persona non ho mai gestito questo tipo di carico. Posso informarmi se sia possibile.
4: Allora, si tratterà di una modica quantità di sperma di comunista, 100% comunista, che per le banche del seme cinese, come richiesto dall'autorità cinese.
7: Quasi pazienza, io...
4: No, ma io, guardi, cioè...
7: Lei... Devo essere presa in giro in questo momento, però mi mandi la mail se...
4: Mando la mail,
7: cioè... quello che mi sta dicendo, ok?
4: Io ho prodotto una modica quantità di sperma per contribuire alla grande causa maoista e adesso vorrei inviarla ai compagni cinesi, mi sembra... una cosa assolutamente normale.
7: Sì, guardi, io sono completamente, ripeto, a disposizione. Lei ci mandi la mail.
4: Va bene.
7: Se possiamo fare questo carico.
4: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così. Aggiungo anche un bicchierino per lei, che è stata dolce e sensuale, va bene?
7: La ringrazio, molto gentile.
4: Alla salute.
7: Buongiorno.
4: Ni hao.
2: Bene, la nostra missione è parzialmente riuscita. Adesso possiamo andare con Fabio a picchiare un paio di preti e mangiarci un panino con bambino. Hasta sempre, compagni!
1: La bastardata del giorno.
8: Lo Zoo di 105.
9: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
10: Ben ritrovati a Colpo grasso! Il programma... Momento! Ma questa musica non è quella giusta!
11: Questa è più bella, dai muoviti, che non ti rimane ancora tanto da vivere.
10: Ok, ok! E allora ricominciamo! Vai, culattone! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa una sega se ti metti i carciofi nel culo! Se ti piace incularti le pecore! Se sei nato storpio, prego! I nostri amati autori dicono che qui accettiamo tutti! Basta con i soliti volti perfetti della TV! Ci piace l'inclusione! Applausi! Ma avrò pisciato oggi! Allora facciamo entrare il primo contorrente! Che si chiama...
12: Ya, salve, sono Upert!
10: Ma che porca la straminchia! Sandali, i calzini, pelle scottata e un cappello biondissimo! Sei culattone,
12: No, no, sono tedesco!
10: Un crocco bastardo figlio di un booster! Allora, stai facendo un riscaldamento per invadere la Polonia, porco maledetto!
12: Ya, è molto razzista questa affermazione, noi tedeschi non siamo tutti nazisti!
10: Ah, no?
12: Certo che no, non tutti! Ma io sì! Hai! Supremazia di razza ariana! Spielkrauti! Pirra!
10: Non mi sono beccato una pallottola nel culo in Normandia per vedere questo! Tornatene a Norimberga, figlio di Troia!
13: Come in 43!
10: Papà, abbiamo vinto per la seconda volta! E a sto giro non è morto Benigni! Applausi! Fate entrare!

0: Forza, bastardo grassone! Fuori dalla minchia! Dai, dai, continuiamo col prossimo concorrente! Questo è speciale! Come direbbe Venditti! Fanculo il nepotismo! Vi presento mio figlio! Che carino! Sta per dire la sua prima parola!
1: Papà, ho 37 anni, sono balbuziente e tu sei stato uno stronzo. Questa battuta non fa più ridere.
0: Troppo forte quel m***oide di mio figlio! Allora, sei pronto a giocare? Ops! Mi è partito un colpo! Avevo lasciato sbadatamente il mio AK-47 ancora carico e puntato su di lui! Beh, Giorgino è morto! Applausi! Comunque, gli ho fatto un favore! L'avevo detto ai tempi che era meglio abortire! Di nuovo applausi! Pisciato oggi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Aglio, hello, buongiorno, sono Gennaro, buongiorno!
0: Uno strafottuto napoletano! Ecco cos'era questa puzza di sacco del viola!
2: Oh, ma si na cape cazzi, chi te mo, ma che sfacci? Ma ancora oggi a parlesti stereotipo con coppia napolitana e amunnese!
0: Uè! Qui abbiamo un Gigi D'Alesso che ha finito le medie! Quante parolone colte! Hai studiato tra uno scippo e l'altro?
2: Ma va fa mocca che la grande bucchine mamma doi, sti volendone bastard, sempre sti stereotipi, questo razzismo velato, sembra a dire che noi napoletani siamo tutti ignoranti e camurristi.
0: Perché? Non è così?
2: Eh certo che no! È solo po' tempo che mi stai facendo perdere, da già spara a mocche, capito? Me merda, chiedami scusa, me merda!
0: Accidenteccio! Il bastardo terrone ha cacciato fuori il ferro! Chissà se è suo o l'ha rubato! Applausi!
2: Ma che cazzo dici? Oh, ancora che mi pigli per culo, guarda che ti sparo!
0: Non credo che tu abbia le capacità mentali per premere il grilletto! Testa di pastiera!
2: A fa mocche, strunzo, muore!
0: Aveva puntato la canna verso se stesso! L'avevo detto che era un terronaccio ignorante! Che grandissima puntata! Quanto mi piace essere me! Ci vediamo alla prossima puntata di Colpo Grasso! Applausi!
3: Colpo Grasso!
4: Radio 105.

0: Radio 105.
1: This is a zoo, only for you.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Oggi parliamo di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, che negli ultimi 15 anni alla guida della città è riuscito a realizzare un modello di accoglienza degli immigrati che è stato preso a modello in vari paesi del mondo. Per farlo però ha dovuto infrangere alcune delle leggi e grazie a delle intercettazioni telefoniche adesso è stato arrestato. Naturalmente da destra e sinistra sono piovuti commenti del cazzo, schifo, tipo Salvini ha pubblicato il video di un andranghetista contro Mimmo Lucano, che tu dici un ministro dell'interno che pubblica il video di uno dell'andrangheta, è veramente massimo. Ma anche dall'altra parte ha scritto tutti cazzate, puttanate, gente che dice disobbedienza civile, un cazzo, se uno viola la legge è un reato, non è disobbedienza civile. Però voglio sentirvi su questo, Calabresi, su questo, dai. Apriamo con Ciccio, Calabria, Calabrese Doc, dai Ciccio, Mimmo Lucano
5: è argomento proprio, veramente, proprio di grande livello.
4: Sì, tu cosa ne pensi, dai?
5: Onestamente Mimmo Lucano si dice i cazzi sua.
4: Come, si è fatti i cazzi suoi, dici?
5: Onestamente è stata una brava persona.
4: Quindi tu sei dalla sua parte?
5: Che si maritano i riacesi.
4: Si maritano i riacesi?
5: Che si maritano.
4: Ma senti, ti faccio una domanda personale, Ciccio. Ma te, una nigeriana, te la scopavi se te lo diceva il sindaco?
5: Ma certo che sì, parola d'onore.
4: Cioè, tu, se il sindaco veniva da te, Ciccio, e ti diceva Ciccio, te devi sposare una nigeriana, te la sposavi?
5: Se non ero sposato, sì.
4: Quindi, in conclusione, Mimmo Lucano, libero o no?
5: Libero, liberatelo.
4: Liberate?
5: Come diceva sì. Umberto Tozzi, come si chiama? Piaggio Antonacci, liberatelo.
4: Come diceva Piaggio Antonacci? Ma Piaggio Antonacci non è uno dell'apartheid? Che cazzo? Dai, va bene, grazie Ciccio, dai.
5: Liberatelo.
4: Sì, poi ti invito al karaoke, dai, vaffanculo, dai. Che cazzo dice quest'altro? Via, un altro. Salerio, Roma, hanno fatto bene ad arrestarlo oppure lui era un sindaco che si preoccupava dei suoi cittadini?
6: Ha fatto bene sì, una testa di cazzo, che è? Famo i documenti alle persone che non c'entrano cazzo qua. Ma che è sta?
4: Quindi una testa di cazzo?
6: Una grandissima testa di cazzo ci aggiungerei, porca troia.
4: Perché? Perché? Dica.
6: Ma che cazzo vuol dire che devo fare i documenti a delle persone che manco c'entrano un cazzo con l'Italia?
4: Sì, però queste sono persone che sono state accolte nella città di Riace in qualità di rifugiati.
6: Ho capito, però io se vado a casa loro non mi fanno i documenti, mi tirano due carci in culo e mi riguardano a
4: sì,
6: casa mia.
4: Lei però non è un rifugiato, anche
6: io
4: se...
6: Sono un coglione, diverso.
4: Lei è un coglione?
6: Sì, abbastanza.
4: Sì, su questo siamo perfettamente d'accordo, direi 100-100, rapporto win-win.
6: Non lo so se è possibile, secondo me l'unica cosa possibile è mandarli tutti fuori a carci in culo, perché poi mi sono rotto di coglioni da vedere.
4: Quindi lei manderebbe tutti gli stranieri fuori a calci nel culo?
6: Certamente.
4: A cominciare da? Dica.
6: Dai cinesi,
4: prima i cinesi, poi?
6: I negri.
4: Cinesi, negri, però negri possono essere di tante nazionalità, cioè, nel senso che dal Bangladesh fino al Marocco sono quasi tutti negri.
6: E non è che ci hanno scritto in fronte che sono del Bangladesh o...
4: No, Bangladesh, non è una marca di jeans, ignorante di merda!
6: Ho sbagliato, dai.
4: Sì.
6: Ascolta, a lavorare, non si capisce un cazzo, ho sbagliato anche a parlare.
4: Sì.
6: Però io non è che ci ho scritto in faccia sto romano, invece viva e viva.
4: Però c'è scritto in faccia che è un coglione, secondo me. Io sono taumaturgo.
6: Se la faccio sulla schiena, le faccio uscire la scritta sul petto che
4: lei. Lei non ce l'ha neanche il cazzo. Per questo lei si fa le seghe al ginocchio perché non ha il cazzo. Dai, vaffanculo, butta giù a questo idiota. Si masturba la rotola, impotente di merda, dai. Raffaele da Varese, Raffaele.
7: Andate a arrestare quelli i pedofili, i rapinatori, gli evasori che evadono le tasse, non pagano un cazzo, andate a arrestare quelli lì.
4: Però scusi, la legge è uguale per tutti, cioè se uno commette un reato va arrestato.
7: Ho capito, ma non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando ci abbiamo missili nel buco del culo.
4: Non ho capito, abbiamo?
7: Non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando abbiamo un missile nel buco del culo.
4: Un missile nel buco del culo, che cos'è questo missile?
7: Stiamo andando al posto, tutto va male e rompiamo i coglioni a uno che ha preso un paese disgraziato, dove non c'era un cazzo di nessuno, gli ha detto questi mau mau, mettete a posto e tenetevi la casa.
4: Sì.
7: Che
4: sì.
7: Cazzo di problema ha fatto?
4: Quindi secondo te dovrebbero lasciarlo libero?
7: Ma lasciatelo libero, anzi facciamolo anche in tutta Italia. Sono dei comuni abbandonati, questi qua gli diciamo, mettetelo a posto, tieniti la casa.
4: Mettiamo i negri nei paesini di montagna così li ripopoliamo e non
7: ma
4: li lasciamo...
7: Ma non solo montagna, ma i paesini abbandonati, ce l'hanno solo in montagna, ce l'hanno da tutte le parti.
4: E in culo la legge però, in culo la legge.
7: Ma che cazzo te ne frega della legge? Ciao amico mio!
4: Ciao Raffaele, ciao.
7: La polizia che sono al telefono.
4: Va bene, ciao. Salvatore Sicilia, Salvatore.
8: Vabbè, ma queste cose in Sicilia succedono sempre. Non è che è la prima volta che sentono queste cose.
4: Quindi secondo lei, diciamo, qualche piccola legge si può infrangere per il bene comune?
8: Ma le leggi sono fatte per essere infrante.
4: Le leggi sono fatte per essere infrante, e questo accade spesso in Sicilia?
8: Ogni giorno.
4: Sì, quindi i sindaci che rubano sono? Quale possiamo chiamare?
8: Non lo so, sono Fedifraghi.
4: Fedifraghi vuol dire uno che mette le corna alla moglie, lei non sa neanche che cazzo dire. Non usi parole di più di tre sillabe.
8: È un ladro.
4: Un ladro, sì, un testa di?
8: Di cazzo.
4: Una testa di cazzo, un sacco di?
8: Ah, di letame.
4: Di merda, di merda. Un figlio di?
8: Ah, buttanazza, certo.
4: Un figlio di buttanazza, certo. Va bene, grazie, arrivederci. Salve, vada fanculo. Chiudiamo con il Lupomane Mimmo Lucano. Dai.
0: C'è queste leggi che hanno fatto contro gli immigrati. Adesso proprio non so, non li vogliono neanche far più entrare. Sti poverini, ma come cazzo è?
4: Ma senti, Lupomane, se a te il sindaco della tua città ti proponesse di sposare una donna nigeriana per farle avere il permesso di soggiorno, lo faresti?
0: Ma io me la sposo, me la trampo pure, scusa. Io me la sposo, magari me la potevo portare una bella donna di nigeriana di quelle pone.
4: E invece tua moglie ti ritrovi?
0: E mia moglie è un cesso.
4: Come un cesso? Dai.
0: Sai quei matrimoni combinati che te la devi prendere come quel che rompe il coglione tutti i giorni. Giustamente mi ha cagato il cazzo perché non ho messo a posto le mutande, non come dici. Ma ti sembra normale che dopo 30 anni di matrimonio questo mi rompi il coglione? Go.
4: Sei una persona molto saggia, Lupomane. Ti saluto con un abbraccio. Andiamo con lo slogan.
0: Un abbraccio a te. Tiro fila, tiro spaga, tiro cazzo, cazzo.
4: Ciao, vai a mettere a posto le mutande, puzzone.
0: Sempre, sì, puzzone. Dopo non lo metti in culo, mia moglie. Ciao,
4: Lupomane. Ciao.

0: Nello scorso episodio, il padre della piccola Clara si è palesato incazzato come un puma e armato fino ai denti per regolare il conto con il nonno e liberare sua figlia. Al contrario di quello che pensava il nonno, non era un imitatore, ma il vero Liam Neeson. La paradossalità della cosa non ha scalfito i fan della serie, ma solo noi sani di mente, che abbiamo faticato pesantemente a digerire l'immane puttanata di questo crossover improbabilissimo. Ma adesso, cosa cazzo potrà ancora accadere in questa versione di Gomorra frutto di allucinazione da formaggio di alpeggio?
1: Forza, porci del cazzo, ingozzatevi, così, bravi.
2: Nonnino, che cazzo fai nel porcile da due giorni?
1: E quando fai queste domande del cazzo, che si vede che ti manca l'esperienza come malandrina, piccola carognetta, secondo te come lo smaltisco il cadavere di Liam Neeson?
2: Grande, hai dato il cadavere da mangiare ai porci?
1: Certo. Questi grassi bastardi non lasceranno nemmeno i denti. Sono cose che si imparano solo quando frequenti la migliore società calabra nelle lunghe nottate in vacanza forzata.
2: Però adesso abbiamo un cazzo di problema.
1: Quale?
2: Cosa ne facciamo del soprammobile coi capelli? Se non abbiamo nessuno che ci paga un cazzo di riscatto, è solo una rottura di coglioni da mantenere e portare a pisciare.
1: Già, hai perfettamente ragione. Ma nonostante sia un gran pezzo di merda senza scrupoli, non me la sento di farla fuori. Anche noi predoni abbiamo una cazzo di moralità. Ci sono delle regole. Non si toccano donne e bambini innocenti, poi è pure menomata. Se la scanno, quando finisco all'inferno, persino Satana mi sputa in faccia.
2: Vabbè, al meccano ci pensiamo quando sarà il momento. Per ora risolviamo i cazzi con il macello che avete fatto con la sparatoria.
1: Giusto.
2: Nonostante qui la gente si faccia i cazzi propri, non vorrei che qualcuno parlasse con gli sbirri. Vi siete sparati più colpi voi due che di prende il naso a Capodanno.
1: Quel bastardo era duro da abbattere.
2: Ma nonno, che cazzo c'è in quel sacco con tutte le mosche che gli ronzano attorno?
1: La testa di Liam Neeson, la secco per bene, la bagno nel lattice trasparente e poi me lo faccio ciucciare mentre mi faccio un selfie. Poi la spedisco al produttore dei suoi film, così magari chissà mi chiama per qualche parte da cattivo per qualche film del cazzo.
2: Nonno, ma tu bevi?
1: Abbondantemente.
2: Ti droghi?
1: Anche, ma di meno in questo periodo perché poi non mi tira l'uccello.
2: Evidentemente non hai colto il sarcasmo insito nella domanda.
1: In che senso, stronzetta?
2: Lo so che ti fai come un cane. Volevo solo dirti che solo un decelebrato si farebbe la foto con la testa della sua vittima pucciata nel lattice trasparente mentre se lo fa succhiare, per poi mandarla ai suoi conoscenti.
1: Dici che è una cazzata?
2: Vuoi farci finire tutti al gabbio con l'ergastolo brutto coglione?
3: Ehi! Hey! Ma finalmente vi ho trovati. Che fate di bello?
1: I cazzi nostri, storpia.
3: Cosa hai detto, nonno?
2: Ciao, Clara! Non fare caso al nonno! È un po' stronzo perché è tanto stanco. Sono giorni che accudisce maiali puzzolenti.
3: Scusami, nonnino, non volevo farti arrabbiare. Posso darti una mano a dare la pappa ai maialini? Ti prego, nonno.
2: Secondo me non è una buona idea.
1: Lascia stare, non sei capace.
3: Ma che ci vuole? Basta prendere da dentro questo sacco con le mosche qualche pezzo di roba da mangiare e buttargliela.
2: No! Ferma!
3: Ecco. Che grande anguria pelosa e piena di marmellata. Accidenti, sembra una testa, tanto è spiaccicata. Si vede che è marcita.
2: Già, che buffo! Sembra una testa!
1: Eh già, che buffo.
2: Ma adesso buttala subito ai porci, altrimenti potresti prendere qualche malattia, perché è tutta sporca.
3: È vero, che schifo. Però che roba buffa. Nonostante puzzi di marcio, ha un retrogusto olfattivo che mi ricorda il dopo barba del mio babbo. Vi ho mai detto che è una star del cinema?
1: No, però adesso basta asciugarci i cazzi con le tue minchiate. Butta quella cazzo di cosa ai porci prima che ti saltino addosso. Non vedi che stanno sbavando dalla fame?
3: Sì, subito, nonno.
1: Oh, finalmente ci siamo levati un problema. Forza, andiamo a farci un destro, che stamattina sono sfinito.
3: Che cos'è un destro, nonno?
2: Niente, Clara. Il nonno è nostalgico del ventennio. Per lui farsi un destro vuol dire fare colazione, perché alza la tazza con il braccio del saluto romano.
3: Wow, che cosa curiosa. Dai, allora, andiamo tutti a farci un destro.
1: E magari un bel pucciotto.
3: Cioè?
2: La brioche, Clara, la brioche.
3: Ah, giusto, il cornetto.
0: Ok, Mi rimangio tutto. L'assurdità di questa serie sta rasentando la fantascienza. E poi, quanto è demente Clara. Come cazzo fai a prendere in mano la testa di tuo padre e farti convincere che sia un'anguria pelosa per i maiali? E poi la storia del destro e del pucciotto. Ma questa bambina, oltre che uno specialista della spina dorsale, ha anche bisogno seriamente di un neurologo. E che cazzo?

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue. Allora,
6: sì, va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcaccia me se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea della Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che
10: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
10: secondo di... cani! Cani, c'è il colpo di Bagalo.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
10: Che Bagalo, porco...
6: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
10: Beh.
6: Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
10: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
0: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
6: Bene,
0: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
0: hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Forse non tutti sanno che...
4: Forse non tutti sanno che...
3: Forse non tutti sanno
5: forse
3: che...
5: Forse non tutti sanno che...
11: Forse

0: Forse non tutti sanno che il profeta Noè aveva un meno conosciuto fratello che si chiamava Sie.
1: Bambini, a tavola!
2: Noè, quello delle tavole è Mosè!
1: Ma no, io parlo della tavola della cena! Sie, hai fame?
3: Sì,
1: Allora guarda, per fare contento tuo fratello che è un po' fissato, ho preparato una coppia di polli arrosto, una coppia di peccioni ripieni, una coppia di anatre all'arancia e una coppia di coglioni fritti.
0: I due fratelli avevano un'indole decisamente diversa. Noè era più austero, più severo e più introverso. Sie invece era più estroverso e pieno di spirito di iniziativa.
4: Noè, tu devi salvare l'umanità dal diluvio universale.
2: No, è troppo complicato.
3: Lo salvo io, lo faccio io.
4: No, tu non puoi.
3: Ma perché?
4: Perché fondamentalmente sei un coglione. Noè, vuoi lasciare l'umanità in mano a tuo fratello?
2: No, va bene, dai, la faccio io l'arca.
0: Sì, non si rassegnò e volle entrare in competizione col fratello, costruendo anche lui l'arca.
5: Papà, ci sono tutti, solo che non si vedono i due leocorni. Che cosa facciamo? Li aspettiamo?
2: No!
3: Li aspetto io, tanto c'ho l'arca vuota. Andate voi!
0: Nonostante i buoni propositi, Sie non riuscì comunque a salvare i leocorni dall'estinzione. Secondo alcuni scritti apocrifi assiro-pugliesi, ciò accadde per colpa di un uomo di scienza destinato a segnare la storia dell'umanità, il grande Paride da Messina.
2: Buon uomo, c'è posto sulla vostra arca? Bene, orsù, saliamo.
6: Maestro, permettetemi di farvi notare che il Signore prescrive che tutte le specie salgano a coppie per riprodursi, capite? E noi, come dire, non siamo una coppia adattissima.
2: Arca!
6: Maestro, lei ha bestemmiato. Forse non era il caso.
2: Buon uomo, avete a bordo un barile di vasellina? Allora sali, Anselmo, che un modo di riprodursi si trova. Buon uomo, in cambio della vostra ospitalità vi insegnerò una ricetta veramente succulenta, da me stesso medesimo inventata. La volete sapere?
3: Come si chiama?
2: I Leo Popcorni. Tanto ho visto che avete fatto salire anche gli ingredienti,
0: Indubbiamente l'estinzione dei leocorni minò dalle fondamenta il progetto di Paride da Messina di diventare un grande chef, ma non ne scalfì minimamente la fama di enorme scienziato. Una volta terminato il diluvio, Noè sbarcò e iniziò a ripopolare la terra. Sie invece dovette attendere un po' di più.
2: Buon uomo, è finita la vasellina?
3: Allora
2: possiamo scendere a terra e...
7: Apparire, somma apparire, e te ti s'aspettavai?
2: Ma questo coglione, manco il diluvio lo ammazza, puttana!
0: Entrambi i fratelli videro così concluso il loro compito. Noè prese il nome d'arte di Noè Gallagher e dedicò il resto della sua vita a scrivere canzoni e parolacce su Twitter. Sie invece si ritrovò disoccupato, ma corse in suo aiuto il genio inarrivabile di Paride da Messina.
2: Sì, visto che sai dire sempre solo sì, ho trovato il datore di lavoro perfetto per te, lo vuoi conoscere? Marco Mazzoli.
3: E col cazzo proprio! Tiè!
2: Ma che mi hai mandato a quel paese?
6: No, credo che Tiè sia suo cugino o qualcosa del genere, maestro.
2: Vabbè, andiamo a dormire, va!
6: Maestro, oggi ho le mie cose.
2: E arca due!
8: Lo Zoo di 105.

0: In questa infinita stronzata di serie a metà fra Gomorra e una truce sitcom mal scritta, ambientata sui monti, gli eventi delittuosi si susseguono regolarmente. Fra la Rottenmeier che batte in una casa fatiscente e la cricca del nonno che comanda in città nel business delle scommesse e degli stupefacenti. Oggi il nonno ha un'importante visita da parte del medico della mutua, in seguito alla sua domanda di pensione di invalidità, palesemente inventata.
1: È permesso? C'è qualcuno in casa?
2: Venga avanti, non posso alzarmi, sono storpio, cieco e muto.
1: Ah, eccola, sono il dottore della mutua di Francoforte. Mi sono spaccato la schiena per venire fino a qui per la sua pratica in merito alla richiesta di pensione di invalidità al 100%.
2: Prego si accomodi, non posso dirle se ci sono delle sedie perché non vedo un cazzo. Come vede sono handicappatissimo.
1: Mi perdoni, ma non ha l'aspetto di un moribondo. Mi sembra piuttosto in carne per essere reduce da tutte le malattie che vedo descritte dalla sua pratica.
2: E beh, che cazzo vuol dire? Adesso perché ho la panza da alcolizzato non posso essere strongolato. Che cazzo di ragionamento sta facendo, dottore? Lei mi prende per il culo perché sono infermo e non posso prenderla a calci in bocca.
1: Sì, calmi per Dio. Si ricordi che sta parlando con un medico rispettabile. Non si metta subito sulla difensiva. Io sono qui per accertarmi della reale situazione di invalidità per dare il benestare al rimborso pensionistico. Subito sulla difensiva. Io sono qui per accertarmi della reale situazione di invalidità per dare il benestare al rimborso pensionistico.

0: Gesù. Ogni tanto mi compare in sogno e mi permette di fare cose per qualche lasso di tempo. Poi torno andicato.
1: Quindi, lei vuole farmi credere che da sordo, cieco, muto e paralitico le compare in sogno Gesù che le conferisce momentaneamente le facoltà per poi ripiombare in uno stato di assoluta non autosufficienza.
0: È così, cazzo. Quel barbuto in pigiama sa il fatto suo, cazzo. Io sono fottutamente devoto. Si vede che lo apprezza di brutto il signor Cristo.
1: Mi perdoni, ma credo che lei stia malamente cercando di truffare l'INPS. E se devo dirla tutta, è il tentativo più maldestro e cialtronesco che abbia mai visto.
0: Ops! Cazzo, dottore, mi prenderebbe quella busta piena di soldi che mi è appena cascata dalla tasca. Sa, sono storpio e non posso. Vero che adesso lo vede anche lei che sono fottutamente invalido. Vero, dottore?
1: Mi perdoni, ma sta cercando di corrompermi con del denaro.
0: Io? Ma che cazzo le passa per la testa?
1: Sono un medico serio e con me non attaccano questi sotterfugi economici. Fortunatamente sono abbastanza ricco da permettermi di non scendere questi compromessi riprovevoli.
0: Ah, ho capito, dottore. Adesso ho capito dove stiamo andando a parare.
1: Cosa ha capito?
0: Che qui adesso ci sono due scelte da fare da parte sua, che è una persona saggia e di scienza. Allora, facciamo così. O adesso firma il foglio con la mia pensione accettata e dopo le offro una gran chiavata con la mia puttana che batte nella stalla qui di fronte, o apro il cassetto del comodino e le sparo in volto. Sai, i miei maiali sono ingordi. Credo che in due ore la sua faccia di cazzo sarà già letame di porco. A lei la scelta.
1: Beh, credo che accetterò la puttana.
0: Scelta saggia, Doc. Scelta saggia.
2: Mamma mia, che persona nefanda questo dottore, ma alla fine fra un buco in volto ed essere cagato dai porci e prendersi le piattole con una mignotta che puzza di pecora, alla fine lo avrei fatto anche io. Diciamo che il nonno ha dei metodi persuasivi molto efficaci. Beh, adesso c'è una entrata in più in famiglia. Meglio per tutti, no? Tutto è bene ciò che finisce in merda.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
0: È tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
0: L'incubo dei baresi.
3: C'è un figlio di puttana tu, capito?
0: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
4: Ascolta, va a lavorare, va, cretino.
0: È il più cinico.
5: Vai a fare il culo, stronzo.
0: Il più cattivo.
2: Cretino.
0: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cazzo, cazzo, che sei Gigi Valli, hai capito?
6: Pronto?
7: Sì, pronto, sono Francesco?
6: Sì, con chi parlo?
7: Ah, buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigi. La contattavo per il suo annuncio di lavoro su internet.
6: Sì, ciao.
8: Vabbè, ciao. Cazzo, tuo fratello, io non l'ho capito qua.
7: Il tuo, allora, ti contattavo per farti questa proposta?
6: Sì, dimmi.
7: Per lavorare con la C'hai ragione tu SRL, che è una delle top 5 a livello mondiale.
6: Me lo può spiegare? In parole povere?
7: Allora, devi trovare delle scuse alle persone. Ti può chiamare, non so, il ragazzo che è stato beccato dalla fidanzata con dei messaggini dell'amante sul telefono. Lui ti contatta e tu in tempo reale devi dire una scusa da dire alla fidanzata, capito? Per evitare di casini, robe.
6: Ho capito.
7: Oh, se per te va bene ti faccio il quiz statale e valutiamo la tua attitudine.
6: Sì.
7: Va bene?
6: Ho capito, sì, va bene, sì.
7: Allora, nome?
6: Francesco.

0: Cognome? Regione?
1: Puglia.
0: Puglia. Provincia?
1: Sì, Bari.
0: Allora, domanda di livello 1.
2: Livello 1.
0: Ti chiama un marocchino perché sua moglie gli ha trovato delle foto compromettenti e sta tornando a casa per vederci chiaro. Che scusa gli trovi?
1: Che scusa li troviamo? Li troviamo che quello che sta vedendo non è proprio l'attuale, ecco.
0: Vabbè, vediamo cosa ne pensa il computer.
1: Come?
0: Aspetta, che sto vedendo cosa ne pensa il computer dello Stato qua.
1: Ah, non ho capito.
0: Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo. 5 stelline, va bene.
1: No. Ah, è buona.
0: Domanda di livello 2.
1: Sì.
2: Livello 2.
0: Ti chiama il marocchino di prima.
1: Sì.
0: Adesso lui è letto che sta scoppando la prostituta.
1: Sì.
0: Lei è una di quelle che battono nelle roulotte per 2000 lire, quindi quelle con le calze strappate, con la crescita sui capelli, capito? Proprio. Proprio quelle marce.
1: Ma vabbè, ho capito.
0: Allora, mentre è lì che ci dà dentro, suona il campanello e c'è la moglie, dall'occhiolino la vede. Che scusa gli trovi?
1: Che scusa gli troviamo? Esce lei dal balcone, lui fa finta di niente. Dice che sono appena uscito dalla doccia.
0: Ma c'ha la sberla in dura lì, come cazzo fa?
1: Che cosa c'ha?
0: C'ha la sberla, la sberla dura davanti, nudo.
1: Vabbè, allora si trova la moglie in questo caso. Mi è andata male per lo stesso. Mi stai prendendo in contropiede,
0: No, bravissimo, va bene, va bene.
1: Sì.
0: Vediamo il computer del ministero cosa ne pensa. Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo. 4 stelline.
1: Ah,
0: va bene, va bene. L'importante è 3 la sufficienza, capito? Quindi.
1: Quindi sto bene, tra 5 e 4, dai.
0: Allora, il test è andato bene. E ora c'è la domanda finale. Livello professional. Allora, domanda.
2: Livello professionale.
0: Ti chiama la prostituta del marocchino.
1: Sì.
0: Dalla voce capisci che è tua madre. E lei ti chiama perché non vuole fare la pecorina col marocchino perché ce l'ha troppo grosso. Che scusa gli trovi alla tua mamma?
1: Qui vai un po' sul personale, vero? Di non pensarci, fino a quando entra è bene, poi quando esce, ma... fratemi questa video proprio in controvento, vatti.
0: Vediamo cosa ne pensa il computer qua del governo, va. Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va.
1: Piano, Luigi, dai.
0: Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va. Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va.
3: Questo è il momento di Gigi Balli che ha un lavoro per te.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: sera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: È il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un
1: più
3: bicazzo
1: di borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: È di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! Lascia la tua sorella fare le B! Le B!
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono...
1: Io non posso respirare con le b***e!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì!
1: Ci te murci, te stramurti, è tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zodi 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mettere la dinamite nel catetere di vostro nonno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi dipingo il c***o con la vernice alla paprika per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sfonda Anomala ed è dedicata al suo amato Tsunaminchia. Caro Tsunaminchia, ti scrivo questa lettera mentre sono dall'ottorino perché mi è rimasto incastrato un cetriolo nell'orecchio sinistro. Ah, mio dolce, dolcissimo Tsunaminchia. Ricordo con tenerezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo cercando di farmi riaprire la fontanella a colpi di quando ti notai in lontananza mentre buttavi giù una villetta di tre piani con il tuo schizzo dell'amore. E in quel preciso istante capii che eri l'eiaculatore feroce che avevo sempre sognato. Già, nonostante tu girassi sempre con un'autocisterna piena di attaccata ai coglioni, la nostra storia d'amore è stata davvero indimenticabile. Come quella volta in cui mi scopasti l'ombelico. E ora, quando me lo pulisco, tiro fuori talmente tanta lana da fare un maglione alla Statua della Libertà. O quella volta che ti appassionasti alla mia narice sinistra e ora posso pippare un prosciutto intero senza problemi. Sì, mi hai aperto, ma aperto proprio un mondo. Ed è per ringraziarti che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Ma lo sai così e così, che non è lì che si fa la pipì, ma nel bagno già c'è un buco che felice ti aspetterà, circondato di ceramica un po' bianco tutto è già. Nel lavandino, nel bidet, stanno aspettando te, ma la tazza assetata sorridendo ti attenderà e la tua pipì colpendola sai la disseterà. Ho capito, so io dove la farò, c'è un bel posticino dove bello bello me ne andrò. Guarda qui, guarda lì, se mi scappa la pipì.
3: Ah, il vero amore, il vero sentimento! Stiamo leggendo la lettera di Sfonda Anomala, dedicata al suo amato Tsunaminchia, che continua così. Già, mio dolcissimo Tsunaminchia, il mio amore per te è stato grande, grande come il mio bus del cul quella volta che mi sono sdraiata a gambe aperte sulle rotaie mentre arrivava all'interregionale. Purtroppo recentemente un picchio mi ha scambiato... Purtroppo recentemente un picchio ha scambiato i tuoi coglioni per il tronco di un albero e il dottore ha detto che non potrai mai più. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un russo che si è fatto trapiantare la testa di un... si è fatto trapiantare la testa di una giraffa al posto del cazzo. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Sfonda Anomala. P.S. Lo sai che se ti infili una pera nel culo e inizi a saltellare ti diventano i capezzoli fosforescenti? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Upa!
3: Che c'è?
2: Upa, shumam!
3: Come sta, dice, ma? Che te ne collata a volte, no? Ma ancora! Come sta a fare, sta a volte? Che la latte non...
2: Upac, sono domani di classe, ho capito.
3: Ma non mi un caso, tieni, me la faccio tutto.
2: Sicuro? Sicuro di uno tu?
4: Pronto?
2: Upa! Upa!
4: Pronto?
2: Upac, sono domani di classe, ho capito.
4: E cosa sono, e cosa stanno, te la ratata, che merda.
2: Gula, mamma. Roberta?
4: Ehi, che cazzo vuoi da me?
2: È vero che sei culo aperta?
4: Perché Roberta, Roberta di cazzo vuoi tu?
2: Upa!
4: Chi sei?
2: Upa, ci sono da mamma di classe?
4: Chi sei tu? Mi fai capire chi sei?
2: Lala.
4: Allora fanculo.
2: Lala, trino di sorte. Upissima. Upa.
5: Pronto?
2: Upa!
5: Pronto?
2: Upa, ci sono da mamma di classe,
6: Ocle. Upa, ci sono da mamma, lo voglio.
2: Gula, ci testa, muè,
6: gula, la vei, sparpaciolo.
2: Upa!
6: A mandone.
2: Oh, si figlio di Ocle,
6: tu? A chi sti figlio, tu?
5: A chi figlio, tu?
2: Da Ocle, mamma di classe.
6: A ci appartei?
2: Lo mangio, lo
5: mangio.
2: Lo mangio, cazzo, tu?
6: Ma quella cosa patente che ti ne metti a
2: gula, mamma.
5: Ma lo sai chi ha fatto?
6: Cite è morto.
2: Le gola?
6: Sì.
2: Lo pigli in gula, c'è rigola?
6: A sorte.
2: A zitto, tu c'è sta cacata.
6: Un piccione di mamma.
2: Da sorte, quella sacra mordina.
5: Da tocca di sorte.
2: Mangio, cazzo, rucchio.
6: Poi ricchio.
2: Oh, tre
6: mo. Che cazzo mandoni.
2: Ma.
5: A fanculo.
2: Due mamme. Ah, per te pure.
1: I Puglieri.
2: Uè, tremò!
7: Chi è?
2: Con la socca di mamma! Afa!
7: Papà!
2: Afa, mocca! Ci ti sarà morto e
7: via! Upa, ci sono di mamma!
2: La socca! Ordinate!
7: Pa!
2: Ma! Basta!
7: Ci sono di mamma!
2: Struzzi!
7: Upa!
2: Ciona!
7: Opa, ciona di mamma! Da.
2: La so! Il mangia! Mangia la cazzo di cravetta!
7: Chi è? Adoro, la più bella chiamata del buongiorno, cazzo!
2: Gula, Lui mangia il cazzo di capello.
3: Upa. Pa.
2: Ciona.
3: Upa.
2: Ciona.
3: Uga.
2: Bard.
3: Uga.
7: Comunque grazie per il buongiorno.
2: Sabino.
7: Grazie per il buongiorno, Upa.
2: Ma ha fatto una buchina?
7: Upa?
2: Mannaggia, lo zoccolo, la buona tazza con la mamma. Chior, figlio di puttana, facendo una buchina. Goppa, ah, quanto puttana. Ah, ah, ah. Avanguro.
7: Avanguro.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Che c'è?
10: Ti ucciderò.
9: Uccidi, uccidi, uccidi.
10: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
9: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
10: Marco Mazzoni ti ucciderà.
9: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
10: Hai paura?
9: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
10: Stanotte ti massacro di messa.
8: Leone Veritas.
9: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
10: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
9: Una vacca di tua madre. Una vacca.
10: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
9: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
10: Ti ucciderò.
9: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
10: Morirai nella tua merda di invidia.
9: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
10: Addio.
9: Colpa mia.
10: Ma vai a cagare.
9: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
10: Ma va a cagare, va.
9: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
8: Leone Veritas.
11: Cuccioli stava rischiando di morire.
10: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
9: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
10: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
9: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
10: Hai paura?
9: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
8: Leone Veritas.
10: Ti ucciderò, bastardo.
9: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
11: Vado!
10: Hai paura di me, vero?
9: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
10: Quando è che vieni a Sondrio?
9: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di quel grizz.
10: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
9: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
10: Non ho paura di te.
9: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
8: Leone Veritas.
12: ho sentito un'altra sera al tavolo, che ho fatto tutti
10: ti capito. Ucciderò
12: Pasqua, ancora il sai
13: la radio alla p***ana d'esordo.
10: Ma chi è questo figlio di p***ana?
12: Questo è uno che se ti acchiappa,
10: sì?
12: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel c***o, specialmente
10: ma fate
12: dalle banane alla zucca.
10: Siete due froci, vero?
12: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
10: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
12: Sì, mi imitate.
10: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
12: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
10: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
12: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
10: Adesso ti facciamo licenziare.
12: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
2: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: numero di arrivo provvisorio. Continua la nostra permanenza su questo atollo disperso nei Caraibi. E più passano i giorni, e più mi rendo conto che la natura sa essere molto bizzarra a volte. Ho iniziato una relazione extraconiugale, ma forse è un pelo deprecabile dal punto di vista sociale. Ecco come è andata. Giorno 5. Il tradimento.
1: Amore, io vado a caccia. Credo che ci sia un turista tedesco sopravvissuto nascosto tra i rovi dall'altra parte dell'isola. Ho proprio voglia di Wurstekraut oggi. Vado, lo stano con il fuoco e poi pappa. Tu rassetta un po' la casa fatta di fango e feci e non fare minchiate in mia assenza, che sono stufa di badare a te come ad un bambino.
0: Stai serena, amo, ci penso io. Ormai so cavarmela in questa natura impera. Aia!
1: Che cazzo è successo?
0: Mi sono puto un piedino con una spinetta.
1: Minchia, sai che a tuo confronto Malgioglio è uno spartano di 300? Dai, stai attento che io torno subito.
0: Ok. E adesso che faccio tutto soletto? Accidenti, cos'è stato questo rumore? Minchia, un primate! Che cazzo ci fa una scimmia su un'isola caraibica? Ma aspetta un attimo, le scimmie mangiano frutta. Questo significa che se la seguo potrebbe portarmi dal cibo. Sì, cosa fica sarà orgogliosa di me. Ciao. Magari se stringo un po' di amicizia col primate si potrebbe instaurare una roba come nei film, che diventa la mia amica fedele e poi mi difende dai pericoli. Uè, scimmia! Piacere di conoscerti! Io Ciccio, tu Cita! Ma che fai? Ma che schifo! Ma basta lanciarmi le feci! Ferma, ferma! Ecco, brava, così! Ecco, adesso provo ad accarezzarti e magari si instaura un po' di confidenza e impari a fidarti di me. Ecco, così, stai serena, scimmietta! Brava, brava! Ma scimmietta, ma che fai? Mamma mia, che intelligenza che hanno i primati! Si vede che ci divide solo l'1% del codice genetico. Incredibile! Ha imparato ad abbassare la cerniera dei pantaloni. Pazzesco! Basta, basta adesso, scimmietta, basta! Ma che fai? Ma scimmia! Oh mio Dio, scimmia! Oh mio Dio, la scimmia mi sta facendo un ciuccia ciuccia! Dio, ne sto traendo piacere! Cita! Oh mio Dio! Sto provando piacere nell'atto libidinoso con uno scimpanzé! E per giunta hai ancora le mani che profumano delle tue feci! Non so se sia il caso, ma credo di volermi lasciare andare! Sì! Ma adesso che fai, scimmietta? Perché mi giri? Ma che fai? No, non voglio! Ma non esiste la tua forza brutale animalesca! Sì!
2: Attenzione! La seguente scena di sesso sodomita fra specie differenti è stata censurata dal canale per motivi di pubblica decenza. Ci scusiamo con gli ascoltatori. La trasmissione riprenderà dopo il coito.
0: Che strana la vita! Ma tu è tanto che vivi in questa foresta? Io da piccolo non mi sono mai perso nemmeno un episodio di Tarzan. E ti ho già detto che ho pianto alla fine di King Kong. Tesoro, credo di amarti.
1: Eccomi, Bartolot! Sono tornata e ho beccato quel merda mangiacrauti che si nascondeva dietro una rupe. Stasera si fa l'Oktoberfest.
0: Cielo, mia moglie! Scappa, Cita, nasconditi! Se cosa figa scopre che ho scopato con un'altra, per giunta di un'altra specie, per di più del mio stesso sesso, credo che potrebbe ucciderci!
1: Uè, farmer, dove cazzo sei? Ti sei nascosto?
0: No, eccomi!
1: Ah, dai, su, accendo il fuoco che inizia a bruciargli le piume con l'accendino!
0: Ma i tedeschi non hanno le piume!
1: Ignorante, questa era la mascotte del mini club, tedescone il pollone!
0: Oh wow, ci divoriamo un uomo col costume a gallina?
1: Ma che uomo? Uno che per vivere si veste da pollo su una nave da crociera, lo chiami uomo?
0: La Madonna, che assoluta mancanza di rispetto nei confronti del genere umano. E che incredibile sprezzo del proprio classismo borghese atto all'umiliazione di una onesta categoria lavorativa.
1: Sì, sì, ma... sento puzza come di culi rotti e scimmie.
0: Sì, e deve essere il mio dopo barba.
1: Ah, ok, allora io scuoio il merda, tu accendi il fuoco.
0: Hai capito, caro diario provvisorio? Io, un ragazzo onesto e fedele, sono caduto nella trappola dei sensi ed ho iniziato una relazione clandestina con un primate. Wow, ragazzi, non ho mai provato delle sensazioni così intense. A parte i peli in bocca e la scarsa igiene e il fetore, quella scimmia sapeva esattamente dove mettere le sue sudice mani. Oddio, come mi batte forte il cuore. Non vedo l'ora di rivederla. PS. Il sesso scimmia è incredibile. A parte i peli che ti rimangono in gola per ore e l'odore di frutta marcia sul pene, credo che sia la cosa più incredibile dopo aver inculato un'iguana allo Zoo Safari. PS2. Sì, ho inculato un'iguana allo Zoo Safari. Ma questa è un'altra storia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Per tutti gli appassionati di paddle e filastrocche, seguite il nuovo podcast di Virgilio Messia. Paddle e filastrocche, un'ora a settimana di una persona che gioca a paddle mentre recita filastrocche.
2: Ma che... Bel... Car... Stello... Ma... Con... Diro... Diro... Dello... Ma... Che... Bel... Castello... Ma... Con... Diro... Diro... Dello... Porco...
1: Dopo il grande insuccesso di Marisa Crackrime, arriva sul portale Attaccati a Stop Podcasts un nuovo format di approfondimento sulle tematiche legate agli accadimenti di cronaca, ma con un tono più leggero. Molto, molto più leggero. Forse anche troppo leggero. Ideato e mal condotto da Gianni Senza Denti, ascolta. Ammazza che ridi. Un'ora di racconti di efferati omicidi, impunemente narrati da un mediocre cretino che ci ride e scherza sopra, in un clima di assoluta mancanza di rispetto delle vittime e dei loro familiari.
3: Ero qui con questi agenti speciali, no, che spaccano la porta e entrano proprio, oh, mandi in alto, e qua tutto, sparatorie così, e troviamo sto cadavere, no, sta bambina, tutta trucidata, pezzi di cosa, minchia, ti giuro, io, ma sai, veramente, io non ce la facevo più, veramente, avevo le lacrime, perché, madonna, quando è arrivata la madre, no, non te lo dico, aspetta, perché, porca puttana, sta terrona, cioè, veramente, tutto, porca troia, pensa sempre a far ste lagnate, ma ti giuro, è arrivata lì, oh, mamma mia, la Kimberly, porca troia, veramente, io,
4: lei è una persona orribile, lo sa?
1: Pochezza e approssimazione, voci prive di talento e tanta scontatezza. Questo è il mercato attuale del podcasting e noi di Attaccati a Sto Podcast ne siamo fieramente portavoce. Scegli il nostro aggregatore come primario sul tuo device e pentiti ogni volta che passerai 3 ore a scrollare in cerca di qualcosa che sia mediamente interessante. Da un'idea di Silvia Carampani. Ascolta il nuovo poco entusiasmante podcast dal titolo Go Morra. Un'eclatante truffa fonetica per fare clickbaiting, ingannando gli ascoltatori che, convinti di incappare in racconti di camorra, si ritrovano ad ascoltare 2 persone inglesi che giocano alla morra per 2 ore.
5: Shisser!
6: Stone!
5: Paper!
6: Stone!
5: Shisser!
6: Paper!
5: Stone!
6: Scissor!
5: Scissor!
6: Stone!
5: Paper!
6: Paper!
5: Scissor!
6: Scissor!
5: Paper!
6: Stone!
5: Stone!
6: Stone!
5: Paper!
6: Paper!
5: Scissor!
6: Scissor!
1: Mal Production, in collaborazione con Pochezza Studio, vi ha presentato Attaccati a Sto Podcast, l'aggregatore di podcast meno entusiasmante del mercato. Scarica la nostra applicazione oppure evitaci. Tanto abbiamo sovvenzioni statali come startup digitale, quindi non ce ne frega un cazzo. Attaccati a sto podcast.
0: Radio 105.
7: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the Zoo. This is the Zoo.
8: Peterlizia.
7: Vai, dai! Tamarri!
9: Pronto, Fiori?
10: Buongiorno! Buongiorno!
9: Sì! Cosa ha bisogno?
3: Senta, ce l'ha, gli è arrivato quel nuovo pupazzo che hanno fatto per i bambini? Il pupazzo quello tamarro, quello che dà gli schiaffi nella faccia?
9: No, non ce l'ho quella roba lì.
3: Il picchiotto lì, com'è che si chiama?
9: No, non ce l'ho,
3: Però le tette grosse ce l'hai da leccare tutte. Mica che te le spacco. L'ho presa giusta, hai capito? Hai visto come si fa con le fiche? Questa stasera minchia me la chiavo.
9: Senta Thais?
10: Senta te, è normale che mio nipote dà fuoco ai castelli di Lego, quelle cose lì?
9: Con chi parlo?
10: Sono Massimin di quarto. Sono stato 2 o 3 volte là a rubare. Sono quello che mi ha preso la guardia una volta con la giacca di pelle. Senti, ho chiamato perché mi sono portato a casa un po' di Lego. Mio nipote costruisce i castelli e poi gli dà fuoco. Volevo chiedere se ci sono anche quelli che non prendono fuoco. Oppure dei giocattoli che sono ignifughi. Scusa, me la richiami un attimo perché credo che la situazione è precipitata un po' troppo velocemente. Oh, scemo di merda! La prossima volta che metti giù la cornetta vuoi vedere che venga a guidare la tua macchina con te di fianco che urli?
9: Scusa, ma chi cazzo sei?
10: Massimini di quarto, mi piace la donna virile, col pelo sul petto. Senti, gorilla, ascolta, ho chiamato...
9: Ma sei un pazzo?
10: Scemo di merda, squilibrato sì, pazzo
9: no. Scemo di merda ci sei tu.
10: Aspetta,
9: chiamare i tuoi carabinieri.
10: Cazzo, me ne frega a me. Guarda, mi sto misurando un dito, infilo 4 cm in culo di dito. Scemo di merda! Ma guarda sta stronza.
3: Qua sei stato veramente potente. Qua sei stato capo branco, eh. Qua ti devo fare i complimenti. C'hai la collana d'oro stasera.
11: Centro
3: Trojnovie. Ciao Manganella. Tutto a posto? Pronto?
11: Pronto?
3: Negozi giocattoli.
11: Sì.
3: Ciao, senti, io ho bisogno di un'informazione per un giocattolo che ho comprato l'altro giorno nel negozio. Il pupazzo quello tamarro, quello
10: che se no la tagli tutta.
3: Se no ti taglio tu, no, a parte gli scherzi. Ce l'hai i pezzi di ricambio del pupazzo picchiatutto?
11: Che pupazzo picchiatutto, Efre?
10: Quindi che va tagliato.
3: Si chiama il pupazzo tamarro.
12: Pronti?
3: Eccolo qua la testa di cazzo.
12: Cosa
3: c'hai,
12: scemo? Ma Mattia, non l'avevi riconosciuto?
13: Attenzione, lo scemo di merda ha scambiato Giovannino per un suo amico e ora si fa coprire di cazzi prima di capirlo e fiondare la cornetta nei culi.
3: Mannaggia.
12: Non ti avevo riconosciuto, faceva delle facce.
3: Passami un po' la bastarda che ce la preparo proprio in forma. Passamela un attimo la canaglia.
10: Cazzo ridi, scemo di merda.
11: Mattio, ma che cavolo dici al telefono?
3: Ascolta canagliona, senti, ma se vengo in negozio e mi fai vedere un po' di giocattoli, poi ci appartiamo un po' nel reparto carrozzine che...
11: Ma sei sicuro che Mattio?
10: Aspetta che ti picchio la cappella sul capezzolo.
3: Ti piglio proprio cappellate forti tra i passeggini, che te le lecco tutte le tette. Come ce l'hai grosse le tette, capezzolo? Allora mi spoglio nudo, ti aggancio i vestiti sui capezzoli e ti violento.
10: Dai, senti come ride da babbo di niente. Non hai capito che non è il suo amico?
3: Coglione,
10: scemo di merda.
12: È un amico di Mattia.
11: Non è Mattia.
10: Allora già tuo padre, capito, scemo?
12: Scemo di merda.
3: Senti,
12: circa, sì.
3: Senti, pezzo di puttana.
10: Ma sai che ti venga a pettinare coi coltelli?
12: Vieni, t'aspetto.
10: Ti faccio la riga di lato con un'ascia.
12: Ti faccio una riga di chi?
3: Senti un attimo, ma la ragazza che lavora lì è penetrabile?
12: Un pochino.
3: Allora vengo a trovarti che la sfascio tutta, gli succhio anche proprio il buco della testa.
10: Facciamo così, lanciamo i cazzi dalla vetrina e gli finiscono in...
12: Qua però, di persona devi venire.
10: Sì. Sai che se vengo là di persona si oscura il sole dalla paura che provi? Sai che non riuscire. Allora, quando mi vedi, ti spaventi così tanto che non vedi più il colore viola per sempre.
3: Minchia, che violenza.
12: Mamma mia, che paura, ragazzi.
10: Cioè, proprio ti levo proprio un parametro. Un parametro della scala di valore dei colori, capito? Scemo di merda! Bravo. Adesso venga a rubare, però tu ti devi girare dall'altra parte.
3: Ho capito com'è la commessa, sì.
12: Davanti,
3: sì.
12: Avanti, a dietro, come vuoi.
3: Minchia, quando vengo me la chiavo mezz'ora.
12: Beh, però basta parole, vieni.
3: Vengo,
12: vengo.
10: Madonna mia, sai che veramente, sai che se compravi un biglietto del circo ti stupi, la faccia da stupore era minore di quando mi vedi. Cioè proprio entro mentre sto parcheggiando, sto facendo la retro sulla cassa. Proprio così, no, la tua faccia da stupore, neanche un elefante che chiama un coniglio, cazzo.
12: Quando ti brevo.
10: Va bene, vengo a indossare le tue mani per tirarti gli schiaffi.
12: Vieni a indossare tutto cose.
10: Sto scemo di merda, parla anche meridionale male.
3: Vabbè dai, adesso ci hai rotto tre quarti di cazzo. Ciao, alla prossima.
12: Ciao, bello.
3: Ciao, divertiti. Ciao.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Il mito di Chiattocrate.
0: Gli audiolibri.
2: Questo è il mito di Chiattocrate. Era il giovedì di un medioevo qualsiasi, e Chiattocrate, un mercante ateniese molto grasso e con una moglie bellissima, era molto infelice. Chiattocrate era infelice perché, trippone com'era, non gli si rizzava più il membro scopante e non poteva dare piacere a sua moglie Squirzia, la donna più affascinante di tutta la gnagna Grecia. Uo-iu-o-iu-e, piangeva Chiattocrate nei giardini della sua villa. Perché fai uo-iu-o-iu-e, Chiattocrate? Gli domandò il suo vicino di casa, Dirimpettocrate. Oh, Dirimpettocrate, faccio uo-iu-o-iu-e perché il mio Peloponneso non riesce più a bagnarsi nelle calde acque cespugliose della mia dolce consorte. Proprio in quel momento, passava di lì Consigliocrate, un vecchio saggio che gli disse, ecco cosa devi fare, Chiattocrate, vai nella caverna di Medusa, la mostruosa creatura che tramuta in pietra tutto ciò su cui posa lo sguardo, tira giù le braghe e chiudi gli occhi, e il tuo Peloponneso diventerà di dura roccia inafflosciabile. Con la prospettiva di avere un membro scopante inafflosciabile, Chiattocrate non se lo fece ripetere due volte, e si recò alla caverna di Medusa insieme all'amico Accompagnocrate. Una volta dentro, seguì alla lettera i dettami di Consigliocrate, chiuse gli occhi e si calò le braghe. Purtroppo per lui, Medusa gli apparve alle spalle, non di fronte, così a diventare inafflosciabile furono le sue enormi chiappe, non il suo membro scopante. Uo-iu-o-iu-e, pianse Chiattocrate, che con le enormi chiappe di dura roccia non riusciva a muoversi, né poteva aprire gli occhi al cospetto della terribile Medusa. Per fortuna, proprio in quel momento passò di lì, il grande passò di Licrate, un formidabile guerriero che decapitò la Medusa e riportò a casa Chiattocrate insieme ad Accompagnocrate. Da quel giorno il povero Chiattocrate rimase per sempre nella sua villa senza fare nulla, impossibilitato a muoversi a causa delle sue enormi chiappe di pietra inafflosciabile. Ed è proprio da questa storia veramente accaduta, nacque il modo di dire, avere il culo pesante. Fino a uo-iu-o-iu-e.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Chiunque vinca in Sicilia, io non lo invidio, perché gli tocca prendere in mano la regione più costosa d'Europa. Corte dei Conti, in Sicilia la politica più costosa d'Europa, spreco di soldi pubblici. La Sicilia è una specie di isola del tesoro, cioè l'isola c'è, il tesoro anche, ma se lo mangiano. I dipendenti della regione Sicilia sono 5 volte quelli della Lombardia, che però ha il doppio degli abitanti. Solo di personale la Sicilia spende 2 miliardi di euro all'anno, un terzo di tutte le altre regioni d'Italia messe insieme. Ogni mese la regione Sicilia paga 28.000 dipendenti e 24.000 forestali. 24.000 forestali non saprebbero che minchia fare nemmeno in Amazzonia. Cosa ci fanno 24.000 forestali in Sicilia? Sono più dei Viet Cong! Dove cazzo vivono? Acquattati nelle paludi come il colonnello Kurz? E tu mi dirai, ma no, ma la Sicilia è grande, Mauri. Ora io vi dico questo, ve lo giuro che è vero. Il Canada. Il Canada è 400 volte la Sicilia. Sapete quanti ne ha di forestali? 4.200 forestali. La

0: concentrazione di forestali che si sia mai vista sulla faccia della terra. Ma non basta. Secondo la Guardia di Finanza, non solo l'anno scorso, tra frodi, sprechi e irregolarità, in Sicilia hanno buttato 243 milioni di euro di soldi pubblici nel 2016 per comprare penne e matite.
1: Penne e matite.
0: La regione Sicilia ha speso 1,7 milioni di euro, 10 volte di più quelli della Lombardia. I deputati regionali si fanno rimborsare ogni giorno 28 caffè. Per forza poi spendono così tanto in penne. Cazzo, con 28 caffè me li passi tutto il giorno a scrivere 28 caffè al giorno? Chi cazzo li beve? Cazzo li beve? Cazzo li beve? Sicilia, terra dei forestali e dei cardiopatici dal 1861. Che cazzo dite?
2: Il risultato di tutto questo è che il debito accumulato dalla regione Sicilia è di oltre 8 miliardi, cresciuto solo negli ultimi 5 anni del 41% grazie a lui, Rosario Crocetta, il presidente uscente della regione.
3: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri della lista di numeri. Che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle

0: Pino Merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
2: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
3: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
3: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
0: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
4: Salve!
3: Salve!
4: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
0: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
4: C'è figa sugli altri pianeti.
0: Ma... sì, dico, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
4: Sono di Pilate!
0: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
3: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
5: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Ad avadai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadai sta zoccola!
5: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
7: Io mi do i miei figli puttani! Testi cani, voi di miei figli puttani!
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma!
7: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
7: Leon San! Leon San!
6: Sì.
8: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
8: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non lo puoi fare!
8: Vieni qua, Leon San!
6: Non puoi fare cinese!
8: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
7: No, figlio puttana!
8: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono.
9: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget cappottino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget cappottino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget cappottino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget cappottino per la ciolla. Hop hop gadget cappottino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
12: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
9: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ciao merde, oggi siamo ancora a rompere i coglioni a topi del cazzo che fanno gli sgomberi nei solai.

0: quel debosciato maniaco sessuale di Giovannino, ha beccato un francese del cazzo, e lo fa a merda, sentiamocelo cazzo. Merda. Pippare. Fica. Buco del culo. Adoro essere volgare senza motivo, tanto cazzo me ne, sono una voce sintetica e chi prende denuncia siete voi.
1: Sì.
2: Ciao, senti, devo fare lo sgombro.
1: Pronto, per favore, non ti sento bene, eh?
2: No! Adesso mi senti?
1: Adesso ti sento, sì.
2: Incredibile. Devo sgombrare il garage di mio nonno che adesso va a vivere in Svizzera perché non può più stare in Italia. E ci sono un po' di cose dentro che comunque devi essere una persona seria, una persona che viene, vede certe cose, però deve stare zitta, capito?
1: Sì, ma dov'è questa cantina, magazzino?
2: Siamo a Quarto Giaro noi. Hai capito dov'è?
1: Sì, certo.
2: Come si chiama?
1: Quarto Giaro.
2: Benissimo, perfetto. Ma tu sei francese?
1: Mi sembra di sì.
2: Minchia, sei proprio... Cazzo, stai ridendo,
1: sì.
2: Quando puoi venire tu?
1: Adesso sono qua a Novate Milanese.
2: E non me ne frega un cazzo. Praticamente dentro il garage ci sono i miei nonni nei sacchi. Perché poi vendiamo le salme, capito? Tu vieni, prendi le robe. Però mi raccomando, quando prendi il sacco, quello più leggero, quello nero, quello sulla destra in fondo, che c'è mia nonna. Quella con capo, che la salma magari si può spezzare. Hai capito?
1: Sì, ma come mai? C'è qualcosa di strana?
2: No, non c'è niente di strano, ci sono motorini rubati, c'è anche delle buste di cocaina, poi ci sono le bare, però ci sono i nonni imbalsamati, niente di cose normali, ma una cosa così.
1: Allora, facciamo così, Allora
2: già mi stai facendo girare il cazzo, francese, che ti sento tutto con la lingua a molle, che adesso ti prendo, mica ti uso la lingua per farmi bidè a cazzo, proprio. Che ti stai devi ripigliare, scemo pagliaccio, cazzo di caprice de Dieu.
1: Comunque facciamo così, ci risentiamo e
2: ma un paio di coglioni ci risentiamo. Allora ti dico subito, già che mi sei simpatico non ti faccio fuori. Però quando ti vedo stasera o domani mattina ti do uno di quei calci in faccia, minchia, con la scarpa tesa, così proprio ti spacco il cranio. E poi dopo facciamo il trasloco. Hai capito? Ricordati che c'ho il tuo numero, cioè, che ridi su sta minchia, scemo di merda. Ma pensate, ride ancora sto coglione. Minchia, ti giuro, zio Kanga, ti userei come... Hai presente il tasto che usano a X Factor? Minchia, ti spacco la testa di...
1: Dai, va bene.
2: Che cazzo di ridi, oh, scemo. Adesso ti giuro, minchia, vado da ferramenta, mi faccio staccare le dita, metto quattro chiodi, minchia, e ti sfaccello.
1: No, perché è staccarmi la testa non è facile.
2: Ma ti do uno schiaffo. Ma che cazzo ridi, scemo di merda. Ti giuro che adesso ti taglio la testa con le braccia. Proprio faccio una mossa di
1: confronto. No. Perché io
2: sei invulnerabile, te. Sei un supereroe.
1: Sono alto almeno di 2,20 m.
2: Ah, ho capito chi sei. Super testa di cazzo, man. Minchia, ti ho visto al cinema. Ridi.
1: E faccio almeno di 150 kg.
2: Ma succhiami il cazzo, scemo.
1: E perché ti ho detto spaccarmi la testa, no?
2: Ma
1: poi penso che è facile.
2: Ma
1: così.
2: Vai a fa' culo, va. Allora ascolta, adesso con la metto la prendo la mano, la metto nel caminetto un'ora e mezza che si scalda e poi ti taglio in due proprio, come Terminator. Ma che cazzo? Minchia, te proprio fai perdere la pazienza. Sai che adesso ti apro la testa come un casco da moto? E poi ti bevo il cranio. Ridi. Sai che mi sei talmente simpatico che stasera non t'ammazzo. Sì, ti taglio solo metà corpo e poi ti metto sopra. Ti metto in punta alla macchina. A posto di avere il coso della Rolls Royce, insegno. C'ho te con quella faccia di cazzo che mi guarda. Sì. Poi ti do i calci nel culo e mica con gli occhi mi fai da abbaglianti, scemo di merda. Ridi ancora. Cazzo di francese, va.
1: Ma dai, cazzo.
2: Ma succhi, amico.
1: Ascolta, facciamo così. Comunque. Ascoltami. Allora, domani mattina io provo di passare a vedere le cose.
2: Va bene. Allora, vabbè. Ti mando via SMS l'indirizzo.
1: L'indirizzo è.
2: Certo, per forza. Oh, te lo giuro, guarda che quando arrivi ti do una scarpata in faccia mia, che ti lascio il segno delle timbre proprio. E ridi su sto cazzo. Mamma mia, sei simpatico, va? Non ti ammazzo la famiglia stavolta.
1: No, tranquillo. dai, mandami sì, il sì. via sms, sì. ci vediamo domani.
2: Sì, sì, senti, che numero ti prendo di scarpe da spaccarti sulla faccia?
1: Le 44, dai.
2: Ok, mica vado a comprare il Dr. Marti che proprio ti spacco il cranio. Ridi su sta amica. Ciao, scemo! Cosa?
1: Ma ascolta, ma allora, io quello che voglio capire, questa roba...
2: Sì,
1: tu,
2: che sei pato.
1: Perché io, allora, ti dico subito, adesso sì, ho soldi per comprare, perché io di solito non compro.
2: Io pago, ti do i soldi per venire lì. Ti faccio un taglio sulla fronte e ti inserisco le monetine, no? Come un videogioco.
1: Ah, ok.
2: Senti, però facciamo una cosa, dopo che ti ho dato la scarpata in faccia forte,
1: ma dai,
2: ti giri e ti piglio a coltellate nei reni mentre trasporti i mobili.
1: Ma dai!
2: Minchia, tu dovevi nascere quando c'era il Far West. Spaccavi, sparavi a tutti. Senti, facciamo una roba, però mi devi lasciare le chiavi del camion, così ti schiaccio contro il muro.
1: No, questo camion.
2: Ti voglio morto.
1: Niente. Il camion costa tanto.
2: Ti voglio morto. Ridi che ti piscio sulla bara. Va bene, dai. Vabbè, dai, adesso ti saluto. Ti mando il messaggio, testa di cazzo.
1: Sì, mandami il messaggio, domani ci vediamo, dai.
2: Sì, va bene, dai. Oh, saluta i parenti perché io domani mattina ti ammazzo poi.
1: Va bene.
2: Ciao, testa di cazzo.
1: Ciao.
2: Ma non è umano questo.
3: Io l'ho messo per dire.
2: Gli ho detto tutti i modi, ti uccido con coltellate.
3: Mi devo ripensare in perterri dal trasloco. Gli ne fregavo un cazzo.
2: Guarda che noi ti ammazzo.
3: Business.
2: Sto morendo.
3: Oddio quanto ho riso, che stronzata.
0: Ecco, anche sto giro non abbiamo concluso un cazzo, ma era scritto nel cielo pieno di merda. Fottetevi.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Fatti un tatuaggio brutto come la merda e rimpiangilo per tutta la vita. Sii uomo. Manda a tua moglie un messaggio con scritto «Ho voglia di scoparti» e subito dopo un altro con scritto «Scusa, non era per te». Sii un pazzo e sii uomo. Lavora duro, non bene. Sii uomo. Se sei attaccato a un macchinario che ti tiene in vita, staccati la spina da solo. Sii uomo. Compra a tua moglie il vestito che vorresti vedere addosso alla tua amante. Sii uomo. Scorreggia in chiesa. Sii uomo. Se sei allergico a qualcosa, mangiala lo stesso per vedere cosa succede. Sii uomo. Dare spiegazioni è un segno di debolezza. Non farlo. Urla. Sii uomo. Non spruzzarti il profumo. Spruzzati il diesel. Sii uomo. Sei tu che domini i sentimenti, non loro che dominano te. Sii uomo. Riposa in pace un cazzo. Crepa e diventa un cazzo di fantasma infestante. Sii ectoplasma e sii uomo. Non fidarti mai di qualcuno che fa un lavoro che sai fare da solo. Sii uomo. Ricorda, è tradimento solo se lei sa il tuo nome. Scopa in giro con un nome falso. Sii onesto e sii uomo. Compra le t-shirt di due taglie in meno per sembrare fisicato. Sii uomo. Non imparare niente, non realizzare niente. Passa tutta la vita a cercare di insegnare ad Alexa a bestemmiare. Sii uomo. La pecorina senza schiaffo è come la carbonara senza uovo. Rispetta le ricette. Sii uomo.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto.
5: Ci vediamo dopo allora.
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Shh, champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
6: Tiene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio foga.
8: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
2: No. Oh cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
10: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì.
6: Dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
6: Eh?
5: Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
6: Una merda.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: È come se mi fossi accorto all'improvviso di quanto il mondo sia diverso da come l'ho sempre vissuto. I sogni hanno lasciato spazio al disincanto, le emozioni al cinismo e all'indifferenza.

Stasera mi sono sentito dire da una coppia di amici: sei antico, ma tu chiami ancora col telefono. Io cerco ancora il contatto con le persone, la voce, il parlarsi. Oggi ci si scrive solo su WhatsApp. Il mondo è cambiato per sempre. Stava a noi trattenere qualcosa nel cuore.

la gente chatta, si incontra, si scopa e si dimentica qualche giorno dopo. Questo è il nuovo mondo, il fast food delle emozioni, il 3x2 delle persone, la svendita di tutti i sogni e di ogni valore.

E anch'io ci sono cascato. Anch'io sono diventato come loro. Nonostante mi fossi costruito uno scudo protettivo, lo scudo ha finito per intrappolarmi. Perché è inevitabile che si inizi a pensare alle ambizioni, a cercare il potere, il denaro e in alcuni casi la fama. Queste cose purtroppo nel piccolo di ogni uomo hanno lo stesso effetto che hanno tra i potenti. Quelli che tanto critichiamo, quelli che stanno alla guida del mondo. Sì, sì, quelli ciechi, gli insensibili. Beh, in fondo, non siamo tanto diversi da loro. La continua corsa verso il potere e il successo porta l'uomo alla distruzione, senza ritorno né coscienza. I soldi e il potere sono il male dell'uomo. Ecco perché gli animali sono puri. A loro non frega un cazzo dei soldi, non gliene frega un cazzo del potere. Ho visto un film tempo fa, si chiama Tutti i soldi del mondo e parla della storia vera di un petroliere miliardario, fondatore della Getty Oil. Un uomo così avido di potere da morire da solo nella sua casa museo piena di ogni opera d'arte possibile. Un uomo diventato diffidente contro tutto e tutti. E più accresceva il suo potere e più peggiorava questa cosa. Un uomo che non ha mai saputo arrestare la corsa in tempo. Un uomo che ha vissuto senza l'amore di nessuno, pur potendosi comprare qualsiasi cosa desiderasse. L'amore è l'unica cosa che ci fa tornare puri e ci può salvare. Per questo amo gli animali. Loro non conoscono potere, soldi e ambizioni. Ecco perché loro sono così autentici. Da loro dovremmo imparare il senso della vita vera. Sta veramente tutto a noi. Mentre cavalchiamo questa folle corsa che è la vita, ritagliarci anche una parte di vita diversa, dove mettere le poche cose belle che si hanno, come chi si ama, al primo posto.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Zizzagna meme.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
1: Le nuove avventure di Zizzagna Man. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Zizzagna Man.
4: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
3: Zizzagna meme.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Spesso?
9: Scusa.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco? Chi
10: mi ha preso il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
10: Mi spiace il 7, per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi spiace 4.
6: Mi spiace 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, non si ha pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratasoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, non le se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
10: scendere, che sono tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
11: Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
4: Permesso!
6: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagna Man?
4: Sono Zizzagna Man. Piacere!
5: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagna!
5: Lei si sente la puzza di
4: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Maia!
14: Vada fuori!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
15: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
6: Ero a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
6: Sì,
16: grazie Zizzagna Man di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
6: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
15: Non guardi me, io non ce l'ho!
6: Stato lei?
4: No, io non faccio queste cose, Zizzagna Man non fa queste cose qua!
6: Prendiamo quello del cadavere!
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo!
1: Sei un grande! Bravo Zizzagna Man, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Mardok, fammi un po' di domande, vediamo se sei preparato.
3: Ok, colonnello. Prima domanda: che verso fa il lupo riccone?
2: Culula. Culula, l'hai capita?
3: Sì, ho fatto io una domanda. Come vennero chiamate le guerre dei gay per scacciare gli omofobi dalla Casa Bianca?
2: Le frociate. Le frociate.
3: Le frociate, giusto. Come si chiamava l'imperatore macedone che sfondò un impero dalla Grecia all'India?
2: Alessandro Magnamelo. Alessandro Magnamelo. Le so tutte.
4: Complimenti, hai vinto.
2: Capo, capo, che stai facendo? Ma sberla! Non vedi che sto studiando per l'esame di ricchiologia?
5: Ma capo, a te dovrebbero dare la laurea honoris causa!
2: Zitto, sberla! Sto telefono a forma di scroto. E poi i peli mi fanno solletico sulle labbra. Pronto? Qui parla il Gay Team.
6: Aiuto, Gay Team. Dei brutti ceffi vogliono rapire il rettore della Culiversità Bichecca di Milano. Dovete aiutarci!
2: Hai detto il rettore della Culiversità Bichecca? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto! Tutti al furgone nero di Umberto Eco nel culo!
7: Ehi! Io capisco che avete così, siete un po' razzisti nei miei confronti, però vorrei ricordarvi che io, oltre a essere nero, ho anche le spalle a quattro ante e con le mani vi disosso.
2: Lo so benissimo, perché ti metto spesso a pecora quando ti addormentiamo e ti
7: inculo. Io sono il nero, non sono il culo. Io sono il nero del gruppo.
2: Sì, hai
7: problemi.
2: Presente quando ti diciamo che dobbiamo addormentarti per prendere l'aereo? L'aereo lo prendi in culo.
7: Adesso ho capito perché non riesco a sentire lo stimolo delle feci.
5: Gay Team, grazie al cazzo siete qui.
2: Non ti preoccupare, chiappette da 10 lode. Lo salviamo noi, il rettore della Culiversità.
8: Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Consegnateci il rettore e uscite con le chiappe in alto. Avete tempo fino a quando Gasparri non avrà imparato a dire tutto l'alfabeto senza perdere un litro di saliva. Dopodiché verremo a prendervi.
2: Dannazione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da questa situazione? Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
7: Sì, costruiamo un cazzo laureato.
3: Sì, costruiamo un cazzo laureato, sì.
5: Infiliamoci una pagnotta nel culo e aspettiamo l'arrivo delle formiche.
2: Zitto, sberla! Forza ragazze, costruiamo un cazzo laureato.
9: Va, ragnatela.
10: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano.
11: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
9: Dovete smetterla!
12: Grazie, fedelissimi. Siete in fondo? Ammamto.
13: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
8: Hey team, Gasparri sta annegando nella sua stessa saliva. Il tempo è scaduto. Ora chiediamo 100.000 euro ai nostri genitori per mantenerci 10 anni e non fare un cazzo all'università e veniamo a prendervi.
2: Forza ragazze, è il momento. Tutte sul cazzo laureato.
14: Oh no, hanno un cazzo laureato.
15: Sì, lo vedo anch'io, è un cazzo laureato. Io sono la terza media.
14: Presto, chiudetele in un call center. Chiudetele in un call center.
8: Ritirata!
2: No, Mechecca, devi ancora ricevere la tua punizione.
8: No, il cazzo laureato nel culo.
16: E invece sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, invece, invece, sì.
2: Adoro i culi ben sfondati.
5: Anch'io voglio una botta di cultura.
2: Sì. zitto, sberla! Nero, tu sei colto almeno, perché voglio dire, ce l'hai tutte. Almeno la cultura.
7: Cosa vuol dire che ce l'ho tutte? Non ho capito.
2: No, nel senso che sei di colore, sei pure ricchione. Hai un furgone da terrone.
7: No, ve l'ho spiegato mille volte! Io nella serie sono solo il nero, il culato siete voi!
2: Ah, ok? Fai razzista adesso?
7: Ma ti rendi conto di che cazzo di litigata stiamo facendo?
8: Ascoltate bene, gay team! A proposito di università, io avevo sentito parlare di abbraccio accademico! Ma di accademica, vai!

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Non fare mai il test di gravidanza. Sii uomo. Mangiare carne non fa così male alla salute. Quindi informati bene su quali cibi sono più dannosi per il tuo organismo e poi mangia solo quelli. Sii uomo. Annusa il culo di tua moglie come fosse un piatto di pasta al forno. Sii uomo. Appena tua moglie ti chiede una mano per fare qualcosa in casa, vai in bagno a cagare. Sii uomo. Suona il clacson mentre il benzinaio ti controlla l'olio.
2: Non ne esco più adesso.
1: Suona il clacson mentre il benzinaio ti controlla l'olio. Sii uomo. Indossa i jeans sempre, anche con 45 gradi. Sii uomo. Entra nella chat delle mamme della scuola e guarda se c'è fica. Se non c'è, abbandona la chat e anche i tuoi figli. Sii uomo. Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passale alla fila dietro. Sii uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sii uomo. Quando vai a cena a casa di amici di tua moglie, aggiungi il sale ad ogni pietanza, anche al caffè. Sii il cracco di te stesso e sii uomo. Se fai un cerchio sul tavolo con la tazzina del caffè, non pulirlo. Usalo come punto di riferimento per i prossimi caffè. Sii uomo. Tettona e chiappona sono gli unici complimenti che esistono per una donna. Non divagare. Sii uomo. Stacca sempre il cazzo di tappo dalla bottiglietta di plastica e buttalo da qualche parte. Sii uomo. Non usare il phon nei bagni pubblici. Asciugati le mani dando pacche sulle spalle degli amici esclamando: oh, ciao, grandissimo! Sii uomo. Se hai un principio di calvizie, trovati una ragazza bassa. Non lo saprà mai. Sii uomo.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Italia Bubu presenta le capre. Le capre. Le capre. Le capre. Le

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti al Capri!
2: È pieno di capre! Capre, caprissime! Caprissime, balliamo, dai, balla anche tu! Balliamo! Oh, senti, guarda come muovi i passetti! Abbiamo anche un terzo conduttore oggi! Ciao, bello!
3: Ciao, bello!
2: Chi cazzo è?
1: Non lo so, presentati!
3: Sono quello che...
2: Ah, è quello che fa i servizi che ogni tanto mettiamo anche in conduzione! Giusto perché dobbiamo risparmiare, che abbiamo speso 50.000 euro per fare 4 puntate con 4 ospiti del cazzo che non conosce nessuno! Andiamo, dai!
3: Vai!
1: Stasera ci occuperemo di un argomento da troppo tempo dimenticato!
2: Dimenticato! Dimenticato! Dimenticatissimo! Ballo, 10.000 euro! Mi siedo, ballo, 10.000 euro! Mi siedo... Ballo, 10.000 euro, dove andiamo a mangiare dopo che non me ne frega un cazzo di sta trasmissione?
1: Ma come non te ne frega un cazzo? L'argomento di oggi è pressante e sono le rapine in banca!
2: Banca, banchissima, il posto dove vengono i soldi, dove i soldi di quello che faccio qua ballando come un coglione per 2 ore e poi mangiare la pizza con i miei amici, vanno tutti nella mia banca e poi mi compro la Bentley, hai capito? A proposito, stiamo cercando nuovi inviati, mandate un foglio di carta col vostro nome e cognome, siete già presi, tanto abbiamo da riempire 4 serate, ma non, anche se non sapete parlare italiano non c'è problema, fingiamo che abbiamo l'inviato estero.
4: Minchia.
1: E a proposito di rapine in banca, vediamo il servizio della nostra capa, Maurizio Isolato.
0: Le capre.
5: Vai Maurizio.
2: Maurizio, puzzi di merda, la gente ti fa schifissima. Ma balliamo un attimo. 10.000 euro, vai.
6: Secondo una recente indagine dell'Istat, dal 2000 in Italia le rapine in banca sono diminuite dell'89%. Avete capito? 89%. Ma come mai gli italiani non fanno più le rapine in banca? È colpa della crisi? È colpa dei pagliacci? È colpa degli alieni ricchioni? Eppure, quello della rapina in banca è un business molto lucrativo. Pensate che c'è gente che con una sola rapina in banca è riuscita ad estinguere il mutuo della casa. Noi delle capre siamo convinti che rieducare gli italiani all'antica arte della rapina a mano armata sia un obbligo morale dei media. Per questo, oggi vi farò vedere com'è facile, divertente e assolutamente non pericoloso fare una bella, sana rapina in banca. Seguitemi! Ecco, mi trovo davanti a una banca e sono armato fino ai denti. Ora vi farò vedere com'è facile uccidere la guardia giurata che sta all'ingresso. Buongiorno guardia, sono delle capre.
7: Ah, minchia delle capre. Cazzo, ma sei così, sempre delle fortissime, cazzo.
6: Ora però, vacci a seguire all'inferno.
7: Mi è crevallata colpi.
6: Avete visto com'è facile uccidere la guardia giurata? Ma ora viene il bello. Possiamo finalmente fare irruzione nell'istituto di credito. Seguitemi. Fermi tutti, questa è una rapina. Ora che abbiamo seminato il panico, bisogna uccidere una persona per dimostrare a tutti che stiamo facendo sul serio. Tu, vecchio di merda, muori! Ora che abbiamo dimostrato di fare sul serio, dobbiamo radunare gli ostaggi contro il muro. Tutti contro il muro, sbrigatevi! Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? Guardate che mi tolgo gli occhiali! Oh, che cazzo, è scattato l'allarme! Presto la polizia sarà qui, una cosa che può capitare durante una rapina. Ma noi delle capre vi dimostreremo come aggirare il problema. Presto cassiere, metti tutti i soldi nella cassa dentro questo portafoglio.
8: Ma non ci stanno tutti, doveva portare un sacco, una busta, una valigia.
6: Oh, mi vuoi insegnare come fare una rapina? Chi è il rapinatore qui, io o tu?
8: Ma no, volevo solo...
6: E cazzo, ora mi tolgo gli occhiali e ti sparo in faccia.
9: Esci fuori con la mano in alto, sei circondato!
6: Oh, che bello! È arrivata la polizia! Ora vi faremo vedere com'è facile e divertente ingaggiare uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Ma prima dobbiamo uccidere tutti gli ostaggi come vuole la tradizione. Morite, figli di puttana! Oh, sentite che silenzio! Ora che abbiamo riempito il portafoglio di soldi e ucciso gli ostaggi, non ci resta che affrontare la polizia. Seguitemi!
2: Fermo, fermo, fermo, sparo!
6: Ci sono 5 auto della polizia che ci circondano. Per fortuna, noi delle capre ci siamo portati delle bombe a mano e le lanceremo fra le macchine della polizia! Ah! Visto com'è facile uccidere tutti i poliziotti? Ora non ci resta che salire in auto e scappare verso un rifugio sicuro!
0: Le capre!
6: È andato tutto liscio, visto? In soli 45 minuti abbiamo guadagnato la bellezza di 350 euro! 350 euro, avete capito? E poi dicono che c'è la crisi. Italiani, ora non avete più scuse. Basta lamentarvi, andate a fare una bella rapina in banca. O mi devo togliere gli occhiali? Avete capito?
1: Bravo Maurizio, servizio splendido.
2: Che ore sono?
1: È quasi ora di chiusura, non so a che ora andiamo in onda perché mi faccio pagare a cottimo.
2: Bene, allora balliamo un attimo. Aspetta, perfetto, dai, andiamo fuori con gli occhi.
1: Alla prossima puntata, eh?
2: Oh, stai ancora là, dai che mi chiude la pizzeria. Balla. No, bravo, 10.000 euro.
0: Le capre.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se qualcuno starnutisce, non dirgli salute. Digli di chiudere quella bocca del cazzo. Sii uomo. Se arriva un tornado, non scendere in cantina. Sali sul balcone e affrontalo a petto nudo. Sii uomo. Quando stai per venire, non tirarlo fuori. Trova un'altra uscita. Sii uomo. Non essere incazzato solo perché sono finite le ferie. Ci sono mille altri motivi per essere incazzato. Quindi, sii sempre incazzato. Sii uomo. Se ti succede qualcosa di orribile, non piangere. Tienitelo dentro e lascia che col tempo si trasformi in un ictus. Sì. Sii uomo. Se ti cade un cubetto di ghiaccio, non raccoglierlo. Calcialo sotto al frigo. Sii uomo. Chi sorride campa 100 anni. Non farlo. Crepa giovane. Sii uomo. Svegliati nel cuore della notte e pensa a tutte le fichette che ti sei schiacciato per riprendere sonno. Sii uomo. Esci con un amico per 20 anni e non farti mai una foto con lui. Sii uomo. Vai a cena al ristorante messicano la sera prima della colonscopia. Sii uomo. Non dire mai esco a bermi una birra. Menti a tua moglie, ma non a te stesso. Sii uomo. Quando incontri una sconosciuta col cagnolino, chinati verso di lui e limonalo. Perché? Chinati verso di lui e limonalo. Sii uomo. Fai una foto a quello che hai cagato ed inviala ad un numero a caso. Sii uomo. Vai a fare paracadutismo con un ombrello. Sii uomo. Comprati un forno per cremarti da solo.

0: Mia Carolintia, mettete in pompa, che sto grillaccio del marchese sempre zompa, zompa chi campa, scherzosamente, allegramente, parce che sassa la vie, che il compagnie je vi appari pur le plaisir de l'amour.
1: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
2: Concessionaria Jaguar Land Rover di
3: Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, prego.
4: Mi ha detto 4-5 volte pronto, pensavo non mi sentisse.
3: Adesso lo sento.
4: Salve, sono il conte Bolaffi Paluani. Posso parlare cortesemente con un venditore?
3: E per quale marchio, mi scusi?
4: Jaguar.
3: Per il marchio Jaguar. In questo momento però i colleghi sono in pausa pranzo. Vorrei lasciarmi il numero che la faccio ricontattare.
4: Però non di servizio questo.
3: Prego.
4: Dico un di servizio questo, dico. No?
3: Dipende, i colleghi adesso sono in pausa, poi rientrano alle 2:30. E questi sono i nostri orari. Se vuole lasciarmi il numero, volentieri, poi il collega la richiama alle 14:30 quando rientra. E mi lascia anche l'indicazione di cosa era interessato, così poi quando la richiama riesce già a dare qualche indicazione. Vuole lasciarmi il numero o preferisce richiamare?
4: Sto pensando. Cosa fare? Lei cosa mi suggerisce?
3: Di lasciare il numero, così la ricontattano e poi lei ha modo così di verificare con loro le sue esigenze.
4: Perché io volevo una Jaguar.
3: Io però purtroppo non la posso aiutare perché sono al centralino, quindi la Jaguar, un E-Pace, un F-Pace, aveva qualche idea o non aveva idee precise?
4: Volevo una vettura che mi consentisse di andare fuori strada, dico. Però.
3: Allora, mi dica lei cosa desidera fare, se lasciarmi il numero o se preferisce richiamare lei.
4: Ma io volevo parlarci adesso.
3: Purtroppo non è possibile.
4: Ma pago in contanti, eh?
3: Non ha importanza di quello, se mi lascia il numero gentilmente.
4: Io sono il conte Bolaffi Paluani.
3: Va bene, io non la conosco, avrò il piacere di conoscerla qualora lei acquistasse da noi.
4: Un attimo che chiedo al maggiordomo, capitolo? E mi chiedono il numero di telefono per ricontattarli perché non ci sono i venditori. Non so cosa fare.
5: Non darlo.
4: E il maggiordomo mi ha detto di non darglielo.
3: Va bene, allora credo che ci risentiamo eventualmente più tardi quando decidi di richiamare. Grazie ancora, risentirci allora. Di nuovo, buona giornata. Ma grazie.
4: Pronto? Pronto?
6: Risponde il Circolo del Golfo.
7: Circolo del Golfo, buongiorno.
8: Sì, buongiorno, salve. Sono il Marchese Pelucchi di Frascati. Buongiorno, salve.
7: Sì?
8: Se fosse possibile rilevare in toto tutto il campo da golf.
7: Ho capito, allora aspetti un attimo che sì. Le passo il direttore perché non...
8: Sì, mi passi pure lo zimbello, grazie.
9: Pronto?
8: Sì, signor Angelo?
9: Sì, chi parla?
8: Sì, buongiorno, sale. Sono il marchese Pelucchi di Frascati. Ho parlato con la signorina...
9: Sì.
8: Senta, senta, noi saremmo interessati per un meeting all'interno della vostra struttura settimana prossima.
9: Sì.
8: Sì? Mi sa dire qualcosa?
9: Cioè, il campo lo può prendere soltanto di giorno di lunedì. Non so adesso quale sia la sua esigenza. Che cosa vuole organizzare?
8: Noi vogliamo portare delle volpi.
9: Non ho capito, scusi, cosa sta dicendo. Vuole portare?
8: Delle volpi. E abbiamo dei setter che le vanno a prendere.
9: Sì, vabbè, mi sta prendendo in giro, scusa.
8: Sia una persona seria un secondo. Allora, il campo lo prendiamo noi, lo riempiamo di volpi e cani e poi le prendiamo e li mangiamo.
9: Si può fare.
8: Va bene, la Vossia è d'accordo?
9: Sì, sì, come no.
8: Quelle macchinine che avete voi,
9: sì.
8: Quelle macchinette che usate per spostarvi,
9: sì.
8: Ecco, siccome non servono, non le usiamo noi. Noi ci spostiamo, sì, all'interno con il mio collega, il conte Bolaffi Paluani, ha preso delle Land Rover. Quindi quelle macchinette che voi avete le potete mettere nel fiume. Arriviamo direttamente lunedì mattina, allora, va bene?
9: D'accordo, benissimo.

0: Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
1: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
2: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
1: Scusi, non sto capendo.
2: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
3: No, questa volta io ti tolgo.
2: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
3: Prendi la candeggina, Rosario.
4: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
2: Oh no, Brimbelli!
3: Abbiamo vinto, usciamo!
1: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
5: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
5: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
1: Benissimo.
5: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
1: sì,
5: no?
1: Sì. Ma lei sta a Pavia?
5: Sì.
1: Tutto bene? Si è strozzato?
5: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo
6: aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
5: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
1: Guardi,
5: forse c'è il sangue.
1: Allora, sì, va
5: signora...
1: Bene. Questo
5: mi ascolti, sì. Ero puttane.
1: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
5: E quella sera c'era uno con la parrucca.
1: Ah.
5: Non vorrei che sia, come si chiama?
1: Don Gaetano?
5: Gaetano?
1: Don Gaetano,
5: sì. Aspetta un attimo. Gaetano!
6: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
1: Scusi, lei...
5: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
6: Un attimo,
5: mettici il pennino nella cacca.
6: Stai il telefono, stai?
5: Sì.
6: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
5: Sì.
6: Mamma, che brutte feci che
5: ha
6: c'è.
5: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
6: E cosa c'era dentro le lasagne?
5: C'era prosciutto, mozzarella,
6: l'uranio, un poverito,
5: cotechino,
6: India, brasiliano.
5: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
6: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
5: Ecco dov'era il cacciavite.
6: Porcaccia me se.
5: Porca ma...
6: sangue non c'è nelle feci.
4: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, scusa collega.
1: No,
5: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
5: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
1: ho capito, ma per telefono
5: alla priorità.
1: Sì,
5: priorità,
1: anche sulla Rai 3.
5: Su tutto qua.
1: Va bene.
5: Lo sport.
1: Sì.
5: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
5: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.

0: bravo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: All'ungherese.
0: Sì, biliardo all'ungherese,
1: E
0: per chi
1: cosa
0: non
1: si...
0: conoscesse questo sport in rapida
1: Sì?
0: diffusione.
1: Dicevo...
2: Glauco! A tavola che pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto. Ma
2: Dai
0: tu,
2: che ti ho
0: ma che
2: fatto il tuo
0: cazzo di ora
2: piatto
0: si mangia in questa casa,
2: preferito!
0: porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata, Dio...
0: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bakalov.
1: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
0: Uno.
1: Uno. Sì. Due.
0: Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da
0: Vaffanculo te,
2: lavoro!
0: Bakalov, porco di...
1: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora, signora,
1: Sì,
0: sono
1: ecco.
0: quello della cacca,
1: Sì.
0: dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: Ma
0: sono
1: lei che
0: andato
1: si
0: in
1: scusi, lei che si
0: farmacia.
1: chiama Gaetano, non è Don Gaetano.
0: No.
1: No.
0: Niente, Gaeta, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale
3: Ho
0: motivo.
3: capito, ma se non le so fare non ci sono le
0: Ma
3: istruzioni.
0: non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: Ma
0: fare
3: io
0: la
3: so
0: cacca.
3: fare la cacca, ma non so come si fa l'esame delle
0: Minchia, ce
3: feci.
0: ne puoi dare un bastoncino, ce ne puoi dare.
4: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da abitare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda, non l'abbiamo
1: Bene,
0: visto.
1: benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempio dalla cacca di Ghetto.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa, collega, il colpo
1: Sì.
0: decisivo, decisivo,
1: Sì.
0: perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno!
6: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa ne***o, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no? Non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, habemus aus.
7: Aus, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora... Un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, Meridione, mi son preso il papato, il papato, il papato, son Pappone, estrema unzione, io son resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Caso Weinstein, dopo la denuncia di un'attricetta esplode il caso, si scopre che questo produttore potentissimo di Hollywood stuprava o comunque chiedeva favori sessuali in cambio di carriera, insomma faceva lavorare le attrici se gli facevano un poppino. E per quanto riguarda lo scandalo che si è creato, direi che abbiamo un po' scoperto l'acqua calda, eh? Cioè abbiamo scoperto che i serpenti non hanno i peli del cazzo, perché nel mondo dello spettacolo è sempre funzionato così. Non è detto che sia giusto, però è sempre successo così. Adesso io voglio sapere però se voi ritenete che la colpa sia solo di questo Weinstein, oppure se pensate che attrici che sono state zitte e non hanno detto un cazzo per 20 anni siano comunque in qualche modo complici del sistema, cioè loro il pompino l'hanno fatto, la carriera l'hanno fatta e adesso che si sono sistemate sputtanano il signor Weinstein, che comunque è un porco criminale pazzo. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo, via.
5: Ma credo sia stato sempre così, non sempre ma...
4: Quindi diciamo è una prassi?
5: Credo di sì.
4: Non abbiamo scoperto un cazzo di niente di nuovo, voglio dire, funziona così nel mondo dello spettacolo.
5: Ma è semplicemente uno scandalo che riemerge di tanto in tanto.
4: Quindi
5: gli tagliamo le palle e lo bruciamo.
4: Quindi lei vorrebbe tagliare i coglioni a Weinstein e dargli fuoco?
5: Sì.
4: Sì, lei chi è? Torquemada? Cos'è? Tipo lavora per l'Inquisizione?
5: Sì. Sì, in passato sì.
4: Lei in passato ha lavorato per l'Inquisizione, quanti anni ha?
5: Sì,
4: dica.
5: Circa 600.
4: Sì, e in 600 anni è rimasto così coglione?
5: Abbastanza, sì.
4: Che cazzo dice? Perché
5: secondo... Non lo fa, se lo tiene.
4: Che cazzo di risposta è, scusi? Chi è lei, dotto dei 7 nani? Che cazzo di risposta dà?
5: No, dotto un pochino.
4: Lei è dotto, sì. Dove ha studiato? All'università del cazzo?
5: No. Alla Bocconi.
4: Alla Bocchini forse ha studiato. Lei, sua madre e sua sorella. Dai, butta giù a sto coglione, dai. Un cretino, dai. Dammene un altro. Raffaele Varese, buongiorno.
6: Stavo salutando un cane. Che cazzo
4: sì,
6: vuole?
4: Sono gli unici esseri viventi che parlano con lei, naturalmente.
6: Sì, sono San Francesco della Basilicata, io parlo agli animali.
4: Sì, parli anche con questo grande uccello peloso. Senta, caso Weinstein. Weinstein, ha visto? Si argenta tutto il casino. Lei che cosa ne pensa? È lui che è un porco criminale o sono queste attrici che ci marciano?
6: Allora, lui è un porco criminale, va bene.
4: Sì.
6: Ma chi è che queste qua aspettano 20 anni per denunciarlo? Cazzo. Sì.
4: Quindi lei ci vede della connivenza?
6: Ma no, connivenza, lo sai, fai mezzo pochino in tele.
4: Sì.
6: Fai un film. Questa qua gli ha fatto un mezzo pochino e è molto successo.
4: Quindi è una questione di dignità, cioè se queste donne avevano una dignità non gli facevano il pompino.
6: Bisogna essere lì in quel momento quando glielo prendono in mano. Cioè,
4: sì.
6: Però uno pensa, o glielo faccio o non lavoro, vado a lavorare in fabbrica.
4: E quindi è un ricatto però, è un ricatto.
6: Sì, è un ricatto bello e buono, violenza psicologica.
4: Sì, però nel mondo dello spettacolo ha sempre funzionato così, o no?
6: Ma sì, da che mondo è mondo, cioè, basta andare a vedere, cioè, dai tempi della guerra, anche Miss Italia, ci sono quelle che portano le figlie a farle cannellare per diventare Miss.
4: Cannellare.
6: Sì, sì.
4: Per fargli vincere Miss Italia.
6: Ma sì, per tutti i concorsi così, c'è gente che porta il cagnolino, si fa incappettare anche il cagnolino.
4: Ma senta, non si fanno inculare i cani, cosa dice? Cosa dice? Secondo lei c'è gente che si fa inculare il cane, ma cosa
6: torniamo al discorso Wesley.
4: Esatto.
6: Sì. Però se uno studia tutta la vita perché vuol fare un attore, l'attore, tu se ti trovi sto animale qua che ti dice o me la dai o non fai più successo.
4: A lei hanno mai chiesto favori sessuali in cambio di lavoro?
6: Ma io peso 117 kg, se a me uno vuole un favore sessuale da me, gli do tanto di quelle porte.
4: Quanto è alto? Quanto è alto?
6: 1,81.
4: Beh, strano, prima non facevano pile di merda così alte. Arrivederci, grazie, grazie. Arrivederci. Andiamo a Catania. Mimmo Catania, dica Mimmo.
7: Oh.
4: Cosa ho?
7: Ma che problema hai tu?
4: Lei ha un'opinione.
7: Perché lavori tu?
4: In radio 23, buongiorno.
7: Come cazzo parli?
4: Come cazzo parla lei, scusi?
7: Io come parlo io?
4: Sì, lei è sempre il cazzo in bocca, la parola cazzo in bocca. Ogni frase che dice cazzo. Lei ama il cazzo? Ma è un mangiacazzi?
7: Ama il cazzo, io amo metterlo in culo.
4: Sì, quindi ricchione?
7: No. Lo metto in culo alle femmine.
4: Giusto, questa è una buona teoria, ma a me non interessano i suoi orientamenti sessuali. Noi stiamo parlando del caso Weinstein.
7: Il caso?
4: Weinstein. Ha seguito Asia Argento che dice di essere stata violentata da questo produttore.
7: Asia Argento è stata violentata, hanno fatto bene.
4: Come hanno fatto bene, scusi? Che cazzo di opinione è? Perché secondo lei hanno fatto bene? Dica.
7: Perché una mongolia, che cazzo è?
4: Bene, sì.
7: Poi... Che cazzo è?
4: Come chi cazzo è? Un'attrice?
7: Lo so che è un'attrice.
4: Lei ha visto qualche film con la Sargento?
7: Sì, ma non mi è mai piaciuto, l'hanno fatto bene, perché l'hanno violentata.
4: Sì.
7: Bravo.
4: Lei è un pazzo criminale scriteriato, dovrebbe essere messo ai ferri, a rogo.
7: Perché?
4: Perché secondo lei è giusto violentare una donna?
7: No, è giusto violentare una stronza.
4: Perché? Perché è stronza la Sargento, dica?
7: Ma ti sembra normale lei? Perché è una tossica cocainomane.
4: È una tossica cocainomane. Cioè, oltre a essere moide, come ha detto, è anche tossica e cocainomane. Vuole aggiungere qualche cos'altro?
7: Sì, deve scomparire dalla televisione, perché mi sta troppo sul cazzo.
4: Quindi, secondo...
7: Poi, non la senti come parla.
4: Come parla? Dica, faccia l'imitazione, dica.
7: Ciao, sono Sargento.
4: Sì,
7: Ma che cos'è?
4: Che cos'è? Quindi a lei non piace?
7: No, non mi piace, c'è troppa merda in televisione.
4: Troppa merda. Invece a lei che cosa piace? Dica.
7: Ah, Ilary Blasi.
4: Ilary Blasi non è un'attrice, non è un'attrice.
7: No, non è un'attrice, ma è una porca.
4: È una porca, secondo lei Ilary Blasi...
7: Fa troppo sangue, quelle labbra da pompinara, no? Cioè...
4: Fa troppo sangue perché ha le labbra da pompinara Ilary Blasi.
7: Ma perché a te non piace?
4: Sì, sì, no, per carità, è una bellissima donna. Poi?
7: La sorella della mia ragazza.
4: La sorella della sua, quindi lei è anche incestuoso.
7: Ma come minchia parli tu?
4: Ma come minchia parla lei che si scoperebbe la sorella della sua ragazza e dice che Asi Argento deve essere violentata?
7: Sì, però compà.
4: Sì.
7: Ma non capi una cosa, che sta succedendo?
4: Aspetti,
7: stai
4: perché...
7: Stai chiamando una radio, di telegiornale, che cos'è?
4: Sì, ma lei scusi, balbetta anche quando pensa, è chiaro questo, no? Lei tattaglia quando pensa.
7: No, mi sono alzato ora.
4: Visto che lei mi sembra molto preparata sul tema televisivo, io le faccio un po' di nomi di conduttrici e personaggi televisive e lei mi dice che cosa ne pensa, va bene?
7: No.
4: Melissa Satta.
7: Melissa Satta discreta. No?
4: Discreta, certo, lei è abituato con lo standard che è la sorella della sua fidanzata, eh?
7: Picchia. La sorella della mia zia, compare. Non lo so.
4: Lei è l'unico buco che ha visto, è il culo di una gallina, lei si scopa le uova, dai, vaffanculo, dai, butta giù a sto cretino pazzo, dai. Deficiente.
1: 105. Lo Zodi 105.
8: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
9: Sei passato una bella serata a cena con tua moglie. Bevi 15 amari, diventa aggressivo e manda tutto a puttane. Sii uomo. Taglia la siepe la domenica mattina alle 6 e passa il resto della giornata a fissarla soddisfatto. Sii uomo. Se qualcuno si presenta con la mano molla, stritogliela. Stritogliela. Porco. Stritogliela. Cane. Stritogliela. Spaccagliela. Sii uomo. Non pisciare mai seduto sul water. Prima caga, poi alzati e piscia. Sii uomo. La coda di cavallo è una maniglia per il pompino. Se la tua donna si lega ai capelli, slacciati i pantaloni e... Sii uomo. Vantati di aver smesso con le sigarette e poi... Fuma di nascosto. Sii uomo. Per sapere quanti giorni ha questo mese, ripeti a memoria tutta la filastrocca 30 giorni a novembre fino a che non trovi quello che ti serve. Sii uomo. Se trovi un capello nel piatto, prima mangia tutto quello che c'è intorno e poi chiama il cameriere per lamentarti. Sii uomo. Fai 15 ore di volo aereo senza musica e senza film. Tieni gli occhi sulla fottuta mappa per tutto il tempo. Sii uomo. Se scoppia un incendio vicino a casa tua, compra delle salamelle e griglia nell'inferno. Sii uomo. Mentre guidi, butta la sigaretta accesa dal finestrino e passa i successivi 30 chilometri a chiederti se il mozzicone sia finito sul sedile di dietro. Sii uomo. Non stirare. Mai. Nemmeno per sbaglio. Sii uomo. Quando sei solo a casa, guarda i porno col volume a palla. Celebra la sega sul round. Sii uomo. Fatti la doccia e poi rimettiti i vestiti che avevi addosso. Sii uomo. Se la tua donna ha la figa pelosa, fa il verso di Ciubecca quando gliela lecchi. Si uochi. Si uomo.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: questa sera a Super Quark.
1: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia a temperatura costante. Cosa vuol dire? Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma i chimici hanno dovuto affinare e naturalmente come eccetera. È una cosa importantissima. In realtà il documentario che aprirà in questo servizio, quanto dura quella polverina se si ha per esempio un aiutino, un pezzo? Vediamo. Qui i dati non sono molto concordanti. Taglio un secondo. Vediamo. Sentiamo il metro.

0: Ci troviamo alle pendici del Monte Cazzonè, che fa parte della catena montuosa minchiatica. In questa regione prende vita dai ghiacciai del Monte Cazzonè il potente fiume Svurrazzà. La Svurrazzà del Monte Cazzonè offre alle popolazioni e agli animali sostentamento grazie alle sue ricche acque cariche di pesci come il curioso spermone, facente parte della famiglia dei salmoni. Ecco che dalle frasche che costeggiano le torbide rive del fiume Svurrazzà compare la fica. Fica è il nome indigeno di questo curioso roditore molto peloso. Ecco la fica bagnarsi abbondantemente fra le acque dello Svurrazzà. La fica si bagna e si ribagna numerose volte per via degli sbalzi termici dovuti alla posizione del Cazzonè. Infatti, questa montagna incide pesantemente con la sua stazza sul clima dell'intera vallata. Non a caso, lo studioso Mazochinski, nei suoi libri, parla spesso del Monte Cazzonè come un promontorio duro e grande, in grado di far bagnare la fica con la sua imponenza. Ma ecco spuntare dalle frasche l'antagonista naturale della fica, in lingua gigante. Il lingua gigante è un grosso uccello che mangia la fica, essendo il suo predatore naturale. Ma ecco comparire anche un gruppo di indigeni facenti parte della tribù dei Chiava Chiava, ghiotti di fica e di lingua. I cacciatori Chiava Chiava si impegnano molto con la fica bagnata e la lingua gigante. Verso sera tornano al loro villaggio per condividere con il resto della tribù fica e lingua e ampie sbrocche piena di Svurrazzà, che li disseterà dopo il lauto banchetto. La biodiversità di questo habitat è comunque a rischio per via della comparsa dei crocetti, nome indigeno della culandra pacifica sdentenaria cazzincula, piccolo parassita che inibisce il proliferare della fica. Salvaguardare questi ambienti nella loro naturale bellezza è compito di tutti. Alla prossima puntata.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: on Welcome lo Zoo di 105.
1: Lui dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito?
1: È fuoco.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiaro un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Un taxi in via dello Specchio rotto 17, presto! Fate presto, devo partire prima che torni quella porta sfiga di merda!
1: Mi hai chiamato, zia?
0: Porca m***a, Lianna di merda, ma vaffa...
1: Non si dicono le parolacce, zia Polly, che poi Gesù ti fa cadere il naso!
0: Ah, il mio naso! Il mio fottutissimo naso! Dove cazzo è finito il mio naso?
1: Ma zia Polly, sei bravissima a fare l'imitazione del cattivo di Harry Potter!
0: Harry Potter, non ti ci mettere anche tu! Torna nella tua scenetta, figlio della merda!
1: Non piangere, Harry Potter, che sennò poi 105 non ti rinnova il contratto!
2: Zitta, puttana!
0: È arrivato il mio taxi.
1: E dove vai di bello in taxi? Contro un palo, forse?
0: Devi stare zitta! Vado in aeroporto, parto per i Caraibi.
1: Ah, ecco perché stanotte ho sognato che cadevi con l'aereo.
0: Zitta!
1: Se non ricordo male, prima di cadere entravi in menopausa per colpa di un treno che entrava in salotto e ti travolgeva.
0: Devi

0: Dai, in treno è più sicuro. Buon viaggio. Io vado nel bosco a giocare con Jimmy. Jimmy!
1: Vai via, porta sfiga di merda! Sto guardando la partita! Ho scommesso tutti i miei risparmi! E la mia squadra sta vincendo! E mancano 30 secondi! Se finisce così sono ricco!
0: Ma finirà certamente così!
1: Stai zitta, però!
2: Gol! Gol! Pareggio! Pareggio!
1: Ah no, porca cane! Cazzo!
0: Peccato, Jimmy, resti povero. Ma guarda il lato positivo, poteva andarti peggio.
1: Stai zitta, ti prego, zitta però, eh.
0: Poteva esplodere il televisore e decapitarti di netto.
3: Puttana!
4: Ehi, salve, Poliana.
0: Ehi.
4: Sono lo storpio del paese.
0: E ti ricordo.
4: Minchia.
0: E quando ti ho detto come va con i denti.
4: Porco

0: il gentile pubblico di Bestie, una serata un po' moscetta perché abbiamo finito gli ospiti fichi. Purtroppo con sti cazzo di podcast trovare già uno che se caga ancora su Madre che ho 4 fan è difficilissimo, figuriamoci uno che ancora se magna la carne al ristorante core manager. Quindi andiamo a presentare la bollita di stasera, una carriera fantastica, ma 200 anni fa. Una bellissima ballerina, ma sempre 200 anni fa. Signori, ecco a voi, Ether Parisi.
1: Ciao, ciao a tutti, sono felice di essere qui.
0: E grazie al cazzo, finalmente te se caga qualcuno.
1: Ma come ti permetti? Ma tu sai con chi stai parlando? Ma ti rendi conto che io ho fatto più trasmissioni in Rai in prima serata del logo stesso che c'è in basso destra?
0: Scusami, volevo solo essere ironica, nessuno si permetterebbe mai di sminuire il tuo grande lavoro di spaccate e cicale.
1: Ma ancora con sto tono da sfottò? Senti bella, lo sai che conosco così tanta gente pesante in Rai che con una telefonata finisce a lucidare il cavallo all'ingresso?
0: Scusami, non volevo essere antipatica, era solo per sciogliere il ghiaccio. A proposito di freddo, quanti saranno ancora caldi e vivi di quelli che conoscevi qui in Rai? L'ultima volta che ti hanno vista in via Mazzini andavano di moda i mocassini con le monetine e le felpe Best Company.
1: A me sembra che tu vuoi fare un po' stronza perché mi hai evitata qui da tua trasmissione, se poi mi insulta.
0: Scusami, ma mi sa che te parti dalla scheda audio, di colpo mi parli come Joe Bastianic.
1: Quando mi innervosisco perdo l'accento italiano, è colpa della tua pressione di insinuazioni da stronza. Adesso fammi le 3 domande di merdo che volevo fare e così me ne vado e posso ritirare il cachet.
0: Ammazza, stai proprio alla canna del gas. Vabbè, allora parliamo subito di Pippo Baudo. È vero che lui è stato per te lo scopritore, colui che ti ha lanciato?
1: Pippo Baudo è quello alto o quello con gli occhiali che faceva i quiz?
0: No, quello che faceva i quiz, credo tu intenda, Mike Bongiorno. Ma scusa, ma manco ti ricordi di Pippo Baudo? Ma che c'hai, la demenza senile?
1: Ma sai, ho lavorato con così tanta gente che ricordarseli tutti non è semplice.
0: Ma che cazzo stai a dire, ma porco due? Stiamo parlando di Pippo Baudo, mica di un coglione come De Martino.
1: De Martino è il ballerino che si chiamava l'Argentina, quello che si dice abbia l'uccello come un asino, quello che adesso fa i pacchi al posto del tizio col nasone, giusto?
0: Fammi capire, non ti ricordi di uno dei padri fondatori della televisione con cui hai fatto 60 trasmissioni, ma quando si parla dei cazzi col carrello d'atterraggio, te se illumina la spia della riserva del serbatoio della fregna. Ammazza che mignotta!
1: Ma mignotta ci sarai te e tua madre.
0: Perché tu nonna non ce la infiliamo assieme a quella stira cazzi di tua sorella? E comunque famo le 2 domande, almeno diamo un senso alla tua presenza. Se andiamo avanti a mannacce a fanculo, poi la Rai se rompe il cazzo. Allora Ether, posso farti 2 domande molto molto personali?
1: Ormai siamo qui, prego.
0: Ma quando fai la spaccata verticale che ti ha reso tanto famosa, ti si squacquera la fregna?
1: Ma che domanda è?
0: Chi ha scritto Le Cicale, il tuo successo discografico? Si faceva di LSD.
1: Ma è una canzone per bambini, una cosa tenera.
0: Ma voi ballerine, è vero che avete dei piedi di merda con le unghie sfonnate?
1: Ma è un'affermazione bruttissima.
0: Sì, ma rispondi a qualcosa, altrimenti stasera faccio un monologo. Allora vediamo se con la classica mi dai almeno una soddisfazione. Che animale ti senti?
1: Finalmente una domanda che ha un senso. Allora io veramente mi sento un po' cavallo e un po' farfalla.
0: Uno. Devi sceglierne uno. Un po' cavallo e un po' cacio. E che cazzo hai detto non va bene? Mi serve una sola risposta con un solo animale.
1: Farfalla.
0: La farfalla è un insetto. Un animale? Devi scegliere un animale?
1: L'orice, mi sento un orice.
0: L'orice? Ma che cazzo di animale è? A Ether tu non stai bene, lasciatelo di. Senti, fammi un favore, ma vattene a fanculo tu e l'orice. Alla prossima puntata con qualche ospite migliore de sta bollita con la tinta e le anche sfonnate.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Pensavate di esservene liberati?
2: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
1: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Soldati, chiamatemi bambino qua, portamelo.
5: E sono andato ancora fuori con lui. Pronto? E allora? Pronto?
6: Mamma! Mamma!
5: Pronto?
6: Mamma, ciao mamma, ciao! Come stai?
5: Bene, ciao Alessandro, come stai?
6: Bene mamma, noi siamo qua in America, ma papà ha chiuso di galera.
5: Ma dove sei? In America?
6: Siamo in America, mamma!
5: Con papà?
6: Sì, ma ci hanno chiuso nella gabbia.
5: E come mai?
6: Perché praticamente papà gli hanno fatto mezzo
5: corpo. Dobbiamo liberarlo, Alessandro.
6: Allora papà gli hanno fatto mezzo corpo negro e adesso lo vogliono mandare via. Gli hanno fatto le gambe negre.
5: Addirittura.
6: Sì, perché lui doveva cambiare il pistolino in America, no? Però gli hanno messo quello di Eddie Malfin. Questo presidente vuole mandarci via perché io sono cinese, lui è negro e allora ci vuole mandare via.
5: E perché ti vuole portare via?
6: Perché lui non vuole extra comunità lì in America.
5: Ah, ho capito. Mamma, allora che cosa fai?
6: Devi cantare questa canzone.
5: E dimmi.
6: Napoli Melda, Napoli Colela, sei la rovina dell'Italia in della.
5: Aspetti, me la segno ora, un attimo. Porco, che casino. Subito, cioè. Un po' di casino vi faccio. Come mai quelli? Aspetta, dimmi.
6: Allora devi scrivere Napoli Melda.
5: Napoli?
6: Sì.
5: Poli
6: Melda.
5: Di merda.
6: Napoli Colela.
5: Melda. Napoli?
6: Colela.
5: Monella.
6: Colela.
5: Di Conella.
6: Sì, se la rovina.
5: Nella. Milano?
6: No, rovina.
5: Come lo rovina? Napoli, merda.
6: Napoli Colela, sei la rovina dell'intalentela.
5: Ah, Napoli. Napoli. Sei una rovina?
6: Sì, dell'Italia.
5: Sei una rovina.
6: Dell'intalentela.
5: Sì. Italia, come hai detto, scusi, rovina?
6: Dell'Italia intera.
5: Ah, per?
6: L'Italia.
5: L'Italia
6: intera.
5: Dai, Napoli di merda, Napoli di camera.
6: Aspetta.
5: Napoli sei una rovina per l'Italia sera.
6: Aspetta mamma, che sta arrivando Trump, aspetta.
7: Bambino?
6: Sì.
7: Allora veramente la conosci la donna qua?
6: Sì, lei è mia mamma.
7: Signora, lei conferma, conosce Bambino?
5: Sì, io lo conosco bene, da 10 anni.
6: È mia mamma lei.
7: Io do ancora poco tempo, deve partire il treno.
5: Guardi che sono la moglie di Aldo Basso.
7: Signora, deve partire il treno per l'Africa.
5: E lui è il figlio.
7: Signora, intanto faccio partire un treno per l'Africa, eh.
5: Dell'Africa?
7: Fate partire il treno per i marocchini, vai.
8: Il treno regionale 17 325, delle ore 16:55, per Chieti Scalo, è in partenza dal binario 2. Ferma a Los Angeles, Cormano, Miami, Bogotà, Sesto Calende, Mosca Termini, Via Turati, Catania, Sharm el Sheikh, Berlino, Cologno Monzese Sud, Carugate, Brusulio. Questo treno non effettua servizio fancazzisti.
6: No, aiutatemi, sono Aldo Basso!
7: Fate partire il treno!
6: No, aspettate, non mi fate partire, sono Aldo Basso!
5: Ma che fanno via, occhio?
6: Sono Aldo Basso! Ma quello là è mio figlio! Papà, non mi lasciare, per favore!
5: Napoli.
6: Alessandro, fai dire la parola d'ordine alla mamma!
5: Sì, Napoli di merda!
9: Napoli di Carnella, Napoli sei una rovina per l'Italia sera.
7: Scusi, aspetta, fate fermare il treno, eh!
10: Fate scendere Aldo Basso! Fate scendere Aldo Basso!
6: Ah, grazie! Grazie mille, scusi, presidente, grazie, grazie!
7: Lei come si chiama?
6: Io mi chiamo Aldo Basso.
7: Oh, piacere, io Donald Trump, è presidente.
6: Salve, lei è il nuovo presidente? Io conoscevo il vecchio, il
7: Obama!
6: Sì.
7: Io volevo mandare...
9: Sì, io lo conosco.
7: Io volevo mandare te in Africa, ma qua signora ha detto parola d'ordine, eh?
6: Chi è la signora? Pronto?
9: Pronto?
6: Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre
9: il giorno.
6: Ed il giorno. Amore, però... Amore, parco... Quando io canto, tu devi stare...
9: Silenzio.
6: Brava.
11: Alan in Love.
12: Lo Zoo di 105.

0: Buonasera, bentornati a Bestie, il podcast più costoso di sempre in culo ai contribuenti che pagano il canone. Un uomo che nella propria carriera ha fatto più su e giù di una montagna russa di Gardaland. Un grande amante degli aperitivi al papete ed uno sprezzante sognatore che vorrebbe costruire un ponte che collega due zone altamente sismiche. Signori e signore, Matteo Salvini.
1: Scusate, salve a tutti, un attimo solo. Ancora un attimo.
0: Matteo, ma che cazzo fai?
1: Finivo il gin tonic.
0: Mandò cazzo pensi d'està? Alla pericena di Milano Marittima tacci tua?
1: Scusami, ma come ministro delle serate ho il dovere di dimostrare come si vive.
0: Ma non sei mica il ministro dei trasporti?
1: Ma perdonami, ma proprio tu che sei una giornalista così capace non sai che noi i ministeri ce li diamo a caso? Tanto alla fine tutti fanno tutto e nessuno fa un cazzo.
0: Risposta sprezzante, anche un po' ruffiana. Come politico si sa che sei molto scaltro. Parto subito con una domanda a bruciapelo. Ma sto vannacci?
1: Ai!
0: Oh, ma che sei rincoglionito. Abbassa sto braccio e siediti.
1: Cazzo, scusami, un riflesso condizionato quando sento il suo nome.
0: Ma di chi? Di Vannacci?
1: Ai!
0: Oh, e basta! Che finimo al gabbio per apologia, cazzo!
1: Scusa, allora per me un altro gin tonic.
0: Famo che te lo bevi dopo, ok?
1: Va bene.
0: Ma che te sta a squillare il telefono, Matteo?
1: Sì, ma tanto non rispondo, andiamo avanti, per favore.
0: Ma come non rispondi? Ma scusa, ma è maleducazione. E poi sei un ministro, hai l'obbligo di rispondere. Magari sono cose urgenti del governo?
1: Tanto lo so chi è e non rispondo.
0: E no, mo ce stai a far venire la curiosità.
1: Che due coglioni, va bene, rispondo. Pronto. Ma basta, brutto coglione.
0: Ma come coglione? Ma chi era?
1: Quel finocchio di Fedez, bastardo maledetto, sono 10 giorni che mi martella con ste telefonate del cazzo in cui ride. Appena lo becco, gli smeriglio quelle unghie nere del cazzo e dopo pesto a sangue tutti quei piccoli pezzi di merda che ha attorno.
0: Ma veramente c'è Fedez che te sta per culà?
1: Madonna! Basta!
0: E dai, rispondi, magari è una cosa urgente.
1: Ma che cazzo di cosa urgente? È sicuramente Nano Scurreggia con la gang di Scoiatto Merde che mi sta rompendo il cazzo per farsi un video scemo su TikTok.
0: E dai, rispondi.
1: Ma porca di quella lurida bastarda. Pronto? Figlio della merda. Ma tu ti rendi conto che sono un ministro nano del cazzo? Ma cosa cazzo ridi? Cancella il mio numero. Giuro che mi faccio un paio di scarpe con la tua pelle tatuata da bifolco. Smettila di ridere, brutta scimmia coi dentoni.
0: Ammazza, depressa proprio.
1: Ma poi, che cazzo c'è da ridere? Come si fa a 40 anni a rompere il cazzo al telefono ad un ministro?
0: Effettivamente è un po' too much.
1: Va che bisogna essere proprio tossicomani, psicoandicapati.
0: Matteo?
1: Bifolchi, ratti, maleducati e schiavi del fentanyl.
0: Vabbè Matteo, contieniti, sei in TV, capisco il nervoso, ma...
1: Ma cosa? Senti il telefono, porca troia!
0: E tu non rispondere.
1: Ma non posso non rispondere, sono un ministro, un padre di famiglia. Potrebbe essere una roba importante, ma è un numero anonimo, cazzo. Pronto, pezzo di merda. Succhiami l'uccello che tanto ti piace e lo sanno tutti, canaglia del cazzo.
0: Calmati, Matteo, dai.
1: Beh, non ridi più? Ti hanno tagliato quella lingua di merda in quella cloaca di denti giganti che chiami bocca? Allora?
2: Pronto, onorevole Salvini, ma è impazzito?
1: Mi perdoni, presidente, non era...
2: Quando recupera le sue facoltà mentali, venga gentilmente presso il Quirinale.
1: Ma... Mamma mia, che disastro.
0: Ammazza, Matteo, sei meglio di Fantozzi. Sigla!

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città. Gli abitanti

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Aspetta il mouse del computer nel naso. Aspetta, lo devo tirare fuori. Ecco qua. Yeah. Devo smettere di pippare davanti alla postazione del computer.
2: Buongiorno, nonno Zeus. Cosa stai facendo con quello strano macchinario?
1: Lasciami in pace, Pollon. Sto facendo l'aerosol.
2: L'aerosol?
1: No, l'aerosol.
2: E cos'è l'aerosol?
1: È quella cosa che fai quando hai finito le siringhe.
2: Uffa! Voglio farlo anch'io, l'aerosol!
1: Te l'ho detto mille volte! Se vuoi peppare e pinzarti le vene, devi prima diventare una dea! Se non sei dea, non peppi! Cioè, è proprio matematico.
2: Ho capito, porco tu! Ma come faccio a diventare una dea? Qui si aspetta ancora un po'. Arriva il monoteismo e poi ci può essere uno solo che pippa.
1: Va bene, mi hai convinto. Scusa se faccio così, ma sono tutto fatto. Ok, mi è passata. Ecco la tua prova per diventare dea. Scusa, un ritorno di fattenza. Torno normale. Dovrai risolvere gli irrisolvibili enigmi della Sfinge. Se ci riuscirai potrai peppa. Scusa, il freno a mano della bamba. Fino a diventare idiota come Miley Cyrus.
2: Oh, grazie nonno Zeus. Corro subito a risolvere gli enigmi della Sfinge.
1: Vai. Scusa, sono fattissimo, quanto sono drogato. Vai a sturare cazzi col culo.
3: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
2: Ciao Eros.
3: Ciao Pollo, dove vai così di corsa?
2: Vado a risolvere gli enigmi della Sfinge. Se ci riuscirò, nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò pippare quanto un parlamentare.
3: Bello, ti accompagno, tanto per oggi ho finito le frecce. Le ho sprecate tutte contro Malgioglio tentando di farlo innamorare della figa, ma... Minchia, quanto è grande!
2: Ciao, signora Sfinge! Io Pollon, figlia di Apollo, che fece una palla di sperma di pollo. Sono venuta a risolvere i tuoi enigmi, così diventerò una dea!
4: Bene, giovane Pollon! Ti sottoporrò a 3 indovinelli e li dovrai risolvere tutti! Ecco il primo indovinello. Mi puoi guardare? Mi puoi toccare, mi puoi uccidere o sparare, ma non mi puoi strozzare. Chi sono?
3: Ma è ovvio, Maurizio Costanzo.
4: Esatto! Ecco il secondo indovinello. Ecco il secondo indovinello. Ho la faccia da cretino. Dico frasi da cretino, ma non fatevi ingannare. Sono davvero un cretino. Chi sono?
2: Renzi!
4: Brava! Questa era difficile. Renzi, pensa, non l'ha risolta. Ma stai attenta. Ecco il terzo ed ultimo indovinello. Se mi dirai la risposta esatta, diventerai una dea.
2: Sono pronta!
4: Bene, allora dimmi, qual è quel liquido denso, bianco e appiccicoso che contiene molti spermatozoi?
2: Ma è ovvio! Lo sperma!
4: No, sbagliato! La saliva delle Kardashian! Hai perso!
2: Ma porco!
1: Cosa c'hai? Cosa? Porco cosa?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, usciamo insieme.
5: Siamo coi piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
5: ciao,
3: in faccia.
5: Ciao,
3: amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci sento un po' un tempo, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Amici di Squarto Glarborb in Clenurb, oggi ci scopriamo di un fatto veramente importante, tepef, che glebe mosche le me, la vicenda di una suora de Catacda, che Catania mi morta, che peccato, massimiamo la ricognizione del nostro inviato Bergamo. Sentiamo, ricostruzione, brevi lecchio.
1: Sono le 7 del mattino, presso l'ospedale del Buon Cuore delle Monachelle Dispettose della Santissima Liturgia di Cesena, e Suor Gina sta asciugando la bava al signor Pastrami Dedica, affetto da handicapazione alla testa. Proprio mentre il signor Pastrami Dedica si sta cagando addosso, irrompe nella stanza una figura minacciosa che mette al tappeto con una testata Suor Gina.
2: Su forza, sì. Ehi, Pastrami, dai, dai, vieni qua, dammi la bocca, dai, che ti si pulisce la bava. Accidenti, ti sei cagato addosso un'altra volta, nel Cristo. Aspetta un attimo che ti pulisco la boccuccia. Stai buono. Ma lei com'è entrato qui in questa stanza, nel Cristo?
3: Ti ammazzo, merda. Ti ammazzo.
2: Come si permette? Ah, che capata, porco!
0: La suora ha bestemmiato!
1: L'aggressore è chiaramente dotato di una forza brutale e infierisce immediatamente con il povero signor Pastrami Dedica, che affetto da alcune handicapazioni della testa, non si rende conto di ciò che sta succedendo e continua a cagarsi addosso.
0: Cacca, cacca! Cacca! Cacca!
3: Basta cagare, ti ammazzo! Basta cagare! Smettila di cagarti addosso, ti ammazzo come un verme!
0: Cacca! Cacca, cacca!
1: Il maniaco omicida, infastidito dal forte olezzo di feci morbide, cerca di porre fine alla vita del signor Pastrami Dedica, cercando di soffocarlo, infilandogli in bocca un pollo di gomma.
0: Cacca, cacca, cacca, cacca, che fai?
3: Ti ammazzo come un cane! Questo pollo di gomma.
1: L'aggressore, turbato dall'inconcludente aggressione e accortosi che il signor Pastrami Dedica non demorde e continua a defecare, decide di finirlo con una canzone di Gigi D'Alessio, sparata a volume impressionante nelle sue orecchie attraverso un auricolare molto potente.
3: Perché muori, bastardo?
0: Cacca, cacca, cacca, cacca, che fai, cacca?
3: Ti ammazzo con Gigi D'Alessio.
1: È troppo per il signor Pastrami Dedica, che perde i sensi morto fra le sue feci. Ora gli inquirenti sono sulle tracce della banda degli onesti e di Totò. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.
0: Bene, ottimo lavandronto! Che fisco tributaria! Che fica la mia opera! Adesso passiamo alla fur mamma di cose che social nano che Sebastiana e i nostri squarto graders Sebastiana di...
4: No, non chiama nessuno!
0: Bene, brava, complimestro Fogna Zibibo. Che palle le olie, che se piove vado. La salsa al meridionale. Ci facciamo un ballo? Bene, sigla, prima che son chiavi nel culo. Mi faccio certo, sigla.

0: Buonasera e bentornati a Bestie. Un grande del cinema italiano, figlio di un altro mito. Un uomo che ha segnato per sempre il concetto di che cazzo famo a Natale? Boh, se ne andiamo al cinema. Signori e signore, Christian De Sica.
1: Salve a tutti, grazie di avermi invitato a questa cosa che non so che cazzo sia.
0: Come che cazzo sia? A Christian, non vedi che è un talk show? Una intervista all'americana con un ospite?
1: Ah, un altro podcast del cazzo.
0: Ma no, che podcast, qui siamo in Rai. Non vedi le telecamere, gli assistenti di studio, le luci, la regia?
1: Sì, scusami. È che da quando è nata sta moda del cazzo di sti podcast, non faccio altro che sedermi su sedie di merda in appartamenti coi videogiochi. E poi rispondere sempre alle stesse domande su Cipollino e vacanze di Natale del 1985. Capirai anche tu che per me, che vengo da un'altra epoca, dove chi mi intervistava era uno come Pippo Baudo o Gianni Minà, sedermi davanti ad un demente tatuato che puzza di canne mi rompe tremendamente i coglioni. Che poi che cazzo so sti podcast? Purtroppo sento che la gioventù sta sprofondando nella merda e questo mi duole moltissimo.
0: Ecco, è proprio il centro delle domande che volevo porti, Christian. Recentemente, sempre in un podcast di non mi ricordo chi sia, hai proprio fatto un'analisi da boomer del cazzo sul fenomeno social e sulla gioventù odierna. Ti andrebbe di tornare sull'argomento?
1: Beh, io ormai son nonno e mi scontro quotidianamente con tutti sti giovincelli e mezze mignotte che postano culi e fregne senza un domani. Ragazze che hanno poco più dei 19 anni, che se fanno chiavada Max Felicitas per 1000 like sul profilo. È una cosa allarmante. All'epoca mia, uno era fico se si era diplomato con il massimo dei voti, oppure era uscito dall'Accademia di Arte Drammatica, mica perché si appizzava le scurregge su TikTok. Capisci che siamo nella merda?
0: Scusami, Christian, ma devo un attimo controbattere a ste stronzate. Ma se hai fatto una carriera facendo film con mezze mignotte, doppi sensi, scurregge e parolacce, ma che cazzo stai a dì? Mo ce fai la morale per i giovani che mostrano culi per gradimento e coglioni che smadonnano su TikTok?
1: Ma che sei seria? Vedi che le scurregge affondano le radici nella millenaria arte del commediografo Plauto. Fa scurregge è una cosa seria. Nei miei film di Natale c'erano seri professionisti della flautolenza. Ma tu hai idea di quante volte abbiamo riprovato le scene del mitico Boldi che lo prende in culo? Adesso ti faccio un esempio. Se scurreggiassi ora, non sarebbe una scurreggia fine a se stessa, ma una forma di espressione di un grande artista. Se invece scurreggiassi tu, sarebbe una borgatara che si pulisce l'intestino dallo stress.
0: Beh, è una sfida. Vogliamo fare una prova degna dei migliori talk show americani?
1: Perché no? Chi comincia?
0: Oggi te va pure de sfiga, me so magnata carciofi e verze. Parto io. Rullo di tamburi. Ah, eccola!
1: Ammazza Fagnà, dopo devi debuttare le mutande, te sei cacata una vespa a piaggio. Ma adesso spazio all'artista, perché come ti dicevo, tu che scurreggi sei una sporcacciona, io che scurreggio so 3 milioni di incasso al botteghino. Ah, ecco la bella calda. La Bartolomeo, la Calante, la motociclista.
0: Mamma mia che puzza, abbiamo impestato lo studio.
1: Normale. Sono fonate di stronzo, è come la mano di Satana che accarezza un cane fatto di merda in una galleria.
0: Allora Christian, prima che la gente cominci a vomitarmi sulle scenografie, ti saluto e rinnovo l'appuntamento a settimana prossima. Con belve, ciao Cri.
1: Ciao ciao, grazie, vado a buttare le mutande.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: molto particolare.
1: Ma la fangola, la non la fangola, te mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È un messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
4: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
5: Pronto?
6: Upa?
5: Pronto?
6: Un paccio di domande che è stramuerto.
5: Che cosa?
6: Cite molte bive.
5: Scusa, chi è che parla?
6: Poi zoccola?
5: Sì, ma vaffanculo.
6: Te ci te stramuerto.
7: Pronto, buongiorno.
6: Upa?
7: Pronto?
6: Upa, ci sono domande che da zocco domande, che sorte pure.
7: Fabio! Aspetta un attimo, non riesco a...
6: Fabio! Afa!
7: Pronto?
6: Afa!
7: Pronto?
6: Afa in gulo!
7: Ok.
6: Gulacci te stramuerto! E viva pure! Moc! Tremona! Fabio! Fabio! Dimmi. Ricchione!
8: Pronto? Pronto?
6: Ricchione!
8: Ricchione sei tu!
6: Tremona! Lo mangio lo cazzo tu!
8: No, si mangia soldi.
6: Ti sei accattato un peggiotto? Che da ciò?
8: Due soldi.
6: Che da chi?
8: Da mamma.
6: Cite?
8: Morte.
6: Cite?
8: Stramorte.
6: Cite? E vive, tu e tu?
8: E mamma.
6: E tutta la razza tua.
8: E che da soldi?
6: Nicola, sta?
8: No. Che la fa, che la bacchina di soldi.
6: E chi dà la zocca di mamma pure. Upa?
9: Sì?
6: Upa, ci sono domande che dà la zocca, eh?
9: E di che domande?
6: E che dà la puttana mamma.
7: Pronto?
6: Afa in culo tua, tutta la razza tua. Perché?
9: Che la domanda?
6: E chi te lo papo?
7: Pronto?
6: Mannaggia con la culo rotta per te zocca di mamma, villacchione, bastardo!
7: Ma c'è la capita dove?
6: Ma fangulo!
7: Accedete!
6: Strunz!
7: Col gas!
6: Lo mangio lo cazzo! Lo mangio lo cazzo!
7: Accedete blu gas!
6: Si tremona tu?
7: Picchio gas e minto un gurto!
6: Ti metto il culo nel sassazzetto!
7: Mamma mia!
6: Lava culo da capedre!
10: Pronto?
6: Upa!
10: Chi è?
6: Upa, ci sono tua mamma!
10: Chi c'è?
6: Da zocca di sordo!
10: Pronto?
6: Mimmo!
10: Pronto?
6: Mimmo!
10: No, ha sbagliato numero!
6: Nicola!
10: Pronto?
6: Da bocchini mamma!
10: Pronto?
6: Cularò! Cularotta!
10: Ci mi dici chi c'è?
6: Upa, è che da zocca di mamma. Upa.
10: Pronto?
6: Domenico?
10: No, non c'è nessun Domenico.
6: Afa.
10: Pronto?
6: Afa Mok. Cite? Cite morte bive, stramorte strabive? Uè!
10: Pronto?
6: Una rotta!
10: Chi sei?
6: Da zocca di mamma! Beh! Trumone?
10: Pronto?
6: Trumone?
10: Ci sì.
6: Da zoccoli, mazzo, col mazzo, col mazzo, col mazzo.
10: Beh, voglio, vuoi sentire, c'è stato bello, baffa mocca, tutto il strami la muerta, tu la razzato, che da chiavca scassata, culo a rotta, buchina, a te, a mamma, da tan, e tutto la settima generazione, tu il strami la muerta, tu.
6: Bunga! Beh, forte, forte.
4: I puglieni, incontri ravvicinati del terzo tipo, con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
0: Lo Zoo di 105.

0: Buonasera, bentornati a Bestie, il programma di interviste della RAI, che sembra un podcast ma molto molto più costoso. Non indugiamo e facciamo entrare l'ospite di questa sera, famosissimo cantante e trapper, che in questi giorni è al centro dell'attenzione per via di un dissing con il finocchietto coi dentoni. Benvenuto a Tony F.
1: Bella bro, scusate se sono così figo, ma non ci posso fare un cazzo.
0: Belluccio, sei belluccio, l'unico problema è che sei alto quanto un cazzo e una bottiglia di shampoo.
1: Tony F può essere alto quanto cazzo gli pare bitch, e il resto del mondo che si deve adattare.
0: Bitch sarà tua madre.
1: Che fai dei incazzi? Vuoi fare un dissing?
0: Ma per carità, già ci avete abbuffato li coglioni tu e quell'altro nano con la bocca da ciuccio. Comunque, a proposito di dissing, quindi come va a finire quell'altro invertito pastrocchiato d'inchiostro coi dentoni e il 37 de piede?
1: Parli del nano pettinato da sbirro.
0: Ernano? Senti a merda che se lamenta della puzza del culo. Vabbè, senti Tony, perché avete litigato tu e lo scoiattolo cialtrone?
1: Perché il topolino pastrocchiato mi è venuto a supplicare di fare un fit con lui. Solo che a me fa schifo tutto ciò che lo riguarda e quindi l'ho sfanculato. Poi si è lamentato con un paio di post e allora ho impugnato il sacro microfono di Tony F e l'ho demolito con le mie rime. Poi, visto che non poteva avere il Tony F originale, si è fatto un fit core cosplayer di Tony F.
0: Stai parlando di Nicki Savage? O come cazzo si chiama?
1: Sì, quella merda di un copione del cazzo.
0: Senti Tony, ma tu che bestia ti senti?
1: Io mi sento un porco, quindi metà maiale e metà divinità.
0: Tornando a Fedez, perché hai tirato dentro la faida anche la pasticcera?
1: Io non ho fatto un cazzo, è lei che mi rompeva un mondo di coglioni coi messaggi. Tra loro due c'è sta un disagio che metà te lo racconto.
0: Senti, perché è finita con Taylor Mega?
1: M'ha rotto il cazzo, Tony F se stufa facile.
0: Come va con la tua attuale partner di lavoro, la cantante Gaia, con cui avete fatto il grande successo Sesso e Samba?
1: M'ha rotto il cazzo pure lei. Tony F non ha partner.
0: Senti, Tony, parli tantissimo del disagio dei giovani, delle periferie povere nelle tue canzoni, ma leggendo la tua bio mi sembra di aver visto che non vieni dai quartieracci. Anzi, hai avuto una giovinezza abbastanza agiata.
1: Oh, sono tutte fregnacce. Io vengo da una umilissima famiglia di gente con le pezze al culo dei parioli. Mio padre faceva il povero gioielliere.
0: Povero gioielliere?
1: E tutti i giorni si rompeva il culo per 5, a volte anche 6 ore al giorno a vendere Rolex.
0: Ma sei serio?
1: Mentre mia madre mandava avanti la villetta con la piscina.
0: Chissà che sforzi poraccia.
1: Io ho vissuto il degrado di andare a scuola accompagnato col Mercedes.
0: E già che schifo.
1: Ma non mi vergognavo, anzi tutto questo ha contribuito a farmi essere la divinità che sono oggi.
0: E già, proprio un'infanzia infame immagino. Senti Tony, un'altra domanda mi sembra obbligatoria, ma tu perché non porti la maglietta? Che sorta di psicopatia vi accomuna a te e grattachecca tatuatino?
1: Tu metteresti una maglietta al Davide di Michelangelo?
0: Ammazza, ma ti piaci così tanto?
1: Tony F è la cosa che mi piace di più al mondo. Pensa che quando scorro le mie foto mi viene duro. Se potessi mi clonerei per succhiarmelo col dito al culo.
0: Allora è vero che sei pure un po' froccio?
1: La carne non si butta, se mangia anche l'osso.
0: Sì, ma qui non parliamo dei filetti, ma dei cazzi. Vabbè, con sta stronzata, salutiamo il nano coi capelli da negro. Ciao, Tony F. Aspetta lì che faccio portare una scaletta per farti scendere dalla poltrona, così non ti fai male. Alla prossima puntata di Bestie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il grande successo di X-Men 3, Conflitto Finale e Missione Impossibile 3, la redazione di Radio 105 ha deciso di assumere definitivamente Leone di Lernia come voce narrante dei film dello Zoo di 105. Quindi oggi, in questo entusiasmante film, io, Petosauro, farò l'attore principale, sperando che arrivi la mia parte. Buona visione!
2: La Vai contro i mostri, lanciati da Vega, in collaborazione con la Vai, il tuo cuore nessuno lo piega, presenta...
3: Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile.
2: Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile, ma Titta di Girolamo ne ha più di uno.
1: Ormai non ce la faccio più in questa Svizzera maledetta, dove i panini sono di plastica e la gente è fatta di... è fatta e basta. Devo trovare un modo per tornare in Italia, soprattutto ora che ci sono i mondiali di calcio 2006.

0: anni del sud dovrebbe vivere da 8 anni in un'anonima camera d'albergo di un'anonima cittadina di Gratto Svizzera a Sarenzins. Un'opera ignominiosa, direi ignominiosamente un'opera speculata dalla fosforescenza del pregelatinizzato. Di Girolamo, perso da anni a contemplare di nascosto un piano per fuggire, ma purtroppo morì per colpa della barista maledetta Piera Succhia Ginocchia, che gli somministrò nel caffè un sovradosaggio di lattosio monoidrato acetilsalicilico.
1: Che stai cagando?
0: È bello così.
1: Ma aspetta, che
0: acetilsali...
1: cilico.
0: Cilico.
1: Tutto insieme.
0: È difficile sta cosa qua. Acetilsali cilico. Ma Wendy, ma sei uno strunzo, mi deve mettere le parole più difficili, come ente piscosico.
1: No, dips.
0: Eps. La metem. Epsim.
1: No, la me... Guarda, chiudi gli occhi e fai la metem psicosi.
0: La metem piscosi. La metem piscosi.
1: Vedi, sei quasi. Psi.
0: La met... La metem psicosi.
1: Vedi, perché tu sei abituato a dire ps invece di ps.
0: Ps. Ps.
1: Devi tagliare la p. Ps.
0: La metem psicosi.
1: Dell'epiglottide, questo è più facile.
0: Dell'epiglottide.
1: Epiglottide.
0: Delle.
1: No, questo va. Perché la. Dell'epiglottide.
2: Basta!
0: Dell'epiglottide.
2: Basta!
0: Dell'epiglottide.
2: Basta! No. Io mi rifiuto di andare avanti. La sala del cinema si è svuotata, Leone! Ma non si può! Su al terzo piano della radio hanno già sgombrato tutto per colpa tua! La radio sta perdendo tutti gli ascolti e quindi hanno venduto 50 frequenze in tutta la penisola. Vabbè che erano spente, però le ha vendute. Noi sappiamo che sei anziano ormai. Ti dobbiamo comprendere tutti i santi giorni, quindi anche tu qualche volta cerca di comprendere noi. E quindi comprendi questo bel...
3: Ma vai a fare in c***o, Leone!
0: La metempisclosi dell'epiglottide.

0: 105 only for you.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
2: Buon ascolto! Buon ascolto.
1: Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Dimenticare è bello. I protagonisti Sabrina Ferita e Susan. Gigi Proiettile è Ben. E con la partecipazione straordinaria della divina Meryl Streep. Tratto dall'omonimo romanzo di Iva Zanicchi. Adattamento cinematografico Macho Man Randy Savage. Regia del cardinale Carlo Maria Mojito. Voce narrante Angelo Non Svelato. Paga sto cazzo di canone! È notte. Susan si sveglia di soprassalto. Spaventata e spaesata, scruta la camera con i suoi enormi occhi piccoli. Un uomo le dorme accanto con un sorriso da orecchio a orecchio. La donna si tocca le labbra carnose. Sono gonfie e doloranti.
3: Oddio, dove sono? Ma chi è questo tizio?
1: Susan si volta a guardarlo disorientata. L'uomo dorme su un fianco, indossa una maglietta da petto. I capelli di lunghezza media sono calvi sulle punte. L'uomo continua a sorridere beato.
3: Merda! Perché non ricordo come cazzo sono finita qui?
1: Lei esce dalle coperte e scende dal letto. Nuda. Tutta nuda. Capezzoli turgidi come bulloni d'acciaio contro la luce lunare. Corre a cercare qualcosa per coprirsi, invano. Meno male. Diciamocelo, la fica è bella, bellissima. Al contrario di quello che ci vogliono far credere, la fica fa figli, il culo no. La porta è socchiusa. Susan entra.
4: Susan entra.
3: Ah, mi fanno malissimo le labbra. E queste cosa sono?
1: Sgrana gli occhi e avanza perplessa, aggrottando vistosamente la pelle attorno alla vagina. Sulla parete davanti a lei c'è una composizione di fotografie. Alcune fotografie la ritraggono da sola, altre con l'uomo con cui si è svegliata, altre ancora non c'entrano un cazzo.
3: Perché tutte queste foto?
1: Le foto sono alternate a post-it. Su uno c'è scritto Ben, tuo marito. Accanto alla loro foto in abiti nuziali, il nostro matrimonio. Sopra una foto di Fabio Alisei c'è scritto Meryl Streep, dopo il cambio di sesso.
3: No, no, no, non è possibile!
1: La donna guarda inorridita la fede nuziale al suo anulare e l'orrenda camicia a quadri di Meryl Streep col pizzetto. Torna in camera, ancora tutta nuda, la perfetta riga del culo minacciata da un'unica goccia di sudore che le scende lungo la schiena. Trova Ben seduto sul letto.
3: Tu chi sei?
5: Sono tuo marito, Ben.
3: Cosa?
5: Ci siamo sposati 9 anni fa. Hai avuto un incidente durante il banchetto di nozze. Un petardo ha colpito una cozza che ti è rimbalzata in testa. Hai riportato danni al cervello e ora non riesci più a ricordare le cose.
3: Cos'è che non riesco a ricordare?
5: Appunto, ogni cosa. Memorizzi le informazioni per qualche tempo, poi all'improvviso tutto svanisce.
3: Oddio, ma è terribile!
5: Va tutto bene. Fortunatamente, per qualche strana ragione, dopo che mi fai un pompino, ti torna tutta la memoria.
6: Ma dai?
3: Davvero?
5: Yes, sir.
3: Quindi se ti faccio un pompino mi torna tutta la memoria? Davvero? E per quanto tempo dura l'effetto?
1: Ben tiene le dita incrociate dietro la schiena mentre il suo naso si allunga a vista d'occhio.
5: La memoria ti torna per settimane, a volte anche mesi, te lo giuro, eh.
3: Presto allora, vieni qua, fatti fare un pompino, voglio riavere la mia memoria.
5: Vabbè, se proprio insisti.
1: L'inquadratura si stringe su una delle fellazio più feroci della storia dell'universo mondo.
7: Sgrissimo! Superlativo di...
1: In breve Ben raggiunge il cucuzzolo del piacere. L'inquadratura si sposta. Sul comodino di Ben c'è un barattolo di medicinali. Leggiamo l'etichetta. Sborramemento. L'integratore che trasforma il tuo liquido seminale in un letale intruglio cancella memoria. Da oggi anche in pastiglie. Susan intanto riemerge dal suo soffocone fotonico, confusa e disorientata.
3: Oddio! Dove sono? Tu chi cazzo sei? Ho per caso mangiato pesce? Ma perché mi fanno male le labbra?
5: Tranquilla, Susan. Ora ti spiego tutto. Io sono tuo marito Ben. Hai avuto un incidente e hai perso la memoria, ma per fortuna c'è un rimedio.
3: Davvero? C'è un rimedio?
5: Certo. Certo che c'è un rimedio.

0: Aia culo!
1: Dalla risata malefica dovreste intuire che in qualche modo c'è di mezzo un cincischione a tripla frizione, ma che non appare per via dei costi esagerati per questa serie.
2: Cincischione!
1: Hai colto il messaggio subliminale? Sto parlando con te, bastardo contribuente. Se non paghi il canone ti puoi scordare i cincischioni, hai capito? Niente canone, niente cincischione, brutto coglione. Partono i titoli di coda, che non vi leggo perché devo correre dal medico a farmi prescrivere assolutamente questo fottuto medicinale. Ma voi non fate i furbi. Mi raccomando, brutti stronzi, ricordatevi di pagare il canone. Paga il canone, pezzo di merda.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
0: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
0: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
0: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
0: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
0: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
8: Sì!
0: Sì!
8: Sì!
0: Sì! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
0: Che cazzo!
8: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
8: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo!
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì.
0: Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
8: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
11: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là.
12: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
13: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
12: Ma
13: Marco,
12: chi?
13: Ma che cazzo stai dicendo?
12: Tu se non eri con me, a conoscenza...
13: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per... Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
12: Sono venuto per me, e io ti ho messo dentro la cosa...
13: E ma come, per poi litigare, per mandarci
12: no,
13: a fare
12: no,
13: il
12: culo? No, ti ho messo...
13: Che ti facevi schiacciare?
12: No, non capisco.
10: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
12: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda te non faccio più.
9: Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
1: Ah, Monzoloni sono le...
2: DJ! Il peluccio non ti piace? Così meglio sotto voluto, sì? Graffiando le pelle e come farmi male, bene.
1: Ed eccoci qua, Monzoloni, io sono Wender.
3: E io sono Squalo. E lì abbiamo in regia quello che fa ha, ha, ha, ha, quello che ride, ha, ha, il regista.
1: Che si chiama?
3: Spine.
0: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine.

0: La Tana delle Tigri è una misteriosa organizzazione segreta che ha diramazioni in tutto. Addestrano dei lottatori fortissimi e coraggiosi per mandarli.
1: Eccoci qua, bentornati a Monzoloni, io sono Wender.
2: E io sono Squalo, abbiamo in regia il numero uno, il grandissimo, l'incommensurabile, l'inappropriato DJ... Calogero Franceschi, che in alto è DJ Spine.
1: Bravissimo, grande DJ Spine.
2: Calogero, bravo.
1: Mi sta dicendo dal vetro che non si vede, ma si sente... Lo sentite che sta battendo contro il vetro, sta comunicando, aspetta, devo capire cosa mi dice.
2: Cosa capito, detto? No? Si è capito benissimo.
1: Si è capito sì, che sì, stasera sì. Lui suona alla discoteca...
2: Cazzi e mazzi di Genova!
3: Andateci numerosi che si balla bene a colpi di pistola e urla di Tarzan. Discoteca Cazzi e Mazzi, a Genova.
2: Bello questo pezzo, bellissimo, guarda che è veramente bravo lui quando suona, bravissimo.
1: Sì, Gigi D'Agostino è sempre...
2: Grande Gigi, il mio grande, idolo.
1: Il grande maestro. Comunque stavamo parlando appunto di questa cosa, ci hanno scritto in molti sul fatto della terza guerra mondiale.
2: Aspetta un attimo, infatti, terza guerra mondiale. Io mi stavo facendo il calcolo prima mentre c'era la canzone, no?
1: Sì, dimmi.
2: Ma... Yes! Ma... Perché terza guerra mondiale? Siamo sicuri che non era la quarta?
1: Forse sai che hai ragione.
2: Boh, non mi ricordo. Yes!
3: Ehi, ascoltatore, se vuoi riascoltare Monzoloni, scendi giù, gira a destra, va al benzinaio, chiama l'ufficio di fronte, fatti aprire, sali, dentro c'è un ufficio a destra. Dopo aver firmato, scendi giù, vai al bancomat, preleva, vai in posta, paga il bollettino, conservatelo che non si sa mai. Subito dopo puoi scaricare l'app che si chiama Luciana, la lavatrice con carica dall'alto. Abbiamo scelto questo nome per trovarla subito.
1: Allora ragazzi, abbiamo appunto parlato di questa roba qua, di questa, non sappiamo se è la terza o la quarta, perché c'hai ragione, sai?
2: Ma il dubbio c'è sempre.
1: Stavolta mi hai stupito, mi hai confuso, quindi adesso sentiamo...
2: 8 per 3 quanto fa?
1: Dimmelo tu.
2: 49.
1: Perfetto, a grazie. Domani, ciao!
3: Monzoloni, torna tra qualche giorno, sempre lì. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
6: Complotti complottosi!
5: Era il 1912, quando in tutto il mondo venne presentata la più grande nave dell'epoca, pronta a salpare.
7: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse una grande nave, ma era troppo grande. E io non ci credevo e mi son detto, e se fosse un'astronave?
5: Stiamo ovviamente parlando del Titanic. A scuola ci hanno sempre insegnato che il Titanic è stato affondato da un iceberg terrorista sovietico. Ma quello che forse non sapete è che non fu un caso.
8: Siamo tutti abituati a pensare che sul Titanic ci fossero solo Jack e Rose e quella fottuta porta galleggiante sulla quale Jack si sarebbe salvato benissimo, avrebbe potuto salvarsi, cazzo! Scusate, stiamo divagando. Ciò che non sapete è che il Titanic trasportava ben 12 miliardi di barattoli della maionese della Hellmann's. Una cifra incredibile!
5: Nel 1912 la maionese Hellmann's veniva prodotta in Inghilterra e la consegna della prestigiosa salsa era prevista per il Messico, precisamente a Veracruz, che per il Titanic sarebbe stato il prossimo porto di scalo, dopo la sosta a New York.
9: Lo sappiamo benissimo tuttissimi che il popolo messicano vada matto per la maionese e nel 1912 aspettava con ansia questa immensa consegna. Il carico era tutto segreto per evitare lo spionaggio industriale. Pensate che sarebbe stata la più grande consegna mai consegnata! E infatti non fu mai consegnata.
5: Ma cosa c'entra questa faccenda della maionese Hellmann's con l'affondamento del Titanic? Per non toccare il fondo e per andare a fondo di questo mistero, siamo dovuti andare sul fondo dell'oceano, in cerca dei relitti del Titanic, grazie al nostro battiscafo.
6: Alfa Bravo, siamo pronti all'immersione. Ci stiamo quasi. Vediamo il Titanic.
10: Pronto? Mi ricevete? Titan, mi ricevete?
5: Purtroppo abbiamo perso i contatti. Non ci è chiaro cosa sia successo, ma abbiamo rinvenuto una bottiglia di ketchup Heinz. Che sia stato un avvertimento? Cosa nasconde veramente il Titanic?
11: E che ve devo dire? La mafia utilizza sempre dei sofisticati messaggi in codici, allegorie e figure arcaiche per rappresentare le varie minacce di morte. Tipo, per esempio, mandare un pesce significa che il tipo dorme come i pesci. E nella mafia delle salse succede la stessa cosa, è un grande classico. Lasciare una bottiglia di ketchup della Heinz sul fondo di un relitto significa letteralmente che c'è un immenso segreto e complotto ai danni del Messico. È palese, cazzo.
5: Che davvero la Heinz abbia lasciato il messaggio? Qual è il vero conflitto fra Heinz e Hellmann's? Per avvalorare la nostra tesi, che ormai potremmo chiamare semplicemente verità, basta analizzare il nome Heinz.
9: Guardate qua! Avete mai fatto caso che il nome Heinz somiglia solo a cose cattive? Può sembrare AIDS, la terribile malattia che è cattiva! Oppure Heil, il saluto nazista, come anche la canzone degli anni 90. Sentite qua!
12: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht.
9: Oh, i nazisti cazzo se sono cattivi! Più ovvio da così!
5: Servono altre spiegazioni? Ormai è chiaro. La Heinz ha complottato contro il Messico affinché la maionese non arrivasse mai e iniziassero a consumare il loro ketchup.
8: Noi messicani non portiamo rancore. Al massimo te tagliamo qualche braccio col macete, te diamo qualche coltellata, ma sempre con la grande allegria, e ti facciamo strisciare senza pisello con il culo pieno di cocaina. Ma la faccenda della maionese, no. No, signore, no.
5: I giorni seguenti all'affondamento, il Messico si fermò e tutti quanti non riuscivano a fare altro che pensare a tutta quella meravigliosa salsa andata a condire i delfini. Tutti quanti sapevamo della Heinz e del complotto, ma purtroppo ci misero a tacere tutti quanti e ci uccisero tutti, me compreso. No, signora, no. L'angoscia per la perdita di questo prezioso carico a loro molto caro era così grande che dichiararono una giornata nazionale di lutto che osservano ancora oggi, il 5 di maggio.
13: Il 5 di maggio, o meglio in messicano Cinco de Mayo, è una festività nazionale famosa in tutto il mondo, ma nessuno sa realmente che cazzo si festeggia. È tipo il 25 aprile in Italia, ma in realtà per arrivarci bastava semplicemente ragionare sul nome.
5: 5 di maggio. In messicano Cinco de Mayo, che letto all'inglese lentamente diventa Sink of the Mayo, che tradotto significa letteralmente affondamento della maionese.
14: Al mio ragazzo piace affondare la maionese, in effetti anche il ketchup, però per non fare un torto a nessuno usiamo tutte le marche.
5: Avete colto l'antifona? Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo. Mai.
15: Every night in my dreams I see you, I feel you.
16: Radio 105.

0: 105. Lo zoo di 105. Come on, guys. Lo zoo di 105 presenta.
1: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Sono con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, la hai fatta però di dietro il culo.
0: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
2: Nella puntata precedente
3: abbiamo individuato un camion che ha perso una ruota sulla autostrada Milano-Venezia.
4: Ho capito, allora
3: la ruota sta galoppando a fortissima velocità, probabilmente entro un quarto d'ora ti sfonderà la finestra e ti colpirà la schiena. Dovresti registrare il suono sordo dell'impatto e fornircelo per l'archivio delle scenette dello zoo.
4: E io ti
3: bonifico immediatamente 300 euro al Liban intestato a Topolino. IT e tutti zeri.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
5: La nostra radionovella è arrivata a un punto di non ritorno. E visto che Santina sembra bersi ogni cosa che le raccontiamo, abbiamo deciso di andare fino in fondo e capire fin dove può arrivare la demenza senile.
3: Allora Santina, ho un bel regalo per te. Allora, abbiamo confezionato un giubbotto esplosivo che ti verrà recapitato a casa oggi pomeriggio. Però attenzione.
4: Oggi pomeriggio?
3: Sì, però attenzione, non dovrai deflagrare da sola. Dovrai cercare di essere in compagnia di tutti i tuoi parenti.
4: Ho capito.
3: In modo da far scomparire per sempre il tuo codice genetico.
4: Ho solo che
3: ne 3 nipoti. Ho anche tu, cazzo!
6: Audig, amica!
7: Auguri! Tanti auguri! Tanti auguri!
4: Siamo presto a Pasqua, vero?
3: Sì. Allora io spenderò tutto il denaro che ho per distruggere definitivamente ogni speranza che tu abbia di sopravvivere oltre un anno. Lo farò comprando milioni di aspirapolveri.
4: Speriamo di scampare almeno 100 anni.
3: No, li metterò tutti intorno a casa tua per chilometri. Ci saranno aspirapolveri accesi che aspireranno tutto l'ossigeno. Dovrai crepare soffocando.
7: Tanti auguri.
4: Aspettate fino al 10 di giugno qui base terra.
8: Signora, senta, una sorpresa. Allora, intanto buon Natale, visto che siamo vicinissimi.
4: Grazie mille, e buon Natale anche a te.
8: Buon Natale, signora, se lei sa che qua a base terra festeggiamo
4: grazie,
8: il Natale.
4: Buona Pasqua sarebbe bene, no. Facciamo buon Natale.
8: No, è buon Natale, oggi per noi è Natale tra poco, domenica è Natale, signora. Signora, le passo Maurizio Costanzo, che le farà un po' di domande, che sta per andare in diretta in questa puntata speciale di Natale. Glielo passo subito, un attimo solo, signora.
4: Sì.
9: Santina?
4: Dimmi.
9: Ben trovata.
4: Ti faccio tanti auguri, buona Pasqua.
9: Anche a voi.
8: No, signore, buon Natale.
9: Natale, signora.
4: Buon Natale, sì, scusi. Buon Natale.
9: Se no,
4: a te e anche tua moglie.
9: Chi è?
4: È Maria De Filippi.
9: Aspetta, no.
4: Maria Filippi. Quella che fa uomini e donne, eppure anche la posta
9: al
4: sabato fa
9: anche il telegiornale dal medio, fa tutto, sì.
4: Esatto, io lo guardo sempre, mi piace.
9: Antina,
4: anche te ti vedo delle volte alla televisione.
9: Come mi trovi?
4: Scusa se ti do del tè.
9: No, dammi del tè, ci mancherebbe. come mi vedi? Ti piace il programma?
4: Cosa?
9: Il programma?
4: La mamma?
9: Il programma ti piace?
4: Ah, il programma, sì, dimmi.
9: Questo di Natale che stiamo andando in onda con le musiche, l'alberello.
4: Dove sei stato?
8: Maurizio, sono Maria, un attimo solo.
4: Maurizio.
8: Fai parlare un attimo anche a me con questa signora tutta squilibrata.
9: Sì, anche te vero.
8: Allora, signora, sono Maria De Filippi, buonasera. Allora, ben ritrovata, siamo arrivati alla puntata di Uomini e Vecchie Puttane e abbiamo per lei una sorpresa, c'è cioè un ragazzo che si chiama Squalo che vorrebbe incontrarla e invitarla fuori a cena e magari, chi lo sa, ficcarci magari una manata nella fregna, ecco. Glielo passo subito e poi vediamo se questa coppia potrebbe funzionare. Prego Squalo, prego, fagli la dedica d'amore. Prego.
2: Ciao Santina, io sono un po' imbarazzato perché sai, è tanto che ti ascolto.
4: Sei giovane?
2: Sono abbastanza giovane, sì, sono un bel ragazzo.
4: Guarda, io sono vecchio, sai, ho 80 anni per
2: esempio. No, ma a me piacciono le persone mature, quelle che mi possono insegnare qualcosa, quindi poi ti ascolto sempre, sei veramente una brava persona, io potrei darti tutto quello che vuoi e niente, vorrei conoscerti, sai, mi piace sempre come...
4: Ti piace conoscermi?
2: Sì, mi piacerebbe tantissimo conoscerti.
4: Non mi hai mai vista? In foto.
2: Per questo, io ho visto una volta la foto, per questo ho detto che è bella questa donna, quindi mi piace molto, mi piacerebbe anche conoscere, perché tu a me non mi hai mai visto invece, quindi dobbiamo...
4: Dobbiamo
2: presentarci.
8: Allora, un attimo solo, per favore, un attimo per favore, allora signora, questo è un momento molto delicato, la signora Santina deve...
4: Essendo, no, ma sei italiano?
8: Sì, certo, italiano,
2: ma come
8: signora...
2: parlo non sembra, però sì, sono italiano.
8: Mongoloide, signora, purtroppo.
2: Calabrese, però.
8: Ma anche lei.
4: Ah, sei monocoloide, anche tu.
2: sì, sono, ma si capisce come parlo, no? Si capisce,
4: ma
2: no?
4: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
2: Sì, ma sì. Io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide.
3: Tutto questo sta avvenendo veramente.
2: Sta succedendo, sì.
8: Allora, signora, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
4: Sì, dai, aspetto, dai.
8: Allora signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
4: Esatto.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Only for you, the zoo. This is the zoo.
10: This is the zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. Nina. This is a zoo.
11: Vai, dai! La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
12: Complotti complottosi!
11: Era precisamente il mille e qualcosa del Medioevo, sicuramente avanti Cristo, quando in Inghilterra venne eletto un nuovo re.
13: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse il nuovo sovrano, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
11: Stiamo ovviamente parlando di Re Artù. E non si può parlare di Re Artù senza citare la sua famosa spada Excalibur, la spada magica, nota per essere stata incastonata in un'incudine sopra una roccia.
14: Ci sono un sacco di documenti, foto, filmati che lo ritraggono mentre estrae la famosa spada dalla roccia. Attenzione ragazzi, perché la Disney gli ha pure dedicato un documentario nel 1963 intitolato proprio La spada nella roccia. Quanto era avanti la Disney?
11: Ma andiamo per gradi. Chi era Re Artù?
15: Si narra che un dì l'Inghilterra fiorì di audaci cavalieri.
14: Non tutti sanno che Re Artù era un re. Fu un uomo grande, questo è certo. Veniva appellato proprio come Gran Re,
16: e lui stesso diede il suo appellativo a molte cose, come la Bretagna che diventò Gran Bretagna. Addirittura il sultano degli ottomani di allora battezzò il suo aiutante Gran Visir, in onore di Re Artù. Pensate che il normalissimo Crispy McBacon divenne Gran Crispy McBacon e sempre in onore del Gran Re, Re Artù.
11: Insomma, siamo d'accordo nel dire che Re Artù sia stato un grande. Ma davvero così grande da aver letteralmente estratto una spada da una roccia? Oppure si tratta di un'enorme metafora?
17: La spada è sempre utilizzata per metafore o similitudini. Essa assume diversi significati: la giustizia, l'onore, la lotta contro il male, le siringhe degli eroinomani che collassano in stazione. E infine c'è chi definisce spada il proprio cazzo.
11: E proprio di un cazzo si sta parlando. E non un cazzo come tutti gli altri, ma bensì un gran cazzo, come direbbe Re Artù. Pensiamo un attimo a quanto detto finora. Excalibur è definita una spada magica. E cos'altro c'è di magico nelle faccende di Re Artù? Ci arrivate anche voi. Proprio Merlino.
18: Merlino, come conferma la scienza, era un mago, imparentato alla lontana con Beppe Vessicchio, ma questa è un'altra storia. In molti comunque si sono domandati quale fosse il suo ruolo nella vita di Re Artù, fino a che la metafora non divenne chiara. La spada!
11: La spada! La spada! La spada, esatto. Excalibur, la spada magica, non era altro che il gran cazzo di Merlino. Ma perché la roccia? Cos'è la roccia? O meglio, chi è la roccia?
19: Guardate che chiappe sode che ho. Sono dei pezzi di marmi, perché mi ammazzo di squat. E infatti, in molti lo definiscono una roccia. E la cosa mi piace, ma tanto tanto, anzi... quasi quasi. Qualcuno della troupe vorrebbe infilare la sua spada nella mia roccia.
20: Io!
11: Ecco la chiave di volta. Se la spada è il gran cazzo magico di Merlino, la roccia è proprio Re Artù, che, come confermato dai molti documenti, inventò gli squat proprio per avere un fisico marmoreo. La spada nella roccia è solo un'enorme metafora per definire la storia d'amore fra un vecchio bavoso ed un giovane palestrato, come documentato da questa clip.
21: Sì, Artù!
22: Dai, prendilo! Ciucciami la barba!
21: Merlino!
22: Sì, Artù! Ciucciami la barba! Ciucciami la barba!
21: Che ti qua!
22: Dabraca! Se il tuo culo si stringerà, in fondo è tutto ti scoprirà! Digitus tu! Prestidigitorium!
11: Lasciamo a voi le vostre conclusioni. Anche se la verità, noi non la sapremo mai. Pocketty, pocketty, walkety, walk, abracadabra.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello. Ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello.

0: Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma! Guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
3: Quello è Iron Pen!
4: Cappella, dammi i dati di volo!
5: Velocità, 300 cazzi mosci al secondo. Altitudine, 8000 righe di culo, sopra il livello del mare. Sir Baskero, ti pieni al 60%, signor Stark.
4: Perfetto! Guarda un po', siamo sopra la villa delle Kardashian. È venuto il momento di provare gli spermadroni spaccaculoni gonfiabili.
6: Cazzo sono?
5: Ricevuto, signore. Spermadroni lanciati.
7: Oh my god, helping you, dammi una mano.
4: Ma stai zitta, faccia di col culo.
5: C'è una chiamata per lei, è la donna Pompino.
4: Ehi, guancia a forma di cappella, che si dice?
5: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: sì dai, godo, dietro, davanti, in bocca, gnam, gnam, sfonde, sfonde, godo, sono una vacca, mamma di spine. Godo. Tradotto, il malvagio Thanos è giunto sulla terra, dobbiamo radunare i super erotici. Che c***ata.
4: Ricevuto, rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
8: Oh, Iron Pen, non vedevo l'ora che arrivassi. Mi sono messo una calamita in culo per attirare il tuo bel pazzo di ferro.
4: Non ora, Squirtaman. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla terra. Dobbiamo radunare tutti i supererotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.

0: Pen? Mi sento osservato.
1: Oh, a torre! Te tengo d'occhio, a torre!
2: Thor, ma figurati! Chi oserebbe mai spiare il dio dei fulmini?
1: A torre! Vedi che te guarda, capito? Te guardo, te spio, te sorveglio, te monitoro, te tengo d'occhio!
0: Ti dico che c'è qualcuno che non mi toglie gli occhi di dosso, Iron Pen.
2: Vabbè, dai, dai, ci occuperemo di questo dopo. Ora dobbiamo impedire al malvagio Thanos di impossessarsi della pietra del culo. Supererotici, formazione a trenino volante!
3: Luri di umani, consegnatevi la pietra del culo o vi sterminerò tutti!
2: Ma secondo voi è normale o...
4: Oddio, siamo invasi da un incappato gigante!
5: A me mi pare Guy Thanos, non tanto Thanos.
2: Presto! Non c'è un momento da perdere! All'attacco, super erotici!
1: A torre, torre, mi senti? Vedi che te tengo d'occhio, a torre, non te perdete vista, te spio!
3: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos!
0: Sono ferito! Sono ferito!
2: Resisti, Thor! Non mollare! Resisti, frocione in costume!
1: Tranquillo, capo! O guardo io a Thor, non ti preoccupa! O sto a guardare!
2: Dannazione, Bocchinara! Thanos è troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi!
4: Eccoli, rinforzi, eccoli!
6: Thanos! Arrenditi! Non hai più speranze! Ah, sei proprio un terrone di merda!
7: E tu chi diavolo saresti?
6: Sono l'incredibile!
7: Incredibile cosa?
6: Incredibile cazzo in culo!
7: Aia! Aia!
2: C'è mancato un pene, ma la terra è salva! Festeggiamo!
1: Thor, non so se hai capito, stai attento che ti tengo d'occhio!
0: Oh, ma si può capire chi cazzo sei?
4: Lo so io! È l'osservatore romano!
1: Ma vattela a piangere culo, frocio!
4: Che battuta di merda che ho fatto!
7: Aia!
4: Tu contenta?

0: barca. Vai, vieni indietro col camion. Vai, adesso la rovescia. Ma la bocca, se ce la fai, non riesco più nel naso, non ci sta. Non ti raccontare di bene.
1: Nonno Zeus, che fai? Stai creando una nuova serie di divinità apposta per i suini?
0: Ride perché ce l'ho fatta. Che simpatica puttana di merda. Vediamo se fa ancora la spiritosa dopo che ti ho trasformato in clitoride in una mongolfiera.
1: Aiuto, volo via. Scusa nonno Zeus, non lo faccio più, ti prego, fammi tornare il clitoride normale.
0: Ecco, brava, vai a spompare i cactus col culo, che io ho faccende importanti su cui pippare. Non so se ti sei resa conto, stavo facendo fare retro a questa serie di camion rimorchio con dentro tantissima polvere divertente, tutto nella mia bocca, che tanto non posso morire. Sono una divinità, no? Sai chi sono io? Scopiamo?
1: No.
0: Scusa la droga che parla per me.
1: Che succede, nonno Zeus? Sono arrivati i troiani?
0: Magari, peggio, molto peggio. Sono arrivate quelle troie delle Amazzoni.
1: Le Amazzoni? E chi cazzo sono?
0: Le Amazzoni sono un popolo formato di sole donne guerriere che menano forte e non ti fanno chiavare perché si leccano la fi...
1: Ah, non ti preoccupare, nonno Zeus, ci penso io alle Amazzoni. Così tu mi farai diventare una dea e finalmente potrò pippare anch'io. Aspettami qui, vado, sistemo le Amazzoni e torno.
0: Vai, vai, vai, vai, fatti un cristiano di c***o. Scusa un attimo, ci conosciamo?
1: Sì, sei mio nonno.
0: Scopiamo?
1: No, nonno.
0: Scusa, è la droga.

0: che... Ah, ciao Apollo, come mai indossi l'armatura? Stai andando a scoparti, Pegasus?
1: Magari. No, Eros, vado a combattere le Amazzoni. Così quando le avrò sconfitte, nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò pippare come un formichiere colombiano!
2: Scusate, ho sentito urlare! Ciao, bella bambina, scopiamo?
1: No.
2: Ci conosciamo?
1: Sì, sei mio nonno.
2: Ah, scusa la gioca, vado. Scusa.
0: Sembra interessante, vengo con te su quelle ali.
1: Ecco, guarda, sta arrivando l'esercito delle Amazzoni.
0: Strano, non ricordavo che avessero i tacchi a spillo.
3: Fermi tutti! Compagnia, giù le mutande al mio tre, scateniamo l'inferno. Pronte, uno!
1: Ma che cazzo succede?
2: Due
0: e tre.
1: Ma che schifo! Stanno cagando!
0: Ah, ho capito! Non sono le Amazzoni!
1: E chi sono?
0: Le Amazzoli! È più bella cosa non c'è!
2: Ciao! Stavate tirando! Ero in giro con la cabrio e ho visto che eravate qua fermi. Ciao, che fai?
1: Ciao!
2: Scopriamo!
1: No!
2: Ci conosciamo, ci hanno visto... conosciuto.
1: Sì, no.
2: Scusa Tic, che facevo un lavoro pericoloso nella vita.
1: Sì, sei mio nonno.
2: Scusa, è la droga.

0: Nella stagione precedente di Doc, l'incapacità recitativa dei protagonisti ci aveva leggermente rallentato nella continuazione della serie.
1: Avvocato Chiunchiur l'orto.
2: Stop. Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
1: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso. Non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
3: Le assicuro la piena assoluzione. O non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto. Chiunchiur.
2: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto. È il suo nome, voglio dire.
0: Ma le imbarazzanti performance degli attori non sono l'unico problema in questa serie.
1: Te lo giuro.
3: Oh, oggi allora vuoi litigare? Guarda che va a finire di merda, non ho capito, stiamo recitando.
1: È la tua giornata del cazzo questa qua, t'ammazzo io.
0: Il produttore esecutivo, il commendatore Burrasconi, non nutre grandi simpatie per il protagonista della serie e quindi assolda uno degli avvocati più cattivi del mondo, il signor Abraham David Goldenberg.
4: E c'è qua l'avvocato.
2: Ah, sì, il signor Abraham David Goldenberg.
3: Buonasera, buonasera.
2: Buonasera a lei, Rabbi.
3: Esatto.
1: Ha delle trecce da donna?
2: No, quello no. Che sta facendo un film sui vichinghi.
3: Io ho già qua il contratto con quello che lei deve di danni alla produzione.
1: Sono ancora iniziato, scusate. Poi, allora.
4: Scelga lei, vuole l'ergastolo o farsi sfondare allora, il buco del culo?
1: Io posso partire anche dal presupposto che può anche non interessarmi questa produzione.
2: Ma non sa quanto le sarei grato se lei prendesse questa produzione.
3: No, lei ha già firmato, ha quindi firmato. O fa o 10 milioni di euro sull'unghia, subito.
2: Fare o non fare, non c'è a provare.
4: Cazzo in culo o 10 milioni di euro?
0: Le riprese non sono ancora iniziate e siamo già arrivati a minacce e a c***i nel culo.
1: Mi trovo in difficoltà, vi giuro che mi avete preso un po' contropiede.
2: Certo, controcazzo direi.
0: Ma dopo una lunga collutazione, sputi, aggressioni verbali e qualche gingillamento anale...
1: Allora, io finisco il copione, ma giuro vengo lì, ti taglio la gola con la carta.
4: Minaccia.
3: Sì, minaccia, segno. Io sto segnando tutto.
4: 20 milioni qua di danni.
2: Scusa, mi scazza se...
4: Quel puttanone di sua moglie lì dovrà andare...
1: Figlio di puttana!
4: Dovrà farsi smontare...
3: Si farà... minacce.
4: Sì, si farà smontare la fregna marcia che c'ha pur di pagare ste cazzi.
2: Adesso se il m***o è l'inutile la troia, sono d'accordo, noi cominceremo a girare.
4: Grazie.
2: Prego.
0: Finalmente la situazione si è quietata e le riprese della nuova stagione possono iniziare. Porco che incubo, non potevo continuare a doppiare film porno di Pedro Pedrazzi.
5: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello, stagione 2.
2: Tocca a lei, prego, comparsa. Ritrovi la concentrazione.
1: Scusi, controllo un attimo cosa c'è scritto.
2: Perché no, sa già? Dovrebbe sapere la memoria.
1: Sì.
2: Già.
1: Andrea, abbiamo
2: Sì, una parola ogni quarto d'ora, che sta a solfeggiare?
1: Perché non conosco la parola.
2: Scantonato.
1: Non so cosa vuol dire.
2: Evitato.
1: Andrea, abbiamo scantonato impunemente il periglio.
2: Impunitamente.
4: Che cazzo di... Ho detto che
2: porca troia, ma quattro parole le ha sbagliate due.
1: Giuro, t'ammazzo. Ti ammazzo due volte.
4: dai, vieni.
1: Io compro il libro dei morti
4: porco.
1: Ti faccio risorgere e ti riammazzo.
4: C'ho la roulotte blindata, figlio di puttana.
1: Zingaro bastardo.
4: Muori, nero.
2: Promette molto bene,
0: La nuova stagione di Doc, Medici Senza Cervello. Prossimamente nello Zoo di 105. Cominciamo bene sta stagione.
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Oggi no! Senti, ho la tosse! Sono malato!
7: Bugiardo! Bugiardo! Bugiardo! Hai la tosse perché ti sei fumato una canna! Dai, papà Castoro! Non fare il figlio di troia! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
6: Ah, puttana la marmotta! Va bene, figli di lontra! Vi racconto una cazzo di storia!
7: Evviva! Evviva! Evviva!
6: Allora, senti, questa storia si intitola Al lupo, al lupo!
7: E parla di un lupo? Parla di un lupo?
6: No, parla di cazzi nel culo!
7: Oh!
6: Allora, silenzio! Senti, c'era una volta un pastorello che di notte doveva fare la guardia alle pecore del villaggio.
7: Quale villaggio? Quale? Quale? Quale? Quale villaggio?
6: Paolo! Paolo villaggio!
7: Oh! E poi? E poi? E poi?
6: Senti! Non partiamo con se poi qua, Guarda, ve lo dico! La prossima che dice poi ci scopo la mamma, Ve l'ho detto! Siccome a fare la guardia delle pecore era molto noioso, così per passare il tempo, il pastorello decise di incularsi una pecora.
7: Oh! Quale? Quale pecora? Quale pecora? Quale pecora?
6: È Pierluigi! Pierluigi pecora!
7: Oh! E poi? E poi? E poi?
6: Quella qua, puttana, vieni! Ah.
7: No! Mamma! Mamma, no!
6: Ti piace? Ve l'avevo detto! Allora, purtroppo il pastorello era nato con un pene molto sottile. E le pecore invece che avevano un buco del c***o molto largo, c'era un problema. E quindi quando ce l'ho provato a infilare, né il pastorello né la pecora hanno provato il piacere, no?
7: Oh, che tristezza, che tristezza, che tristezza!
6: Siccome il pastorello era molto furbo, si fece venire un'idea molto buona.
7: Quale idea? Quale? Quale? Quale?
6: Niente, che appena infilato il c***o piccolo dentro il buco del c***o della pecora, quello proprio grande, all'improvviso gridò al lupo, al lupo, al lupo! La pecora, tutta spaventata, che c'ha paura del lupo, ha strinto di colpo le chiappe all'ano dalla paura. Così il ragazzo se la poté scopare con sommo piacere. E fu così che urlando al lupo, tutte le notti, nel giro di un mese il pastorello si ingurgì sangue tutto il gregge. E vissero tutti felici e contenti, capito?
7: Che bello, che bello, che bello! Bravo pastorello, bravo pastorello, bravo pastorello!
8: Ma scusa papà Castoro, qual è la morale della favola?
6: La morale della favola è che a volte serve un lupo per far scopare a pecora. Capito? Dai, ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo!
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai, sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
13: Cinese di
12: Leon-san!
13: Sì.
14: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
12: Beh,
14: adesso te la metto io la cela, però da un'altra parte, girati.
12: No,
14: vieni qua.
12: Tu all'italiano non
14: vieni
12: puoi
14: fare.
12: Vieni qua, Leon-san. Non puoi fare cinese.
14: Prendi qua la cela. Metto la cela.
12: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
15: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
16: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
12: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra. Poi vedrai quando... Hop hop che mi faccio.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ah, nel Wonderland di oggi, nello scherzo telefonico che andrò a fare tra qualche secondo, metterò a confronto due veramente personaggi atomici del Wonderland: Tony Termosifone contro il nuovo personaggio, la vecchia nucleare. Quindi, siamo pronti? Andiamo!
0: Wonderland.
2: Bella,
3: però.
2: Sei ancora sveglio, eh?
3: Pronto?
2: Bella la vita, eh? Non fare niente, tranquillo. Ma sì, tanto che cacchio te ne frega, te domani mattina ti svegli con calma, non fai un cazzo.
3: Pronto?
2: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
3: Parare!
2: Rispondi. Oggi, mica incredibile, alla stazione ci sono i defibrillatori, quelli lì che lasciano in giro, l'ho provato sulle tempie, mica incredibile, mica una botta senza senso. Madonna, una voglia di fare un bordello della Madonna, mica. Sono Tony Termosifone.
3: Eh?
2: Sono Tony Termosifone.
3: Chi parla?
2: Sono Tony Termosifone.
3: Ti ho un po', chi è?
2: Sono Tony Termosifone.
3: Non ho capito, chi è? Che devo telefonare, chi è?
2: Nervosa mille.
3: Il Termosifone! E allora mi dici, Marinucci?
2: Lo conosci, Tony Termosifone?
3: Ma cosa, facevo l'ingegnere questa, io non c'ero a casa.
2: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
3: Se non lo so operare!
2: Non fare cazzate che... Veramente!
3: Parla?
2: Guarda che piglio la tangenziale! Rispondi!
3: Ma chi parla?
2: Lo conosci, Tony Termosifone?
3: E io non lo so operare, lo sarà, si sente poco a poco!
2: No! No, no!
3: Ma devo venire l'avvocato per la tanzania, non lo so operare, va bene, non c'era quanto è venuto!
2: Madonna, una voglia di fare un bordello della...
3: Ma io non lo so operare! Pronto?
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
3: Pronto, chi parla?
2: Lo conosci, Tony Termosifone?
3: Eh?
2: Lo conosci, Tony Termosifone?
3: No, non lo so operare, certo, non è...
2: Allora non hai ancora capito, eh?
3: Ma chi sei?
2: Non hai ancora capito, non hai ancora capito questo rumore. Te la spacco la testa.
3: Ma non ti sento, non so parlare.
2: Sono Tony Termosifone.
3: Non ti sente.
2: Lo conosci, Tony Termosifone?
3: Telefonato al mio telefonino. Aspetta, scrivete, va bene? 338 0 7 4 0 0 6 4 7 0 6 7 0 9 0 7 4 9 7 8

0: non si sente perché l'apparecchio è nuovo, non lo so che parlare.
1: Continua, continua a non rispondere, continua. Continua. No. No, no. Oia testa a forma di cane! Oia cane!
0: Bestie! Non lo so chi siete, però
1: che cazzo si fa, cos'è? Un tamburo di una 44 magnu?
0: Te
1: la pianto nel cervello la 44 magnu!
0: Che Dio faccia pulire! Che Dio faccia favorire dentro 24 ore! Che Dio faccia favorire!
2: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
3: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
2: Dopo aver scoperto che la dottoressa Propriepri aveva tentato di uccidere il dottor Stronzo, cercando di sedurlo, facendogli annusare le dita che si era intinta nella vagina, il dottor Fanti e il dottor Stronzo discutono sul fatto che la dottoressa è dietro le sbarre e a farle annusare le dita sono le carcerate arrapate, chiuse nella sua cella.
4: E adesso, come ti senti a saperla dietro le sbarre in attesa del processo? Hai ancora quella fottuta attrazione per lei?
5: Fanti, l'attrazione c'è sempre stata, è come una cicatrice che non guarisce mai. Ma adesso, dopo tutto quello che ha fatto, è mischiata con rabbia irrefrenabile. Non si può cancellare! Ma almeno ora so che porco...
4: Ma che cazzo sei magnato l'attacco? Ma avrà quei denti!
5: Sono nervoso!
4: Ma di grigna, ma non di grigni!
5: Si può cancellare, ma almeno ora so che...
4: Cosa? Socco!
5: Socco? So... Almeno adesso socco!
4: No, socco!
5: Socco! Adesso socco!
4: No, son con chi!
5: Adesso son con chi? Ci sono gli c'è!
4: Che fa il giapponese, no? So con chi, mamma che fa!
5: Pensavo fosse il nome, pensavo che fossi trasformato in
4: orientale! Ma no, ma non si nipponi, non si nipponi!
2: Dita che sanno di succhi vaginali a parte, ora l'ospedale Santa Forfora si trova in forte difficoltà. Ora che un medico è indagato per tentato omicidio, la struttura è rappresentata da uno che fa Stronzo di cognome. Adesso capite perché la sanità nel nostro paese è pressoché imbarazzante.
4: No, non si tocca.
5: Non si può cancellare, ma almeno ora so con chi avevamo...
4: No, ma seta, pure avevamo, cazzo.
5: Almeno ora so con chi avevamo a che fare.
4: Già, una vera e propria femme fatale da manuale. Speriamo che il processo vada come deve andare e che non riesca più a mettere piedi nel Santa Forfora. Abbiamo abbastanza casini senza di lei.
5: Maledizione, Fanti, hai ragione. Dobbiamo ripulire questo posto e tornare alla normalità. Ma non dimentichiamo mai, l'attrazione può essere tanto mortale quanto più letale dei veleni. Cane!
4: Però lei deve fare qualcosa, deve vedere uno specialista.
5: Credo di avere un principio di Tourette.
4: Sì, provi. Ah, ecco, sarà quello. Provi con gli elettrodi.
5: Sui capezzoli?
4: C'è no, fatto. No, guardi, non so, io sono il regista. Non...
5: Pensavo fosse una roba erotica.
4: Gli hanno sputato il culo, ho fatto popino, adesso non sarà rapido.
5: Vabbè, lei fa gli elettrodi sui capezzoli, vado fuori.
4: Ho capito. Un brindisi a questo, Stronzo. E anche il Santa Forfora possa trovare finalmente un po' di pace.
5: Pace, sì, ma ricordati che a volte la neonomicrogranzanti...
4: prenotato in palestra.
5: Ricordati che a volte la pneumo molto tracheocondiscoscopia.
4: No, è una cosa molto più semplice di quanto pensi. Che io ho prenotato in palestra fra mezz'ora. Pezzi. Adesso arriva la pneumo ultra microscopico scolvolacanicosi. Questa
5: non
4: qua.
5: Neanche lei,
4: ma io sono regista, però scusi. Burrasconi, lei se la sente?
6: Va bene.
4: Senti, scusi, Burrasconi, io non è che vorrei entrare nel suo specifico, ma mal di testa, no? Dico, al posto di questa malattia da 25 sillabe, ci possiamo mettere mal di cava, una cervicale, no?
6: Ma purtroppo sono le cose che piacciono,
4: Sono le cose che piacciono. Quindi prego, si armi di pazienza e andiamo con pneumo ultra mix.
6: Ma la puttana non c'è, mi scusi.
4: Sì, prego. Ma chi alludi, scusi, alla moglie del...
6: Sì, il troione.
5: Perdone,
6: quella che mi ha fatto una sera per entrare nel caso.
7: Ma no, sta a parlare della sua moglie, mica di me. Te pare che io faccio l'esica sto coglione?
5: Brava, dico.
6: Ma io vi lascio a casa tutte e due,
5: Ma sai che non me ne frega un cazzo?
6: Ma muori, figlio di puttana.
5: Brutto
6: mi sono inculato tuo padre, di merda.
5: Pezzo di merda.
2: Purtroppo, l'ormai compromesso rapporto fra il produttore della serie, l'avvocato Burrasconi e il celeberrimo attorone super comparsa, è sfociato in una serie di insulti mirati ad umiliarsi a vicenda e qualche porco di troppo. Mentre il regista tenta di recuperare la faccia e la produzione, vi regalo qualche secondo di colonna sonora, su cui guadagno una cospicua percentuale.

0: E dopo questo capolavoro intitolato Rap Balbetto, possiamo tornare alla produzione di Doc.
1: Allora, avanzo una modesta proposta per chiudere la puntata odierna.
2: Sì, sì.
1: Se sostituissimo questa Pneumo Ultra Micro Copsilic Volcano Coccacoziosi, che cazzo è? Con una roba più semplice.
3: Sì, dai, perché altrimenti l'handicappato non ce la fa.
1: Ecco.
2: Questo insiste.
1: Vabbè, adesso. Chiudi, porti pazienza.
2: Io lo dico che picchio anche gli handicappati.
1: Sì, conti fino a 10.
2: Non ho problemi a pestare nessuno.
1: Vabbè,
2: anche
1: conti,
2: donne e bambini.
1: Cioè. Conti fino a 10, va bene?
2: Va bene.
1: E poi facciamo psoriasi.
2: Va bene.
1: Psoriasi, cioè
2: poporissi.
1: Non è poporissi, è psoriasi.
2: Soft.
1: Inventiamo un morbo, lo zambrosi.
2: Ok.
1: Ok, prego.
2: Pace sì, ma ricordati che a volte la zambrosi è meno pericolosa di una donna con un cuore avvelenato. Poi. Aspetta un attimo. Vanti, senti anche tu.
1: Che diavolo è quel suono?
4: Non
1: è riferito a lei, signora, no, abbiamo creato tutto un clima di tensione.
2: E credo fosse una bomba,
4: cioè. Scappata!
1: Tic, tic, tic. È il suono di una maledetta bomba. Fanti, dobbiamo uscire subito di qui. Cala! Non c'era questa, non c'era, non infierisca. Virgola. È il suono di una maledetta bomba. Stava a parlare. Che fa? Spruzza lo spray, che è? È il suono di una maledetta bomba. Fanti, dobbiamo uscire subito di qui. Che si è buttata dalla finestra?
2: Voi mettete l'effetto della cura.
1: Ma lei non si preoccupi di quello che cazzo ci metto io. Diavolo stronzo, ne sei sicuro?
2: Sì, è come un esofago.
1: Vaffanculo,
2: va.
3: Beh, abbandonate così?
1: No, pausa. Facciamo pausa 5 minuti per andare a scoprire su Google che cazzo è l'esofagogastroduodenoscopia. Che deve perforare lo stomaco, no? Porti pazienza, burrasco, la facciamo la prossima, va bene?
3: Ma da lei accetto tutto, è da un fatto di merda che non accetto niente.
1: Con la moglie zoccola per giunta.
3: La puttana.
2: Questo l'ha aggiunto lei.
1: Sì, questo l'ha aggiunto io. E beh, ma se mette le mie mani mi avete fatto due coglioni così, porcacciala.
0: È come biasimare il povero regista. Dai, vi tiro su io il morale. Mentre guadagno una sontuosa percentuale sul mio nuovo brano. Su...

0: dodicesima puntata presto promossa e brigadiera. Phil Di Fer è riuscito a scampare al rapimento orchestrato dal perfido Lionel Lerny, ma dopo 3 mesi di prigionia la sua mente non ha retto ed è stato ricoverato in psichiatria perché si è convinto di essere un uomo delle caverne.
1: Dottore, mi dica qualcosa.
2: Il Gress porcellanato è un'ottima soluzione per gli interneti.
1: Ma non qualcosa così a caso. Mi dica di mio figlio.
2: Suo figlio Phil Di Fer? Vediamo la sua cartella. C'è la merenda, il sussidiario.
1: Ma cosa spera di trovare nella sua cartella di quando faceva le medie?
2: Nulla. Quindi proverò a guardare la sua cartella clinica. Niente, anche qui c'è il diario, il sussidiario.
1: La vuole finire di aprire zaini e dirmi come sta mio figlio, dottore?
2: Ah, ecco qua. Il resoconto degli specializzandi da cui mi faccio pagare per farli lavorare in ospedale. Allora vediamo, al momento del ricovero credeva di essere un uomo delle caverne. Chiaramente, signor Tangibilli, le addebiteremo un extra per la carne di mammut con la quale abbiamo dovuto sfamarlo.
1: I soldi non sono un problema, io voglio solo che mio figlio ritorni quello di prima.
2: Allora vediamo, a parte che ha tramortito una decina di infermiere con la clava, sembra che poi il ricovero sia proceduto bene e ci siano stati significativi progressi.
1: Sa, dottore, ne parla come se fosse la prima volta in vita sua che se ne occupa.
2: Ma chi io? Ma cosa glielo fa credere?
1: Beh, indossa una corona di alloro e porta in mano un mazzo di fiori come se si fosse laureato oggi.
2: Ma no, ma si figuri, le pare che mi sono laureato oggi. Mi sono laureato ieri e non ho fatto in tempo a ripassare a casa dopo la festa.
1: Ah, questo mi conforta. Solo che sono veramente preoccupato per la sorte di Phil Di Fer. Questo shock dovuto al rapimento non ci voleva. Doveva sposarsi il mese scorso.
2: Non tutto il male viene per nuocere, come vede.
1: Ma lei non capisce. Stiamo rinviando le nozze di continuo e la sua fidanzata Birboni ormai non ce la fa più ad aspettare. Posso convincerla ancora un po' a non trovarsi un altro uomo andando a letto con lei tutte le sere vestito da pirata. Ma non può andare avanti ancora per molto, dottore.
2: E allora si rallegri, signor Tangibilli, perché, come le stavo dicendo, suo figlio sta migliorando. Non crede più di essere un cavernicolo.
1: Davvero? Dottore, grazie. Grazie per questa bella notizia.
2: Ora crede di essere un cavaliere medievale.
1: Ma come sarebbe a dire? E questo che miglioramento sarebbe?
2: Beh, un passo avanti nella storia, no? Vedrà, tra qualche mese piano piano lo porteremo ad artista rinascimentale, poi rivoluzionario francese, confederato della guerra civile. Da lì a nazista il passo è breve. E poi eccoci che lo riportiamo a uomo del XXI secolo.
1: Ma mi sta prendendo in giro?
2: Signor Tangibilli, ci vuole pazienza. Suo figlio è giunto in condizioni complicatissime. Era talmente regredito all'età della pietra che su Facebook pubblicava 9 buongiornissimi ogni mattina.
1: Voglio vederlo.
2: Ma certo, prego, Sire, si accomodi.
3: Padre!
1: Figlio mio!
3: Sono di ritorno dalla crociata dove pugniamo i fanatici maomettani.
1: Ma dottore, ma come parla? Io non capisco.
3: Magni furono i perigli, ma alla fine inducemmo Gerusalemme alla resa e liberammo la terra santa dagli perfidi mori.
1: Ma chi sono i mori? Ma cosa dice, dottore?
3: Ora vi saluto, padre. Come i sodali vo alla locanda del Cervo Becco a festeggiare la somma vittoria.
1: Ma dove sta andando, dottore? Dovete fare qualcosa.
2: Non si preoccupi, gli abbiamo allestito alcune locande medievali appositamente. Vanno in fattura, ovviamente.
1: Ma il vostro personale si presta a queste scene?
2: Sì, stia tranquillo, tanto ci sono le infermiere che ha tramortito con la clava. Sono rincoglionite anche quelle. Riuscirà Phil Di Fer a riprendersi dallo shock o rimarrà per tutta la vita un rozzo cavaliere medievale ubriacone ignorante? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà L'uomo delle taverne. Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella scena di oggi, il dottor Fanti e il dottor Stronzo discutono di cose medichesi quando sono interrotti dalla dottoressa Vaccini, preoccupata per un paziente molto particolare.
3: Dottor Stronzo, la sindrome da acrocefalo polisindattilia di tipo Pfeiffer è rara, ma questo caso presenta chiaramente un'iperlasia surrenalica congenita. È davvero affascinante.
4: Concordo,
3: No, però Totò non è un filco Totò.
4: Sono fan.
3: Di chi?
4: Di Totò.
3: È morto da un secolo. Non c'è Totò, ma Parbacco non c'è. Lasciamo stare, appunto, Pepino, tutti.
4: Deve essere il mobbing che sta subendo con
3: Deve essere il morbing che lei ha. Prego.
4: Concordo, dottor Fanti, però non possiamo trascurare la possibilità di una distosossisosi cledocraniale. Anche la sindrome di McCune a Cannamanu Anna
3: è lo stesso.
4: Potrebbe essere una diagnosi corretta.
3: Scusi. Io lo so che potrà...
4: Io l'ho detto all'inizio che non è molto credibile come medico.
3: No, potrà sembrarle strano che dopo tutto questo tempo io continui a coltivare dell'ottimismo.
4: Sì, dica.
3: Ma lei, nei giorni precedenti, quando le è arrivato questo foglione, perché non si è letto la distosi cledocraniale? Veda un po' lei, non lo so, deve dire...
4: Pensavo fosse una cosa segreta, comunque un copione, non deve girare.
3: Sì, ma lei lo deve leggere!
4: Sono autorizzato?
3: Deve imparare! La sindrome di McCune-Albright.
4: Anche la sindrome di McCune-Albright?
3: No, Albright.
4: Ma io sono dalla
3: parte... Cambridge, lei, immaginavo.
4: Inglese pure.
3: Faccio Oxford.
4: Oxford.
3: Ok.
4: Anche la sindrome di...
3: La sindrome. ma qua non se ne viene a capo.
4: Concordo, dottor Fanti, però non possiamo trascurare la possibilità di una distosi cleidocraniale.
3: Cleidocraniale.
4: Una distosi cleidocraniale.
3: Cleido...
4: Una distosi cleida...
3: No, non scimmiotti. Cleidocraniale.
4: Una distosi cleidocraniale.
3: Disostosi.
4: Disostosi.
3: Sì.
4: Sì.
3: No, disostosi.
4: Sì, sì.
3: No.
4: Ah?
3: Disostosi.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: No, dico sì, lo dica lei, disostosi.
4: Sì, sì.
3: No, sì, sì. No, sì, sì.
4: No, sì, sì.
3: Disostosi.
4: Sì.
3: Cleidocraniale.
4: Le.
3: Prego.
4: Disostosi cleidocraniale.
3: Sì, ma no, senza, se non me legge la parte prima, non è che posso fare lo spezzatino io a montaggio.
1: Nella prossima puntata di Doc.
5: Colleghi, ho un caso urgente. Un bambino con un pene di 20 cm a riposo. Dobbiamo operarlo subito per ridurlo alle dimensioni normali. 2 cm.
1: Un bambino con un cazzo spropositato crea stupore, invidia, tanta invidia fra i medici.
5: Non capite, il cazzo del bambino è grosso il triplo di quello di mio marito.
1: Una soluzione a dir poco drastica e pareri confusi.
3: Sta pompettando il pene, dottor. Ma perché gli pompetta il pene? Non pompetti il pene.
6: Me l'ha insegnato mio padre quando ero piccolo, glielo facevo sempre.
4: Wow.
1: Questo e molto altro in Doc, Medici Senza Cervello.
5: Rilassarmi? Non posso rilassarmi quando c'è un bambino che gira per l'ospedale strisciando la cappella sul pavimento.
1: Doc, prossimamente su canale Gna Gna Gna 1.
7: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta
8: Il segreto.

0: questa puntata useremo in via del tutto eccezionale la voce di Cosa Fica della serie più bella del mondo. Le col culo a Paolo Nois, così non si incazza. Caro diario, prego, scusate.
1: Se voglio cambiare il nome,
0: mettetevi comodi
1: per guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia, servastraccia.
3: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di peli pubblici di porcellana cinese.
2: Idiota! Non lo sai che io e i cinesi abbiamo un trascorso anale?
4: Oh, mannaia! Oh, in culo!
3: Quali cinesi?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Oh, che bravo! Bravissimo! Complimenti! Che interpretazione!
5: Grazie infinite!
2: Come quali cinesi? Tutti cinesi! Mica faccio le cose a metà io!
3: Tutti? Ma si sono più di un miliardo!
2: Appunto, è stata una notte da favola.
6: Vabbè, però brava anche lei, eh. Brava, brava,
5: che brava. Nel culo.
2: Pronto? Chi è?
5: Potrei farle la stessa domanda?
7: Donna Ruanda, sono un amico. Stai attenta, il tuo segreto è in grave pericolo.
2: Il mio segreto in pericolo? Impossibile! Ho preso tutti gli accorgimenti necessari.
7: Sì, ma ti è sfuggito qualcosa. Uno dei tuoi trascorsi ha portato il tuo segreto con sé nella tomba. Trovalo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Pronto? Pronto? Ha riagganciato.
3: Cosa succede, donna Ruanda?
5: Oh, potrei farlo lo stesso domando!
6: Ma che bravura!
5: Lo so, mi sto lanciando anche le interpretazioni parallele.
2: Pare qualcuno dei miei trascorsi abbia portato il mio segreto con sé nella tomba. Non ci resta altro da fare che andare immediatamente al cimitero dei trascorsi anali.

0: Eccoci al cimitero dei trascorsi anali.
1: Madò, ma è enorme! Tutti questi sono i suoi trascorsi anali morti?
2: No, lurida serva, certo che no. Per chi mi hai preso? Questa è solo la lettera A. Ci sono altri 20 cimiteri da visitare.
1: Aspetta. Vabbè, ciao. Ma sono troppi, non ce la faremo mai. Forse faremo meglio a chiedere aiuto al becchino.
2: Cretina, non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso? Ciao.
1: Ma sono troppi, non ce la faremo mai. Forse faremo meglio a chiedere aiuto al becchino.
2: Cretina, non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso?

0: Sulle scarpe.
1: Bravissimo. Una sega così non l'avevo mai vista.
0: Anche sbagliato.
2: Unico. C'è qualcuno? Avete sentito?
0: Potrei farle la stessa domanda? Detto un po' da cretino.
2: Ehi tu, fermo!
3: Oh cazzo, mi hanno visto! Meglio scappare!
4: Tranquilla, donna Ruanda, non scapperà! Ci penso io!
2: No, idiota, non lo sai che io e io abbiamo un trascorso nato?
4: io?
0: Preso! Preso? Potrei farmi la stessa domanda!
1: Bravo! Bravo!
4: Continua!
1: Bravo.
0: Mi sono preso una licenza poetica.
4: Bravo maresciallo, lo tenga fermo.
3: E tu chi cazzo sei?
0: Potrei farle la stessa domanda, imperativo.
2: Vediamo un po' chi è questa persona che si introduce nel mio cimitero di notte.
4: Oddio, ma è la morte.
3: In ossa e ossa, donna Ruanda.
4: Donna Ruanda? Ma lei conosce la morte?
2: Certo che sì. Ovviamente io e la morte abbiamo numerosi, approfonditi, lugubri trascorsi anali. Immagino che tu sia venuta qui per scoprire il mio segreto, ma ti è andata male.
3: Donna Ruanda, io il tuo segreto l'ho sempre saputo.
4: Davvero? Conosci il segreto, signor Morte? Signora Morte? Come cazzo ti devo chiamare?
0: Potrei farle la stessa domanda. Sono veramente incuriosito.
3: Certo che lo conosco. Il segreto di donna Ruanda è...
2: Non osare! Non taci! Osare, non osare,
4: eh?
3: Oh, cazzo, scusate, devo andare. C'è un cinese che si è messo la guida con la neve. Prevedo una bellissima strage. Addio! Che fa rima con...
0: Credo si riferisca a Dio.
4: No! Ferma! Fermo! Ferma! Fermo! Qual è il segreto? Qual è?
5: Potrei fare la stessa domanda! Potrei fare la stessa domanda!
0: Multietrico!
1: Bravissimo! Maresciallo, mi scusi. Salve, sono di Telecazzi in culo. Ma lei come si trova in questa serie? Un attore veramente incredibile. Vedo che lei, tra l'altro, ultimamente sta sfoggiando anche delle interpretazioni un po' fantasiose.
0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Vuole aggiungere qualcos'altro? I telespettatori, i fan della serie vorrebbero sapere qualcosa di più di lei. Lei che cosa ha fatto prima di questa serie chiamata Il Segreto?
0: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda e... Ah, potrei farle la stessa domanda.
1: Grazie.
0: Potrei.

0: Radio 105.
1: Che mio cugino! Che mio cugino! Si è fatta male!
2: Ah!

0: is a zoo only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: vecchio. Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi sta? Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti. Pippo,
4: cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardizione? La guardizione. Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come faccio a dire?

0: tu vai avanti. No?
1: Faccia passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
0: questo gorilla stavi per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui, dice che gli bruciava la pancia.
2: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, saluto mamma.
3: A store, ti ammamato.
4: Cazzo! Con la domanda.
3: Domanda, qua la troio.
4: Una città stramuerta. E viva pure.
3: Ma si senza fare niente stamattina.
4: Tu e tu?
3: Stato ricchione e cornuto.
4: C'è dove? Ti piace lo cazzo?
3: No.
4: Balliamo?
3: Ma chi sì?
4: Cazzo, che domanda?
3: Sì, ma stamattina ci vuole disfottere, vedi che tanto è uscito il numero, ma ti vado a denunciare.
4: Lo mangi lo cazzo, tu? Moc? Mocca, mamma?
3: Ma c'è buh, si vedi che sono un psicopatico comunque, eh? Si vedi che sono un psicopatico comunque, eh?
4: Se stronzo tu? Le feci il bocchino?
3: Ma tu fa da mamma tu.
4: Zoccola! Dracula, la rotta aperta il zoccolo di mamma! Del chi è mio padre, sa?
3: Vedi che il mio padre è stato anche a culo, tu fuso quadrato, eh?
4: E ti piace la salsiccia di cavetto?
3: Hai fatto trovare a mio padre, che mio padre tu vieni a fuoco tanto.
4: Balliamo?
3: Sei in officina, sei in officina, sei in officina, sei in officina, sei in officina. Hai fatto trovare a mio padre, che mio padre tu vieni a fuoco tanto. Pronto?
4: Uè, zoccola! Uè, zoccola! Zoccola! Zoccola!
3: Sei l'officina! Sei l'officina! Sei l'officina! Sei l'officina!
4: Uè, zoccola! Zoccola!
3: Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre ti vuole un po' occultando!
4: Tromona. Tromona! Afa! Afa! Afa angula mamma! Cite! Ti comprate la peggiotte? Allievo? C'è dove?

0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
10: sì,
6: Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
10: delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: Ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì,
10: priorità,
6: anche sulla Rai 3.
10: Su tutto qua.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
3: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
10: ma tu,
3: che ti ho
10: ma
3: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
3: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
3: Dai che si raffredda l'insalata,
10: secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
10: Beh.
6: Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
3: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
10: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
3: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
3: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
3: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
6: Bene, benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
3: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo?
6: Sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
3: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Dove abita Ennio? In questo incredibile episodio, Wender, Marco Mazzoli e Johnny porteranno il povero vecchio bastardo contadino malvagio Ennio all'esasperazione. Si spacceranno per il sindaco, il vice sindaco e il bidello della scuola di Reggio Emilia e lo cazzieranno per non essere andato a votare.
4: Sì, buonasera, cercavo il signor Ennio. Sono Polpacci, il sindaco di Reggio Emilia.
5: Che cazzo vuol dire, papà?
4: Cosa ha abbaiato poi?
11: Pazzo!
4: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
11: Sindaco?
4: Sì.
11: Che cosa vuoi?
4: E intanto mi dia del lei, non ci conosciamo.
11: Ma sindaco, ma che cosa vuole? Che cosa vuole?
4: Stia calmo, non c'è bisogno di urlare, perché...
11: Ma sto lavorando, ma...
4: Allora, senta, purtroppo abbiamo saputo da alcune segnalazioni che lei non è andato a votare e questa cosa è molto...
11: Non è la merda, stavo lavorando, non ho potuto andare a votare, non ho mica...
4: Signor Ennio, Questa, allora, intanto non bestemmi perché io sono credente e mi sta offendendo. Primo. Secondo. Signor Ennio, allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti e lei...
11: Anche le mie vacche sono cose importanti.
4: Sono appena uscito da un'assemblea del comune di Reggio Emilia e visto che lei, a parte bestemmiare, essere una persona estremamente volgare e non partecipare mai a nessuna iniziativa della nostra provincia, abbiamo deciso di iniziare una mozione per farle sequestrare il suo terreno. Ecco. Non me ne frega niente, io voglio costruire un palazzo.
11: Come non te ne frega niente? Ho dato sempre il voto, brutto.
4: Allora, signor Ennio, il suo terreno. Non bestemi, il suo terreno è demaniale ed è quindi di proprietà. Ma non sa un cazzo, ignorante, schifoso. La smetta di abbaiare, caffone maleducato che non è altro. Cosa deve fare lei?
11: Ci devo lavorare con la terra.
4: Io costruisco una palazzina di 26 piani su...
11: Ma quello che dai voglio, ma non è la mia terra, brutto bastardo!
4: Lei non possiede un cazzo dal momento in cui lei non ha votato per me. Quindi io le faccio sequestrare il terreno. Io domani mattina faccio venire le ruspe e rado al suolo tutto quello che trovo. Si faccia trovare altrove.
11: Ma ci deve solo provare, brutta merda.
4: Cosa fa?
11: Brutta merda.
4: Non me ne frega un cazzo. Lei non è.
11: Porti via. Io cosa devo fare? Le vacche dove le metto?
4: Se le ficchi su per il culo, io domani vengo con le ruspe.
11: Ma tua madre te le ficchi su per il culo, brutto tanto, bastardo.
4: Ma hanno detto che
11: lavorare. Io non posso stare senza la terra.
4: Mi hanno detto che lei è un porco e che se vizia i suoi animali si incula le sue mucche e si incula i suoi maiali. Si vergogni.
11: Porcalo! Vai, mi inculo, ma mi inculo tua madre, mi inculo, brutto bastardo! Vai, con le mie bestie, io le faccio pascolare, gli do da mangiare, le faccio girare, la sera le tiro dentro! Va, brutta merda!
4: E poi si cala le braghe, tram nel culo a queste poveri animali, schifosi!
11: Tra tua madre, brutto bastardo!
4: Vergogna, porco!
11: Ma chi te l'ha detto?
4: Vengo con tutti i ministri e con una bella ruspa io rado al suolo tutto quello che trovo.
11: Sparo delle gambe, devi solo provarci, brutta merda!
4: Vuoi sparare? Hai votato l'altro giorno? Sei andato a votare? Mi hai votato? Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
12: Nella prossima puntata.
13: Signor sindaco, stia calmo, signor sindaco.
4: Ti metto le mani addosso, figlio di puttana.
14: Dove abita Ennio?
15: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
5: Leone, ti ha licenziato?
0: Eh?
5: Ha licenziato?
0: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
0: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
0: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
0: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
6: Tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
0: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
0: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
0: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
0: Ma quella di tua madre dovrà morire con un quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
0: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
0: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
0: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
0: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
0: arriva, ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le scienziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice scienziato, a me mi arrivano 200 sms che dicono scienziato, scienziato, scienziato, sempre sta parola sentito, scienziato. Che cazzo parlate degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli. Dai tre giorni che stanno licenziati, licenziati, licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
0: Passa Alberto.
7: Alberto, Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.
8: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci in un altro giorno meraviglioso. Ed ecco il mio resoconto di questa bellissima giornata. Amore, amore, che succede? Ho sentito urlare!
1: Ah, scusa se ti ho svegliato. È che mi sono portata a casa una banda che mi voleva rapinare in metropolitana e li sto macellando.
0: Ma come?
1: E minchia, cazzo pretendevi che stavo lì a scannarli in metropolitana a mezzanotte? Oh, va che ho sonno io. Mi son detta, li porto a casa e li trucido con calma mentre mi sparo una tisanina.
0: Beh, effettivamente mi sembra più logico.
2: Ti prego, salvami da questa pazza bastarda. Aiuto.
1: E adesso la pazza bastarda indossa la tua testa come cappello.
0: Amore, ma secondo te tutto questo potrebbe reggere davanti ad un giudice?
1: In che senso, Ronson? Tieni, spiegamelo mentre tiri questo tendine che debbo scoiarlo.
0: Certo, ecco. Allora, ti stavo dicendo, secondo me, se si venisse a sapere che hai macellato 10 persone durante la notte, a prescindere che siano dei malviventi, potresti passare dei guai. Oh, cazzo, mi sono sporcato.
1: Beh, considerando che in questa stanza ci siamo solo io e te e una decina di carcasse ammucchiate di fianco ad un mobile sul quale ci sono dei genitali in un sacchetto trasparente, non vedo come potrebbe venirsi a sapere.
0: Ah, che schifo! Ma c'è un sacchetto pieno di palle!
1: Ah, giusto, i coglioni! Mi dai una mano a metterglieli in bocca?
0: E la Madonna, che impressionante sprezzo della dignità umana, espresso in un atteggiamento filo malavitoso, atto all'umiliazione ultima in punto di trapasso.
1: Dai, dai, muoviti, prendi il sacchetto di palle che così finisco di inscenare la cosa e li porto al parco, dove penseranno ad un regolamento di conti della malavita. Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniale, eh? Eh? Eh? Eh?
0: Sì, sì, eh? Sì, sì, ok, eh? Ok.
1: Son geniale, eh?
0: Ok.
1: Eh? Eh?
0: Senti, amo. Secondo me la tua escalation violenta che vedo maturare in questo periodo potrebbe trascinarti in una spirale senza punto di ritorno. Non credi?
1: A cosa ti riferisci, Missilot?
0: A parte che non mi chiamo Missilot. E intendo che in un mese ti ho visto compiere delitti uno dietro l'altro. E ne sono un po' preoccupato.
1: Ti stai preoccupando per i 10 delinquenti?
0: No, mi riferisco alla vecchia del terzo piano alla quale hai spezzato il collo perché si è permessa di chiederti di smettere di sniffare colla in ascensore in sua presenza.
1: Quella bastarda! Lo sanno tutti che il flash della colla non va disturbato.
0: Senti, amo, è il caso che tu controlli meglio le tue reazioni.
1: Oh, che palle! Ma sei proprio un vecchio dentro! Ma dov'è finito il maschio sanguinario pezzo di merda del quale mi sono innamorata? Lo stesso barbaro bastardo che una volta ha violentato e ucciso tutti i miei parenti al pranzo di Natale solo perché mancava il fernet alla menta per digerire. Lo stesso maniaco sanguinario che mi ha appesa ad un'asta nuda per festeggiare i mondiali e solo perché si era scordato di comprare la bandiera. Il medesimo folle figlio di Troia che per 10 anni ha mangiato i suoi figli, quelli dei vicini, per un'estrema travisazione del concetto di prodotti a chilometro zero.
0: Non lo so, amo. Non sono io. Io non amo il calcio.
1: Senti, Bosforo, ora vado al parco a buttare via i sacchi coi resti di questi 10 pezzi di merda. Tu torna a letto e non ti preoccupare per me. Ti giuro che da domani cercherò di gestire meglio la mia collera.
0: Meno male, amore. Ora mi sento meglio. Grazie. Vado a letto a fissare il soffitto cercando di levarmi l'immagine del sacchetto trasparente ricolmo di coglioni umani e del tremendo puzzo di palle che ne fuoriusciva. Se mi va bene, mi addormenterò fra tremendi incubi che mi perseguiteranno per tutta la vita.
1: Beato te, io tendo sempre a sognare Elvis che mi scoppa duro fischiando la Ida.
0: Povera.
1: A me fa cagare Elvis.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica ha avuto un tremendo periodo oscuro nel quale si è lasciata andare in una tremenda spirale di aggressività che l'ha portata a compiere azioni delle quali si sarebbe pentito anche Hitler. Però ora sta meglio. È andata da un terapista che l'ha aiutata ad uscirne. Ora, quando si arrabbia, conta fino a 10 prima di reagire e nel 70% dei casi non c'è spargimento di sangue. Unico problema è l'acutizzarsi dell'incubo frequente con Elvis. Si sveglia tutte le notti incazzata con Elvis che gli è venuta fra i capelli. P.S. Non sono geloso di Elvis che se la scopa in sogno. Anzi, forse per una sorta di suggestione. Ieri ho sognato che gli facevo una serie, Fred Astaire.

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
5: No. Oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
6: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì.
2: Dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: guarda un po' chi si rivede. Ciao, maniaco di pezza, ti ricordi di me?
1: Mamma, tu sei la bella signora col cullo a mandolino che voleva fare l'amore, ma poi è arrivato il signore con la faccia secca di osso che voleva ciucciarmi il sangue come un vampiro mea.
0: Grazie per il bel culo, ma la parte in cui volevo fare l'amore con te credo che sia frutto di una tua personale allucinazione. In ogni caso, adesso sei nuovamente nelle mie mani, ma non farò lo stesso errore dell'ultima volta.
1: Vuoi farmi una sega?
0: No, perché dovrei farti una sega?
1: Perché mi ci hai detto che vuoi fare di mano?
0: Ah, ho detto che sei nelle mie mani, non che volevo fare di mano, brutto deficiente maniaco del cazzo.
1: Ci posso ciucciare le tette?
0: Ma chi cazzo sei, Wender?
1: Mi fai sentire l'odore del sedere?
0: Ma basta! Che cazzo sei, un Labrador?
1: Non è colpa mia se ci voglio fare le cose con te e che sei la più bella che abbia mai visto su questo pianeta e mi sono arrapato tantissimo. Non resisto. Quando ti vedo non ho bisogno della pompetta per l'erezione. Mi si rissa tutto, tutto durro, durro.
0: Nessuno mi aveva mai detto delle parole così dolci e mi aveva definito la più bella di tutte.
1: Che fai? Hai caldo?
0: No, non so perché lo sto facendo. Nonostante tu sia l'essere più ripugnante che abbia mai incrociato e puzzi come un balcone di un accumulatore seriale, non so resistere ai complimenti così diretti. Ho deciso di accontentarti e farmi chiavare.
1: Ma seriamente? Tutto, tutto anche di dietro e i ciuccia ciuccia con la bocca?
0: Ma che cazzo sei all'osteria? Cosa vuoi il menù? Stai un po' zitto e caccia fuori l'armamento prima che ci ripensi. Che stai facendo?
1: Levo il costume da pupazzo!
0: Ma, questo è un costume?
1: Ma secondo te possono esistere esseri fatti di pezza? Mi dai una mano a levare i piedoni, per favore, Mea! Ecco fatto! Ciao, io sono quello che sta dentro il gabebbo! Piacere, Savino!
0: Oh, Cristo! Ma questa poi non me la sarei mai aspettata! Ma sei un uomo, piccolo e meridionale, ma comunque un uomo. Ma non capisco, perché vivi in un costume puzzolente di pezza?
1: Perdonami un attimo!
0: Certamente, dimmi.
1: Possiamo scoprirlo al prossimo episodio, così adesso ciulliamo?
0: Beh, mi sembra lecito. Rimane un bel cliffhanger. Forza che aspetti. Chiavami.
1: Ti smonto, bagassona.
0: Ah, Cristo, che trappola.

0: Pasqua.
1: Dimmi Cosimo.
0: E prima del matrimonio va fatta una festa per il ragazzo, per la ragazza.
1: Amma fa la dia nubilare.
0: E la dia al celibato.
1: Allora, per la dia al celibato pensare che sono classico, proprio coppo classico.
0: Ah, dice la birretta.
1: È buttana.
0: Come buttana?
1: È buttana, la dia al celibato se ne sanno, è buttana.
0: Ah, scusa un attimo, e poi sposa la figlia mia.
1: E va buia.
0: E la sera prima va buttana.
1: A zoccoli proprio la dia al celibato per andare a masi.
0: Ma va a fanculo!
1: Niente zoccolo!
0: Ma niente zoccolo, no!
1: E che ci vogliamo alla
0: un pagliaccio!
1: Un pagliaccio!
0: Nu suonatore di fiabe!
1: Ma la dia celibata! Ah, se sai sposare, mica devo partire per Ozzo!
2: Pronto?
0: Mi scuso, avremmo necessità di intrattenere gli sposi con, diciamo, durante i festeggiamenti, nel prefesteggiamento, con delle attività di intrattenimento.
1: E ride a trovare un pagliaccio, perché primariamente avevamo pensato ai zoccoli, che lei è proprio andata ormai se lo fate la 10.
0: Pronto? Che sta ridendo?
1: Ma perché ridi? Scusa
0: signorina,
1: ah, vieni un po'
0: signorina,
1: oh, ride un coppo cazzo,
0: ehi zoccolone, mula,
1: schifo, buchi,
0: e ride.
1: Ma perché ridi?
0: Ma ridi perché siamo napoletani. Ehi, ma organizzare un matrimonio.
2: Ma guardi, ha sbagliato numero, ma sicuramente.
1: Ma perché, scusa, non è attività animatorie?
2: No, non è un'attività animatoria.
1: Cioè, noi abbiamo cercato l'officina delle feste.
2: Ci chiamiamo l'officina delle feste, ma non facciamo.
0: Ma non fate le feste?
2: Sì, no, non le facciamo. Vendiamo le cose per le feste.
1: Che vendete?
2: E quindi le consiglio di chiamare qualcun altro.
0: Ma che vendete per le feste? La cocaina?
2: Guarda, aspetta, le passo mio marito.
0: Pronto? Pula.
1: Solito.
0: Ha fatto la pernacchia.
1: No. E pirito, scusa, lei ha piritato.
0: Ha fatto la pernacchi.
1: Ha fatto un pirito, un pernacchi.
0: Poi strunzo. Bucchi.
1: Oh, fratello, cazzo.
0: Poi spaccim. Ehi. La bocchina mamma.
1: Tu scesse, padre. Ma vieni un po' che maleducazione che sta in giro, però, Cioè, si chiama...
0: non ci sta più professionismo.
1: Si chiama l'officina delle feste e non vai ci venire le feste. Chiamate l'officina rocazzo.
0: Diretta. Scusa? Fate feste fate feste guard.
2: Sì.
0: Allora, avremo l'esigenza di organizzare diciamo un intrattenimento ludico con qualche attività durante il matrimonio stesso degli sposi medesimi.
2: Sì.
1: Allora.
0: Anzi, ci siamo arrivati. Però.
1: Ah, ma voi, allora. Vam Druan dei pagliacci.
0: Pagliacci.
1: Giocolieri. Saltimbanco.
0: Giocatori di carte.
2: No.
0: E prima stava sì, e mo no. Sì o no?
2: No, noi siamo una room escape. Noi possiamo organizzare una specie di caccia al tesoro.
1: A caccia al tesoro, che lei
0: siamo abbiati.
1: È bello, su fatti ai mirati,
0: che sei barba nera.
1: Ma il tesoro che cos'è?
2: No.
1: Ma ritengo più cazzo, che è il tesoro?
2: Allora, questa è una caccia al tesoro che ha per tema una storia di spionaggio e bisogna arrivare al fondo e disinnescare una bomba.
1: Ah, è bello, si disinnescare la bomba. Là ci fate la comunione Marietta.
0: Sì, ma là la bomba era vera.
1: Ah, è ovvero.
0: Ma è tipo Gomorra? Perché siamo appassionati.
2: È una storia di spionaggio.
1: È necessario leggere.
0: Qua sta il problema, signori, che metà degli invitati non ha la seconda elementare.
1: L'altra metà nemmeno la prima.
2: Però magari avranno un po' di simpatica in questi argomenti.
0: Ma non si possono fare disegni.
2: Sì?
0: Ma fate solo caccia al tesoro, voi. Vabbè, ma c'avete anche il pirato?
2: Il?
0: Pirato.
1: O pirate.
0: O pirate, quello che con coppe pappagallo, gambe legne.
2: stavo dicendo che è una caccia al tesoro sulla storia di uno storia di spionaggio. È l'unico gioco che abbiamo da portare in giro.
1: Ma si possono portare le pistole? Si spara.
0: No, perché se uno fa la spia si spara.
1: Giustamente.
0: Viene sparato la spia.
2: Tra di voi, cioè,
0: tra di noi ci
2: potete fare quello che vi pare.
0: Allora, facciamo un passo indietro. Allora,
1: a due punti.
0: Allora, bisogna fare la festa e il matrimonio e poi alla fine ci spariamo.
1: Scusa.
0: E poi viene uguale al matrimonio di Concetta.
1: Purtroppo matrimonio e Concetta entrate che si cambi tra le attrici affacciate me da degli invitati. Però non era una roba di spionaggio, era una roba di camorra.
0: Ma vi sto zuccolo!
1: Agilita, vuoi fare l'addio celibato e a pigliare i soldi? Se la fanno scopare.
0: Faccio io che ho metodo.
1: Ci mancherebbe, dai sì.
3: Pronto?
0: Uè, zoccola!
3: Ciao, dimmi.
0: Ma ci staresti per un addio al celibato di un ragazzo che si sposa?
3: Ma scusa, puoi parlare un po' con calma perché non ti capito?
0: Non mi ha capito, deve essere più meridionale di noi.
1: Sì, forse è calabrese lei. È musicista.
0: Faccio io che c'ho il metodo.
1: Vieni. Si state troppo diretto. Ma faccio io che tengo il metodo.
0: Vigile urbano, quello chiama. Uè, vigile!
1: Ho capito, però che lì si è sentito toccato nel profondo.
0: È una professione.
3: Pronto?
1: Uè, Bucchin!
3: Ah, dai, non chiami, rompe.
0: Ah,
1: visto.
0: Effettivamente.
1: Quando uno tiene il metodo.

In questo periodo dell'anno c'è un avvenimento incredibile che attira tutti i pastori e i reietti delle montagne nella stessa fetida locanda. Il nonno, come gli altri iachini e schifosi perditempo ubriaconi, si assiepa dentro il piccolo spazio puzzolente per assistere allo spettacolo degli spettacoli. La trasmissione sull'unica televisione del comprensorio montano del Festival della Canzone Austriaca, ovvero San Klaus. Ovviamente delle canzoni non interessa a nessuno. Infatti i manigoldi sono lì unicamente per ubriacarsi, guardando l'immane quantitativo di fica presenza a nessuno. Infatti i manigoldi sono lì unicamente per ubriacarsi, guardando l'immane quantitativo di fica presente.

0: Hai sparato un colpo di pistola nel pub, lo sai che rischiamo di finire in carcere. Brutto cretino ubriacone!
1: Non me frega un cazzo di quello che mi stai dicendo. Voglio vedere la fica. Voglio vedere le troie che cantano con l'autotune. Voglio fissargli i piedi e poi andarmi a fare un'incredibile sega a casa. In mezzo ai formaggi. Porca troia, come sono spaccato. Devo farmi un colpo. No, no, la coca! Mi sono dimenticato la coca! Porca
2: Ehi, nonno! Non pensi di essere un po' troppo su di giri per stare qui stasera? Noi abbiamo voglia di farci una bella serata e tu sei un po' troppo alterato. Vattene a casa!
0: Klaus, vai via! Non parlare così al nonno! Lo sai che è armato e particolarmente irascibile. Inoltre è bevuto come una merda.
1: E tu chi cazzo saresti? Come osi parlarmi così? Adesso ti faccio un buco in fronte e me lo scopo.
2: Calmati! Metti giù quel ferro brutto pazzo bastardo!
3: Nonnino! Eccoti! Finalmente ti ho trovato! Ti ho portato il sacchettino che ti è caduto mentre uscivi dalla baita! Ho pensato che sicuramente ti sarebbe servito e sono scesa fino al paese per dartelo!
1: Non ci credo! Questo è un cazzo di miracolo! Brava, strompiolotta, cazzo! Brava! La babba!
3: Solo che ora non so come risalire, quindi devo aspettare che finisci. Così mi spingi su fino alla catapecchia quando torni.
1: Ma col cazzo, porco c***o, secondo te?
0: Ecco, sta iniziando! Zitti tutti!
4: Avete sentito che ho voluto iniziare il festival? Ed è giusto che l'Aristo...
1: Basta, santo cielo! Anch'io, Pippo, ma mica faccio tutto sto casino!
0: Ma no, no, no, stanno commemorando un conduttore storico, Pippo Bauden! Ehi, ma dove stai andando?
1: Vado a casa.
0: Ma perché?
1: Sono troppo ubriaco.
0: Ma sei sempre ubriaco, non puoi farti un destro ora che ce l'hai? Che problemi ci sono?
1: Anche il più grande dei fattoni capisce quando è troppo. Solo fottuto. Le allucinazioni.
0: In che senso?
1: Cristo Dio, vedo un n***o in televisione che conduce.
5: No, nonno. Quel ragazzone tutto scuro è Carlo Conten, un italo-tedesco che passa forse troppo tempo al sole delle Maldive. Beh, però, tutto sommato, la scelta di andare a casa è stata saggia. Alla fine ti sei evitato 5 ore di rotture di coglioni, con canzonacce tutte uguali, scritte solo per sperare di viralizzare su TikTok. Al prossimo episodio, stronzoni!

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
2: Dai.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
2: Vai.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
2: Dai.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai.
3: Lo Zoo di 105 presenta...
4: Il segreto.

0: puntata precedente.
1: Forza, me lo dica, mi dica il
0: segreto.
2: Non ci crederà mai, maresciallo Sciallomare. Il
0: segreto
2: di Donna Ruanda è...
1: Caduto a terra, morto. Qual è il segreto? Sdraiarsi a terra, rantolare. Caduto. Smettere di respirare? Qual è il segreto? Caduto a terra, morto. La pernacchia? Parli! Sdraiarsi a terra, rantolare. Potrei farle la stessa domanda.
0: Il segreto.
3: Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella lurida nana? Servastraccia!
1: Potrei farle la stessa espressione.

0: Mi scusi, lei cosa ci fa qua?
1: Non sono mai andato via, come nell'altra puntata. Le ho cagate in bagno e non ho pulito il water. Potrei farle la stessa striscia di merda.
2: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo, stavo spolverando l'aggeggio che mangia la merda.
0: Water, si chiama Water, brutta ignorante. Presto, vai a indossare i tuoi stracci neri. Oggi è il giorno del mio funerale.
2: Oddio, signora, è morta? Non me ne sono accorta. Che dolore, che dolore.
0: Taci, lurida nana. Non sono morta. Ho solo deciso di anticipare il mio funerale. Così sarò sicura di portarmi nella tomba il mio
3: segreto. Il segreto.
1: Davvero?
2: Ma lei è un genio, donna Ruanda. Vado subito a chiamare il becchino.
0: Idiota! Non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
4: Buenas noches.
5: Ah, sì.
6: Mamma, perché sei morta? Perché?
0: Burundo, figlio mio, non piangere. Anche se sono morta, sarò sempre vicino a te.
6: Ah, Dio, Dio! Perché mi hai buttato via mia mamma per finta? Perché?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma lei è afflitto da handicappazioni, quindi non lo farò.

0: lo sciallomare? Anche lei al mio funerale?
1: Potrei farle la stessa domanda! Ho sbagliato l'accento, volutamente!
2: Donna Ruanda, la prego, si accomodi! È ora di entrare nella bara!
0: D'accordo, ma... Idiota, cretina, deficiente! Che numero è questa bara?
2: È un 38, signora!
0: Testa di cazzo! Lo sanno tutti che io di bara porto il 40!
2: Oddio, donna Ruanda! Sono desolata! Non so come sia potuto accadere! Come posso rimediare a questo errore?
1: Potrei farle la stessa domanda! Finta persona che precipita!
0: Ormai è troppo tardi! Il becchino arriverà a momenti!
3: Allegria! Allegria! È arrivato il becchino, gente! Inizia la festa! Vai!
2: Signor becchino, non so come dirglielo!
3: Che cosa? Cosa non sa come dirmi?
2: Come faccio a dirglielo se non so come dirglielo?
1: Potrei farle la stessa domanda! L'ho fatto tipo prova microfono per rendere la cosa più incisiva!
3: Ma cos'è questo, uno scherzo? Qualcuno mi dica quel che non si può dire!
4: Mamma!
0: Quel che mio figlio ha bippato è che non si farà nessun funerale!
4: No, no, che tragedia! Perché? Perché? Avevo portato l'iPod! Avrei messo la musica! Avremmo fatto il gioco dell'urna! No! Perché mi avete rovinato questa festa, cazzo? Perché?
1: I make the same question! L'ho detto anche in inglese!

0: mi ha illuso e poi mi ha deluso. Ma io per vendicarmi, ora li ve... ora... Ma io per vendicarmi, ora rivelerò a tutti il suo...
1: segreto.
2: No!

0: Il segreto di Donna Ruanda è... Eh?
1: Eh?
2: Bene, pregami tuo amore.
3: Purtroppo è scaduto il tempo. Il segreto di Donna Ruanda ve lo diciamo alla prossima puntata.
4: Vaffanculo, stronzos!
5: E mo chi ce lo dice il segreto?
1: Potrei farle la stessa domanda. Da. L'ho detto anche cantando. Sono un artista.
3: Il segreto.
6: Radio 105.

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay, il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'uomo morto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcolare?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Lo sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario. Ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtega, dai!
2: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata.
4: Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
6: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
8: No, ma cosa stai dicendo?
7: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
8: Sauro.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
9: no,
7: la vita!
9: No, non è lava, è Raven.
7: Un ponte per Raversburg?
9: Raven.
7: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
7: Sburger per la vita.
6: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo, film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
9: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
8: May.
9: Fiona May.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May. Forrest Gump.
8: Gampa. Gump.
9: Gump.
7: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
11: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
12: È facile, sei intuitivo.
7: Allora... Pimpre pam pam pam pam pim.
8: Ma chi
9: no,
8: è?
9: Allora,
7: oh. No. Animaletto. Pimpre pet petenusa.
9: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
7: Pimpre pet nusa.
9: Pimpri petenusa.
7: Pimpre petenusa.
8: Pimpri petenusa.
7: Pimpre petenusa.
8: Pimpri petepam.
7: Pimpre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
9: No, Ravensburger Terabitia.
7: Ravensburg della vita.
9: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
7: Ravensburger.
9: Ger.
7: Ravensburgen. Pimpre pet. Pimbre petenusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
8: Non è Ravensburg teravidia.
7: Ravensburg.
9: Der.
7: Teraviba.
9: No, teravibra.
7: Teravita.
9: Teravita.
7: Oh. Ravensburgent.
8: Ravensburgent.
7: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
13: No, no, non è Ravensburg. Non è...
14: Ascolta.
9: È meglio fare una repubblica.
14: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
9: A morte il monarca.
7: Anche voi.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ah, benissimo. Pensate che l'ho depositato alla SIAE quest'urlo. Quando fate i bordello delle discoteche, mettete con 3H e io prendo i soldi. Benissimo, ragazzi. Torna Wendell, torna l'appuntamento con lo scherzo telefonico, quello serio, quello figo, quello che tutte le radio hanno copiato. E sono fiero di dirlo che ci avete copiato e godo come un pazzo. Però quelli che faccio io fanno ridere. Benissimo, ragazzi. Ti sono piaciuto qua Mazzoli, è proprio da figlio di puttana. Benissimo, ragazzi. Tornano le voci di termosifone che solo noi dello Zoo di 105 abbiamo. E spacchiamo il culo al mondo a un nuovo bestemmiatore. Power Dynamite Scanford Kenwise Canawallera Scapocchia.
2: Pronto? Pronto?
3: Dove sei?
2: A c***o, non posso parlare.
3: Rispondi. Si può sapere dove cazzo sei? Rispondi.
2: Ti pio d'ammazzo.
3: Sono Tony Termosifone.
2: Il tuo buco del culo.
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: No, quella puttana di tua mamma conosco.
3: Rispondi, merda, ti ammazzo.
2: Porco porco.
3: Allora
2: posso parlare adesso, sto mangiando.
3: Chi cazzo è l'altro?
2: Ascolta, vengo io ti ammazzo, figa.
3: Chiamami, eh? Imbecille!
2: Tua madre, fa puttana.
3: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, acceso però, eh?
2: E tu nel culo no.
3: Cos'è, devo ridere?
2: Ridi, ridi, beh, figli di puttana.
3: Che nervi!
2: Pronto?
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
2: Sai chi è il dio bastardo porco? Lo sai chi è porco?
3: Devo ridere.
2: Ridi come cazzo vuoi, porca
3: testa di merda, dove sei?
2: A lavoro, porco. Ma te non lavori, non c'è un cazzo da fare che rompere i coglioni.
3: Bravo, testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
2: A pranzo il cazzo ho chiamato, tu hai chiamato, porco.
3: Pezzo di merda!
2: Tua madre con la puttana!
3: Sono Tony Termosifone!
2: Questi cazzi che sono Vanaconda, porco.
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: No, porco.
3: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
2: Ma ciucciami il cazzo.
3: Abaia.
2: Cane.
3: Abaia.
2: Porco.
3: Abaia.
2: Sai che devo lavorare, cane.
3: Abaia.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Siamo nell'umido ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i carcassoi di ambulanti stanno commentando Sanremo 2026. E Sanremo, e
1: Sanremo, e Sanremo. Porca m***a! Erano 10 anni che Tommaso Paradiso non usciva con un pezzo decente. E con questo siamo a 11.
2: Mentre lo ascoltavo speravo nell'interruzione di un'edizione speciale del TG che annunciava un colpo di fucile puntato sul mio cervello. Avrei sofferto di meno, porco il cazzo.
3: Per non parlare di Francesco Renga. Meno male che si è esibito per primo. Almeno ce lo siamo levato dal cazzo subito.
1: Grande applauso per Saldavinci che ha vinto, invece. A riascoltare la sua canzone devo ammettere che non è brutta. Fa proprio schifo al cazzo.
3: Io ce lo sciusciavo a Saldavinci. Rindo quartieri spagnoli.
4: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà Lord Giolitti.
4: Visto che siete stanchi di questa mediocrità, che ne dite di far vedere al mondo come si fa e fare voi una serata di canti e balli?
1: Beh, non so se abbiamo ancora il fisico.
4: Quest'anno c'era Patti Pravo e lei ha 7000 anni. Se ce l'ha fatta lei, potreste farcela anche voi.
2: E va bene, dai.
4: E allora forza, ragazzi, fate la vostra serata a... La Valera dell'Ortica. Turbo
0: E fulmicotonici e fulminacci, i Turbo Boomer vanno nel nostro posto del cuore, la Valera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, Milano.
2: Buonasera a tutti.
6: Ehi, ma voi siete i potenti? Turbo
2: Boomer! Esatto, siamo qui per farvi divertire.
3: Siate gentili che siamo un po' vecchiotti ed acciaccati.
1: Ma non potremo fare peggio di Sanremo quest'anno.
2: Forza Amanda, vai.
3: Questo è un mio brano storico del 1978.
1: Un anno cruciale in Italia, segnato da svolte sociali e legislative, il rapimento di Aldo Moro e l'elezione di ben 3 papi diversi.
3: E intanto io lo ciucciavo a tutti e scrivevo questo pezzo.
7: Volevo un rendezvous tomorrow. Io ce l'ho, ciucciavo.
6: Grandissima signora Lear!
1: Ma fermi! Ma tu cosa stai facendo con quel coso lì in mano?
6: Ho fatto il filmato alla serata.
2: E cosa stracazzo te ne fai?
6: Beh, me lo riguarderò e magari lo posterò sui social.
3: Ma un momento, avete fatto tutti il filmato?
8: Sì.
1: Ma cosa stracazzo vi passa nel cervello?
6: Abbiamo solo fatto un video alla vostra performance, non mi sembra la fine del mondo.
2: Ma è solo memoria che va ad intasare il tuo cellulare. Ci scommetto le palle che sei pieno di video di concerti e che non hai riguardato una fottutissima volta.
6: Beh, ma metti che un giorno volessi rivederlo, potrei farlo.
1: Ragionate! Ai miei tempi si scavalcava dietro agli stadi per infilarsi sotto al palco e gustarsi un pochetto di concerto, anche scomodamente, dalle fessure del tavolato. E ci ho anche visto la fica Annilla Pizzi.
6: Sicuramente un gran bel ricordo. Però al giorno d'oggi posso rivivere quel ricordo grazie allo smartphone.
3: Sì, ok. Ma per fare il video nel frattempo te lo sei perso dal vivo. Che senso ha?
6: Ma non me lo sono proprio perso.
2: Sei stato tutto il tempo con il braccio alzato solo per filmare, prestando attenzione al video. Non te lo sei vissuto. L'hai visto attraverso uno schermo solo per poterlo rivivere attraverso uno schermo.
6: Beh, però... Sì, in effetti non ho altre argomentazioni. Avete ragione.
3: Bene, direi che è il momento della cinghia.
6: Cosa? Volete cinghiarmi? Ma vi ho dato ragione.
2: Non cingheremo te, ragazzo, ma i vostri cellulari.
1: Prendo la cinghia!
0: E con una bella cinghiata nostalgica, i Turbo Boomer s'accagnano tutti, ma proprio tutti, gli smartphone del mondo, che istantaneamente si trasformano in comodissimi Nokia 3310.
6: Grazie Turbo Boomer, che bello il vecchio Nokia, indistruttibile soprattutto a questa.
2: Quella suoneria, che balorda nostalgia.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta a tema sanremese. Sapete cos'è bianco, rosso e con un buco nel muro? Il camerino di Luigi Tenco.
2: No, anche meno, dai.
1: Meno? Ok. Allora, cosa dice Povia che cade da un grattacielo? Più o meno come fa un piccione. No, scherzo, dice porco di...
5: Turbo Boomer.
9: Radio 105. Radio 105. 105.
8: Lo Zoo di 105.
10: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
11: Lo stufamento.
10: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
2: È permesso?
3: No, magari Tozzi, no.
2: Ma signor Rambaldi, ma avevo capito che lei mi cercava.
3: Ma sì, scusa, perché quando ti vedo mi sale l'odio atavico. Allora, Marfanulloni, come va? Stai lavorando qua?
2: Non tanto, ma ho molte cose in ballo.
3: Meno male che sono qua io per te. Il tuo caro Rambaldi, che ti rimedia un nuovo lavoro dal dottor Rovetta.
2: Un'altra volta la cavia umana per quel pazzo, ma io sinceramente non...
3: Ma guarda che non c'è problema, Guarda, se fai così vorrà dire che quei 20 euro in banconote da 20 li guadagnerà qualcun altro.
2: No, accetto, firmo tutto. Dove si firma?
3: Senza sapere nemmeno di che si tratta.
2: Papino, ma perché la padella è vuota? Perché ho fatto i 4 salvi in padella.
4: E dove sono?
2: Sono scappati. D'altronde erano salvi.
4: Io mi sono rotto i coglioni con ste storie.
2: Ma allora scusami che tuo papino adesso deve andare via a lavorare.
4: Ma come a lavorare? Come le persone povere e umili?
2: No, che c'ho delle cose in ballo. Tu comunque finisci di non mangiare, poi sparecchia e poi fai tante cose che ti tengono indaffarato e non ti fanno uscire al parco. Capito?
4: Ciao Crusca.
5: Allora Fernandè, com'è?
4: Sono molto indaffarato.
5: Ah, è giuro, no, è vero, sei indaffarato a fare delle robe che non ti permettono di venire al parco, giusto?
4: Esatto, infatti sono venuto all'ippodromo.
5: Eppure io, Fernandè, guarda un po' che cazzo di coincidenze. Senti, dimmi una roba, no, ma dove sta tuo padre?
4: Papino mio è a un ballo.
5: A un ballo, eh? Con delle cose che c'ha.
4: Esatto.
5: Non è che sta lavorando come le persone povere e umili, no?
4: Ma quando mai, Crusca?
5: Pensa un po' che invece io me l'ho fatto sto castello che tuo padre stava a lavorare per 20 euro a banconote da 20 senza sapere che cazzo doveva fare.
4: Ma che vai a pensare? Poi perché dovrebbe accettare un lavoro per 20 euro scarsi?
5: Perché siete ridotti alla fame nera, Fernande! Siete rovinati!
3: Ma Parellottici, stia fermo.
2: Dottor Rovetta, ma lei sta cercando di segarmi in due.
3: Ma sì, è un piccolo esperimento, vedi, caro Marpionide. Grazie a questo macchinario è possibile segarla in due senza che lei perda la vita. Guardi.
2: Oddio, ma sono vivo.
3: Che sbadato, ho segato anche 20 euro qua.
2: Ma come? Ma ce l'ha un'altra banconota, vero?
3: Ne dovrei avere una di là, da 5. Vado a vedere un attimo.
2: Che puttana.
4: Papino!
2: Fernandello, ma che ci fai qua?
4: Ma tu che ci fai qua? Non avevi le tue cose da ballare?
2: Ma io, infatti... Vedi, infatti... Tada! Papino tuo farà parte di un numero di magia sensazionabile. Un grandissimo mago mi sega in due e poi mi ricompone.
4: E dov'è il mago?
2: Di là. A riposare, perché è un mago molto sfaticato e... Mannaggia... Che non ha voglia di fare niente.
4: Che mago è?
2: Mago di ozio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Hai svuotato la lavastoviglie?
3: Ma che minchia l'ha preso il tuo Filippino?
2: Sei cassa integrazione da 22 anni, porca troia!
3: Guarda che la cassa integrazione è un lavoro ben retribuito. Non rubo niente a nessuno, è giusto che sia così, è un lavoro, no?
2: Ho capito, ma mentre io vado a pulire le case dei ricchi di merda potresti risparmiare la lavastoviglie, no?
3: Non è il mio lavoro qual è? La cassa integrazione. Io faccio il cassa integrato, non faccio quello che svuota le lavastoviglie. Quello è un lavoro per le donne delle pulizie. Che lavoro fai tu?
2: La donna delle pulizie.
3: Che lavoro fa la donna delle pulizie?
2: La donna delle pulizie.
3: Perfetto, pulisce. E che cos'è? Senti, non mi rompere la minchia!
2: Vabbè, esco, fatti una sega!
3: Ah, proprio si sa, proprio, eh! Vabbè, è uscita! L'ha detto lei, mi ha autorizzato, no, signor giudice, via! E dai! Ah, ecco, cazzo in mano! Ah, adesso mi apro un bel porno, vediamo un po' cosa c'è da guardare...
4: Ciao, Orsetto 28! Bentornato su Pornhub!
3: Che confidenza che si piglia questa, dai!
4: Nel menù di oggi abbiamo arringa in tribunale.
3: No, il pesce poi in tribunale, puzza.
4: Barzellette allegria.
3: Ah, schifo le barzellette, dai. Ma poi che cazzo ci sono con un porno? Che cazzo di titolo è?
4: Dirty Talk.
3: Dirty tocca.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Bene, dai, vai.
6: Ho conosciuto questa tipa fortissima. È una gran gnocca, totalmente disinibita. A quanto mi ha detto, adora parlare sporco durante il sesso. Che colpo di fortuna. La mia perversione sono proprio le donne che parlano sporco durante il sesso.
3: Che ma scopa adesso, basta parlare, dai. La fica dov'è? La fica!
7: Oh, John Frisbee, non resisto più, devo averti qui! Ora, adesso! Ah!
3: Venga, John Frisbee!
6: Ah, davvero? E cosa pensi di farmi? Porcona!
3: Bocchino, buttana!
7: Beh, come prima cosa ti ficco un bavaglio in bocca.
3: No, gli metti la fica in faccia.
6: No, sì!
3: Dai!
7: Poi ti leggo mani e piedi alla sedia come un fottuto salame.
3: E che cazzo è la scena di una rapina in banca? Dai, scopate!
6: Mi piace!
7: E poi?
3: E poi sarà come morire! Che è la canzone che è?
7: Poi ti do fuoco al passaporto!
3: Ma che cazzo deve... Ma che...
6: Scusa, ma non è una cosa molto eccitante questa del passaporto.
3: Bravo, diglielo alla troia.
7: Ah no? Pensaci bene. Non ti eccita l'idea di essere bloccato entro i confini dell'Unione Europea per chissà quanto tempo?
3: Dai, 15 giorni ci vogliono rifare il passaporto.
6: No, non proprio, ad essere sincero.
3: Dai, schiaffigli le mani, vai, succhia.
7: Va bene, allora che ne dici se vado di là a mettermi i tacchi a spillo più affilati che ho?
3: Brava, zoccola.
6: Oh, sì.
3: Bravo, coglione.
7: E poi ti infilo un collare da schiavo borchiato e molto, molto stretto.
3: Brava, sborrate.
6: Oh, sì, mi piace.
3: Anche a me, dai, che mi è venuto duro, dai.
7: E poi... E poi...
3: Poi sarà come morire. Chi era la cantante che non mi ricordo?
7: E poi ti costringo a ingozzarti di polenta finché non sbocchi pure l'anima.
3: Bello, minchia come sono rapato.
6: Ma che schifo.
7: E santo cielo, però sei proprio una santarellina. Vabbè, proviamo a invertire i ruoli. Che ne dici invece se facciamo un gioco di ruolo?
3: Sì, tu fai Gandalf e lui fa...
7: Mi potrei vestire da suora. Una suora molto, molto cattiva.
3: Brava, così zoccola.
6: Cosa fa questa suora?
3: Mangia i cazzi.
7: Questa suora ha dentro un demone. Il demone della lussuria.
3: Qua c'è lo cazzo che sta esplodendo. Dai, vai.
6: Oh, sì, dai.
3: Ah, vai così, dai.
7: Lei non vorrebbe, ma il demone più forte si inginocchia ai tuoi piedi e...
3: Brava, glielo succhia, dai.
7: Ti slaccia la cintura, poi apri la bocca e...
3: Dai, mangialo!
7: E poi ti spappola la milza con un cacciavite!
3: voce sta pazza di merda, oh! Ma che cazzo fai?
6: Ma no, dai, ce l'avamo quasi, porco!
3: Bravo!
7: Madonna, però mi avevi assicurato di essere un porco.
3: Vedi tu, c'ho un cazzo duro che è rosso che sembra il muso di un pagliaccio che ha bevuto troppo.
6: Sì, sono un porco, ma non un malato di mente come te.
7: Sei davvero ingiusto. E io che ti avevo fatto anche la sorpresa di mettere i tuoi genitori in viva voce.
3: Cosa ha fatto sta puttana?
6: Come, scusa?
7: Sì, ho chiamato i tuoi genitori prima che arrivassi e li ho messi in viva voce. Così, per rendere la cosa più eccitante.
3: Mamma mia, che imbarazzo, io quasi quasi spengo.
7: Ci stanno ascoltando dall'inizio.
3: Pensa io che mi sto facendo una sega pensando ai suoi genitori.
8: Vai, figliolo, scopala!
6: Ma che cazzo ti è saltato in mente, porca troia? Ma perché hai fatto una cosa del genere?
3: Perché è pazza, no? Scopala!
2: Ma perché non ti eccita?
3: Ma dove cazzo l'hai presa questa qua? Al CERT l'hai trovata questa? Questa è un'altra delle case popolari. Oh! Minchia, è finito così. Non ho neanche scopato.
4: Orsetto 28, c'è un'offerta per te.
3: Ah, meno male, dai, cosa?
4: Oggi, solo per te, gratis la visione di Winnie the Pooh assaggia tutti i mieli.
3: Questa cosa mi lascia un po' interdetto, perché essendo una piattaforma pornografica, vorrei vedere dove lo mette questo miele. Minchia, Winnie the Pooh che si mangi i cazzi.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Da oggi, grazie all'app di Facebook Incontri e Scontri, conosci l'amore della tua vita.
10: Conosci l'amore della tua vita.
9: E se non scarichi l'app, mica mi sale il nervoso che t'ammazza la mamma, infame di merda, cosa c'è?
11: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
12: Per fare cosa?
11: Incontri, orge, gangbang, nani e pagliacci.
12: Addirittura.
11: Se vuole, le mandiamo dei filmati promo di sesso orale nella pineta di Scampia Ovest.
12: Sì, no, è inutile che mi dice i dettagli dei filmati perché non credo ci interessi.
11: È interessato alla chat giochini e birichini?
12: Ma non so bene che fa giochi di mattoncini, le palline da scoppiare, quelle le cose più...
11: Quali mattoncini e palline? Vada almeno a vedere le foto, può vincere un vibratore al caramello.
12: Sì, vado a vedere subito adesso. Un attimo, sto vedendo un attimo. Allora.
11: Intanto la saluto e chiamo altri utenti.
13: Facebook, e dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, con la figa scopi.
9: Sei in collegamento con Facebook Italia.
12: Pronto?
11: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook. Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
12: Scusate, non vi posso dar retta, sono impegnato.
11: Le proponiamo un servizio di incontri con vecchie sui social per sua moglie.
12: Veramente mia moglie sui social non c'è proprio.
11: Possiamo metterla noi, con tre marocchini, due cinghiali e un dildo.
12: E tua madre.
11: Grazie.
12: Vaffanculo, va.

0: sei in collegamento con Facebook Italia.
1: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di incontri Facebook. Incontri e scontri.
1: In che senso?
2: Incontri tra gente per trombare.
1: Ho capito.
2: Quale foto ha sul suo profilo?
1: È una foto dove c'è, dove ho una pettorina verde io.
2: Vuole che le aggiungiamo un cazzo giallo?
1: No, no.
2: Un figa fucsia?
1: No, no, no, no.
2: Ok, le abbiamo messo due tette di nigeriana.
1: No, cancella tutto.
2: Ma sono tette con piercing banana.
1: No, no, no, toglietele, togliete tutte queste robe.
2: Quindi che facciamo con le tette della nigeriana?
1: Dove... ma togliete tutto, dove... tutte queste foto, questi Photoshop.
2: Posso lasciare solo il piercing banana?
1: Senta, ma non lo so che discorsi sono questi. Io levo tutto, mi scusi, devo lasciarla, sono occupato. Leva tutto e basta.
2: Allora continua con le raspe, merda di uomo.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Alzarsi la mattina. Che ore sono? Le 2:15. Mamma mia, così presto, eh? Annaggia la miseria, non riesco più a dormire, eh? 2:15. Cazzo, mi sono perso il mezzogiorno, mi sono perso. Va bene, dai. Vuol dire che faccio doppia cena stasera, magari una merenda, un Nesquik. Va bene, mi faccio una sega, dai. Ah, dai, dai, dai, appena sveglio, così, così la giornata parte di slancio. 2:30 di pomeriggio, arrivo alle 6, che ho sbucato. Ah, e me ne torno a letto alle 8:30. Dai! I film!
3: Ciao, Orsetto 41.
2: Ehi, i film!
3: Bentornato su Pornhub.
2: A fanculo!
3: Oggi il menu di Pornhub prevede un film.
2: A cazzo, non c'è neanche la scelta oggi. Dai, dai, sparalo che devo sbucare.
3: Io retto, tu retto.
2: Io retto, tu retto. Quindi è una storia di buco del culo. Dai!
4: Ciao fancazzista segaiolo. Sicuramente sei a casa in cassa integrazione e passi le tue giornate a farti le seghe con il sussidio dello Stato. Bravo, così si fa. Pornhub ha introdotto nuovi film per sensibilizzare i suoi utenti su tematiche delicate, rendendo di fatto i suoi porno molto inclusivi. In sintesi, ti facciamo sbattare usando attori stor... e... Inserisci il numero della tua merdosa PostePay e al solo costo di 113 euro ti facciamo raggiungere l'orgasmo in pochi minuti. Buona visione. Ah, dimenticavo. Non pulirti sulle tende. Tua moglie lo sa.
5: Ci ho messo 6 mesi, ma alla fine ci sono riuscito. Ho conquistato la mia vicina di casa. Ah, ah, che gnocca! Che tette, che culo!
2: Dai, sbottala!
5: È praticamente perfetta. A parte il fatto che soffre di una malattia che la costringe a dire le cose più assurde.
2: Metti il coldone così non te l'attacca, dai, vai, vai!
5: No, Silvia. Baci veramente da Dio.
2: Puttanazza, dai, giucci il cazzo, dai.
6: Devo ammettere che anche tu non baci affatto male, Piero.
7: Oh, fiera nel culo, fiera nel culo, merda, fogna merda!
6: Ops, perdonami. Questa mia dannata malattia neurologica. Spero che non stia rovinando l'atmosfera.
2: Ma che sta facendo sta squilibrata?
5: No, non ti preoccupare. Ti voglio troppo. Facciamo l'amore qui sul divano.
2: Sì, l'amore, che sei nel 74, dai, buttacelo in culo.
6: Ah sì, facciamo l'amore.
2: Brava.
6: Scoppio dal desiderio.
2: Brava.
7: Motorino frocio, motorino frocio. Stronzi coi baffi, stronzi coi baffi, motorino frocio.
6: Ah, non resisto più, voglio essere tua. Spogliami, Piero, spogliami!
2: Sì, ma fatti di meno! Fatti di meno, cerbiatta!
7: Donna zappa, donna zappa, zappa, zappa, zappa, donna zappa, gna gna gna gna!
2: Ma che cazzo è? È cretina questa cosa,
5: Ok, cioè, sì, ti spoglio, che forse è meglio. Oh, cielo! Oh, che corpo perfetto che hai! Ora, dai, spoglio anch'io!
2: Dai, dai, dai, bravo, tiraglielo in mano, dai! Ah!
6: Sì, ma fai presto. Non resisto più.
2: Brava, in culo.
7: Moccio di vecchia, moccio di vecchia. Cani morti, cani morti, cani morti.
2: Oh, che mi spaventi quando fai così, basta.
6: Noto che hai qualche problema a raggiungere l'erezione. Vuoi che ti dia una mano?
2: Succhiaglielo, fortissimo.
5: Sì, una mano non sarebbe male.
6: Così ti piace?
2: Anche a me piace guardare, dai, vai.
5: Sì, continua.
2: Brava,
5: oh, ti prego, vai, vai avanti.
2: Brava.
6: Bene.
2: Bene.
6: Vedo che il tuo amico si sta svegliando.
2: Ah, lo vedo anch'io.
7: Merda, merda dagli occhi.
2: Porco, basta.
7: Merda dagli occhi. Puff, puff. Schifo, schifo, merda.
2: Cane, mi spaventi.
6: Oh no, si è di nuovo afflosciato.
2: È pure il mio, mi hai spaventato, stronza.
6: Sto per caso facendo qualcosa di sbagliato?
2: Sì, ci parli, fai le cose con gli occhi, tutta scema.
5: No, no, continua, continua. Ora si riprende, sì. Dai, dai, dai.
6: D'accordo, continuo.
2: Sì.
6: Magari gli dico qualche parolina che lo aiuti a tirarsi su.
2: Devi solo ciucciarglielo, stronza.
7: Celentano nudo, celentano nudo. E celentano nudo.
2: Ma che cazzo fai?
5: È la prima volta che ho problemi. Direzione, intendo. Sarà che sei talmente bella. Ma ora mi riprendo.
2: Sì, ma è fuori come un balcone. Questa è delle case popolari pure lei.
5: Continua.
6: Rilassati, Piero. Rilassati.
2: Ma che si deve rilassare? Dove devi ficcare in culo?
6: Sono qui tutta per te. Fra poco faremo l'amore.
2: Brava,
6: e
2: così
6: sarà bellissimo.
2: Ah.
7: Puzza di crollo, brutto di merda. Capri insieme, tipo merda.
5: Bastardo! Porco! Fanculo! Porco!
2: Dico anch'io!
6: Ehi, ma cos'è questo linguaggio? Cafone!
2: Puttana!
5: Affanculo!
2: Minchia, mi sono lasciato trascinare da sto porno! Cioè...
8: Allora, porco! Siamo di là con dei parenti che stiamo cenando, si sentono le parolacce di cane!
2: Scusi, è il film!
8: Porca!
2: Sì, ma anche lei non è che sia proprio un chirichetto, eh? Ma poi come si è permesso di entrare in casa mia senza bussare? Figlio di puttana!
3: Valuta il film!
2: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Gucci ma sei vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Reazione a cappella.
4: Pronti per una nuova imperdibile avventura. L'intesa vincente. È importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
5: Sarà dura, ama.
1: Però siamo molto motivati, eh.
4: Allora, 60 secondi a disposizione. Tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti, ragazzi?
5: Sì, sì, siamo prontissimi.
4: 3.
1: Sì, dai, non ci asciugare, giochiamo,
4: 1,
1: dai.
4: Via.
5: Auto di
1: merda
5: italiana.
1: Vecchia.
5: Fiat.
6: Palio.
4: Perfetto, Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
5: Cosa?
6: Spruzza.
5: Vagina.
6: Squirt.
7: Acqua.
4: Acqua, certo.
1: Bravo.
4: Avanti.
5: Chi
1: non
5: si
1: fa
5: cazzi
1: suoi
5: femminile.
8: Passo.
4: Portinaia. Portinaia, va bene. Bene, riprendiamo.
5: Cosa
1: usi?
5: Ammazzare?
1: Il mafioso.
7: Caffè.
4: Perfetto.
1: Vai. E allora?
4: 4 parole, 40 secondi.
1: Come?
5: Buco
1: del
5: culo.
1: Vergine.
7: Stretto.
4: Perfetto, e andate a 5. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
1: Porta.
5: Sfiga.
1: Stadio.
5: Interista.
1: Passo.
4: Gufo.
5: Cazzo.
4: Gufo. Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
1: Come?
5: Chiami?
1: Doccia.
5: Pipì.
1: Dorata.
7: Pioggia.
4: Pioggia, ok, e tornano a 6. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
5: Cosa? Ministro.
1: Senatore.
5: Politico.
7: Ladro.
1: Bravissimo.
4: Mamma mia, 7. 13 secondi.
1: Vecchio.
5: Pedofilo.
1: Pubblicità.
5: Merluzzo.
7: Capitano.
4: Esatto.
1: E vai.
4: 9 parole e 10 secondi ancora.
1: Quale?
5: Mobile.
1: Migliore?
5: Per?
1: Pecorina.
7: Cattedra.
4: Scrivania. Il dubbio doveva essere tra cattedra e scrivania, in effetti, e quindi cattedra non era corretto. 9 secondi.
5: Cosa
1: è
5: di
1: merda?
5: Giannatempo.
1: Nocito.
5: Cautero.
1: Mazzoli.
7: Cognome.
4: Perfetto. 8 pari, 8 pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
5: Cosa
1: esce
5: dopo
1: raspone
5: in
1: bagno?
7: Spora.
4: Bravo. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
2: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Pronto?
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato del mio?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa
6: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
0: Only for you. No, no, no. This is the zoo. Only for you. It's a 105 zoo. Only for you. With the zoo. It's on 105. Only for you. With the zoo. Welcome. It's on welcome. Lo Zoo di 105.
7: Lui conosce tutti.
8: Ma chi?
7: Lui è pieno di pila.
8: Ma quando?
7: Lui c'ha le Ferrari.
8: Ma che cosa?
7: Lui c'ha le barche e le ville.
8: Ma va!
7: Lui è amico dei più potenti.
8: Ma figurati!
7: Lui sa sempre tutto di tutti.
8: Ma parlami!
7: Lui è il cazzaro.
9: Pronto, amore? Cosa? Hai voglia di mare di abbronzarti? Cosa? Non ci sono più le creme abbronzanti di una volta? Ma va, stai tranquilla. Non so se te l'ho mai detto, ma ho un amico che con i tartufi ci ha fatto una fortuna. Ma come chi? Walter, nudo. Sì, sì, quello che ha fatto 2 comparse ed è sparito. Ma sai che è tanto che non lo sento? Ciò che lo chiamo, va.
10: Pronto?
9: Walter?
10: Sì.
9: Sì, ciao, sono Luca Alba, come stai? Tutto bene?
10: Bene, bene, sì.
9: Ti disturbo un secondo?
10: No, Luca,
9: Alba.
10: Aiutami.
9: Alba, acciaierie, tartufi.
10: Ah, sì, ci sono.
9: Perfetto.
10: Come stai? Come stai?
9: Bene, bene, bene, tutto a posto. Tu sai che io sono proprietario di un'azienda di tartufi?
10: Sì.
9: E adesso abbiamo fatto questa crema, diciamo, spalmabile al tartufo.
10: Sì.
9: Che ha l'effetto abbronzante, quindi abbiamo fatto studiare l'università appunto del Canada e ci hanno fatto questo.
10: Wow!
9: Sì, esatto.
10: Ma dimmi una cosa, ma però una crema abbronzante da tartufo viene a costare 500 euro?
9: No, perché ti spiego, viene fatto col tartufo nero, quello bianco è quello costoso.
10: Sì.
9: Allora, avevo pensato a te, perché tu, mi ricordo, adesso è un po' che non ci vediamo, però fisicatissimo, quindi ho detto, cavolo, come il, diciamo, Adone, sei il massimo della vita.
10: Beh,
9: quindi,
10: ti ringrazio.
9: Adesso è un po' che non ci vediamo, però fisicatissimo, quindi ho detto, cavolo, come il, diciamo, Adone, sei il massimo della vita.
10: Beh,
9: quindi,
10: ti ringrazio.

0: quando hai indosso.
1: Pronto?
0: Mi senti?
1: Sì, adesso sì, sì.
0: Ok, non ti sentivo più. Niente, praticamente esclami: guarda il mondo quanto è bel quando hai indosso Tartufel. Cioè, questa è Tartufel, è il nome della crema. Questa è una roba veloce. Noi, tra l'altro, la giriamo in Toscana, quindi magari non so se sei.
1: Sì, sì, sì, no, beh.
0: Oppure c'è anche il dentifricio, sempre al tartufo. Adesso stiamo studiando come togliere il nero, no? Che lascia poi addosso al dente.
1: Certo, certo, certo.
0: Si chiamerà Tartarfell.
1: Sì.
0: E appunto combatte il tartaro.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Io già mi sono visto tutto. Tu praticamente in tunica, che ti spalmi sempre il Tartufel addosso.
1: Sì.
0: Poi una volta, diciamo, che hai fatto vedere magari la gamba, così ti avvicini a una fontana.
1: Sì.
0: Ti togli i sandali, perché comunque avrai dei sandali.
1: Sì, sì, ok.
0: Ti giri verso la telecamera ed esclami: se non usi Tartufel non avrai i denti bel. Come la vedi? Pronto, amore? Tutto a posto? Ci procura lui delle creme al tartufo abbronzanti. Pensa che adesso va in giro per il mondo vestito solo con la tunica, a spalmarsi la sua crema al tartufo. Dice che fa anche delle pubblicità. Ma secondo me è andato. Comunque è tutto a posto. E tu, mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
2: Il cazzaro.
3: Lo Zodi 105.
4: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi.
5: Buonasera, ignoranti di merda. Sì, dico a voi che pensate di sapere tutto, semplicemente scorrendo le stories su TikTok o Instagram. Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori non muniti di vista. Per questo l'abbiamo chiamato Quark Buio, perché non vi ci sono immagini, ma solo una voce suadente che cercherà di insegnare a voi, inutili, arroganti, privi di nozioni basiche, un po' di storia. Siccome il 70% degli italiani è analfabeta, crede che il TG7 sia un telegiornale e non conosce le basi della nostra lingua. Questa sera il nostro compito sarà quello di portarvi in Africa a conoscere il mondo animale, partendo proprio da un paese che ancora oggi, nonostante tutti i macchinari che trasformano la merda in acqua potabile, creati da quella faccia di merda di Bill Gates, e nonostante tutti i soldi che dicono di mandargli dagli anni 80, ricordando il progetto USA for Africa, rimane un popolo di pazzi pezzenti. Sì, dai, porco, diciamolo una volta per tutte. È dal 1982 che sento parlare di progetti per aiutare il popolo africano. Miliardi spediti con mille iniziative e poi vai a farti una vacanza in Congo e maledetta la sono ancora col pancione e le mosche. Ma chi è che si incula tutto il grano che mandiamo? Vabbè, siete pronti? Forza trogloditi, incapaci di deambulare correttamente e formulare una frase senza sbagliare i congiuntivi. Ecco questo meraviglioso documentario sugli animali della stupenda Africa. Buona visione e vaffanculo.
6: Un sole cocente nel cielo azzurrissimo. Un albero d'acacia accarezzato dal dolce soffio della malaria. Più oltre, la sterminata distesa del famoso parco nazionale del Toga Toga Giri Gire Bubu nell'agiata e benestante Tanzania. Siamo in Africa, quel posto pieno di persone che assomigliano alle ombre che alcuni ipovedenti riescono ad intravedere. Gli africani sono molto scuri, con i palmi delle mani e il buco del culo bianchissimo. Praticamente l'esatto opposto di quelli che vivono nella parte del mondo dove si buttano le bistecche per sazietà.

0: il settimo continente più googolato al mondo, spesso per crogiolarsi nel proprio benessere, guardando povera gente divorata da mosche. Noto luogo in cui molte signore di mezza età vi si avventurano per assaggiare gli enormi fucili di carne degli abitanti locali. E più precisamente nel suo cuore pulsante, la foresta della savana, vero e proprio zoo allo stato brado. Questo è il regno di strabilianti animali esotici, come il mastodontico elefante. Lo sfuggente leopardo, un gatto molto grande ricoperto di macchie tipo la faccia di Gibba. La giraffa, un buffo animale con il collo così lungo da riuscirsi ad infilare la testa nel culo da solo. E il feroce coccodrillo, una lucertola gigante che vive come quelli con la finta pensione di invalidità. L'animale, infatti, passa la sua vita cercando di non farsi beccare, nel suo caso non per sfuggire alla guardia di finanza, ma rimane immobile per ore per catturare la sua preda. Ma fra tutti gli animali il re indiscusso è senza dubbio il leone. Le immagini ora ci mostrano un leone, che è un gatto grosso grosso e capellone che ama fare brutto in giro per la savana col cazzo di fuori. Ora il nostro leone si acquatta tutto maruchino nell'erba alta e attende la sua preda. Eccola, è un cavallo della Juve che pascola tutto solo come un coglione. Il leone scatta come un coso e con un balzo e una centra in faccia gli è già addosso. Per il cavallo della Juve la vita finisce qui. Il leone inizia a mangiargli il culo a morsi, mentre un branco di iene si fa avanti, in attesa di pasteggiare con gli avanzi, un po' come la Puccioni quando esce a cena senza il portafoglio. Lasciamo il leone ingozzarsi di cavallo gobbo e spostiamoci in una tenda coloniale in mezzo alla savana. All'interno c'è un ragazzo bianco di corporatura effeminata. Il suo nome è Tommy e oltre ad avere le braccia come grissini, ha una storia davvero particolare alle spalle.
1: Da piccolo i miei genitori mi hanno regalato un cucciolo di leone. L'ho chiamato Hannibal. Eravamo inseparabili. Era il mio migliore amico, l'unico che abbia mai avuto.
0: Lui e il leone che abbiamo appena visto sono infatti cresciuti insieme.
1: Per 3 anni abbiamo vissuto in totale simbiosi, ma poi è diventato troppo grande e abbiamo deciso di rimetterlo in libertà nel suo habitat naturale.
0: Ora, ad anni di distanza, Tommy sta per riabbracciare il suo amato leone Hannibal. Nonostante la loro natura feroce, i leoni sono animali molto fedeli e affettuosi e non dimenticano mai l'odore di un membro del loro branco. Tommy esce dalla tenda, anemico e tremante per l'emozione, e chiama il suo vecchio amico.
1: Hannibal! Hannibal! Sono io! Tommy! Qui, cucciolone! Qui! Cucciolone!
0: Hannibal drizza le orecchie e volge il maestoso capo in direzione di Tommy. Sembra quasi stia sorridendo.
1: Hannibal! Qui, qui, qui, amico mio!
0: Hannibal scatta felice verso Tommy, che lo attende a braccia aperte.
1: Sì, bravo Hannibal! Sì, bravo cucciolone!
0: Con balzo gioioso, il leone si getta nell'abbraccio del suo ex padrone. Scena commovente. Riusciamo a stento a trattenere le lacrime. Il legame fra uomo e animale si dimostra ancora una volta più forte di qualsiasi istinto.
2: Una lezione della quale noi esseri umani dovremmo far tesoro. Noi che siamo pronti a saltarci al collo l'un l'altro per i motivi più futili e abbiamo la memoria corta e pochissima riconoscenza verso chi ci ha fornito affetto e un servizio di informazione e intrattenimento al misero costo di 70 euro l'anno. In sintesi, paga il canone, pezzo di merda.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: da cameraman. Sparami un po' di luce di più sul capezzolo, che si vedono le rughe della vecchiaia.
1: Barbara, se hai un attimo di tempo, stiamo passando alla miniera di carbone per aumentare la possibilità di energia elettrica. Però ci devi dare tempo, abbiamo avuto già 6 morti per infiammazione polmonare nelle grotte.
0: Che cazzo me ne frega, morissero anche tutti, l'importante è che non si vedano le rughe. Le rughe. Bene, bene, bene, bene. È arrivato il momento di collegarci con la nostra super inviata Alda Sorca Sporca per raccontarci il caso drammatico di oggi. Un'altra drammatica vicenda da raccontarvi. Grave quanto quella volta in cui rientrai a casa prima del previsto e trovai mia nonna con un vaso di fiori nel culo. Nonno non seppe mai giustificare quell'azione e io non sono mai più riuscita a guardare i vasi con gli stessi occhi. Il caso di oggi riguarda un giovane palermitano di nome Pablo Escopato, nato durante un'orgia di alpini in trasferta in Sicilia. Il povero Pablo, non sapendo chi sia suo padre, ha deciso di chiamarlo Secondo Reggimento. Pablo non è solo un figlio di puttana a causa delle usanze sessuali della madre, ma è nato con 4 occhi, tutti strabici. Tutti strabici e con un forte principio di cataratta. Buongiorno Pablo.
2: Dov'è signorina?
3: Qui.
2: Quale delle 4 è lei? Alzi la mano quella che sta parlando.
3: No, sono sola.
2: Perché alzate la mano tutta qua? Cioè, vedete, mi prendete per il culo? Perché sono sciapoco?
3: Pablo, come si vive con 4 occhi per di più strabici?
2: Diciamo che la mia vita è sempre stata complicata, complessa, purtroppo. Mi chiamavano fin da piccolo ragno. Ragno de merda.
3: Sì.
2: Mi chiamavano con i nomi dei ragni. Tipo, sì. Come si chiama la specie... il ragno succhia cazzi.
3: Ragno succhia.
2: Sì, in Sicilia abbiamo questo ragno particolare che succhia i cazzi. I cazzi piccoli, però, perché il ragno.
3: Pablo.
2: Per via dei miei qua c'ho occhi, tutti sciabici. Allora mi sono un po' adattato. Vivo attaccato una tela in casa. Diciamo, mi fa un po' di sangue alla testa, che mi crea delle forti emicranie, però sì. È l'unico lavoro che ho trovato, infatti faccio pagare l'ingresso in casa. Io riesco a produrre anche, mangio quintali di maglioni di lana e riesco a cacare un filamento che sembra quasi tela. E allora mi costruisco autonomamente nelle ore pomeridiane delle ragnatele nelle quali dimoro automaticamente col mio culo. Diciamo che sono la versione reale di Spider-Man.
3: Bellissimo, bellissimo. Vedete la forza, perché Pablo è forte e riesce ad affrontare la vita con determinazione, senza che i suoi 4 occhi possano interferire nella sua vita sessuale, anche perché la sua vita sessuale è afflitta da un altro terribile problema. È il primo uomo sulla Terra ad avere un pene con 4 cappelle, eh?
2: Sì. Qua vedi, è che lì è stata brutta. Infatti quando sono appeso alla mia tela fatta col buco del culo e fingo di essere un ragno che la gente mi paga, anche quando vedo la fica non ho mai scopato nella mia vita, perché potete anche capire che lo vuole un cazzo con 4 cappelle. Sembra la palla stroboscopica delle discoteche quando è duro. Sembra, sai, quei macigni medievali per picchiare la gente, le mazze chiodate di cappelle, no? Sembra, non è un cazzo, è una mazza chiodata. E diciamo, c'ho queste 4 cappelle che poi non pisciano né iacolo neanche contemporaneamente. Una volta solo è successa, sembrava, sai, quei giochi con le fontane. È presente, faccio partire la musica, il valzer, e mi da una parte piscio, dall'altra faccio tutto un discorso. È un'altra attrazione che comunque è remunerata, certo, perché mi chiamano alle feste, li tiro fuori il cazzo, fanno partire le musiche, mi seco un po' e poi schizzo un po' mutilato.
3: Pablo,
2: c'ho la cappella Dolby Surround. Tu ridi, però, e con 4 occhi. Ogni occhio guarda una cappella, poi c'è apparenza. Sono 4 reazioni diverse.
3: Pablo, vuoi lanciare un messaggio a tutti quelli che, a differenza tua, non trovano la forza di continuare? Lancia un messaggio solidale a chi non ha il coraggio e non vuole accettare i propri difetti.
2: Allora, volevo dire a tutti quelli che hanno 4 occhi sabici e 4 cappelle attaccate al cazzo e vivono su una ragnatela in casa fingendo di essere un ragno per farsi pagare, che la vita può essere bella anche così. Infatti, a tal proposito, volevo dire che mi sto sposando con una zanzara. L'ho catturata settimana scorsa, quindi ho trovato l'amore. Spero che non muoia con l'arrivo della brutta stagione.
3: Bene, diciamo tutto nella norma. Una vita decisamente mediocre.
2: Una vita di merda, proprio, te lo posso confermare, con tutti e 4 gli occhi.
3: Fino a quando accade l'impensabile. Il 31 ottobre, appena passato, durante la notte di Halloween, Pablo decide di travestirsi da Orietta Berti e recarsi nella piazza del suo paese per festeggiare con i suoi compari. Ovviamente 4 occhi e 4 cappelle, vestito da Orietta Berti, mentre comunque sta passeggiando da casa alla piazza, viene abbagliato da una luce. luce forte nel cielo che poi si rivela essere un'astronave aliena. Cosa è successo, Pablo?
2: Allora, praticamente io stavo camminando per il centro del paese, vedendo gli sputi, gli schizzi di merda che mi mangiavano i miei paesani, perché mi vedono come mostro. Mostro, mostro di merda. Io camminavo, ma facevo i cazzi miei con i miei specchietti retrovisori che ho ai lati degli altri occhi laterali, perché così io riesco a vedere anche dietro se mi tirano qualche coltellata. E camminavo, camminavo. A un certo punto vedo una luce nel cielo con l'occhio, quello centrale di destra, e riesco a individuare quella che mi sembra un'astronave. Minchia, poi là purtroppo non mi ricordo più niente.
3: Ecco, ecco, Pablo, travestito da Orietta Berti, viene scambiato per una bella fica terrestre. E dopo un rapido scambio di convenevoli, viene rapito dai navigatori stellari e portato sulla loro navicella per degli esperimenti davvero curiosi. Ce li vuoi raccontare, Pablo?
2: Allora, uno mi ha fatto un b***ino. Poi due alieni, mi ricordo che mentre uno gli faceva una seca, l'altro me lo buttava in c***o. Poi hanno voluto che bevessi ancora un po' di whisky e facessi due popotti. La pampa, quella dello spazio, che è una pampa particolare che ti fa sembrare tutto normale, no? Mm-hmm. E a un certo punto nella mischia è ingiato dove essere il capo. Il capo l'ho riconosciuto, che aveva un leggero accento di marocchino spaziale. E hanno fatto questi esperimenti con i cazzi su di me per 4-5 ore, finché il capo marocchino spaziale si è stufato che è venuto in faccia.
3: Ma sei sicuro che fossero alieni, Pablo?
2: Sì, sì.
3: Ti ricordi qualche parola che ha detto?
2: Mi ricordo uno, lo chiamavano Mustafa, che credo che nel linguaggio alieno significa essere celeste dotato di conoscenza. Perché ho chiesto a degli ufologi che mi hanno spiegato un po' come funziona. Un altro continuava a dire: Sbirri, sbirri, scappiamo, sbirri.
3: Ora ti chiedo di fare una cosa molto difficile. Capisco che...
2: Basta che non mi chiedi di leggere, perché sennò... Quella è la cosa più difficile che proprio non mi viene.
3: Niente. Pablo, in una sola parola, come ti sei sentito una volta stuprato dagli alieni?
2: No, stupro no. Cioè, alla fine, diciamo, mezzo p***ino l'ho fatto volentieri. Sì, perché mi hanno dato anche 50 euro spaziali. Ah.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
2: Le misteriose brutte statue di Pompei.
3: Ciao stupidi, se siete qui è solo perché avete capito che su TikTok non imparate un cazzo. In questa puntata di Rai Charles Doc andremo alla scoperta di uno degli enigmi più affascinanti della storia antica, quello delle orrende statue di Pompei. Chi le ha scolpite? Cioè, perché le ha scolpite? No? Quanto poteva essere stronzo lo scultore? E come mai fanno così cagare al cazzo rispetto a tutte le altre?
2: Molti dubbi, tante perplessità, ma un chiaro dato di fatto. Le statue di Pompei fanno cagare al cazzo.
3: Ovviamente io la risposta la conosco già, perché so leggere e scrivere, a differenza di voi altri pezzenti che vi esprimete a emoticons e scorregge, aspettando che un microchip nel cervello vi dispensi dal quel poco di sforzo cognitivo che vi serve per ordinare una cazzata dietro l'altra su Amazon. Dai figa, sedetevi due minuti, mettete via il cellulare, tanto diciamocelo, chi cazzo vi dovrà mai chiamare? E poi sappiate che del vostro parere non frega due cazzi a nessuno, siete inutili e resterete inutili anche se vi permettono di esprimere un'opinione. Contate meno dello stronzo che ho defecato stamattina.
2: Il maestoso profilo del Vesuvio in un silenzio tombale. Siamo fra le rovine di Pompei, a Pompei. Qui, fra muretti scalcinati e colonne messe lì alla carlona, un gruppo di archeologi scava e spennella portando alla luce l'ennesima urenda statua da due soldi.
4: Madre mia, ma questa è anche più brutta delle altre. Ma fategli almeno il naso, dico io.
5: A volte mi chiedo chi cazzo il demente che ha scolpito tutta questa merda.
2: Una domanda legittima. Chi ha scolpito tutte queste statue pacchiane poverissime di dettagli? Per scoprirlo dobbiamo fare un salto indietro di 2000 anni. Pronti? 1, 2, 3, vai col salto. Opla, eccoci qui. Siamo nella Pompei di 2000 anni fa. I muretti non sono più scalcinati, le colonne reggono solidi tetti e le strade brulicano di vita. Qui l'attività principale è il commercio e c'è poco spazio per frocerie artistiche in voga altrove. In tutta la città c'è infatti un solo artista e lo vediamo camminare proprio ora a gambe larghe per la via principale, impegnato a grattarsi il culo con lo scalpello. Il suo nome è Publio Nuzio Spastico.
6: Sono uno scultore, sono uno scultore!
7: Ah, ah, ah, ah. Via! Filiamo prima che ci chieda di posare per lui, andiamo!
8: Ma che cazzo, arriva l'idiota, via, via, via, via, via!
9: Oh no, lo scemo! Dove mi nascondo? Dove cazzo mi nascondo?
2: Se non vi è chiaro, l'artista strongolino sta sul cazzo proprio a tutti e tutti cercano di evitarlo come la peste.
6: Ciao, posso scolpirti una statua di te, eh?
9: Basta, taci! Oh, oh. Va bene, io vado a farmi un pisolino. Se vuoi, puoi farmi una statua mentre dormo.
6: Taci, che bello, che bello, che bello!
9: Zitto!
2: In pochi anni Nuzio Spastico scolpisce centinaia e centinaia di orrende statue.
6: Basta, basta, basta, basta!
2: La maggior parte delle quali ritraggono molto male i soggetti mentre dormono.
6: Mentre dormono!
2: Finché un giorno accade il miracolo da tutti sperato. Il Vesuvio si prepara a deruttare, un'occasione imperdibile per sbarazzarsi per sempre del mongoloide senza talento. Ed ecco la spaventosa e strabiliante l'eruzione del Vesuvio. Una pioggia di fuliggine e lapilli incandescenti precede una colata infernale senza precedenti. In pochi attimi la deserta città di Pompei ne è ricoperta.
7: Presto, presto! Raccogliamo le nostre cose e battiamocela! Vista per scatenarsi il finimondo!
8: Via,
7: tutto, cazzo!
8: Porca troia!
6: Dai, che c'è, eh?
9: Ti stiamo preparando una festa sorpresa!
6: Davvero, che bello!
2: Il popolo mente spudoratamente, mentre l'handicappino ci crede.
7: Sì, sì, è vero! Chiudi gli occhi e conti fino a un miliardo, sei capace, eh? Fino a un miliardo, non ti fermare prima, che arriva la sorpresa! Mi raccomando, tanto io mi allontano, ti sento che conti, eh? Conta alta voce!
6: Va bene! Conta 1, 2, 5...
9: Via.
6: 28... 52... 28...
2: L'intera città sparisce sotto metri e metri di lava e cenere. E per quasi 2000 anni all'umanità viene risparmiata la visione delle bruttissime statue di Nuzio Spastico, lo scultore ungolone, unica vittima accertata del disastro di Pompei. Oggi sono centinaia di migliaia i turisti che ogni anno visitano Pompei per farsi due risate alla vista di queste brutte, patetiche statue che vivranno in infamia per l'eternità.
3: Bene, finalmente avete imparato qualcosa. Prima non sapevate un cazzo e ora sapete sta cosa. Forza, è il momento di sganciare i soldi. Come il mio esempio dimostra in maniera lampante, i posti di lavoro in Rai sono ereditari come i titoli nobiliari e da solo il mio cachet a puntata si mangia il 95% del PIL europeo. In parole povere, paga il canone pozzo di ignoranza e credulone di merda. Dimenticavo, sappiate che mio figlio ha una colonna gotica, grandezza naturale, in mezzo alle gambe. Provare per credere e al sabato grande festa.
10: Radio 105.
11: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!